0: 3 sempre a vostra disposizione, 055 77 111 71. Uno dei motivi per cui ho voluto qui in studio Costantino Nicoletti è perché ci può dire già quale sarà il calendario della prossima Serie A e soprattutto con chi comincerà la Fiorentina.
1: Guarda, se veramente
0: che
1: un
0: è uno degli
1: allora io te lo dirò, perché lo sai che il pentolino non
0: fai
1: sbaglia
0: pentolino anche oggi hai il pentolino. Quindi, non so se Chiara ha seguito che cos'è il pentolino.
1: Però,
0: sì, l'ha seguito,
1: visto che la trasmissione quando c'è la dottoressa Bevilacqua e il dottor Galassi è molto, il livello è molto alto, io volevo coinvolgervi, grazie alla regia di Marco Tonelli, in un contenuto di spessore, perché sì, avete un po' cazzeggiato col buon Tenerani nella prima parte, ora iniziamo a parlare di cose serie. Sei d'accordo, Giacomo?
0: No.
1: E io quindi direi a Tonelli di mandare questo contributo esclusivo che ha solo Radio Firenze Viola.
0: Ma hai fatto a cucinare qualcosa? Eravamo qui da 2 minuti.
2: Cos'è? Partita, partita.
3: Ciao, no, dove siamo? La Rocca, fitto, il tuo stesso Sauro ci vanno, eh!
0: Hai portato Sauro Fattori alla sagra del Ranocchio!
3: Fritto! Perché se no tutto fritto!
1: Grande Pietro, il nonno Pietro!
3: Grande
1: Firenze
0: Viola!
2: È successo tutto lunedì scorso.
1: Brava,
2: quando Sauro
1: Chiara
2: era in trasmissione,
1: sì,
2: con me,
1: sì,
2: nelle,
1: sì,
2: pause si metteva d'accordo con Costantino. L'aneddoto ancora più carino relativo alla loro organizzazione è che quando io poi sono uscita alle 7:10 alla ricerca di un bar aperto, perché dovevo ingannare anche quell'ora di Dimitri Conti, il suo uno contro tutti, per rientrare poi in diretta alle 8, avevo la macchina bloccata. Ho iniziato a infamare pesantemente, senti, colui che me l'aveva parcheggiata addosso, per poi scoprire che fosse di Sauro la macchina. E Sauro nel frattempo era al telefono con Costantino, quindi immagino che Costantino mi abbia sentito mentre lo insultavo,
1: sì, tutto,
2: e mi aiutava
1: tutto
2: a far manovra.
0: Molto
2: sì,
0: bello.
1: Quindi
0: molto
1: stasera,
0: bello,
1: domani e dopodomani ringraziamo
0: ancora
1: Stefano Cherubini, stasera a Brozzi.
0: Abrozzi
1: a San Martino Vacci. Io ho mangiato un ranocchio solo, vi dico la verità, poi mi hanno anche un po' preso in giro. Mangia tutto, butta tutto, che sai, c'hanno gli ossicini piccolini, capito? Invece loro li levava gli ossicini, io mangio anche gli ossicini
0: del ranocchio, va bene.
1: Però
0: non
1: bella,
0: è una cosa che mi fa,
1: sai cosa, la cosa bella, l'ho già raccontata,
2: no.
1: C'è tanti bambini a servire, è figo perché non danno i cellulari in mano. Poi a fine servizio cenano tutti insieme, boy scout della parrocchia, sono quelle tradizioni
0: Costantino
1: che
0: Costantino Nicoletti
1: perso
0: per lo, no, sfruttamento quello minorile, toglietegli il telefono e metteteli a lavorare, questi,
1: bravo,
0: benedetti bambini,
1: questo è il messaggio.
0: 7-8 anni dalla
1: andate
0: Cambogia,
1: stasera, domani e dopodomani dal nonno Pietro, nonna Giovanna, dal nostro Stefano Cherubini, dite amici di Costa,
0: che Dio benedica le sacre, questo,
1: bravo,
0: diciamolo,
1: bravo, Galassi, bravo.
0: Bene, detto questo, ok, con chi si, con chi parte?
1: Senti, per me partiremo, oddio, non è che partiamo tra le favorite, siamo arrivati ai quindicesimi, ti torna?
0: Sì.
1: E allora non so il criterio del sorteggio, ma solitamente le squadre che arrivano un po' più giù della metà incontrano quelle che sono di qua della metà.
0: Ok, quindi una big alla prima?
1: Disco alto. Poi la prima proprio no, alla seconda, perché la prima è, no, la prima quando è lei?
0: 23-24
2: 23, sì.
0: Sì.
1: Allora la prima no, penso, nemmeno la seconda, perché c'è,
2: perché
1: il centenario,
2: perché c'è la Coppa Italia al 15.
0: Che vuol dire no? No a cosa?
1: No, non la big.
0: Ah, ah, capito, me... hai detto inizio la big,
1: vabbè,
0: e poi dici no, le prime due no.
1: Per me la big ci tocca dalla terza a noi, perché sai, la seconda c'è il centenario, quindi magari ci organizzano una partita col Benevento, con la Fragolese, col Cittadella, non lo so.
0: Va bene, non
1: vabbè,
0: credo.
1: Vabbè, una,
0: però
1: squadra,
0: dimmi,
1: diciamo, di seconda fase.
0: Dimmi il tuo nome.
1: Il mio nome
0: la
1: della prima di campionato, ti dico, sì, perché la prima si gioca fuori casa. Quindi si va, la prima si va a Torino, col Torino.
0: Bello, ci sta. Chiara?
2: Mi stava confondendo.
1: Perché si gioca fuori casa la prima?
2: No, no, ma in generale, con
1: scusa,
2: tutti i ragionamenti.
1: Sai, noi meglio.
2: Allora io dirò un nome in netta controtendenza con tutte le riflessioni che ha fatto Costantino negli ultimi due minuti, e dico l'Atalanta.
1: Bella anche, bello, contro Sarri, è giunto.
0: Io dico Juventus.
1: Porca, no,
2: miseria,
1: la prima non la puoi, piazza Suta, ad agosto si va. Dove, a Torino poi?
0: Sì.
1: È già successo, quando esordì Chiesa si giocò la prima a Torino.
0: Ah, beh, certo.
2: Yes.
1: Oddio, lo sai che, guarda Chiara, che zitto zitto il buon Galassi.
0: Io l'ho detto solo perché comunque se me lo ricordo, perché sennò mi dimentico che cosa ho detto, e perché comunque secondo me fa un
1: vabbè,
0: po'
1: vabbè, noi
0: di
1: abbiamo messo Torino come prima trasferta.
0: Va bene, Luca dice
2: tra qualche minuto lo scopriamo, 18, però 3, restate,
1: sì,
2: con
1: ma
2: noi
1: prima c'è tutte le premesse,
0: sì, secondo me Costantino, non so se sei stato informato che andamento in viola,
1: no,
0: dovete seguirli i
1: sì,
0: calendari,
1: meno male,
0: perché iniziano alle 18:30, ma prima c'è
1: questo
0: tutto l'ambaradan,
1: quindi noi daremo in esclusiva arriva la prima partita di Serie A della stagione 26-27
2: e scriverai a me, Giacomo, per capire.
1: Io dichiara col G che chiederemo al G.
0: Alessio ci dice la prima a Napoli sicuro, diteci la vostra.
1: Oddio,
0: tanto
1: no,
0: una
1: subito contro la Fiorentina in Napoli.
0: Lo diceva Calamai, Allegri, se non sbaglio, stamane,
1: no.
0: Però,
1: no, io penso un Torino, una Lazio.
0: Sì, ho capito, ma non è che il sistema dice in no, Parma. A Napoli c'è Allegri, allora non gli facciamo affrontare.
1: Allora,
0: la
1: questa
0: è la,
1: scusami, Chiara, lo sai che io vivo di aneddoti. Quando io organizzavo uno dei tornei più importanti di Coverciano.
0: Sì, ma te, ho capito, ma te ti organizzavi per avere il calendario più fatto.
1: Il tabellone pilotato, certo.
0: Costantino, ma non puoi paragonare la Lega Serie A.
1: Finale.
0: La Lega Serie A, non puoi paragonarla al torneo di Coverciano.
1: Dai, siamo lì, arriva poco.
0: Va bene, arriva Costantino, subito fresco vento di decadimento delle sinapsi, questo è Gabriele. Luca ti dice che sei il numero uno indiscusso, Costantino.
1: Sì,
0: dacci
1: sì,
0: un acquisto sicuro per la Fiorentina. Ti dico anche la frase prima, è tutto sbagliato, tutto da rifare, solo Sauro Fattori e Giamo Galassi sono andati a riconfermare.
1: Sì,
0: si ragiona a Fans Club.
1: Sono d'accordo, esposo in pieno la riconferma di Giacomo Galassi e Sauro Fattori. Tra l'altro domani saremo a Marina di Grosseto con Sauro, lo sai?
0: Sì, ma voi due ormai siete una coppia,
1: ormai
0: di,
1: una coppia
0: fatto.
1: Di fatto, perché visto lui è single, io sono single, ci abbiamo le nostre amanti, però
0: cioè,
1: vabbè.
0: Vengono
1: ho rovinato Sauro pubblicamente, praticamente.
0: Salutiamo, insomma.
1: Andiamo, siamo ospiti degli amici del Viola Club Grosseto, che
0: domani.
1: Tu conosci. Domani sera con Pietro, penso per anche il nostro vichingo Pietro, e andiamo giù
0: Lazzerini.
1: A Lazzerini.
0: Lazzerini è l'unica operazione
1: rinnovata.
0: La Fiorentina ha rinnovato, sì.
1: E senti, sul mercato ti dico, brancolano nel buio e forse no, brancolano nel buio no. Si stanno muovendo molto bene di scouting, lo sai, Roberto Coretti è sempre a giro. Giriamo una trottola, sta rinnovando un po' di contratti intanto dei giovani e ovviamente, come vi ho sempre raccontato, la Chiara sa bene, devono arrivare assolutamente almeno 6 giocatori sugli esterni, ti parlo solo di esterni, 2 d'attacco a destra, 2 d'attacco a sinistra e 2 d'attacco a destra bassi, quindi 6 giocatori te li hai già in preventivo, a meno che
0: invece gli esterni alti a destra
1: ce ne ho le due a sinistra alti e okay. 2 destri bassi.
0: Ok.
1: Sono 6.
0: Quindi in questo tuo concetto, non sostituiresti sinistra bassi?
1: Sinistra bassi no, non penso. Oddio, uno forse a sinistra basso. Perché recuperi Parisi.
0: Sì,
1: poi
0: lo recupererai a gennaio, sai?
1: Vabbè,
0: il famoso
1: no,
0: acquisto di gennaio.
1: C'hai comunque a sinistra Balbo? C'è Balbo?
0: Sì, c'è Balbo.
1: C'è Balbo che può fare la panchina serenamente se non lo mandi a giocare. Oddio, lo sai, forse ci vuole anche un terzino sinistro. Chi ci sa di terzini sinistri? Non ci sa più nessuno terzini sinistri.
0: Eh no, c'hai Parisi e Balbo. Le
1: Gossens. È Gossens che rimane, bravo, sì, al meglio.
0: Rimane?
1: Dovrebbe
0: perché
1: rimanere.
0: Prima ne parlavamo,
1: sì, ragazzi,
0: è chiaro che se vuole se ne vada a tutti
2: no,
0: i costi.
2: Perché sei veramente un lestofante.
1: È uno del, come ha detto Silvio Baldini, l'uno dei lestofanti.
2: Sono sì. Contenta che sia tornato sì. In auge.
1: Come? Trosten
2: no.
1: Gossen se lo volessi mandare via?
0: No. Trosten
2: no.
0: No, però prima ne parlavamo, Chiara diceva, sebbene io sia stata una grande innamorata.
2: Porca miseria, avevo il salvaschermo di Gossen.
0: Bene, mi rendo conto che la scorsa stagione ha mostrato dei limiti,
2: cioè,
0: che
2: non posso fingere di non vedere.
1: Ragazzi, sarò ovvio, banale da 0 a 0.
0: L'amore
2: può togliere la suoneria, signor Nicoletti.
1: Sono io che suono?
2: Sì.
1: Ah, scusa, sarò ovvio, banale da 0 a 0. Però scusate, sarò ovvio, banale da 0 a 0.
0: Ridillo,
1: detto?
0: Sì.
1: Beh, sarà aterosclerosi e galoppante.
0: Sarò
1: certa.
0: Banale e ripetitivo. 0
1: a 0.
2: Che fatica.
1: Però sono 5 minuti, Chiara, tu rendi tutto questo povero Cristo che è un eroe per me tutti i martedì.
0: Tutti i martedì.
1: Sarò banale e ovvio da 0 a 0.
0: L'errore l'hai fatto te, Chiara, chiedi.
1: Posso
2: darti
1: Chiara.
2: Un consiglio, Costantino? Puoi provare a essere banale in quello che stai per dire.
1: Ci provo. Non mi riesci, ma lo sarò. Brava, perché me l'hai chiesto tu.
0: Ti prego. Andiamo avanti. Secondo me non ti ricordi
1: la
0: neanche cosa volevo dire.
1: Me lo sono dimenticato.
0: Su Gossens
1: io lo tengo per la mediocrità della Serie A.
0: Bravo.
1: In un contesto giusto, con un allenatore nuovo che ci hanno letto, abbiamo letto tutti le poi vi
2: raccontare. Ma io non ho detto che la Fiorentina dovrà crescere attraverso la cessione di Gossens,
1: certo.
2: Io ho detto che dovrà essere brava la Fiorentina e disponibile Gossens a trovare un punto d'incontro per far sì che lui possa restare all'interno della rosa con un peso specifico particolare,
0: spalmi,
2: magari rivedendo
1: no,
2: l'ingaggio, perché io titolare tutto l'anno fatico a immaginarmelo.
1: No, titolare tutto l'anno no, però non ha 40 anni, c'ha 33 anni. Per la mediocrità della Serie A un 33enne 20 partite non hai le coppe, 20 gare te le può garantire. Se ci fa
2: quest'anno,
1: il 70%
2: della prima
1: stagione, il
2: problema è che a volte è stato dannoso in campo, non
1: lo
2: solo
1: so,
2: impercettibile,
1: però,
2: come qualcun
1: mia,
2: altro.
1: Chi salvi di quest'anno te, tesoro mio bello?
0: No,
1: lo dice Galassi,
0: tutto, no.
1: Galassi è Bibbia,
0: tutto
1: Galassi è Vangelo.
0: Vabbè,
1: io sono Galassi fan club, io sono Papa Galassi primo.
2: Io vorrei solo che agli occhi della dirigenza Gosens non rappresentasse una certezza dal punto di vista tecnico-tattico, perché secondo me c'è bisogno di un pochino più di ciccia.
1: Sì, ma non puoi
2: poi
1: prendere...
2: non è la priorità.
1: Certo, ma non puoi. Allora, te fai, facciamo i conti della serva con gli amici da casa. Al 348-7539-33. E se avete il coraggio di chiamare, allo 055-77-111171.
0: Perfetto.
1: E fin qui, perfetto.
2: Uno di meno.
1: Vabbè, io abbondo sempre. Chiara. Sì. Detto questo, allora, noi raccattiamo 30 milioni dalle cessioni, quelle scrause. Quelle proprio sprante.
0: Quanto?
1: Una trentina di milioni di
2: porca
1: accatti.
2: Miseria.
1: Ma insomma, ma che so, tre di Zola.
2: Ma gli metti lingotti in tasca.
0: Diceva, esatto.
1: Allora ti spiego, arrivo anche a quello. 25, va bene, siamo negativi, faccio uno sconto. 15 li metti per mandar via la gente.
2: Ok.
1: Quindi da 25 che incassi ne togli 15, portavo 1, 2, 3, 4, 10. Mi rimane più 10. Ok? E quindi ci siamo. Poi vediamo se c'è da sacrificare qualche big. Ora big, per parlare di big, già trovarci di big in questa rosa si fa un po' fatica, però Ken è considerato un big, Vladimir De Gea è considerato un big, Frozen Freezy Fagioli è considerato un big, quindi quei tre ti possono portare soldi veri in cassa, sei d'accordo Chiara? Io non li sacrificherei.
2: No.
1: E poi ci mettiamo una bella ricapitalizzazione di 100 milioni del nostro Mr. President, che a me mi ha esaltato l'altro giorno in quella, sembrava AI, intelligenza artificiale, ve lo
2: ce l'ha
1: devo
2: detto
1: dire,
2: anche un ascoltatore prima.
1: Ma
2: in un vocale per Mario Tenerani.
1: Beh, ma i nostri ascoltatori, ragazzi, sono in gamba, però abbiamo questo di presidente, io non sono tifoso dei presidenti, va bene, dagli 100 milioni per fare il mercato. Poi attenzione, caro Giacomo, paratici, come vi ripeto sempre, è un lei padre eterno. Ragazzi, oggi è bravo chi fa meno danni, che sia un allenatore, che tu sia un dirigente, lo dice Carnevali. Il dirigente bravo è quello che sbaglia meno o che fa meno danni. Cioè, non vi aspettate, amici da casa, paratici, che vi passa con la sua auto scoperta, vi benedice e trasforma in oro.
0: Paparatici.
1: Paparatici. Che trasforma in oro. E Marco Tonelli lo benedice e poi diventa un attaccante.
0: Con lui ci vuole l'acqua santa.
1: Lui deve affogare nell'acqua santa,
0: sì,
1: Tonelli.
0: Sì,
1: e diventa, lasciamo perdere.
0: Però sì, questo lo sottolineiamo spesso, c'è da dire forse fare meglio nella prima ora dicevamo che per il nuovo allenatore fare meglio di Pioli e Vanoli sarà molto semplice, fare meglio di Pradè non sarà perché veramente la sbagliai
1: Madonna
0: tutte.
2: Fagioli te l'ha portato lui, De Gea te l'ha portato lui, Gosens l'anno prima te l'ha portato
0: tutti
2: lui.
0: L'anno prima, ma io dico la scorsa stagione non ha azzeccato un
1: ha confermato lo zoccolo duro, questo glielo devi riconoscere,
0: facendo errori a confermare Gudmundsson, a confermare Gosens, a confermare
1: non è il direttore che va in campo. Io a Pradè gli rimprovero gli atteggiamenti sbagliati, letto di quartiere, le scelte è un mix di giovani nuovi che sono arrivati italiani, perché ricordiamoci la filosofia della buonanima di Rocco Commisso era gli italiani.
2: E poi la sensazione è che il rapporto soprattutto con la piazza fosse arrivato alla fine già nei mesi precedenti.
1: Chiarina, se fa risultati poi
2: quello sì,
1: a me non me ne frega che Paratici vada a cena con i tifosi, poi se vai via alla club mi fa piacere. Tra l'altro vive molto la città lui, lo sai?
0: Chi?
1: Fabio Paratici con la Pilar, vanno spesso fuori, cioè, frequentano, vivono veramente non solo il centro ma anche la periferia e questo mi piace.
0: Se devi parlare di un locale alle pendici di
1: Fiesole, ma anche su Fiesole, è andata anche su Fiesole,
0: anche su Fiesole.
1: Vista mare.
0: Va bene, e scusate, torno alla questione calendario perché volevo chiedere a Chiara che cosa mettiamo in palio. Mentre ci pensi ti dico che Fabio da a chi azzecca,
2: sì,
0: che
2: certo.
0: È l'esordio.
2: Sì.
0: Fabio da Empoli, Roma, Fiorentina. Manuel dice Inter, Fiorentina.
1: No, subito a bomba la
0: seconda. Poi Cris da Campi, la prima è sempre scarsa e la seconda che è quella importante.
1: Ma la seconda è il 90.
0: Non è vero,
1: è
0: la prima è sempre scarsa. Te citavi Chiesa allo Juventus Stadium. Io mi ricordo Joshua
1: Roma.
0: Brillante che esordisce a Roma. Voglio dire,
1: hai ragione, sai che alla fine vince Galassi.
0: Sempre.
1: Comunque mettiamo in palio di sicuro un'ottima porzione abbondante da sporto.
0: Mm-hmm. A pago però.
1: No, vabbè, dai, faccio lo sconto.
2: L'ho visto su una scrivania di là, l'adesivo quello grosso con il logo di Radio Firenze Viola, quello è bello, eh. Non ce l'ho nemmeno io.
0: Sì.
2: Quello.
0: Dici? Ok. Sì. Però, però mettiamo anche coccoli, gli interessano più i coccoli dell'adesivo.
1: Una buona porzione di coccoli da sporto, conclude il stracchino. Chi vince viene a ritirarli direttamente in quel noto locale. Se siete di fuori ve li spediamo serenamente. Arrivano duri come in marmo, ci giochi poi a arrivato a
0: però
1: Cattenis.
0: Non è colpa nostra, insomma, noi lo diciamo. Stefano Dalla Rufina dice: Costa ti si vuole bene.
1: Grazie,
0: e Costantino dopo Tenarani la qualità non crolla, si suicida. Questo è il messaggio. Gabriele D'Amestre dice: Sassuolo, Fiorentina, che poi sarebbe Sassuolo.
1: È romantico,
0: perché è romantico?
2: Cazzo, grosso in panchina. Ha detto una parolaccia: grosso in panchina.
1: Grosso in panchina.
0: Sì, perché ha detto una parolaccia?
2: Io ho sentito una parolaccia.
1: No, ho detto grosso in panchina.
2: Vabbè.
0: Sì.
1: Romantico. Ho detto romantico e grosso in panchina.
0: Va
1: no?
0: Bene, sì. No, io facevo riferimento al fatto che finché non vedo il comunicato ufficiale io non ci credo.
1: Ma io spero sempre, lo sai,
0: Pep.
1: Che vadano in America sotto Times Square, sì. Lì dove c'è il pannello dove presentò certo. Montella.
0: Certo, e da Montella fuori. Per Guardiola, insomma.
1: Ma hai stato a giocare a golf con un Gianfranco Zola ieri, Pep?
0: No, non l'ho vista. Dove dovevo vederlo?
1: Te lo dico, scusami, era una cosa privata, non te lo dovevo dire.
0: Va bene. E dove erano? A Firenze?
1: Erano,
0: a
1: no, erano, però erano, mi sa che fossero in Italia, non mi ricordo la location, però erano in Italia a giocare a golf insieme a Gianfranchino Zola.
0: Bene, che salutiamo, ci saluta sempre anche lui. David dall'Isolotto dice di andarci piano con i complimenti apparatici, perché
1: bravo.
0: Lo scorso giugno si usavano le stesse parole,
1: bravo.
0: Per Pioli, il garante, e siamo
1: tutti. Mi piace questa razionale. Poi sogniamo, ragazzi, sogniamo. Io per me mi vedo già in testa la classifica per centenario, che voleggiamo verso lo scudetto, il terzo scudetto, pronti i fulma scoperti, rifacciamo il tour anche quest'anno, tutto quello che volete. Cioè non ci spegnete il sogno, almeno, Chiara. Poi voi, da addetti ai lavori, giornalisti importanti e preparati come siete, ci riportate coi piedi per terra e fate la cronaca e l'analisi. Ma io da tifoso, io il primo di luglio vinco lo scudetto, lo sapete. Ho già pronta la maglia. Ah!
0: E da qui al primo
1: maglietta
0: luglio,
1: molto bella, te l'ho già detto, vero? Sarà molto bella.
2: La nuova maglia.
1: La nuova maglia è molto bella.
0: Sì.
1: Piacerà.
0: Roma.
1: Siamo stati anche lì più i primi.
0: Devo ammettere, sì, che Costantino Nicoletti mi ha aggiornato. Prima doveva essere Mizuno,
1: poi non ha trovato l'accordo.
0: Coma.
1: E poi.
0: Va bene.
1: Le mutande saranno ancora più belle.
0: Benissimo. Chiara, volevo chiedere alle tue doti di amanuense se puoi segnarti poi anche gli ascoltatori chi azzecca la prima.
1: Certo.
0: Perché io non mi ricordo, ad esempio, voi cosa avete detto. Te Atalanta,
1: sì.
0: Chiara. Mentre
1: io
0: te,
1: Torino.
0: Costantino Torino, che mi hai fatto venire in mente la Juventus,
1: bravo,
0: te dicendo
1: bravo.
0: Torino. Poi quelli che ho già letto li recuperiamo durante la pausa.
1: Giacomo Tonelli ha detto pistoiese. Giacomo, perché Giacomo?
0: Va bene. L'intrusa Viola dice con la Lazio. Massi dice Monza Fiorentina. O Monza, perché se dico Monza. Sì, vi dico, nessuno lo sta dicendo. Il Como, no. No, il Como, perché
2: apprezzo.
0: Il Como, le prime tre le giocherà fuori casa, perché fa il lavoro.
1: Quindi il Como no. Se si gioca fuori casa anche noi la prima, sicché non possiamo incontrare.
0: Non possiamo. Anche
1: Antonio però,
0: dice
1: andiamo ad eliminazione.
0: Ma togli solo il Como.
1: Ah sì, ma peccato.
0: Non c'è più derby toscani, quindi
1: non c'è derby toscani. Lecce? Tornare nel Salento, si fa un bagnetto, venite ospiti miei a metà agosto.
0: Può darsi.
1: Vi
0: può
1: aspetto.
0: Darsi, diciamo, e votiamo sì. Ecco, no, ecco, Claudio ci dice Cagliari no, perché un altro dei gli unici due criteri sono che naturalmente essendo noi in trasferta non può giocare anche lei in trasferta, e poi non la prima dello scorso anno. Lo scorso anno eravamo con il Cagliari.
1: Allora prima con il Cagliari l'ho già rimossa. Io ho già rimosso la stagione scorsa, ve lo dico.
0: Ma io
1: non mi chiedete una partita l'anno scorso, non me ne ricordo mezza.
0: Esatto. Poi non ho capito perché bella questa l'intelligenza artificiale, ci hanno certo. mandato una foto di Costantino e ride nel mezzo, io e Chiara ho le mani nei capelli faccia,
1: che poi tanto artificiale non è la realtà,
0: sì, in realtà è
1: però.
0: Semplicemente un'immagine. Vedo che Chiara era carichissima all'idea di avere Costantino Nicoletti, e ora vedo la morte nei suoi occhi, che è una sensazione che capisco molto bene.
1: Dopo parti il trenino, state con noi,
0: poi no, ce ne sono altri ma ci torno. Però volevo chiederti, siccome c'erano dei messaggi anche su Ken, voglio sapere Costantino che cosa succederà sul
1: lo tengo
0: Ken.
1: Perché 40-50 milioni per prendere un altro attaccante, faccio fatica a individuarli, e poi dai, un anno è andata infortunato, era concentrato sui mondiali, e diamogli cioè abbiamo dato chance a cani e porci in questa Fiorentina in questi ultimi sette anni.
0: Non gliela vuole dare a Ken,
1: però se si diventa severa la maestrina, hai visto?
0: Severissima.
1: È il tempo di esami, sai com'è, notte
0: dici,
1: prima degli esami,
0: vabbè, così. Però sì, è Chiara e Mario e lo volevano cedere.
1: No, Ken, De Gea e Fagioli li tengo, parto da quell'ossatura.
0: L'avete detto voi,
2: non l'abbiamo detto.
0: Non è affidabile,
1: li
0: non
1: negano.
0: È costante.
1: Ma non c'era società prima. quello, ora c'è uno che lo piglia affuscato.
2: Quello, infatti, lo stesso Mario Tenerani ha sottolineato l'importanza dell'inserimento di un dirigente come Paratici, anche per gestire queste situazioni che, ribadiamolo, accadono ovunque. Sarebbe assolutamente ingiusto e disonesto limitarle al contesto fiorentino. E che altrove vengono gestite, innanzitutto prima che degenerino e soprattutto mettendo il bene della società prima rispetto all'interesse personale del calciatore. E noi si cita sempre l'Atalanta col Papu Gomez, non è l'unico esempio, si può guardare anche in Europa, e la società fa la differenza. Noi prima abbiamo semplicemente, con Mario, secondo me, riepilogato un po' tutti quelli che sono gli aspetti che compongono il caso Moise Kean, ma da qui a dire dobbiamo cederlo, secondo me un po'
0: ce ne passa. Però mi avete detto, ci vuole un attaccante più affidabile, più costante, che...

0: Il buon Goretti, di nome e cognome, Gian Antonio Goretti, si è imposto categoricamente per dire: non vi rompete le balle, Ken non si muove da qui a gennaio, soprattutto dopo la partita nefasta di Losanna. Quindi sai, se insistono ancora su questo tema, comparatici, già Goretti ha avuto il carattere di non farlo partire a gennaio, ma magari Paratici, oltre a dirti magari non parte, o se parte, parte alle condizioni mie. Portami tu, Lucci, un'offerta che non sia inferiore a 50 milioni, allora a quel punto sì, cioè con lo scouting che ho oggi fra Gianni, Moreno Zembi che si occupa delle categorie minori e dei prestiti, con Roberto Goretti e compagnia cantante, con la rete che ha Paratici, allora è capace che a 40 milioni un altro attaccante lo puoi trovare. Oppure, come ho letto e mi piace, risuscitiamo qualche attaccante che ha trovato poco spazio nel Milan, tipo Santi Francesi, lì come si chiama?
1: Sentite che citazione, Santi Jimenez. Mi piacciono i Santi Francesi?
0: Sono ganzi, è un genere musicale che a me piace.
2: Bellissimo, non
0: è lui piace tanto alle donne.
2: Siano.
0: Lui è fidanzato con un'attrice, tra l'altro, che è molto carina, Matilde Jolie, no, Matilde Brandi.
1: No, bellissima.
0: Matilde Tonelli.
1: No, vabbè, oggi sei veramente. Cioè, stai superando ogni possibile limite.
2: Ed è tutta colpa tua,
1: Matilde De Angelis. No, ho detto, dai, non l'ho visto mai.
2: Stava a cercare un collegamento in questa seconda ora.
1: Ma non era venuto in studio.
0: Io mi sento un privilegiato oggi. Vederla chiara in 3D. Con questa allure, con questa cosa.
1: Guarda, prima della pausa.
2: Ho anche brillantini
0: sulle guance.
1: Allora, ti leggo il messaggio di Mauro che dice: Chiara, sei bella, così bella che mi incanto. Chiara, sei talmente bella e quando vedo mi incanto.
0: Oh,
1: rispondi
0: che
1: te che non ti imbarazzi per niente.
0: Che uomo di altri tempi. Digli della mia ascella commossa. Digli,
1: ma era la tua, non la sua.
0: Era la mia ascella commossa.
1: Noi andiamo in pausa, poi
0: diciamo. Madonna,
2: grazie,
0: quando
2: Mauro.
0: Si sta bene in compagnia, il tempo vola.
2: Uno spazio.

0: ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Ultima parte di Carrisca al Vento, siamo solo io e Chiara, Andrea Bevilacqua, ma insomma direi
3: non
2: meglio, non mi senti più,
3: no.
2: Questi sono gli effetti anche del tornado Costantino Nicoletti che è arrivato qui in diretta e che abbiamo salutato, ma scusate, ve lo...
3: Era uno starnuto? Salute.
2: Sì. Bene, era, facciamo proprio come se fossimo a casa nostra. Ora riprendiamo un attimo i gangheri. Va bene, sta andando sempre peggio la situazione. Però volevo semplicemente dire alle 19 poi Costantino tornerà qui in diretta e credo vi dirà contro chi esordirà in campionato la Fiorentina, perché è iniziata la presentazione del calendario di Serie A 2026-2027. Però ci sono tutte le interviste di rito. Ci sarà Simonelli che dirà che Fiorentina-Monza bisogna giocarla a Taiwan perché purtroppo il Franchi non sarà agibile, eccetera eccetera eccetera. Tra l'altro, guarda, non c'entra niente, e poi si riparte anche con tutti voi che ci avete scritto secondo voi contro chi esordirà la Fiorentina, e Chiara se li sta segnando. Sì, tanto sono accanto alla Supercoppa a fare le foto, va bene, buon per loro. Io mi ricordo che quando ero più giovane, più piccolo, il momento dei calendari era un bel momento,
3: sì,
2: perché era il momento in cui iniziava virtualmente la prossima stagione.
3: Sì.
2: Ora hanno tolto significato anche a quello. Ma perché farlo il 5 giugno? Qual è la logica? Togliersi, sapere già che
3: e
2: cosa...
3: E ti dirò, io che sono di una generazione anche antecedente alla tua, non vedevo l'ora della settimana successiva, perché poi in alcune attività commerciali trovavi il bigliettino che te le riassumeva
2: tutte.
3: Sei
2: una grande fan dei calendari.
3: Sì,
2: anche
3: del cartaceo,
2: sì. Però ecco, era un bel momento. Il problema qual è? È che se lo fai al 5 giugno la prossima stagione è bella che lontana. Quando la facevi a fine luglio invece avevi già pasturato per due mesi, avevi fatto i primi acquisti,
3: eri stato a Moena,
2: insomma avevi cominciato un po' a assaporare la stagione e il calendario ti dava davvero la prova provata che stava per ripartire. Invece niente, hanno voluto togliere, però così si fanno tutti i selfie e le foto accanto alle supercoppe. Ragazzi, contenti voi, però il calcio purtroppo sta diventando veramente una pagliacciata. Così, attacco frontale, diciamo, Galassi alle istituzioni della Serie A, che saranno lì che tremano. Tra l'altro ho visto proprio
3: farebbero bene.
2: Perdere farebbero bene. Allora Giacomo di Laddarno ci dice Bologna come esordio, che sarebbe carino, con Tedesco come nuovo allenatore. Poi non mi ricordo se avevo letto Paolo da Grosseto che diceva Milan. Simone che diceva Venezia, l'avevi segnato?
3: No.
2: Bene. Poi anche Max Lagente, che tra l'altro se non sbaglio

0: è di Bologna, dice Bologna. Poi vengo anche sugli altri messaggi. Pierluigi dice Venezia, quindi abbiamo un paio di candidature per il Venezia. Poi questi altri li avevamo già detti prima, però avevo un Inter da Manuel e un Roma,
1: ecco,
0: da
1: Manuel
0: Fabio.
1: Manuel mi mancava, cioè avevo scritto Manuel ma mi mancava la squadra.
0: Inter.
1: Vai.
0: E poi, va bene, mi sto un po' perdendo anche in mezzo agli altri messaggi. Ecco, Mauro ci dice Roma e poi via via magari te li ripeto. C'è Simone che dice Sorloth al posto di Ken. Però poi si sveglia e sogna. No, non c'entra.
1: Stavo
0: più
1: segnando.
0: Non segnare. Speriamo se lo segni la Fiorentina. Però insomma mi risulta che Sorloth sia invece il candidato numero uno per la Juventus per sostituire Vlahovic. Potremmo riprendere Vlahovic come attaccante. Va bene, ok, non mi guardare così.
1: No, perché sai che io non ho mai chiuso del tutto la porta, pur riconoscendogli tantissimi sbagli, tantissimi errori. Per me è stato il centravanti dell'era commisso.
0: Ci ho capito, Iana, ma te che sei una e c'hai il dente avvelenato anche contro quello che quella volta non ti ha detto buonasera e ti ha detto buongiorno. Cioè Vlahovic lo perdoniamo.
1: È che ho una maglia bellissima di Vlahovic che è nell'armadio da tanto tempo. Mi piacerebbe poterla indossare.
0: L'importante è che tu faccia le tue valutazioni per il bene della Fiorentina e non per il bene delle tue magliette. Chris da Campi ci dice: da piccolo faceva i biglietti con i risultati e tirava a sorte, faceva via via il campionato. Una volta
1: bello.
0: Il Cesena vinse lo scudetto, molto bella questa storia. Poi c'era David che non era d'accordo col Costa perché diceva che la pensa più come te su Gosens. Non si deve essere troppo buoni con i giocatori che hanno reso un disastro la stagione. Saluti a tutti e tre, va bene, salutiamo solo noi, però insomma su Gosens ci siamo già abbastanza espressi. Francesco ci chiede se sappiamo qualcosa dell'ingresso di Luca Toni in società. C'è una voce ricorrente che però a me non è arrivata, caro Francesco,
1: quindi a me. Non sento le voci, Francesco.
0: Non sento le voci, il che credo sia una cosa buona, male per il tuo psichiatra, Chiara, però insomma bene per la tua salute mentale. Però non risulta Luca
1: Francesco
0: Toni,
1: io t'ho nel cuore per dove dovrai parcheggiare, ho visto i lavori sotto casa tua stamani, t'ho pensato. Scusa.
0: Ma te sai dove
1: abitiamo vicini, ogni tanto ci incrociamo.
0: Vabbè, non faccio domande. Luca dice: un Ken appena decente è comunque nettamente superiore a qualunque attaccante la Fiorentina possa acquistare al suo posto, per non parlare di piccoli. Che pensate che possano prendere? Non siamo il Napoli che per sostituire Lukaku ha preso Højlund. Noi siamo quelli di Kayehon.
1: Allora, è vero, e questo messaggio di Luca mi permette di sottolineare anche un altro aspetto che nelle ultime giornate ha catturato un po' la mia attenzione. Noi ci chiediamo anche che cosa effettivamente dovrà fare Paratici nell'ottica di provare, e non solo lui ma magari attraverso anche quelle che sono le sue valutazioni, i suoi consigli da persona che comunque ha gravitato in contesti di qualità superiore rispetto alla Fiorentina, in quali settori e in che modo dovrà intervenire per far sì che ci possa essere una crescita a 360 gradi anche nella mentalità. Io non posso obiettare nemmeno alla sintassi che ha utilizzato Luca per esprimere un concetto che è sacrosanto, però mi ricollega anche al nome di Cancellieri che ho visto è stato accostato alla Fiorentina negli ultimi giorni. Il 95% dei commenti che chiamano in causa anche il valore del giocatore e poi finiscono irrimediabilmente a paragonarlo a Sottil, a Iconé, e si torna a quel discorso che sai Giacomo mi tormenta in un certo senso, perché ormai siamo abituati a ragionare in questi termini e quindi io dico verissimo, assolutamente insindacabile tutto, ed è anche più che giustificato questo tipo di approccio nel momento in cui devi fare una riflessione. La Fiorentina sarà cresciuta nel momento in cui ci verrà associato anche un calciatore e la smetteremo di doverlo salvare andando a guardare i disastri sportivi degli anni recenti. Basta, chiuso.
0: Bene, Chiara numero uno indiscussa non a caso, dice Mastro Birraio.
1: Grazie, Mastro Birraio è sempre carino.
0: Sì, Ale da Napoli, Napoli-Fiorentina. Così continuiamo a segnare. Perché mi guardi con quella faccia?
1: È perché gli torna bene a lui se Napoli Fiorentina.
0: Ah, bene, sì, il sorriso beffardo. Poi sei pronta? Stefano Taxi dice Fiorentina Pisa. Questa scritta.
1: Burlone.
0: Fiorentina Empoli. Questo è Stefano Taxi, è molto burlone. Poi Fabrizio dice prima Franchi con la Juventus per il centenario. Però, caro Fabrizio, la prima la giochiamo fuori proprio perché il 29 agosto. Scusa, a Tonelli quel 3-2-1 non è che stanno dando i calendari. Ho chiesto alla regia, siccome noi non sentiamo. No, niente, veramente è incredibile.
1: Giornata
0: c'è la prima
1: uno.
0: Giornata e la Fiorentina va a Roma con
1: bravo
0: la Roma.
1: Fabio, e
0: va
1: bravo Mauro.
0: Roma con con la Roma. Bene, grazie a Marco Tonelli, a cui avevo chiesto di segnalarmi qualche secondo
1: prima. E lui sta guardando dove gioca l'Inter.
0: Sì, più che altro c'è Costantino Nicoletti, chissà che arrosti gli sta facendo. La prima giornata sarà... niente, non lo sapremo mai perché se n'è andato davanti alle mie. Però c'è Roma-Fiorentina comunque, Parma-Cagliari, Torino-Milan, Udinese-Como, Venezia-Lecce, eccetera, eccetera. Ma a noi quello che interessa è che la stagione 2026-2027 della Fiorentina inizierà a Roma.
1: Quindi Fabio, Mauro, se volete i coccoli, se volete l'adesivo, venite qua sotto in via Panciati, che ve lo portiamo giù. Se volete i coccoli, scrivete a Costantino sui suoi infatti, vari Fabio social, anche sui profili falsi, perché ne ha diversi falsi.
0: Lore, come tutti, no, io no, però come tutti i criminali come lui. Ah. Lore aveva detto Milan e invece niente, non l'ha beccato. Sì, Mauro, vero, l'avevi segnato.
1: Io ho segnato Mauro e Fabio.
0: Sto vedendo se mi ero perso qualcuno, perché oggettivamente, al di là del messaggio, occhio che Maurizio Riccardi vuole tornare in Italia, lo portò Paratici alla Samp, Galassi, lui è professionale, fa gol, era Vanda e era ingestibile, sì, infatti mi sembra negli ultimi anni, a quando non è più vicino a Vanda, proprio un professionista
1: piccino,
0: esemplare.
1: Si è rotto tutto.
0: Per l'appunto, va bene, poi veramente come scusi te, solo chi ti pare a te, lasciamo fare. Ghigo aveva detto la prima era Milano con una L2, niente, palo anche per lui. Gabriele ci aveva scritto che Joseph ha chiesto di esordire in trasferta contro i Red Sox. Poi
1: io l'ho vista una partita dei Red Sox.
0: Sì? Sì, e ti sei addormentata?
1: No, sono esperienze fallosa. Molto lo so, però sono esperienze.
0: Sì. Guarda, mi segnalano dalla redazione che con la Roma non solo ci fu la partita con Montella in panchina, sì, con Joshua Brillante, Joshua, bruciato in una sera all'Olimpico, ma la prima di italiano, anche la prima di Mourinho, se ti ricorderai, fu proprio a Roma, sì, e iniziò un bel ciclo. Questa è una reiterazione, dai, può essere un buon viatico. Di solito va sempre, però va spesso male a Roma anche alla 15ª giornata, quindi tanto vale provarci alla prima a strappare un bel pareggio con la squadra di Gasperini, che sarà impegnata nella prossima Champions League. Ancora non ci sono aggiornamenti sul calendario di Serie A, noi naturalmente ve li daremo, però l'unica cosa che sappiamo è che la prima giornata, che tra l'altro nelle grafiche di Sky segnala il 26 agosto, ma a me risultava essere tra il 22 e 23 agosto, no? Va bene, però sarà Roma Fiorentina. Sì, anche perché poi il 29 c'è scritto, l'hai letto anche te che c'è scritto 26.08. No. Va bene, Chiara, no, guarda, prima giornata 26.08.
1: Non posso guardare ovunque.
0: 26.08
1: bene, sì,
0: lì davanti.
1: Correggeranno.
0: Va bene, correggeranno. Poi
1: o cambiamo le ferie noi.
0: Chiedo a Tonelli, in attesa della seconda giornata, anche se stanno parlando del Monza, quindi credo che ci vorrà un po', se ci può far sentire due messaggi vocali. Vai.
2: Buonasera ragazzi. Buonasera da Bergamo. Una domanda marzulliana per il Costa. Questi giocatori hanno creato una situazione in Fiorentina di questo tipo, oppure la situazione che hanno trovato i giocatori in Fiorentina ha creato questi giocatori? Teniamo i giocatori sperando che ripartano, molliamo i giocatori perché hanno combinato
3: quello grosso con
4: il Cagliari Fiorentina prima.
0: Questo però non l'abbiamo presa. La prima domanda, sono molto curiosa di sentire la tua di risposta, Chiara, visto che Costa non ce l'abbiamo, sopravviveremo.
1: Secondo me è un po' di entrambe. Perché è ovvio che nel momento in cui i calciatori avvertono anche dei vuoti all'interno della società possano approfittarne, non è scontato lo facciano, ed è indicativo anche del, secondo me, del buon senso, della professionalità di ciascuno. Però è innegabile come noi si sia arrivati in una situazione tale proprio perché c'erano dei vuoti all'interno della società. Probabilmente saremmo stati in grado di accorgercene molto prima che tutto diventasse così complesso. Quindi secondo me si sorreggono a vicenda queste due situazioni, e si alimentano purtroppo a vicenda. La speranza è che comunque sia un qualcosa che possiamo lasciare alle spalle.
0: Sì, sicuramente oggi la Fiorentina è cambiata, e se c'è una buona notizia, questo, diciamo che c'è la seconda giornata Fiorentina-Frosinone. Sì, grazie Tonelli, me l'hai detto 5 secondi dopo che era già prevista. Quindi la partita del centenario sarà Fiorentina-Frosinone. Perché quella faccia? Bene Frosinone, no? Per la partita del centenario, voglio dire, se c'avevi una MIG eri messo male. Ora, ammesso che dobbiamo arrivare da qui al terza giornata, fermi Fiorentina-Torino. Quindi un inizio Roma Frosinone, Torino. Non impossibile, diciamo, chiaramente la Roma è complicata, però tanto Fiorentina Torino in casa, quindi la terza, noi ne giochiamo due in casa dopo aver giocato la prima in trasferta. Anche perché tra le richieste che la Fiorentina aveva fatto alla Lega Serie A, non so se questo incide già sulla terza giornata, ma c'è anche che l'ultima giornata del prossimo campionato sia fuori casa, così che possano iniziare, continuare i lavori, sì, per il Franchi il prima possibile. Però quindi Roma all'esordio, poi due in casa, Frosinone e Torino. C'è già arrivato un messaggio: Frosinone culone, stiamo già entrando nel mood della prossima
1: bella
0: stagione.
1: Bella trasferta, tra l'altro, Frosinone.
0: Sei stata?
1: Sì.
0: Al Benito Stirpe?
1: Sì. Ho lasciato anche nel bagno dell'albergo, della stanza, tutto un coro della Fiorentina scritto con le dita dopo la condensa della doccia.
0: Bello, che poi ha avuto notizie.
1: Devo avere la foto da qualche parte, ero particolarmente carica in quel periodo.
0: Ma c'è scritto Frosinone culone?
1: No, no, era tutto un coro della Fiesole, ma ci ho messo anche tanto, era un bel lavoro.
0: Bene, sì, Lore ci ha già scritto 9 punti nelle prime 3 partite. Questo è lo spirito con cui
1: affrontare bene
0: l'estate.
1: Poi.
0: No, invece tornando ai discorsi su società e calciatori, io credo... Ecco, questo è Ferrari accanto a Chiellini. Abbiamo visto Alessandro Ferrari, che in qualità di direttore generale è alla, insomma, al sorteggio, insomma, allo svelamento dei calendari. Io credo che sia stato soprattutto la società poi a aver creato questi giocatori. Perché va bene... la curva ad esempio non la pensa come me, perché la curva nell'ultima partita ha contestato soprattutto i calciatori, però sì, vabbè, ma è lunghissimo,
1: non dico le
0: quando
1: bugie.
0: Scendono in campo i ragazzi,
1: sì,
0: quale batte perché bellissimo
1: il 20 marzo 2016
0: Chiara Ultras, mi dispiace molto di non averla conosciuta. No, però il discorso è che, voglio dire, prima parlavamo di Moise Kean, cioè secondo me l'errore della società è stato proprio a monte quello di affidare tutto nelle mani di Pioli, che non è stato poi controllato nelle sue scelte, non è stato valutato come poi le valutazioni è quello,
1: sì,
0: che
1: manca. Però il messaggio dell'ascoltatore di Bergamo secondo me parte da alcuni episodi di quest'anno, ma ci può riportare anche a quello che magari è successo negli anni precedenti, quando comunque all'interno della società c'erano delle figure che poi sono venute meno. E tante volte si sono create situazioni con il singolo giocatore che mi fanno pensare che con una gestione differente a livello dirigenziale di tutti quelli che sono gli oneri che competono a una società di alto livello di Serie A, probabilmente ci saremmo evitati. Parlo anche delle problematiche legate ai contratti, ai rinnovi, giocatori che poi sostanzialmente fanno un po' quel che gli pare. E forse noi abbiamo sotto gli occhi l'annata peggiore, l'annata dove veramente non c'è stato niente che in determinati mesi abbia funzionato, e quindi quello è inevitabile. Però se devo guardare indietro, non è che fino all'anno prima la Fiorentina fosse l'esempio virtuoso che tutti avevano davanti agli occhi. Questo non è una condanna, è semplicemente l'invito a non soffermarsi sulla stagione 25-26, perché potrebbe essere un azzardo. Nelle stagioni precedenti qualcosa ha funzionato e qualcosa no, e quello che non ha funzionato secondo me dovrebbe diventare un insegnamento, ora che abbiamo la possibilità veramente di tracciare una riga e provare a ripartire.
0: Secondo te succederà?
1: No.
0: Perché secondo me no, ecco, già non l'abbiamo fatto. Intanto c'è la quarta giornata di Serie A, ringrazio Marco Tonelli come sempre per la segnalazione.
1: Puntualissimo.
0: Venezia-Fiorentina la quarta giornata, quindi in teoria affronti due neopromosse nelle prime quattro e poi Roma e Torino. Perché mi guardi così? Sto solo facendo
1: e tu la Fiorentina
0: un'analisi.
1: Come la consideri? Una squadra che si è salvata due giorni prima della fine del campionato,
0: va bene, però sono comunque delle neopromosse. Infatti sul Torino sospendo il giudizio. Sbaglio, anche l'anno scorso la seconda fu a Torino con quel pareggio con Ken che tolse il pallone dalla
1: non
0: porta.
1: Non ce l'ho il quaderno delle partite.
0: Sì, sì, prima a Cagliari e seconda a Torino, che erano le due partite che potevano dare anche un possibile slancio. E pensa, ci lamentavamo dei pareggi, no? Perché speravamo che la Fiorentina potesse vincerne almeno una delle due. Pensa invece come è cambiato il mondo nel giro di poco tempo. Sulla questione società non mi ricordo che cosa volevo dire, quindi torno sui messaggi dal 348-751-3933, anche perché ho aperto 52 parentesi, era impossibile ricordarselo. Bomber Viola dice che ha azzeccato perché aveva detto il Frosinone alla prima giornata. Caro Bomber Viola, è alla seconda giornata, non vale.
1: Galassia fiscale,
0: sì. Quella di quest'anno dovrebbe essere la nona volta che il campionato Viola inizia a Roma, dice Mauro. Mentre c'è la quinta giornata, Fiorentina-Napoli il 20 settembre, il weekend del 20 settembre, dopo la sosta, perché No, forse quella prima.
1: Genoa, Fiorentina, 11 ottobre, giornata 6.
0: Sì, poi giornata 7, Fiorentina, Como. Quando
1: a prezzo, 18 ottobre
0: potrebbe essere iniziato. Cerco di contestualizzarli, anche se al 5 giugno è impossibile, però dovrebbe essere iniziato la Champions. E poi Inter Fiorentina, quindi Como e Inter 2 di seguito. Siamo al 25 ottobre, ora vediamo se vanno avanti. No, si sono fermati. Va bene, poi c'è Yuri che dice forse alla terza giornata ci arriva a grosso. Questo è, prima l'amico ci aveva detto 9 punti nelle prime 3 giornate, questo invece è Yuri che torna un po' di più. Alessandro Alvaldanno ci ricorda che con la Roma è stata la prima di Italiano e Martinez quarta espulso, e tutta la litania che viene dall'Argentina e picchiano forte, sembra passato un secolo. Ma non era Dragoschi che è stato espulso al 30° nella prima giornata? Secondo me, e anche non era,
1: io non sono una memoria storica su questo.
0: Sono stati espulsi anche Dodò in una partita con la Roma, non alla prima fu espulso se non sbaglio contro la Roma, va bene, però a me risultava, se non ricordo male, fu Dragoschi che uscì sulla tre quarti e menò uno loro con Dybala, che aveva fatto il bello e il cattivo tempo, però poi fu sostituito e la Fiorentina si riebbe. Poi può darsi anche che mi sbagli. Marco dice sarà la 50esima volta che si esordisce con la Roma, perché in effetti è sicuramente una delle squadre che abbiamo incontrato di più. Poi c'è Damiano che dice che si parte malissimo, quindi anche lui non è... Che cosa ne pensi? L'ultima, Retegui insieme a Good come al Genoa, questa è la proposta di Fabio per l'attacco. L'ho letta subito perché voglio chiudere con solo la domanda su come interpreti il calendario. Tanto vanno affrontate tutte? Questo è lo spirito con cui tu leggi.
1: Vabbè, quello per quanto sia una banalità è innegabile, è ovvio che poi ci siano delle squadre che ti consentono anche magari di poter comunque mettere in saccoccia un po' di punti in attesa di raccogliere i frutti del lavoro relativo alla preparazione e a tutto il resto. La Fiorentina di quest'anno ti insegna che poi il calendario conta fino a un certo punto, però se noi riguardiamo le prime partite della stagione passata ci rendiamo conto di come non ci fosse poi possibilità di nascondere la polvere sotto al tappeto nel momento in cui ci siamo resi conto che la squadra presentava diverse problematiche. Io mi preoccupo intanto di vedere che rosa viene allestita e in mano a quale tecnico viene data. Poi magari verso la metà di luglio, la fine di luglio, iniziamo a riflettere anche sul calendario.
0: Mi sembra un'analisi più che lucida. Allora vi leggo le ultime giornate, cioè nona giornata Fiorentina-Atalanta, siamo al 28 ottobre, cerco di vedere se ci fossero anche dei big match, non mi sembra che ci siano partite particolarmente interessanti, se non forse Fiorentina-Atalanta stessa e poi Milan-Bologna. Poi dai, veloce, bisogna salutarci, Fiorentina aiuto a Sassuolo alla 10ª giornata contro il suo passato, anche se poi anche il Frosino non è il passato di grosso, però 1 novembre, 11ª giornata.
1: Eccola.
0: Fiorentina-Juventus, l'8 novembre, Fiorentina-Juventus al Franchi. Bene, con questa notizia noi vi salutiamo. Chiara, ti ringrazio e ti saluto, è stato come sempre un piacere averti qui con me. Ciao.
1: Ciao.
0: Bene. Ciao anche a Marco Tonelli. Ora vi lascio a Ganzamenti in Viola con Costantino Nicoletti, Alberto Di Chiara, Ganzamenti e il G che è collegato direttamente da Parma al Teatro Regio, dove si svolgono dove si svolge il sorteggio del calendario, quindi farai i collegamenti da lì. E da Giamo Galassi è tutto, buon weekend. Ciao a tutti.
1: Ciao. Radio
3: Firenze Viola. Scandisci. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
5: Radio Firenze Viola.
0: Chi si può avere un giocatore che nel domani sarà
6: Fabio Paratici, Fabio Ferri.
0: Che c'entra?
7: No. Fabio Cannavaro, Fabio Grosso,
8: Fabio Capello,
9: Fabio Caressa.
6: Come mi criticate te in primis come capopopolo, ma poi dietro di te c'è una schiera di persone pronte a criticarmi, e io rispetto il parere dei nostri ascoltatori, perché spesso sono molto più competenti di noi.
10: Buongiorno a Fabio e Pietro, portatori di Ben Vita Sani. Piccola curiosità, angolo della curiosità.
11: Quante partite ci sono in un anno?
12: Io ormai, caro Fabio Ferri, riesco a chiamarti in una sola maniera: o artista!
8: Ma fondamentalmente, che si compra? Perché è ancora lì. Chi si compra?
9: Questo è chi non si compra, no? Chi si compra? Perché quello no, quell'altro no, quell'altro nemmeno.
13: Ciao, chi si compra?
14: Io non sono un amante delle statistiche, dei numeri. Però ci sono dei numeri da cui non si può scappare.
15: Chi si compra? Nessuno.
16: Non parliamo né di 433, né di 372, né di 881, di come vi piace a voi parlare dei numeri.
17: 348-7513-933.
18: Chi si compra?
19: Eccoci, già con il numero dei messaggi, diciamo, messo in copertina, quindi siamo prontissimi. Oggi il tridente, ritorna il tridente di sfondamento.
18: Evviva!
19: Perché con le amichevole nazionali anche noi ci rimettiamo in campo. Di quale nazionalità potremmo essere noi tre?
18: Curaçao.
6: Io ho qua lo stemma di San Marino, quindi potrei essere.
19: Vabbè, però
6: Marino,
19: si sta parlando dei mondiali, quindi l'Italia non si può essere.
6: Vabbè, allora dai.
19: Curaçao?
6: No, io l'ho detto.
19: No, se sei per l'Inghilterra, no, dicevo, ma noi tre, che cosa si potrebbe. Le nostre fisionomiche, che cosa potrebbero rappresentare?
18: Sì. Comunque un microstato.
6: Curaçao.
18: Haiti?
19: Sì, Haiti, Capo Verde.
6: Haiti, ragazzi, io la vedo un po' spinosa come situazione, no? Anche come vicini di casa, prossimi, problemi ma politici, problemi.
18: No, quello è vero. Però secondo me noi siamo un po' adatti anche a una nazionale, non può giocare in patria, che quindi deve caricarsi sulle spalle, diciamo, il peso sociale di un popolo, ecco.
6: Beh, però anche l'Iran, effettivamente.
19: L'Iran che deve andare in Messico a fare il ritiro per non farsi bloccare la
6: frontiera. Io lo vedo un po' persiano, un po' erede di quella tradizione.
18: Mi piace,
19: piace molto. Una tradizione straordinaria.
6: E non c'entri nulla o persiani, te sei figlio di qualche falegname danese. Del 1400.
19: Ma com'è possibile? No, ecco, nessuno mi aveva dato il danese prima, ora penso che sia divertente capire per quale motivo.
6: Dai, c'è un po' la fisionomia danese.
19: Io sono la fisionomia di tutti. Perché c'è in Spagna, vado in Spagna, mi parlano spagnolo, ho fatto no, guarda, non hablo spagnolo, sono italiano. No, in Grecia mi fermano, mi parlano in greco.
6: Ma te sei
19: greco? No, non sono greco. Cioè, però ecco, danese non me l'aveva detto nessuno.
6: Vabbè, comunque.
18: Perché serviva Fabio Ferri, però, per farsi dare di danese.
19: Cioè, per dare la mia.
6: No, c'hai un po' questi tratti da vichingo, no? Pensa il pizzetto, poi
19: i pinghi c'erano le barbe,
6: perché sei moderno, cioè, nel senso, sei un uomo del 400,
19: sta cercando di trovare
6: portato nei tempi logici, ti sei rifatto la barba,
19: ma
6: sono
19: le sopracciglia folte, quasi monociglio, non c'entra nulla con quella parte di mondo,
6: ma quello
19: cioè
6: ti serve per quando nevica, no? Per quando almeno la neve si ferma lì.
19: Comunque sei straordinario, grazie, sei riuscito a trovare delle motivazioni straordinarie anche per una cosa del genere.
6: Poi se ti vado a chiamare Jorgensen, visto la vostra connazionalità.
19: No. E che gli devo dire?
6: No, non lo so, se una volta voglio intervenire,
19: lascialo perdere.
18: Grande speciale, no?
6: Scusate, devo mettere i Bluetooth, devo mettere più la voce.
19: Devo mettere la voce, sono a guidare.
6: Sono
19: c'ha tutti a Copenaghen. Comunque, ecco, allora vediamo se i nostri ascoltatori danno una nazionalità alternativa a questi tre personaggi. Te che cosa potrebbe essere Fabio? Fabio
6: io sono italiano, ragazzi. Vabbè, io sono l'Italia.
18: E allora, se Fabio è l'Italia, se Fabio è l'Italia, non può.
19: Non è vero,
6: il nazional popolare Fabio Ferri.
18: E allora Fabio Ferri dovrà necessariamente tifare per l'Uzbekistan, ma non per Cannavaro. Perché l'Uzbekistan viene chiamato, tra i vari soprannomi che ha, non solo lupi bianchi, ma anche l'Italia asiatica, perché cromaticamente la maglia dell'Uzbekistan in Uzbekistan ricorda quella dell'Italia, e quindi il soprannome è l'Italia asiatica. E quindi Fabio Ferri è iscritto al fan club Uzbekistan.
19: E quindi è uzbeko.
18: Quindi è Chomorodov e tutti gli altri, oltre a Fabio Ferri.
6: Tra l'altro, consigli per le letture, vi consiglio Ted Rall Stan Trek, che è un libro che parla proprio di tutte quelle repubbliche dell'Asia centrale.
19: Forse ce l'avevi già detto.
6: Che si chiama, sì, ma te lo consiglio tantissimo. A te piacerebbe.
19: Me lo presti?
6: Me lo dovrei far riprestare da chi me l'ha prestato.
19: Lo cercherò su libreria.
6: Trovo, è un po' datato, però secondo me.
18: E allora guarda, anch'io suggerisco un libro sull'argomento Sovietistan dell'antropologa Erika Fatland.
6: È stata lì da tutte le parti. Pesante.
18: No, non più pesante, in realtà più bella, perché si viaggia dal divano.
19: Ma si sta volando troppo.
18: Lei viaggiando da sola in Kazakistan, Uzbekistan, Tagikistan, Kirghizistan, racconta di tutte queste situazioni post Unione Sovietica. Quindi ne parleremo nello speciale letture legate ai mondiali a partire dalle 24:30.
19: Ora stiamo alzando un pochino troppo il livello,
6: siccome abbassiamolo.
18: Sai perché allora mi ricollego? Perché in questi giorni va di moda leggere la tesi di Grosso, e quindi visto che non bisogna solo leggere la tesi di Grosso, si può anche leggere qualcos'altro.
19: Le tesi, ragazzi, le tesi, per le tesi della
6: degli
18: poi andrebbero lette
19: della Verciano.
18: No, dico solo perché andrebbero lette, perché ci sono stimatissimi colleghi che hanno letto effettivamente la, la tesi. Ne ho anche parlato due o tre giorni fa con una di esse che mi ha anche raccontato le curiosità molto interessanti.
19: Brava!
18: Però vanno lette, voglio dire, vanno lette anche per fare i titoli ad hoc giusti e non sbagliati. Bisogna leggerle. Sono 19 pagine, voglio dire.
6: Per chi vuole capire, sicuramente avrà capito.
19: Per chi vuole intendere, intenda tutti
18: gli altri in camper.
19: Oppure nelle casette, quello che vuole.
6: Comunque, quando intende camper nazional popolare.
19: Guarda,
6: Italia,
19: lui è carico, ricordatelo.
18: Lo so. Senti, stanno arrivando le prime nazionali.
6: Un bel, bel tema di spalla.
19: C'è già le nazionali, forse possiamo aspettare un attimo. Vabbè, vediamo dove ci portano.
18: Intanto ditemi se siete contenti di essere Pietro Irlandese.
19: Benissimo. Vabbè, Pietro, va, sì, straordinario.
18: Fabio Ferri francese.
6: No.
19: Ah, come godo.
6: No, detto che io ho grande rispetto poi per i nostri cugini d'Oltralpe.
19: Ma che rispetto hai?
18: Questa è una frase veramente inventata.
6: No, è vero.
18: Ma in base a cosa?
6: Allora, prima cosa.
19: Ieri mi ha detto che il vino francese è meglio di quello italiano.
6: Il francese è buonissimo.
19: No,
6: vino francese
19: detto meglio
6: è meglio di quello italiano, si può dire.
19: No, non lo puoi dire.
6: Sì, si può dire.
19: In questa trasmissione vieni cacciato se la prossima volta ne dici un'altra volta questa cazzata.
6: Sono puzzosi i loro formaggi, ma molto buoni.
19: Anche i nostri.
6: Poi c'è soprattutto una motivazione storica. Ragazzi, senza Napoleone III questo bel paese manco esisteva, cioè nel senso.
19: Beh,
6: ricordiamoci sempre.
18: Quindi ti senti francese?
6: Un debito nei confronti di Napoleone III
19: si
6: e della Francia.
19: Francese. Si sente francese.
18: Mentre Ale dal Casetti non mi vede come della Repubblica Ceca. E anche questo andrebbe un attimo approfondito.
6: Beh, però ci sta, Un po' grande, disilluso.
19: Grande bevitore di birra, certamente.
18: Ma infatti voglio dire.
6: Con questo tatuaggio.
18: Guarda, potrei vedermi di notte a camminare da solo come un dandy, sì, sul Ponte Carlo di Praga. Ecco, allora sì, in questo contesto sì, non magari
19: un po' bohemien.
18: Sì, ma non magari nella zona, non so, anche della Boemia che è un po' meno anche moderna, un po' meno sviluppata secondo i canoni attuali.
6: Un tempo quando gli italiani andavano a Praga passavano dallo Chapeau Rouge. Non so se qualcuno ci è passato prima di me, insomma. Me li consigliavano, guarda, vai allo Chapeau Rouge, poi entri nei bagni, vabbè, lascia.
19: Comunque, quindi benvenugischi.
18: Sì,
19: oggi poi,
18: ma va bene. Benissimo, però devo dire la più sorprendente secondo me è Fabio Ferri francese.
19: Bella,
6: vabbè,
19: bella.
6: Però francesi, italiani, in zona ce l'ho.
19: Immaginatelo a parlare francese.
6: E poi ragazzi,
19: più credibile
6: non lo voglio dire, ma
18: sì.
6: Noi abbiamo giocato una storia a partire dal 1530 con alle porte proprio loro, cioè nel senso ci abbiamo
19: qui ti stanno dando di loro
6: linguisticamente se ci pensi sortire dai tre passi o dire sortì in francese è la stessa cosa,
19: tanti, no? per travagliare
6: abbiamo tanti punti di contatto
19: anche loro, credo, anche loro, vabbè, io pochi punti di contatto.
6: La Caterina de Medici, dai,
19: poverina dai, ha fatto una fine.
6: Immaginati quelli ai tempi di Caterina de Medici, non era Caterina de Medici.
19: Caterina de Medici tra l'altro non viene rispettata la sua volontà, perché ha regalato tutto prima di essere data in sposa ad altrui nazioni, siccome non voleva che il marito prendesse tutto ciò che
18: è la verità ottimo.
19: Tutto ciò che era di Firenze, non voleva che venisse passato al proprio marito, l'ha dato tutto ai fiorentini. Ma te per entrare agli Uffizi paghi il biglietto?
6: Ma io sono giornalista, io non pago per nessun museo.
19: Questo è. Guarda, ha distrutto.
6: Touch my brain.
18: Proprio una risposta da francese.
19: Da francese,
18: io non francese.
6: Devo dire, me ne dimentico spesso del tesserino, quindi ogni tanto mi tocca.
19: Me ne fotte. Se dici così, perché sei un giornalista e va bene. Comunque, si può parlare anche di Fiorentina, se vi interessa. Comunque, ora poi entreremo nel dettaglio. Cos'è questa roba?
18: Massimo da Mestre ci manda una foto di lui da giovane.
19: Che cosa
18: autodandosi dell'iraniano.
19: Va bene. A posto.
18: Che non è il modo di dire, ricordiamo, di quello che potrebbe essere
6: Vincenzo Iraniano,
18: esatto, il nuovo allenatore del Besiktas.
19: Bembe, sappi una cosa, da ieri Grosso non è più l'allenatore del Sassuolo.
18: Beh, ora
19: è stato un lungo percorso.
18: Sento un peso in meno sul cuore, devo dire.
19: Tutti i giorni era il giorno buono. Ieri alla fine è arrivata questa benedetta risoluzione. Quindi siamo pronti.
18: Una settimana firmerà il contratto.
19: Guarda, io credo lunedì.
18: Sì, giusto, anche perché il weekend andiamo con calma.
19: Oh, weekend,
18: poi ci sono i calendari,
19: sai,
18: oggi. Stiamo concentrati su quelli. Così almeno potremo sentire tutti i dirigenti.
19: Ma i calendari a giugno.
18: E tutti i giornalisti, perché anche noi siamo con causa di tutto questo, dire sì, ma tanto bisogna affrontarle tutte. Iniziamo in salita, poi però prima o poi bisogna affrontarle tutte, perché l'importante è gestire i ritmi, ma poi tanto bisogna affrontarle tutte. Ecco, da qui a stasera alle 21.
19: Ma ti sei dato una spiegazione? 18:30, no?
18: Sì, però poi ci vorrà almeno un'oretta per i calendari ultimati, poi i grandi commenti, e dalle 20 via i commenti dove tutte devono affrontarle tutte dall'inizio.
19: Ma
18: alla
19: vi
18: fine.
19: Siete dati una motivazione per cui prima i calendari si facevano il 29 di luglio, il 30 di luglio, il 1 d'agosto e ora si fanno a giugno?
18: Ma penso che sia anche per così.
19: Nel disinteresse totale di
13: no,
19: chiunque,
13: ragazzi,
19: che non ne frega un cavolo a nessuno.
13: Motivo, perché così possono evitare eventuali contemporaneità con, che ne so, gli internazionali d'Italia.
19: Ah, bravo, bravo.
13: Così. C'hanno
19: hai
13: più
19: ragione,
13: tempo per pensare.
19: Hai ragione, considerando, sì, sì, è quello il motivo. Bravi, bravi, allora avete fatto ottima idea. Comunque, quindi, grosso alle porte, si può dire: passerà il weekend di mare. Tra l'altro, tema dopo affronteremo in altra versione, magari nella seconda ora. Però ecco, la Fiorentina finalmente può liberamente andare. Nel frattempo, ci sarebbe una piccola questione che si continua a non discutere. Ma Vanoli dov'è?
18: Vanoli attende.
19: Ma che cosa deve attendere, povero Vanoli?
18: Niente,
13: qualcuno lo chiami.
19: Ho capito,
18: sì,
19: ragazzi.
18: È lì col telefono, sempre in carica. E alla prima vibrazione
19: come Fabrizio
18: si gira.
19: Romano? Ho letto ieri le grandi dichiarazioni.
18: Si gira, guarda.
19: 10 anni, il telefono acceso.
18: Guarda la vibrazione e cerca disperatamente che sia un numero amico, ecco.
19: Ma gli toccherà fare come italiano ed emigrare in Turchia a guidare il Beşiktaş?
18: Devo dire, siamo su due livelli molto diversi, con tutto il rispetto per il buon Paolo.
19: Insomma,
18: Vanoli,
19: però italiano non è cascato benissimo, no, se mi permetti.
18: Non è cascato benissimo, però numero uno, ingaggio stellare, numero due.
19: Tipo? Hai visto? Io non l'ho
18: no,
19: letto.
18: Non ho letto, però.
19: Te l'immagini.
18: Cioè, voglio dire, Beşiktaş penso si sia anche rotto i cabasisi, come dicono in Sicilia, di arrivare esimo. Cioè, negli ultimi anni, anzi, quest'anno, per esempio, non ha neanche superato i preliminari di conference. È finito dietro squadre come il Samsunspor, come il Trabzonspor.
19: Grande successo.
18: Non riesce neanche a tenere il ritmo del Gala e del Fenerbahce, quindi. Diciamo è un po' la fotografia del fatto che bene o male in Italia, arrivati a un certo punto, si trova un po' un muro, ecco, si trova un po' un soffitto basso, e quindi se non si ha un certo cognome a un certo punto bisogna andarsene. Io non ci vedo nulla di male, poi qualcuno magari affezionato alla Serie A in modo spasmodico dirà: oh, poveri noi, tutti gli allenatori giovani o pseudo giovani che vanno all'estero. Io sono molto contento di vedere Farioli, De Zerbi, magari italiano in giro per l'Europa.
19: Ma no, fanno anche il loro lavoro, che è certo diventato negli anni molto più internazionale. Cioè, prima l'allenatore italiano andava all'estero, era un o eri un fenomeno, andavi al Real Madrid, allora quello veniva considerato una questione positiva, oppure se ti trovavi ad allenare in Portogallo, in Grecia, in Germania, eccetera, eri uno scarso fondamentalmente. Cioè, guarda, questo ti tocca emigrare perché in Italia non alleni nemmeno in Serie C. Fortunatamente è un trend che si sta rompendo, un po' come i giocatori italiani all'estero.
18: Assolutamente. Cioè, Calafiori, Tonali,
19: no, Donnarumma. Se ci pensate, quando eravamo piccoli noi, per trovare un italiano all'estero o era una fine carriera che provava ad andare a prendere un po' di quattrini in giro per il mondo, qualcuno per sbaglio capitava come Medicani o come Ravanelli e si trovavano a giocare in Inghilterra, ma
13: Lombardo.
19: Insomma, non era, sì, ma erano pochi ed arrivavano in,
18: e quasi tutti al Chelsea, tra l'altro, a un certo punto Zola, Di Matteo,
19: Middlesbrough,
18: dalla Bona,
19: stavano un anno Massimo. E poi tornavano fondamentalmente, sì, sì. Ecco, ora invece comunque si è iniziato a capire che i giocatori, se sono forti, possono giocare un po' dappertutto.
13: Sarà mica che prima il campionato italiano era forte e quindi gli italiani restavano in Italia,
19: anche più ricco, anche
18: sì, comunque leggevo
13: poi
18: ora...
13: andavi in Inghilterra. Non so, però per dirti, Zola, che è un giocatore che era affascinato,
19: fortissimo, molto forte.
13: Fortissimo. Però in Italia si può dire che non aveva trovato la sua dimensione. Al Chelsea, in un campionato che all'epoca era forse meno competitivo, la trovò e come, no? È diventato Magic
19: Ma
13: Box.
19: Se ci pensi, anche Di Canio è stato più esaltato nella sua esperienza inglese che non in quella italiana, se non per connettività dirette con la propria tifoseria alla Lazio. Cioè, perché poi per il resto è diventato famoso per l'esperienza inglese, non per quella italiana.
13: Ecco, la Premier di Di Canio rispetto alla Premier di oggi sono due mondi completamente diversi.
19: Era più scarsa,
13: sì, ma non solo più scarsa, molto più internazionale oggi, molto più una lega di business, un campionato ovviamente che raccoglie sempre più talenti internazionali.
18: Del resto la Premier Feb era appena nata,
13: sì, la Premier era appena nata, sì, sì. Era
18: neanche 10 anni quando Di Canio arriva in Inghilterra, era 98, quindi 6 anni.
13: Sì.
18: Quindi ancora aveva un business,
13: c'era ancora il residuo vestigiale della First Division.
19: Un po' come c'è stata distanza negli ultimi 7 anni di come Fiorentina, c'è stata distanza siderale tra Premier e Serie A nella gestione della crescita del mercato.
18: Comunque italiano sono 6 milioni netti, 6 milioni di motivi per andare molto volentieri al Beşiktaş 2 anni. Ecco.
19: Beh, poi c'è anche una sfida, quella del Beşiktaş, per un allenatore ricostruire una squadra che ha, insomma, una storia e che negli ultimi anni non è riuscita. È un po' come quando Paratici ci dice venga la Fiorentina per questi motivi.
18: Noi secondo me siamo ancora molto legati al fatto che se si va all'estero comunque si considera
13: una diminuzione.
18: Sì, che sia la Premier o la Turchia, che sia la Spagna o la Francia, è sempre un po' questo fatto di dire, perché siamo spocchiosi come appartenenti, vero, al mondo della Serie A, di dire, non hai trovato spazio in Serie A, amico mio. Però il mondo, anche il calcio, ormai negli ultimi 10 anni è diventato globale. Quindi io sinceramente non la vedo come un elemento così. È chiaro, il Beşiktaş rispetto al Tottenham di De Zerbi ha un fascino diverso. Però voglio dire, il calcio va in una direzione in cui allargare anche
13: comunque, guarda,
18: i cerchi.
13: Io quando la rosa del Beşiktaş, c'è qualche nome interessante. Ora poi sicuramente cambierà, certo, non sarà la stessa il prossimo anno.
19: 6 milioni di euro a un allenatore dovranno anche investire sul mercato, certo, se no è inutile.
13: Un sacco di tifosi del Beşiktaş.
19: Chi?
13: Cioè il Beşiktaş in città, a Istanbul c'ha tanti.
19: E te lo sai meglio di noi, ecco, raccontami.
13: No, il Fenerbahçe secondo me è la squadra che ha più tifosi.
19: Più del Gala?
13: Come sensazione il Fener, perché il Gala è la squadra un po'... diciamo è un po' la squadra del potere, no?
19: Ah sì, eh?
13: Perché è la squadra della polizia, in teoria.
19: Mamma mia.
13: Non lo è più,
19: no,
13: ovviamente,
19: lo è stato,
13: però
19: nasce, no?
13: È una polisportiva che si lega a quella
19: come
13: storia.
19: Come si parlava
13: là
19: delle Dinamo e delle Lokomotiv.
13: Guarda,
19: no?
13: Io da piccolo, ad esempio, sostenevo di più il Gala, perché mi stava più simpatico, eh? Però ora ultimamente, devo dire, proprio...
19: Sei passato al Trabzonspor.
13: Sì, no, al Fener, perché vedo c'è una grande passione per il Fener, e poi il Fener è la più fiera rivale del Gala, quindi... per motivazioni politiche, per una non grande simpatia nei confronti dei lupi di Erdogan, direi forza Fener.
19: Quindi non sei neanche per il Başakşehir.
13: Però il Beşiktaş c'ha tanti tifosi. Ci sono passato un paio di volte davanti allo stadio del Başakşehir.
19: Başakşehir, che è la squadra di Erdogan fondamentalmente, quindi non c'è grande
13: per
19: affetto.
13: Per cui non faremo il tifo.
19: No, ma tra l'altro non hanno tifosi, perché praticamente se l'è costruita, se l'è messa in Serie A e ha detto vai, giocate.
13: Questa è la mia squadra.
18: Ma come la Puskas Accademia per Roma,
13: sì,
18: tutte quelle che affronta la Fiorentina, che ha affrontato la Fiorentina,
19: tutti dittatori,
18: esatto, hanno tutti i legami, diciamo, col potere di un
19: incredibile,
18: certo,
19: benissimo.
18: Comunque ovviamente manderemo, visto che prima si parlava anche di nazionali, un amico scriveva Di Nardo è l'Uzbekistan, secondo me Di Nardo è anche un po' la Turchia, quindi potrebbe anche essere l'inviato adatto,
13: sì,
18: per seguire italiano al Beşiktaş.
19: Di Nardo può essere un po' tutto, no? Lui si definisce una bellezza etrusca, quindi ognuno fa,
13: ma no, ma secondo me è più una roba, sì, oddio, etrusca però prima, sì, ora, quindi spostata verso le coste fenice.
18: Ha un po' il physique du rôle da ricercato dell'Interpol, di Nardo,
13: sì,
18: quindi
13: sì,
18: secondo me alla fine
13: Conference o Interpol, no? Come dicevamo
18: quel famoso sondaggio.
19: Poi ci sono altri due allenatori, dicevo, che chissà cosa faranno, e uno è Vanoli, ce lo vedete all'estero di nuovo? Vanoli c'è stato, cioè,
18: io ce lo vedo nella Serie B inglese, dove tra l'altro ci sarà Alessio Dionisi, allenatore del Watford, completamente a caso. Lo so, sai, i Pozzo vanno un po' a cercare anche sul mercato italiano.
19: Dionisi di Santa Fiora, quindi un amiatino,
13: sì,
19: in
13: sì, però non è nato a Santa Fiora.
19: No, è vero, però c'è cresciuto, quindi.
18: E poi diciamo, però ovviamente bisogna che anche per lui, insomma, il tempo ora stringe, cioè, quindi bisogna anche
19: quagliare.
18: Sì, quagliare in questo caso in uscita, quindi deve arrivare un po' a chiudere questo blocco con la Fiorentina e vedere se restano delle panchine. In Serie A non credo a questo punto,
19: ma ora ormai
13: posso dire, sì, al netto di tutte le belle dichiarazioni che sentiamo su Vanoli anche da parte di tanti addetti ai lavori che poi ascoltiamo quotidianamente, no, al telefono, no, ma ha fatto un grande lavoro, però dovesse davvero protrarsi a lungo questa attesa per lui, allora mi verrebbe da dire che tante belle parole magari sono un po' di facciata, nei confronti del suo lavoro, e io giudico positivamente, però se poi non squilla il telefono vuol dire che gli addetti ai lavori si sono fatti qualche
19: valutazione. Io sono molto d'accordo con te, senza nulla togliere, come sempre lo diciamo, per evitare che arrivino cammelli a dire truppe ammellate, ma non siete riconoscenti,
18: che comunque salutiamo sempre,
19: che salutiamo,
18: ci seguono
19: certamente dal Sahara in poi, va bene così. Ma però se ci pensate, se noi si dice da tanto, almeno io lo dico da tanto, che avrei dal momento in cui è finita il patema della salvezza cambiato allenatore, e c'era chi mi diceva ma te sei un Trovanoli, ma che c'entra un Trovanoli, perché pensavo che il calcio andasse in una direzione un po' diversa rispetto a ciò che ho visto con Vanoli, e se tutte le panchine che ci sono succedute in questi ultimi mesi e hanno cambiato indirizzo non hanno preso in considerazione Vanoli, se non per voci che sono durate il tempo di un sospiro, forse allora non è che si dice cose troppo a caso. Cioè, se alla fine anche il Sassuolo e il Torino, che sono due squadre, Torino Vanoli l'ha già avuto, però nulla vietava a nessuno di poterlo richiamare, visto che ha lasciato anche un buon ricordo, però se il Sassuolo e il Torino, invece di andare su Vanoli, che per tutti ha fatto un miracolo eccetera eccetera con la Fiorentina, vanno a prendere Aquilani e Abate,
17: a Milani, che effettivamente ha avuto un percorso in Serie B straordinario, ottimo, una squadra che gioca benissimo, applausi eccetera eccetera. Abate secondo me c'ha un po' di favore di stampa, ma insomma comunque con la Juve Stabia ha fatto bene. Cioè, Vanoli, che ha salvato la Fiorentina da un momento di crisi eccetera eccetera, non viene preso in considerazione. Uno una domanda se la deve porre da questo punto di vista.
18: Sì, è anche
17: forse
18: vero,
17: lui se la deve porre. Anche
18: è anche vero che per l'esperienza internazionale che ha, secondo me
17: potrebbe tranquillamente
18: anche
17: andare all'estero.
18: Non sarebbe una diminuzione per Vanoli ripartire anche dall'estero. Poi d'altra parte, fino a quando, e come diceva prima anche Fabio, cioè la Premier in questo è avanti anni luce anche su questo, cioè la Premier si sta rinnovando al punto che, se non erro, tra gli allenatori ad oggi in Premier c'è solo Arteta ad aver vinto una volta la Premier, non 10, una. Poi se si va a vedere anche le big, ora sono tutte in una fase di rivoluzione, da Liverpool, Manchester City, Chelsea, il Chelsea, Manchester United, cioè sono tutti allenatori quasi senza esperienza o con pochissima esperienza internazionale. Noi siamo bene o male, cioè su X gira quel grafico da un po' di giorni a questa parte, in cui sostanzialmente si va a vedere quante volte gli allenatori big, quindi top canonici, da Allegri a Conte,
17: Spalletti,
18: Gasperini, si siano girati sostanzialmente le stesse squadre. Bene o male stanno sempre ai soliti nomi. Allegri va lì e sostituisce Conte, Conte va di là e sostituisce il Ranieri della situazione fino a qualche anno fa. Poi arriva, torna magari il grande nome che è stato un paio di anni fermo, cioè stanno sempre alle solite. E quindi alla lunga, secondo me, anche per questi allenatori, quando poi ti rendi conto che nelle medie si va a prendere e pescare sempre di più dalla Serie B, a un certo punto l'unica strada è l'estero. Fino a quando non ci sarà, appunto, per scelta però e non perché si è costretti come l'Inter con Chivo a cambiare, e si andrà a cambiare allora magari non puntando più sul vecchio nome, il grande guru, il grande riferimento, il grande totem, ma sull'italiano della situazione, sul Palladino della situazione, sull'Iraola della situazione, sul Maresca e via discorrendo, cosa che da noi purtroppo non è culturalmente accettata. Ecco, io sono un allegriano, però è abbastanza indicativo che Allegri sia stato scelto dal Napoli e non italiano. E lo dice un allegriano convinto, molto felice di riaverlo ovviamente in Serie A anche quest'anno.
17: Di riaverlo, di confermarlo poi.
18: Sì, sai, poi il brividino di vederlo fermo qualche mese per poi andare in nazionale c'era, invece no, ci saranno le conferenze settimanali, evviva.
19: E palla, bene, e Palladino?
18: Palladino secondo me non ha un gran profilo al momento all'estero. Non lo so, mi sembra
17: quindi aspetta il treno, sì, della prima esonerata.
18: Sì, mi sembra in questo momento, e poi magari si strutturerà.
13: No, stavo pensando al fatto che appunto
17: per me Palladino e Vanoli rimangono in attesa della prima esonerata, ve lo dico, cioè non vedo grande mercato intorno a questi due nomi, mentre Conte credo che tornerà in nazionale a questo punto, no? Non lo so, o sta fermo o va in nazionale. Cioè,
18: sì, difficile vederlo in un club comunque.
17: Non ci sono club.
13: Secondo me anche il fatto che abbia fatto la conferenza stampa così con De Laurentiis fa presupporre che lui non vada in un altro club.
17: Punto.
13: Perché
17: quindi
13: un nome De Laurentiis focoso.
17: Anche perché se no in nazionale davvero chi ci va? Sono rimasti, è rimasto lui.
13: Mancini era l'altro nome che era stato proposto.
17: Mancini,
13: per un altro,
17: dopo che ti è andato in tasca per prendere i milioni dell'Arabia, francamente, per me, arrivederci.
13: Sono piuttosto d'accordo, però era uno dei nomi messi sul piatto per la nazionale.
18: Ma il dottor Ferri, che è un grande esperto del settore, come ha visto queste convocazioni?
17: Ieri se ne è parlato.
18: Io vorrei il tuo punto di vista oggi.
17: A freddo, ancora più a freddo.
13: No, vabbè, il mio punto di vista è che mi sembrano delle convocazioni,
18: dillo, dai,
13: che non servano molto, ecco.
18: Paraculo? Troppo.
17: Magari ha chiamato
13: forse
17: anche Cherubini.
13: Un po' troppo paraculo, però io avrei voluto più una simile Italia maggiore. Poi, per carità, non ci sono tutti big. A parte, non ho capito quali sono i big della nostra nazionale, ma bravo, non ci sono tutti big? Ci può stare. Ok, facciamo una rotazione, allarghiamo anche a quelli giovani che magari abbiamo l'interesse di provare. Così praticamente tutti under 21, tranne Donnarumma
17: basta. Suggerisco il nome di Pioli per la nazionale. Coronieri di T.
13: Beh,
18: sì.
13: Cioè, quindi i due trombati della stagione.
17: Esatto.
13: Un tempo andare in nazionale doveva essere, cioè, nel senso, prendevi uno che aveva fatto bene.
17: Per quello io dicevo Conte, però no, mi suggeriscono che quest'idea sia percorribile, di Ranieri che sceglie Pioli. Ora, io ragazzi, mi faccio delle domande, ma insomma, alla fine, se consideri cosa c'è nelle elezioni della federazione, cioè tutto torna.
13: Cosa c'è?
17: No, nel senso che si sta parlando dei soliti personaggi ormai da 50 anni.
18: È lo stesso discorso degli allenatori, vedi, da prima ancora, quando c'era ancora nel giro del calcio Carraro, Petrucci, e poi Petrucci va al basket, e poi torna Bete, poi Bete va alla Serie D, poi torna, poi c'è Gravina, poi Gravina si mette da parte.
13: Poi tutti quarantenni, no? Rampanti, tutti, certo. Tutti manager pieni di idee innovative.
17: Ma no, magari anche, sono pieni di idee, ma no, pieni di idee di 20 anni fa.
13: Sì, esatto, ma basta.
17: Cioè, ma sai, questo, quando si dice che è un paese per vecchi, purtroppo è una cosa che non vorrebbe essere offensiva per nessuno, però che poi si traduce nella realtà delle cose, dove diciamo quelli che possono avere 40 anni, quindi non giovani, non bambini, cioè io non mi sento un bambino a 40 anni.
13: Però
17: sento...
13: quelli un po' più grandi ti vedono come un bambino.
17: Va bene, ma a me non me ne frega nulla, io penso che a 40 anni mi posso anche
13: permettere. Sei ancora giovane, così, ancora tu Natale pacche. A fare di gavetta, vai tranquillo, mangia un po' di materiale fecale ancora per un po'. Ti tocca, caro, ancora no, non siamo in pensione.
17: E infatti è un paese straordinario il nostro, sotto tutti i punti di vista. Comunque,
13: il nostro inteso l'Irlanda, te dici? Essendo te irlandese.
17: L'Irlanda.
13: Sì, l'Irlanda, un paese meraviglioso.
17: Io ho esultato più per i gol dell'Irlanda nella mia vita che di quelli dell'Italia, ti dico la verità. Quindi vedi.
18: Come Fabio Ferri ha esultato per i gol della Francia.
17: Della Francia, soprattutto il rigore di Zidane in finale.
18: Io mi ricordo anche, se non sbaglio, era proprio un Francia-Irlanda, ma qui abbiamo un esponente.
13: Sì.
18: Gol di mano, con Henry.
17: Ma non te l'ho mai raccontato.
13: Se l'ha giusta,
18: anche
13: se l'ha
18: certo,
13: giusta
18: ma io
13: mano.
18: Vorrei il suo punto di vista, visto che insomma ai tempi Fabio era sugli spalti.
13: Tra l'altro, si può dire, Titi è Henry, un campione etico che fa una cosa del genere. Insomma,
17: Ah, perché ci sono anche campioni etici.
13: No, però a me Henry ha sempre dato l'impressione di uno che ci crede nel calcio, che è un appassionato di calcio, che ama il gioco in quanto
18: tale.
13: Saresti
18: aspettato un Henry che alza la mano e dice l'ho toccato.
17: Lì c'era il mondiale di mezzo.
13: Perché questo è il calcio.
17: Cioè, se la Francia non vinceva, il mondiale a fuera.
13: Sì.
17: Evidentemente la pressione di la sentiva un po' di più di quanto.
13: Era
17: di quanto
18: 2010?
13: L'Irlanda dei trapattoni.
17: No, secondo me prima.
13: È l'Irlanda dei
17: prima,
13: trapattoni.
17: Prima.
13: È l'Irlanda dei trapattoni.
17: Era il 2000, quello per il, io dico sarà le qualificazioni per il 2006.
18: Allora, trapattoni è stato CT dell'Irlanda dal 2008 al 2013.
17: No, allora dove?
18: Mondiale 2010 svanito solo a causa del famoso fallo di mano. Quindi era quel mondiale
13: waka waka.
18: Non solo quello dove tra l'altro c'è anche un bellissimo documentario di Netflix con la Francia che fa sciopero contro Domenech.
13: Ah sì, è vero.
18: Bellissimo. Quindi non solo qualificati con un tocco di mano, ma poi si sono sostanzialmente anche auto boicottati.
13: Domenech, grande amico di Sebastian Frey, tra l'altro.
18: Sì,
13: risulta sì,
18: fratelli. E guarda, proprio in Francia,
13: amicizia, d'amore.
18: Nicco scrive: Fabio Ferri ha i classici tratti del Quebec. Quebec che ha al suo interno Montreal.
13: È grande pista, grande
18: se
13: pista.
18: Parla, speciale Formula 1.
13: Tra
18: certo.
13: Io ti favo per Fisichella. Fisichella in Canada faceva sempre benissimo. Faceva sempre podio.
17: Allora ti trovi un po' canadese.
13: Ma è un posto che mi piacerebbe visitare.
18: Quindi
13: questo
18: di lingua francese, perché
13: per
18: ti hanno proprio individuato
13: per
18: nel
13: il Foliage. No, quello te sei sbagliato dall'altro lato. Foliage è lui.
17: No, c'è anche un lato fuori da questo studio per il Foliage. Innamorato, ovvero Tommaso Bonan, che è grande appassionato. Cioè, è andato in Canada proprio solo per il Foliage. Quindi figura.
13: Te sei mai stato in Canada per il Foliage?
18: No, non sono stato in Canada
17: apposta per vedere le foglie. Te ti rendi conto?
18: Però diciamo che ho scelto il periodo in cui andare in New England, in Maine, in Vermont. Appositamente per il Foliage,
13: però,
18: quindi,
13: che comunque è quella parte là,
18: sì,
13: dai,
18: sempre
13: insomma,
18: a sud.
17: Ti posso consigliare una cosa molto meno cara e molto bella, esattamente tipo quanto il Foliage,
18: le foreste casentinesi.
17: Non, ma basta andare anche su Montamiata, quando
13: sono
17: vai
13: Foliage,
17: in autunno, quando i castagni perdono le foglie, è roba bella, vera.
13: Solo lì le chiamano foglie.
17: Foglie. Allora perde un po' di gusto.
18: Voglio leggervi anche il pensiero di Costantino Nostro.
17: Ah, ecco, vedi?
18: Allora.
13: Ma non Nicoletti.
18: No, sì, proprio lui.
13: C'ha scritto Costantino?
17: Sì, allora, c'ha scritto lui. Posta.
18: Dando ragione, tra l'altro, a Fabio Ferri nel dire Pietro è un vichingo. Quindi poi va solo scelta la nazione.
13: Danese, svedese, norvegese, finlandese. No,
18: Fabio
13: finlandese.
18: Ferri è olandese di Amsterdam.
13: Mi torna.
18: Certo, le solite cose, Piazza Dam, Van Gogh, eccetera, eccetera.
13: Certo.
18: Mentre a me, californiano...
17: No, quello se l'ha detto di no.
18: No,
13: beh, si, può,
18: no.
13: si può, ragazzi. È un'esperienza da provare. Uno nel momento in cui vai, che fai?
18: Però per ultima, diciamo, per l'esperienza per andare via.
19: No,
18: certo?
19: Quella meno interessante.
18: Sì, quella quando uno non sa cosa fare. Invece a me, californiano, surf, college, eccetera,
13: un po'
18: eccetera.
13: Sì, un po' surf.
18: Mi piacerebbe anche molto. Surf? No, però mi fossi nato in California, probabilmente sei andato a finire così.
13: Abbonato. Subito.
18: Non accanto a Jack Nicholson, ma in piccionario, certo.
19: Quindi grazie Costantino, perché l'unico a prenderlo in tasca sono io. Bene.
13: Vabbè, ma scusa, ma non ti piace essere vichingo?
19: Ma per niente.
13: Un po' Ragnar Lothbrok.
19: Ma per niente. Ma come no? Mentre loro ancora facevano Uga Uga.
13: Ma non è vero, un grande popolo.
19: Ma che grande popolo, vai via, dai ragazzi. Se no,
18: io sarei felice però di essere un vichingo.
19: Ma per quale motivo?
18: Io mi sento molto affine.
19: Perché ti piace mangiare lo squalo affumicato?
18: No, cioè. Ma mi sento, diciamo, ovviamente come un vichingo dell'era moderna.
13: Repubbliche socialiste, benessere, welfare.
18: Esatto.
13: La neve,
19: ma i vichingi non sono quelli moderni. Quando si dice vichingo si pensa ai vichinghi, cioè a quelli che andavano a depredare gli altri stati facendone incette, bruciando tutto.
13: Beh,
19: ragazzi,
13: depredavano l'Inghilterra, mica l'Italia.
19: No, perché non c'era troppo lungo per arrivare in acqua, per mare, arrivare in Italia. Vabbè, ragazzi,
13: sono simpatici.
19: I barbari sono arrivati anche in Italia, che poi sono la denominazione dei vichinghi, fondamentalmente. I barbari.
18: Un altro amico dice: Ferri socialdemocratico, quasi radical chic. Così, quindi c'è, cioè, non una definizione, diciamo, geografica, ma
19: quindi
18: più
19: potrebbe essere un tedesco di Berlino Est.
18: Sociale, esatto.
13: Socialdemocratico.
18: Quasi radical chic, dici.
19: No, radical chic, dai. Io ti posso spezzare una lancia a favore di Fabio Ferri? Non la radical chic è proprio una cosa che non vedo nelle sue cose.
18: D'accordo, no.
13: Ma forse è anche più, vabbè.
19: Esatto, ma pensate che sono le radical chic?
13: Sì, no.
19: Sono
13: ma
19: quelli che vanno alla casa del popolo.
13: Per esempio.
19: Ah, mi dà una pizzettina, però me la deve dare nel piattino. Alla casa del popolo. Ti devi ungere le mani, amico mio. Quindi, se no, se sei radical chic, vai nelle grandi notee e fai quello che vuoi. Diciamo, allora, se popolo, mangi la schiacciatina punta.
13: Un radical chic della musica trap. Cioè, sono un po',
18: va bene.
13: Sono un po' in quel modo sulla musica trap,
18: va
13: no?
18: Ma va bene.
19: Comunque, riportandovi un attimo a noi, prima di leggere un po' di messaggi, è una domanda che mi rimbalzava per fare parlare di mercato con Francesco. E
18: eccoci
19: poi
18: qua.
19: Con Fabio. Siccome Francesco ha i suoi pupilli, lo sai, no? Lui ha tutti i pupilli in giro per il mondo. Probabilmente c'ha dei pupilli in Curaçao, in Haiti.
18: Chong
13: sta preparando anche le schede.
19: Sta preparando
13: adesso
19: le schede, quindi è fortissimo, è preparatissimo. Però, se tu mi dovessi fare tre nomi di pupilli che possono arrivare alla Fiorentina, quali nomi faresti? Cioè, potenzialmente raggiungibili, capito? Perché chiaramente, certo. Se tu mi dai gente che costa 35 milioni, non la posso gestire, ma.
18: Allora, comincio da quello anche più mainstream, probabilmente.
19: Beh, diciamo, non Cristiano Ronaldo.
18: No.
19: Non lo voglio, la Fiorentina.
18: Siccome ora vedo che chiaramente si fa questa unione, questa qualità
13: sassolante.
18: Questa qualità sassolante.
19: Ti avevi già capito.
13: Sì.
18: Allora, Torsved va preso ieri.
19: Ecco,
13: è uno.
18: Torsved va preso ieri.
19: Izzes.
18: No, allora guarda, sul Sassuolo. Sassuolo. Sicuramente per il centrocampo pietoso, scusatemi il termine, ma lo ribadisco, pietoso, che ha la Fiorentina per i suoi standard, io ho due dubbi. Uno, che Grosso, che comunque ha giocato al tempo del Frosinone con Mazzitelli e ai tempi del Sassuolo con Matic, veda così tanto fagioli davanti alla
19: difesa.
18: Anche
19: il mio dubbio, ma sono stato mangiato queste, non da Fabio perché non gli interessa.
18: E allora ci mangeranno in due. Allora ci mangeranno in due adesso, perché
19: sei stato proprio te. Guarda, è stato.
18: E allora facciamo sì che Fabio Ferri possa avere doppia opzione per desinare, come dicevano i nostri nonni. Quindi io non sono così sicuro che Grosso arrivi e sia così entusiasta di fagioli play basso, regista basso davanti alla difesa. Questo non vuol dire fagioli out, però magari vuol dire fagioli centrodestra, e però bisogna trovare un bel play piantato lì davanti che non faccia tutto questo, che non faccia del dinamismo il suo punto di forza, però che abbia il QI di Matic, ecco, senza andare
19: quindi
18: a scomodare Matic.
19: Perché è difficile trovarne. Matic ha 38 anni,
18: assolutamente. Ma qui c'è un dirigente straordinario come Fabio Paratici, che sicuramente saprà scovare.
19: Tac!
18: Ecco. Quindi, detto tutto questo, e siccome io non ne posso più,
19: detto il fagioli, in effetti, non è incedibile.
18: E allora, se lo dice Nick, io inchino ancora
19: detto
18: di più.
19: Secondo lui ci vogliono più di 20 milioni. E sfido io a trovare un club che ti dà più di 20 milioni per fagioli ora. Però.
18: però qui abbiamo un dirigente straordinario come Fabio Paratici, sicuramente. Cioè. Quindi, siccome io, sinceramente, pensando alla Fiorentina da traguardi ben diversi, non ne posso più di vedere Mandragora, di vedere Ndur titolare 60 partite, eccetera, eccetera, eccetera. Tra l'altro, torneranno spoiler.
19: Ndur piace tanto a Paratici.
18: Ma qui abbiamo un dirigente straordinario che saprà fare le scelte giuste. Però Ndur piede destro, magari ce lo vediamo più sul centro-destra. E allora magari Fagioli va via, Ndur resta. Ecco, a sinistra, centro-sinistra,
19: Brescianini.
18: No, Torsvet, che può ovviamente, anche se Grosso avesse voglia di fare il piede invertito, spostarsi sul centro-sinistra, perché lui si butta dentro a conclusione dal limite, eccetera, eccetera. E soprattutto è uno che non ha paura, cioè considera il pallone non un oggetto infuocato, come spesso ho visto fare anche ai centrocampisti della Fiorentina. Cioè si può anche gestire il pallone ogni tanto, si può tenerlo tra i piedi, dai e vai, poi ci si butta dentro. Ecco, c'è un mio vecchio allenatore, come dice Galassi, che diceva: il pallone non scotta, cioè non gli fai del male a dargli un tocchettino, un passaggino. Ecco, si può toccare
19: io
18: il pallone.
19: Voglio Bembe a play della Fiorentina,
18: guarda, molto volentieri, molto, ma anche play fuori dal campo, eh?
19: No, no, a questo punto in campo,
18: no,
19: cioè,
18: no, play fuori dal campo,
19: Fagioli out, dentro Francesco Benvenuti.
18: E quindi niente,
19: partiamo pupillo, da cosa, poi nella seconda, che è arrivabile.
18: Sì, sì.
19: Cadenza 2027, dai.
18: Sì, sì, poi chiaro.
19: Cioè, scusatemi, si può dire meglio di Volpato?
18: Volpato lo seguiremo ovviamente.
13: Vabbè,
18: al mondiale,
13: però un ruolo diverso.
19: No, ho capito, però,
13: diverso.
19: Però siccome, allora, io non credo che la Fiorentina possa andare a fare la spesa a Sassuolo, prima di tutto perché Carnevali non è un bischio. Seconda di poi perché a chi fa? C'è il Sassuolo, la Sassolentina.
13: Sì, tieni, no, prendili tutti.
19: Quindi se dovessi prenderne uno tra Tosves e Volpato, io non ho dubbi.

0: ruolo.
1: Allora, partendo dal presupposto che io in questo momento non so, quindi ragiono al netto, molto al netto di Fabio Grosso, e partendo dal presupposto che appunto Fagioli, come dice il sultano del prestito secco, l'operatore turistico delle trattative beffa, l'amministratore di condominio dei riscatti anticipati, Niccolò Ceccarini,
0: sì,
1: no, diciamo, si ascoltano eventuali offerte sopra una certa soglia, io tornerei alla porta del Parma. Siccome l'anno scorso, diciamo, c'era anche la possibilità di bussare alla porta giusta e poi fu scelto, non si sa per quale motivo, Somme, ma va benissimo.
2: Tra l'altro, ora ti dico che cosa ne farei di Somme.
1: Io proverei a tornare dal buon Parma. Tra l'altro abbiamo qui Cherubini in regia, che potrebbe anche fare da contatto per omonimia.
2: Da direttore, certo.
1: Da direttore.
2: No, non come l'ala della nazionale.
1: No, assolutamente. E tornare alla porta del buon Bernabé. Ovviamente anche lì. È un giocatore che ha un anno in più, che
2: però
1: ormai
2: in che
1: è...
2: ruolo?
1: Allora, infatti,
2: spiegamela
1: qui,
2: perché
1: qui si entra un po', diciamo, nell'idea che può avere Grosso del suo centrocampo. Allora, io mi ricordo quando lui giocava col Frosinone, perché gli esempi che si possono fare sono
2: quelli di successo, soprattutto.
1: Cioè, non posso parlare del Lione quando ha fatto sei partite su una squadra non sua.
2: Non c'entra niente, dai.
1: Il centrocampo del Frosinone che vince la Serie B era un centrocampo dove c'era Boloca, giocatore poi ha avuto anche al Sassuolo, poi si è fatto male, se no sarebbe stato un pupillo anche del Benve, anche buon Boloca, tutti quelli del Sassuolo praticamente.
2: Sì, in effetti, te Cecca.
1: Lo so, ragazzi, nero verdi, quindi Boloca, Gelli, Mazzitelli era più o meno il centrocampo del Frosinone. Erano tre giocatori molto intercambiabili, a volte era Mazzitelli il vertice basso, a volte era Boloca, a volte si buttavano tutti e due dentro. Uno come Bernabé, che quindi è duttile, può fare il regista basso, può fare il regista alto, gli puoi mettere accanto anche due incursori e soprattutto è uno che in questo momento, se io immagino a Fiorentina del Sassuolo, sì, deve tenere il pallone ma poi deve avere anche visione. Io non escludo che con uno come Grosso e con il 4-3-3 uno come Bernabé non possa anche trasformarsi in uno che parte come interno di centro-sinistro o centro-destra e poi alla bisogna, a seconda delle caratteristiche che potrebbero anche essere dell'Hondur della situazione, perché se Grosso lavora con Hondur e se lo inventa vertice basso, nulla vieta a Bernabé di partire centro-sinistro, centro-destra e poi abbassarsi quando Hondur ha voglia di
2: domanda,
1: fare le incursioni.
2: Ma non, se c'è Fagioli non rischia di essere un doppione?
1: Questo al netto, ovviamente, infatti la partenza è stata, come ci dice il re della trattativa,
2: se fa Fagioli va bene.
1: Ma siccome io ho grandi perplessità su Fagioli Grosso, e lo dico il 5 giugno senza avere nemmeno visto un allenamento di Grosso, quindi parlo
2: 18
1: così.
2: Luglio?
1: 18 luglio invece vedremo e leggeremo soprattutto il comunicato in cui la Fiorentina saluta Moise Kean.
2: E qui ci siamo. E il terzo pupillo?
1: Allora, il terzo pupillo.
2: Guarda, anzi, ti stai preparando?
1: Guarda, sì, te ne posso fare due? Cioè, quindi diventa quattro?
2: Certo, sì, la tua trasmissione fai che tu vuoi.
1: Allora, il terzo nome lo voglio fare ancora a centrocampo, perché lo sai che è il reparto che più mi... allora, andrei a fare una scommessa.
2: Tra l'altro, scusami, per la premessa che volevo dire sul centrocampo, ci sono 14 giocatori,
1: Quindi
2: lo so. C'è da fare un pulito prima
1: non
2: di metterci le mani, va bene.
1: Ma infatti io spero che fino al 18 luglio, cioè che la cessione di Kean sia la conclusione del mercato in uscita. Quindi da qui al 18 luglio mercato in uscita a go-go. O a Dodò, visto che
2: è uno di quelli che parte.
1: Dall'altro, ovviamente, la sua esperienza al mondiale. Ah no, scusate, non lo farà. Quindi la scommessa
2: piccato contro Dodò, come se qualcuno avesse...
1: La scommessa che mi piacerebbe vedere fatta dalla Fiorentina è Berisha del Lecce. Ovviamente
2: tutto italiano,
1: cioè
2: tutto mercato italiano.
1: Tutto mercato web italiano.com. No, lo so che è un nome che anche lì, come si dice, no, non scalda l'ambiente,
2: no.
1: Però so che la Fiorentina non ha il budget del Manchester City, quindi...
2: Mi aspettavo che dicesse Mazzitelli.
1: No, Mazzitelli no, anche se potrei dire sai, l'ha già avuto a Frosinone,
2: esatto,
1: eccetera eccetera. E poi per l'attacco, ovviamente senza Moise Kean, questo sia chiaro.
2: Certo, davanti alla cessione di Moise Kean.
1: Siccome a me piace pensare che la Fiorentina possa comunque ispirarsi un po' al Sassuolo come Sassuolo, caratteristiche, quindi una rosa molto verticale con un riferimento centrale che sappia lavorare anche di spalle alla porta, io un tentativo proverei a farlo nella capitale.
2: Calmo.
0: Ah, vabbè, sì.
1: C'è un attaccante che è stato due anni fa capocannoniere in Liga, poi ha fatto malissimo in Italia.
2: Stai dicendo una cosa io dico da un mese.
1: I giocatori sono quelli, quindi si può anche essere d'accordo. Cioè,
2: possiamo.
1: Poi, se vuoi, ti faccio il nome anche di un esterno dell'Australia del 2006. No, però, magari non è il caso. Ex Bayern Monaco. Ora,
2: guardate che non sia volpato.
1: No, non è volpato. Ed è il buon Dovbyk.
2: Bravo,
1: il buon Dovbyk.
0: Anche a me è un Dovbyk.
2: Molto bene.
1: Ovviamente, partiamo al primo.

0: Supposto che tutto questo, quindi tanto Bernabé quanto Dovbyk, sono al netto di salutare Fagioli e salutare Ken.
1: Forza, certo, poi c'è da salutare Dodò, c'è da salutare Gudmundsson, un po' di soldi da qualche parte entrano, fondamentalmente. Però, guarda, Dovbyk è una chiamata che mi piace molto, perché tra l'altro non incontra il favore mainstream, e quindi l'altro giorno veni perculato anche da un nostro opinionista. Che
0: chi diretta... voleva questo opinionista?
1: No, diceva, l'ho fatto, perché io dicevo, per me, la Fiorentina se vende Ken... ha due strade in Italia, Santiago Giménez e Dovbyk, che allora, certo, Santiago Giménez nemmeno un gol l'anno scorso,
0: dai.
1: E quindi
0: perché ovviamente
1: significa?
0: La Fiorentina ora è nelle condizioni di prendere,
1: capito, di prendere, certo, quello che ha segnato 30 gol l'anno prima. E Dovbyk ha visto problemi su problemi, sì problemi su problemi, a vedere il tabellino, poi quando c'è da segnare, insomma, i suoi gol li fa. Quindi io sono la sposo totalmente questa idea, anche perché se la Fiorentina dà via Ken per meno di 40 milioni, ragazzi, sarebbe difficile da digerire una cessione,
0: sì,
1: di questo tipo.
0: Sarebbe,
1: no?
0: una sconfitta,
1: bravo. Quindi diciamo almeno 40 milioni. Sono due attaccanti per motivi diversi che sono in difficoltà nei rispettivi club. Secondo me li puoi anche provare a prendere in prestito con obbligo di riscatto, cioè, nel senso, puoi anche dargli un anno per capire se effettivamente le difficoltà sono continuative oppure se possono uscire da queste difficoltà. Io francamente uno dei due sarei sereno, e tra l'altro mi terrei piccoli.
0: Penso tu non possa fare diversamente.
1: Sì, ma anche,
0: tra l'altro,
1: guarda, non lo sto dicendo perché non c'è altra strada se non il prestito per la 20ª volta a una squadra di metà classifica, perché penso che piccoli, come altri giocatori della rosa dell'anno scorso, abbiano veramente subito la situazione. Questo vuol dire che mentalmente non sono il top? Può darsi. Devono anche, possono ancora maturare, per dire la verità. Cioè, un attaccante poi
2: stanno
1: sicuramente
2: a Roma.
1: Salutaceli.
2: Sarà mea Dovbyk.
1: È Dovbyk. Però che è difficile chiamare da un numero fisso di Roma.
2: Però lo sai, magari in casa. Magari è dato da una signora, gli ha detto: scusi, posso fare una
1: più
2: chiamata?
1: È facile che sia qualcuno che ti vuole rompere i coglioni. Nice. Detto questo, cioè, piccoli che hai pagato, strapagato, ti devi prendere la responsabilità, secondo me, di tenerlo un altro anno, vedendo se è stato un errore totale, come a oggi sembra, oppure se puoi rientrare un po' di questo errore, ovviamente da un punto di vista tecnico. Quindi, per esempio, una coppia d'attacco, piccoli coppia d'attacco nel senso di attaccanti che puoi schierare alla bisogna, piccoli Dovbyk, piccoli Santiago Giménez, io sono parto sereno per la prossima Serie A, perché non vorrei da un momento all'altro mi ripropinassero. Non voglio fare nomi perché ieri sono stato infamato anche su questo nome, ma insomma, attaccanti che non reputo più forti di piccoli.
0: Poi, lascio la parola al dottor Ferri, che deve dire la sua su tutto quello che ho detto. Io, anche a me piacerebbe ogni tanto vedere la Fiorentina, appunto, cioè questo esterno del 2006 dell'Australia, che ha una storia anche sua familiare molto particolare, si chiama Iran Kunda, che il Bayern Monaco ha preso qualche anno fa dalla A-League, l'anno scorso l'ha ceduto al Watford, ha fatto molto bene nella Serie B inglese. Quanto sarebbe bello mettersi lì a dire: ah, se l'ha scelto Paratici, allora bang, sicuramente, come diceva Peter Griffin, giù nel canestro,
1: come gioca Kunda,
0: ecco. Quindi saremmo tutti lì a dire: sì, la scelta di Paratici, vedi che ora l'area scout alla grande.
1: Sì, anche perché ieri è uscito il nome di Della Rover, che per carità sarà un fenomeno tra 10 anni, ma ancora non è nemmeno esordito in Bundesliga. Che tu mi racconti in Germania, se sei 19enne, forte, hai già esordito in Bundesliga.
0: Reggiani del Borussia Dortmund, io ora non so cosa avrà in mente per lui il Borussia il prossimo anno, ma se è un giocatore come abbiamo intravisto quest'anno, è nelle rotazioni fisso, ed è un 2008, quindi
1: capito.
0: Però per
1: Kunda,
0: quello
1: segnatelo,
0: Nestori Iran Kunda del Watford.
1: Di origini?
0: Allora, nato in Tanzania, Tanzania come si dovrebbe dire correttamente, poi costretto a emigrare perché aveva una situazione anche per i genitori da un punto di vista sociale complessa, va in Australia, a 16 anni fa il suo esordio nella A-League, la Serie A australiana, viene scovato dal Bayern Monaco e lo compra e lo mette nella seconda squadra, e poi fa un paio di prestiti e ora l'ha comprato il Watford. Quindi Alessio De Oni, mesi.
1: Però se l'ha comprato ora.
0: L'ha comprato l'anno scorso, nel luglio del 2025. Provare. Ha fatto un anno di championship. Sarebbe bellissimo, ovviamente, no? Pensa a Firenze che si mette lì a dire: ah, l'ha scovato Paratici, quindi nessuno l'ha visto giocare, però l'ha scelto Paratici, ah, nessuno lo conosce, quindi siamo. Paradossalmente, in questo momento è meglio non conoscerli i giocatori.
1: Però io mi auguro di vedere almeno 7-8 acquisti in questo modo. Guarda,
0: no, sono d'accordo.
1: Da conoscere,
0: son d'accordo,
1: da scoprire.
0: Sono d'accordo.
1: Dottor Ferri, vai, dottor lei Ferri. Dall'altezza del suo football managerialismo.
2: No, mi avete messo male con questa storia dei host. No, perché giustamente.
1: Perché tu volevi fare? No, se
2: l'Oriente è come dire l'asticella che neanche Mondo Duplantis può saltare.
1: Però scusami, allora siamo messi fai male. Un ragionamento. L'Oriente che è tra.
2: Dammi cash!
1: Farà così, fa Paratici.
2: Spero di sì. Okay. Give me more cash now. I need more cash. I want to buy everything. Everybody.
1: Vai. Quindi? Yeah. Anche Backstreet Boys, no, ragazzi. Certo.
2: Allora, quindi a Town si può comprare, si è detto. Perché a me piaceva.
1: Quanto costa a Town? 20.
2: Più di 20.
0: Io direi
1: 25
2: tra i 20 e i 30, dai.
0: Sì, dai.
1: Quindi no, bocciato.
2: Ok, allora Estevao si può prendere in prestito al Chelsea? Mi sa di no, vero?
1: Lui
2: mi
1: sta facendo football manager davvero, eh.
2: No, vabbè, io mi avete detto di giocare, io
1: hai ragione, gioco.
2: Allora no, venendo un pochino a un momento più razionale. Faccio un nome per reparto e bello. Per me Francesco Acerbi potrebbe essere una gran bella occasione per rinforzare il reparto, mettere dentro un uomo d'esperienza, certo un classe 88, quindi non è più giovanissimo, però
1: è più giovanissimo.
2: Un annuale,
0: per usare un eufemismo. No,
2: ragazzi, io sono 87, quindi per me
1: sì, ma te Acerbi non devi
2: è un ragazzo giovane.
0: Poi è coetaneo di Matic, quindi dopo tutte le esaltazioni,
2: allora,
0: di Matic.
2: Io vi dico, perché non contratto da un anno più uno in caso di tot presenze, per dirvi, così mi garantisco anche il fatto che se il giocatore non è integro e non mi rende, il prossimo anno non ce l'avrò.
1: Secondo dopo, me Acerbi, dopo la scommessa Rugani ci sta a questo punto.
2: Sì, ho capito, però Rugani non giocava mai, Acerbi giocava
1: bene,
2: quindi per me Acerbi tipo maggiore e non uguale a Rugani.
1: Okay.
2: Molto maggiore.
1: Vai, avanti.
2: So che ci sono degli stimatori di Rugani, ma io non faccio parte di quel gruppo.
1: Vendici in questo studio? Il cerchio si restringe perché.
2: Sì, no, in generale io a centrocampo proverei a sentire per Ricci se il Milan si
0: bella chiamata perché, approvo.
2: Allora, il Milan non si è capito quello che fa. Quando il Milan avrà capito quello che fa, si potrebbe andare a dirgli: senti Ricci, quest'anno l'ha tenuto praticamente sempre in panchina, gli ha dato poche possibilità.
1: Con Ragnik
2: è un giocatore che secondo me a Firenze comunque abbiamo già ammirato anche abbastanza da vicino e che conosciamo, ha avuto un'esperienza in un club comunque importante, sebbene non particolarmente positiva, ma si è provato a un livello più alto rispetto alla Fiorentina, perché in Milan si è a un livello più alto rispetto alla Fiorentina. E poi mi sembra uno che puoi mettere dentro a più soluzioni di centrocampo, quindi non sapendo bene ancora, certo dovrebbe essere il 4-3-3 con Grosso, ma non sapendo bene ancora che fisionomia avrà la squadra, secondo me Ricci è uno che ti può fare diverse cose, no? Può giocare anche volendo in un centrocampo a 4 in uno dei due nel mezzo, può essere una mezzala, secondo me ha tante qualità belle.
1: Mi piace!
2: L'altra ragazzi, l'ultima. Detto che mi piace Izes del Sassuolo, qualcuno mi piace, però ho detto che faccio difensore, centrocampista e a questo punto attaccante. Vi parlo però di un attaccante esterno.
1: Ok, grazie, hai visto come vi parlo?
2: No,
1: tipo
2: nel senso che ci siamo
0: rendendo un tappeto.
2: Prima Benve si è concentrato di più sugli attaccanti centrali, sulle prime punte.
1: Ha detto uno, quindi.
2: Sì, ha detto Dovby, che fra l'altro io condivido, un bel nome. Io sono rimasto affascinato, ed era l'inizio di questa vituperata stagione, dalle movenze, la velocità, la capacità di saltare Ranieri, nello specifico, se non sbaglio, di Fatau, del Leicester. Mi pare che il Leicester, insomma, non venga proprio dal suo miglior momento nella storia.
1: Beh.
2: È un giocatore che in Championship, comunque, ho visto, ha segnato quasi 10 gol.
1: Quasi vuol dire 9?
2: Sì, 9 gol se non sbaglio. E io ci proverei. Perché è uno che secondo me oggi puoi prendere a un po' meno rispetto a quanto l'avresti preso qualche anno fa. È un 2004. Quindi si può dire che per gli standard italiani
1: annuisce,
2: sarebbe un ragazzino.
1: E quando è benvenuto annuisce?
2: Io ci proverei. Poi sappiamo, no? Paratici in Inghilterra la conosce bene. Big fish, do you speak English? Mi verrebbe da dire.
0: Guarda, no? Condivido. Mi piace. Perché capisco i sogni. Ho visto, per esempio, Chris che parlava di Bouaddi, che è la stellina del Marocco 2007 del Lille, che guida un gruppo di una
2: Marocco forte,
0: diciamo, della nuova generazione del Marocco, che punta secondo me a arrivare come minimo ai quarti.
2: Marocco è forte.
0: Ma minimo, a questi mondiali.
1: Perché hanno valorizzato il fatto che chi è andato magari all'estero a vivere vuole tornare a giocare per il Marocco.
2: Sì.
1: Cosa che prima non succedeva. Prima la Francia aveva magari 3 o 4 giocatori effettivamente marocchini, naturalizzati francesi, e andavano a giocare nella Francia. Adesso c'è un'identità più forte e quindi Marocco.
2: Guarda,
1: ha dei grandi talenti.
2: Noi a Metz siamo tristissimi, infatti, te lo volevo dire.
1: Lo vedo, però Metz mi sembra sì perfettamente in linea con la mediocrità francese che ti rappresenta.
0: Capisco, Chris, che dice questo, ma credo che Metz, il buon Boaddi, ora valga già, essendo un 2007 e avendo già fatto quest'anno a livelli assoluti a Lille, secondo me vale già 40 milioni, quindi Chris, siamo già fuori da...
1: Però bella chiamata.
0: Mentre salutiamo Consolato da Melbourne, grande, che su Irancunda dice: ve lo raccomando, è fortissimo, ha esordito nella A-League a 16 anni, giocava con l'Adelaide United.
1: Quanto gli hai dato per farti mandare questo messaggio?
0: Guarda, gli ho scritto in privato su Facebook.
1: No, perché comunque...
0: Era difficile trovare qualcuno in grado di dire sì, Irancunda è una bella scelta.
2: L'ho visto in A-League.
1: Grande, no,
2: comunque
1: Consolato.
2: Stavo guardando... Boaddi per Transfermarkt ha una valutazione di 50
0: ecco,
2: milioni
0: io
2: di euro.
0: Io lo stavo basso a 40, quindi
1: no, se Transfermarkt è 50 vuol dire nella realtà sono 60.
0: Sì, perché poi è anche quel profilo che con la vetrina del mondiale,
1: ma poi è un 2007, ragazzi,
0: 2007
1: paghi anche
0: che gioca titolare,
1: la futuribilità, dai, è normale.
0: Poi al posto di Ken, Mirko da Firenze punterebbe sull'ottimo, se ne era già parlato ai tempi della Fiorentina, Arokodare del Wolverhampton.
2: Anche del Wolverhampton ci sarebbe da pescare,
1: ragazzi, però c'hanno dei contratti.
0: O Ekator del Genoa, che non credo però abbia tutta questa voglia di darlo via, visto la futuribilità del giocatore. Gianni...
1: Vabbè, è interessante, no, questo tema, cioè, perché comunque non possiamo entrare nel dettaglio delle operazioni di mercato della Fiorentina, perché ancora non c'è nemmeno l'allenatore, quindi è anche complesso. Quindi però cercare di capire anche quale indirizzo la piazza, e quindi non solo noi che ne parliamo quotidianamente, ma chi ci ascolta vorrebbe andare, è interessante. Io ti dico che, sentendo le vostre due versioni, se mi dai Acerbi, io non impazzisco, però vabbè, prendiamo Acerbi. Tosved a centrocampo,
2: Dovbik
1: e anche l'esterno, dicevi, dell'Ester, oppure Koundé.
2: Fatau fa il mondiale col Ghana, ragazzi.
1: Allora aspetta, Acerbi, Ricci, Tosved, Dovbik è un mercato che mi soddisfa pienamente.
2: Beh.
1: Però è un mercato che secondo me resta nei nostri sogni.
2: Sì, costa. Un mercato che costa.
1: Costa, allora, chiaramente, se parliamo da Acerbi, per
2: vabbè,
1: dire
2: di contratto,
1: Tosved, io credo che se loro per caso ci cascassero e volessero Somme, considerando che Somme ha un contratto fino al 2030 e lui fino al 2027,
2: Sassuolo potrebbe
1: quasi fare pari. Io, secondo me Somme è il tipico acquisto del Sassuolo,
2: perché loro
1: cioè,
2: lo rilanciano poi.
1: Ho capito il problema, però noi bisogna liberarci
2: e dopo
1: di
2: facciamo
1: Somme,
2: a cambio,
1: no?
2: Un'altra volta,
1: però facciamo cambio alla pari Somme Tosved, o alla pari fare 2 milioni in più,
2: 5 dai,
1: ma che cazzo,
2: Somme più 5
1: Tosved?
2: Vabbè, tra i 15 e i 20,
1: ma scusa, è scadenza del 2027,
0: sì, però tra i 15 e i 20,
1: vabbè, diciamo 15.
2: Vai, facciamo quindi.
1: Quindi diciamo
2: più
1: Somme più 5.
2: 3 e mezzo.
1: Diciamo Somme più 5, si può fare. Ora, siamo alle pezze, ma mi ha così tanto. Ora, se no, davvero. Ricci, per me, lo puoi prendere in prestito. Cioè, deve essere prestito con diritto.
2: Ma capito cosa fa il Milan, ovviamente. Però
1: ma se ci vedi Ricci con Ragnik, io no, te lo dico francamente.
0: Dai, loro comunque devono rifare tutto. Perché Modric non rinnova, Rabiot andrà via.
1: Tutto devono rifare.
0: Loftus Cheek in scadenza.
1: Però Ricci in prestito, non ho bilo di riscatto, ha determinate presenze, gol, obiettivi, e lo vi pare. Anche a un ventino, perché magari te sei pronto a cederne un altro per quella cifra e prendi Ricci per quello, no? Per fare. E Dovbik, dai via Ken, prendi Dovbik alla metà, fondamentalmente, perché io, quanto deve costare ora Dovbik?
0: Guarda, allora, la Roma lo ha pagato 30 più bonus 2 anni fa, quindi ora non so se ha fatto
1: per
0: un
1: ammortizzare, sarà un ventino.
0: Sì, magari appunto
1: a
0: prestito con obbligo a 20 più bonus, 22.
1: Quindi non stiamo parlando di cose fuori dal mondo,
0: no.
1: Eppure sono, secondo me, 3 o 4 acquisti che alzerebbero il livello.
0: Guarda, su Fatau chiudo solo dicendo: l'unico problema, forse, siccome è un profilo che piace molto anche a me, l'unico problema è che farà anche lui i mondiali.
2: Sì.
0: Quindi,
2: infatti, l'ho detto, fa col mondiale.
0: Bisognerebbe sperare. Torsvet, sì, anche Torsvet.
2: Ci vorrebbe unghio incarnito di Fatau per tutta la durata del mondiale.
0: È come Ismael Kone del Canada.
1: Dovbyk no, però.
0: No, Dovbyk no.
2: No, ma.
1: Rich e Dovbyk si possono prendere.
2: Sì. Mondiale rischio grosso.
0: Il problema è, per esempio, il Canada, che è una nazionale, deve fare un rischio pilotto grosso di vittorie. Mi raccomando. Il Canada, Canada almeno ai quarti per farci
2: no, fare tutte no, le cose. No,
0: ragazzi. Io sogno un mondiale conference.
2: Posso dire, il Canada è il tuo nuovo Belgio.
1: Aia.
0: Guarda.
2: Secondo me il Canada è il tuo nuovo Belgio.
0: In un recente viaggio in macchina, mentre piangevo lacrime amare sul Belgio, stavo riflettendo sul fatto, sai quando sei adolescente magari prendi le fittonate anche amorose?
2: Me le ricordo.
0: Quella dopo dici, magari vacci piano e non ce la fai.
1: No,
0: ti ributti subito.
1: Il Belgio.
0: Di Canada.
1: Di più.
0: Lo so
1: più
0: che David, Davis, Buchanan, Cone mi faranno soffrire come mi ha fatto soffrire il Belgio.
1: Comunque molto bello. Abbiamo già ricostruito una squadra della Fiorentina a costo basso
0: e senza neanche chiederlo a Paratici. Quindi voglio dire che c'era bisogno di andare a chiamare Paratici dal Tosca.
2: Bisogna un fogliettino ora.
1: Il problema qual è? Che bisogna trovare un po' di esterni.
0: Sì.
1: In tutte le salse.
2: Beh, sì.
1: E costano.
2: Eh sì.
0: E bisogna anche cedere tutti quelli.
1: Dai, no, ma quello
0: surplus
1: noi si fa solo mercato in entrata.
0: Giusto, qui c'è un grande dirigente come
1: esatto.
0: Paratici.
1: Poi c'è Goretti anche.
0: Ma voglio dire.
2: Cioè, lui ci si diverte, Paratici le manate.
1: Ognuno il suo.
2: Oh, Fabio, ho preso Fatau. Ma io devo vendere ancora
1: però a noi non ci danno 2.2 milioni all'anno per fare mercato.
2: No, ma quindi, molto.
1: Hai visto? Noi facciamo mercato gratis e quindi ci prendiamo le gioie del mercato. In pausa, tra poco, ancora insieme.
3: Radio Firenze Viola.
4: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
1: Torniamo in diretta, questa è Chi si compra, Radio Firenze Viola, con il tridente atomico formato da soprattutto Francesco Benvenuti e Fabio Ferri. Io sono e me passavo di qui, Pietro Lazzarini.
0: Il vichingo.
1: Il Pietro Lazzarini. Basta Lazzarini, no. Tra l'altro l'ultimo vichingo non ha fatto una buona fine alla Fiorentina, quindi evitiamo di... poi vediamo, perché magari torna
2: quello
1: con Grosso.
2: Quello è vichingo di te,
1: Con Grosso Beltran.
0: No, cioè, no. Altro che Balto con Grosso.
1: Cioè, voglio dire, proprio no, lì la labirintite poi l'uomo gli viene.
0: No.
1: Poi quelli che tornano, secondo te ce n'è uno che ha una possibilità di giocarsi il posto? Te cito un po', te mi dici sì o no, pronto,
2: dai, sì, ascolto, vai, ascolto.
1: Allora, Valentini.
0: No.
1: Moreno. Occhio,
0: Occhio, ma no.
1: Richardson.
0: No.
1: Ma poi, sei mesi, infatti. Zola. Sì.
0: Zola con quei pochi mesi con Grosso.
1: Sei veramente. Guarda, lo sapevo che ti avrei trovato in fallo chiedendoti di Zola.
0: No, perché c'è Piccoli. No, perché c'è Piccoli. Beh. Quindi magari resterà al Sassuolo.
1: Poi Beltran si è detto:
0: No.
1: Non c'è verso.
0: Prego, no.
1: Sottil.
0: No, anche se fa il 4-3-3, però no, dai. E tanto su Sottil so già come andrà. Perché successe l'estate scorsa, e tra l'altro.
1: Con Sabiri? Olio su tela?
0: No, con lo stesso Sottil, mi sembra. Eravamo io e il dottor Ferri sugli spalti, ovviamente gremitissimi, sold out del Viola Park, a vedere un amichevole della Fiorentina. E mi sembra Sottil fece un dribbling a un certo punto. Mi sembra. E si sentì proprio tutto vibrare. Cioè, come a dire, ecco, tutti a dire: è l'anno giusto, questo è l'anno buono.
1: Basta,
0: quindi,
1: basta,
0: speriamo che su Sottil, anzi, stavolta la vicenda venga risolta prima del ritiro, così evitiamo l'ennesimo momento.
1: E poi dei mainstream, c'è Barak, ma è che inutile te lo chieda. Amatucci ha un valore di mercato soprattutto, no? Perché c'ha un valore almeno di 5 milioni, che è
0: io Amatucci lo vorrei vedere in rosa.
1: No.
0: Lo vorrei vedere in rosa, quindi non valutato al ritiro, cioè lo vorrei vedere fino
1: punto.
0: A gennaio.
1: E Alessandro Bianco?
0: No.
1: Bene.
0: No, perché non ha fatto bene anche in Grecia.
1: Penso di averti detto.
0: Poi è un 2002 e la Fiorentina già ha 69 centrocampisti e non sa come vendere. Se poi ci si mette a riflettere anche sul 70esimo è finito. E,
1: Fabio, te ce n'è uno diverso da Matucci che vorresti tenere in rosa di quelli che ho citato?
2: No.
1: E quanti soldi si può fare da tutta questa qualità?
0: Pochi.
1: Ho capito, ragazzi, ma da qualche parte 20, soldi. Io penso che una ventina di milioni per tutti questi giocatori tu li possa recepire,
0: Tra l'altro,
1: ragazzi, Valentini, 3-4 milioni li posso, può valere?
0: Dai,
1: 3-4 milioni. Moreno ha fatto una stagione da titolare della Liga, li potrà valere i 5 milioni che ha investito?
0: Sì.
1: Quelli sono. Zola, 3 milioni e mezzo, qualcuno te li darà. Beltran, bisogna partire da 6, 7, 8 milioni poi sì, sai, se qualcuno te li dà
0: è un attaccante che non fa gol quindi è già
1: però, secondo me 6-7 milioni li puoi trovare sono dai ragazzi hai pagato 18
2: no davvero
0: infatti il problema è di fondo è quello
1: hai pagato 18 questo è vero. Richardson è un grande ma che però c'ha un contratto lungo quindi probabilmente farà un altro prestito chissà dove chissà perché chissà quando
0: sì un prestitino lui ci starebbe bene
1: fatto
0: dai.
1: Bene Sottil a scadenza 2027 troverà una squadra Sottil cioè nel senso gliele daranno un milione ce lo dà un milione Sottil
0: ora siamo quasi sul livello dell'indennizzo cioè non è che puoi pensare di far soldi con Sottil
1: vabbè però
0: no per dire voglio dire cioè un milione
1: beh un milione
0: io lo vedrei bene in una bella serie B per esempio Sottil magari in una B ambiziosa
1: il problema è ci vuole andare lui perché mi sembra che si sovrastimi
0: si torna lì si torna lì
2: torna con anno a Lecce dove poi, non hai fatto neanche il titolare
1: hai già
2: forse.
1: Preso 2-6 da Lucchesi
0: sì.
1: Siamo a una ventina siamo già abbondantemente
0: poi iniziano le grandi cessioni si arriva al mega tesoretto e lì
1: sì,
0: con tutti i nomi che abbiamo fatto
1: non voglio
0: mai
1: sentire il mega tesoretto a me basta che ci sia una linearità in questo mercato che ci porti delle idee concrete degne di nota e che abbiano un senso perché considerando che negli ultimi 7 anni spesso e volentieri il mercato della Fiorentina il senso ne ha avuto poco perché ricordo degli acquisti dell'ultimo ore ragazzi se vi dico Gezal cioè ragazzi ma Gezal c'era lì tutti aspettare non mi ricordo un centrocampista si voleva un centrocampista di una certa qualità o l'esterno offensivo arrivò Rashid Gezal a caso
2: ma bro.
1: No è la verità cioè guarda questa è una chiamata bella perché fondamentalmente tutti se ne hanno scordati hai avuto in rosa anche Gezal
0: anche lui da Leicester quindi uno potrebbe riproporre l'operazione Fatau dicendo dopo Gezal
1: è andata così bene
0: cancelliamo il ricordo e prendiamo l'ottimo Fatau
1: ragazzi c'è della roba che si è visto cioè, si deve fare la Fiorentina deve fare 10 acquisti diciamo stando forse anche bassi due li può sbagliare ma non 8
0: no c'è dubbio
1: cioè, deve invertire la media invertire la proporzione degli acquisti giusti e non giusti cioè due grandi acquisti 5 acquisti normali un acquisto e 2 acquisti sbagliati vabbè sarebbe gratificante dopo che negli ultimi mercati su 10 ne ha sbagliati spesso e volentieri 8 non sarebbe male ripartire così ma ora siccome è il momento di dare fuoco alle polveri grande voce ci sono 60.000 messaggi fatti. Quindi diamo te sei pronta a rispondere capito?
2: Sì,
1: ma
2: sto guardando il Latina.
1: Ah, il Latina.
0: Il Latina.
1: Che perde con la Propatria, va bene.
0: E ne parleremo nello speciale Beffi.
1: Ha provato lo scavetto.
2: Traversa.
1: Sacca e traversa fuori.
2: Il numero 10, mani sul volto.
1: Va bene.
0: Allora, cominciamo con 3 messaggi da leggere e poi Stefanino 2 da ascoltare. Francesco l'omonimo del Benve, la tesi di Grosso l'ho letta anch'io. Il titolo è L'apprendistato al Viola Park, Fiorentina scuola di allenatori, tutto conta tranne il risultato sportivo. Introduzioni con testimonianze di Italiano e Palladino. Molto bene. Poi Andrea scrive il dottor Ferri si rianima col trio.
2: Perché
0: Fabio sta bene in compagnia, ragazzi.
2: Certo, a me piace stare in compagnia. Oh, in chiusura.
0: Keith da Udine, secondo me.
2: In chiusura italiano.
0: Pensavo la lotteria dei rigori tra la
1: in chiusura, così da niente.
0: Keith da Udine dice che secondo lui noi siamo più da Birmania, Laos e Thailandia che però non fanno il mondiale quindi questo è un po'...
1: Birmania, Laos, però sono tutte nazionalità con gli occhi a mandorla fondamentalmente.
0: Sicuramente affascinanti però calcisticamente parlando non faranno il mondiale.
1: E te è un po' birmano in effetti.
2: Ma no, io c'ho anche storie brutte
1: no,
2: ragazzi,
1: birmano.
2: Birmano sì, volentieri.
0: Marco ci dice che in Canada lui c'è stato a raccogliere ciliegie. L'importante è esserci e andarci in Canada. Poi sul cosa si fa, Marco, non ci sono.
1: Che hai fatto per le vacanze? Sai, sono andato in Canada. Bello il foliage.
0: No,
1: sono andato a cogliere ciliegie. Ah,
2: buone.
1: Bravo.
0: Vai Stefanino con 2 WhatsApp audio.
5: Buongiorno ragazzi.
0: Eccoci. Ciao
5: Francesco. Che c'entra un centrocampo solido come quello del Sassuolo con Bernabé? Uno scricciolo che si trita il primo contrasto e gioca 10 sì e 10 no. Dai. C'hai Maxi Lopez ogni tanto te esce fuori. Allora tengo Fagioli. Se no, 3 centrocampisti belli, solidi, tipo Sassuolo. Sì, che fanno tutte le fasi.
6: Buongiorno ragazzi, siete un bel tridente.
0: No, no.
6: Harrison Dertizia Leandro. Guarda che fichette.
1: Troppo benvenuti Leandro.
6: Grande, sì.
0: Sì.
6: Grazie di tutto.
0: No, grazie a te.
1: Grazie a lei, dottore.
0: E...
1: che ti sei?
2: No, io no, di sicuro non sono Dertizia. Cioè, porca miseria. Dertizia era pelato.
1: Ah, vabbè, che qui pelati non ce ne sono, forse io sono quello più vicino.
2: Non te lo volevo dire, no. Ma mi tocca fa Carrison a me. Sei Bevere Leandro e a te ti tocca fa Dertizia.
1: A me va bene.
2: Io fra l'altro non ho mai visto giocare Dertizia.
0: Credo che insomma.
2: Ho visto giocare poco anche Leandro e Carrison.
1: probabilmente non ti sei perso granché, mi verrebbe da dire.
0: Ale dalla Lunigiana, benve, ma una bella rubrica in stile benvenuti in conference sui mondiali. Guarda, su TMV, ovviamente non video, però qualcosa di scritto è uscito. Ovviamente, ragazzi, è difficile trovare in modalità video 10 minuti su Curaçao, 5 minuti su Capoverde, 7 minuti sull'Uzbekistan. Però magari, insomma, visto che la Fiorentina offre così tanti giocatori al mondiale, ma proprio tanti, in qualche modo comunque inseriremo qualcosa sul stile appunto benvenuti ai mondiali. Però qui tutta la responsabilità è sulle spalle della Fiorentina, perché c'è solo Pongracic e forse neanche di
2: grandi speciali sulla Croazia,
0: cioè, esatto, a meno che uno non inventi benvenuti in Croazia,
2: fratelli croati,
0: ecco, una rubrica quotidiana su Pongracic, non c'è spazio.
1: No.
0: Lori dice Grosso metterà Andura a fare il regista alla Matic, punto di domanda, ma forse anche un esclamativo.
1: L'aveva
0: magari
1: anche suggerito lo stesso Francesco. Io trovo che, cioè, il cui calcistico di Matic nei centrocampisti attuali della Fiorentina non è riscontrabile. Forse in Fagioli ci si avvicina di più, ma non con quelle caratteristiche. Cioè, calcisticamente c'ha un livello alto, ma non per fare il play alla Matic. Non so se mi sono spiegato.
0: Anche troppo bene. Infatti, il problema resta lì. Avrebbe detto
1: a me, non a te.
2: Anche troppo bene.
1: No, a te queste cose non te le dici. No.
0: Il dottor Paratici, che non è ovviamente il dottor Ferri.
1: Però si chiama Fabio.
0: Infatti, questa cosa ieri a Stefanino Nostro di Rubini è piaciuta tanto. Sì, l'ho sentito bello carico sull'argomento. Spero possa fornirmi altri personaggi Fabio, che parlano di un Fabio. Visto che ieri ha già fornito Fabio Carissa, eccetera, eccetera. Insomma, lavoriamo per
1: Luigi.
0: Questo. Ecco, punto, ecco, i margini. Scrivi Fabio su Google e trova tutti i VIP che parlano di se stessi. Alberto
1: in
0: dice
1: persona.
0: In terza persona, ovviamente. Il centrocampo è da rifare. Fagioli davanti alla difesa non è riproponibile. Grosso, vediamo che inventerà.
1: Guarda, questa è una stuzia, Fabio.
2: Cioè, noi stiamo parlando di Fagioli come probabilmente di uno dei migliori di questa stagione, giocato dal regista, ma lì non ci puoi rigiocare.
1: Però,
0: però
2: Amatucci in compenso
1: devo andare fuori di testa questa volta.
0: No, però conviene sul fatto che nulla vieta che Grosso possa chiedere un Matic e spostare Fagioli
2: no perché
0: a destra,
2: però che non ci possa giocare sinceramente l'ho sentito dire sin troppe volte, sia nel periodo pioliano sia nel periodo vanoliano. Poi io
1: anche in quello galloppiano
2: un po', come dire, a me mi fa venire un po' le bolle quando si dice ma lì non ci può giocare, e magari si parla di 15 metri più a destra, 15 metri più a sinistra.
1: Dubbio.
2: Capisco, per carità, che le caratteristiche magari di un mediano piuttosto che di un incursore, di un regista piuttosto che di una mezzala siano diverse, però cioè a volte mi pare proprio per una questione di 5 metri più avanti più 5 metri più indietro si faccia
1: dei sofismi.
2: Sì. Io avevo pensato più a un termine più grezzo, ma
1: ci sono
2: tu sei
1: conto,
2: bravo,
1: aiutato,
2: sei molto bravo.
0: Bella chiamata di Fede che cita Ekelenkamp.
2: Sì, lo sai, ci avevo pensato, però un 2000, cioè se si va verso l'idea di ringiovanirsi un po', comunque prende un giocatore che ha 26-27 anni
0: e comunque
2: ha fatto una bella stagione,
0: e non costa poco, cioè non è che l'Udinese regali il suo centrocampo in nessuno degli interpreti, a maggior ragione su Attà,
1: sì,
0: felice del dottor Ferri, e soprattutto giocatore
2: speciale.
0: Walter da Roma prenderebbe dal Sassuolo solo Coné, anche lui farà i mondiali e...
2: bravo.
1: Cioè, no, anche io prenderei solo quello, però se potessi scegliere ad occhi chiusi senza sapere la spesa, anch'io.
2: Coné.
0: Sì. Matteo dice l'Oriente Volpato, João Mario, ma stiamo scherzando? Vi rendete conto di come siamo ridotti a passare dal mercato che faceva Corvino a questi giocatori mediocri e
1: scarsi? Sono passati 20 anni. Cioè.
0: Se il buongiorno di Paratici ci si vede da Solomon Harrison, sarà meglio andare con la cenere nel capo a chiedere scusa a Diego Della Valle. Così abbiamo preso Corvino
1: tutto,
0: e Diego Della Valle.
2: Tra l'altro, quello comunque secondo me
7: Cosa?
0: Dice, a prescindere, no, da chiedere
2: penso
0: scusa.
2: Penso oggi possiamo riguardare all'epoca della Valle con occhi diversi, ecco, semplicemente.
1: Però vi posso dire una cosa, che se si dice che l'Orientè non va bene per la Fiorentina si può fare festa.
2: Si può smettere proprio di giocare a calcio.
1: No, si può fare festa. Cioè, se nel livello della Fiorentina attuale non può inserire l'Orientè perché l'Orientè è troppo poco per la Fiorentina attuale, si può fare festa.
0: Sono d'accordo.
1: Cioè, qualsiasi mercato verrà fatto vi farà schifo. Sì. Perché invece purtroppo dovete aspettarvi un mercato dove, se mai arrivasse l'Orientè, sarebbe il colpo dell'estate.
2: Sì.
1: Questo vuol dire che è un qualcosa di gratificante? Magari no, ma l'Orientè è un giocatore di calcio. Che ha fatto bene. Cioè, non capisco come si può passare da dire Harrison all'Orientè. Con tutto il rispetto per il povero Harrison, no, che ha fatto, cioè, comunque il suo dovere da soldatino, c'è una bella differenza, o no?
0: C'è una bella differenza, e come ci ricorda sempre, io voglio sempre citarlo, il dottor Ferri, bisognerebbe ricordarsi ogni tanto anche del punto di partenza, della dimensione. Cioè, chi si aspetta, tipo, potremmo andare dal Napoli a bussare a Lukaku.
1: Si parlava di Lorientè in senso dispregiativo.
0: Cioè, voglio dire, ricordiamoci che stagione ha fatto la Fiorentina e quali competizioni europee la Fiorentina non fa dalla notte dei
1: Etruschi. Allora ci si merita Sottil davvero.
0: Ecco, se non dovesse andare bene neanche un Lorientè della situazione, allora va bene fare come hanno fatto alcuni, perché l'ho visto ieri su X, alcuni tifosi della Fiorentina hanno ricondiviso una storia, credo abbia postato lo stesso Solomon, perché ha ripostato sul suo profilo Instagram tre dribbling fatti nell'amichevole decisiva per le sorti del mondo Albania-Israele, disputata due giorni fa.
1: Lo ha giocato bene.
0: Benissimo, ha fatto i dribbling, quello sa fare. Però ora voglio dire che se arrivi il 3 giugno, il 4 giugno, già a rimpiangere Solomon, mettendo gli due spezzoni di un amichevole tra due nazionali non fanno i mondiali, ora mi sembra veramente...
1: No, detto che occhio a questo discorso rimpiangere, perché secondo me è ancora in corsa l'idea, cioè, che Solomon alla fine possa restare come uno dei
0: 10, per esempio.
1: Magari non ha 10, però... Cioè, per le caratteristiche di Solomon, prenderlo a 8, certo, già è un giocatore che ti può far comodo nei 4 esterni che la Fiorentina deve avere.
0: No, io sono d'accordo, però voglio dire che ora non cominci,
1: no,
0: già,
1: no,
0: ora
1: però
0: subito...
1: L'Orientè non va bene.
0: L'Orientè non va bene. Poi l'ottimo Grappino cita Orri Oscarsson, cioè l'idolo della Real Sociedad da cui è nata Por la Mañana Café, sì, eccetera, sì, eccetera.
2: Posso dire che secondo me è scarso.
0: Dai, devi, cioè non è che puoi.
2: A me non convince Orri Oscarsson.
0: Però
2: grande simpatia.
1: Però scarso è un termine forte.
2: Forte, sì, forse troppo forte, però non mi piace.
1: Ecco, questo mi piace.
2: Non mi piace.
0: Però voglio dire,
2: scusa Orri.
0: Condividi che in caso di cessione di Dodò potrebbe anche servire, però un giocatore in grado,
2: no,
0: con
2: no,
0: un sorriso di portare il buon umore.
1: Ah, mancherà in effetti, sì, sì.
2: Por la Mañana.
0: Voglio dire, il core è già fatto,
2: esatto,
0: basta copiarlo. Acerbi da Lodi, Ferri da Collodi. Impensabile, dice Gabriele il cinefilo.
2: Acerbi da Lodi e io
0: Ferri
2: da
0: Collodi. Impensabile.
2: Ah, quindi non Acerbi con Lodi il luogo.
0: Penso di sì.
1: Ma Acerbi di Lodi?
0: Guarda, vado a controllare, ma
1: non sapevo.
0: Prendo, come si dice in questi casi, prendo atto.
2: Con Lodi.
0: Qui dice, nato in un comune della città metropolitana di Milano che si chiama Vizzolo o Vizzolo Predabissi.
1: Hai capito il luogo di nascita di Acerbi, Vizzolo Predabissi?
2: Ma comunque si può anche non prendere Acerbi. Io lo dicevo perché secondo me è uno d'esperienza e uno ci...
0: Però c'è chi ti dice, allora a questo punto sentiamo Vierkovud, Simone. Dici, dobbiamo prendere Acerbi.
2: Però povero Pietro.
1: Ragazzi, siete sempre, partite sempre. Guarda, io non sono d'accordo che
2: con Acerbi
1: nell'acquisto, ma chi critica Fabio con queste battute non si rende conto da dove viene la Fiorentina, cioè dall'acquisto, con tutto il rispetto per quello che sto per citare, di Rugani, che è arrivato alla Fiorentina con un mese di recupero da ancora da mettere in campo, per poi aver giocato 3 presenze nella quattro forse nella Fiorentina. Acerbi, giustamente ricordava Fabio, non è uno che non ha giocato, è uno che ha avuto comunque una stagione normale nella sua nella passata stagione, quindi, cioè, ricordiamoci da dove si parte.
2: Rugani 6 presenze con la Juve, 4 con la Fiorentina.
0: Acerbi l'anno scorso 26 in tutte le competizioni.
2: Comunque,
1: dai, avanti.
0: Gianni 85, Benve, prima di Bernabé non si potrebbe provare a Matucci, visto che Grosso sembra fare tanto con i giovani? E lui dice, da tempo io dico di spostare Fagioli più avanzato. E poi attacco frontale, ma che avevi fatto in questi giorni? Ferri dice Ricci e Benve approva. Ricci sopravvalutatissimo,
1: ma
0: forse per il Milan. Però, come diceva Pietro, come ha detto prima Fabio, Gianni, ricordiamoci sempre qual è il punto di partenza. Qui non stiamo, questa non è Radio Madrid Blanca, non stiamo discutendo di quello show meraviglioso fatto da Florentino Perez e da Riquelme, che non è il presidente del Boca,
2: che se la passa anche abbastanza male,
0: che se la passa anche lui abbastanza male, perché l'altro candidato alle elezioni presidenziali del Real Madrid ha promesso Haaland, scatenando l'ira di Haaland e del Manchester City. Quindi non stiamo parlando di Haaland o di Florentino Perez che ha promesso un galattico, stiamo parlando della Fiorentina quindicesima e non fa le coppe.
1: Io per prendere Ricci, cioè, darei via Mandragora, Brescianini e Fabian.
0: Io sono d'accordo,
1: no, ma anche per avere una, guarda, lo sapete, per esempio Brescianini è un giocatore che a me piace, ma lo sto dicendo perché a me questo fatto di non rendersi conto, ora era per provocare Fabio, lo so che quando ti dico darei via Mandragora ti fa star male, ma
2: no ma non è che
1: confermo
2: mi
1: che lo darei via. Però detto questo, cioè, non si parte da un presupposto errato, cioè se voi vi aspettate la Fiorentina solo perché sulla scrivania ha trovato Paratici, ha preso Paratici, ha scelto Paratici, allora questo ci porterà ad avere acquisti da come si può dire, da sogno, da stropicciarsi gli occhi,
0: da Paratici alla Juve,
1: Juve, che era tutto un altro contesto economico e anche societario, ragazzi, allora si parte da un presupposto che veramente vi farà tutto schifo. Questo che può anche essere giusto, perché vi può anche fare tutto schifo, però secondo me bisognerebbe un attimo rimettere in chiaro le carte in tavola, perché mi sembrano si siano un po' mischiate queste carte, ci si rende conto che si arriva da una stagione nefasta dove tra l'altro già nel mercato di gennaio, a quello che ci è stato raccontato, quando sono stati avvicinati determinati calciatori, la porta non nemmeno si è aperta e chiusa, non si è mai nemmeno aperta, cioè hanno bussato e non c'è nessuno, stiamo nei cartoni, no non c'è nessuno dentro, perché nemmeno si volevano fare vedere. Quindi per ricostruire la Fiorentina servirà un lavoro profondo di ricostruzione della credibilità della stessa società e poi fare acquisti funzionali, con la speranza che ci sia qualche giocatore che, come fu per Borja Valero, l'ha raccontato recentemente, nell'anno in cui arrivò alla Fiorentina, credono nel progetto e gli verrà prospettato. Perché Borja Valero diceva: io sarei potuto andare da altre parti, potevo restare al Villarreal e mi sarebbe anche piaciuto, potevo andare a giocare in Champions, però Masià mi convinse che era un progetto buono e ho fatto la migliore scelta della mia vita. Detto da lui, non è che l'ho detto io. Bisogna fare quello, non sarà facile.
0: Allora, prima di ascoltare due WhatsApp audio, visto che nella prima parte di trasmissione siamo partiti con Fabio Ferri, francese, irlandese, eccetera, eccetera, abbiamo un ascoltatore, l'ottimo Chris, che ci ha paparazzato, tra l'altro, perché questo non è ovviamente intelligenza artificiale, ma è un...
1: Bene.
0: Un momento, posso vedere in sovraimpressione. Seguiteci sul canale 92.
1: Io sono Obelix. Obelix.
0: Quindi siamo proprio.
2: Oh, che bell'ascia.
0: Fabio Ferri, lo stereotipo francese, proprio al massimo. È venuto in trasmissione una baguette, giustamente. Pietro, proprio vichingo nella sua essenza. Mentre io, colle, jacket, palla da basket. In trasmissione, ovviamente, perché dobbiamo essere lo stereotipo di noi stessi. Quindi, ottimo lavoro, Chris. Ovviamente non c'è di mezzo l'intelligenza artificiale.
1: Mi dispiace, non è che mi faccia impazzire la mia persona.
2: A me piace, a me piace.
1: Non mi fa impazzire.
0: E allora due WhatsApp audio, dottor Cherubini.
7: Pietrone Scandinavo, d'accordissimo, ecco. Tanta roba. Laudrup più o meno. Il Benve, direi finlandese, Littmanen oppure Giorgiano, Crapascelia, come viene chiamato qui. Fabione, gran portierone tedesco, Oliver Kahn, Neuer. Magari. Va magari. Bene, anche ciao Flavio dalla Svezia.
1: Flavione.
8: Sì, buongiorno Radio Firenze Viola, Sicilia Isolotto. Pietro Lazzarini sembra olandese, ecco. E gli olandesi, ecco. Belli di buono, belli. Che bevano e toliti di birra.
1: Quello sì,
8: lo vedo più olandese.
1: Ok.
8: Però anche danese non ci sta male.
0: Vedi?
1: Ma pazzesca questa cosa. Cioè io mi sarei mai visto nelle una versione nordica.
0: Ragazzi, il dottor Ferri è un influencer.
1: Hai veramente
0: sotto mentite
1: una forza nei confronti degli altri straordinaria.
0: Ma opera di convincimento totale.
2: Allora provate a mandarmi 10.000 euro. Provate a mandarmi 10.000 euro.
1: Se il sale si scioglie nel bicchiere.
2: Ma anche se non si
1: avete
2: scioglie.
1: Avete il malocchio.
0: Comunque c'è un tema che è rimasto purtroppo
1: sotto l'immagine.
0: Sì. Fabri dice:
1: sì.
0: perché la domanda su WhatsApp che vi abbiamo posto, se riesco ad aprirla, no, non riesco ad aprirla. Comunque c'è una domanda su WhatsApp, su Grosso, la risposta è sì, però con un qualsiasi allenatore, non con il signor Grosso, che è un altro ex gobbo che viene a colonizzare la viola. Lo dice Fabri.
1: Ieri ho visto che Ravezzani ha dichiarato che la Fiorentina ha dato le due più grandi delusioni della sua storia alla Juventus con le cessioni di Chiesa e Vlahovic. Quindi vedi, ognuno c'ha.
2: Chi è che parla in studio? Non capisce di calcio.
1: Non capisce di calcio.
2: Boom. Scusatemi, ma uno che dice Vlahovic non capisce di calcio.
0: Molto bene, però devo dire, Fabrizio, in tutto questo, sì, esatto, tra le pochissime soddisfazioni della storia recente della Fiorentina, sono quasi tutte arrivate da ex gobbi, così, giusto per dire.
1: Quali? Che soddisfazioni poche.
0: Ken vice capocannoniere.
1: Ah, sì, vabbè, se sono queste le soddisfazioni.
0: No, voglio dire, Palladino,
1: pensavo più ai milioni incassati a questo punto.
0: No, esatto, cioè il mercato in uscita, i gol di Ken e l'anno con Palladino, tutti gobbi, tutti ex Juve o andati alla Juve. Quindi, se vuoi, Fabri, togliamo anche la Juventus dalla variabile del mercato della Fiorentina. Mi sa che il rischio è quello di fare
1: detto che io derby con la Carrarese,
0: va benissimo, però voglio dire, cioè, ora che il problema di Grosso sia che ha giocato con la Juventus o che ha allenato la Juve Primavera.
1: No, sono d'accordo.
0: Luca da Como dice: grandissimo tridente, siamo forti.
1: Tra poco Fabio ti deve fare una domanda.
0: Brividi. Con Barak e Som che si prende, chiede Cristiano da Sarajevo. No,
1: con Barak, secondo me, poco o nulla. Tant'è che bisognerebbe sottolineare come la Fiorentina, per mandarla in prestito alla Sampdoria, gli ha dovuto rinnovare il contratto di un anno.
0: Fantastico.
1: Cioè, ragazzi, ma mia, perché guarda, Barak io gli voglio bene, perché lo trovo veramente sia questi due mi hanno rotto, digli che non chiamino più, basta ora.
0: Sempre
2: doppic.
1: Allora rispondigli. Detto questo, Barak è una persona anche stimabile, anche per il suo affetto per la piazza, perché ha detto che vorrebbe tornare per restare, tutte cose simpatiche, per carità, ma con la simpatia non si fanno le squadre di calcio. E purtroppo per Barak, in un anno tragicomico per la Sampdoria, un po' come lo è stato per la Fiorentina in Serie A, lui è stato un comprimario, no? Non ha giocato mai praticamente.
0: No, ha avuto anche i soliti problemi fisici.
1: Ecco, cioè, quindi Barak è un'altra spilletta che si porta in dote Pradè dell'estate scorsa. Cioè, pur di levarselo da tre passi, gli ha dovuto rinnovare il contratto. Un giocatore che fondamentalmente gli devi dare il cartellino in mano e dirgli: guarda, trovo una squadra, grazie, arrivederci.
0: Mauro dice e chiede: ma Ricci e Fagioli come li metti insieme? Domanda per ragionare, non per fare polemica.
2: Ma secondo me ci possono stare.
1: A parte insieme. Secondo me è difficile poter permettersi Ricci con Fagioli, cioè una cessione di un certo livello a centrocampo servirebbe per poi poter prendere, anche se lo prendi in prestito con obbligo, quello che è. Detto questo, secondo me possono anche giocare insieme, non mi sembrano così.
0: Guarda, questo
1: simili.
0: Fa un po' il paio, quello che diceva prima Fabio, che un giocatore non può giocare 15 metri avanti o 15 metri indietro, e decidiamo il 5 giugno che due giocatori non possono giocare insieme. Poi voglio dire, le grandi squadre trovano il modo di far giocare insieme, hanno trovato il modo di far giocare insieme Cristiano Ronaldo, Benzema, James Rodriguez, Bale, mentre per la Fiorentina è un problema far giocare insieme Ricci e Fagioli. Vai con altri due WhatsApp audio, Stefanino.
9: Dovbik secondo me ha un grande potenziale, Bernabé secondo me è molto meglio di Fagioli, e concordo,
0: avanti,
9: concordo
0: tutto,
9: su
0: allora.
9: Tutto. Forza. E anche su Piccoli lo terrei, e poi via fenomeni da baraccone come Ken, bravo giocatore, ma baraccone
1: era tutto d'accordo.
10: Buongiorno da Danne e Viola. Sì, t'ha ragione Pietro, e alla Fiorentina è difficile venirci ora. Io proprio per questo avrei scelto un allenatore che magari invogliava qualche giocatore a venire,
1: ma anche l'allenatore che venire.
10: Il Napoli è un Benitez,
1: daje,
10: che praticamente poi i giocatori li porto lui. Io sì, avrei fatto una scelta diversa, non Grosso. Cioè, tu vai a cercare un giocatore all'estero, tu dici guarda, a panchina c'è Grosso, e loro dici chi è?
2: Ragazzi,
1: Grosso
2: con tutti
1: ha vinto il mondiale
2: segnando tra la Germania,
1: da protagonista,
2: e anche il rigore contro la Francia.
1: Ma dai, ma poi il discorso è il discorso che fa acqua da tutte le parti, caro Runner, è che proprio perché è difficile ora convincere grandi profili a venire alla Fiorentina come giocatori, lo è stato anche per l'allenatore. E Grosso, che sicuramente non ha l'attrattività di Benitez quando arrivò a Napoli, però arriva in un contesto molto diverso di quel Benitez,
2: perché Napoli faceva la Champions quell'anno,
0: cioè,
2: ragazzi. Benitez
0: tutte le volte bisogna ripeterlo,
1: veniva da
0: Napoli
1: da anni, già di grande ascesa,
2: certo.
1: Cioè, la Fiorentina è crollata l'anno scorso, quindi cerchiamo di mettere in pari un po' quelle che sono le nostre versioni.
0: Chi
1: anche
0: è, secondo
1: di noi
0: te,
1: stessi,
0: Peter, che ha lanciato questo fatto di dover citare sempre Benitez?
1: No, allora io
0: guardo, ho qui la cronistoria del Napoli. Prima di Benitez, allora, il Napoli fa terzo, quinto, secondo e vince la Coppa
1: Italia. Per esempio,
0: Italia.
1: Io Benitez l'ho citato, ma no, dicendo,
0: certo,
1: no, perché vorrei che anche la mia versione di Benitez sia stata presa in dote come una cosa plausibile per l'attualità della Fiorentina. Io ho detto tante volte, la Fiorentina nel suo percorso dovrà trovarlo un,
0: certo,
1: Benitez, perché è quello che ha dato la svolta,
0: cioè,
1: al Napoli.
0: Il problema è che dovrebbe anche trovare il suo Mazzarri,
1: certo,
0: cioè, manca anche la fase
1: se grosso
0: pre.
1: Forse il Mazzarri, che intanto ti porta piano piano, no, ad avere una continuità, perché forse il Mazzarri della Fiorentina sarebbe già stato italiano per certi versi,
0: sì,
1: no,
0: certo,
1: perché poi,
0: certo,
1: bisogna mettere, parametrare le due cose, e lì si poteva fare il salto di qualità, e invece è stato scelto Palladino. Lì forse la Fiorentina poteva aggredire un profilo leggermente diverso, migliore, più manager fra virgolette. Non è stato fatto, ma non è oggi per poter chiedere il Benitez della Fiorentina.
0: Mirko da Firenze dice: a parte Matic, l'azione molte volte ripartiva da Muaremovic a Sassuolo, quindi ci vuole anche un centrale con un bel piede.
1: Ti candidi?
2: No, ho sempre avuto piedi piuttosto tragici, proprio per questo ho fatto il portiere, poi non mi piaceva correre.
0: Però ora, quindi ora non avresti però potuto fare il portiere, fossi nato nel 2000 con queste caratteristiche,
1: però non corrono,
0: però non ama.
2: Beh, guarda,
0: senza qualità anche con i piedi, oggi il portiere si fa fatica.
2: Ora che Guardiola ha preso Donnarumma,
0: è vero,
2: con questa filosofia
0: un po' venuta meno,
2: sì.
0: Ricordiamo, Guardiola ha fatto male ai fiorentini, cheat. Dottor Ferri, la rubrica in tema mondiale fiorentina potrebbe chiamarsi Benvenuti con solo Pongracic ai mondiali. Fabio dalla Svezia,
2: benvenuti e Marina
1: ai mondiali, mica tanto ai mondiali.
0: Sergio da Grassino: ho sentito Fagioli uno dei migliori di questa stagione.
2: No,
0: mi spiegate cosa ha fatto? Gol? Passaggi? Ho visto innumerevoli passaggi indietro e laterali, pochi in avanti e pochissimi da gol. Molto meglio Mandragora. Sergio da Grassina.
2: Fra l'altro io terrei tutte e due. Vabbè, ma guarda, mi sembrava, non è nemmeno una valutazione mia, ma mi sembrava un, come dire, un pensiero abbastanza condiviso a livello generale, quello che,
0: e invece
2: in questo,
0: no,
2: disastro totale, Fagioli fosse uno di quelli che forse aveva mostrato qualcosina di migliore. Poi, per carità, no, difficile oggi salvarne qualcuno di questa stagione, è chiaro.
1: Sì, però io sono d'accordo con la tua
0: valutazione,
1: che è stato uno dei più resilienti, anche se vogliamo, questa parola fastidiosissima, però cioè che è passato da una prima parte veramente dove
2: difficile,
1: si faceva fatica a pensarlo e immaginarlo in campo in una squadra di Serie C, ad essere in alcuni momenti un trascinatore tecnico, che vuol dire che ha fatto gol o assist, magari no, ma che ti faceva girare la palla molto più velocemente e che ha portato anche dei benefici al resto dei giocatori. Poi Mandragora, ragazzi, dividerà sempre,
0: certo,
1: perché
0: certo,
1: è un po' come quando c'era Benassi. Quando c'era Benassi, ora ho fatto 9 gol, ho fatto 10 gol, l'anno dopo senza squadra. Cioè, nel senso, non è solo i gol che portano in dote i giocatori a fare la differenza, perché l'ambizione dovrebbe essere quella di far sì che i gol di Mandragora magari fossero 3 o 4 in meno, ma 10 in più delle ali, della punta, del trequartista. Cioè, invece la Fiorentina spicca Mandragora perché l'anno scorso hanno fatto schifo tutti, sotto porta, dico, a livello realizzativo.
0: Il Gavinanese si domanda: chi fa il tanque Silva? Ma per quale motivo uno dei tre dovrebbe essere il tanque Silva, però, ragazzi? Cioè, almeno su questo salvateci.
1: Ma perché tanque Silva?
0: Non lo so. Marco dalla Svizzera chiede al dottor Ferri: ma con Acerbi che gioca prevalentemente in una difesa a 3, come la mettiamo?
2: Beh, sì, questo è vero. Però in carriera Acerbi ha giocato anche in una difesa a 4. E poi mi sembra uno che, insomma, ha l'esperienza necessaria, volendo, anche per cambiare il suo apporto in un sistema difensivo diverso.
1: E se no, Valentini.
2: Valentino,
1: è stato un altro, però
0: molto bene. Giovanni da Scandicci aggiunge, dice: non vi bastano gli ex Empoli? Sono tutti mezzi giocatori. Ricci non troverebbe posto nel centrocampo del Sassuolo.
1: Ma
0: Giovanni, va benissimo.
1: Ognuno la pensa come vuole.
0: No, allora, no, okay, aboliamo i mezzi giocatori, però chiedo a te: i grandi giocatori proponibili ad oggi in ottica fiorentina.
1: E quali sono?
0: Ecco, perché se no
1: se
0: è
1: mi dici Tonali lo prendo anch'io Tonali al posto di Ricci, però
0: se no uno si mette a seguire la, che ne so, il mondiale della Francia, dove il più scarso è 100 volte più forte di quello più forte della Fiorentina, e inizia a dire questo Lise 4-3.
1: Volevo ricordare a come si chiama Giovanni che Ricci prima di arrivare al Milan ha fatto degli anni molto buoni al Torino, cioè non è passato dall'Empoli al Milan, quindi
0: sono d'accordo. Voglio essere provocatorio, Andrea da Milano, ma riprendere Vlahovic?
1: Certo, sì, ha detto subito. Di no. Ha detto di no a 8 milioni, a 6 milioni all'anno dalla Juventus. Però, perché ne voleva 8.
2: Se lui vuol tornare.
1: Ah, vabbè, certo, quello.
2: Porta aperta.
1: Per chi porta?
2: Gol.
0: Maurizio da Firenze dice: "Il Lazzarini mi pare più Babbo Natale de Noatri, grande Pietro." Quindi, cioè,
1: grazie, oggi piglio
0: detta così perché poi dice:
2: sei
0: grande Pietro,
2: Babbo Natale de Noatri, nemmeno Babbo Natale normale, de Noatri, proprio una versione un po' più
0: scarsa.
2: Insomma, comprata su internet.
0: Alberto, chi critica, è tutta colpa
2: perché?
0: Di Fabio, ha dato il lacco.
2: Tra l'altro, Babbo Natale, Lapponia,
0: si torna lì.
1: Io credo che lui intendesse quello, cioè va bene l'indirizzo della provenienza, ma invece che Viking. Babbo Natale.
0: Critica Ken, che è stato infortunato 3 mesi, è un nemico della Fiorentina.
1: Nemico.
2: Ma il tanto Alberto era già arrivato ieri, secondo me.
0: E comunque 18 luglio, appena sono finiti i mondiali, adios. Per me non è un problema, infatti, dice Mauro, ma con Grosso non li vedrei bene.
1: Ma chi?
0: Ricci e Fagioli insieme. Lui è per il centrocampo Pizarro, Aquilani, Borca tutta la vita. Sono passati solo quei 12, sì. 13, 14 anni. Ecco.
1: Siamo sul pezzo.
0: Per infiammare la piazza serve un giocatore che faccia sognare. Così come voi giovinastri non potete questo ricordare.
2: Per caso il messaggio arriva da Mestre?
0: No.
2: Perché
0: è un
2: giovinastri
0: altro amico
2: di solito.
0: Sì, è vero, però hai ragione.
1: Giovinastri!
0: Dice: servirebbe un Liberali da prendere a qualsiasi prezzo. Un giocatore che ha fatto una bella stagione in Serie B col Catanzaro.
1: Dumbian no,
0: Si sono mossi prima dallo Sporting, come sempre si arriva a fare
1: la pupazza.
0: Poi dopo Fagioli peggio di Mandragora ho sentito tutto. Questo è Yuri, un po' di dissing tra ascoltatori ci piace sempre. Vai Stefanino con altri due. Intanto se la ride Stefanino, non si sa per cosa.
11: Allora, ho sentito parlavate di Laurenté.
0: Sì.
11: Ora che si è diventato un fenomeno questo. Io mi ricordo l'anno che il Sassuolo del Retrocesso faceva appena tutti si meravigliavano.
0: Di cosa?
11: Era un giocatore proprio morto. Ora è bravino. Poi voglio dire, Pietro, vai, non ti arrabbiare.
0: Vai.
11: A te si faceva, non è. Quindi,
0: anche a me
11: dire.
0: Ci si arrabbia in due.
12: No. Ciao ragazzi, Massimo Firenze.
1: Non mi colpisce questa cosa.
12: Allenatore porta giocatori. Bene. Quello di prestigio l'anno scorso ce l'avevamo, siamo alla Stefano Pioli, che giocatore ha portato? Allora, ragazzi, qui la gente acra davvero perché ce l'hanno portato. Vabbè, comunque, chi viene alla Fiorentina, comparateci, dobbiamo sostenerlo. Chiuso, basta.
0: Scusi,
12: ognuno dovrebbe avere, la Fiorentina dovrebbe avere 55 allenatori, perché ognuno ha idee diverse. Arriva Grosso, forza Grosso. Ciao,
1: va bene. Sì, Iconè mi piaceva.
0: Ma nessuno comunque ha detto, cioè, parlare bene di un giocatore non vuol dire equipararlo a un fenomeno.
1: No, esatto.
0: Cioè,
1: io sto dicendo, nella dimensione attuale della Fiorentina, dire che l'Orientè è scarso, che non è adatto a questa Fiorentina, è, secondo me, una cosa un pochino, non solo fuori luogo, ma che non ha senso. Poi, che l'Orientè non sia un fenomeno, sicuramente. Però almeno fa l'esterno offensivo di ruolo. Cioè non viene, perché Iconè, che ovviamente giustamente dalla piazza viene schifato perché ha tutte le sue skills negative e quant'altro, la notizia dell'ultima ora non era un esterno offensivo come si intende noi, cioè non nasceva esterno offensivo e infatti si adattava a giocare per Italiano, che si ritrovò Iconè dopo aver chiesto Berardi. So se ve lo ricordate questa cosa, se no, allora ricontestualizziamo tutto e si può parlare di qualsiasi cosa. Max da Quinto, buongiorno.
0: Eccoci.
13: Ciao ragazzi, buongiorno. No, io volevo fare una piccola considerazione e chiudere con uno scoop. La piccola considerazione è che, ma quelli che ora dicono il prossimo anno si parte già con 3 squadre che purtroppo al momento sono davanti a noi in tutti i sensi, quindi Atalanta, Bologna e Como, no? Mm-hmm. Ecco, sono così, chiedo, io non me ne intendo, ma per caso sono i soliti che quando della Valle dicevano che il quinto posto era la nostra dimensione e si poteva arrivare quarti se andava bene o sesti se andava male, venivano chiamati ciabattini e mandati via a pedate? No, chiedo se sono quelli oppure sono altri, perché mi sembra di ricordare che no. E poi l'altra cosa era su Grosso.
0: Sì.
13: Grosso, no, lo scoop è questo: Grosso non può essere annunciato al momento. Perché c'è una clausola di riservatezza, quindi non si può annunciare. Era una battuta.
1: Scusami Max,
0: la premessa era seria,
1: lo scoop sembrava fosse una cosa seria, perdonaci, non avevamo colto.
13: Ma di cose serie in questa trentina di 7 anni
1: ce ne sono poche, va bene. Okay.
0: Ciao, okay. Max, ciao, abbracciamo. Max,
1: grazie.
0: E tutto subito.
1: Era comunque la chiosa perfetta.
0: Sì, non c'è dubbio. Poi comunque questo fatto Ricci

0: io sono quello che ha scritto Don't Look Back in Anger. E io pensavo, siamo completamente tifosi del City, siamo completamente tifosi,
1: diciamo,
0: del Manchester
1: che
0: City.
1: Che si sovrastima un po' come Sottil.
0: No, vabbè, ma in realtà mi stanno anche simpatici Gallagher, perché sono gente che fa casino, a me quelli fanno casino.
2: Però a livello musicale Blair
0: superiori senza dubbio.
2: Viola Lux innervosisce perché dice: a leggere i nomi dei calciatori che interessano al Bologna, cioè giocatori del Ghent, del Genk, della Zed, dice vedo la mano di Sartori. Applausi a scena aperta anche credo dallo stesso Eriberto, per il commento di dottor Ferri.
1: Si stava ascoltando.
2: Mentre dice mentre Fiorentina è su Kostić, il Shaarawy, Cancellieri, Volpato.
1: Sì, ma calma ragazzi, tra quello che sono le prime dicerie di mercato e la pratica ancora c'è tempo, stiamo calmi.
2: Claudio Viola da Bergamo: mi ricordate Amauri, Cerci e il Tanchi Silva?
1: Ah, ecco perché, vedi, c'aveva questo.
2: Ognuno però scelga chi è chi,
1: perché me, ragazzi, basta non mi dare di Cerci.
0: Poi te sei Tanchi Silva.
1: Benissimo, mi prendo il Tanchi Silva.
2: Scusa, chi è Amauri?
1: Cazzi vostri, proprio, dici, vedete voi, però
2: non vedo niente in comune.
1: Il problema però, ricordati, non è Amauri, è Cerci.
2: È Cerci.
0: Sono appena tornato.
1: Bella.
2: Sì. Allora, questo 11 di Alan da Firenze ci piace. Martinelli, secondo me mancano un po' di ruoli in ordine, ma vabbè. Dragusin, Comuzzo, Bartesaghi, João Mario, Fagioli, Brescianini, Conè, Solomon, Cambiaghi, Ken. Quindi i nuovi sono Dragusin, Bartesaghi, João Mario, Conè, Solomon comunque va riscattato, e Cambiaghi. 5,5.
1: Ci sono dei calciatori e alcuni non reputo quasi tali, però
0: no, io non capisco la disposizione difensiva.
2: Allora, Bartesaghi a sinistra, João Mario a destra, Dragusin, Comuzzo nel mezzo.
0: Ah, ok.
2: Poi
0: con Dragusin da terzino.
2: Tre centrocampisti: Fagioli, Brescianini, Conè, Solomon, Cambiaghi, Ken.
1: Ma Dragusin che fine ha fatto?
2: Ma credo sia sempre al Tottenham, in attesa di così.
1: Per sapere se ha giocato dopo che aveva schifato tutte le pretendenti.
0: Ma era il tridente,
1: gennaio.
2: Il tridente offensivo? Solomon, Cambiaghi, Ken.
0: A me Cambiaghi non dispiace, come del resto non mi dispiace Cancellieri, ma forse preferisco Cambiaghi.
2: Comunque Dragusin, da quando c'è De Zerbi, ha fatto 2 minuti in 7 partite.
1: Quindi si potrebbe anche chiedergli di venire, prima o poi si renderà conto che anche la sua sovrastima, cioè un po' sovrastimato, evidentemente.
2: Diciamo, già promettendogli minuti, secondo me
1: è già un passo avanti.
2: Luca invece grandi giochi di parole, perché scrive: aspettando Godot, quello dello Strasburgo. Si chiama Godot, molto bene. Andiamo con altri 2 WhatsApp audio, Stefanino.
3: Sì, buongiorno ragazzi, che è un po' presto per fare nomi di mercato, che è ancora tutto da decidere, ma mi affido al vostro gusto personale. Volevo chiedere cosa ne pensavate di 2 giocatori, non tantissimo chiacchierati per la verità. Uno è Lipani del Sassuolo, cosa ne pensate voi? E l'altro è Liberali del Catanzaro. Se sono giocatori che riterreste utili per la Fiorentina, già eventualmente pronti, e insomma, cosa ne pensate?
4: Allora, salve ragazzi.
0: Allora. No,
4: io invece terrei Mandragora, Brescianini, Fabian, prenderei Ricci. Manderei via Fagioli.
1: Vabbè.
4: A destra riprenderei Favassuli insieme a Fortini, che le rinnoverei il contratto. Cederei a sinistra Gosens, lascio Parisi che si riprenda.
2: A prescindere,
4: mi va a prendere un terzino a sinistro da qualche parte.
1: Beh.
4: Farei così.
2: Va bene,
0: molto italiano.
4: Non parlo ancora della tre quarti, delle ali, perché dell'attacco, perché
1: siamo in alto
4: sono
1: mare.
4: Secondo me i reparti più complicati.
0: Squadra molto italiana.
1: Ma cosa volevo rispondere al primo
0: messaggio? Allora, io sui Lipani vi dico che è un 2005 e che il Sassuolo is the way. Cioè, a Sassuolo qualcosa ci capiscano, perché è un 2005 che già nel 2023-24 fece il suo esordio in Serie A. Quindi vuol dire che
1: ci
0: avevano visto lungo.
2: Non credo sia questo l'anno in cui dar via Lipani, però.
1: No, dicevo, sono già pronti, era la cosa che mi stava. Non mi faceva nervosire, ma questi calciatori sono calciatori che, pur essendo giovani, hanno dimostrato di starci perfettamente in una squadra di Serie A. Hanno già dimostrato questo. Quindi, se li prendi con l'idea
0: di
1: costruirci intorno. Sì. Non di dire, sai, ho preso un 2005, così come magari cresce in panchina alle spalle di Indur, che è un 2004. Cioè, per fare capire che se la Fiorentina riesce a prendere giocatori come Lipani, come Liberale, eccetera, li prende perché vuole farli giocare, altrimenti non li deve prendere. Attenzione, non li deve prendere. Cioè, i 2007, 2006, io sono contento se la Fiorentina li va a prendere e prova a fare.

0: vedere quello che ha fatto, chiaramente parametrando la forza economica e gli obiettivi, il Paris Saint-Germain. Che ha fatto il Paris Saint-Germain? Ha preso i migliori, sì, 2007, 2008, 2006 che c'erano in giro, spendendo una valanga di quattrini, e ha vinto la Champions liberandosi di alcuni fardelli che aveva da anni. Io mi libererei di alcuni fardelli della Fiorentina da anni e proverei a fare una squadra effettivamente investendo tanto, ma investendo sulla futuribilità della squadra.
1: In teoria il punto di svolta di Paratici dovrebbe anche essere quello.
0: E vediamo se lo farà.
1: Allora, a proposito di così fotografie che hanno così che ci hanno immortalato in queste versioni, secondo me anche un po' blasfeme, del tridente, ci sono, sì, due reperti offerti da Marco dalle cure che possiamo
2: qui siamo proprio,
1: qui siamo nella blasfemia.
0: Però era vecchia questa. Io a parte sono nonno Peter.
1: L'ha voluta riproporre oggi.
0: Sì, nonno Peter, sì, ragazzi,
2: nonno,
0: cioè,
2: Peter,
0: guarda, quanti anni c'ho in questa foto?
1: Dice, sì, esatto.
0: E, cioè, io e Fabio che siamo coetanei, cioè, ci, sì, sono almeno 30 anni di differenza. Però vabbè.
1: Tre ordini, quindi questa è modalità ultima trasmissione, poi ce n'è un'altra invece.
0: Ah, anche, beh, questo, sì,
1: anche questa, anche questa.
0: Però mia moglie non sarebbe d'accordo.
2: Con Benve che fa il Borghi della situazione.
0: Sì, sì, è vero.
2: Perché è proprio Borghi sputato.
0: Sei, non si sa.
2: No. Sicuramente non sono
0: lì. Sempre il nonno. Sa perché? Vabbè, sarà che sempre sono un po' più bianco degli altri.
2: Però, insomma,
0: vedi anche te sei bianco.
2: Però posso dire,
0: sì,
2: lì c'è soddisfazione. A te ti chiamano
0: Ricci
2: da Milano. Deve essere Ricci.
0: Ricci,
2: deve essere Ricci. No, voglio dire, Lee Van Cleef, Eli Wallach, tanta roba. Quindi siete contenti, io faccio l'Intisbut.
0: Che è meglio di tutti.
2: Beh, meglio di tutti. Ovviamente, oddio, Lee Van Cleef è stato un grande,
0: sì,
2: grande attore.
0: Clint, ragazzi.
2: Sì.
1: Echeverri è arrivabile o no? Dice Lorenzo.
2: Echeverri,
1: giocatore del City, che ha fatto quest'anno in prestito sia al Bayer Leverkusen che al Girona. Giocatore eclettico, grande fantasia là davanti, ripeto,
2: no,
1: prestito, cioè di proprietà del City, prestito al Bayer Leverkusen e al Girona.
2: Secondo me no.
0: Senza successo.
1: Senza successo, assolutamente. Comunque, beh, giocatore interessante. Cioè, Grappino scrive, poi arrivo da te.
0: È carico,
2: è carico. La vuoi fare.
1: Dice, famosi come i Tony Blair.
0: Oh,
1: qui bisognerebbe, non so se ridere o fare una, un morso.
0: E anche perché Blair è scritto Blair e Blur è scritto Blur.
1: Poi Walter da Lisbona, credo ci sia un attacco frontale da qualche parte. Capisco che bisogna fare la trasmissione, quindi viene fuori di tutto. Comunque il vero fatto reale è che va lasciato lavorare Paratici e il 3 settembre daremo il giudizio sull'operato della società. Un po' equilibrio e pazienza sarebbero due bei giocatori da prendere.
0: Beh, forse non
2: pazienza
0: diciamo,
2: no, c'ha già giocato.
0: Sì, perché Michele. Poi non dice a noi, secondo me.
1: Ma
0: mi sembra più riferito agli ascoltatori.
1: Luca dice: ridatemi Jorko.
0: Grande.
1: Questo a prescindere, direi. Il limite di Fagioli è temperamento e leadership, Gabriele da San Miniato. Invece non esistono limiti per Stefanino Nostro, che ora ci regala il meglio del peggio del meglio. Tra l'altro già ridendo sarà come un matto.
2: Sì, è
1: hype alle stelle.
3: Leo Benve, si è cominciato a picconare le fondamenta dell'Alamo con un trentello fatto bene di Jalen Brunson.
1: Sì, sì, sì.
3: Vai, che stanno si riporta ai Garden l'anello.
1: New York City.
3: Veniamo.
4: Ciao ragazzi. Io il giorno che il presidente della Fiorentina farà una dichiarazione da gradasso come ha fatto Florentino Perez, farò le capriole dalla gioia. Non succederà mai, no. Ma sentir dire una cosa del genere mi caserebbe moltissimo.
1: Penso quella sui 150 milioni. Eccoci.
5: E se si pigliasse saresti soddisfatto?
3: Ecco Ferri, dopo questa già era difficile sopportarti due ore, infatti cambia canale. Dopo questa di Blair, meglio degli Oasis.
1: Aia.
3: Ti saluto definitivamente. Guarda. Addio, a mai più risentirci.
6: Potrei dire che siete di Viva Vapelè, però in realtà siete jugoslavi, perché voi siete tre come il monte tricorno della bandiera della Slovenia.
2: Ma è la roba
6: profondamente voi siete la Bosnia Erzegovina, perché la Bosnia Erzegovina è ortodossa, la parte serba, come ortodosso è il Benve. Voi siete bosniacchi come i turchi, no? Perché Pietro ha questa cosa un po' furca, un po' alta e un po' imponente,
2: anche
6: come
2: turco,
6: erano i grandi turchi. E poi la parte croata, l'Erzegovina, no? Che è un ducato, perché il Ferri di sicuro
0: bello, però
6: immagino il ducato
2: come Dražen Petrović.
0: Finito?
1: Penso di
0: bello.
1: Sì.
0: Bello, questo è molto penso bello. Questo sì. Messaggio di
2: comunque che i Blair siano superiori agli Oasis.
0: Non lo dice Fabio.
2: Lo dice la storia.
0: Comunque c'hai qualche hater, ce l'hai, eh. C'hai proprio i tuoi hater. Come c'hai dei grandi sì. tifosi, c'hai no, anche
2: ragazzi,
0: degli hater.
2: Però dai, ora io non voglio dire, ma Park Life, Charmless Man, cioè si sta parlando di pezzi storici degli anni 90.
1: E poi diciamocelo, come si è reinventato Damon Alban con i Gorillaz, non i fratelli Gallagher.
2: E quelli sono lì a strimpellare ancora. Beh, basta. E poi litigano ogni 20 minuti, poi si fanno il concertone, tutti a comprare biglietti.
0: Che poi l'altro giorno ho visto che una volta aveva preso degli...
2: Ridicoli!
0: Una droga sbagliata, non è Gallagher.
2: Io, ah no.
0: No, te non lo so, mi auguro di no, e che quindi c'era un concerto dove suonavano ognuno per conto suo, cioè ognuno stava suonando un'altra diversa, e lui faceva senza
2: chiaro,
0: sapere
2: poi
0: diceva,
2: fa sempre quello.
0: Perché fa quello del resto, quindi molto divertente.
2: Comunque a proposito di gente che canta male, ho visto anche grande polemica sul buon Tiziano Ferro ultimamente. Non so se vi interessa, però ho visto grande polemica.
7: E invece sì.
2: E invece sì.
0: A noi non interessa. Vabbè ragazzi, dobbiamo chiudere. C'era anche cosa volevi riportare?
1: No, c'erano solo altri nomi. C'è chi vorrebbe Gegemis del Frosinone, un bel giocatore algerino. Kenan Davis, unico sostituto dell'attacco della Fiorentina per Ken. Vergara, attaccante di Panama, 18enne che gioca in Lettonia da prendere al volo. Poi c'era un amico, che aveva scritto Benve sei odioso, però non ho perso il nome. Sì. Cardinali della Primavera del Parma.
0: Ottimo.
1: E Croce a 19 anni sarà titolare in Serie A.
2: Speriamo,
1: da 1-2 anni dice, quindi sostanzialmente a breve.
0: Ha fatto gol anche ieri.
2: Si può fare complimenti a Leonardo Fabbri,
0: certo,
2: che ha vinto la tappa romana della Diamond League.
0: Evviva Leo!
2: Oltre 22 metri, bravo.
0: Bravo, bravo, bravo. Noi vi lasciamo a Viola Amore Mio. Chi si compra torna lunedì, mi ricordo bene.
2: Lunedì.
0: Questi due favone li vedete nel fine settimana. E niente, grazie a tutti. Ciao, ciao.
1: Ciao. Ciao. Radio Firenze
8: Viola. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
0: Radio Firenze Viola. Fisico, vero, un giocatore che nel domani sarà
2: Fabio Peratici, Fabio Ferri.
0: Che c'entra?
2: No,
9: Fabio Cannavaro, Fabio Grosso,
2: Fabio Capello,
9: Fabio Caressa.
2: Come mi criticate te in primis come capopopolo, ma poi dietro di te c'è una schiera di persone pronte a criticarmi, e io rispetto il parere dei nostri ascoltatori, perché spesso sono molto più competenti di noi.
10: Buongiorno a Fabio e Pietro, portatori di Ben Vita Sani. Piccola curiosità, angolo della curiosità.
11: Quante partite ci sono in un anno?
12: Io ormai, caro Fabio Ferri, riesco a chiamarti in una sola maniera. O artista!
13: Ma fondamentalmente, che si compra? Perché ancora lì, che si compra?
14: Questo è chi non si compra, no chi si compra. Perché quello no, quell'altro nemmeno.
15: Ciao, chi si compra?
16: Io non sono un amante delle statistiche, dei numeri. Però ci sono dei numeri da cui non si può scappare.
17: Chi si compra? Nessuno.
18: Non parliamo né di 4-3-3, né di 3-7-2, né di 8-8-1, di come vi piace a voi parlare dei numeri.
19: 348-75-13933.
0: Chi si compra? Eccoci, già con il numero dei messaggi, diciamo, messo in copertina, quindi siamo prontissimi. Oggi il tridente, ritorna il tridente di sfondamento.
1: Evviva!
0: Con le amichevole nazionali anche noi ci rimettiamo in campo. Di quale nazionalità potremmo essere noi tre?
1: Curaçao.
2: Io ho qua lo stemma di San Marino, quindi potrei essere.
0: Vabbè,
2: San
0: però
2: Marino,
0: si sta parlando dei mondiali, quindi l'Italia non si può essere.
2: Vabbè, allora dai.
0: Curaçao?
2: No, io l'ho detto.
0: No, se sei per l'Inghilterra, no, dicevo, ma noi tre, che cosa si potrebbe. Le nostre fisionomiche, che cosa potrebbero rappresentare?
1: Sì. Comunque un microstato.
2: Curaçao.
1: Haiti? Sì, Haiti, Capo Verde.
2: Ragazzi, io la vedo un po' spinosa come situazione, no? Anche come vicini di casa, prossimi, problemi politici, problemi.
1: No, quello è vero. Però secondo me noi siamo un po' adatti anche a una nazionale, non può giocare in patria, che quindi deve caricarsi sulle spalle, diciamo, il peso sociale di un.
0: un popolo, ecco.
2: Beh, però anche l'Iran, effettivamente.
0: L'Iran che deve andare in Messico a fare il ritiro per non farsi bloccare la
2: frontiera.
0: Io
2: lo vedo un po' persiano, un po' erede di quella tradizione.
0: Mi piace, piace molto.
2: Una tradizione straordinaria. Te non c'entri nulla, o persiani. Te sei figlio di qualche falegname danese. Del 1400.
0: Ma com'è possibile? No, ecco, nessuno mi aveva dato il danese prima. Ora penso che sia divertente capire per quale motivo.
2: Dai, c'è un po' la fisionomia danese.
0: Io sono fisionomia di tutto, perché c'è in Spagna, vado in Spagna, mi parlano spagnolo, ho fatto no, guarda, non hablo spagnolo, sono italiano. In Grecia mi fermano, mi parlano in greco. Ma te sei greco? No, non sono greco. Cioè, però ecco, danese non me l'aveva detto nessuno.
2: Vabbè, comunque.
1: Perché serviva Fabio Ferri, però, per parlare di danese.
0: Cioè, per dare la mia.
2: No, c'hai un po' questi tratti da vichingo, no? Pensa c'è il pizzetto, poi
0: i pizzetti c'erano le barbe,
2: perché sei moderno, nel senso sei un uomo del 400,
0: sta cercando di trovare
2: portato nei tempi logici, ti sei rifatto la barba,
0: ma
2: sono
0: le sopracciglia folte, quasi monociglio, non c'entra nulla con quella parte di mondo,
2: ma quello
0: cioè
2: ti serve per quando nevica, no? Quando almeno nevica. La neve si ferma lì.
0: Comunque sei straordinario, grazie, sei riuscito a trovare delle motivazioni straordinarie anche per una cosa del genere.
2: Poi se ti vado a chiamare Jorgensen, visto la vostra connazionalità.
0: E no, che gli devo dire?
2: No, non lo so, se una volta voglio intervenire,
0: lascialo perdere.
1: Grande speciale, no?
2: Scusate, mettere i Bluetooth, devo mettere viva voce.
0: Devo mettere voce, che sono a guidare.
2: Sono
0: c'ha tutti i Copenaghen. Comunque, ecco, allora vediamo se i nostri ascoltatori danno una nazionalità alternativa a questi tre personaggi. Te che cosa potrebbe essere Fabio? Fabio
2: io sono italiano, ragazzi. Vabbè, io sono l'Italia.
1: E allora, se Fabio è l'Italia,
0: non è vero, poi
2: è il nazional popolare Fabio Ferri.
1: E allora Fabio Ferri dovrà necessariamente tifare per l'Uzbekistan, ma non per Cannavaro, perché l'Uzbekistan viene chiamato, tra i vari soprannomi che ha, non solo lupi bianchi, ma anche l'Italia asiatica, perché cromaticamente la maglia dell'Uzbekistan in Uzbekistan ricorda quella dell'Italia, e quindi il soprannome è l'Italia asiatica, e quindi Fabio Ferri iscritto al fan club Uzbekistan.
0: E quindi è uzbeko.
1: Quindi comunque, è Shomurodov e tutti gli altri, oltre a Fabio Ferri.
2: Fra l'altro, consigli per le letture, vi consiglio Ted Rall Stan Trek, che è un libro che parla proprio di tutte quelle repubbliche dell'Asia
0: Forse
2: centrale.
0: Ce l'avevi già detto.
2: Che si chiama sì, ma te lo consiglio tantissimo. A te piacerebbe.
0: Me lo presti?
2: Non me lo dovrei far riprestare da chi me l'ha prestato.
0: Ah, vabbè, allora lo cercherò su libreria.
2: È un po' datato, però secondo me.
1: E allora guarda, anch'io suggerisco un libro sull'argomento Sovietistan dell'antropologa Erika Fatland. È stata lì da tutte le parti. No, non più pesante, in realtà più bella, perché si viaggia dal divano.
0: Ma si sta volando troppo.
1: Lei viaggiando da sola in Kazakistan, Uzbekistan, Tagikistan, Kirghizistan, racconta di tutte queste situazioni post Unione Sovietica. Quindi ne parleremo nello speciale letture legate ai mondiali a partire dalle 24:30.
0: Sì, ora stiamo alzando un pochino troppo il livello.
2: Abbassiamolo.
1: Sai perché allora mi ricollego? Perché in questi giorni va di moda leggere la tesi di Grosso. E quindi, visto che non bisogna solo leggere la tesi di Grosso, si può anche leggere qualcos'altro.
0: Le tesi, ragazzi.
1: Dico solo perché andrebbero lette, perché ci sono stimatissimi colleghi che hanno letto effettivamente la tesi. Ne ho anche parlato due o tre giorni fa con una di esse, che mi ha anche raccontato le curiosità molto interessanti.
0: Brava!
1: Però vanno lette, voglio dire, vanno lette anche per fare i titoli ad hoc giusti e non sbagliati. Bisogna leggerle. Sono 19 pagine, voglio dire.
2: Per chi vuole capire, sicuramente avrà capito.
0: Per chi vuole intendere, intenda tutti gli altri
1: in camper.
0: Oppure nelle casette, quello che vuole.
2: Comunque, quando tende camper nazional popolare,
0: guarda,
2: Italia.
0: Guarda, lui è carico, ricordatelo.
1: Lo so. Tanto stanno arrivando le prime nazionali.
2: Un bel tema di spalla.
0: C'è già le nazionali, forse possiamo aspettare un attimo. Vabbè, vediamo dove ci portano.
1: Intanto ditemi se siete contenti di essere Pietro Irlandese.
0: Benissimo. Vabbè, Pietro, straordinario.
1: Fabio Ferri francese.
2: No.
0: Ah, come godo.
2: No, detto che io ho grande rispetto, poi per i nostri cugini d'Oltralpe.
0: Ma che rispetto hai?
1: Questa è una frase veramente inventata.
2: No, è vero.
1: Ma in base a cosa?
2: Allora, prima cosa.
0: Ieri mi ha detto che il vino francese è meglio che l'italiano.
2: Il francese è buonissimo.
0: No,
2: vino francese è meglio di quello italiano, si può dire.
0: No, non lo puoi dire.
2: Sì, si può dire.
0: In questa trasmissione vieni cacciato se la prossima volta le dici un'altra volta questa cazzata.
2: sono puzzosi i loro formaggi, ma molto buoni.
0: Anche i nostri.
2: Poi c'è soprattutto una motivazione storica. Ragazzi, senza Napoleone III questo bel paese manco esisteva, eh? Cioè, nel senso, cioè, ricordiamoci
0: quindi,
2: sempre.
0: Quindi ti senti
2: abbiamo
0: francese.
2: Un debito nei confronti di Napoleone III
0: si
2: e della Francia.
0: Francese. Si sente francese.
1: Mentre
0: te
1: Ale dal Casetti non mi vede come della Repubblica Ceca. E anche questo andrebbe un attimo approfondito.
2: Beh, però ci sta, eh? Un po' disilluso.
0: Grande bevitore di birra,
1: ma
0: certamente.
1: Infatti voglio dire,
2: con
1: cioè,
2: questo tatuaggio. Guarda,
1: potrei vedermi di notte a camminare da solo come un dandy, sì, sul Ponte Carlo di Praga. Ecco, allora sì, in questo contesto sì, non magari
0: un po' bohemien.
1: Sì, ma non magari nella zona, non so, anche della Boemia, che è un po' meno anche moderna, un po' meno sviluppata,
2: bello,
1: secondo attuale.
2: Un tempo,
1: ecco,
2: quando gli italiani andavano a Praga passavano dallo Chapeau Rouge. Non so se qualcuno ci è passato prima di me, insomma, me li consigliavano, guarda, vai allo Chapeau Rouge, poi entri nei bagni, vabbè, lascia.
0: Comunque, quindi benvenugischi.
1: Sì, oggi poi, ma va benissimo, bene. Però devo dire la più sorprendente secondo me è Fabio Ferri francese.
0: Bella,
2: vabbè,
0: bella.
2: Però francesi, italiani, in cioè, zone ce l'ho.
0: Immaginatelo a parlare francese.
2: E poi ragazzi, più credibile, non lo voglio dire, ma
1: sì.
2: Noi abbiamo giocato una storica partita del 1530 con alle porte proprio loro, cioè nel senso ci abbiamo
0: qui
2: anche,
0: ti stanno dando di loro
2: linguisticamente dando. Se ci pensi, sortire dai tre passi o dire sortì in francese è la
0: vabbè,
2: stessa
0: ce ne
2: cosa,
0: sono tanti,
2: no?
0: per travagliare,
2: ci abbiamo tanto,
0: ce ne sono
2: tanti
0: dai.
2: Punti di contatto
0: anche loro, credo, anche loro. Vabbè, io pochi punti di contatto.
2: La Caterina De Medici, dai,
0: poverina,
2: la poverina, poverina di che?
0: Poverina, dai, ha fatto una fine.
2: Mai nati quelli ai tempi di Caterina De Medici non era Caterina De Medici.
0: Caterina De Medici, tra l'altro, non viene rispettata la sua volontà perché ha regalato tutto prima di essere data in sposa ad altrui nazioni, siccome non voleva che
2: altrui nazioni.
0: Il marito prendesse tutto ciò che.
1: Ottimo.
0: È la verità.
1: Ottimo.
0: Tutto ciò che era di Firenze, non voleva che venisse passato al proprio marito, l'ha dato tutto ai fiorentini. Ma te per entrare in Uffizi paghi il biglietto?
2: Ma io sono giornalista, io non pago per entrare in nessun museo.
0: Questo è. Guarda, ha distrutto.
2: Touch my brain.
1: Proprio la risposta da francese.
0: Da francese,
1: io non
0: ho
1: francese.
2: Devo dire, me ne dimentico spesso del tesserino, quindi ogni tanto mi tocca.
0: Me ne fotte. Te dici così perché sei un giornalista e va bene. Comunque si può parlare anche di Fiorentina, se vi interessa. Comunque, ora poi entreremo nel dettaglio. Cos'è questa roba?
1: Massimo D'Ammestri ci manda una foto di lui da giovane.
0: Che cosa
1: dandosi, autodandosi dell'iraniano.
0: Va bene, a posto.
1: Che non è il modo di dire, ricordiamo, di quello che potrebbe essere
2: Vincenzo
1: Iraniano.
2: Esatto,
1: nuovo allenatore del Besiktas.
0: Bembe, sappi una cosa, da ieri Grosso non è più l'allenatore del Sassuolo.
1: Ora
0: è stato un lungo percorso.
1: Sento un peso in meno sul cuore, devo dire.
0: Tutti i giorni era il giorno buono. E ieri alla fine è arrivata questa benedetta risoluzione. Quindi siamo pronti.
1: Una settimana firmerà il contratto.
0: Guarda, io credo lunedì.
1: Sì, giusto, anche perché il weekend andiamo con calma. Poi ci sono i calendari oggi. Stiamo concentrati su quelli. Così almeno potremo sentire tutti i dirigenti.
0: Ma i calendari a giugno.
1: E tutti i giornalisti, perché anche noi siamo con causa di tutto questo, dire sì, ma tanto bisogna affrontarle tutte. Iniziamo in salita, poi però prima o poi bisogna affrontarle tutte. Perché l'importante è gestire i ritmi, ma poi tanto bisogna affrontarle tutte. Ecco, da qui a stasera alle 21.
0: Ma ti sei dato una spiegazione? 18:30, no?
1: Sì, però poi ci vorrà almeno un'oretta per i calendari ultimati, poi i grandi commenti, e dalle 20 via i commenti. Dove tutte devono affrontarle tutte dall'inizio.
0: Ma
1: alla
0: vi
1: fine.
0: Siete dati una motivazione per cui prima i calendari si facevano il 29 di luglio, il 30 di luglio, il 1 d'agosto e ora si fanno a giugno?
1: Ma penso che sia anche per così.
0: Con il disinteresse totale di chiunque,
2: ragazzi,
0: perché non ne frega un cavolo a nessuno.
2: Motivo, perché così possono evitare eventuali contemporaneità con, che ne so, gli internazionali d'Italia.
0: Ah, bravo, bravo.
2: Così. C'hanno
0: hai ragione,
2: più tempo per pensare.
0: Hai ragione, considerando quello è il motivo. Bravi, allora avete fatto ottima idea. Comunque, quindi Grosso alle porte, si può dire, passerà il weekend di mare. Tra l'altro tema dopo affronteremo in altra versione, magari nella seconda ora, però ecco, la Fiorentina finalmente può liberamente andare. Nel frattempo ci sarebbe una piccola questione che si continua a non discutere, ma Vanoli dov'è?
1: Vanoli attende.
0: Ma che cosa deve attendere, povero Vanoli?
1: Niente.
2: Qualcuno lo chiami.
0: Ho capito,
1: sì,
0: ragazzi.
1: È lì col telefono, sempre in carica. E alla prima vibrazione
0: come Fabrizio Romano? Ho letto ieri le grandi dichiarazioni.
1: Si gira, guarda.
0: 10 anni, telefono acceso.
1: Guarda la vibrazione e cerca disperatamente che sia un numero amico, ecco.
0: Ma gli toccherà fare come italiano ed emigrare in Turchia a guidare il Besiktas?
1: Devo dire, siamo su due livelli molto diversi, con tutto il rispetto per il buon Paolo.
0: Insomma, però italiano non è cascato benissimo,
2: no,
0: se mi permetti.
1: Non è cascato benissimo, però numero uno, ingaggio stellare, numero due.
0: Tipo? Hai visto?
1: No, non ho letto, però
0: te l'immagini.
1: Cioè, voglio dire, Beşiktaş penso si sia anche rotto i cabasisi, come dicono in Sicilia, di arrivare esimo. Cioè, negli ultimi anni, anzi, quest'anno, per esempio, non ha neanche superato i preliminari di Conference. È finito dietro squadre come il Samsunspor, come il Trabzonspor.
0: Grande successo.
1: Non riesce neanche a tenere il ritmo del Gala e del Fenerbahce, quindi. Diciamo, è un po' la fotografia del fatto che, bene o male, in Italia, arrivati a un certo punto, si trova un po' un muro, ecco, si trova un po' un soffitto basso, e quindi se non si ha un certo cognome, a un certo punto bisogna andarsene. Io non ci vedo nulla di male, poi qualcuno magari affezionato alla Serie A in modo spasmodico dirà: oh, poveri noi, tutti gli allenatori giovani o pseudo giovani che vanno all'estero. Io sono molto contento di vedere Farioli, De Zerbi, magari italiano, in giro per l'Europa.
0: No, fanno anche il loro lavoro, che è diventato negli anni molto più internazionale. Cioè, prima l'allenatore italiano andava all'estero, era un, o eri un fenomeno, andavi a Real Madrid, allora quello veniva considerato una questione positiva, oppure se ti trovavi ad allenare in Portogallo, in Grecia, in Germania, eccetera, eri uno scarso, fondamentalmente. Cioè, guarda, questo ti tocca emigrare perché in Italia non allena nemmeno in Serie C. Fortunatamente è un trend che si sta rompendo un po', come i giocatori italiani all'estero.
1: Assolutamente. Cioè, Calafiori, Tonali, Donnarumma.
0: Se ci pensate, quando eravamo piccoli noi, per trovare un italiano all'estero, o era una fine carriera che provava ad andare a prendere un po' di quattrini in giro per il mondo, qualcuno per sbaglio capitava o Medicani o Ravanelli e si trovavano a giocare in Inghilterra, ma Lombardo, insomma, non era, sì, ma erano pochi ed arrivavano in,
1: e quasi tutti al Chelsea, tra l'altro, a un certo punto Zola, Di Matteo,
0: Middlesbrough,
1: dalla Bona,
0: stavano un anno Massimo. E poi tornavano, fondamentalmente, sì, sì. Ecco, ora invece comunque si è iniziato a capire che i giocatori, se sono forti, possono giocare un po' dappertutto.
2: Sarà mica che prima il campionato italiano era forte e quindi gli italiani restavano in Italia,
0: anche più ricco, anche
2: sì, comunque leggevo ora, andavi in Inghilterra. Non so, però per dirti, Zola, che è un giocatore che era affascinato, molto forte,
0: fortissimo.
2: Però in Italia si può dire che non aveva trovato la sua dimensione. Al Chelsea, in un campionato che all'epoca era forse meno competitivo, la trovò, e come, no? È diventato Magic
0: Box.
2: Ma
0: se ci pensi, anche Di Canio è stato più esaltato nella sua esperienza inglese che non in quella italiana, se non per connettività dirette con la propria tifoseria alla Lazio. Cioè, perché poi per il resto è diventato famoso per l'esperienza inglese, non per quella italiana.
2: Ecco, la Premier di Di Canio rispetto alla Premier di oggi sono due mondi completamente diversi.
0: Era più scarsa la Premier.
2: Sì, ma non solo più scarsa, molto più internazionale oggi, molto più una lega di business, un campionato ovviamente che raccoglie sempre più talenti internazionali.
1: E adesso la Premier Feb era appena nata.
2: Sì, la Premier era appena nata, sì. Era
1: neanche 10 anni, quando Di Canio arriva in Inghilterra era 98, quindi 6 anni.
2: Sì.
1: Quindi ancora aveva un business.
2: C'era ancora
1: molto
2: il residuo vestigiale della First Division.
0: Un po' come c'è stata distanza negli ultimi 7 anni di come Fiorentina, c'è stata distanza siderale tra Premier e Serie A nella gestione della crescita del mercato.
1: Comunque italiano sono 6 milioni netti, 6 milioni di motivi per andare molto volentieri al Beşiktaş 2 anni. Ecco.
0: Beh, poi c'è anche una sfida, quella del Beşiktaş, per un allenatore ricostruire una squadra che ha, insomma, una storia e che negli ultimi anni non è riuscita. È un po' come quando Paratici dice: venga la Fiorentina per questi motivi.
1: Noi, secondo me, siamo ancora molto legati al fatto che se si va all'estero comunque si considera
2: una diminuzione.
1: Sì, che sia la Premier o la Turchia, che sia la Spagna o la Francia, è sempre un po' questo fatto di dire, perché siamo spocchiosi come appartenenti al mondo della Serie A, dire: non hai trovato spazio in Serie A, amico mio. Però il mondo, anche il calcio, ormai negli ultimi 10 anni è diventato globale. Quindi io sinceramente non la vedo come un elemento così. È chiaro, il Beşiktaş rispetto al Tottenham di De Zerbi ha un fascino diverso. Però voglio dire, il calcio va in una direzione
2: invece,
1: in cui allargare anche
2: comunque,
1: i cerchi.
2: Io guardo la rosa del Beşiktaş, c'è qualche nome interessante. Ora poi sicuramente cambierà, non sarà la stessa il prossimo anno.
0: 6 milioni di euro a un allenatore dovranno anche investire sul mercato, se no è inutile. Un
2: sacco di tifosi del Beşiktaş.
0: Chi?
2: Cioè, il Beşiktaş in città, a Istanbul, c'ha tanti.
0: E te lo sai meglio di noi, ecco, raccontami.
2: No, il Fenerbahçe, secondo me, è la squadra che ha più tifosi.
0: Più del Gala?
2: Come sensazione, il Fener, perché il Gala è la squadra un po'. Diciamo, è un po' la squadra del potere, no?
0: Ah, sì, eh?
2: Perché è la squadra della polizia, in teoria.
0: Mamma mia.
2: Non lo è più,
0: no,
2: ovviamente.
0: Lo è stato,
2: però
0: nasce,
2: è una polisportiva che si lega a quella
0: come
2: storia.
0: Come si parlava
2: là
0: delle Dinamo e delle Lokomotiv.
2: Guarda,
0: no?
2: Io da piccolo, ad esempio, sostenevo di più il Gala perché mi stava più simpatico. Però ora ultimamente devo dire proprio.
0: Sei passato al Trabzonspor.
2: Sì, no, al Fener, perché vedo c'è una grande passione per il Fener. E poi il Fener è la più fiera rivale del Gala. Quindi per motivazioni politiche, per una non grande simpatia nei confronti dei lupi di Erdogan, direi forza Fener.
0: Quindi non c'è neanche per il Başakşehir.
2: Però il Beşiktaş c'ha tanti tifosi. Ci sono passato un paio di volte davanti allo stadio del Başakşehir.
0: Başakşehir che è la squadra di Erdogan fondamentalmente, quindi non c'è grande affetto.
2: Per cui non faremo il tifo.
0: No, ma tra l'altro non hanno tifosi, perché praticamente se l'è costruita, se l'è messa in Serie A e ha detto vai, giocate.
2: Questa è la mia squadra.
1: Ma come la Puskas Academia per tutte quelle che ha affrontato la Fiorentina
0: tutti i dittatori,
1: esatto, hanno tutti i legami diciamo col potere di un
0: incredibile
1: certo.
0: Benissimo,
1: comunque ovviamente manderemo, visto che prima si parlava anche di nazionali, un amico scriveva Di Nardo è l'Uzbekistan, secondo me Di Nardo è anche un po' la Turchia, quindi potrebbe anche essere l'inviato per seguire italiano al Beşiktaş.
0: Di Nardo può essere un po' tutto, no? Lui si definisce una bellezza etrusca, quindi ognuno fa,
2: ma no, ma secondo me è più una roba etrusca però prima ora, quindi spostata verso le coste fenice.
1: Ecco. Ha un po' il physique du rôle da ricercato dell'Interpol, di Nardo. Sì. Secondo me alla fine
2: Conference o Interpol, no? Come dicevamo
1: quel famoso sondaggio.
0: Poi ci sono altri due allenatori, dicevo, che chissà cosa faranno, e uno è Vanoli, ce lo vedete all'estero di nuovo, Vanoli c'è stato, cioè,
1: io ce lo vedo nella Serie B inglese, dove tra l'altro ci sarà Alessio Dionisi, allenatore del Watford, completamente a caso. Lo so, sai, i Pozzo vanno un po' a cercare anche sul mercato italiano.
0: Dionisi di Santa Fiora, quindi un amiatino
2: però non è nato a Santa Fiora.
0: No, è vero, però c'è cresciuto, quindi.
1: E poi diciamo, però ovviamente bisogna che anche per lui, insomma, il tempo ora stringe, cioè quindi bisogna anche
0: quagliare.
1: Quagliare in questo caso in uscita, quindi deve arrivare un po' a chiudere questo blocco con la Fiorentina e vedere se restano delle panchine. In Serie A non credo a questo punto.
0: Ma ora ormai
2: posso dire, al netto di tutte le belle dichiarazioni che sentiamo su Vanoli anche da parte di tanti addetti ai lavori che poi ascoltiamo quotidianamente, no, al telefono, no, ma ha fatto un grande lavoro, però dovesse davvero protrarsi a lungo questa attesa per lui, allora mi verrebbe da dire che tante belle parole magari sono un po' di facciata nei confronti del suo lavoro, e io giudico positivamente, però se poi non squilla il telefono vuol dire che gli addetti ai lavori si sono fatti qualche valutazione.
0: Io sono molto d'accordo con te, senza nulla togliere, come sempre lo diciamo per evitare che arrivino cammelli a dire truppe ammellate, ma non siete riconoscenti,
1: che comunque salutiamo sempre, che
0: salutiamo,
1: ci seguono
0: certamente dal Sahara in poi, va bene così. Ma però se ci pensate, se noi si dice da tanto, almeno io lo dico da tanto, che avrei dal momento in cui è finita il patema della salvezza cambiato allenatore, e c'era chi mi diceva ma te sei un Trovanoli, ma che c'entra un Trovanoli, perché pensavo che il calcio andasse in una direzione un po' diversa rispetto a ciò che ho visto con Vanoli. E se tutte le panchine che ci sono succedute in questi ultimi mesi e hanno cambiato indirizzo non hanno preso in considerazione Vanoli, se non per voci che sono durate il tempo di un sospiro, forse allora non è che si dice cose troppo a caso. Cioè, se alla fine anche il Sassuolo e il Torino, che sono due squadre, Torino Vanoli l'ha già avuto, però nulla vietava a nessuno di poterlo richiamare, visto che ha lasciato anche un buon ricordo. Però se il Sassuolo e il Torino, invece di andare su Vanoli, che per tutti ha fatto un miracolo, eccetera, eccetera, con la Fiorentina, vanno a prendere Aquilani e Abate. Aquilani che effettivamente ha avuto un percorso in Serie B straordinario, ottimo, una squadra che gioca benissimo, applausi eccetera eccetera. Abate secondo me c'ha un po' di favore di stampa, ma insomma comunque con la Juve Stabia ha fatto bene. Cioè, Vanoli che ha salvato la Fiorentina da un momento di crisi eccetera eccetera non viene preso in considerazione, uno una domanda se la deve porre da questo punto di vista.
1: Sì, è anche
0: forse
1: vero,
0: lui se la deve porre, anche
1: è anche vero che per l'esperienza internazionale che ha, secondo me
0: potrebbe tranquillamente
1: anche
0: andare all'estero,
1: non sarebbe una diminuzione per Vanoli ripartire anche dall'estero. Poi d'altra parte, fino a quando, e come diceva prima anche Fabio, cioè la Premier in questo è avanti anni luce anche su questo, cioè la Premier si sta rinnovando al punto che, se non erro, tra gli allenatori ad oggi in Premier c'è solo Arteta ad aver vinto una volta la Premier, non 10, una. Poi se si va a vedere anche le big, ora sono tutte in una fase di rivoluzione, da Liverpool, Manchester City, Chelsea. Il Chelsea, Manchester United, cioè sono tutti allenatori quasi senza esperienza o con pochissima esperienza internazionale. Noi siamo bene o male, cioè su X gira quel grafico da un po' di giorni a questa parte, in cui sostanzialmente si va a vedere quante volte gli allenatori big, quindi top canonici, da Allegri a Conte,
0: Spalletti,
1: Gasperini, si siano girati sostanzialmente le stesse squadre. Bene o male sono sempre i soliti nomi. Allegri va lì e sostituisce Conte, Conte va di là e sostituisce il Ranieri della situazione fino a qualche anno fa. Poi arriva, torna magari il grande nome che è stato un paio di anni fermo. Cioè stanno sempre alle solite. E quindi alla lunga, secondo me, anche per questi allenatori, quando poi ti rendi conto che nelle medie si va a prendere e pescare sempre di più dalla Serie B, a un certo punto l'unica strada è l'estero. Fino a quando non ci sarà, appunto, per scelta però e non perché si è costretti come l'Inter con Chivo a cambiare, e si andrà a cambiare allora magari non puntando più sul vecchio nome, il grande guru, il grande riferimento, il grande totem, ma sull'italiano della situazione, sul Palladino della situazione, sull'Iraola della situazione, sul Maresca e via discorrendo, cosa che da noi purtroppo non è culturalmente accettata. Ecco, io sono un allegriano, però è abbastanza indicativo che Allegri sia stato scelto dal Napoli e non italiano. E lo dice un allegriano convinto, molto felice di riaverlo ovviamente in Serie A anche quest'anno.
0: Di riaverlo, di confermarlo poi.
1: Sì, sai, poi il brividino di vederlo fermo qualche mese per poi andare in nazionale c'era, invece no, ci saranno le conferenze settimanali, evviva.
7: E Palladino?
1: Palladino secondo me non ha un gran profilo al momento all'estero. Non lo so, mi sembra uno.
0: Aspetta il treno, sì, della prima esonerata.
1: Sì, mi sembra in questo momento, e poi magari si strutturerà.
2: No, stavo pensando al fatto che appunto
0: per me Palladino e Vanoli rimangono in attesa della prima esonerata, ve lo dico. Cioè, non vedo grande mercato intorno a questi due nomi, mentre Conte credo che tornerà in nazionale a questo punto, no? Non lo so, o sta fermo o va in nazionale.
1: Cioè, sì, difficile vederlo in un club comunque.
0: Non ci sono club.
2: Secondo me anche il fatto che abbia fatto la conferenza stampa così con De Laurentiis fa presupporre che lui non vada in un altro club.
0: Punto.
2: Perché
0: quindi
2: un nome De Laurentiis focoso.
0: Anche
2: me,
0: perché se no in nazionale davvero non ci va. Sono rimasti, è rimasto lui.
2: Mancini era l'altra, sì, l'altro nome che era stato proposto.
0: Mancini,
2: per un altro,
0: dopo che ti è andato in tasca per prendere milioni dell'Arabia, francamente, per me, ma grazie, no, certo, arrivederci. No, cioè, ora sono, parte, lo sai,
2: sono piuttosto d'accordo, però era uno dei nomi messi sul piatto per la nazionale.
1: Ma il dottor Ferri, che è un grande esperto del settore, come ha visto queste convocazioni?
0: Ieri se ne è parlato.
1: E io vorrei il tuo punto di vista oggi.
0: Cioè,
1: freddo, ancora più a freddo.
2: No, vabbè, il mio punto di vista è che mi sembrano delle convocazioni,
1: dillo, dai,
2: che non servano molto, ecco.
1: Paraculo? Troppo.
0: Magari ha chiamato
2: forse
0: anche Cherubini.
2: Un po' troppo paraculo, però io avrei voluto più una simile Italia maggiore. Poi, per carità, non ci sono tutti big. A parte, non ho capito quali sono i big della nostra nazionale, ma bravo, non ci sono tutti big? Ci può stare. Ok, facciamo una rotazione, allarghiamo anche a quelli giovani che magari abbiamo l'interesse di provare. Così praticamente tutti under 21, tranne Donnarumma e
1: basta.
2: E sì, esatto, e basta.
0: Suggerisco il nome di Pioli per la nazionale. Con Ranieri di T.
2: Beh,
1: sì. Va bene.
2: Cioè, quindi i due trombati della stagione.
1: Sì, esatto.
2: Cioè, un tempo andare in nazionale doveva essere, cioè, nel senso, prendevi uno che aveva fatto bene.
0: Per quello io dicevo Conte, però no, mi suggeriscono che questa idea sia percorribile di Ranieri che sceglie Pioli. Ora, io ragazzi, mi faccio le domande, ma insomma, alla fine, se consideri cosa c'è nelle elezioni della federazione, cioè tutto torna.
2: Cosa c'è?
0: No, nel senso che si sta parlando dei soliti personaggi ormai da 50 anni.
1: È lo stesso discorso degli allenatori, vedi, da prima ancora, quando c'era ancora nel giro del calcio Carraro, Petrucci, e poi Petrucci va al basket, e poi torna Bete, poi Bete va alla Serie D, poi torna, poi c'è Gravina, poi Gravina si mette da parte.
2: Poi tutti quarantenni, no? Rampanti, certo, tutti manager pieni di idee innovative,
0: ma no, magari c'hanno anche, sono pieni di idee, ma no, pieni di idee di vent'anni fa,
2: sì, esatto, ma basta,
0: cioè, ma sai, questo, quando si dice che è un paese per vecchi, purtroppo è una cosa che non vorrebbe essere offensiva per nessuno, però che poi si traduce nella realtà delle cose, dove diciamo quelli che possono avere 40 anni, quindi non giovani, non bambini, cioè io non mi sento un bambino a 40 anni.
2: Però
0: sento,
2: quelli un po' più grandi ti vedono come un bambino.
0: Va bene, ma a me non me ne frega nulla, io penso che a 40 anni mi posso
7: anche
0: permettere.
7: Sei ancora giovane, così, ancora tu una data a fare di gavetta, vai tranquillo, mangia un po' di materiale fecale ancora per un po'.
2: Ti tocca, caro. Ancora no, non siamo in pensione.
0: E infatti è un paese straordinario il nostro. Sì. Tutti i punti di vista. Comunque,
2: il nostro inteso l'Irlanda, te dici. Certo. Sei irlandese.
0: L'Irlanda.
2: Sì, l'Irlanda, un paese meraviglioso.
0: Io ho esultato più per i gol dell'Irlanda nella mia vita che di quelli dell'Italia. Ti dico la verità. Quindi, vedi.
1: Come Fabio Ferri ha esultato per i gol della Francia.
0: Della Francia. Soprattutto il rigore di Zidane in finale.
1: Io mi ricordo anche,
0: tantissimo.
1: Se non sbaglio, era proprio un Francia-Irlanda. Ma qui abbiamo un esponente.
2: Sì.
1: Gol di mano con Henry.
0: Ma non te l'ho mai raccontato.
2: Se l'ha giusta, anche lì. Certo, giusta con la mano.
1: Vorrei il suo punto di vista, visto che insomma ai tempi Fabio era sugli spalti.
2: Tra l'altro, si può dire, Titi è Henry, un campione etico che fa una cosa del genere, insomma, vabbè.
0: Ah, perché ci sono anche campioni etici.
2: No, però a me Henry ha sempre dato l'impressione di uno che ci crede nel calcio, che è un appassionato di calcio, che ama il gioco in quanto tale.
1: Saresti aspettato un Henry che alza la mano e dice l'ho toccato.
0: Lì c'era il mondiale di mezzo,
2: perché questo è il calcio.
0: Cioè, se la Francia non vinceva il mondiale a fuera.
2: Sì.
0: Evidentemente la pressione di questa la sentiva un po' di più di quanto
2: era di
1: quanto 2010
2: l'Irlanda dei trapattoni.
0: No, secondo me prima.
2: È l'Irlanda dei trapattoni. È l'Irlanda dei Trapattoni.
0: Il 2000, quello per il, io dico sarà le qualificazioni per il 2006.
1: Allora, Trapattoni è stato CT dell'Irlanda dal 2008 al 2013.
0: No, allora dove?
1: Mondiale 2010 svanito solo a causa del famoso fallo di mano. Quindi era quel mondiale.
2: Waka waka.
1: Non solo, quello dove tra l'altro c'è anche un bellissimo documentario di Netflix con la Francia che fa sciopero contro Domenech.
2: Ah sì, è vero.
1: Bellissimo. Quindi non solo qualificati con un tocco di mano, ma poi si sono sostanzialmente anche auto boicottati.
2: Domenech, grande amico di Sebastian Frey, fra l'altro.
1: Sì,
2: fratelli.
1: E guarda, proprio di Francia,
2: amicizia, d'amore.
1: Nicco scrive Fabio Ferri ha i classici tratti del Quebec che ha al suo interno Montreal.
2: Grande pista, grande
1: se ne
2: pista
1: parla, speciale Formula 1. Certo.
2: Io ti favo per Fisichella. Fisichella in Canada faceva sempre benissimo. Faceva sempre podio.
0: Allora ti trovi un po' canadese.
2: Ma è un posto che mi piacerebbe visitare.
1: Quindi
2: questo
1: di lingua francese, perché
2: per
1: ti hanno proprio individuato nel
2: Quebec. Foliage. No, quello te sei sbagliato dall'altro lato del tavolo. Foliage è lui.
0: No, c'è anche un lato fuori da questo studio per il Foliage. Innamorato, ovvero Tommaso Bonan, che
2: sì?
0: È grande appassionato. È andato in Canada proprio solo per il Foliage. Quindi figurati.
2: Te sei mai stato in Canada per il Foliage?
1: No, non sono stato in Canada
0: apposta per vedere le foglie. Te ti rendi conto?
1: Però diciamo che ho scelto il periodo in cui andare in New England, in Maine, in Vermont. Appositamente per il Foliage,
2: però,
1: quindi,
2: che comunque è quella parte là,
1: sì,
2: dai,
1: sempre
2: insomma,
1: a sud.
0: Ti posso consigliare una cosa molto meno cara e molto bella, esattamente quanto il Foliage,
1: le foreste casentinesi.
0: Non, ma basta andare anche sui Montamiata. Quando
2: sono
0: vai
2: Foliage,
0: in autunno, quando i castagni perdono le foglie, è roba bella, vera.
2: Solo lì le chiamano foglie.
0: Foliage. Allora perdo un po' di gusto.
1: Voglio leggervi anche il pensiero di Costantino Nostra.
0: Ah, ecco, vedi.
1: Allora,
2: ma non Nicoletti.
1: No, sì, proprio lui.
2: C'ha scritto Costantino?
0: Sì, allora, c'ha scritto lui. Posta.
1: Dando ragione, tra l'altro, a Fabio Ferri nel dire Pietro è un vichingo. Quindi poi va solo scelta la nazione.
2: Danese, svedese, norvegese, finlandese. No,
1: Fabio
2: finlandese.
1: Ferri è olandese di Amsterdam.
2: Mi torna.
1: Certo, le solite cose Piazza Dam, Van Gogh, eccetera, eccetera.
2: Certo.
1: Mentre a me, californiano...
0: No, quello se l'ha detto di no.
1: No,
2: beh, si può, ragazzi. È un'esperienza da provare. Uno nel momento in cui vai, che fai?
1: Però per ultima, diciamo, per l'esperienza per andare via.
0: No,
1: certo.
0: Quella meno interessante.
1: Sì, quella quando uno non sa cosa fare. Invece a me, californiano, surf, college, eccetera,
2: un po'
1: eccetera.
2: Sì, un po' surf.
1: Mi piacerebbe anche molto.
0: Surf?
1: No, però mi
2: tra l'altro,
1: fossi nato in California, probabilmente sei andato a finire.
2: Lakers abbonato.
0: Subito.
1: Non accanto a Jack Nicholson, ma in piccionaio. Certo.
0: Quindi grazie Costantino, perché l'unico a prenderlo in tasca sono io. Bene.
2: Ma scusami, ma non ti piace essere vichingo?
0: Ma per niente.
2: Un po' Ragnar Lothbrok.
0: Ma per niente.
2: Ma come no?
0: Mentre loro ancora facevano Uga.
2: Ma
0: noi
2: non è vero, è un grande popolo.
0: Ma che grande popolo, vai, via, dai ragazzi.
1: Io sarei felice però di essere un vichingo.
0: Ma per quale motivo?
1: Io mi sento molto affine.
0: Perché ti piace mangiare lo squalo affumicato?
1: No, cioè. Ma mi sento, diciamo, ovviamente come un vichingo dell'era moderna.
2: Repubbliche socialiste, benessere, welfare.
1: Esatto,
2: la neve,
0: ma i vichinghi non sono quelli moderni. Quando si dice vichingo si pensa ai vichinghi, cioè a quelli che andavano a depredare gli altri stati facendone incette e bruciando tutto.
2: Beh,
0: ragazzi,
2: depredavano l'Inghilterra, mica l'Italia.
0: No, perché non c'era troppo lungo per arrivare in acqua per mare e arrivare in Italia. Vabbè, ragazzi,
2: sono simpatici.
0: I barbari sono arrivati anche in Italia, che poi sono la denominazione dei vichinghi, fondamentalmente. I barbari.
1: Un altro amico dice Ferri socialdemocratico quasi radical chic. così, quindi cioè non una definizione diciamo geografica, ma
0: quindi
1: più
0: potrebbe essere un tedesco di Berlino Est,
1: sociale, esatto,
7: socialdemocratico,
1: quasi radical chic, dici.
0: No, radical chic, dai, io ti posso spezzare una lancia a favore di Fabio Ferri, non della radical chic è proprio una cosa che non vedo nelle sue
1: d'accordo
0: conde.
1: No,
7: ma forse è anche più, vabbè,
0: ma pensate che sono le radical chic,
7: sì, no
0: sono quelle che vanno al vero, alla casa, vero, del popolo,
7: ad esempio,
0: ah, mi dà una pizzettina, no, però me la deve dare nel piattino, alla casa del popolo ti devi ungere le mani, amico mio, quindi se no, se sei radical chic, vai a, nelle grandi notee e fai quello che vuoi, diciamo, alla casa del popolo mangi la schiacciatina punta,
7: un radical chic della musica trap, cioè sono un po',
1: no, va bene,
7: in quel modo sulla musica trap,
1: va,
7: no,
1: ma va bene, va
0: comunque
1: bene.
0: Riportandovi un attimo, vai, a noi, sì, prima di leggere un po' di messaggi, è una domanda che mi rimbalzava per fare parlare di mercato con Francesco e
1: eccoci
0: poi
1: qua,
0: con Fabio, siccome Francesco c'ha i suoi pupilli, lo sai, no? Lui c'ha tutti i pupilli in giro per il mondo, probabilmente c'ha dei pupilli in Curaçao, in Haiti,
1: Chong,
7: sta preparando
0: le schede, quindi è fortissimo, è preparatissimo, però se tu mi dovessi fare tre nomi di pupilli che possono arrivare alla Fiorentina, quali nomi faresti? Cioè potenzialmente raggiungibili, capito? Perché chiaramente se tu mi dai gente che costa 35 milioni non la posso gestire, ma...
1: Allora comincio da quello anche più mainstream probabilmente.
0: Beh, diciamo, non Cristiano Ronaldo,
1: No.
0: Non lo voglio, la Fiorentina.
1: Siccome ora vedo che chiaramente si fa questa unione, questa qualità
7: sassolante.
1: Questa qualità sassolante.
0: Ti avevi già capito.
7: Sì.
1: Allora, Torsved va preso ieri.
7: Ecco, è uno.
1: Torsved va preso ieri.
0: Izzes.
1: No, allora guarda, sul Sassuolo,
7: non ne dite neanche
1: tre sul Sassuolo, Sicuramente per il centrocampo pietoso, scusatemi il termine, ma lo ribadisco, pietoso, che ha la Fiorentina per i suoi standard, io ho due dubbi. Uno, che Grosso, che comunque ha giocato al tempio del Frosinone con Mazzitelli e ai tempi del Sassuolo con Matic, veda così tanto fagioli davanti alla
0: difesa.
1: Anche
0: il mio dubbio, ma sono stato mangiato queste, non da Fabio perché non gli interessa.
1: E allora ci mangeranno in due. Allora ci mangeranno in due adesso, perché
0: già sei stato proprio te. Guarda, è stato,
1: e allora facciamo sì che Fabio Ferri possa avere doppia opzione di per desinare, come dicevano i nostri nonni. Quindi io non sono così sicuro che Grosso arrivi e sia così entusiasta di fagioli play basso, regista basso davanti alla difesa. Questo non vuol dire fagioli out, però magari vuol dire fagioli centrodestra, e però bisogna trovare un bel play piantato lì davanti che non faccia tutto questo, che non faccia del dinamismo il suo punto di forza, però che abbia il QI di Matic, ecco, senza andare
0: quindi
1: a scomodare Matic,
0: perché è difficile trovarne. Matic ha 38 anni,
1: assolutamente, ma qui c'è un dirigente straordinario come Fabio Paratici che sicuramente saprà scovare.
0: Tac!
1: Ecco, quindi detto tutto questo, siccome certo, io non ne posso più,
0: ha detto che Fagioli in effetti non è incedibile,
1: e allora se lo dice Nick io mi inchino ancora di più, ecco.
0: Secondo lui ci vogliono più di 20 milioni e sfido io a trovare un club che ti dà più di 20 milioni per Fagioli ora, però
1: però qui abbiamo un dirigente straordinario come Fabio Paratici, sicuramente. Quindi siccome io sinceramente, pensando alla Fiorentina da traguardi ben diversi, non ne posso più di vedere Mandragora, di vedere Ndur titolare 60 partite eccetera eccetera eccetera, tra l'altro torneranno
0: spoiler, Ndur piace tanto a Paratici,
1: ma qui abbiamo un dirigente straordinario che saprà fare le scelte giuste, però Ndur piede destro magari ce lo vediamo più sul centrodestra, e allora magari Fagioli va via, Ndur resta, ecco, a sinistra, centro-sinistra,
0: Brescianini,
1: no, Torsved, che può ovviamente anche, se Grosso avesse voglia di fare il piede invertito, spostarsi sul centro-sinistra, perché lui si butta dentro al conclusione dal limite eccetera eccetera, e soprattutto è uno che non ha paura, cioè considera il pallone non un oggetto infuocato come spesso ho visto fare anche ai centrocampisti della Fiorentina, cioè si può anche gestire il pallone ogni tanto, si può tenerlo tra i piedi, dai e vai, poi ci si butta dentro, ecco, c'è un mio vecchio allenatore, come dice Galassi, che diceva il pallone non scotta, cioè non gli fai del male a dargli un tocchettino, un passaggino, ecco, si può toccare
0: io
1: il pallone,
0: voglio bembe a play della Fiorentina,
1: guarda, molto volentieri, molto, ma anche play fuori dal campo,
0: no a questo punto in campo,
1: no play fuori dal campo,
0: Fagioli out, dentro Francesco Benvenuti,
1: e quindi niente,
0: io avrei Torsved, il
1: partiamo
0: primo pupillo,
1: da Torsved, poi nella
0: che
1: seconda
0: è arrivabile,
1: sì
0: cadenza, dai, 2027, dai,
1: sì, poi chiaro,
0: cioè, scusatemi, si può dire meglio di Volpato?
1: Volpato lo seguiremo ovviamente,
7: vabbè,
1: al mondiale,
7: però
1: è
7: un ruolo diverso,
0: no, ho capito, però,
7: diverso.
0: Però siccome, allora, io non credo che la Fiorentina possa andare a fare la spesa a Sassuolo prima di tutto perché Carnevali non è un bischio, seconda di poi perché a chi fa, cioè, il Sassuolo, la Sassolentina,
7: sì, tieni, no, prendili tutti,
0: quindi se dovessi prenderne uno tra Torsved e Volpato, io non ho dubbi.
1: Torsved tutta la vita.
2: Ecco, ma scusatemi, a sto punto io rilancio, ma non Laurenti.
0: Ma c'è anche una questione di veridicità dell'operazione.
2: Perché economicamente non è fattibile Laurenti, secondo voi?
1: Si è rinnovato ora, poi.
0: Io credo che
2: sì, Laurenti... è vero, però l'anno scorso comunque le cifre per il suo con un contratto diverso, me lo ricordo, però le cifre per il suo trasferimento non mi sembravano impossibili.
0: Io non ricordo, ma ora con il rinnovo di contratto per meno di 25 milioni anche
2: secondo me comunque era una cifra intorno a così anche l'anno scorso.
0: E pensa allora con il rinnovo e dopo un anno positivo.
1: Detto io lo porterei molto volentieri, Laurenti.
0: Per carità.
2: Detto, però dite, non è fattibile economicamente.
0: Bene, altri pupilli.
1: Allora, altri pupilli...
0: Non del Sassuolo.
1: Non del Sassuolo.
2: Non del Sassuolo.
1: Allora, partendo dal presupposto che io in questo momento non so, quindi ragiono al netto, molto al netto di Fabio Grosso, e partendo dal presupposto che appunto Fagioli, come dice il sultano del prestito secco, l'operatore turistico delle trattative beffa, l'amministratore di condominio dei riscatti anticipati, Niccolò Ceccarini,
0: sì,
1: no, diciamo, si ascoltano eventuali offerte sopra una certa soglia, io tornerei alla porta del Parma. Siccome l'anno scorso, diciamo, c'era anche la possibilità di bussare alla porta giusta e poi fu scelto, non si sa per quale motivo, Somm, ma va benissimo.
0: Tra l'altro, ora ti dico che cosa ne farei di Somm.
1: Io proverei a tornare dal buon Parma. Tra l'altro abbiamo qui Cherubini in regia che potrebbe anche fare da contatto per omonimia.
0: Il direttore, cioè,
1: da direttore.
0: No, non come l'ala della nazionale.
1: No, assolutamente. E tornare alla porta del buon Bernabé. Ovviamente anche lì è un giocatore che ha un anno in più, che
0: però
1: ormai
0: in che
1: è...
0: ruolo?
1: Allora, infatti,
0: spiegamela
1: qui,
0: perché
1: qui si entra un po', diciamo, nell'idea che può avere Grosso del suo centrocampo. Allora, io mi ricordo quando lui giocava col Frosinone, perché gli esempi che si possono fare sono
0: quelli,
1: questi,
0: quelli di successo soprattutto.
1: Cioè, non posso parlare del Lione quando aveva, quando ha fatto sei partite su una squadra non sua.
0: Non c'entra niente, dai.
1: Il centrocampo del Frosinone che vince la Serie B era un centrocampo dove c'era Boloca, giocatore poi ha avuto anche al Sassuolo, poi si è fatto male, se no sarebbe stato un pupillo anche del Benve, anche il buon Boloca, tutti quelli del Sassuolo praticamente.
0: Sì, infatti, te cerca.
1: Lo so ragazzi, nero verdi, quindi Boloca, Gelli, Mazzitelli, era più o meno il centrocampo del Frosinone. Erano tre giocatori molto intercambiabili, a volte era Mazzitelli il vertice basso, a volte era Boloca, a volte si buttavano tutti e due dentro. Io uno come Bernabé, che quindi è duttile, può fare il regista basso, può fare il regista alto, gli puoi mettere accanto anche due incursori e soprattutto è uno che in questo momento, se io immagino la Fiorentina del Sassuolo, sì, deve tenere il pallone ma poi deve avere anche visione. Io non escludo che con uno come Grosso e con il 4-3-3 uno come Bernabé non possa anche trasformarsi in uno che parte come interno di centro-sinistro o centro-destra e poi alla bisogna, a seconda delle caratteristiche che potrebbero anche essere dell'ondur della situazione, perché se Grosso lavora con Dur e se lo inventa vertice basso, nulla vieta a Bernabé di partire centro-sinistro, centro-destra e poi abbassarsi quando Ondur ha voglia di
0: domanda
1: le incursioni.
0: Ma non, se c'è Fagioli non rischia di essere
1: esatto,
0: un doppione?
1: Questo al netto ovviamente, infatti la partenza è stata, come ci dice il re della trattativa,
0: se Fagioli va bene.
1: Ma siccome io ho grandi perplessità su Fagioli Grosso, e lo dico il 5 giugno senza avere nemmeno visto un allenamento di Grosso, quindi parlo
0: 18
1: così.
0: Luglio?
1: 18 luglio invece vedremo e leggeremo soprattutto il comunicato in cui la Fiorentina saluta Moise Kean.
0: E qui ci siamo. E il terzo pupillo?
1: Allora, il terzo pupillo.
0: Guarda, anzi, ti stai preparando?
1: Guarda, sì, te ne posso fare due? Cioè, quindi diventa quattro?
0: Certo. Sì, la tua trasmissione fai che tu vuoi.
1: Allora, il terzo nome lo voglio fare ancora a centrocampo, perché lo sai che è il reparto che più mi... allora, andrei a fare una scommessa.
0: Tra l'altro, scusami, per la premessa che volevo dire sul centrocampo, ci sono 14 giocatori,
1: quindi lo so.
0: C'è da fare un pulito prima
1: non
0: di metterci le mani, va bene.
1: Ma infatti io spero che fino al 18 luglio, cioè che la cessione di Kean sia la conclusione del mercato in uscita. Quindi da qui al 18 luglio mercato in uscita a go-go. O a Dodò, visto che
0: è uno di quelli che parte.
1: Dall'alto, ovviamente, la sua esperienza al mondiale. Ah no, scusate, non lo farà. Quindi la scommessa
0: piccato contro Dodò, come se qualcuno avesse...
1: La scommessa che mi piacerebbe veder fatta dalla Fiorentina è Berisha del Lecce. Ovviamente
0: tutto italiano,
1: cioè
0: tutto mercato italiano,
1: tutto mercato web italiano.com. No, lo so che è un nome che anche lì, come si dice, no, non scalda l'ambiente,
0: no.
1: Però so che la Fiorentina non ha il budget del Manchester City, quindi...
0: Mi aspettavo che dicesse Mazzitelli.
1: No, Mazzitelli no, anche se potrei dire sai, l'ha già avuto a Frosinone,
0: esatto,
1: eccetera eccetera. E poi per la attacco, ovviamente senza Moise Kean, questo sia chiaro.
0: Certo, davanti alla cessione di Moise Kean.
1: Siccome a me piace pensare che la Fiorentina possa comunque ispirarsi un po' al Sassuolo come Sassuolo. Caratteristiche, quindi una rosa molto verticale con un riferimento centrale che sappia lavorare anche di spalle alla porta, io un tentativo proverei a farlo nella capitale.
2: Ah, vabbè, sì.
1: C'è un attaccante che è stato due anni fa capocannoniere in Liga, poi ha fatto malissimo in Italia.
0: Stai dicendo una cosa io dico da un mese.
1: I giocatori sono quelli, quindi si può anche essere d'accordo. Cioè,
0: non possiamo.
1: Poi, se vuoi, ti faccio il nome anche di un esterno dell'Australia del 2006. No, però, magari non è il caso. Ex Bayern Monaco.
0: Guardate che non sia volpato.
1: No, non è volpato. Ed è il buon Dovbyk.
0: Bravo,
1: il buon Dovbyk.
2: Anche a me è convinto Dovbyk.
0: Molto bene.
1: Ovviamente partiamo dal presupposto che tutto questo, quindi tanto Bernabé quanto Dovbyk, sono al netto di salutare Fagioli e salutare Kean.
0: Certo, poi c'è da salutare Dodò, c'è da salutare Gudmundsson, sono un po' di soldi da qualche parte entrano, fondamentalmente. Però guarda, Dovbyk è una chiamata che mi piace molto, perché tra l'altro non incontra il favore mainstream, e quindi l'altro giorno veni perculato anche da un nostro opinionista che
1: voleva questo opinionista.
0: No, diceva, l'ho fatto perché io dicevo, per me la Fiorentina, se vende Kean, ha due strade in Italia: Santiago Gimenez e Dovbyk. Che allora, Santiago Gimenez nemmeno un gol l'anno scorso.
1: Dai.
0: E quindi
1: perché
0: cosa
1: ovviamente
0: significa?
1: La Fiorentina ora è nelle condizioni di prendere
0: prendere quello che ha segnato 30 gol l'anno prima. E Dovbyk, hai visto problemi su problemi. Sì, problemi su problemi, a vedere il tabellino. Poi, quando c'è da segnare, insomma, i suoi gol li fa. Quindi io sono la sposo totalmente questa idea, anche perché se la Fiorentina dà via Kean per meno di 40 milioni, ragazzi, sarebbe difficile da digerire una cessione di questo tipo.
1: Sarebbe
0: no?
1: Una sconfitta.
0: Una sconfitta, bravo. Quindi diciamo almeno 40 milioni. Sono due attaccanti per motivi diversi che sono in difficoltà nei rispettivi club, secondo me. Li puoi anche provare a prendere in prestito con obbligo di riscatto, cioè, nel senso, puoi anche dargli un anno per capire se effettivamente le difficoltà sono continuative oppure se possono uscire da queste difficoltà. Io francamente uno dei due sarei sereno, e tra l'altro mi terrei piccoli.
1: Penso tu non possa fare diversamente.
0: Sì, ma anche,
1: tra
0: guarda, non lo sto dicendo perché non c'è altra strada se non il prestito per la ventesima volta a una squadra di metà classifica. Perché penso che piccoli, come altri giocatori della rosa dell'anno scorso, abbiano veramente subito la situazione. Questo vuol dire che mentalmente non sono il top? Può darsi. Devono anche, possono ancora maturare, per dire la verità. Cioè, un attaccante poi
2: stanno
0: sicuramente
2: a Roma.
0: Salutaci lì.
2: Sarà mia Dovbyk.
0: È Dovbyk. Però che è difficile chiamare da un numero fisso di Roma.
2: Però lo sai, magari in casa. Magari dato da una signora che ha detto: scusi, posso fare una
0: più
2: chiamata?
0: Più facile che sia qualcuno che ti vuole rompere i coglioni. Detto questo, cioè, piccoli che hai pagato, strapagato, ti devi prendere la responsabilità, secondo me, di tenerlo un altro anno, vedendo se è stato un errore totale, come a oggi sembra, oppure se puoi rientrare un po' di questo errore, ovviamente da un punto di vista tecnico. Quindi, per esempio, una coppia d'attacco, piccoli coppia d'attacco nel senso di attaccanti che puoi schierare alla bisogna, piccoli Dovbyk, piccoli Santiago Gimenez, io sono parto sereno per la prossima Serie A, perché non vorrei da un momento all'altro mi ripropinassero. Non voglio fare nomi perché ieri sono stato infamato anche su questo nome, ma insomma, attaccanti che non reputo più forti di piccoli.
1: Poi lascio la parola al dottor Ferri, che deve dire la sua su tutto quello che ho detto. Io anche a me piacerebbe ogni tanto vedere la Fiorentina, appunto, c'è questo esterno del 2006 dell'Australia, che ha una storia anche sua familiare molto particolare, si chiama Iran Kunda, che il Bayern Monaco ha preso qualche anno fa dalla A-League, l'anno scorso l'ha ceduto al Watford, ha fatto molto bene nella Serie B inglese. Quanto sarebbe bello mettersi lì a dire: ah, se l'ha scelto Paratici, allora bang, sicuramente, come diceva Peter Griffin, giù nel canestro.
0: Come gioca Kunda.
1: Ecco, quindi saremmo tutti lì a dire: sì, la scelta di Paratici, vedi che ora l'area scout alla grande.
0: Sì, anche perché ieri è uscito il nome di Della Rovere, per carità, sarà un fenomeno tra 10 anni, ma ancora non è nemmeno esordito in Bundesliga. Che tu mi racconti in Germania, se sei 19enne, se sei veramente forte, hai già esordito in Bundesliga.
1: Vorrei Gianni del Borussia Dortmund, io ora non so cosa avrà in mente per lui il Borussia il prossimo anno, ma se è un giocatore come abbiamo intravisto quest'anno, è nelle rotazioni fisso, ed è un 2008, quindi
0: capito.
1: Però per
7: Kunda,
1: quello
7: segnatelo,
1: Nestori Iran Kunda del Watford.
7: Di origini?
1: Allora, nato in Tanzania, anzi Tanzania come si dovrebbe dire correttamente, poi costretto a emigrare perché aveva una situazione anche per i genitori da un punto di vista sociale complessa, va in Australia, a 16 anni fa il suo esordio nella A-League, la Serie A australiana, viene scovato dal Bayern Monaco e lo compra e lo mette nella seconda squadra e poi viene, fa un paio di prestiti e ora l'ha comprato il Watford, quindi Alessio Dionisi.
7: Però se l'ha comprato ora?
1: L'ha comprato l'anno scorso, nel luglio del 2025, provare. Ha fatto un anno di Championship, sarebbe bellissimo ovviamente, no? Pensa Firenze che si mette lì a dire, ah, l'ha scovato Paratici, quindi nessuno l'ha visto giocare, però l'ha scelto Paratici, ah, nessuno lo conosce, quindi siamo, paradossalmente in questo momento è meglio non conoscerli i giocatori.
7: Però io mi auguro di vedere almeno 7-8 acquisti in questo modo, guarda.
1: No, sono d'accordo,
7: da conoscere,
1: son d'accordo,
7: da scoprire.
1: Sono d'accordo.
7: Dottor Ferri, vai, dottor lei Ferri. Dall'altezza del suo football managerialismo.
2: No, mi avete messo male con questa storia dei costi, no? Perché giustamente.
7: Perché tu volevi fare? No, il giocatore da 30, 40 milioni.
2: È come dire, l'asticella che neanche Mondo Duplantis può saltare.
7: Però scusami, allora siamo messi fai male. Un ragionamento. L'Orienté, che è tra.
2: Dammi cash!
7: Farà così, fa Paratici.
2: Spero di sì. Okay. Give me more cash now. I need more cash. I want to buy everything. Everybody.
7: Vai. Quindi? Yeah. Anche Backstreet Boys, no, ragazzi. Certo.
2: Allora, quindi a Town si può comprare, si è detto. Perché a me piaceva.
7: Quanto costa a Town? 20.
2: Più di 20.
1: Io direi
7: 25,
2: tra i 20 e i 30, dai.
7: Sì, dai. Quindi no, bocciato.
2: Ok, allora Estevao si può prendere in

0: E se il giocatore non è integro e non mi rende, il prossimo anno non ce l'avrò.
1: Secondo dopo, me Acerbi, dopo la scommessa Rugani ci sta a questo punto.
0: Sì, ho capito, però Rugani non giocava mai. Acerbi giocava.
1: Bene.
0: Quindi per me Acerbi tipo maggiore e non uguale a Rugani.
1: Okay.
0: Molto maggiore.
1: Vai, avanti.
0: So che ci sono degli stimatori di Rugani, ma io non faccio parte di quel gruppo.
1: Vienici in questo studio? Il cerchio si restringe perché.
0: Sì, no, in generale io a centrocampo proverei a sentire per Ricci. Se il Milan si...
2: Bella chiamata, approvo.
0: Allora, il Milan non si è capito quello che fa. Quando il Milan avrà capito quello che fa, si potrebbe andare a dirgli: senti Ricci, quest'anno l'ha tenuto praticamente sempre in panchina, gli ha dato poche possibilità.
1: Poi con Ragnik
0: è un giocatore che secondo me a Firenze comunque abbiamo già ammirato anche abbastanza da vicino e che conosciamo. Ha avuto un'esperienza in un club comunque importante, sebbene non particolarmente positiva, ma si è provato a un livello più alto rispetto alla Fiorentina, perché in Milan si è a un livello più alto rispetto alla Fiorentina. E poi mi sembra uno che puoi mettere dentro a più soluzioni di centrocampo. Quindi, non sapendo bene ancora, certo, dovrebbe essere il 4-3-3 con Grosso, ma non sapendo bene ancora che fisionomia avrà la squadra, secondo me Ricci è uno che ti può fare diverse cose, no? Può giocare anche volendo in un centrocampo a 4 in uno dei due nel mezzo, può essere una mezzala. Secondo me ha tante qualità belle.
1: Mi piace!
0: L'altra, ragazzi, l'ultima. Detto che mi piace Izes del Sassuolo, qualcuno mi piace, però ho detto che faccio difensore, centrocampista e a questo punto attaccante. Vi parlo però di un attaccante esterno.
1: Ok, grazie. Hai visto come vi parlo?
0: No,
1: tipo...
0: nel senso che ci siamo
2: rendendo un tappeto.
0: Prima Benve si è concentrato di più sugli attaccanti centrali, sulle prime punte.
1: Ha detto uno, quindi.
0: Sì, ha detto Dovby, che fra l'altro io condivido, un bel nome. Io sono rimasto affascinato, ed era l'inizio di questa vituperata stagione, dalle movenze, la velocità, la capacità di saltare Ranieri, nello specifico, se non sbaglio, di Fatau, del Leicester. Mi pare che Leicester, insomma, non venga proprio dal suo miglior momento nella storia.
1: Beh.
0: È un giocatore che in Championship, comunque, ho visto, ha segnato quasi 10 gol.
1: Quasi, vuol dire 9?
0: Sì, 9 gol se non sbaglio. E io ci proverei, perché è uno che secondo me oggi puoi prendere a un po' meno rispetto a quanto l'avresti preso qualche anno fa. È un 2004, quindi si può dire che per gli standard italiani
1: annuisce,
0: sarebbe un ragazzino.
1: E quando è benvenuto annuisce.
0: Io ci proverei. Poi sappiamo, no, Pratici in Inghilterra la conosce bene. Big fish, do you speak English? Mi verrebbe da dire.
2: Guarda,
0: no?
2: Condivido. Mi piace. Perché capisco i sogni. Ho visto, per esempio, Chris che parlava di Bouaddi, che è la stellina del Marocco 2007 del Lille, che guida un gruppo di una
0: Marocco forte.
2: Diciamo della nuova generazione del Marocco, che punta, secondo me, a arrivare come minimo ai quarti.
0: Marocco è forte.
2: Ma minimo, a questi
1: mondiali. Anche perché hanno valorizzato il fatto che chi è andato magari all'estero a vivere vuole tornare a giocare per il Marocco.
0: Sì.
1: Cosa che prima non succedeva. Prima la Francia aveva magari 3 o 4 giocatori effettivamente marocchini, naturalizzati francesi, e andavano a giocare nella Francia. Adesso c'è una identità più forte e quindi Marocco.
0: Guarda,
1: ha dei grandi talenti.
0: Noi a Metz siamo tristissimi, infatti, te lo volevo dire.
1: L'ho visto, però Metz mi sembra sì perfettamente in linea con la mediocrità francese che ti rappresenta.
2: Capisco Chris che dice questo, ma credo che Metz, il buon Boaddi, ora valga già, essendo un 2007 e avendo già fatto quest'anno a livelli assoluti a Lille, secondo me vale già 40 milioni, quindi Chris siamo già fuori da...
1: Però bella chiamata.
2: Mentre salutiamo Consolato da Melbourne.
1: Grande.
2: Che sui Rancunda dice: ve lo raccomando, è fortissimo, ha esordito nella Liga a 16 anni, giocava con l'Adelaide United.
1: Quanto gli hai dato per farti mandare questo messaggio?
2: Guarda, gli ho scritto in privato su Facebook.
1: No, perché comunque
2: era difficile trovare qualcuno in grado di dire sì, i Rancunda
0: è
2: una bella scelta.
0: L'ho visto nei League.
1: Grande,
0: no, comunque
1: Consolato.
0: Stavo guardando Boaddi per Transfermarkt ha una valutazione di 50
2: ecco,
0: milioni di euro.
2: Io stavo basso a 40, quindi
1: no, se Transfermarkt è 50 vuol dire nella realtà sono 60.
0: Sì,
2: perché poi è anche quel profilo che che con la vetrina del mondiale.
1: Ma poi è un 2007, ecco, ragazzi. 2007 che gioca titolare. La dai, è normale.
2: Poi al posto di Ken, Mirko da Firenze punterebbe sull'ottimo, se ne era già parlato ai tempi per la Fiorentina, a Rocodare del Wolverhampton.
0: Eh beh, anche del Wolverhampton ci sarebbe da pescare.
1: Ragazzi, però c'hanno dei contratti.
2: O Ekator del Genoa, che non credo però abbia tutta questa voglia di darlo.

0: via, visto la futuribilità dei giocatori.
1: Gianni, è interessante, no, questo tema, cioè, perché comunque non possiamo entrare nel dettaglio delle operazioni di mercato della Fiorentina, perché ancora non c'è nemmeno l'allenatore, quindi è anche complesso. Quindi però cercare di capire anche quale indirizzo la piazza, e quindi non solo noi che ne parliamo quotidianamente, ma chi ci ascolta vorrebbe andare, è interessante. Io ti dico che, sentendo le vostre due versioni, se mi dai Acerbi, io non impazzisco, però vabbè, prendiamo Acerbi. Tosved a centrocampo,
2: Dovbik
1: e anche l'esterno, dicevi, dell'Ester, oppure Koundé.
2: Fatau fa il mondiale col Ghana, ragazzi.
1: Allora aspetta, Acerbi, Ricci, Tosved, Dovbik è un mercato che mi soddisfa pienamente.
2: Beh.
1: Però è un mercato che secondo me resta nei nostri sogni.
2: Costa. Un mercato che costa.
1: Costa, allora, chiaramente, se parliamo da Acerbi, per dire.
2: Di contratto,
1: Tosved, io credo che se loro per caso ci cascassero e volessero Som, considerando che Somma ha un contratto fino al 2030 e lui fino al 2027,
2: Sassuolo potrebbe
1: quasi
2: fare
1: pari. Secondo me Somma è il tipico acquisto del Sassuolo,
2: perché loro
1: lo
2: rilanciano poi.
1: Ho capito il problema, però noi bisogna liberarci
2: e dopo
1: di
2: facciamo
1: Somma,
2: a cambio un'altra volta,
1: però facciamo cambio alla pari Somma Tosved, o alla pari fare 2 milioni in più,
2: 5 dai,
1: ma che cazzo,
2: Somma più 5, vabbè, tra i 15 e i 20,
1: ma scusa, è scadenza del 2027,
0: sì, però tra i 15 e i 20,
1: vabbè, diciamo 15.
2: Dai, facciamo 15.
1: Quindi diciamo più Som più 5.
2: 3 e mezzo.
1: Diciamo Som più 5. Si può fare. Ora, siamo alle pezze, ma mi ausi tanto. Ora, se no, davvero. Ricci, per me, lo puoi prendere in prestito. Cioè, deve essere prestito con diritto.
2: Ma
1: obbligo,
2: capito cosa fa il Milan, ovviamente. Però
1: ma, capito, ma se ci vedi Ricci con Ragnik, io no, te lo dico francamente.
0: Beh, loro comunque devono rifare tutto, perché Modric non rinnova, Rabiot andrà via.
1: Tutto devono rifare.
0: Loftus Cheek in scadenza.
1: Però Ricci in prestito con obbligo di riscatto, ha determinate presenze, gol, obiettivi, e lo vi fare. Anche a un ventino, perché magari te sei pronto a cederne un altro per quella cifra e prendi Ricci per quello, no? Per fare. E Dovbik, dai via Ken, prendi Dovbik alla metà, fondamentalmente, perché io, quanto deve costare ora Dovbik?
0: Guarda, la Roma lo ha pagato 30 più bonus 2 anni fa, quindi ora non so se ha fatto
1: per ammortizzare, sarà un ventino,
0: sì, magari, appunto, prestito con obbligo a 20 più bonus, 22.
1: Quindi non stiamo parlando di cose fuori dal mondo,
0: no.
1: Eppure sono, secondo me, 3 o 4 acquisti che alzerebbero il livello.
0: Guarda,
1: della Fiorentina.
0: Guarda, su Fatau chiudo solo dicendo: l'unico problema, forse, siccome è un profilo che piace molto anche a me, l'unico problema è che farà anche lui i mondiali.
2: Sì.
0: Quindi,
2: infatti, l'ho detto, fa col mondiale.
0: Bisognerebbe sperare.
1: No.
0: Torsvet, sì, anche Torsvet. Certo.
2: Vorrebbe unghio incarnito di Fatau per tutta la durata del mondiale.
0: È come Ismael Koné del Canada.
1: Dovbik no, però.
0: No, Dovbik no.
2: No, ma
1: Ricci e Dovbik si possono prendere.
2: Sì. Mondiale rischio grosso.
0: Il problema è, per esempio, il Canada, che è una nazionale, deve fare un
1: rischio
0: pilota
1: grosso
0: di vittorie, mi raccomando. Il Canada, almeno ai quarti, per farci
2: fare
0: tutte
2: le volte. No, ragazzi.
0: Io sogno un mondiale conference.
2: Posso dire, il Canada è il tuo nuovo Belgio.
1: Aia,
0: guarda.
2: Secondo me il Canada è il tuo nuovo Belgio.
0: In un recente viaggio in macchina, mentre piangevo lacrime amare sul Belgio, stavo riflettendo sul fatto, sai, quando sei adolescente, magari prendi le fittonate,
2: sì,
0: anche amorose,
2: me le ricordo.
0: Quella dopo dici, magari vacci piano, e non ce la fai. Ti ributti subito.
2: Belgio.
1: Di più.
0: Lo so che David, Davis, Buchanan, Koné mi faranno soffrire come mi ha fatto soffrire il Belgio.
1: Comunque molto bello. Abbiamo già ricostruito una squadra della Fiorentina a costo basso.
0: E senza neanche chiederlo a Paratici. Quindi voglio dire che c'era bisogno di andare a chiamare Paratici dal Tosi.
2: Si dà il fogliettino ora.
1: Il problema qual è? Che bisogna trovare un po' d'esterni.
0: Sì.
1: In tutte le salse,
2: sì,
1: e costano.
2: Sì.
0: E bisogna anche cedere tutti quelli.
1: Solo mercato in entrata.
0: Giusto, qui c'è un grande dirigente come Paratici.
1: Poi c'è Goretti anche.
0: Ma voglio dire,
2: lui ci si diverte, Paratici le manate.
1: Ognuno il suo.
2: Oh, Fabio, ho preso Fatau, ma io devo vendere ancora.
1: però a noi non ci danno 2,2 milioni all'anno per fare il mercato.
2: No, ma
1: quindi,
2: molto.
1: Visto, noi facciamo mercato gratis e quindi ci prendiamo le gioie del mercato. In pausa, tra poco, ancora insieme.
3: Radio Firenze Viola.
4: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
1: Torniamo in diretta, questa è Chi si compra, Radio Firenze Viola, con il tridente atomico formato da soprattutto Francesco Benvenuti e Fabio Ferri. Io sono passavo di qui, Pietro Lazzarini.
0: Il vichingo.
1: Il Pietro Lazzarini. Basta, lo dimicono. Tra l'altro l'ultimo vichingo non ha fatto una buona fine alla Fiorentina, quindi evitiamo di... poi vediamo, perché magari torna
2: quello
1: con Grosso.
2: Quello che vichingo di te,
1: Con Grosso Beltrán.
0: No, cioè, no. Altro che Balto con Grosso.
1: Cioè, voglio dire, proprio no, lì la labirintite poi l'uomo gli viene.
0: No, no.
1: Poi quelli che tornano, secondo te ce n'è uno che ha una possibilità di giocarsi il posto? Te decido un po', te mi dici sì o no, pronto,
2: vai,
1: eh?
2: Sì, ascolto, vai, ascolto.
1: Allora, Valentini.
0: No.
1: Moreno. Occhio,
0: Occhio, ma no. No.
1: Richardson.
0: No.
1: Ma poi sei mesi un gioco, come
0: no,
1: si fa?
0: No, infatti.
1: Zola.
0: Zola con quei pochi mesi con Grosso.
1: Sei veramente, guarda, lo sapevo che ti avrei trovato in fallo chiedendoti di Zola.
0: No, perché,
1: era chiaro.
0: No, perché c'è Piccoli. No, perché c'è Piccoli. Beh. Quindi magari resterà al Sassuolo.
1: Poi Beltrán si è detto:
0: No, non c'è verso.
1: Prego,
0: no.
1: Sottil.
0: No, anche se deve fare il 4-3-3, però no, dai. Intanto su Sottil so già come andrà. Perché successe l'estate scorsa, e tra l'altro.
1: Con Sabiri? Olio su tela?
0: No, con lo stesso Sottil, mi sembra. Eravamo io e il dottor Ferri sugli spalti, ovviamente gremitissimi, sold out del Viola Park, a vedere un amichevole della Fiorentina. E mi sembra Sottil fece un dribbling a un certo punto.
1: Oh.
0: Mi sembra. E si sentì proprio tutto vibrare. Cioè, come a dire, ecco, tutti a dire: è l'anno giusto, questo è l'anno buono.
1: Basta.
0: Quindi,
1: basta,
0: no, speriamo
1: basta.
0: Che su Sottil, anzi, stavolta la vicenda venga risolta prima del ritiro. Così evitiamo l'ennesimo momento.
1: E poi dei mainstream. Ah, c'è Barak, ma è che inutile te lo chieda. Amatucci,
0: io
1: Amatucci ha un valore di mercato soprattutto, no? Perché c'è un valore almeno di 5 milioni, che è
0: Amatucci lo vorrei vedere in rosa.
1: Oh.
0: Lo vorrei vedere in rosa, quindi non valutato al ritiro, cioè lo vorrei vedere fino
1: punto.
0: A gennaio.
1: E Alessandro Bianco?
0: No.
1: Bene.
0: No, perché non ha fatto bene neanche in Grecia.
1: Penso di averti detto
0: poi nel 2002 e la Fiorentina già ha 69 centrocampisti e non sa come vendere. Se poi ci si mette a riflettere anche sul 70esimo è finito. E,
1: Fabio, te ce n'è uno diverso da Matucci che vorresti tenere in rosa di quelli che ho citato?
2: No.
1: E quanti soldi si può fare da tutta questa qualità?
0: Pochi.
1: Ho capito, ragazzi, ma da qualche parte
2: 20,
1: soldi.
2: Ieri.
1: Io penso che una ventina di milioni per tutti questi giocatori tu li possa recepire,
0: Tra l'altro,
1: Valentini, 3-4 milioni li può valere?
0: Dai,
1: 3-4 milioni. Moreno ha fatto una stagione da titolare nella Liga,
0: i 5
1: milioni che ha investito?
0: Sì.
1: Quelli sono. Zola, 3 milioni e mezzo, qualcuno li darà. Beltrán. Bisogna partire da 6, 7, 8 milioni poi se qualcuno te li dà.
0: È un attaccante che non fa gol, quindi è già.
1: Però secondo me 6-7 milioni li puoi trovare. Dai, ragazzi, hai pagato 18. No, davvero.
0: Infatti, il problema è di fondo è quello.
1: Hai pagato 18. Questo è vero. Richardson è un grande ma che però c'ha un contratto lungo, quindi probabilmente farà un altro prestito, chissà dove, chissà perché, chissà quando.
0: Sì, un prestitino lui ci starebbe bene.
1: Fatto bene. Sottil a scadenza 2027. Troverà una squadra Sottil, cioè nel senso gli darà ce lo dà un milione Sottil.
0: Ora siamo quasi sul livello dell'indennizzo, cioè non è che puoi pensare di far soldi con Sottil.
1: Vabbè, però
0: no, per dire, voglio dire, cioè un milione.
1: Beh, un milione.
0: Io lo vedrei bene in una bella Serie B, per esempio, Sottil. Magari in una B ambiziosa.
1: Il problema è che ci vuole andare lui, perché mi sembra che si sovrastimi.
0: Si torna lì. Si torna lì.
2: Si torna con un anno a Lecce dove
1: poi,
2: non hai fatto neanche il titolare.
1: Hai già preso 2-6 da Lucchesi.
0: Sì.
1: Siamo a una ventina, siamo già abbondantemente.
0: Poi iniziano le grandi cessioni, si arriva al mega tesoretto e lì con tutti i nomi che abbiamo fatto.
1: Non voglio sentire il mega tesoretto. A me basta che ci sia una linearità in questo mercato che ci porti delle idee concrete, degne di nota e che abbiano un senso. Perché considerando che negli ultimi 7 anni, spesso e volentieri, il mercato della Fiorentina il senso ne ha avuto poco. Perché ricordo degli acquisti dell'ultimo ore, ragazzi. Se vi dico Gezal, cioè, ragazzi, ma Gezal se era lì tutti aspettare, non mi ricordo. Un centrocampista si voleva, un centrocampista di una certa qualità o l'esterno offensivo. Arrivò Rashid Gezal.
2: Beh.
1: A caso. A caso.
2: Ma però.
1: No, è la verità. Cioè, guarda, questa è una chiamata bella, perché fondamentalmente tutti se ne sono scordati e hai avuto in rosa anche Gezzaldo.
0: Anche lui dall'Eister, quindi uno potrebbe riproporre l'operazione Fatau dicendo dopo Gezzaldo
2: è andata così bene.
0: È andata così bene, cancelliamo il ricordo e prendiamo l'ottimo Fatau.
1: Ragazzi, c'è della roba che si è visto. Cioè, si deve fare. La Fiorentina deve fare 10 acquisti, diciamo, stando forse anche bassi. Due li può sbagliare. Ma non 8.
0: No, c'è dubbio.
1: Cioè, deve invertire la media. Invertire la proporzione degli acquisti giusti e non giusti. Cioè, due grandi acquisti, 5 acquisti normali, un acquisto e 2 acquisti sbagliati. Vabbè, sarebbe gratificante dopo che negli ultimi mercati su 10 ne sbagliai spesso e volentieri 8. Non sarebbe male ripartire così. Ma ora, siccome c'è il momento di dare fuoco alle polveri, grande voce, ci sono 60.000 messaggi. Quindi diamo. Te sei pronta a rispondere? Oh, capito?
2: Sì, sto guardando il Latina.
1: Ah, il Latina.
2: Il Latina.
1: Che perde con la Propatria, va bene.
0: E ne parleremo nello speciale Beffi.
1: Ha provato lo scavetto.
2: Traversa.
1: Sac e traversa fuori.
2: Il numero 10, mani sul volto.
1: Va bene.
0: Allora, cominciamo con 3 messaggi da leggere e poi Stefanino 2 da ascoltare. Francesco l'omonimo del Benve, la tesi di Grosso l'ho letta anch'io. Il titolo è L'apprendistato al Viola Park, Fiorentina scuola di allenatori, tutto conta tranne il risultato sportivo. Introduzioni con testimonianze di Italiano e Palladino. Molto
1: ottimo,
0: bene.
1: Molto bene.
0: Andrea scrive: il dottor Ferri si rianima col trio.
2: Sì.
0: Perché Fabio sta bene in compagnia, ragazzi.
2: Certo, a me piace stare in compagnia. Oh, in chiusura.
0: Keith da Udine, secondo me.
2: Chiusura
0: italiano. Pensavo la lotteria dei rigori, tra l'altro.
1: In chiusura. Così da niente.
0: Keith da Udine dice che secondo lui noi siamo più da Birmania, Laos e Thailandia, che però non fanno il mondiale, quindi questo è un po'...
1: Birmania, però sono tutte nazionalità con gli occhi a mandorla, fondamentalmente.
0: Sicuramente affascinanti, però calcisticamente parlando non faranno il mondiale.
1: E te è un po' birmano, in effetti.
2: Ma no, io c'ho anche storie brutte.
1: No, birmano.
2: Ah, birmano sì, volentieri.
0: Marco ci dice che in Canada lui ci è stato a raccogliere ciliegie. L'importante è esserci e andarci in Canada. Poi sul cosa si fa, Marco, non ci sono.
1: Cosa hai fatto per le vacanze? Sai, sono andato in Canada. Bello il foliage.
0: No,
1: sono andato a cogliere ciliegie. Ah,
2: buone.
1: Bravo.
0: Vai, Stefanino, con 2 WhatsApp audio.
5: Buongiorno, ragazzi.
0: Eccoci. Oh,
5: Francesco. Che c'entra un centrocampo solido come quello del Sassuolo con Bernabé? Uno scricciolo che si trita il primo contrasto e gioca 10 sì e 10 no. Dai. C'hai Maxi Lopez, ogni tanto te esce fuori. Allora tengo Fagioli. Se no, 3 centrocampisti belli, solidi, tipo Sassuolo. Sì, che fanno tutte le fasi.
6: Buongiorno ragazzi, siete un bel tridente.
0: No, però...
6: Carrison Dertizia Leandro. Guarda che
1: fichetti. Però un po' benvenuti Leandro.
6: Grandi, sì. Grazie di tutto.
0: No, grazie a te.
1: Grazie a lei,
0: dire.
1: Dottore.
0: E
1: che ti sei?
2: No, io di sicuro non sono Dertizia. Cioè, porca miseria. Dertizia era pelato.
1: Ah, vabbè, qui pelati non ce ne sono, forse io sono quello più vicino.
2: Non te lo volevo dire, ma mi tocca fa Carrison a me. Sei Benvere Leandro e a te ti tocca fa Dertizia.
1: A me va bene.
2: Io fra l'altro non ho mai visto giocare Dertizia.
0: Credo che insomma.
2: Ho visto giocare poco anche Leandro e Carrison.
1: Probabilmente non ti sei perso granché, mi verrebbe da dire.
0: Ale dalla Lunigiana, Benve, ma una bella rubrica in stile benvenuti in conference sui mondiali. Guarda, su TMV, ovviamente non video, però qualcosa di scritto è uscito. Ovviamente, ragazzi, è difficile trovare in modalità video 10 minuti su Curaçao, 5 minuti su Capoverde, 7 minuti sull'Uzbekistan. Però magari, insomma, visto che la Fiorentina offre così tanti giocatori al mondiale, ma proprio tanti, in qualche modo comunque inseriremo qualcosa sui stili, appunto, benvenuti ai mondiali. Però qui tutta la responsabilità è sulle spalle della Fiorentina, perché c'è solo Pongracic e forse neanche di
2: grandi speciali sulla Croazia.
0: Cioè, esatto, a meno che uno non inventi benvenuti in Croazia,
2: fratelli croati,
0: ecco, una rubrica quotidiana su Pongracic, non c'è spazio.
1: No.
0: Lore dice: Grosso metterà Andura a fare il regista alla Matic, punto di domanda, ma forse anche punto esclamativo.
1: L'aveva
0: magari
1: anche suggerito lo stesso Francesco. Io trovo che, cioè, il cui calcistico di Matic nei centrocampisti attuali della Fiorentina non è riscontrabile. Forse in Fagioli ci si avvicina di più, ma non con quelle caratteristiche. Cioè, calcisticamente ha un livello alto, ma non per fare il play alla Matic. Non so se mi sono spiegato.
0: Anche troppo bene. Infatti, il problema resta lì. Avrebbe detto
1: a me, non a te.
2: Anche troppo bene.
1: No, a te queste cose non te le dici.
0: Il dottor Paratici, che non è ovviamente il dottor Ferri.
1: Però si chiama Fabio.
0: Infatti, questa cosa ieri a Stefanino Nostro di Rubini è piaciuta tanto. Sì, sì, l'ho sentito bello carico sull'argomento. Spero possa fornirmi altri personaggi Fabio, che parlano di un Fabio. Visto che ieri ha già fornito Fabio Carissa, eccetera, eccetera. Insomma, lavoriamo per questo. Ecco, punto. Ecco, i margini. Scrivi Fabio su Google e trova tutti i VIP che parlano di se stessi. Alberto
1: in
0: dice
1: persona.
0: In terza persona, ovviamente. Il centrocampo è da rifare. Fagioli davanti alla difesa non è riproponibile. Grosso, vediamo che inventerà.
1: Guarda, questa è una astuzia, Fabio.
2: Cioè, noi stiamo parlando di Fagioli come probabilmente di uno dei migliori di questa stagione, giocato dal regista, ma lì non ci puoi rigiocare. Baba. Baba.
1: No,
0: però,
2: però Amatucci in compenso
1: devo mandare fuori di testa.
0: No, però conviene sul fatto che nulla vieta che Grosso possa chiedere un Matic e spostare Fagioli
2: sulla
0: destra.
2: Però che non ci possa giocare, sinceramente, l'ho sentito dire sin troppe volte, sia nel periodo pioliano, sia nel periodo vanoliano. Poi io
1: anche in quello galloppiano,
2: un po', come dire, a me mi fa venire un po' le bolle quando si dice ma lì non ci può giocare, e magari si parla di 15 metri più a destra, 15 dubbio, metri più a sinistra, dubbio. Capisco, per carità, che le caratteristiche magari di un mediano piuttosto che di un incursore, di un regista piuttosto che di una mezzala siano diverse. Però, cioè, a volte mi pare proprio che per una questione di 5 metri più avanti, più 5 metri più indietro, si faccia
1: dei sofismi.
2: Sì, sì, sì. Io avevo pensato più a un termine più grezzo, ma
1: insomma, tu sei bravo, ho aiutato,
2: sei molto bravo.
0: Bella chiamata di Fede che cita Ekelenkamp.
2: Sì, lo sai, ci avevo pensato. Però un 2000, cioè, se si va verso l'idea di ringiovanirsi un po', comunque prende un giocatore che ha 26-27 anni. E comunque ha fatto una bella stagione.
0: Ha fatto una bella stagione e non costa poco, Cioè, non è che l'Udinese regali il suo centrocampo in nessuno degli interpreti, a maggior ragione su Attà,
1: sì,
0: felice del dottor Ferri, e soprattutto giocatore
2: fantastico.
0: Walter da Roma prenderebbe dal Sassuolo solo Coné. Anche lui farà i mondiali e...
2: Bravo.
1: Cioè, no, anche io prenderei solo quello, però se potessi scegliere ad occhi chiusi senza sapere la spesa, anch'io.
2: Con
0: sì. Matteo dice l'Oriente Volpato, João Mario, ma stiamo scherzando? Vi rendete conto di come siamo ridotti a passare dal mercato che faceva Corvino a questi giocatori mediocri e scarsi?
1: Sono passati 20 anni. Cioè.
0: Se il buongiorno di Paratici si vede da Solomon Harrison, sarà meglio andare con la cenere nel capo a chiedere scusa a Diego Della Valle. Così abbiamo preso Corvino e Diego Della Valle.
2: Tra l'altro, quello comunque, secondo me.
1: Cosa?
0: Dice, a prescindere da chiedere
2: penso
0: scusa.
2: Oggi possiamo riguardare all'epoca di Della Valle con occhi diversi, ecco, semplicemente.
1: Però
2: questo.
1: Vi posso dire una cosa, che se si dice che l'Oriente non va bene per la Fiorentina, si può fare festa.
2: Si può smettere proprio di giocare a calcio.
1: No, si può fare festa. Cioè, se nel livello della Fiorentina attuale non può inserire l'Oriente, perché l'Oriente è troppo poco per la Fiorentina attuale, si può fare festa.
2: Sono d'accordo.
1: Cioè, qualsiasi mercato verrà fatto vi farà schifo. Sì. Perché... invece purtroppo dovrete aspettarvi un mercato dove, se mai arrivasse l'Oriente, sarebbe il colpo dell'estate.
2: Sì.
1: Questo vuol dire che è un qualcosa di gratificante? Magari no, ma l'Oriente è un giocatore di calcio, cioè, che ha fatto bene, cioè, non capisco come si può passare da dire Harrison all'Oriente. Con tutto il rispetto per il povero Harrison, che ha fatto comunque il suo dovere da soldatino, c'è una bella differenza, o no?
0: C'è una bella differenza, e come ci ricorda sempre, io voglio sempre citarlo, il dottor Ferri, bisognerebbe ricordarsi ogni tanto anche del punto di partenza, della dimensione. Cioè, chi si aspetta, tipo, potremmo andare dal Napoli a bussare a Lukaku.
1: Si parlava di Lorientè in senso dispregiativo.
0: Cioè, voglio dire, ricordiamoci che stagione ha fatto la Fiorentina e quali competizioni europee la Fiorentina non fa dalla notte dei
1: Etruschi. Allora ci si merita Sottil davvero.
0: Ecco, se non dovesse andare bene neanche un Lorientè della situazione, allora va bene fare come hanno fatto alcuni, perché l'ho visto ieri su X, alcuni tifosi della Fiorentina hanno ricondiviso una storia, credo abbia postato lo stesso Solomon, perché ha ripostato sul suo profilo Instagram 3 dribbling fatti nell'amichevole decisiva per le sorti del mondo, Albania-Israele, disputata due giorni fa.
1: Tu l'hai giocato bene.
0: Benissimo, ha fatto i dribbling, quello sa fare. Però ora voglio dire che se arrivi il 3 giugno, il 4 giugno, già a rimpiangere Solomon,
1: che...
0: mettendo gli due spezzoni di un'amichevole tra due nazionali non fanno i mondiali, ora mi sembra veramente...
1: No, detto che occhio a questo discorso rimpiangere, perché secondo me è ancora in corsa l'idea, cioè, che Solomon alla fine possa restare come uno dei 10,
0: per esempio.
1: Magari non ha 10, però... Cioè, per le caratteristiche di Solomon, prenderlo a 8, certo, già è certo. Un giocatore che ti può far comodo nei 4 esterni che la Fiorentina deve avere.
0: Ma no, io sono d'accordo, però voglio dire che ora non cominci,
1: no,
0: già
1: no,
0: ora
1: però
0: subito.
1: L'Oriente non va bene.
0: L'Oriente non va bene. Poi l'ottimo Grappino cita Orri Oscarsson, cioè l'idolo della Real Sociedad da cui è nata Por la Mañana Café, sì, eccetera, sì, eccetera.
2: Posso dire che secondo me è scarso.
0: Dai, devi, cioè non è che puoi.
2: A me non convince Orri Oscarsson.
0: Però
2: scarso, grande simpatia.
1: Però scarso è un termine forte.
2: Forte, sì, sì, forse troppo forte, però non mi piace.
1: Ecco, questo mi piace.
2: Non mi piace.
0: Però
2: scusa,
0: voglio dire,
2: scusa Orri.
0: Condividi che in caso di cessione di Dodò potrebbe anche servire, però un giocatore in grado,
2: no,
0: con un
2: no,
0: sorriso, di portare il buon umore.
1: Ah, mancherà in effetti, sì, sì.
2: Por la Mañana.
0: Voglio dire, il core è già fatto,
2: esatto,
0: basta copiarlo. Acerbi da Lodi, Ferri da Collodi. Impensabile, dice Gabriele il cinefilo.
2: Acerbi da Lodi e io
0: Ferri
2: da Collodi.
0: Da Collodi. Impensabile.
2: Ah, quindi non con Lodi il luogo.
0: Penso di sì.
1: Ma Acerbi di Lodi?
0: Guarda, vado a controllare, ma
1: non sapevo.
0: Prendo, come si dice in questi casi, prendo atto.
2: Con Lodi.
0: Qui dice, nato in un comune della città metropolitana di Milano che si chiama Vizzolo o Vizzolo Predabissi.
1: Capito il luogo di nascita di Acerbi, Vizzolo Predabissi.
2: Ma comunque si può anche non prendere Acerbi. Io lo dicevo perché secondo me è uno d'esperienza e uno ci...
0: Però c'è chi ti dice, allora a questo punto sentiamo Vierkovud, Simone, dice dobbiamo prendere Acerbi.
2: Vabbè, però povero Pietro.
1: Ragazzi, siete sempre, partite sempre, guarda, io non sono d'accordo che
2: con Acerbi
1: nell'acquisto, ma chi critica Fabio con queste battute non si rende conto da dove viene la Fiorentina, cioè dall'acquisto, con tutto il rispetto per quello che sto per citare, di Rugani, che è arrivato alla Fiorentina con un mese di recupero da ancora da mettere in campo, per poi aver giocato 3 presenze nella quattro forse nella Fiorentina. Acerbi, giustamente ricordava Fabio, non è uno che non ha giocato, è uno che ha avuto comunque una stagione normale nella passata stagione, quindi, cioè, ricordiamoci da dove si parte.
2: Rugani 6 presenze con la Juve, 4 con la Fiorentina.
0: Acerbi l'anno scorso 26 in tutte le competizioni.
2: Comunque,
1: dai, avanti.
0: Gianni 85, Benve, prima di Bernabé non si potrebbe provare a Matucci, visto che Grosso sembra fare tanto con i giovani? E lui dice, da tempo io dico di spostare Fagioli più avanzato. E poi attacco frontale, ma che avevi fatto in questi giorni? Ferri dice Ricci e Benve approva. Ricci sopravvalutatissimo,
1: ma...
0: forse per il Milan. Però, come diceva Pietro, come ha detto prima Fabio, Gianni, ricordiamoci sempre qual è il punto di partenza. Qui non stiamo, questa non è Radio Madrid Blanca, non stiamo discutendo di quello show meraviglioso fatto da Florentino Perez e da Riquelme, che non è il presidente del Boca,
2: che se la passa anche abbastanza male,
0: che se la passa anche lui abbastanza male, perché l'altro candidato alle elezioni presidenziali del Real Madrid ha promesso Haaland, scatenando l'ira di Haaland e del Manchester City. Quindi non stiamo parlando di Haaland o di Florentino Perez che ha promesso un galattico, stiamo parlando della Fiorentina quindicesima e non fa le coppe.
1: Io per prendere Ricci, cioè, darei via Mandragora, Brescianini e Fabian.
0: Io sono d'accordo,
1: no, ma anche per avere una, guarda, lo sapete, per esempio Brescianini è un giocatore che a me piace, ma lo sto dicendo perché a me questo fatto di non rendersi conto, ora era per provocare Fabio, lo so che quando ti dico che darei via Mandragora ti fa star male, ma
2: no ma non
1: ti confermo che lo darei via, però detto questo, cioè, non si parte da un presupposto errato. Cioè, se voi vi aspettate la Fiorentina solo perché sulla scrivania ha trovato Paratici, ha preso Paratici, ha scelto Paratici, allora questo ci porterà ad avere acquisti da sogno, da stropicciarsi gli occhi,
0: da Paratici alla Juve,
1: da Paratici alla Juve, cioè, che era tutto un altro contesto economico e anche societario. Ragazzi, allora si parte da un presupposto che veramente vi farà tutto schifo, che può anche essere giusto, perché vi può anche fare tutto schifo, però secondo me bisognerebbe un attimo rimettere in chiaro le carte in tavola, perché mi sembrano si siano un po' mischiate queste carte, ci si rende conto se arriva da una stagione nefasta dove tra l'altro già nel mercato di gennaio, a quello che ci è stato raccontato, quando sono stati avvicinati determinati calciatori, la porta non nemmeno si è aperta e chiusa, non si è mai nemmeno aperta, cioè hanno bussato e nessuno, non c'è nessuno, siamo nei cartoni, no? No, non c'è nessuno dentro, perché nemmeno si volevano fare vedere. Quindi per ricostruire la Fiorentina servirà un lavoro profondo di ricostruzione della credibilità della stessa società e poi fare acquisti funzionali con la speranza che ci sia qualche giocatore che, come fu per Borja Valero, l'ha raccontato recentemente, nell'anno in cui arrivò alla Fiorentina, credono nel progetto e gli verrà prospettato. Perché Borja Valero diceva io sarei potuto andare da altre parti, potevo restare al Villarreal e mi sarebbe anche piaciuto, potevo andare a giocare in Champions, però Masià mi convinse che era un progetto buono e ho fatto la migliore scelta della mia vita. Detto da lui, non è che l'ho detto io. Bisogna fare quello, non sarà facile.
0: Allora, prima di ascoltare due WhatsApp audio, visto che nella prima parte di trasmissione siamo partiti con Fabio Ferri, francese, irlandese, eccetera, eccetera, abbiamo un ascoltatore, l'ottimo Chris, che ci ha paparazzato, tra l'altro, perché questo non è ovviamente intelligenza artificiale, ma è un...
1: Bene.
0: Un momento, posso vedere in sovraimpressione. Seguiteci sul canale 92.
1: Io sono Obelix.
0: Quindi siamo proprio.
2: Ciao, che bell'ascia.
0: Fabio Ferri, lo stereotipo francese proprio al massimo. È venuto in trasmissione una baguette, giustamente. Pietro, proprio vichingo nella sua essenza. Mentre io, colle, jacket, palla da basket. In trasmissione, ovviamente, perché dobbiamo essere lo stereotipo di noi stessi. Quindi, ottimo lavoro, Chris. Ovviamente non c'è di mezzo l'intelligenza artificiale.
1: Mi dispiace, non è che mi faccia impazzire la mia persona.
2: A me piace, esatto, a me piace.
1: Non mi fa impazzire.
0: E allora due WhatsApp audio, dottor Cherubini.
7: Pietrone Scandinavo, d'accordissimo, ecco. Tanta roba. Laudrup, più o meno. Il Benve, direi, finlandese, Litmanen, oppure Giorgiano, Cravascelia, Crapascelia, come viene chiamato qui. Fabione, gran portierone tedesco, Oliver Kahn, Neuer. Magari. Va magari. Bene. Anche ciao, Flavio dalla Svezia.
1: Flavione.
8: Sì, buongiorno Radio Firenze Viola, Sicilia all'isolotto. Pietro Lazzarini sembra olandese, ecco. Degli olandesi. Ecco. Belli di buono, belli. Che bevano ettoliti di birra.
1: Quello sì,
8: non vedo più olandese.
1: Ok.
8: Però anche danese non ci sta male.
0: Vedi?
1: Ma pazzesca questa cosa. Cioè io non mi sarei mai visto nelle una versione nordica.
0: Ragazzi, il dottor Ferri è un influencer.
1: Hai veramente
0: sotto mentite
1: una forza nei confronti degli altri straordinaria.
0: Ma opera di convincimento totale.
2: Allora provate a mandarmi 10.000 euro. Provate a mandarmi 10.000 euro.
1: Se il sale si scioglie nel bicchiere.
2: Ma anche se non si
1: avete
2: scioglie.
1: Avete il malocchio.
0: Comunque c'è un tema che è rimasto purtroppo.
1: C'è un'immagine.
0: Sì. Fabri dice.
1: Sì.
0: Perché la domanda su WhatsApp che vi abbiamo posto, se riesco ad aprirla, no, non riesco ad aprirla. Comunque c'è una domanda su WhatsApp, su Grosso. La risposta è sì, però con un qualsiasi allenatore, non con il signor Grosso, che è un altro ex gobbo che viene a colonizzare la Viola. Lo dice Fabri.
1: Ieri ho visto che Ravezzani ha dichiarato che la Fiorentina ha dato le due più grandi delusioni della sua storia alla Juventus con le cessioni di Chiesa e Vlahovic.
2: Vabbè.
1: Quindi vedi, ognuno c'ha.
2: Chi è che parla in studio? Non capisce di calcio.
1: Non capisce di calcio.
2: Boom. Scusatemi, uno che dice Vlahovic. Non capisce di calcio.
0: Molto bene, però devo dire, Fabrizio, in tutto questo,
2: sì, esatto,
0: tra le pochissime soddisfazioni della storia recente della Fiorentina sono quasi tutte arrivate da ex gobbi, così giusto per dire.
1: Quali? Che soddisfazioni poche.
0: Ken vice capocannoniere.
1: Ah, sì, vabbè, se sono queste le soddisfazioni.
0: No, voglio dire, Palladino,
1: pensavo più ai milioni incassati a questo punto.
0: No, perché... no, esatto, cioè il mercato in uscita, i gol di Ken e l'anno con Palladino, tutti gobbi, tutti ex Juve o andati alla Juve. Quindi, se vuoi, Fabri, togliamo anche la Juventus dalla variabile del mercato della Fiorentina. Sa che il rischio è quello di fare
1: detto che io
0: derby
1: sono
0: con la Carraresi,
2: va benissimo, però voglio dire, cioè,
0: ora che il problema di Grosso sia che ha giocato con la Juventus o che ha allenato la Juve primavera.
1: No, sono d'accordo.
0: Luca D'Accomo dice grandissimo tridente, siamo forti.
1: Tra poco Fabio ti deve fare una domanda.
0: Brividi. Con Barak e Som che si prende, chiede Cristiano da Sarajevo.
1: Con Barak, secondo me, poco o nulla. Tant'è che bisognerebbe sottolineare come La Fiorentina, per mandarli in prestito alla Sampdoria, gli ha dovuto rinnovare il contratto di un anno.
0: Fantastico.
1: Cioè, ragazzi, ma mia, perché guarda, Baracca, io gli voglio bene, perché lo trovo veramente sia, oh, questi due mi hanno rotto, eh. Digli che non chiamino più, basta ora.
0: Sempre no,
1: allora rispondigli. Detto questo, Baracca è una persona anche stimabile, anche per il suo affetto per la piazza, perché ha detto che vorrebbe tornare per fare, per restare, tutte cose simpatiche, per carità, ma con la simpatia non si fanno le squadre di calcio. E purtroppo per Baracca, in un anno tragicomico per la Sampdoria, un po' come lo è stato per la Fiorentina in Serie A, lui è stato un comprimario, no? Non ha giocato mai praticamente.
0: No, ha avuto anche i soliti problemi fisici.
1: Ecco, quindi Baracca è un'altra spilletta che si porta in dote Pradè dell'estate scorsa. Cioè, per pur di levarselo da tre passi, gli ha dovuto rinnovare il contratto. Un giocatore che fondamentalmente gli dovevi dare il cartellino in mano e dirgli: guarda, trovo una squadra, grazie, arrivederci.
0: Mauro dice e chiede: ma Ricci e Fagioli come li metti insieme? Domanda per ragionare, non per fare polemica.
2: Ma secondo me ci possono stare.
1: A parte
2: insieme.
1: Secondo me è difficile poter prendere, permettersi Ricci con Fagioli, cioè una cessione di un certo livello a centrocampo servirebbe per poi poter prendere, anche se lo prendi in prestito con obbligo, quello che è. Detto questo, secondo me possono anche giocare insieme, non mi sembrano così.
0: Guarda, questo
1: simili.
0: Fa un po' il paio, quello che diceva prima Fabio, che un giocatore non può giocare 15 metri avanti o 15 metri indietro, e decidiamo il 5 giugno che due giocatori non possono giocare insieme. Poi voglio dire, le grandi squadre trovano il modo di far giocare insieme, hanno trovato il modo di far giocare insieme Cristiano Ronaldo, Benzema, James Rodriguez, Bale, mentre per la Fiorentina è un problema far giocare insieme Ricci e Fagioli. Vai con altri due WhatsApp audio, Stefanino.
9: Dovbyk secondo me ha un grande potenziale, Bernabé secondo me è molto meglio di Fagioli, e concordo,
0: avanti,
9: concordo
0: tutto,
9: su allora. Tutto.
0: Forza.
9: E anche su Piccoli lo terrei. E poi via fenomeni da baraccone come, ecco, Ken, ecco, bravo giocatore, ma ecco, baraccone
1: era tutto d'accordo.
10: Buongiorno, poi. Da Danne Biola. Sì, t'ha ragione Pietro, e alla Fiorentina è difficile venirci ora. Io proprio per questo avrei scelto un allenatore che magari invogliava qualche giocatore, cioè, a venire.
1: Ma anche l'allenatore si deve venire.
10: Il Napoli è un Benitez,
1: daje,
10: che praticamente poi i giocatori li porto lui. Io sì, avrei fatto una scelta diversa, non Grosso, cioè tu vai a cercare un giocatore all'estero, tu dici vai da panchina, c'è Grosso, e loro dici chi è? Chi?
2: Ragazzi, ora
1: Grosso
2: ha vinto il mondiale segnando tra la Germania
1: da protagonista
2: e anche il rigore contro la Francia.
1: Ma dai, ma poi il discorso è se, cioè il discorso è fa acqua da tutte le parti, caro runner, è che proprio perché è difficile ora convincere grandi profili a venire alla Fiorentina come giocatori, lo è stato anche per l'allenatore. E Grosso, che sicuramente non ha l'attrattività di Benitez quando arrivò a Napoli, è però arriva in un contesto molto diverso di quel Benitez.
2: Perché Napoli faceva la Champions quell'anno,
0: cioè,
2: ragazzi.
0: Benitez veniva tutte le volte da, bisogna ripeterlo, è
1: veniva
0: che
1: da,
0: Napoli
1: da,
0: prima.
1: Anni, da anni già di grande ascesa,
2: certo.
1: Cioè, la Fiorentina è crollata l'anno scorso, quindi cerchiamo di mettere in pari un po' quelle che sono le nostre versioni.
0: Chi
1: anche
0: è, secondo
1: di noi
0: te,
1: stessi,
0: Peter, che ha lanciato questo fatto di dover citare sempre Benitez?
1: No, allora io
0: guardo, ho qui la cronistoria del Napoli. Prima di Benitez, allora, il Napoli fa terzo, quinto, secondo e vince la Coppa
1: Italia. Per esempio,
0: Italia.
1: Io Benitez l'ho citato, ma no, dicendo,
0: certo,
1: no, perché vorrei che anche la mia versione di Benitez sia stata presa in dote come una cosa plausibile per l'attualità della Fiorentina. Io ho detto tante volte, la Fiorentina nel suo percorso dovrà trovarlo un,
0: certo,
1: Benitez, perché è quello che ha dato la svolta,
0: cioè,
1: al Napoli.
0: Il problema è che dovrebbe anche trovare il suo Mazzarri,
1: certo,
0: cioè,
1: è,
0: manca anche la,
1: ma
0: fase,
1: se Grosso forse il Mazzarri, che intanto ti porta, vale, piano piano, no, ad avere una continuità, perché forse il Mazzarri della Fiorentina sarebbe già stato italiano, per certi versi,
0: sì,
1: no,
0: certo,
1: perché poi,
0: certo,
1: bisogna mettere, parametrare le due cose, e lì si poteva fare il salto di qualità, e invece è stato scelto Palladino. Lì forse la Fiorentina poteva aggredire un profilo leggermente diverso, migliore, più manager fra virgolette. Non è stato fatto, ma non è oggi per poter chiedere il Benitez della Fiorentina.
0: Mirko da Firenze dice: a parte Matic, l'azione molte volte ripartiva da Muaremovic a Sassuolo, quindi ci vuole anche un centrale con un bel piede.
1: Ti candidi?
2: No, ho sempre avuto piedi piuttosto tragici, proprio per questo ho fatto il portiere, poi non mi piaceva correre.
0: Però ora, quindi ora non avresti però potuto fare il portiere, fossi nato nel 2000, con queste caratteristiche,
1: però non corrono,
0: però non ama.
2: Ma guarda,
0: senza qualità anche con i piedi, oggi il portiere si fa fatica.
2: Ora che Guardiola ha preso Donnarumma,
0: è vero,
2: con questa filosofia
0: un po' venuta meno. Ricordiamo, Guardiola ha fatto male ai fiorentini, cheat. Dottor Ferri. La rubrica in tema mondiale fiorentina potrebbe chiamarsi Benvenuti con solo Pongracic ai mondiali. Fabio dalla Svezia.
2: Benvenuti e Marina ai mondiali.
1: Mica tanto ai mondiali.
0: Sergio da Grassino, ho sentito Fagioli uno dei migliori di questa stagione.
2: No.
0: Mi spiegate cosa ha fatto? Gol? Passaggi? Ho visto innumerevoli passaggi indietro e laterali, pochi in avanti e pochissimi da gol. Molto meglio Mandragora, Sergio da Grassina.
2: Fra l'altro io terrei tutte e due. Ma guarda, mi sembrava, non è nemmeno una valutazione mia, ma mi sembrava un pensiero abbastanza condiviso a livello generale, quello che
0: e invece
2: in questo
0: no.
2: disastro totale Fagioli fosse uno di quelli che forse aveva mostrato qualcosina di migliore. Poi, per carità, no. Difficile oggi salvarne qualcuno di questa stagione, è chiaro.
1: Sì, però io sono d'accordo con la tua valutazione, che è stato uno dei più resilienti, anche se vogliamo, questa parola fastidiosissima. Però cioè che è passato da una prima parte veramente dove
2: difficile.
1: Si faceva fatica a pensarlo e immaginarlo in campo in una squadra di Serie C, ad essere in alcuni momenti un trascinatore tecnico, che vuol dire che ha fatto gol o assist, magari no, ma che ti faceva girare la palla molto più velocemente e che ha portato anche dei benefici al resto dei giocatori. Poi Mandragora, ragazzi, dividerà sempre, certo, perché certo. È un po' come quando c'era Benassi, ora ho fatto 9 gol, ho fatto 10 gol, l'anno dopo senza squadra, cioè nel senso non è solo i gol che portano in dote i giocatori a fare la differenza, perché l'ambizione dovrebbe essere quella di far sì che i gol di Mandragora magari fossero 3 o 4 in meno, ma 10 in più delle ali, della punta, del trequartista. Cioè, invece la Fiorentina spicca Mandragora perché l'anno scorso hanno fatto schifo tutti, sotto porta, dico, a livello realizzativo.
0: Il Gavinanese si domanda chi fa il tanque Silva. Ma per quale motivo uno dei tre dovrebbe essere il tanque Silva, però, ragazzi? Cioè, almeno su questo salvateci.
1: Ma perché tanque Silva?
0: Non lo so. Marco dalla Svizzera chiede al dottor Ferri: ma con Acerbi che gioca prevalentemente in una difesa a 3, come la mettiamo?
2: Beh, sì, questo è vero. Però in carriera Acerbi ha giocato anche nella difesa a 4. E poi mi sembra uno che, insomma, ha l'esperienza necessaria, volendo, anche per cambiare il suo apporto in un sistema difensivo diverso.
1: E se no, Valentini.
2: Valentino.
1: Quello è altro, però.
0: Molto bene. Giovanni da Scandicci aggiunge, dice: non vi bastano gli ex Empoli? Sono tutti mezzi giocatori. Ricci non troverebbe posto nel centrocampo del Sassuolo.
1: Ma
0: Giovanni, va benissimo.
1: Ognuno la pensa come vuole.
0: No, allora, no, aboliamo i mezzi giocatori, però chiedo a te: i grandi giocatori proponibili ad oggi in ottica fiorentina?
1: E quali sono?
0: Ecco, perché se no,
1: se mi dici Tonali, lo prendo anch'io Tonali al posto di Ricci, però
0: se no uno si mette a seguire il mondiale della Francia, dove il più scarso è 100 volte più forte di quello più forte della Fiorentina, inizia a dire questo Lise 4-3-3.
1: Volevo ricordare a Giovanni che Ricci, prima di arrivare al Milan, ha fatto degli anni molto buoni al Torino, cioè non è passato dall'Empoli al Milan, quindi
0: sono d'accordo. Voglio essere provocatorio, Andrea da Milano, ma riprendere Vlahovic?
1: Certo, sì, ha detto subito. Ha detto di no a 8 milioni, a 6 milioni all'anno dalla Juventus. Però, perché ne voleva 8.
2: Se lui vuol tornare,
1: certo, quello.
2: Porta aperta.
1: Per chi porta?
2: Gol.
0: Maurizio da Firenze dice: il Lazzarini mi pare più Babbo Natale de Noatri. Grande Pietro. Quindi,
1: grazie, oggi piglio
0: detta così perché poi dice: grande Pietro,
2: Babbo Natale de Noatri, nemmeno Babbo Natale normale, de Noatri, proprio una versione un po' più
0: scarsa,
2: insomma, comprata su internet.
0: Alberto,
1: ma
0: chi
1: perché?
0: Tutta colpa
2: perché?
0: Di Fabio, ha dato di là
2: tra l'altro Babbo Natale, Lapponia,
0: si torna lì,
1: io credo che lui intendesse quello, cioè va bene l'indirizzo della provenienza, ma invece che vichingo, Babbo Natale.
0: Critica Ken, che è stato infortunato 3 mesi, è un nemico della Fiorentina.
1: Nemico.
2: Ma questo tanto Alberto era già arrivato ieri, secondo me.
0: E comunque 18 luglio, appena sono finiti i mondiali, adios. Per me non è un problema, infatti, dice Mauro, ma con Grosso non li vedrei bene.
1: Ma chi
0: è? Ricci e Fagioli insieme. Lui è per il centrocampo Pizarro, Aquilani, Borca tutta la vita. Sono passati solo quei 12, sì. 13, 14 anni. Ecco.
1: Siamo sul pezzo.
0: Per infiammare la piazza serve un giocatore che faccia sognare. Così come voi giovinastri non potete ricordare.
2: Per caso il messaggio arriva da Mestre?
0: No,
2: perché
0: è un altro amico
2: di solito.
0: Sì, è vero, però hai ragione.
1: Giovinastri!
0: Dice: servirebbe un Liberali da prendere a qualsiasi prezzo. Un giocatore che ha fatto una bella stagione in Serie B col Catanzaro.
1: Dumbian no,
0: Si sono mossi prima dallo Sporting, come sempre si è arrivato
1: alla pupazza.
0: Poi dopo Fagioli peggio di Mandragora ho sentito tutto. Questo è Yuri, un po' di dissing tra ascoltatori ci piace sempre. Vai Stefanino con altri due. Intanto se la ride, Stefanino, si sa per
11: salve.
0: Cosa.
11: Allora, ho sentito parlavate di Laurentè.
0: Sì.
11: Ora che si è diventato un fenomeno questo. Io mi ricordo l'anno che il Sassuolo del Retrocesso faceva appena tutti si meravigliavano.
0: Dico,
11: era un giocatore proprio morto. Ora è bravino. Poi voglio dire, Pietro, vai, non ti arrabbiare,
0: vai.
11: A te si faceva, non è, quindi
0: anche a me
11: dire.
0: Ci si arrabbia in due.
12: Ciao ragazzi, Massimo Firenze.
1: Non mi colpisce questa cosa.
12: Allenatore porta giocatori bene. Quello di prestigio l'anno scorso ce l'avevamo, siamo alla Stefano Pioli, che giocatore ha portato? Allora, ragazzi, qui la gente acra davvero perché ce l'ha portato. Vabbè, comunque, chi viene da Fiorentina, comparateci, dobbiamo sostenerlo. Chiuso, basta.
0: Scusi,
12: ognuno dovrebbe avere, la Fiorentina dovrebbe avere 55 allenatori, perché ognuno ha idee diverse. Arriva Grosso, forza Grosso. Ciao,
1: va bene. Sì, Iconè mi piaceva.
0: Ma nessuno comunque ha detto, cioè, parlare bene di un giocatore non vuol dire equipararlo a un fenomeno.
1: No, esatto.
0: Cioè,
1: io sto dicendo, nella dimensione attuale della Fiorentina, dire che l'Orientè è scarso, che non è adatto a questa Fiorentina, è secondo me una cosa un pochino, non solo fuori luogo, ma che non ha senso. Poi che l'Orientè non sia un fenomeno, sicuramente, però almeno fa l'esterno offensivo di ruolo. Cioè non viene, perché Iconè, che ovviamente giustamente dalla piazza viene schifato perché ha tutte le sue skills negative e quant'altro, la notizia dell'ultima ora non era un esterno offensivo come si intende noi, cioè non nasceva esterno offensivo e infatti si adattava a giocare per Italiano, che si ritrovò Iconè dopo aver chiesto Berardi. Non so se ve lo ricordate questa cosa, se no, allora ricontestualizziamo tutto e si può parlare di qualsiasi cosa. Max da Quinto, buongiorno.
0: Eccoci.
13: Ciao ragazzi, buongiorno. No, io volevo fare una piccola considerazione e chiudere con uno scoop. Una piccola considerazione è che, ma quelli che ora dicono il prossimo anno si parte già con tre squadre che purtroppo al momento sono davanti a noi in tutti i sensi, quindi Atalanta, Bologna e Como, no?
0: Mm-hmm.
13: Ecco, sono così, chiedo, io non me ne intendo, ma per caso sono i soliti che quando della Valle dicevano che il quinto posto era la nostra dimensione e si poteva arrivare quarti se andava bene o sesti se andava male, venivano chiamati ciabattini e mandati via a pedate? No, chiedo se sono quelli oppure sono altri, perché mi sembra di ricordare che, no? E poi l'altra cosa era su Grosso.
0: Sì.
13: Grosso, no, lo scoop è questo: Grosso non può essere annunciato al momento. Perché c'è una clausola di riservatezza, quindi non si può annunciare. È una battuta.
1: Scusami, Max.
0: La premessa era seria.
1: Lo scoop sembrava fosse una cosa seria, perdonaci, non avevamo colto.
13: Ma di cose serie, questa trentina di 7 anni
1: ce ne sono poche, va bene. Okay.
0: Ciao Max, grazie. È tutto subito.
1: Era comunque la chiosa perfetta.
0: Sì, non c'è dubbio. Poi comunque questo fatto Ricci sopravvalutato ha innervosito un po' di ascoltatori. Un altro dice: Matteo domanda all'ascoltatore prima che giocatori vorreste se Ricci è sopravvalutato. Un amico che si firma Eriberto e che io leggo con grande affetto dice: oggi Fabio è stranamente identico a Noel Gallagher.
2: Io ho sempre preferito i Blair, quindi.
0: Aia. Attenzione, questo, beh, è, ci questo sta, è un bel punto di vista.
1: Però ci sta.
2: I Blair sono quelli che hanno fatto veramente qualcosa di innovativo, no? E i Cosi facevano.
0: Quindi Damon Albarn, segno maggiore.
2: Ma sicuramente.
1: I Cosi facevano la cover band.
2: Facevano la cover band dei Beatles.
1: Dei
2: dai.
1: Beatles. Molto bene.
0: Posto bene.
2: Tra l'altro, non venendogli nemmeno particolarmente bene.
1: Madonna. Boom. Ci avrà qualcuno arriverà.
2: Lo sai cosa ha detto? Ha detto: non credo in Dio, ma dovessi morire e incontrarlo, gli direi: io sono quello che ha scritto Don't Look Back in Anger. E io pensavo, siamo completamente tifosi del City, siamo completamente tifosi,
1: diciamo,
2: del Manchester
1: che
2: City.
1: Che si sovrastima un po' come Sottil.
2: No, vabbè, ma in realtà mi stanno anche simpatici Gallagher, perché sono gente che fa casino, a me quelli fanno casino.
0: Però a livello musicale Blair
2: superiori, senza dubbio.
0: Viola Lux innervosisce perché dice: a leggere i nomi dei calciatori che interessano al Bologna, cioè giocatori del Ghent, del Genk, della Zed, dice: vedo la mano di Sartori. Applausi a scena aperta anche, credo, dallo stesso Eriberto, per il commento di dottor Ferri.
1: Si stava ascoltando.
0: Mentre dice: mentre Fiorentina è su Kostić, il Shaarawy, Cancellieri, Volpato.
1: Sì, ma calma, ragazzi. Tra quello che sono Kostić, le prime dicerie di mercato poi la pratica, ancora c'è tempo. Stiamo calmi.
0: Claudio Viola da Bergamo: mi ricordate Amauri, Cerci e il Tanchi Silva?
1: Ah, ecco perché, vedi, c'aveva questo.
0: Ognuno però scelga chi è chi,
1: A me,
0: qui...
1: ragazzi, basta, non mi dare di Cerci. Poi...
2: te sei Tanchi Silva. Ma sei Romero Apelli.
1: Benissimo, mi prendo il Tanchi Silva.
0: Scusa, chi è Amauri?
1: Cazzi vostri, proprio, dici, vedete voi. Però...
0: non vedo niente in comune.
1: Il problema, però, ricordati, non è Amauri, è Cerci.
0: È Cerci.
2: Sono appena tornato.
1: Bello.
0: Sì. Allora, questo 11 di Haaland a Firenze ci piace? Martinelli, secondo me mancano un po' di ruoli in ordine, ma vabbè. Dragusin, Comuzzo, Bartesaghi, João Mario, Fagioli, Brescianini, Conè, Solomon, Cambiaghi, Ken. Quindi i nuovi sono Dragusin, Bartesaghi, João Mario, Conè, Solomon comunque va riscattato, e Cambiaghi. 5,5.
1: Ci sono dei calciatori e alcuni non reputo quasi tali, però
2: no, io non capisco la disposizione difensiva.
0: Allora, Bartesaghi a sinistra, João Mario a destra, Dragusin, Comuzzo nel mezzo.
2: Ah, ok.
0: Poi
2: con Dragusin da terzino,
0: tre centrocampisti, Fagioli, Brescianini, Conè, Solomon, Cambiaghi, Ken.
1: Ma Dragusin che fine ha fatto?
0: Ma credo sia sempre al Tottenham, sì, sì, in attesa di così, insomma, di...
1: No, ora, era intanto... per sapere se ha giocato dopo che aveva schifato tutte le pretendenti.
2: Ma era il tridente,
1: gennaio.
0: Il tridente offensivo? Solomon, Cambiaghi, Ken.
2: Ragazzi, a me Cambiaghi non dispiace, come del resto non mi dispiace Cancellieri, ma forse preferisco Cambiaghi.
0: Comunque Dragusin, da quando c'è De Zerbi, ha fatto 2 minuti in 7 partite.
1: Quindi si potrebbe anche chiedergli di venire, prima o poi si renderà conto che anche la sua sovrastima, cioè un po' sovrastimato, evidente.
0: Diciamo, già promettendogli minuti, secondo me
1: è già un passo avanti.
0: Luca invece, grandi giochi di parole, perché scrive: aspettando Godot, quello dello Strasburgo. Si chiama Godot, molto bene. Andiamo con altri 2 WhatsApp audio, Stefanino.
14: Sì, buongiorno ragazzi, che è un po' presto per fare nomi di mercato, che è ancora tutto da decidere, ma mi affido al vostro gusto personale. Volevo chiedere cosa ne pensavate di 2 giocatori, non tantissimo chiacchierati per la verità. Uno è Lipani del Sassuolo, cosa ne pensate voi? E l'altro è Liberali del Catanzaro. Se sono giocatori che ritenereste utili per la Fiorentina, già eventualmente pronti, e insomma, cosa ne pensate?
15: Salve ragazzi.
2: Allora.
15: Io invece terrei Mandragora, Brescianini, Fabian, prenderei Ricci. Manderei via Fagioli.
1: Vabbè.
15: A destra riprenderei Favassuli insieme a Fortini, che le rinnoverei il contratto. Cederei a sinistra Gosens, lascio Parisi che si riprenda.
0: Quello e a prescindere,
15: mi va a prendere un terzino a sinistra da qualche parte. Fare così.
0: Va bene,
2: molto italiano.
15: Non parlo ancora della tre quarti, delle ali, perché dell'attacco, perché sono secondo me i reparti più complicati.
2: Squadra molto italiana.
1: Ah, cosa volevo rispondere al primo
2: Allora,
1: messaggio?
2: Io sui Lipani vi dico che è un 2005 e che il Sassuolo is the way. Cioè, a Sassuolo qualcosa ci capiscano, perché è un 2005 che già nel 2023-24 fece il suo esordio in Serie A. Quindi vuol dire che
1: ci avevano visto lungo.
2: Cioè,
0: Non credo sia questo l'anno in cui dar via Lipani, però.
1: No, dicevo, sono già pronti, era la cosa che mi stava, non mi faceva nervosire, ma questi calciatori sono calciatori che, pur essendo giovani, hanno dimostrato di starci perfettamente in una squadra di Serie A, hanno già dimostrato questo, quindi se li prendi, li prendi con l'idea di costruirci giocare intorno, sì, non di dire, ah sai, ho preso un 2005, così lo magari cresce in panchina alle spalle di Indur, che è un 2004, cioè per fare capire che se la Fiorentina riesce a prendere giocatori come Lipani, come Liberale, eccetera, li prende perché vuole farli giocare, altrimenti non li deve prendere. Attenzione, non li deve prendere. Cioè, i 2007, 2006, io sono contento se la Fiorentina li va a prendere e prova a fare quello che ha fatto, chiaramente parametrando la forza economica e gli obiettivi, il Paris Saint-Germain. Che ha fatto il Paris Saint-Germain? Ha preso i migliori 2007, 2008, 2006 che c'erano in giro, spendendo una valanga di quattrini, e ha vinto la Champions liberandosi di alcuni fardelli che aveva da anni. Io mi libererei di alcuni fardelli la Fiorentina ha da anni e proverei a fare una squadra effettivamente investendo tanto, ma investendo sulla futuribilità della squadra.
0: In teoria il punto di svolta di Paratici dovrebbe anche essere quello.
1: E vediamo se lo farà.
0: Allora, a proposito di così fotografie che hanno così che ci hanno immortalato in queste versioni, secondo me anche un po' blasfeme, del tridente, ci sono due reperti offerti da Marco dalle cure che possiamo qui siamo nella blasfemia.
1: Però era vecchia questa. Io a parte sono nonno Peter.
0: L'ha voluta riproporre oggi.
1: Nonno Peter, guarda, quanti anni c'ho in questa foto?
0: Dice sì, esatto.
1: Cioè io e Fabio siamo coetanei, cioè ci sono almeno 30 anni di differenza. Però vabbè,
0: quindi questa è modalità eri, ultima trasmissione, poi ce n'è un'altra invece.
1: Anche questa. Però mia moglie non sarebbe d'accordo.
2: Con Benve che fa il Borghi della situazione.
1: Sì, sì, è vero.
2: Perché è proprio Borghi sputato.
1: Sei, non si sa.
2: No. Sicuramente non sono
1: Clint Eastwood. Sempre il nonno. Sa perché? Sarà che sono un po' più bianco degli altri.
2: Insomma, vedi
1: anche te sei bianco.
2: Però posso dire, lì c'è soddisfazione. A te ti chiamano da Milano. Deve essere Rich. No, voglio dire, Ivan Cliff, Eli Wallach, tanta roba. Quindi siete contenti, io faccio Clint Eastwood.
1: Che è meglio di tutti.
2: Ovviamente, oddio, Ivan Cliff è stato un grande redattore.
1: Clint, ragazzi.
2: Sì.
0: Echeverri è arrivabile o no? Dice Lorenzo. Echeverri, giocatore del City, che ha fatto quest'anno in prestito sia al Bayer Leverkusen che al Girona. Giocatore eclettico, grande fantasia là davanti, ripeto, fatto prestito, cioè di proprietà del City, prestito al Bayer Leverkusen e al Girona.
2: Secondo me no.
1: Senza successo.
0: Senza successo, assolutamente. Comunque, beh, giocatore interessante. Cioè, Grappino scrive, poi arrivo da te.
1: È carico.
2: È carico, la vuoi fare.
0: Dice, famosi come i Tony Blair. Qui bisognerebbe, non so se ridere o fare un morso.
1: E anche perché Blair è scritto Blair e Blur è scritto Blur.
0: Poi Walter da Lisbona, credo ci sia un attacco frontale da qualche parte. Capisco che bisogna fare la trasmissione, quindi viene fuori di tutto. Comunque il vero fatto reale è che va lasciato lavorare Paratici. Il 3 settembre daremo il giudizio sull'operato della società. Un po' equilibrio e pazienza sarebbero due bei giocatori da prendere.
1: Beh, forse non
2: pazienza ci ha già giocato.
1: Sì, Michele. Poi non dice a noi, secondo me. Ma mi sembra più riferito agli ascoltatori.
0: Luca dice: ridatemi Jorko.
1: Grande.
0: Questo a prescindere, direi. Il limite di Fagioli è temperamento e leadership, Gabriele da San Miniato. Invece non esistono limiti per Stefanino Nostro, che ora ci regala il meglio del peggio del meglio, tra l'altro già ridendosela come un matto.
2: Sì, è contento.
0: Hype alle stelle.
16: Leo Benve, si è cominciato a picconare le fondamenta dell'Alamo con un trentello fatto bene di Jalen Brunson.
0: Sì, sì, sì.
16: Vai, che stanno si riporta ai Garden l'anello.
0: New York City!
16: Veniamo.
17: Ciao ragazzi. Io il giorno che il presidente della Fiorentina farà una dichiarazione da gradasso come ha fatto Florentino Perez, farò le capriole dalla gioia. Non succederà mai, ma sentir dire una cosa del genere mi caserebbe moltissimo.
0: Penso quella sui 150 milioni. Eccoci.
18: E se si pigliasse saresti soddisfatto?
16: Ecco Ferri, dopo questa già era difficile sopportarti due ore, infatti cambia canale. Dopo questa di Blair, meglio degli Oasis. Aia. Ti saluto definitivamente. Addio, a mai più risentirci.
19: Potrei dire che siete di Viva Vapelè, però in realtà siete jugoslavi, perché voi siete tre come il monte tricorno della bandiera della Slovenia.
2: Ma bella roba.
19: Profondamente voi siete la Bosnia Erzegovina. Ma chi la Bosnia Erzegovina è? ortodossa la parte serba come ortodosso è il Benve. Voi siete bosniacchi come i turchi, no? Perché Pietro ha questa cosa un po' furca, un po' alta e un po' imponente come erano i grandi turchi. E poi la parte croata, l'Erzegovina, no? Che è un ducato, perché il Ferri di sicuro.
1: Bello però,
19: immagino il ducato.
2: Come so, Dražen Petrović.
1: Finito?
20: Penso di
1: bello,
20: sì.
1: Bello, questo è molto bello. Questo messaggio di
2: comunque, che i Blair siano superiori agli Oasis.
1: Non lo dice Fabio.
2: Lo dice la storia.
1: Comunque c'hai qualche hater, ce l'hai, eh. C'hai proprio i tuoi hater. Come c'hai dei grandi tifosi, c'hai anche
2: ragazzi,
1: degli hater.
2: Però dai, ora io non voglio dire, ma Park Life, Charmless Man, cioè si sta parlando di pezzi storici degli anni 90.
0: E poi diciamocelo, come si è reinventato Damon Albarn con i Gorillaz, non i fratelli
2: Gallagher. E quelli sono lì a strimpellare ancora. Beh, basta, e poi litigano ogni 20 minuti, poi ti fanno il concertone, tutti a comprare biglietti.
1: Che poi l'altro giorno ho visto che una volta aveva preso degli...
2: Ridicoli!
1: Una droga sbagliata, non è Gallagher.
2: Ah, no.
1: No, te non lo so, mi auguro di no, e che quindi c'era un concerto dove suonavano ognuno per conto suo, cioè ognuno stava suonando un'altra diversa, e lui faceva.

0: anche ieri. Mi
1: si può fare complimenti a Leonardo Fabbri?
0: Certo.
1: Che ha vinto la Tupperware Diamond League.
0: Evviva Leo!
1: Oltre 22 metri, bravo.
0: Bravo, bravo, bravo. Noi vi lasciamo a Viola Amore Mio. Chi si compra torna lunedì, mi ricordo bene.
1: Lunedì.
0: Questi due favone li vedete nel fine settimana. E niente, grazie a tutti. Ciao, ciao.
2: Ciao. Ciao. Radio Firenze
3: Viola. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola. Vento, la Fiorentina vista da un'altra prospettiva. Spunti e riflessioni ripartendo ogni giorno dall'attualità.
2: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a Garrisca al Vento. Prendiamo la palla da Nick e Nick con Niccolò Santi, Niccolò Ceccarini e anche Alessandro Rinaldo a fare l'intruso. Qui di intrusi non ce ne sono se non il sottoscritto Giacomo Galassi, a cui Chiara Andrea Bevilacqua sta alzando le cuffie e quindi
4: praticamente
2: mi sento
4: uno
2: sparato a tutto volume. Ma cosa c'è di meglio? Chiara, buonasera.
4: Ciao Giacomo.
5: Ciao Chiara.
2: E poi
5: ciao,
2: c'è Mario. Anche ciao, Mario Tenerani.
5: Ciao Giacomo.
2: Mario vestito in un bel vestito a fiori, mentre Chiara con polo e calzoncini. Grandi ragazzi, un'ora insieme a parlare di Fiorentina, naturalmente, a farlo come sempre con il sorriso e con le notizie. Mario Tenerani mi ha detto ha grandissime notizie, ora ce le darà. Non è vero, non me l'ha detto, ma io provo un po' a stuzzicarlo. No, io allora una notizia ce l'ho, è che l'avevi sentito Florentino Perez dire che insomma è pronto a investire 150 sì. milioni per un calciatore. Ha detto non viene dalla Premier, non è Olise, qualcuno dice che è Olise. Ecco, io sono venuto a sapere che è Roberto Piccoli il calciatore per cui è pronto a spendere 150
5: e
2: milioni
5: di euro. Quindi rivaluterà anche la valutazione dell'anno scorso.
2: Plusvalenza e poi con quei soldi parati ci andrà in America da Joseph Commis a dirgli ehi, guarda, Piccoli 150 milioni di euro. No, così non sarà. Marco Tonelli non vale 150 milioni di euro, vale molto meno, ma questo è quello che passa al convento.
4: È un
2: buonasera.
4: Po' birbone.
2: Marco birbone perché spegne l'aria condizionata. Devo dire non si sta male, anche perché sta tornando l'anticiclone delle Azzorre. Questa è un'altra grande notizia che vi do. No, bene, no, Chiara, l'anticiclone delle Azzorre. Perché no, scusa, stanno tutti contenti. Mario ha lo stesso colore praticamente dei suoi occhiali da sole. E l'anticiclone delle Azzorre 30-31 gradi, aria ventilata, è il top, così mi hanno sempre detto. Niente, va bene, Chiara, il giorno in cui la capiremo sarà troppo tardi. 348-751-3933 per messaggi scritti e vocali, 055-77-111-71 per chiamarci. Mario, comincio da una domanda.
5: Sì.
2: Te che sai tutto, che sta facendo Paolo Vanoli? Perché davvero io comincio ad essere preoccupato per la salute mentale del povero Paolo Vanoli, lasciato al palo senza comunicazione ufficiale da parte della Fiorentina.
5: Forse già in serata arriverà qualcosa, no? Domani.
2: Sì potrebbe, però io davvero
5: credo l'abbiano già detto, lui lo sa perché è un ragazzo intelligente. E
2: dici gliel'hanno detto?
5: Sì,
2: non siamo al ghosting?
5: Sicuramente no. L'hanno detto, poi ora dovranno fare il comunicato e tanto è grosso, no? Nuovo allenatore della Fiorentina. Poi alla fine siamo arrivati, se tu riavvolgessi il nastro dei nostri mesi di aprile, marzo, febbraio, quando faceva ancora freddo, quando è che abbiamo cominciato? Devo dire che uno dei primi è stato Niccolò Ceccarini, no? A dire
2: sì,
5: di grosso.
2: Sì.
5: Li siamo andati giustamente dietro perché era così, quindi non. Ma di Vanoli abbiamo speso mille parole. Mi dispiace, però giusto anche che vengano fatte delle scelte. Questa è una scelta ai Paratici. Se Paratici non è convinto di Vanoli e Paratici è molto convinto di Grosso, bisogna appoggiare Grosso e Paratici, perché ora è il Grosso, il nuovo allenatore della Fiorentina, bisogna far felice a lui. Mi piacerebbe che di Vanoli si conservasse un ricordo bello, molto bello, che magari nei festeggiamenti.
2: Però su Vanoli, Mario, sentivo una riflessione secondo me anche interessante in radio quest'oggi. Cioè è particolare che al di là della Fiorentina io credo che resterà senza panchina Paolo Vanoli, che tutti
5: resta
2: abbiamo
5: senza panchina. Chi l'ha detto?
2: Secondo me in Serie A chi allena?
5: Ma non lo so, magari va all'estero.
2: Non è rimasto più nessuno, a meno che il Napoli, che sta trovando delle difficoltà con Allegri per questioni legate.
5: Sassuolo prende Aquilani?
2: O Aquilani o Abate. Il Torino uguale, cioè prende quello che non prende il Sassuolo.
5: Aspetta. Sai che cosa io ho la sensazione? Quello di Vanoli, della storia di Vanoli con la Fiorentina è una storia molto particolare, no? Perché lui incide pesantemente negli ultimi 25 anni nella storia della Fiorentina. Guarda, cioè, pur non essendo un campione, nel senso che non è che sia un campione, era un ottimo calciatore, a me piaceva, nella sua generazione è stato un terzino sinistro, un esterno sinistro di valore, insomma, non scherziamo, però insomma, non un campione, campionissimo, però lui incide e io sai che cosa mi sento? Che quello di Vanoli sia una rivederci alla Fiorentina. Io ho la sensazione che lui sia uno dei quei personaggi e poi è destinato, non
2: magari
5: so quando,
2: non un altro subentro.
5: No,
2: ci auguriamo.
5: Perché no, magari, voglio, non quest'anno, Dio, ma magari ricapita un'altra volta, perché la Fiorentina non si troverà mai.

0: più e suoneranno all'allenatore, dai, non scherziamo.
1: No, questo è vero.
0: Questo speriamo che duri due anni. Dopodiché basta, cioè nel senso. Io capisco le sensibilità di tutti, capisco di quelli che non sono contenti per il grosso, però vedi, noi dobbiamo volare più alti, cioè noi abbiamo un dovere quando parliamo con gli ascoltatori e poi sono tifosi, abbiamo il dovere di dire la verità, anche quella che non piace, va bene? Tanto noi non dobbiamo fare questo mestiere per essere popolari.
1: Spiega la Chiara, invece è sempre in linea con la società, non attacca mai nessuno.
0: Qui non c'entra la società, qui una volta tanto c'è, qui c'entriamo noi. Cioè, allora, io non dico che la Fiorentina debba essere dipinta ora come il brutto anatroccolo, perché sarebbe anche questo sarebbe anche questa un'operazione disonesta dal punto di vista intellettuale. Però Fiorentina non è più quella di prima. Credo purtroppo, almeno ora ci penserà Parati, cioè rimettere in sesto le cose, la società viola anche all'interno del calcio non è più considerata come era considerata prima, perché si deve ricostruire, si deve rifare il trucco. La squadra ha preso delle belle mazzate, qui non è vero che non ci vogliono venire tutti, anzi, vado tra gli allenatori disponibili, a parte Vanoli e a parte Sarri, che è innamorato dai tempi del liceo della stessa donna, perché questa è l'immagine. Sarri non è una storia di calcio, Sarri la Fiorentina non è una banale storia di calcio, è una storia di un grande amore mai consumato, no? Cioè, sei d'accordo? No,
2: Chiara, no. Un po' come l'Ale, la salutiamo.
1: Bene, salutiamo l'Alessia, sì, va bene, la mia Alessia,
0: però il tuo è consumato.
1: Sì, esatto, ecco.
0: Tu è consumato.
1: Sì, mi pare. Insomma
0: non
1: sì.
0: Credo, se no c'è la saccarosa, però dico invece Sarri non lo considererei, cioè tra gli allenatori, tra quelli che vogliono la Fiorentina, lui lo metterei un po' da palla al lato, perché lui era innamorato, lo sarà per tutta la vita, gli hanno negato quest'amore per motivi anche francamente grotteschi, involontariamente comici per certi aspetti, lasciamo perdere, sennò mi ribolle il sangue nelle vene, però è andata così e quindi lo levemente. Vanoli è uno innamorato della Fiorentina, sì, però è uno che ci sarebbe rimasto anche per portare avanti un lavoro, e Grosso è uno che ha deciso di venire, probabilmente ci sarebbe, se non stava Aquilani, che lo sarebbe venuto, cioè ci sono degli allenatori, però il target è quello, con il massimo rispetto, cioè in questo momento Grosso, che comunque vi piaccia o non vi piaccia, fa un ottimo anno a Reggio Emilia, a Sassuolo, non è scontato che venga in questa Fiorentina, secondo me ci viene soprattutto perché c'è Paratici. Guarda, io non voglio bearmi di cose non mie, ma ne parlavamo una sera a Zona Mista, Niccolò Ceccarini ha fatto una radiografia del momento col suo osservatorio del calciomercato, cioè di quello che dicono fuori in interviste ai dirigenti delle altre squadre della Fiorentina, ha detto guardate che in questo momento Grosso è tanta, e viene perché c'è Paratici, quindi noi dobbiamo dirci con franchezza, anche se in questo momento ci sarà sicuramente qualcuno all'ascolto e dirà che io sto facendo polemica oppure voglio remare contro, tutte stupidaggini. Io sono convinto che invece la maggior parte delle persone riescano a capire lo sto dicendo, perché è una cosa che fa male anche a me, ma è vero. Quindi noi non possiamo raccontare oggi che la Fiorentina è il mulino bianco, no, non è il mulino bianco, la Fiorentina cerca di tornare a essere il mulino bianco, ora non lo è, e Paratici stesso, guarda, per il mercato Paratici e tutti i suoi, diciamo, collaboratori hanno davanti una scalata durissima da fare, va bene, te pensa che io non so quanto commisso, seguimi, Giacomo, non so quanto budget darà a Paratici per il mercato, ma ti posso dire che una quindicina di milioni sono già spesi prima ancora di iniziare, e sono spesi per dar via quei giocatori che sono in sovrannumero in questa rosa e che sono difficili da piazzare. Quindi la Fiorentina dovrà spendere una quindicina di milioni. È un costo da pagare, ma è un costo che tira una linea. Dopo quello non c'è più. Mi levo l'ingaggio, mi levo il cartello, mi levo tutto.
1: Che quello è stato campione.
0: Esatto, devo fare uno sforzo, bravissimo. Io società. E 6-0. Cioè, è solo potato. L'albero, l'hai potato.
1: Se poi ti ci metti anche i 27 milioni di Fabiani e Brescianini, altri soldi che già sono.
0: Poi ci sono anche quelli, sicuramente potati. Qualcosa. Però per dire, quindi è di una difficoltà mortale. È difficile far venire i calciatori, è difficile far venire anche. Quindi, ragazzi, facciamoci piacere Grosso. Ve lo dice uno che ha stimato e stima molto Vanoli, va bene, che tutto sommato fra Grosso e Vanoli mi potevo tenere anche Vanoli, lo dico sinceramente. Ma viene Grosso, mi va benissimo Grosso, mi fido di Paratici. Mi voglio fidare di Paratici, mi devo fidare di Paratici. mi devo fidare di Paratici.
1: Va bene.
0: Non ho alternativa.
1: Ne avevamo parlato anche settimana scorsa di quanto poi sia rischioso questo discorso, però invece Chiara la volevo coinvolgere su questo, perché è molto interessante quello che dice Mario, e soprattutto in questi giorni un po' di inframezzo, visto che il mercato ancora, sì, magari siamo nel periodo dei sondaggi, però di trattative vere e proprie ce ne sono poche. La domanda che tutta Firenze si fa è: ma oggi la Fiorentina che cosa è? E la fotografia che fa Mario è, mi sembra, abbastanza puntuale, al di là di chi potrà criticare o non criticare, però ti ci metto che, a parte la variabile Paratici, che probabilmente è quella che convince anche Fabio Grosso, c'è comunque uno stesso dirigente come Paratici che ha risposto, un Joseph Commissario che comunque parla, non è che dica concetti da così da mille e una notte, però ecco, comunque la Fiorentina sta provando a ricostruire, quindi volevo anche la tua di fotografia sul momento della Viola.
2: Sì, sta provando a ricostruire, mi viene da dire, era anche inevitabile dopo una stagione come questa comunque mettere mano, perché in caso contrario avremmo avuto la conferma di una dismissione totale, quindi da un lato sicuramente bene. Io non solo mi chiedo che cosa sia la Fiorentina oggi e accetto assolutamente l'idea che, esattamente come il Franchi, anche la società sia un cantiere, e per quanto riguarda però il rifacimento dello stadio, abbiamo il famoso cronoprogramma e quello aiuta anche a comprendere a chi magari non è in grado di decifrare l'avanzamento dei lavori semplicemente guardandoli, quelle che sono le tempistiche, quello che poi è il traguardo con eventualmente degli step intermedi. Quindi io vorrei capire anche che cosa sarà la Fiorentina agli occhi della proprietà e agli occhi della dirigenza, proprio in virtù di quello che poi la proprietà ha chiesto delegando alla dirigenza nel corso dei prossimi anni. E secondo me qualsiasi scelta, a partire dall'allenatore, inserita in un contesto un pochino più ampio, può anche essere recepita in maniera differente, proprio perché noi tante volte abbiamo sottolineato come la scelta dell'allenatore potesse indicare anche la volontà della proprietà di provare a rialzare un pochino la posta in gioco e a direzionare anche quello che sarà il nostro futuro. È ovvio però che, come dice Mario, non si può nemmeno far sì che si creino delle aspettative che non hanno modo di essere soddisfatte, quantomeno nel breve periodo, perché io ribadisco, sogniamo tutti di essere in corsa per la Champions l'anno prossimo. Mi preoccupa chi intende costruire un palazzo senza partire dalle fondamenta, perché poi il mondo del calcio in tal senso è spietato e a volte, anche se hai delle fondamenta solide, non ti bastano. Noi abbiamo imparato sulla nostra pelle nelle ultime stagioni l'importanza, e quindi ora che possiamo ripartire lo farei seguendo questo tipo di percorso. In quest'ottica già il nome di Grosso, se magari viene inserito in un percorso un pochino più ampio, io posso assolutamente recepirlo con un entusiasmo differente rispetto a chi qualche settimana fa leggeva il nome di Guardiola e sbatteva le ciglia. Ecco, una via di mezzo. Io ribadisco come l'equilibrio sia fondamentale, poi non si può non essere ambiziosi, non si può non esserlo nell'estate. Il nostro direttore Loreto lo dice, lui da tifoso, non solo da giornalista, in estate pensa a vincere lo scudetto, in estate pensa ad accogliere il campione, ed è fisiologico che il tifoso ragioni in questi termini, perché se togliamo anche la componente del sogno a quella che poi a tutti gli effetti è una passione, allora tanto vale abbandonarle, magari dedicarsi ad altro. Secondo me si può sognare in maniera un pochino più consapevole, quindi mettere la giusta pressione alla società, perché non si può nemmeno abusare di questa fiducia che comunque viene puntualmente rinnovata, magari anche col minimo indispensabile da parte della proprietà per quello che è il mio punto di vista, perché ad esempio io dal discorso non mi sento rincuorata, rinfrancata e tranquillizzata rispetto chi invece ha avuto questo tipo di reazione, e spero anche di poter un giorno capire come leggere le cose per provare a sentire anche quel tipo di emozione di fronte a dei proclami che invece mi danno la sensazione che quella garanzia di continuità sia l'unico punto fermo che abbiamo. Però ecco, secondo me si può sognare anche con un pizzico di razionalità,
1: un sogno razionale. Mario, poi volevo arrivare anche al discorso di Commissario con te, però volevi anche inserirti su quello
0: che volevo dire. A parte Chiara, come avrebbe detto la mia nonna Pierina, va parlato un libro stampato. Non so come mai le donne d'inizio Novecento avevano questo modo di dire, però rende molto l'idea. Volevo dire che c'è un'ulteriore garanzia e ci porta paratici, cioè i dirigenti di prima, d'accordo, tendevano molto a prendere la forma del divano sul quale stavano, no? Quindi avevano, come dire, erano ergonomici, no? Come si dice, quindi si spiaggiavano molto bene, quindi se l'ordine era quello di accontentarsi ci si accontentava, no? Se l'ordine era quello si dà via applausi. Invece Paratici ha un grande difetto, che per me per questa piazza è un pregio, ma un grande, che è molto ambizioso. Cioè è uno che hai presente quando entri in un negozio e puoi spendere, no? E sei indeciso, puoi spendere, ripeto, se non hai soldi è chiaro, puoi spendere. Ecco, lui fra l'articolo che costa 20 euro in più e quello che costa 20 euro in meno, se quello che è in più è veramente più bello, lui 20 euro in più li spende, non ci pensa su, non sta a dire a fare tante lucubrazioni, d'accordo? Quindi lui quello che farà, che magari a molti in questo momento può apparire come un cercare di aggiustare le cose, no, è una mediazione con se stesso tra il Paratici vero, che sarebbe quello di prendere un dio di andare a contattare Cristiano Ronaldo, effettivamente non lo può prendere, però andare a sparare alto, e quello è, come diceva Chiara, deve anche guardare i conti, ma è uno che tende all'alto, non tende al basso, non tende a accontentarsi, perché ove mai lui percepisse nella Real Casa l'idea e bisogna chiudere i rubinetti, lui saluta e va via, capisci? Quindi questa è la garanzia per i tifosi
1: argentini. Un'altra poltrona la trova.
0: Non è che rimane lì a dire sai che faccio, ma se no si prendo Cocorine, no? Capisci? No, non è quel tipo di direttore sportivo. Lì abbiamo già dato.
1: Sì, vabbè, lì
0: abbiamo già dato. Per cui questo è che da guardare. Per il resto, ragazzi,
1: incrociamo le dita.
0: E poi c'è anche un discorso di onestà intellettuale, che soprattutto deve riguardare noi. Poi il tifoso può fare quello che vuole. Vabbè, io figurati se voglio andare da un tifoso, mi chiamano anche alle di radio, che mi dice giustamente dal suo punto di vista è 7 anni, è uno schifo. Si fa fatica anche a dargli torto. Ora tutto schifo non è stato, ci mancherebbe altro, però ho dei problemi. O quello mi viene a dire: ah, è bellissimo, è tutto bello il discorso del presidente commissario all'America, meglio di Obama, insomma tutti questi discorsi qua, no, bisogna dargli ragione. Noi invece bisogna essere onesti e bisogna dire che Paratici inizia a lavorare ora sul mercato, cioè il mercato di gennaio io non lo attribuisco a Paratici, perché era un mercato da remoto, perché lui era ancora tesserato con un altro club. Attribuisco invece ad Paratici un grandissimo lavoro di uomo di campo, cioè l'uomo che affianca Vanoli e insieme a Vanoli salva la Fiorentina, che si salva grazie a questi due e naturalmente la squadra che va in campo, non grazie a nessun altro, grazie a questi due si salva, è bene ribadirlo, ed è stato un lavoro che andava fatto. Ora inizia il vero lavoro di Paratici. Attenzione, non che con Grosso diminuirà, no, perché anche con Grosso lui dovrà avere la stessa interlocuzione, se non maggiore, rispetto a Vanoli, però inizia anche il lavoro del mercato. E allora noi, se siamo onesti intellettualmente, dobbiamo dare il tempo, non troppo, ma dobbiamo dare il tempo a Paratici di lavorare, così come con la stessa onestà dobbiamo dare qualche mese di tempo a Grosso per lavorare. Chiaro? Perché il processo,
1: che è il grosso vantaggio di Grosso rispetto, esatto, a Vanoli, a cui forse il tempo
0: processo alle intenzioni non va fatto, ma peggio ancora il pretattino giudizio, io ripeto spesso, ed è piena questa città di pregiudizio, sia negativo che positivo. No, con questi due non si può fare. Se proprio vogliamo avere del pretattino giudizio, dobbiamo avere con chi è qui da 7-8 anni e non ha combinato nulla di buono. Lì ci può essere un pregiudizio, ammesso anche che però dopo 8 anni si possa cambiare meglio e quindi stupirci con effetti speciatori, cioè visto questo è diventato bravo, no, ci può stare,
1: improbabile,
0: vabbè, improbabile, ma ci può stare, ma sì. Chi arriva ora no,
1: bisogna,
0: quindi bisogna, io ti dico, mica un anno, qualche mese, cioè Grosso non vuoi dire vediamo dalla metà di luglio alla metà di novembre cosa ci fai vedere, sì. Lo posso dire o no?
1: Posso dire anche fare meglio rispetto alla scorsa stagione, almeno fino alla metà di novembre, sì. È molto, cioè ce la può fare.
0: Ma guarda, è Grosso, un motivo per cui accetta volentieri quello, eh? È perché l'allenatore viene oggi dopo Vanoli, non ha altro da migliorare, che se peggiora Vanoli lo rincorrono, eh? Cioè voglio dire, no, questo è il concetto, quindi non, da quel punto di vista l'allenatore viaggia sul Kashmir. Chiaro, viaggia sul Kashmir perché è messo bene, però noi dobbiamo dare a Paratici e a Vanoli questo tempo, così come abbiamo dato il tempo a febbraio al presidente commisso di insediarsi, e ora anche lui, insomma, deve farci vedere qualcosa.
1: Guarda, sul discorso di Joseph Commisso l'aveva citato un po' Chiara, e un amico, Alessio Lascandici, ci ha mandato un articolo che sta facendo abbastanza discutere Firenze, perché il, non saprei come definirlo, portale, insomma, Dago Spia, storico portale, insomma, ha un po' criticato, mettiamolo così, il discorso di Joseph Commisso. Diciamo, è rimasto un po' perplesso, per usare un eufemismo, dicendo sembra una parodia di Crozza, presidente della Fiorentina torna a farsi sentire, ma sembra una caricatura di Trump, va bene, eccetera eccetera.
0: C'è anche un paragone più forte con un indagato di questi sei.
1: Sì, esatto, che ho, sul quale ho sorvolato. Ecco, che idea ti ha
0: non
1: dato?
0: Non interessa, allora te lo dico sinceramente, tutto il rispetto per Dago Spia, che tra l'altro...
1: No, ma infatti io ti facevo una domanda,
0: un sito che trova sempre le notizie, per me insomma lo trovo eccessivo, ecco. Io non mi sono esaltato per il discorso che ha fatto Commisso, te lo dico sinceramente, però lungi da me dal dire che sembra una caricatura, che sembra il Trump, che sembra quello, che sembra quell'altro, ma non è giusto, non è corretto. Devo dire, non mi entusiasma, perché lo trovo un discorso, e poi è stato sì molto bello, mi è piaciuto il discorso, la frase non penseremo in piccolo, quello mi è piaciuto molto il fatto che ha voluto sgombrare il campo da mille dubbi dicendo c'è Paratici e tutti gli altri, cioè c'è Paratici e poi c'è anche Vanoli, c'è Paratici e poi c'è anche Ferrari, c'è Paratici e poi c'è anche Parisi, ci ha messo un gruppo, diciamo, tutti uguali da una parte e quell'altro sopra, per far capire chi comanda ora. Però per il resto non è che sono qui, insomma, a entusiasmarmi più di tanto, però questo non vuol dire nulla, il fatto di attaccarlo in quel modo lì, ma credo che sia nella cifra di Dago Spia.
1: Questo è poco ma sicuro. Vedevo lo sguardo di Chiara, che ormai ho imparato a conoscere quando ha una semi illuminazione, oppure stavi solo ascoltando?
2: Stavo
1: Mario
2: ascoltando
1: Tenerani.
2: A dire il vero, però vediamo, okay. Magari
1: no, perché di solito quando ti metti
2: incontro
1: a fissare,
2: no, intanto controllavo
1: parte...
2: se Tonelli avesse spento di nuovo l'aria condizionata, ma no, è stato bravo.
1: Va bene, è stato bravo. Però ecco, ti fidi di Joseph Commisso, Chiara? Te la metto così, guarda, te più a gamba tesa.
2: Io, per onestà intellettuale, citata anche da Mario, devo aspettare i fatti, io giudico quelli, perché poi le parole sono importantissime, sono la prima a sottolineare come tante volte si siano sottovalutate nel bene e nel male, ma come diciamo spesso, le parole di base contano a scarabeo. In questo momento noi abbiamo bisogno di vedere attraverso i fatti la volontà di provare a cambiare qualcosa rispetto alle annate precedenti, considerando le lezioni che poi il campo ha dato, non quella che poi è stata la reazione alle singole scelte da parte del tifo organizzato, della piazza, della stampa o dell'opinione pubblica nel suo complesso. E non mi stupisce il fatto che di calcistico ci sia stato poco, però l'ho citata prima, la continuità in tal senso mi sembra assolutamente coerente. Ci ho visto tanto di Rocco Commisso in quelle parole. Quest'estate ci dirà tantissimo, probabilmente ci dirà tutto, ma ce lo diranno le scelte, non le dichiarazioni, i discorsi, che poi ognuno è libero di fare come meglio crede.
1: Va bene, allora saluto Matteo, che ti aspetta alla festa della Curva Fiesole, credo. Ti aspetto male alla festa, non so se avete un'altra
2: festa.
1: No,
2: Matteo,
1: non vai alla festa.
2: Mi sa che aspetti a lungo.
1: Va bene, ti aspetta, prima o poi magari potrebbe arrivare. Poi c'è
2: la
1: Pierluigi,
2: stampa non è ammessa,
1: che vi saluta. Ciao a Chiara e Mario. E ciao. Poi mi chiede anche di mandare un messaggio a Leo Fabbri, che ieri mi ha scritto complimenti, non compleanno a lui. Mi fa sempre piacere vederlo all'opera, gliel'ho già mandato un messaggio, mi ha scritto lui addirittura ieri alle 11, perché quando mi aveva scritto guarda mi fai mandare un abbraccio a tutti i tifosi viola in diretta, l'ho fatto subito e gli ho detto però ora ti tocca vincere, e ha vinto al Golden Gala. E poi a chi mi chiede dov'è Sauro verrà lunedì, l'ho affidato a Chiara lunedì scorso e mi risulta ancora sia vivo. Io non ne ho avuto più notizie, però insomma, nel caso, Chiara, meglio se non mi dici niente. Mario, guarda, ci abbiamo 2 minuti, in realtà la volevo tenere per il secondo blocco, però volevo andare uscire poi dai discorsi che stiamo facendo anche molto spesso su Paratici, dirigenza, perché poi, come dite voi, aspettiamo i fatti, vediamo che cosa succederà. Quindi vado un attimo sulla rosa della Fiorentina e ti farò una domanda molto molto complicata, cioè secondo te chi può restare dell'attuale rosa a disposizione, ci aspettiamo, di Fabio Grosso, anche se ancora non è ufficiale?
0: Io spero resti di Gea, credo che siano intenzionati a confermare i centrali difensivi, credo.
1: Sì?
0: credo.
1: Non so, notizie di oggi, ci parlavano i quotidiani anche, ma non solo, non tornate anche sulla questione Pongracic.
0: Sì, può darsi, Ranieri resta, può darsi, secondo me Pongracic, se hanno un'offerta, sì, se no non, se non lo possono anche tenere. Cambiano molto, stanno lavorando tantissimo sugli esterni, sulle catene, davanti e dietro, Schelli mi aspetto grosse novità. Nel mezzo Fagioli lo tengono, però se arriva l'offerta buona, secondo me lo danno. Lo danno, non ho capito con chi lo sostituiscono, ma lo danno. E poi secondo me uno che può restare, perché gli può dare una mano allo spogliatoio e tutto, è Mandragora, secondo me.
1: Anche appena rinnovato.
0: È appena rinnovato, poi gli può dare una mano a Grosso, anche per lo prende per mano, portarlo allo spogliatoio. E poi Ken, credo che se continua così resta per forza. Perché se non arriva un'offerta congrua e lui può aver tutta, lui ha voglia di andare via, te lo dico io da tempo, da quest'inverno. Attenzione, perché era venuta fuori una notizia quest'inverno che poi è stata applacata e tornata fuori, che è Como, perché il Como ci pensa, anche perché è italiano. Però insomma, la clausola, lasciamo perdere 62 milioni, ma metti la Fiorentina vada a trattativa libera post clausola, almeno deve partire da 45 milioni, poi può chiudere a 35-38, non credo che possa chiudere a 25 per Ken, non credo assolutamente, quindi diventa dura e lui è uno può restare. Poi per quanto riguarda il portiere, sento Mandas, sento un sacco di cose e
1: Bento,
0: però insomma io prima di lasciare, di mollare De Gea, ragazzi, io ve lo dico, ci penserei 8 volte. Allora io l'ho criticato, ma l'abbiamo criticato tutti per le uscite. De Gea non usciva neanche anche ai tempi dello United, non è mai uscito, per cui lasciamo perdere, non è proprio, non è il suo, non lo sa fare, perché probabilmente non gliel'hanno mai insegnato. Però tra i pali secondo me resta un grandissimo portiere di livello europeo, resta un grandissimo portiere per il campionato italiano, mi sembra che quest'anno nel finale, quando c'era da mettere i guanti, nelle parate importanti lo ha fatto. Quindi è
1: poi
0: chiaro, però
1: sì,
0: appunto, vuole la Juventus, perché è chiacchierato, mica perché lo vuole la Juventus, ma perché guadagna 3 milioni netti all'anno e quindi Paratici, che ha le mani nei capelli, deve cominciare a raccattare soldi da destra a manca e allora magari prova. Però non hai Martinelli pronto, che ha fatto benissimo 6 mesi a Genova, però
1: l'abbiamo fatto una standing ovation dall'ultima partita contro l'Atalanta. Grande Oliver, prenditi quello, va bene, lascio qualche istante a Mario per riprendersi da questa affermazione, perché ci dobbiamo anche fermare per una pausa, ma torniamo, non batter d'occhio.
3: Radio Firenze Viola.
4: È la radio. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
1: Allora, cara Chiara, prima Mario ci parlava del... Ti fa ridere cara Chiara, ma te l'avrò detto 100
2: volte.
1: Ah no,
2: perché tu sei tremendo e pensavo che che ripartissi dal fuori onda.
1: No, per niente, ti sei messa a fare dei versi nei confronti del microfono, ma d'altra parte Radio Firenze Viola nuoce gravemente alla salute. Guarda Mario, era albino prima di entrare a Radio Firenze Viola, invece ora è bello abbronzato. No, Mario ci parlava invece dei calciatori che potranno partire e ci ha raccontato quello che poi stiamo dicendo anche su Firenze Viola, cioè che il focus principale è erano le fasce. E io quando sento parlare del fatto che ci possiamo privare di Robin Gosens, volevo farti una domanda, so essere un calciatore a cui tu tenevi molto, questa stagione ti ho visto vacillare più volte, a me dispiace molto pensare che Gosens possa lasciare la Fiorentina.
2: Ci sono delle verità secondo me che però da un lato fanno male, ma dall'altro non si può fingere di non vedere. Io non nego quello che è stato l'apporto di Gosens nella prima stagione con la maglia della Fiorentina in campo e all'interno dello spogliatoio. Se guardo alla stagione che si è conclusa qualche settimana fa, penso che principalmente i suoi meriti siano al di fuori del campo, in un momento in cui c'era bisogno comunque di un punto di riferimento. Tante volte prima di una partita l'abbiamo visto parlare alla squadra riunita in cerchio, e quindi questo testimonia come lui, in maniera anche secondo me molto molto elegante nei confronti di chi poi aveva la fascia di capitano, in punta di piedi si sia guadagnato anche il rispetto da parte dei compagni. è fisicamente, però non si può negare come gli anni passino anche per lui. E se devo pensare al Gosens di quest'anno, fatico a immaginare un giocatore imprescindibile per quello che, ripeto, è il suo apporto dal punto di vista calcistico. Oltretutto, un po' di amici che comunque l'avevano seguito nella sua avventura a Berlino l'anno prima che arrivasse a Firenze, mi hanno comunque parlato dello stesso giocatore che io ho visto quest'anno, e non posso far finta che non ci siano degli altri esempi che testimoniano come, quando questo giocatore dal punto di vista fisico in primis e magari mentale in secondo luogo non sia al top della condizione, allora non possa rappresentare un valore aggiunto. E sono d'accordo anche con chi sottolinea l'importanza di rimettere mano al monte ingaggi, perché quest'anno è stata evidente la sproporzione tra la posizione in classifica alla fine del campionato e la posizione in classifica se si considerano solo gli stipendi, soprattutto gli stipendi delle seconde linee, perché poi noi abbiamo anche questo tipo di problema: non solo dei titolari hanno degli ingaggi che difficilmente nelle prime 6-7 squadre di Serie A potrebbero riconoscerli, ma addirittura non hanno un ruolo primario, e in tal senso purtroppo Gosens non posso considerarlo incedibile. Mi dispiacerebbe, sono anche convinta che lui in primis sarebbe disposto a rivedere il suo ingaggio, perché non dubito quando parla di Firenze in un determinato modo, e se la volontà di restare, anche perché cosa può aspettarsi e cosa può ancora dare magari in un contesto diverso da Firenze, ma superiore a Firenze. Quindi penso che poi i presupposti per trovare un punto d'incontro ci siano, però come titolare oggi faccio fatica. E se lo dico io che ho sempre creduto nel dio Robin Gosens,
1: a classe 94, a 31 anni, cioè sì, non è che però, ne ha 41,
0: però ci ha fatto vedere quest'anno. Chiara ha ragione, guarda, io non me ne priverei mai perché lo ritengo un uomo di
1: trasporto, Mario, ma scusa, lo metteresti
0: con un ruolo diverso?
1: Io lo metto comunque tra i 10 migliori calciatori della Fiorentina quest'anno.
0: No,
1: lo so,
0: sì,
1: che
0: sì,
1: ha fatto, però ragazzi, ma, perché, cioè, ma qual è lo standard?
0: È che lui gioca in un ruolo usurante. Questo. Lui gioca un ruolo usurante, e non ti dimenticare, ha passato, aiutatemi voi, 6 anni, 7 con Gasperini,
1: sì,
0: quindi spremuto, sì, come un limone, spremuto come un limone, e quindi ha più di 30 anni, qualche acciacchetto. È chiaro che in quel ruolo lì, a meno che lui non si riprenda, ma la vedo dura, è in fase calante, ma è un giocatore importantissimo per quanto riguarda l'intelligenza, il carisma, il senso d'appartenenza. A gennaio ha detto no alla Premier, al Nottingham Forest, per restare a Firenze, e queste sono cose che vanno pesate, secondo me, ecco, questo lo penso veramente. E quindi un ruolo di capitano, non giocatore si fa per dire, ma insomma capitano meno giocatore lo terrei, e credo abbia ragione Chiara, lui abbia anche l'intelligenza, lui ha proprio lo status, no? E lo standing, come dicono quelli che parlano bene l'inglese, per accettare, anche per capire a cosa va incontro, perché secondo me uno come lui nello spogliatoio fa comodo, che credo anche quest'anno abbia dato una grande mano, l'ha data anche dalla panchina quando faceva praticamente il vice allenatore,
2: sì.
0: Quindi complimenti a Italiano, biennale a 12 milioni netti, lo staff lo si divide a 2,5,
1: non male, dici.
0: va in Turchia,
1: c'è
0: il calcio turco, però è in ascesa,
1: fa una retrocessione,
0: ma non lo so, insomma la nazionale turca la vorrei avere ora in Italia, io, tanto per cominciare,
1: sì, e anche gli stipendi che danno in Turchia, cioè, perché Besiktas quarta,
0: tu pensa,
1: forza.
0: Italiano danno 6 netti, pensa se fosse andato Allegri, uno Spalletti e un Conte, diamo 10,
1: sì, ma guarda che cosa ha speso il Galatasaray ora al di là di Lucas Torreira, però
2: ascolta sempre,
0: davvero?
1: Solo per riservetto, però non ascolta,
0: però ascolta Chiara.
1: Ascolta Chiara. Ci sta a un certo punto, forse
0: diciamo le cose come stanno.
1: Chiara,
0: che dicono i nostri ascoltatori?
1: Però ora parto con i messaggi. Sì, sicuramente è andato a fare un'ottima operazione il buon Vincenzo Italiano, che secondo me è rimasto anche un po' al palo sulla questione Napoli. E
0: sì,
1: però vabbè.
0: Ma lì c'è stato, mi dicono che lui abbia commesso un'ingenuità.
1: Cioè nel fidarsi dell'incontro.
0: No. Sembra che all'incontro lui abbia detto tutto a posto, presidente, mediante 48 ore. E a De Laurentiis sono robe già una poesia. perché soprattutto quando c'è in ballo la panchina del Milan e altra roba in giro, tu induci De Laurentiis a pensare che lui balli su due tavoli. E a De Laurentiis, alla sua egopatia, al fatto che comunque De Laurentiis ha fatto cose straordinarie nel calcio questi ultimi 15 anni, non puoi dire una roba del genere. Cioè tu devi mettere Napoli al primo posto, e se è vero che è andato così è stato un errore di gioventù, direi.
1: Vabbè, comunque si può consolare, ecco. Sì. Buongiorno, ci scrive Giulio da Sesto. Va bene, la squadra dei giovani lo accetto, ma 11 leoni affamati che mangiano l'erba, mordono i garetti, corrono come pazzi, sì, e maglietta, sì, fradice, e poi si starà a vedere.
0: Voglio una squadra di 11 tigrotti di Monprasen allenati da Sandokan.
1: Tigrotti non è che suoni però come qualcosa di tigri.
0: Ma il tema era i tigrotti di Monprasen, sì, vabbè, Salgari.
1: Sì, sì, che ci ascolta sempre.
0: Sempre,
1: anche,
0: sì.
1: Anche
0: Salgari.
1: È Besiktas anche
0: caratese,
1: lui.
0: No?
1: Sì, sì, folgore caratese, va bene. Quindi i tigrotti va bene all'attacco della Serie A. Però
2: una squadra di giovani. E che fai? Vendi tutti i 25 della rosa,
0: no,
2: più anche quelli che rientrano dal...
0: No, no.
1: Sai, li tieni quelli...
0: Giovani vanno bene, ma ne vanno bene 3-4. Certo, ma stai scherzando. Giovani vanno bene, ma ne vanno bene 3-4 in cassa. Però 3-4 veri. Cioè 3-4 e poi facciamo presenze. Capito? Ora, Ghilardi non è più un giovane, ma con Gasperini ha fatto 28
1: partite. Favasuri lo prenderesti?
0: Favasuri mi ha colpito moltissimo l'altra sera. E anche l'endorsement di Adani mi ha fatto riflettere, oltre ad aver visto qualche volta al Catanzaro e...
1: Italiano, visto che l'abbiamo citato, fu il primo a esprimere parole di stima nei confronti di Favasur.
0: E il dirigente l'anno scorso a regalarlo a Catanzaro.
1: Abbastanza, però il
0: 50%. 50% della rivendita, insomma, sì, ma palliativo, dai, non vuol dire nulla.
1: Sì, anche perché poi lo devi ricomprare.
0: Se lo devi ricomprare,
1: non
0: si.
1: Sì, ammesso che non credo che, ecco, il Catanzaro lo venderà a 50 milioni di euro. Favasur,
0: no,
1: però...
0: no. E non è il problema di ricomprarlo, il problema è tecnico. Cioè vuol dire che tu non ci hai capito nulla l'anno scorso, chiaro? Come credo non tu abbia capito nulla con Lucchesi, che viene regalato al Monza,
1: sì,
0: no? Allora, io non credo, non so se Favasulli e Lucchesi diventeranno due top, però sono due giocatori che avrebbero fatto comodo. Oggi potevi fare, Lucchesi non mi ricordo se è destro o sinistro, l'unica cosa che non mi ricordo è questa.
1: Mi sfugge anche.
0: Ecco, perfetto. Però fai conto se adesso per fare Lucchesi Ranieri, faccio se vuoi da Pongracic. O comunque facevi Ranieri Pongracic e mettevi.
1: Cioè qua io comunque avere ce li avrei.
0: Sì, certo. Comunque dico, secondo me è la superficialità con la quale ci si è sbarazzato di alcuni giocatori, a cominciare dal signor Caiode, per il quale io mi battei per non cederlo, naturalmente perdendo un'altra battaglia, perché secondo me 17,5 è una cifra ridicola per un ragazzo.
1: Però ti dico, Lucchesi Mancino, ma io Caiode lo so, Mario, che questa è una tua battaglia e non sei il solo. Cioè ti devo dire, almeno da Caiode 17 milioni non sono una cifra enorme,
0: ma è
1: però
0: sbagliato
1: comunque
0: il concetto.
1: Hai
0: è
1: preso
0: sbagliato
1: una bella cifra. Favasulli, sì, banalmente, e l'hai
0: regalato,
1: dato via gratis.
0: Lucchesi idem,
1: forse qualche milione almeno.
0: Ho messo 2,5 per il
1: sì,
0: scherzo.
1: Sì, da Lucchesi un po'.
0: All'obbligo condizionato alla promozione del Monza, sì, che puntualmente si è.
1: Però ecco, almeno la Caiode 17
0: sì,
1: milioni di euro.
0: Sì, però io cosa contestavo?
1: Non è che
0: io
1: se
0: non,
1: poi investi sull'Empty.
0: Ma io non contestavo i 17, contestavo che un giovane in carriera come lui non lo devi vendere mai, lo devi vendere quando ha 24 anni, magari ci prendi 50 milioni e va bene, non dico tu lo debba tenere, ma non lo devi vendere.
1: Però
0: come
1: se
0: io,
1: l'allenatore ti dice io non l'avrei fatto giocare.
0: Io non l'avrei venduto Comuzzo, non l'hanno venduto da tanti di Comuzzo, ha risentito dell'annata tragica, ma Comuzzo è un forte giocatore, bravo, molto bravo.
1: Sono d'accordo
0: bravo
1: anch'io, però 30-35 milioni di euro.
0: Sì, ma è il fatto, secondo me, quei giovani che sono più forti degli altri giovani, li devi tenere, dai via agli altri. Poi su alcuni, su diversi, farei un ragionamento diverso. Scusa, gioco però a Favasulli, cioè li manda a giocare un anno, li manda a giocare due, li manda a giocare anche tre, ma prima di staccare il cordone ombelicale e poi fare come Barchiera, quello si dava Tafazzi che si dava la clava là dove non batte il sole, va bene? Quindi cioè, Io ci penserei, questo è il ragionamento. Ma quelli più bravi, insomma, Chiesa, ma era clamorosamente più forte. Bene, Sosa lo fa esordire. Vlahovic era stato messo in primavera, ma si vedeva, insomma, che non c'entrava nulla, no? Perché dove prende e poi dopo esordisce. Insomma,
1: questo pensando, cioè, in questa annata maledetta per la Fiorentina, non, cioè, di solito tutti gli anni c'è qualcuno che emerge. Penso allo stesso Comuzzo la stagione precedente, sì. Invece quest'anno non è emerso, no, nessuno, perché anche tutti i vari giovani Braschi, Quadio, sono tutti punti interrogativi.
0: Sì, sono bravi, sono bravini, però vanno visti, certo, vanno fatti giocare. E, insomma, sono del 2006 alcuni, no? Sì. Quindi hanno 20 anni.
1: Sì.
0: E ora li devi mandare a giocare in C o in B, ma meglio la C della B se in C sei sicuro di giocare. Secondo me.
1: Va bene, non ti farò la domanda su Amatucci, perché poi è un tema che scalda, però non abbiamo elementi, secondo me, per valutare.
0: Quando era qua mi piaceva più lui di Bianco, questo te lo posso assicurare. Però non lo so, dove era, le Canarie era lui, no? La Spalla.
1: Sì. Qui si gioca la promozione in Liga.
0: No, bene, ma io sicuramente, guarda, allora io lo dicevo proprio stamane alle di radio e lo ripeto volentieri qui. Abbiamo fatto tante critiche alla società Viola in questi 7 anni, però una cosa bella la dobbiamo dire, la cosa migliore per dispersione che hanno fatto è il lavoro del settore giovanile. Cioè ci sono clamorosamente due velocità in questa società, c'è il settore giovanile e c'è la prima squadra. Quello che mi duole è che il settore giovanile è stato, ma se pensiamo alle scelte di Favasuli, Lucchese e di altri, clamorosamente non ascoltato. Clamorosamente non ascoltato, perché il settore giovanile lavora per naturalmente mandare in giro molti giocatori e fare cassa, perché è giusto che la Fiorentina deve fare, ma con uno, due, tre giocatori alimentare il serbatoio della prima squadra, perché se io nel frattempo ho un 24enne o un 25enne e mi è arrivato al top, lo vendo e dietro butto il 19enne e si riparte, no? Questo secondo me, che è un po' anche nello schema storico della Fiorentina, salvo rare eccezioni, a me piace questo ragionamento. E invece quando vedi i giocatori così mandati via pezzi con superficialità, cosa mi viene da pensare? Sarò impietoso nel giudizio, ma lo devo fare, che non ci sono state non c'è stata la voglia né la competenza di soffermarsi sui Favasuli, sugli Lucchesi, qualche anno prima su Ghilardi. Ora Ghilardi non credo sia Cannavaro, però fare nella Roma che va in Champions 28 presenze con Gasperini
1: non è da tutti.
0: E io una domanda che stavo a fare.
1: A proposito di difesa, Alberto ci dice: bisogna trovare qualcosa meglio di Pongracic, fa un sacco di ammonizioni, gioca condizionato.
0: Allora io sono un tradito da Pongracic.
1: Te eri un grande fan.
0: Io ero un grandissimo
1: perché
0: fan,
1: perché lo incontrasti in aeroporto.
0: Sì, ma non solo per quello, lo salutai. Se noi andavamo a Riyadh per la Coppa, lui era il giorno libero con un altro del Lecce giovane, erano lì, eravamo con Duccio Mazzone e gli altri, lo fermammo e gli facevamo i complimenti. Ma io tutte le volte lo potevo giocare nel Lecce, mi piaceva, in nazionale croata. Però per i giocatori vanno conosciuti, capita agli allenatori, figurati ai giornalisti. Lui ha un deficit di concentrazione, questo è il suo problema, perché fisico ce l'ha, piede meraviglioso, colpo di testa, però ci sono dei momenti durante la partita nei quali lui si assenta, quindi vuol dire che lui ha un deficit nel tenere lo standard della concentrazione. Credo,
1: Chiara?
2: No, sono d'accordo, anche perché credo sia
1: l'unico giocatore della Fiorentina al mondiale.
2: Tra l'altro primo in classifica per cartellini in Serie A, l'unico in doppia cifra con Malinowski. Chiara, è indicativo.
0: Alcuni falli, soprattutto il giocatore.
2: Fine a se stessi, come dici tu, sintomo anche di una concentrazione intermittenza che purtroppo non possiamo permetterci.
1: Alessandro dice: grande Chiara, e aggiunge: aspettiamo ad incensare Paratici, perché per ora ha avallato Fabian e Brescianini. Calma. Poi Giovanni Raccampi dice: Sauro deve essere ancora sotto shock perché ha visto il numero 10 dell'Italia, cioè Endur, altro che Rolando, si scherza naturalmente. Poi Francesco dice: prendi fiato Chiara con una faccina che ride, vai Mario, stai recuperando Carlo Conti. Poi Max: Ken resta, se fa un altro campionato come quello appena finito, fra un anno vale 5 milioni, i tifosi si devono mettere in lista per il trapianto di fegato. Mario, sono curioso di sapere la tua, ci hai fatto un po' il quadro della situazione su Ken, ma l'opinione invece tua su Ken?
0: Guarda, io l'anno scorso mi sono esaltato con Ken perché l'ho trovato un centravanti diverso da tutti gli altri, però quest'anno ho visto degli atteggiamenti che non mi sono piaciuti al di là della tibia, e io credo che purtroppo il Ken di quest'anno abbia confermato il Ken di tutti gli altri anni, e ad oggi mi dispiace dirlo, ma la stagione 24-25 è l'eccezione che conferma la regola. Ad oggi sì, in 10 anni sì. Salverei quella del Paris, quando faceva anche l'esterno, fece 17 gol in varie competizioni, ma poi il resto è stato non c'è la voglia di stare lì sul pezzo, non c'è la determinazione, non
1: però in questi giorni si sta mostrando sui social che lavora su,
0: per carità, ma bisogna faccia tanto di più con i mezzi, ma l'allenatore gli ha dato.
1: Chiara?
2: Sarà anche riposato dopo gli ultimi mesi,
1: sì, in effetti,
2: sta, anche
1: credo,
2: si rimetta a fare un po' di attività.
1: Non credo abbia faticato particolarmente, chissà se magari la sua nuova fatica discografica uscirà nelle prossime settimane.
0: Mi poi sai anche lui, è vero, gli attaccanti, quelli centravanti, maturano un po' più tardi, no? Lui è nel pieno della maturità agonistica, quindi non è vecchio, però non è più un ragazzo, è del 2000, quindi lui non mi ricordo che mese sia, se è febbraio, non mi ricordo quando è nato, quindi lui va verso i 27 anni, no? E insomma comincia ad avere un'età importante. Poi
1: però
0: c'è,
1: Mario,
0: il dato,
1: scusa,
0: che
1: la Fiorentina trova sul mercato un attaccante più forte di Moise Kean?
0: No, è difficile a trovare, però io ti dico che oggi più di sempre la Fiorentina ha bisogno di calciatori che prima di tutto siano applicati, con la testa lì nel carro armato,
2: è affidabile.
0: Magari un tantinello meno forti.
1: E allora piccoli.
0: Piccoli.
1: Per questo discorso mi viene da dire meglio piccoli di Kean.
0: Sì, piccoli si applica di più, è che il problema è piccoli, insomma, lo vedo, partecipa, si sbattezza, è bravissimo, ma poi dopo il gol col contagocce.
1: Allora, so che, se non sbaglio, anche settimana scorsa per Luigi da Roma è un ascoltatore con cui
0: si becchetti. No, lui
1: dice,
0: si becchetta.
1: Finalmente Mario ha preso la sua rivincita con Kean, mister zero gol. Non so perché,
0: no, perché
1: che rivincita
0: ti prendi. No, io non c'ho nessuna rivincita. Quando lui venne alla Fiorentina mi permise di dire da giornalista, sa, per Luigi ragionano solamente di pancia, io non posso ragionare di pancia, dissi attenzione perché Kean è professionista da 8 anni, che erano 8 anni da professionista, ha fatto bene solo un anno a Parigi, in Italia mai, nell'ultimo anno ha giocato solo 800 minuti, 0 gol, fece il conto negli ultimi 3 anni, ha fatto 14 gol in tutte le competizioni, una cifra irrisoria, quindi disse, per me la Fiorentina fa un salto nel buio. Però poi dopo fece i complimenti a Pradè, che aveva questa, l'aveva azzeccata veramente, e naturalmente a Kean. Quindi quest'anno io non critico il giocatore Kean, perché altrimenti sarei un cretino, va bene? Lo dico anche a per lui. Io critico gli atteggiamenti, cioè lo vedo distante dallo standard del calciatore che piace a me, lo vedo distratto. La storia della nazionale mi può piacere per lo spirito patriottico, però quando torni lo stesso spirito patriottico lo deve avere per chi ti paga, e invece sparisce dalla circolazione, cioè non giochi prima e non giochi dopo la nazionale. Più, insomma, mi dicono, ripresi
2: il rigore
0: anche
2: a Reggio Emilia, devo dire, quello è un episodio che poi ha deluso tanti e li ha portati a mettere in discussione anche la stagione precedente, nella quale forse qualche attenuante gliel'avevano concessa.
0: In campo, perché mi risulta abbia detto anche delle robe in campo.
1: In campo?
0: Sì, ma
1: no, perché l'episodio di rigore c'erano stati anche l'anno prima, solo che poi segni, perché con Gudmundsson.
2: Sì, ma sostanzialmente ha smesso poi di giocare, poi giorni dopo abbiamo scoperto. Ha messo il broncio, ha fatto i capricci.
0: O l'ottavo o il decimo,
2: ha fatto i capricci.
0: Lui è uscito dal campo, non va bene.
2: E il problema è l'affidabilità di cui parlavamo prima, e l'importanza anche di mettere il bene della Fiorentina davanti al bene personale nei momenti critici della stagione, che possono non
1: anche
2: esserci,
1: perché non eri primo in
2: ma che laddove ci sono obbligano poi quei giocatori dal peso specifico e dalla personalità superiore rispetto agli altri ad assumersi anche la responsabilità che deriva dallo status che ricoprono.
1: Avete ragione, però gli attaccanti forti spesso sono così, vero, magari potrebbe essere un pochino più furbo, però a volte anche
2: però fai come l'anno scorso,
0: notti brave, mi sembra, prima
2: mi
0: di
2: fai
0: Torino
2: tutti i gol che hai
0: ritratti,
2: fatto l'anno scorso, non ti dico niente. L'anno scorso non gli si diceva niente, il ritardo arrivava uguale.
0: Guarda,
2: l'ha detto Pradè nella conferenza che ha preceduto le dimissioni di Palladino di qualche ora.
0: 25 gol sono una roba abnorme. Se invece di 25 ne facesse 18, ma con un atteggiamento diverso,
1: no, ma io ve lo dico perché secondo me la Fiorentina quest'anno, diciamo, non si sa, però esce dalla palude per due fattori: A, Fagioli comincia a fare quel mesetto e mezzo, insomma, ad altissimi livelli, e B, Kean segna contro la Cremonese, fa quel mese e mezzo, non più di un mese e mezzo ha fatto quest'anno, che comunque è il risultato, il miglior marcatore in Serie A.
0: Se Matteo in campo quando stava, diciamo, abbastanza bene, l'hai mai visto fare a sportellato difensore come faceva l'anno scorso?
1: Poco.
0: O come ha fatto in nazionale?
1: Poco, però non so qua dare le colpe a lui e quanto a un contesto che magari gli ha permesso di fare certe cose che non è riuscito a instradarlo. Cioè, io sono sempre per i giocatori che hanno grandi qualità che vanno instradate, perché quello senza qualità so già cosa mi può dare.
0: Io credo che con l'arrivo di Paratici ci sia cambiata anche la musica da quel punto di vista. Credo.
1: Questo credo magari può essere. Va bene, poi posso sentirmi i primi due vocali? Sì, tra un po' dobbiamo già salutare Mario, ma sentiamoci due WhatsApp al 348.
5: Buonasera, Radio Firenze Viola.
1: Buonasera.
5: Mario, scusami, ma come deve migliorare Vanoli? È un Vanoli che deve migliorare, quella ce l'ha fatta impossibile. Cioè, io più che altro deve far meglio di Pioli, ecco, che Vanoli il suo l'ha fatto, è Pioli che...
1: Alizia avevi detto, Grosso non è, dovrà migliorare Vanoli.
6: Buon pomeriggio ragazzi, oggi trio d'eccezione, due cavalieri e una dama, grandissimi. Volevo fare una domanda a Mario, che se secondo lui, come a me, l'intervista di Commisso Junior sia stata un po' aggiustata dall'intelligenza artificiale.
1: Questa.
6: In caso che fosse così, beh, insomma, avrebbe mancato un'occasione per dare un po' di senso di genuinità al tutto, insomma, un qualcosa che ci vuole, specialmente da parte sua, visto che sta iniziando ora. Un abbraccio da Massi.
2: Ciao Massi.
1: Il primo ascoltatore, va bene, è chiaro.
0: Che
2: perché noi abbiamo detto Grosso viene sapendo che deve migliorare quello fatto da Vanoli, e l'ascoltatore dice semmai quello fatto da Pioli, perché poi Vanoli ha fatto sostanzialmente il suo, quello che gli era stato chiesto.
0: L'ho detto, scusami, era come dato assoluto, no? Vanoli va benissimo, fa 42 punti, mettici dentro anche 4 di Pioli, quindi 38 più 4, dopodiché quello deve venire, allora per essere più corretti deve fare meglio di Pioli e di Vanoli, vi piace di più così?
1: Sì, voleva questa specifica. Perfetto. Posso dire anche che comunque dovrà fare meglio anche di Vanoli, perché se fai la media di Vanoli,
0: certo,
1: fai arrivi
0: è
1: nono.
0: È 1,30.
1: Quindi
0: sì,
1: comunque
0: certo,
1: deve migliorare anche Vanoli, però sicuramente primariamente Pioli. Invece il secondo ascoltatore Massi, questa la trovo una polemica o comunque una discussione incredibile e fantastica. Cioè
0: non credo ci sia
1: il dubbio e possa essere fatto.
0: Anzi, io devo dire una cosa, secondo me è cambiato un po' il regista anche comunicativo. Senti che ti dico, io non so se l'ha scritto tutto lui, certamente ci mancherebbe altro che
1: ecco, secondo me lì potrebbe essere entrata in gioco l'intelligenza artificiale, no. Ma d'altra parte è uno strumento,
0: no, ma io credo no, più invece credo sia entrata l'intelligenza normale, perché in due o tre passaggi ho notato delle differenze proprio di registro rispetto a quello che diceva il padre, e lì credo che probabilmente quel testo nasca da parte di Joseph Commisso, magari la butto lì con la consulenza dei manager americani che seguono la Fiorentina.
1: E che ieri Massimo Basile ci ha raccontato un paio di cose.
0: Che lui è molto informato, che ha detto.
1: Prima ci ha detto, era quasi entusiasta, è un parolone, però diceva che era cambiata la comunicazione anche.
0: Se quella è la cosa che mi è piaciuta di più.
1: Perché Joseph Commisso è proprio diverso da Rocco. Ci raccontava ad esempio che una signora l'aveva incontrato il giorno prima e gli aveva detto: se vuoi Firenze e la Fiorentina mi dai il tuo numero, e Joseph gli ha dato il numero, cioè tanto per dire, è molto più terra terra. E poi ci raccontava che per quello che risultava a lui, uno dei motivi del viaggio in America, voluto soprattutto da Joseph Commisso più che dai dirigenti Viola, è anche per fargli conoscere i dirigenti Mediacom, che sono quelli che poi hanno in mano la situazione.
0: Guarda, questa cosa non la sapevo, chi è rimasto non l'ho sentito, però ci sono, lo so, in quel momento la ragione non potevo, ma lui è persona informata, quindi io questo non lo sapevo, ci sono arrivato a mia deduzione. Ragazzi, è una Fiorentina non più attrazione italo-americana, attrazione Rocco Commisso, è attrazione americana. E leggendo il comunicato mi sembra di capire che i manager americani insieme alla proprietà abbiano deciso di dare una grande responsabilità a Paratici.
1: Sì, questo mi sembra abbastanza.
0: E invece prima c'era un po' lo spacchettamento delle deleghe che ha portato a, secondo me, a degli errori,
1: a questa situazione. Va bene Mario, per noi è tempo di salutarci.
0: Sì,
1: quindi grazie
0: Chiara, ciao.
2: Ciao Mario.
0: Ciao Giacomo, un saluto a tutti i nostri ascoltatori e anche in regia a Marco Tonelli.
1: Assolutamente. Noi invece nella seconda ora continueremo, alle 18.30 seguiremo il calendario di Serie A che verrà annunciato, vedremo quando, insomma, dagli organi a Parma. Abbiamo anche una sorpresa per le 18.30, quindi restate con Gary Scalvento che torniamo subito.
3: Radio Firenze Viola.
4: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
1: Vi avevo promesso nessuna sorpresa alle 18.30, ma la sua risata arrivava fino a qua e quindi l'ho prelevato dalla redazione in attesa che poi alle 19 arrivi con Gazzamento in Viola. Niente po' di meno è Costantino Nicoletti. Ciao Costa.
0: Buonasera, ciao Chiara, mitica. Ciao. Bella sei,
2: ce ne siamo già pentiti, vero?
0: Sì, infatti.
1: Non quando ho detto dammi uno scottes che c'ho l'ascella commossa al nostro regista Marco Tonelli, sì, me ne sono
0: che
1: già
0: aveva
1: pentito,
0: le sagliettine. E poi è bello perché sono abbracciamoci,
1: dai,
0: ragazzi.
1: Basta questi ascelle, per favore. Tra l'altro non fa neanche così caldo.
0: Guarda la Chiara, si sta opinando.
1: Grande Chiara, che comunque, no, davanti a Costantino ha detto non vengo in studio con voi perché siete troppi seri, troppo seri. La reazione di Chiara di crollo, è stata subito. No, no, ma che seri. Comunque 348-751-3933 sempre a vostra disposizione. 055-77-111-71. Uno dei motivi per cui ho voluto qui in studio Costantino Nicoletti è perché ci può dire già quale sarà il calendario della prossima Serie A e soprattutto con chi comincerà la Fiorentina.
0: Guarda se veramente
1: che è uno degli...
0: Allora io te lo dirò perché lo sai che il pentolino non sbaglia mai.
1: Hai il pentolino anche oggi, hai il pentolino. Quindi, non so se Chiara ha seguito cos'è il pentolino.
0: Però,
1: sì, l'ha seguito.
0: Visto che la trasmissione quando c'è la dottoressa Bevilacqua e il dottor Galassi è molto, il livello è molto alto, io volevo coinvolgervi, grazie alla regia di Marco Tonelli, in un contenuto di spessore, perché sì, avete un po' cazzeggiato col buon Tenerani nella prima parte, ora iniziamo a parlare di cose serie. Sei d'accordo, Giacomo?
1: No.
0: E io quindi direi a Tonelli di mandare questo contributo esclusivo che ha solo Radio Firenze Viola.
1: Ma hai fatto a cucinare qualcosa? Eravamo qui da 2000. Cos'è?
7: Partita.
8: Ciao, no, dove siamo? La Rocca, Fitto, il Costa e il Sauro ci vanno, eh.
1: Hai portato Sauro Fattori alla sagra del Ranocchio.
8: Fritto. Perché se no tutto fritto.
0: Grande Pietro, il nonno Pietro.
8: Grande
1: Pietro
8: Viola.
2: È successo tutto lunedì scorso.
0: Brava,
2: quando Sauro
0: Chiara
2: era in trasmissione, sì, con me, sì, nelle pause, sì, si metteva d'accordo con Costantino. L'aneddoto ancora più carino relativo alla loro organizzazione è che quando io poi sono uscita alle 7.10 alla ricerca di un bar aperto perché dovevo ingannare anche quell'ora di Dimitri Conti, il suo uno contro tutti, per rientrare poi in diretta alle 8, avevo la macchina bloccata. Ho iniziato a infamare pesantemente, senti, colui che me l'aveva parcheggiata addosso, per poi scoprire che fosse di Sauro la macchina. E Sauro nel frattempo era al telefono con Costantino, quindi immagino che Costantino mi abbia sentito mentre lo insultavo,
0: sì, tutto,
2: e mi aiutava
0: tutto
2: a far manovra.
1: Molto
2: sì,
1: bello.
0: Quindi
1: molto
0: stasera,
1: bello,
0: domani e dopodomani ringraziamo
1: ancora
0: Stefano Cherubini. Stasera a Brozzi a San Martino Vacci. Io ho mangiato un ranocchio solo, vi dico la verità, poi mi hanno anche un po' preso in giro. Mangia tutto, butta tutto, che sai, c'hanno gli ossicini piccolini, capito? Invece loro li levava gli ossicini. Io mangio anche gli ossicini.
1: Ranocchio, va bene, non
0: bella
1: è una cosa che mi fa piacere.
0: Sai cosa
1: è
0: la cosa bella? L'ho già raccontata. No. C'è tanti bambini a servire, è figo perché non hanno il cellulare in mano. Poi a fine servizio cenano tutti insieme, boy scout della parrocchia, sono quelle tradizioni
1: Costantino
0: che non
1: possono Nicoletti
0: perse
1: per lo, no, sfruttamento quello... minorile. Toglietegli il telefono e metteteli a lavorare, questi
0: bravo,
1: benedetti bambini.
0: Questo è il messaggio.
1: 7-8 anni dalla
0: Cambogia.
1: Andate
0: stasera, domani e dopodomani dal nonno Pietro, nonna Giovanna, dal nostro Stefano Cherubini. Dite amici di Costa,
1: che Dio benedica le sacre, questo
0: bravo,
1: diciamolo.
0: Bravo Galassi, bravo.
1: Bene, detto questo, ok, con chi parte?
0: Senti, per me partiremo, oddio, non è che partiamo tra le favorite. Siamo arrivati ai quindicesimi, ti torna?
1: Sì.
0: E allora non so il criterio del sorteggio, ma solitamente le squadre che arrivano un po' più giù della metà incontrano quelle che sono di qua della metà.
1: Ok, quindi una big alla prima?
0: Il disco è alto. Poi la prima proprio no, alla seconda. Perché la prima è... No, la prima quando è lei?
1: 23-24
2: agosto. 23, sì.
1: Sì.
0: Allora la prima no, penso. Nemmeno la seconda perché c'è
2: perché
0: il centenario.
2: Perché c'è la Coppa Italia al 15.
1: Che vuol dire no? No a cosa?
0: No, non la big.
1: Ah, ah, capito, me... hai detto inizio la big,
0: vabbè,
1: e poi dici no, le prime due no.
0: Per me la big ci tocca dalla terza a noi, perché sai, la seconda c'è il centenario, quindi magari ci organizzano una partita col Benevento, con la Fragolese, col Cittadella, non lo so.
1: Va bene, non
0: vabbè,
1: credo.
0: Vabbè, una
1: però
0: squadra
1: dimmi,
0: diciamo di seconda fase.
1: Dimmi il tuo nome.
0: Il mio nome
1: la
0: della prima di campionato, ti dico, sì, perché la prima si gioca fuori casa. Quindi la prima si va a Torino, col Torino.
1: Bello, ci sta. Chiara?
2: Mi stava confondendo.
7: Perché sei già fuori casa la prima?
2: No, no, ma in generale, con tutti i ragionamenti. Allora io dirò un nome in netta controtendenza con tutte le riflessioni che ha fatto Costantino negli ultimi due minuti e dico l'Atalanta.
7: Bella anche, contro Sarri, è giunto.
1: Io dico Juventus.
7: Porca la prima non la vuoi, Piazza Assuta, ad agosto si va. Dove, a Torino poi?
1: Sì.
7: È già successo. Quando esordì Chiesa si giocò la prima a Torino.
1: Ah, beh, certo.
7: Yes. Oddio, lo sai che guarda Chiara, che zitto zitto il buon Galassi.
1: Io l'ho detto solo perché comunque se me lo ricordo, perché sennò mi dimentico che cosa ho detto. E perché comunque secondo me fa un
7: Vabbè,
1: po'.
7: Vabbè, noi abbiamo messo Torino come prima trasferta.
1: Va bene, Luca dice...
2: Tra qualche minuto lo scopriamo, però restate
7: sì,
2: con
7: ma
2: noi.
7: C'è tutte le premesse. Sì, sì.
1: Secondo me, Costantino, non so se sei stato informato che andamento in viola dovete seguirli i calendari.
7: Meno male.
1: Perché iniziano alle 18.30, ma prima c'è
7: questo
1: tutto
7: l'ambaradan.
1: Tutto l'ambaradan.
7: Quindi noi daremo in esclusiva la prima partita di Serie A della stagione 25-26-27
2: e scriverai a me
7: CFS.
2: Giacomo, per capire
7: io di Chiara col G che chiederemo al G.
1: Alessio ci dice la prima a Napoli sicuro, diteci la vostra.
7: Oddio,
1: tanto
7: no,
1: tra una
7: subito contro
1: di
7: la Fiorentina in Napoli
1: lo diceva Calamai Allegri, se non sbaglio,
7: no, io penso un Torino, una Lazio.
1: Sì, ho capito, ma non è che il sistema dice no, a Napoli c'è Allegri, allora non gli facciamo affrontare
7: allora,
1: la Fiorentina.
7: Questa, scusami Chiara, lo sai che io vivo di aneddoti. Quando io organizzavo uno dei tornei più importanti di Coverciano.
1: Sì, ma te, ho capito, ma te ti organizzavi per avere il calendario più
7: fatto. Il tabellone pilotato, certo.
1: Costantino, ma non puoi paragonare la Lega Serie A.
7: Finale.
1: La Lega Serie A, non puoi paragonarla al torneo di Coverciano.
7: Dai, siamo lì, arriva poco.
1: Va bene, arriva Costantino, era subito fresco vento di decadimento delle sinapsi, questo è Gabriele.
7: È vero,
1: Luca Gabriele. Ti dice che sei il numero uno indiscusso, Costantino.
7: Sì,
1: dacci
7: sì,
1: un acquisto sicuro per la Fiorentina. Ti dico anche la frase prima, è tutto sbagliato, tutto da rifare, solo Sauro Fattori e Giamo Galassi sono andati a confermare.
7: Sì,
1: si ragiona a Fans Club.
7: Sono d'accordo, esposo in pieno la riconferma di Giacomo Galassi e Sauro Fattori. Tra l'altro domani saremo a Marina di Grosseto con Sauro, lo sai?
1: Sì, ma voi due ormai siete una coppia
7: di fatto.
1: Ormai una
7: di fatto, perché visto lui è singolo, io sono single, ci abbiamo le nostre amanti, però vabbè.
1: Vengono
7: ho rovinato Sauro pubblicamente, praticamente.
1: Salutiamo, insomma.
7: Andiamo, siamo ospiti degli amici del Viola Club Grosseto, che
1: domani.
7: Tu conosci. Domani sera con Pietro, penso per anche il nostro vichingo Pietro. E andiamo giù.

0: concetto non sostituiresti sinistra bassi?
1: Sinistra bassi no, non penso. Oddio, uno forse a sinistra basso. Perché recuperi Parisi.
0: Sì, e poi lo recupererai a gennaio, sarà il famoso acquisto di gennaio.
1: C'hai comunque a sinistra Balbo, c'è Balbo?
0: Sì, c'è Balbo.
1: C'è Balbo che può fare la panchina serenamente se non lo mandi a giocare. Oddio, lo sai, forse ci vuole anche un terzino sinistro. Chi ci sa di terzini sinistri? Non ci sa più nessuno terzini sinistri.
0: Eh no, c'hai Parisi e Balbo, le dite
1: è Gossens che rimane, bravo, sì, al meglio.
0: Rimane?
1: Dovrebbe
0: perché
1: rimanere.
0: Prima ne parlavamo,
1: sì, ragazzi,
0: è chiaro che se vuole se ne vada a tutti
2: no,
0: i costi.
2: Perché sei veramente un lestofante.
1: È uno del, come ha detto Silvio Baldini, l'uno dei lestofanti.
2: Sono sì. Contenta che sia tornato sì. In auge.
1: Come? Trosten no. Gossens lo vorresti mandare via?
0: No. Trosten no. No, però prima ne parlavamo. Chiara diceva, sebbene io sia stata una grande innamorata,
2: porca miseria, avevo il salvaschermo di Gossens.
0: Bene, mi rendo conto che la scorsa stagione ha mostrato dei limiti,
2: cioè,
0: che
2: non posso fingere di non vedere.
1: Ragazzi, sarò ovvio, banale da 0 a 0.
0: L'amore
2: può togliere la suoneria, signor Nicoletti.
1: Sono io che suono?
2: Sì.
1: Ah, scusa, sarò ovvio, banale da 0 a 0. Però scusate, sarò ovvio, banale da 0 a 0.
0: Ridillo,
1: l'ho detto?
0: Sì.
1: Questa è la aterosclerosi galoppante.
0: Sarò banale e ripetitivo.
1: 0 a 0.
2: Che fatica.
1: Però sono 5 minuti, Chiara, tu rendi questo povero Cristo che è un eroe per me tutti i martedì.
0: Tutti martedì.
1: Sarò banale e ovvio da 0 a 0.
0: L'errore l'hai fatto sei Chiara Chiara.
1: Posso
2: darti
1: Chiara.
2: Un consiglio, dimmi, Costantino?
1: Chiarina.
2: Puoi provare a essere banale in quello che stai per dire.
1: Ci provo. Non mi riesci, ma lo sarò. Brava, perché me l'hai chiesto tu.
0: Andiamo avanti. Secondo me non ti ricordi neanche cosa volevi dire.
1: Me lo sono dimenticato.
0: Su Gossens.
1: Su Gossens. Io lo tengo per la mediocrità della Serie A.
0: Bravo.
1: In un contesto giusto, con un allenatore nuovo che ci hanno letti. Abbiamo letto tutti le
2: Ma io raccontare. Non ho detto che la Fiorentina dovrà crescere attraverso la cessione di Gossens.
1: Certo.
2: Io ho detto che dovrà essere brava la Fiorentina. È disponibile Gossens a trovare un punto d'incontro per far sì che lui possa restare all'interno della rosa,
0: Chiara,
2: con un peso specifico particolare, magari rivedendo l'ingaggio. Perché io titolare tutto l'anno fatico a immaginarmelo.
1: No, titolare tutto l'anno no, però non ha 40 anni, c'ha 33 anni. Per la mediocrità della Serie A, un 33enne 20 partite, non hai le coppe, 20 gare te le può garantire. Se ci fa
2: quest'anno,
1: 70%
2: il problema
1: della
2: è che
1: prima
2: a volte
1: stagione,
2: è stato dannoso in campo, non solo
1: so,
2: impercettibile
1: però,
2: come qualcun
1: mia,
2: altro.
1: Chi salvi di quest'anno te, tesoro mio bello?
0: No,
1: lo dice Galassi,
0: tutto
1: Galassi è Bibbia,
0: tutto
1: Galassi è Vangelo.
0: Vabbè, a fare
1: io sono Galassi fan club. Io sono Papa Galassi primo.
2: Io vorrei solo che agli occhi della dirigenza Gossens non rappresentasse una certezza dal punto di vista tecnico-tattico, perché secondo me c'è bisogno di un pochino più di ciccia.
1: Sì, ma non puoi
2: poi
1: prendere...
2: non è la priorità.
1: Certo, ma non puoi. Allora, te fai. Facciamo i conti della serva con gli amici da casa. Al 348-7513933. E se avete il coraggio di chiamare, allo 055771111171.
0: Perfetto.
1: E fin qui perfetto.
2: Uno di meno.
1: Vabbè, io se abbondo sempre. Chiara.
0: Sì.
1: Detto questo, allora, noi raccattiamo 30 milioni dalle cessioni, quelle scrause. Quelle proprio sprante.
0: Quanto?
1: Una trentina di milioni di
2: porca
1: raccatti.
2: Miseria.
0: Ma insomma,
1: ma che so, tre di Zola.
2: Gli metti l'ingotto in tasca.
0: Diceva, esatto.
1: Allora ti spiego, arrivo anche
0: che
1: a quello.
0: Paghi?
1: 25, va bene, siamo negativi. Faccio uno sconto. 15 li metti per mandar via la gente.
2: Ok.
1: Quindi da 25 che incassi ne togli 15, portavo 1, 2, 3, 4, 10. Mi rimane più 10. Ok? E quindi ci siamo. Poi vediamo se c'è da sacrificare qualche big. Ora big. Per parlare di big, già trovarci di big in questa rosa si fa un po' fatica, però Ken è considerato un big, Vladimir De Gea è considerato un big, Frozen Freezy Fagioli è considerato un big, quindi quei tre ti possono portare soldi veri in cassa, sei d'accordo Chiara? Io non li sacrificherei.
2: No.
1: E poi ci mettiamo una bella ricapitalizzazione di 100 milioni del nostro Mr. President, che a me mi ha esaltato l'altro giorno in quella, sembrava AI, intelligenza artificiale,
2: ce
1: lo
2: l'ha
1: devo
2: detto
1: dire,
2: anche un ascoltatore prima.
1: Ma
2: in un vocale per Mario Tenerani.
1: Ma i nostri ascoltatori, ragazzi, sono in gamba, però ci abbiamo questo di presidente, io non sono tifoso dei presidenti, va bene, dagli 100 milioni per fare il mercato. Poi attenzione, caro Giacomo, Paratici, come vi ripeto sempre, è un lei padre eterno. Ragazzi, oggi è bravo chi fa meno danni, che sia un allenatore o che tu sia un dirigente, lo dice Carnevali. Il dirigente bravo è quello che sbaglia meno o che fa meno danni. Cioè, non vi aspettate, amici da casa, Paratici che vi passa con la sua auto scoperta, vi benedice e trasforma in oro.
0: Paparatici.
1: Paparatici. Che trasforma in oro. E Marco Tonelli lo benedice e poi

0: quindi deve affogare nell'acqua santa,
1: sì,
0: Tonelli,
1: sì, è l'unica.
0: E diventa, lasciamo
1: vabbè,
0: perdere.
1: Però sì, questo lo sottolineiamo spesso, c'è da dire forse fare meglio nella prima ora dicevamo che per il nuovo allenatore fare meglio di Pioli e Vanoli sarà molto semplice, fare meglio di Pradè non sarà, perché veramente la sbagliai
0: Madonna
2: tutte. Fagioli te l'ha portato lui, De Gea te l'ha portato lui, Gosens l'anno prima te l'ha portato
1: tutti l'anno prima, ma io dico la scorsa stagione non ha azzeccato un
0: confermato lo zoccolo duro, questo glielo devi riconoscere
1: facendo errori a confermare Gutmann, a confermare Gosens, a confermare
0: Ken, non è il direttore che va in campo. Io a Pratelli rimprovero gli atteggiamenti sbagliati, il bulletto di quartiere, le scelte, è un mix di giovani nuovi che sono arrivati italiani, perché ricordiamoci la filosofia della buonanima di Rocco Commisso era gli italiani.
2: E poi la sensazione è che il rapporto soprattutto con la piazza fosse arrivato alla fine già nei mesi precedenti.
0: Chiarina, se fa risultati poi
2: quello sì,
0: a me non me ne frega che Paratti ci vada a cena con i tifosi, poi se vai via alla club mi fa piacere. Tra l'altro vive molto la città lui, lo sai?
1: Chi?
0: Fabio Paratti, con la Pilar vanno spesso fuori, cioè frequentano, vivono veramente non solo il centro ma anche la periferia, e questo mi piace.
1: Se devi parlare di un locale alle pendici
0: di Fiesole, però non solo, ma anche su Fiesole, è andata anche,
1: sì, anche su Fiesole,
0: vista mare.
1: Va bene, e scusate, torno alla questione calendario perché volevo chiedere a Chiara che cosa mettiamo in palio. Mentre ci pensi ti dico che Fabio da a chi azzecca l'esordio. Sì. Fabio da Impoli, Roma, Fiorentina. Manuel dice Inter, Fiorentina.
0: No, subito bomba la
1: sera. Poi Chris da Campi, la prima è sempre scarsa e la seconda che è quella importante.
0: Ma la seconda è il 90.
1: Non è vero,
0: è
1: la prima è sempre scarsa. Te citavi Chiesa allo Juventus Stadium. Io mi ricordo Joshua
0: Roma.
1: Brillante esordisce a Roma. Voglio dire, non
0: hai ragione,
1: sempre,
0: sai che alla fine vince Galassi.
1: Sempre.
0: Comunque mettiamo in palio di sicuro un'ottima porzione abbondante da sporto.
1: A pago però.
0: No vabbè dai, cioè, faccio lo sconto.
2: L'ho visto su una scrivania di là, l'adesivo quello grosso con il logo di Radio Firenze Viola, quello è bello, Non ce l'ho nemmeno io.
1: Sì.
2: Quello.
1: Dici? Ok. Sì. Però,
0: posso, però
1: dire,
0: mettiamo anche coccoli.
1: Sono più coccoli dell'adesivo.
0: Una buona porzione di coccoli da sporto, conclude il stracchino, chi vince viene a ritirarli direttamente in quel noto locale. Se siete di fuori ve li spediamo serenamente. Arrivano duri come in marmo, ci giochi poi.
1: Però non è colpa nostra, insomma, noi lo diciamo. Stefano Dalla Rufina dice Costa ti si vuole bene.
0: Grazie,
1: e Costantino dopo Tenarani la qualità non crolla, si suicida. Questo è il messaggio. Gabriele D'Amestre dice Sassuolo, Fiorentina, che poi sarebbe Sassuolo.
0: Sei romantico.
1: Perché è romantico?
2: Grosso in panchina. Ha detto una parolaccia, grosso in panchina.
0: Grosso in panchina.
1: Sì, perché ha detto una parolaccia?
2: Io ho sentito una parolaccia.
0: No, ho detto grosso in panchina.
2: Vabbè.
1: Sì,
0: romantico. Ho detto romantico e grosso in panchina.
1: Va bene, sì. No, io facevo riferimento al fatto che finché non vedo il comunicato ufficiale io non ci credo.
0: Ma io spero sempre, lo sai,
1: Pep.
0: Che vadano in America sotto Times Square, lì dove c'è il pannello dove presentò Montella.
1: Certo, e da Montella per Guardiola, insomma.
0: Ma sei a giocare a golf con Gianfranco Zola ieri? Pep?
1: No, non l'ho vista. Dove dovevo vederlo?
0: Te lo dico, scusami, era una cosa privata, non te lo dovevo dire.
1: Va bene. E dove erano? A Firenze?
0: Erano No, erano, però erano, mi sa che fossero in Italia, non mi ricordo la location, però erano in Italia a giocare a golf insieme a Gianfranchino Zola.
1: Bene, che salutiamo,
0: che
1: salutiamo sempre anche lui. Davide dall'Isolotto dice di andarci piano con i complimenti a Paratici,
0: bravo,
1: perché lo scorso giugno si usavano le stesse parole per Pioli, il garante, e siamo
0: tutti. Mi piace questa razza. Poi sogniamo, ragazzi, sogniamo. Io per me mi vedo già in testa la classifica per Centenario, che voleggiamo verso lo scudetto, il terzo scudetto, pronti, i pullman scoperti, rifacciamo il tour anche quest'anno, tutto quello che volete, cioè non ci spegnete il sogno almeno, Chiara. Poi voi da addetti ai lavori, giornalisti importanti e preparati come siete, ci riportate coi piedi per terra e fate la cronaca e l'analisi, ma io da tifoso, io il primo di luglio vinco lo scudetto, lo sapete, ho già pronta la
1: e da qui al primo
0: maglietta
1: luglio,
0: molto bella, te l'ho già detto, vero? Sarà
2: la
0: molto bella
2: maglia.
0: La nuova maglia è molto bella,
1: sì,
0: piacerà.
1: Roma.
0: Siamo stati anche lì più i primi.
1: Devo ammettere, sì, che Costantino Nicoletti mi ha aggiornato. Prima doveva essere Mizuno,
0: poi non ha trovato l'accordo. Poi
1: va bene.
0: Le mutande saranno ancora più belle.
1: Benissimo. Chiara, volevo chiedere alle tue doti di amanuense se puoi segnarti poi anche gli ascoltatori chi azzecca la prima.
0: Certo.
1: Perché io non mi ricordo, ad esempio, voi cosa avete detto. Te Atalanta,
0: sì.
1: Chiara. Mentre
0: io
1: te,
0: Torino.
1: Costantino Torino, che mi hai fatto venire in mente la Juventus,
0: bravo,
1: dicendo
0: bravo.
1: Torino.
0: Io Torino.
1: Poi quelli che ho già letto li recuperiamo durante la pausa.
0: Giacomo Tonelli ha detto Pistoiese. Giacomo, perché Giacomo?
1: Va bene. L'intruso Viola dice con la Lazio. Ma si dice Monza Fiorentina o Monza, perché se dico Monza, sì, vi dico, nessuno lo sta dicendo, il Como no, no, il Como perché
2: a prezzo, il Como
1: le prime tre le giocherà fuori casa, perché fa il lavoro,
0: quindi Como no, se si gioca fuori casa anche noi la prima, sicché non possiamo incontrare,
1: non possiamo anche
0: Antonio, andiamo ad eliminazione.
1: Ma togli solo il Como.
0: Ah sì, ma peccato.
1: Non c'è più derby toscani, quindi
0: non c'è derby toscani. Il Lecce? Tornare nel Salento, si fa un bagnetto, venite ospiti miei a metà agosto.
1: Può darsi. Può darsi. Diciamo e votiamo sì. Ecco, no, ecco, Claudio ci dice il Cagliari. Cagliari no, perché un altro dei. Gli unici due criteri sono che, naturalmente, essendo noi in trasferta, non può giocare anche lei in trasferta. E poi non la prima dello scorso anno. Lo scorso anno eravamo con il Cagliari.
0: Sì, allora,
1: con
0: il Cagliari, io ho già rimosso la stagione scorsa, ve lo dico.
1: Ma io la ricordo.
0: Non mi chiedete una partita l'anno scorso, non me ne ricordo mezza.
1: Esatto. Poi non ho capito perché bella questa l'intelligenza artificiale, ci hanno mandato una foto di Costantino e ride nel mezzo, io e Chiara ho le mani nei capelli faccia,
0: che poi tanto artificiale non è la realtà, effettivamente,
1: sì, in realtà è
0: però
1: semplicemente un'immagine. E vedo che Chiara era carichissima all'idea di avere Costantino Nicoletti e ora vedo la morte nei suoi occhi, che è una sensazione che capisco molto bene.
0: Dopo parti il trenino e state con noi,
1: poi no, ce ne sono altri ma ci torno. Però volevo chiederti, siccome c'erano dei messaggi anche su Ken, voglio sapere con Costantino che cosa succederà sul fronte.
0: Lo tengo perché 40-50 milioni per prendere un altro attaccante, faccio fatica a individuarli. E poi dai, un anno è andata infortunato, era concentrato sui mondiali, e diamogli cioè abbiamo dato chance a cani e porci in questa Fiorentina in questi ultimi sette anni.
1: Non gliela vuole dare a Ken.
0: Se si diventa severo, la maestrina, hai visto?
1: Severissima.
0: È il tempo di esami, sai com'è? Notte prima degli esami.
1: Vabbè, così. Però sì, è Chiara e Mario e lo volevano cedere.
0: No, Ken, De Gea e Fagioli li tengo, parto da quell'ossatura.
1: L'avete detto voi,
2: non detto.
1: Non è affidabile, li non negano. È costante.
0: Ma non c'è la società prima. Ora c'è uno che lo piglia frustrato.
2: Quello infatti lo stesso Mario Tenerani ha sottolineato l'importanza dell'inserimento di un dirigente come Paratici, anche per gestire queste situazioni che, ribadiamolo, accadono ovunque. Sarebbe assolutamente ingiusto e disonesto limitarle al contesto fiorentino. E che altrove vengono gestite, innanzitutto prima che degenerino e soprattutto mettendo il bene della società prima rispetto all'interesse personale del calciatore. E noi si cita sempre l'Atalanta col Papu Gomez, non è l'unico esempio, si può guardare anche in Europa, e la società fa la differenza. Noi prima abbiamo semplicemente con Mario, secondo me, riepilogato un po' tutti quelli che sono gli aspetti che compongono il caso Moise Kean, ma da qui a dire dobbiamo cederlo, secondo me un po'
1: però
2: ce ne passa.
1: Detto, ci vuole un attaccante più affidabile, sì? Più costante, che
0: Dobrovic.
1: Chi?
0: Te sta girando il nome di Dobrovic.
1: No, te Dobrovic.
0: Chi? Dobrovic.
1: Dobrovic. Cioè, se devo pigliare Dobrovic.
0: Allora, la Chiara ha ragione, però su
1: Ken, facciamo due o tre pezzi, lo portiamo
0: Giacomo
1: all'arrosto girato.
0: Bravo, in questa ci va.
1: Con il Costa,
2: Maurizio.
1: Sì, ecco.
0: Però il problema è che mi piacciono questi nomi esotici.
1: Mandiamo via Ken perché non è abbastanza professionale. Vabbè, prendiamo Mario Icardi.
0: Io conoscevo la sorella, lo sai, Ivana Icardi.
1: Guarda, lo aggiungo alle cose, lui non me ne frega assolutamente niente.
0: Però la Chiara ha ragione su una cosa, sì. Perché lo sapete che noi diamo sempre delle perle dove siamo?
1: Gariscalvento.
0: Sì. Diamo sempre delle esclusive. Ken a gennaio, o meglio, il suo entourage, come dicono quelli bravi, a gennaio volevano portarlo via. Il buon Goretti, dico nome e cognome, Gian Antonio Goretti, si è imposto categoricamente per dire: non vi rompete le balle, Ken non si muove da qui a gennaio, soprattutto dopo la partita nefasta di Losanna. Quindi sai, se insistono ancora su questo tema con Paratici, già Goretti ha avuto il carattere di non farlo partire a gennaio, ma magari Paratici, oltre a dirti magari non parte, o se parte, parte alle condizioni mie. Portami tu, Lucci, un'offerta che non sia inferiore a 50 milioni, allora a quel punto sì, cioè con lo scouting che ho oggi fra Gianni, Moreno Zembi, che si occupa delle categorie minori e dei prestiti, con Roberto Goretti e compagnia cantante, con la rete che ha Paratici, allora è capace che a 40 milioni un altro attaccante lo puoi trovare. Oppure, come ho letto e mi piace, risuscitiamo qualche attaccante che ha trovato poco spazio nel Milan, tipo Santi Francesi, lì come si chiama?
1: Sentite che citazione, Santi Gimenez.
0: Santi Gimenez.
1: Ti piacciono i Santi Francesi?
0: Sono ganzi, è un genere musicale che a me piace.
2: Bellissimo. Non
0: è lui piace tanto alle donne. Lui è fidanzato con un'attrice, tra l'altro, che molto carina. Matilde Jolie, no, Matilde Brandi.
1: No, bellissimo.
0: Matilde Tonelli.
1: No, vabbè, oggi sei veramente. Cioè, stai superando ogni possibile limite.
2: Ed è tutta colpa tua,
1: Matilda De Angelis. No, ho detto, dai, non l'ho visto mai.
2: Ma stava per fare un collegamento in questa seconda ora.
1: Ma non era venuto in studio.
0: Io mi sento un privilegiato oggi. Vederla Chiara in 3D con questa allure, con questa cosa.
1: Guarda, prima della pausa,
2: ho visto brillantini
0: che lo vedo.
1: Allora, ti leggo il messaggio di Mauro che dice: Chiara, sei bella, così bella che mi incanto. Chiara, sei talmente bella e quando vedo mi incanto.
0: Oh,
1: cosa
0: beh,
1: rispondi
0: che
1: te che
0: romantico.
1: Non ti imbarazzi per niente,
0: che uomo di altri tempi
1: messaggi.
0: Digli della mia ascella commossa, digli.
1: Ma era la tua, non la sua.
0: Era la mia ascella commossa.
1: Noi andiamo in pausa, poi
0: diciamo,
1: rientriamo.
0: Madonna, quando si sta bene in compagnia il tempo vola.
2: Uno spazio.

0: Alessio. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Ultima parte di Carrisca al vento. Siamo solo io e Chiara, Andrea Bevilacqua. Ma insomma, direi
3: non
2: meglio. Non mi senti più?
3: No.
2: Questi sono gli effetti anche del tornado Costantino Nicoletti, che è arrivato qui in diretta e che abbiamo salutato. Ma scusate, ve lo.
3: Era uno starnuto? Salute.
2: Sì. Bene, era, facciamo proprio come se fossimo a casa nostra. Ora riprendiamo un attimo i gangheri. Va bene, sta andando sempre peggio la situazione. Però volevo semplicemente dire, alle 19 poi Costantino tornerà qui in diretta e credo vi dirà contro chi esordirà in campionato la Fiorentina, perché è iniziata la presentazione del calendario di Serie A 2026-2027. Però ci sono tutte le interviste di rito. Ci sarà Simonelli che dirà che Fiorentina-Monza bisogna giocarla a Taiwan, perché purtroppo il Franchi non sarà agibile, eccetera eccetera eccetera. Tra l'altro, guarda, non c'entra niente, e poi si riparte anche con tutti voi che ci avete scritto secondo voi contro chi esordirà la Fiorentina, e Chiara se li sta segnando. Sì, tanto sono accanto alla Supercoppa a fare le foto, va bene, buon per loro. Io mi ricordo che quando ero più giovane, più piccolo, il momento dei calendari era un bel momento,
3: sì,
2: perché era il momento in cui iniziava virtualmente la prossima stagione.
3: Sì.
2: Ora hanno tolto significato anche a quello. Ma perché farlo il 5 giugno? Qual è la logica? Togliersi, sapere già che
3: e
2: cosa.
3: Ti dirò, io che sono di una generazione anche antecedente alla tua, non vedevo l'ora della settimana successiva, perché poi in alcune attività commerciali trovavi il bigliettino che te le
2: so
3: riassumeva.
2: Che te sei
3: tutte.
2: Una grande fan dei calendari.
3: Sì, del cartaceo,
2: sì. Però ecco, era un bel momento. Il problema qual è? È che se lo fai al 5 giugno la prossima stagione è bella che lontana. Quando la facevi a fine luglio invece avevi già pasturato per due mesi, avevi fatto i primi acquisti,
3: eri stato a Moena,
2: insomma avevi cominciato un po' a assaporare la stagione, e il calendario ti dava davvero la prova provata che stava per ripartire. Invece niente, hanno voluto togliere, però così si fanno tutti i selfie e le foto accanto alle supercoppe. Ragazzi, contenti voi, però il calcio purtroppo sta diventando veramente una pagliacciata. Così, attacco frontale, diciamo, Galassi alle istituzioni della Serie A, che saranno lì che tremano. Tra l'altro ho visto proprio
3: farebbero bene.
2: Perdere farebbero bene. Allora, Giacomo di Laddarno ci dice Bologna come esordio, che sarebbe carino, con Tedesco come nuovo allenatore. Poi non mi ricordo se avevo letto Paolo da Grosseto che diceva Milan. Simone che diceva Venezia, l'avevi segnato?
3: No.
2: Bene, poi anche Max Lagente, che tra l'altro se non sbaglio è di Bologna, dice Bologna. Poi vengo anche sugli altri messaggi. Pierluigi dice Venezia, quindi abbiamo un paio di candidature per il Venezia. Poi questi altri li avevamo già detti prima, però avevo un Inter da Manuel e un Roma,
3: ecco,
2: da
3: Manuel
2: Fabio.
3: Manuel mi mancava, cioè avevo scritto Manuel ma mi mancava la squadra.
2: Inter.
3: Vai.
2: E poi, va bene, mi sto un po' perdendo anche in mezzo agli altri messaggi. Ecco, Mauro ci dice Roma, e poi via via magari te li ripeto. C'è Simone che dice Sorloth al posto di Ken, però poi si sveglia e sogna. No, non c'entra.
3: Stavo
2: niente.
3: Segnando.
2: Non segnare. Speriamo se lo segni la Fiorentina, però insomma mi risulta che Sorloth sia invece il candidato numero uno per la Juventus per sostituire Vlahovic. Potremmo riprendere Vlahovic come attaccante. Va bene, ok, non mi guardare così.
3: No, perché sai che io non ho mai chiuso del tutto la porta, pur riconoscendogli tantissimi sbagli, tantissimi errori. Per me è stato il centravanti dell'era commisso.
2: Ci ho capito, Chiara, ma te che sei una e c'hai il dente avvelenato anche contro quello che quella volta non ti ha detto buonasera e ti ha detto buongiorno. Cioè, Vlahovic lo perdoniamo.
3: È che ho una maglia bellissima di Vlahovic che è nell'armadio da tanto tempo. Mi piacerebbe poterla indossare.
2: L'importante è che tu faccia le tue valutazioni per il bene della Fiorentina e non per il bene delle tue magliette. Chris da Campi ci dice: da piccolo faceva i biglietti con i risultati e tirava a sorte, faceva via via il campionato. Una volta
3: bello.
2: Il Cesena vinse lo scudetto, molto bella questa storia. Poi c'era David che non era d'accordo col Costa, perché diceva che la pensa più come te su Gosens. Non si deve essere troppo buoni con i giocatori che hanno reso un disastro la stagione. Saluti a tutti e tre. Va bene, salutiamo solo noi, però insomma su Gosens ci siamo già abbastanza espressi. Francesco ci chiede se sappiamo qualcosa dell'ingresso di Luca Toni in società. C'è una voce ricorrente che però a me non è arrivata, caro Francesco,
3: quindi... non sento le voci, Francesco.
2: Non sento le voci, che credo sia una cosa buona. Male per il tuo psichiatra, Chiara, però insomma bene per la tua salute mentale. Però non risulta Luca
3: Francesco, io t'ho nel cuore per dove dovrai parcheggiare. Ho visto i lavori sotto casa tua stamani, t'ho pensato. Scusa.
2: Ma te sai dove
3: abitiamo vicini, ogni tanto ci incrociamo.
2: Vabbè, non faccio domande. Luca dice: un Ken appena decente è comunque nettamente superiore a qualunque attaccante la Fiorentina possa acquistare al suo posto, per non parlare di piccoli. Che pensate che possano prendere? Non siamo il Napoli che per sostituire Lukaku ha preso Højlund. Noi siamo quelli di Calleja.
3: Allora, è vero, e questo messaggio di Luca mi permette di sottolineare anche un altro aspetto che nelle ultime giornate ha catturato un po' la mia attenzione. Noi ci chiediamo anche che cosa effettivamente dovrà fare Paratici nell'ottica di provare, e non solo lui, ma magari attraverso anche quelle che sono le sue valutazioni, i suoi consigli, da persona che comunque ha gravitato in contesti di qualità superiore rispetto alla Fiorentina, in quali settori e in che modo dovrà intervenire per far sì che ci possa essere una crescita a 360 gradi anche nella mentalità. Io non posso obiettare nemmeno alla sintassi che ha utilizzato Luca per esprimere un concetto che è sacrosanto, però mi ricollega anche al nome di Cancellieri, che ho visto è stato accostato alla Fiorentina negli ultimi giorni. Il 95% dei commenti che chiamano in causa anche il valore del giocatore e poi finiscono irrimediabilmente a paragonarlo a Sottil, a Iconé, e si torna a quel discorso che, sai Giacomo, mi tormenta in un certo senso, perché ormai siamo abituati a ragionare in questi termini. E quindi io dico: verissimo, assolutamente insindacabile tutto, ed è anche più che giustificato questo tipo di approccio nel momento in cui devi fare una riflessione. La Fiorentina sarà cresciuta nel momento in cui ci verrà associato anche un calciatore e la smetteremo di doverlo salvare andando a guardare i disastri sportivi degli anni recenti. Basta, chiuso.
2: Bene, Chiara numero uno indiscussa, non a caso, dice Mastro Birraio.
3: Grazie, Mastro Birraio è sempre carino.
2: Sì, Ale da Napoli, Napoli-Fiorentina, così continuiamo a segnare. Perché mi guardi con quella faccia?
3: Perché gli torna bene a lui se Napoli-Fiorentina.
2: Ah, bene, sì, il sorriso beffardo. Poi sei pronta? Stefano Taxi dice Fiorentina-Pisa. Questa scritta
3: burlone.
2: Fiorentina Empoli. Questo è Stefano Taxi, è molto burlone. Poi Fabrizio dice: prima il Franchi con la Juventus per il centenario. Però, caro Fabrizio, la prima la giochiamo fuori proprio perché il 29 no. agosto. Scusa, a Tonelli quel 3-2-1 non è che stanno dando i calendari. Ho chiesto alla regia, siccome noi non sentiamo. No, niente, veramente è incredibile.
3: Giornata
2: c'è
3: uno.
2: La prima giornata e la Fiorentina va a Roma con
3: bravo
2: la Roma.
3: Fabio e
2: va
3: bravo Mauro.
2: Roma con la Roma. Bene, grazie a Marco Tonelli, a cui avevo chiesto di segnalarmi qualche secondo
3: e
2: prima.
3: E lui sta guardando dove gioca l'Inter.
2: Sì, più che altro c'è Costantino Nicoletti, chissà che arrosti gli sta facendo. La prima giornata sarà niente, non lo sapremo mai perché se n'è andato davanti alle mie. Però c'è
3: forte.
2: Roma-Fiorentina comunque, Parma-Cagliari, Torino-Milan, Udinese-Como, Venezia-Lecce, eccetera eccetera. Ma noi quello che interessa è che la stagione 2026-2027 della Fiorentina inizierà a Roma.
3: Quindi Fabio, Mauro, se volete i coccoli, se volete l'adesivo, venite qua sotto in via Panciati, che ve lo portiamo giù. Se volete i coccoli, scrivete a Costantino sui suoi
2: infatti,
3: vari
2: Fabio
3: social, anche sui profili falsi, perché ne ha diversi falsi.
2: Lore, come tutti, no, io no, però come tutti i criminali come lui. Ah. Lore aveva detto Milan e invece niente, non l'ha beccato. Sì, Mauro, vero, l'avevi segnato.
3: Io ho segnato Mauro e Fabio.
2: Sto vedendo se mi ero perso qualcuno, perché oggettivamente, al di là del messaggio, occhio che Maurizio Riccardi vuole tornare in Italia, lo portò Paratici alla Samp, Galassi, lui è professionale, fa gol, era Vanda e era ingestibile. Sì, infatti mi sembra negli ultimi anni, a quando non è più vicino a Vanda, proprio un professionista
3: piccino, esemplare. Si è rotto tutto.
2: Per l'appunto, va bene. Poi veramente come scusi te, solo chi ti pare a te. Vabbè, lasciamo fare. Ghigo aveva detto la prima era a Milano con un L2, niente, palo anche per lui. Gabriele ci aveva scritto che Joseph ha chiesto di esordire in trasferta contro i Red Sox. Poi
3: io ho visto una partita dei Red Sox.
2: Sì? Sì, e ti sei addormentata?
3: No, sono esperienze molto lo so, però sono esperienze.
2: Sì. Guarda, mi segnalano dalla redazione che con la Roma non solo ci fu la partita con Montella in panchina,
3: sì,
2: con Joshua Brillante,
3: Joshua
2: bruciato in una sera all'Olimpico, ma la prima di italiano anche alla prima di Mourinho, se ti ricorderai, fu proprio a Roma, sì, e iniziò un bel ciclo. Questa è una deteriorazione, dai, può essere un buon viatico. Di solito va sempre, però va spesso male a Roma anche alla 15ª giornata, quindi tanto vale provarci alla prima a strappare un bel pareggio con la squadra di Gasperini, che sarà impegnata nella prossima Champions League. Ancora non ci sono aggiornamenti sul calendario di Serie A, noi naturalmente ve li daremo, però l'unica cosa che sappiamo è che la prima giornata, che tra l'altro nelle grafiche di Sky segnala il 26 agosto, ma a me risultava essere tra il 22 e 23 agosto, no? Va bene, però sarà Roma Fiorentina. Sì, anche perché poi il 29 c'era scritto, l'hai letto anche te, che c'era scritto 26-08. Va bene, Chiara, no, guarda, prima giornata 26-08.
3: Non posso guardare ovunque.
2: 26-08,
3: bene, sì, correggeranno.
2: Va bene, correggeranno. Poi,
3: o cambiamo le ferie noi.
2: Chiedo a Tonelli, in attesa della seconda giornata, anche se stanno parlando del Monza, quindi credo che ci vorrà un po', se ci può far sentire due messaggi vocali. Vai.
4: Buonasera ragazzi, buonasera da Bergamo. Una domanda marzulliana per il Costa. Questi giocatori hanno creato una situazione in Fiorentina di questo tipo, oppure la situazione che hanno trovato i giocatori in Fiorentina ha creato questi giocatori? Teniamo i giocatori sperando che ripartano, molliamo i giocatori perché hanno combinato
5: quello grosso con
6: Cagliari Fiorentina la prima.
2: Questo però non l'abbiamo presa. La prima domanda, sono molto curiosa di sentire la tua di risposta, Chiara, visto che Costa non ce l'abbiamo, sopravviveremo.
3: Secondo me è un po' di entrambe. Perché è ovvio che nel momento in cui i calciatori avvertono anche dei vuoti all'interno della società, possano approfittarne. Non è scontato lo facciano, ed è indicativo anche del, secondo me, del buon senso, della professionalità di ciascuno. Però è innegabile come noi si sia arrivati in una situazione tale proprio perché c'erano dei vuoti all'interno della società. Probabilmente saremmo stati in grado di accorgerci molto prima che tutto diventasse così complesso. Quindi secondo me si sorreggono a vicenda queste due situazioni, e si alimentano purtroppo a vicenda. La speranza è che comunque sia un qualcosa che possiamo lasciare alle spalle.
2: Sì, sicuramente oggi la Fiorentina è cambiata, e se c'è una buona notizia, questo, diciamo che c'è la seconda giornata Fiorentina-Frosinone. Sì, grazie Tonelli, me l'hai detto 5 secondi dopo che era già prevista. Quindi la partita del centenario sarà Fiorentina-Frosinone. Perché quella faccia? Bene Frosinone, no? Per la partita del centenario, voglio dire, se c'avevi una MIG è rimesso male. Ora, ammesso che dobbiamo arrivare da qui al terza giornata, fermi Fiorentina-Torino. Quindi un inizio Roma, Frosinone, Torino, non impossibile, diciamo. Chiaramente la Roma è complicata, però tanto Fiorentina-Torino in casa, quindi la terza, noi ne giochiamo due in casa dopo aver giocato la prima in trasferta, anche perché tra le richieste che la Fiorentina aveva fatto alla Lega Serie A, non so se questo incide già sulla terza giornata, ma c'è anche che l'ultima giornata del prossimo campionato sia fuori casa, così che possano iniziare, continuare i lavori, sì, per il Franchi il prima possibile. Però quindi Roma all'esordio, poi due in casa, Frosinone e Torino. C'è già arrivato un messaggio: Frosinone culone, stiamo già entrando nel mood della prossima
3: bella
2: stagione.
3: Bella trasferta, tra l'altro, Frosinone.
2: Sei stata?
3: Sì.
2: Al Benito Stirpe?
3: Sì. Ho lasciato anche nel bagno dell'albergo, della stanza, tutto un coro della Fiorentina scritto con le dita dopo la condensa della doccia.
2: Bello, che poi ha avuto notizie.
3: Devo avere la foto da qualche parte. Ero particolarmente carica in quel periodo.
2: Ma c'è scritto Frosinone culone?
3: No, era tutto un coro della Fiesole. Ma ci ho messo anche tanto, era un bel lavoro.
2: Bene. Sì, Lore ci ha già scritto 9 punti nelle prime 3 partite. Questo è lo spirito con cui
3: affrontare bene
2: l'estate.
3: Poi.
2: No, invece, tornando ai discorsi su società e calciatori, io credo. Ecco, questo è Ferrari accanto a Chiellini. Abbiamo visto Alessandro Ferrari, che in qualità di direttore generale è alla insomma al sorteggio, insomma allo svelamento dei calendari. Io credo che sia stato soprattutto la società poi a aver creato questi giocatori, perché va bene. La curva ad esempio non la pensa come me, perché la curva nell'ultima partita ha contestato soprattutto i calciatori, però sì, vabbè, ma è lunghissimo.
3: Non dico le
2: quando
3: bugie.
2: Quando scendono in campo i ragazzi,
3: sì,
2: qual è l'arte, perché bellissimo.
3: Il 20 marzo 2016.
2: Chiara Ultras, mi dispiace molto di non averla conosciuta. No, però il discorso è che, voglio dire, prima parlavamo di Moise Kean, cioè secondo me l'errore della società è stato proprio a monte, quello di affidare tutto nelle mani di Pioli, che non è stato poi controllato nelle sue scelte, non è stato valutato, come poi le valutazioni è quello
3: sì,
2: che
3: però
2: manca.
3: Il messaggio dell'ascoltatore di Bergamo secondo me parte da alcuni episodi di quest'anno, ma ci può riportare anche a quello che magari è successo negli anni precedenti, quando comunque all'interno della società c'erano delle figure che poi sono venute meno. E tante volte si sono create situazioni con il singolo giocatore che mi fanno pensare che con una gestione differente a livello dirigenziale di tutti quelli che sono gli oneri che competono a una società di alto livello di Serie A, probabilmente ci saremmo evitati. Parlo anche delle problematiche legate ai contratti, ai rinnovi, i giocatori che poi sostanzialmente fanno un po' quel che gli pare. E forse noi abbiamo sotto gli occhi l'annata peggiore, l'annata dove veramente non c'è stato niente che in determinati mesi abbia funzionato, e quindi quello è inevitabile. Però se devo guardare indietro, non è che fino all'anno prima la Fiorentina fosse l'esempio virtuoso che tutti avevano davanti agli occhi. Questo non è una condanna, è semplicemente l'invito a non soffermarsi sulla stagione 25-26, perché potrebbe essere un azzardo. Nelle stagioni precedenti qualcosa ha funzionato e qualcosa no, e quello che non ha funzionato secondo me dovrebbe diventare un insegnamento ora che abbiamo la possibilità veramente di tracciare una riga e provare a ripartire.
2: Secondo te succederà?
3: No.
2: Perché secondo me no, ecco, già non l'abbiamo fatto. Intanto c'è la quarta giornata di Serie A. Ringrazio Marco Tonelli come sempre per la segnalazione.
3: Puntualissimo.
2: Venezia-Fiorentina la quarta giornata, quindi in teoria affronti due neopromosse nelle prime quattro e poi Roma e Torino. Perché mi guardi così? Sto solo facendo
3: e tu la Fiorentina
2: un'analisi.
3: Come la consideri? Una squadra che si è salvata due giorni prima della fine del campionato.
2: Va bene, però sono comunque delle neopromosse. Infatti sul Torino sospendo il giudizio. Sbaglio, anche l'anno scorso la seconda fu a Torino con quel pareggio con Ken che tolse il pallone dalla
3: non
2: porta.
3: Non ce l'ho il quaderno delle partite.
2: Sì, prima a Cagliari e seconda a Torino, che erano le due partite che potevano dare anche un possibile slancio. Pensa, ci lamentavamo dei pareggi, no? Perché speravamo che la Fiorentina potesse vincerne almeno una delle due. Pensa invece come è cambiato il mondo nel giro di poco tempo. Sulla questione società non mi ricordo che cosa volevo dire, quindi torno sui messaggi dal 348-751-3933, anche perché ho aperto 52 parentesi, era impossibile ricordarselo. Bomber Viola dice che ha azzeccato perché aveva detto il Frosinone alla prima giornata. Caro Bomber Viola, è alla seconda giornata, non vale.
3: Galassia fiscale,
2: sì. Quella di quest'anno dovrebbe essere la nona volta che il campionato Viola inizia a Roma, dice Mauro. Mentre c'è la quinta giornata, Fiorentina-Napoli il 20 settembre, il weekend del 20 settembre, dopo la sosta, perché no, forse quella prima
3: Genoa-Fiorentina 11 ottobre, giornata 6.
2: Sì, poi giornata 7 Fiorentina-Como, quando
3: a prezzo 18 ottobre
2: potrebbe essere inizia, cerco di contestualizzarli anche se al 5 giugno è impossibile, però dovrebbe essere iniziata la Champions, e poi Inter-Fiorentina, quindi Como e Inter
3: 8.
2: Di seguito siamo al 25 ottobre, ora vediamo se vanno avanti, no, si sono fermati. Va bene, poi c'è Yuri che dice forse alla terza giornata ci arriva a grosso. Questo è prima l'amico ci aveva detto 9 punti nelle prime 3 giornate, questo invece è Yuri che torna un po' di più. Alessandro Alvaldanno ci ricorda che con la Roma è stata la prima di Italiano e Martinez quarta espulso, e tutta la litania che viene dall'Argentina e picchiano forte, sembra passato un secolo. Ma non era Dragoschi che è stato espulso al 30° nella prima giornata? Secondo me, e anche non era
3: io
2: la prima.
3: Non sono una memoria storica
2: su questo.
3: Sono
2: stati espulsi anche Dodò in una partita con la Roma, non alla prima fu espulso se non sbaglio contro la Roma, va bene, però a me risultava, se non ricordo male, fu Dragoschi che uscì sulla tre quarti e menò uno loro con Dybala, che aveva fatto il bello e il cattivo tempo, però poi fu sostituito e la Fiorentina si riebbe. Poi può darsi anche che mi sbagli. Marco dice sarà la 50ª volta che si esordisce con la Roma, perché in effetti è sicuramente una delle squadre che abbiamo incontrato di più. Poi c'è Damiano che dice che si parte malissimo, quindi anche lui non è. Che cosa ne pensi? L'ultima Retaghi insieme a Good come al Genoa, questa è la proposta di Fabio per l'attacco. L'ho letta subito perché voglio chiudere con solo la domanda su come interpreti il calendario. Tanto vanno affrontate tutte? Questo è lo spirito con cui tu leggi.
3: Vabbè, quello per quanto sia una banalità è innegabile. È ovvio che poi ci siano delle squadre che ti consentono anche magari di poter comunque mettere in saccoccia un po' di punti in attesa di raccogliere i frutti del lavoro relativo alla preparazione e a tutto il resto. La Fiorentina di quest'anno ti insegna che poi il calendario conta fino a un certo punto, però se noi riguardiamo le prime partite della stagione passata ci rendiamo conto di come non ci fosse poi possibilità di nascondere la polvere sotto al tappeto nel momento in cui ci siamo resi conto che la squadra presentava diverse problematiche. Io mi preoccupo intanto di vedere che rosa viene allestita e in mano a quale tecnico viene data. Poi magari verso la metà di luglio, la fine di luglio, iniziamo a riflettere anche sul calendario.
2: Mi sembra un'analisi più che lucida. Allora, vi leggo le ultime giornate, cioè nona giornata Fiorentina-Atalanta. Siamo al 28 ottobre, cerco di vedere se ci fossero anche dei big match. Non mi sembra che ci siano partite particolarmente interessanti, se non forse Fiorentina-Atalanta stessa e poi Milan-Bologna. Poi, dai, veloce, bisogna salutarci. Fiorentina aiuto a Sassuolo alla decima giornata contro il suo passato, anche se poi anche il Frosinone non è il passato di grosso, però primo novembre, undicesima giornata.
3: Eccola.
2: Fiorentina-Juventus, l'8 novembre, Fiorentina-Juventus al Franchi. Bene, con questa notizia noi vi salutiamo. Chiara, ti ringrazio e ti saluto, è stato come sempre un piacere averti qui con me. Ciao.
3: Ciao.
2: Bene, ciao anche a Marco Tonelli. Ora vi lascio a Ganzamenti in Viola con Costantino Nicoletti, Alberto Di Chiara, Ganzamenti, e il G che è collegato direttamente da Parma al Teatro Regio dove si svolge il sorteggio del calendario, quindi farai i collegamenti da lì. E da Giamo Galassi è tutto, buon weekend, ciao a tutti.
3: Ciao.
1: Radio Firenze Viola.
0: Scandisci. Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
5: La prossima ora di trasmissione è offerta da
0: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi Viola e non solo, al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta. Tifosi Viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontassieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio 8. A Firenze, ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione energetica. Affidabilità e professionalità garantite. Contattaci al 331 43 82 462 per un preventivo personalizzato. MK Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste.
7: Ho fame, babbo, ho fame, ma questo cibo non mi piace.
8: Avremo bisogno di trovare del cibo sano, controllato, biologico, gustoso.
9: C'è Velvet Pet, ha tutto. Tanto cibo sano e accessori per tutti gli animali, cani, gatti e roditori.
10: Velvet Pet, via Pomeria 71 Prato.
11: Tutti matti per il Velvet Pet.
12: È arrivato lo sportage più grintoso e raffinato di

0: Pia Autochia Firenze, a Sesto Fiorentino, Borgo San Lorenzo e Firenze Sud, zona Barlungo, uscita raccordo.
1: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
2: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
1: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
2: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
1: Istitutogiglio.it.
2: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
3: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
4: Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche servizi bollettini, ricarichi e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola.
5: Liberati dal dolore e dallo stress. Il Centro Tuina a Firenze è quello che fa per te. Con il metodo di terapia manuale, risultati già dalla prima seduta garantiti. Trattiamo dolori cervicali, lombari, il dolore cronico e molto altro. Adatto a tutte le età, dai bambini agli anziani. Prenota ora la tua seduta gratuita e scopri come tornare a vivere senza dolore. Ci trovate in via Gordigiani 58 BC a Firenze. Per info e prenotazioni 345 5208 611.
6: A due passi dal cuore di Firenze, Il Vico, il ristorante pizzeria che ti fa sentire a casa. Ci trovate in via Reginaldo Giuliani 211. Venite a scoprire le nostre specialità toscane e italiane, carne, pesce e le nostre pizze irresistibili. Aperti dal martedì al venerdì a pranzo e cena, sabato e domenica solo a cena, chiusi il lunedì. Possibilità di organizzare eventi, compleanni, cene aziendali e battesimi. Ristorante pizzeria Il Vico, il punto di riferimento per chi vuole mangiare bene e sentirsi a casa. Tifosi viola, vi aspettiamo!
7: Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
8: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
9: Radio Firenze Viola.
10: Radio Firenze Viola, 16 e un minuto, Nick e Nick con Nicola Santi in vostra compagnia e Alessandro Di Nardo.
11: E Nicolò Di Nardo oggi.
10: Sì, sì.
11: Mi starebbe bene come nome Nicolò.
10: Che poi fa strano perché siamo sempre i soliti, però il nome oggi è Nick e Nick,
11: sì,
10: e non più tempi supplementari.
11: È una grande prerogativa di questa radio. Cambiano, no, i nomi delle trasmissioni, il concetto non cambia.
10: Cambiano gli addendi, ma i risultati. Oddio, certo, se ci metti Niccolò Ceccarini è come se gli addendi, cioè se i risultati, sì, cambiano. Eccolo qua.
12: Buon pomeriggio ragazzi, buon pomeriggio a
11: voi. Buon pomeriggio.
10: Ciao. Senti, dove sei?
12: In questo momento sono di fronte alla Pilotta, che praticamente è una struttura all'interno della quale a Parma c'è l'assemblea della Lega di Serie A, dove ho visto arrivare anche Alessandro Ferrari, direttore generale Viola, e ovviamente tutti i componenti delle squadre di Serie A, vari dirigenti, a partire da Marotta, Scaroni, tutti quelli che hanno Tito, Giulini, insomma tanto mercato anche da parte dei dirigenti. Questa è un'assemblea che fa da preludio a quello che poi sarà il momento clou, quello delle 18:30, quando ci saranno al Teatro Regio i calendari della Serie A, verranno estratte, no, le 19 giornate d'andata e quelle di ritorno del campionato di Serie A, e quindi conosceremo poi anche primo avversario della Fiorentina. Ecco,
11: so che tu lo sai già, tra l'altro, Nick, no?
12: Sì, il Grassina in effetti è ufficiale, l'ho voluto anticipare. Il Grassina che come wild card andrà a sostituire una delle tre neopromosse che scopriremo che torneranno in Serie B. Una delle tre tornerà in Serie B, questo diciamo è il piano, ecco. Però lo scoprono alle 18:30, ecco.
10: Bene. Allora, state ascoltando appunto Nick e Nick, che è la trasmissione con anche la partecipazione di Alessandro Di Nardo, pure la prossima settimana. Sì, sì, sì. Lo sapevi?
11: Sono molto contento.
12: Tra l'altro, guarda, tra l'altro qui c'è un tifoso del Parma con la maglia di Pellegrino. Tanta roba, eh?
11: Che io chiamerei Pellegrino perché è argentino. Credo sia.
12: Vabbè, tu chiamalo come vuoi. Tu chiamalo anche, voglio dire, Pellegrino. Ecco, sì. Va bene lo stesso. L'importante è che stiamo parlando della stessa persona. Ecco.
11: Sì, direi di
10: quello
11: sì.
10: Quello è vero.
11: Sì.
10: Insomma, quindi. Sì. Niccolò Ceccarini collegato con tutti gli aggiornamenti di mercato e le vostre domande al direttore di Tutto Mercato Web, che oggi appunto è collegato, ma sarà per tutta l'ora in nostra compagnia. Noi siamo anche su YouTube, insomma, fai un po' le cose formali.
11: Ma sì, siamo sul canale 92 del Digitale Terrestre, siamo in modalità DAB delle vostre macchine, se non avete la macchina scelta green e consapevole, siamo su firenzeviola.it e siamo anche tramite app appunto su Radio Firenze Viola con qualsiasi device che può scaricarlo. Dopodiché i numeri sono sempre gli stessi.
10: Vabbè, non sono cambiati nemmeno oggi.
11: 348-75-3933 per mandarci un messaggio WhatsApp testuale o audio, 055-77-111-71 per chiamarci in diretta, vi risponderà il nostro George Marshall, che era il segretario di Stato americano che il 5 giugno 1947 all'Università di Harvard annunciò quello che poi diventò celebre come il piano Marshall, piano di aiuti all'Europa dopo ovviamente la Seconda Guerra Mondiale, con circa 13 miliardi di dollari di aiuti economici, e da lì poi si inserì anche tutto l'assoggettamento politico dell'Europa, da lì nacque anche un po' il discorso dell'influenza degli Stati Uniti, Occidente contro Oriente, Guerra Fredda, eccetera eccetera. Ne parleremo con lo speciale di Niccolò Ceccarini, quindi questo per ricordare.
12: Dalle 19, ricordiamolo, dalle 19 alle 21, perché quello è l'orario degli speciali, che poi naturalmente pure insieme a me anche Alessandro
11: e Ludovico Mauro e Ludovico
12: e anche Ludovico della Giovan Paola, che non esiste ma che noi abbiamo ribattizzato Ludovico.
11: Ma l'ho detto chi è il nostro George Marshall? Stefano Cherubini, che non è ovviamente il dirigente massimo del Parma,
12: ma l'ho visto anche lui qui qui in assemblea.
11: Com'è possibile?
10: Stefano Cherubini,
12: non so, però c'era anche lui qui in rappresentanza del Parma e di Radio Firenze Viola.
11: Sarebbe bello un giorno di scambio di ruoli di omonimi, e il nostro Stefano Cherubini va a fare il mercato del Parma e il loro Stefano Cherubini va alla Sagra del Ranocchio, che c'è il 5, il 6, il 7 giugno, tutto pronto al Circolo di Brozzi per godersi tre serate in compagnia.
10: Eh no, domenica
11: ci saremo? Forse domenica lascio una porticina aperta, guarda, prenota un piccolo tavolo.
12: Questa è una grande esclusiva,
10: Ed è già la seconda della nostra ora di trasmissione.
11: Perché sai, il mercato si fa ovunque, no? D'estate si fa a Forte dei Marmi, lo sappiamo, si fa ovviamente a Roma, a Milano, ma si fa anche alla Sagra del Ranocchio, immagino, dove sono stati chiusi diversi affari negli ultimi anni, credo.
10: Sì,
12: devo dirti che per esempio il passaggio di Leao al Milan l'hanno fatto lì.
10: Ecco. Beh, c'era
11: un piatto di ranocchio.
10: Senti, no, c'è Cristo da Campi che scrive: cioè, Di Nardo è stato fatto fuori, bell'amico, sì. Che
11: no,
10: riferito a me.
11: Ci sono.
10: No, vabbè, fra un paio di settimane, però. No, no, non è che no, non viene
11: lo
10: fatto fuori.
11: Ora.
10: Non è che viene fatto fuori. No, ho parlato con chi di dovere.
11: Ah, ok. Io no.
10: No, verrà valorizzato, che è diverso. Avrà un suo spazio. Diventerà grande.
11: Sì, diventerò grande. Camminerò. È come quando ai bambini levano le rotelle dalla bici, no?
10: Adesso c'è da camminare.
11: Esatto.
12: Vabbè, non vede l'ora, Di Nardo.
11: Assolutamente.
10: No, e qui si è parlato di piano Marshall, ne ha bisogno la Fiorentina o sbaglio? Te volevi un gancio e te l'ho fatto.
12: La Fiorentina, sentite subito, diciamo, c'è una protesta,
11: era un pullman.
12: Il pullman che mi porta adesso perché devo giocare la Champions africana e quindi parto da adesso, insomma,
10: ma te ti sei fatto un'idea su quando inizierà davvero il mercato della Fiorentina, al di là del fatto che il 29 aprono i battenti, cioè devono fare questo summit in America e poi suppongo che inizieranno a concretizzare qualcosa?
12: Ma guarda, io credo che innanzitutto sarebbe il caso che qualcuno dicesse a Vanoli che non è più l'allenatore della Fiorentina, magari, perché visto fino a 20 minuti fa nessuno aveva avuto comunicazione o aveva fatto questo tipo di comunicazione, penso che sia doveroso che la Fiorentina in qualche maniera vada a dire a Vanoli che ormai la storia è terminata.
11: Ci stanno lavorando, credo che uscirà un comunicato a breve con un grande saluto anche social.
12: Bene, mi fa piacere, perché comunque prima lo fanno e meglio è, perché secondo me si è aspettato anche troppo per quanto riguarda il discorso di Vanoli, di raccontargli un po' come stavano le cose, ma credo lui l'abbia capite, però ora è il momento anche di dirglielo, perché francamente, insomma, sappiamo bene che nelle prossime ore Fabio Grosso sarà il nuovo allenatore della Fiorentina. Io penso che entro questo fine settimana potrebbero anche annunciarlo, guarda un po'. Quindi penso che ormai non ci siano più nemmeno dei dettagli da limare, si è già tutto fatto anche con lo staff, e quindi ci aspetto solo il momento giusto per annunciare l'arrivo di Grosso a Firenze e comunicare, ovviamente, come dici te, spero prestissimo, anche mentre stiamo parlando sarebbe già tardi, l'addio a Paolo Vanoli.
10: Ecco, ci potresti ricordare le cifre e gli anni di contratto di Grosso?
12: Le mie cifre, ho visto che non sono corrispondenti anche con la maggior parte di coloro naturalmente che hanno parlato di questo argomento. Io però non ho la presunzione di essere sicuramente la voce della verità. Io mi hanno detto verso 1,5 milioni bonus compresi, però poi
10: quindi in realtà ma combacerebbero, perché con i bonus ci sta che arriviamo a 1,5, no?
12: Sì, però sai, non è che io sono andato a chiedere sinceramente in maniera molto precisa e dettagliata lo stipendio di Fabio Grosso, mi hanno girato questa informazione che potrebbe starci fondamentalmente, però ecco, non è che poi non è che si parla di 1,2 a fronte di 2,4 per dire, siamo sempre nel range di una situazione contenuta. Per me non si supera 1,5 milioni, però questo è quello che vado a pensare io, e sono 2 anni di contratto con opzione per il terzo.
10: Ne guadagnerà un po' di più Vincenzo Italiano, che invece è arrivato a Istanbul per firmare col Besiktas. Pensa, arriverà a guadagnare 6 milioni netti a stagione, un po' di più direi,
11: sì.
10: Conti fatti forse il triplo.
11: È interessante, curioso e anche un po' grottesco quello che è successo secondo me con Vincenzo Italiano. Ne parlavamo
10: biennale,
11: anche ieri. Lui aspettava sostanzialmente la panchina del Napoli, poi insomma De Laurentiis ha preferito optare per Massimiliano Allegri. Nick, l'abbiamo parlato anche ieri, ci hai capito qualcosa di più di quello che è successo con Vincenzo Italiano?
12: Ma allora, sinceramente quello che ho capito, quello che ho percepito è che allora Italiano aveva già deciso di suo di lasciare il Bologna, perché secondo me ha capito che probabilmente forse il Bologna non poteva garantirgli quel salto di qualità che adesso a livello di carriera, cioè provare a lottare per, che ne so, anche a posizioni che comunque il Bologna ha ottenuto in questi ultimi anni, perché ricordiamolo, con Thiago Motta sono arrivati in Champions, quindi alla fine il Bologna ha vinto una Coppa Italia, però probabilmente voleva alzare l'asticella. Quindi lui ha capito che il Bologna più di tanto non poteva garantirgli, da questo punto di vista ha preso la decisione, ha deciso appunto di lasciare il Bologna, ha avuto questa possibilità del Napoli, perché è sempre stato intrigato De Laurentiis da un profilo come Vincenzo Italiano, ha avuto questa opportunità. Poi però secondo me De Laurentiis forse non era così determinato nel fare questa operazione come magari lo poteva essere Vincenzo Italiano, al che è arrivata l'opportunità di Allegri, forse per il Napoli magari meno rischioso da questo punto di vista, considerato che per Italiano sarebbe stata la prima volta in una piazza così importante, sì, dal punto di vista delle, sì, ambizioni, e quindi alla fine probabilmente ha scelto Allegri perché Allegri magari con l'esperienza poteva sopperire a una situazione ambientale che poteva diventare pesante per una difficoltà iniziale se ci fosse stata per Vincenzo Italiano. Io vado da interpretazione,
11: sì,
12: che ho saputo, cioè, diciamo, che però non è la verità,
11: diciamo,
12: però
11: che Italiano, scusami se ti interrompo, ha preferito non star fermo un giro e scegliere una panchina, perché poi io credo che potesse fare stile Palladino l'anno scorso, quindi
12: sì,
11: insomma, poteva essere il primo chiamato anche da una big in caso le cose andassero male.
12: Sì, anche se lui secondo me ha capito che al Milan non ci sarebbe stata questa opportunità, bisognava aspettare molto, è arrivata la prima opportunità straniera della sua carriera e allora ha deciso di prenderla al volo. Poi chiaramente ci sono mille interpretazioni, c'è chi dice che alla fine Italiano avesse già questa mezza possibilità del Besiktas, se c'è chi dice che invece comunque sia poi il dubbio ha avuto De Laurentiis se prenderlo. Ecco, l'unica certezza è che secondo me lui voleva stare a Bologna per intraprendere un altro tipo di avventura. Per me su questo non ci sono dubbi, tutto il resto ovviamente ognuno ha la sua verità.
10: Insomma, sta di fatto che ci sono già le foto online di Italiano, sì, con, sì, la, sì, con, sì, la sciarpa, sì, del Besiktas. Fa strano,
11: va in una città piena di gatti, so questo.
10: Istanbul.
11: Istanbul è la capitale dei gatti e non solo. Lasciami dire, diceva Nick, insomma, del discorso di De Laurentiis, secondo me, nel 2026 forse è più rischioso Allegri che Vincenzo Italiano. Diciamo che è una scelta molto italiana, non nel senso di Vincenzo Italiano, ma nel senso di riprendere un allenatore ruminato da anni di Serie A, ma insomma lo sappiamo, io se no torno sempre a dire le stesse cose. In Serie A ci sono 5 allenatori e si gireranno per sempre fino alla fine dei loro giorni.
10: Ora c'è un messaggio interessante che è quello di Max, non so se lo condividete. Dice: buon pomeriggio ragazzi, Italiano per me ha un grosso limite per l'avventura che andrà ad affrontare, ed è quello di non sapere le lingue. Un direttore sportivo mi disse che Allegri all'estero è sempre stato molto ricercato, ma anche lui per questo motivo, cioè di non sapere le lingue, mai preso in considerazione. Tedesco ne sa 6, volevo sapere anche il vostro parere.
11: Posso aggiungere una cosa? Questa cosa delle lingue io ci faccio molto caso, credo che poi lo stesso problema problema lo ha un allenatore che ha fatto parecchio giro al mondo, ovvero Roberto De Zerbi. De Zerbi non sapeva il francese, parlava sempre in italiano a Marsiglia. Credo che anche a Brighton parlasse principalmente l'italiano. E poi c'è un altro allenatore che è preso un po' come un santone della panchina, un allenatore che si immerge nella realtà come nessun altro, e Loco Bielsa, che pur avendo fatto grande epopea al Leeds non ha mai parlato inglese. Quindi secondo me sì, però ci sono tanti allenatori che non parlano la lingua del posto.
10: Che ne pensi, Cecca?
12: Ma allora, sul fatto di sapere le lingue penso che sia importante, soprattutto se si allena all'estero, ma credo forse sarebbe importante anche allenando in Italia, perché comunque ormai ci sono talmente tanti giocatori che arrivano da altri campionati che se tu riesci a interagire in inglese, per esempio, in un inglese corretto, beh, ti aprono le porte un po' tutti gli aspetti, no? Tutte le possibilità di poter colloquiare, e quindi questo secondo me sarebbe fondamentale. Lo dice uno che sa l'inglese a livello scolastico e che di questo, diciamo, si pente amaramente.
11: Però il francese, Nick, lo mastichi come se fosse un francese.
12: Ho capito, però diciamo di questo me ne pento amaramente, perché era meglio se lo sviluppavo meglio, anche perché ti faccio un esempio, no? Sul mio caso personale, cioè domani mattina una televisione X mi dice: Nick, adesso sono sveglio, se uno in gamba ti mando a fare il derby di Manchester, va bene?
10: E te, I don't speak English.
12: Sì, e poi soprattutto non a caso il derby di Manchester, perché comunque sia Manchester a me molto cara, certo, perché volevo mandare un noto collega in una trattativa di mercato. Però detto questo,
10: cioè, non all'Arsenal,
12: se io vado,
10: no, vabbè, basta, se no si
12: se io vado a intervista Van Dijk, per dire, che gioca nel Liverpool, ora faccio un nome a caso, magari riesco in qualche maniera a capirmi con lui. Ma se devo andare a intervistare un giocatore di madrelingua inglese che mi parla, voglio dire, in inglese stretto tra virgolette, io rischio di capire la pischi per piatti.
11: Sì, però so che Van Dijk ha i nonni di Grassina, dovrebbe averli, insomma.
12: Sì, esatto. Poi tra l'altro ho preso l'esempio più sbagliato che potessi prendere, bastava prendere un altro giocatore inglese vero.
11: Foden, allora, diciamo, Phil Foden.
12: Bravo, Foden, magari, e io faccio una fatica a fare una traduzione simultanea del suo pensiero. Perché? Perché probabilmente quando sei di fronte a queste situazioni bisogna che tu abbia un certo tipo, e quindi sei costretto, no? Nel mio caso sarei stato costretto a dire: guarda, io ti ringrazio di aver pensato che possa essere un bravissimo inviato per questa partita, ma faccio fare una figura di Emma a tutta l'azienda
11: e vado io, poi, allora.
12: Poi ci manda chiunque, ma è meglio ci vada un altro.
10: Ma io ho sempre pensato che fosse anche un limite di Gudmundsson, che dopo tanti anni in Italia comunque non parla ancora la lingua.
11: Deve essere difficile il passaggio islandese, anche per le radici della lingua italiana. Cioè, ci sono,
12: certo. Per un allenatore, io ho visto che però qui mi spezziamo una lancia a favore anche di tanti allenatori, perché io rispetto al passato noto come tanti tecnici, vuol dire anche che non sono più giovanissimi, fanno i corsi in inglese perché vogliono essere pronti, se ci dovesse essere un'opportunità all'estero, di poter essere in grado non solo di comunicare con i calciatori, ma di comunicare con l'ambiente e di comunicare anche con i propri dirigenti, perché poi è chiaro che se vai in Grecia, se poi riesci a imparare anche la lingua del paese che ti ospita, ancora meglio. Però poi dopo devi vivere, devi cercare di crearti, no, un mondo insieme a quello del calcio. Quindi in questo senso penso che sapere le lingue, in particolar modo sapere bene l'inglese, sia fondamentale non solo per i giovani d'oggi che vogliono entrare nel mondo del lavoro e vogliono fare Erasmus o quello che sarà, insomma, ma soprattutto anche nel mondo dello sport è diventata secondo me una condizione sine qua non.
11: È un bello spot anche per il multiculturalismo di questa radio.
10: Certo.
11: Io aggiungo solo che fa onore a questi allenatori un po' più anziani provare a imparare le lingue, perché poi c'è una verità non scritta ma detta spesso, che le lingue si imparano molto più difficilmente dopo i 20, dopo i 30, cioè una lingua iniziare a impararla quando il tuo cervello si sta sviluppando, e quindi insomma è più difficile imparare una lingua da 0 a 40 anni rispetto che a 15 anni. Così abbiamo anche la pubblicità per i nostri corsi di inglese fatti da Ludovico Mauro, insomma,
10: sempre lui.
11: Dalle 19.
12: E poi comunque sia, secondo me, anche lo stare in un posto, no? Poi alla fine ti porta necessariamente. Certo. Tu dicevi giustamente di Gudmundsson, oppure magari di altri giocatori che continuano pur stando in Italia a non essere dei padroni della lingua italiana. Padroni forse è una parola grossa, però quantomeno diciamo in grado di poter imbastire una conversazione. Però io credo che se uno abitasse a Londra, prima o poi di riffo di raffa, anche un inglese, voglio dire, non perfetto, lo debba necessariamente imparare, e anche per poter poi convivere, no? Quindi diventa anche una necessità di vita, e a maggior ragione penso che sia utilissimo che nello sport si possa utilizzare anche questo strumento. Chiaro. Per comunicare.
10: Bene, allora, a proposito di Ludovico Mauro, una parentesi, abbiamo su firenzevelo.it una notizia su Galloppa che ha dato lui, che è pronto al grande salto, diciamo. Ci sono tante richieste dalla Serie B per l'allenatore attuale della Fiorentina Primavera, tra cui la Carrarese e il Modena, avanti alle altre, però c'è pure la Sampdoria e un po' defilato anche il Cesena, che quindi insomma magari proverà a concretizzare nelle prossime settimane, ma insomma si è guadagnato diversi interessamenti Galloppa. Invece Cecca, ti do un input, visto che ci stanno arrivando diversi messaggi dagli ascoltatori, che girerò a te ovviamente le domande di mercato al 348-75-13933 e anche sul nostro canale YouTube, però l'input è il seguente: ieri ha parlato Manor Solomon e ha fatto diciamo un passo indietro, è tornato, diciamo, ha aggiustato il tiro, ha detto: io non ho detto niente di addio alla Fiorentina, il post che ho pubblicato sui social serviva soltanto a ringraziare per la fiducia che mi è stata concessa. A Firenze mi sono trovato benissimo, al momento non so ancora cosa succederà di preciso, ma posso dire che c'è la possibilità che io rimanga in maglia viola. Quindi prima il suo procuratore, adesso Solomon, che succede? Stanno trattando il riscatto dal Tottenham?
12: Ma io penso che più che trattare

0: successo, gli abbassassero la richiesta, probabilmente forse sarebbe ancora un obiettivo, potrebbe rimanere un obiettivo in virtù del fatto che dovranno prendere secondo me 3-4 esterni.
1: Esatto.
0: Come cosa, Fiorentina non ce li ha, quindi a maggior ragione c'è Solomon, può essere uno di quelli, come può essere Golpata, come può essere, che ne so, uno dei Shalavi della situazione. L'ho detto a caso, non è che
1: l'Orientè
0: è un mercato. L'Orientè sono 20 milioni da spendere, quindi
2: leggevo stamani, scusami Nick, di Cambiaghi, può essere un nome buono, lo faceva la Repubblica stamani.
0: Ma Cambiaghi è sicuramente un nome esterno bravo, però anche lì, ragazzi, il Bologna ci ha dimostrato che quando prendo un giocatore da loro ce lo fa pagare tanti soldi. Ora, noi abbiamo dato Som in prestito con diritto di riscatto a 15 milioni e non è stato riscattato da Bologna, ma si sapeva fin dall'inizio. Loro su Fabiano se l'hanno venduta a 14-15 milioni, quindi io non lo so, ecco, se questa cosa può essere utile alla Fiorentina, perché comunque se vai a comprare i giocatori dal Bologna è un po' come quando li vai a prendere dal Sassuolo, li paghi tantissimo. Quindi io credo che queste possano essere delle buone idee, ma le soluzioni potrebbero arrivare principalmente dall'estero, perché all'estero a mio avviso ci potrebbero essere delle opportunità meno costose e anche funzionali. Poi questo fantomatico ormai viaggio che deve essere fatto negli Stati Uniti comporterà, a mio avviso, anche una situazione più chiara, ecco, sul budget della Fiorentina. Si capirà se si deve vendere per comprare, come io penso, oppure se si deve vendere ma si può anche comprare e comprare bene. Ecco, questo potrebbe anche essere il risvolto positivo della medaglia, ma al momento sta andando molto piano, con la fortuna però che almeno si è capito chi è l'allenatore della Fiorentina, certo, 2026-2027, che è già un passo avanti importante.
1: Nicola da Prato ci scrive: a Solomon è nata la figlia a Firenze 2 settimane fa.
2: Questo è vero, è ufficiale.
1: Sì, sì, ma magari dice può fare la differenza questo nella testa del giocatore che sta spingendo per rimanere. Boh.
2: Lui dice si è trovato bene, insomma, l'ha detto anche.
0: No, ma io credo che
2: la nazionale.
0: Che lui si sia trovato bene è evidente. Il problema è che non è stato bene dal punto di vista fisico, poi probabilmente in questa situazione della squadra che ha fatto fatica comunque, perché la Fiorentina ha fatto fatica fino a febbraio marzo, diciamo che la Fiorentina poi si è risollevata nel mese d'aprile, da marzo aprile sono stati mesi nei quali la Fiorentina è un po' ripartita e si è tolta veramente dalle cattive acque, e l'infortunio e il fatto che inizialmente poi ci sono stati anche dei problemi di risultato hanno inciso sul Solomon. Ora io non credo che Tottenham farà le barricate per trattenere questo giocatore a tutti i costi, e credo che Paratici, conoscendo molto bene l'ambiente, sicuramente si sarà già mosso per chiedere uno sconto, ma se questo sconto non dovesse avere, io credo che a 10 milioni non lo riscatteranno, anche perché hanno da fare altre operazioni, quindi a maggior ragione spendere altri 10 milioni per un esterno senza avere, diciamo, una cessione in mano comincerebbe a complicare notevolmente le cose del mercato della Fiorentina.
2: Nick, dicevi la Fiorentina deve vendere per comprare, insomma, questa è la situazione.
0: Allora, a logica sì, perché comunque sei col bilancio in rosso, stai cercando di vendere i giocatori, per quanto riguarda le fasce mi sembra sia abbastanza evidente, quindi la sensazione è che pronti a tempi via si voglia vendere.
2: Sul via c'è stato anche un suono di partenza, non so se è partita una 4%
1: il treno, la locomotiva.
0: No, questa era una frenata, questa invece era la frenata.
2: Non una frenata di una trattativa, una frenata letterale.
0: Era
2: proprio
0: la frenata, sì, era la frenata, voglio dire, di un ciclo, chissà. Sì.
2: No, ti volevo chiedere, ma c'è una squadra in Serie A che non ha questa situazione, cioè che non deve per forza vendere per comprare?
0: Io credo che tutte le squadre di Serie A abbiano delle loro problematiche, chi più chi meno, e mi sembra di intuire che, cioè, anche l'Inter stessa, no? Che comunque ha fatto a tanti anni di ripianamento del bilancio eccetera, che comunque si è ritrovata adesso anche a vincere lo scudetto quest'anno, a puntare su un allenatore come Chivu, loro stanno cercando, no? di andare a comprare, però per esempio stanno provando a comprare nel momento in cui hanno venduto Dumfries. È vero che c'è la clausola rescissoria, però comunque stanno aspettando magari di andare a prendere Palestra, che comunque gli costa un sacco di soldi, perché vogliono almeno 50 milioni all'Atalanta. Sì, e il Napoli, sai, ha investito tanto negli ultimi anni e ora forse De Laurentiis se vuole un attimo chiudere i rubinetti. Milan non ne parliamo, l'unica società che comunque non avrebbe bisogno di vendere, ma che comunque vende perché gli arrivano delle offerte alle quali non si può dire di no, è l'Atalanta, perché vendi Ederson a 45 milioni per 3 di bonus, magari vendi Palestra a 50 milioni, pronti a tentare via 600 milioni per fare il mercato, tenendo presente

0: che quest'anno forse dopo tanto tempo, cioè quantomeno non c'hanno la Champions e quindi non hanno questo introito, però non avere paura, l'hanno sistemata velocemente, se vanno via tutti e due.
1: Senti Cecca, ci scrive Yuri che dice 20 milioni per l'Orientè non li spenderei mai perché è troppo discontinuo. Tu che cosa ne pensi, visto che sei molto vicino alle vicende del Sassuolo?
0: Ma io penso che 20 milioni siano tanti per l'Orientè, lo penso anch'io, però infatti credo che la Fiorentina non lo prenderà l'Orientè. Perché ha una valutazione troppo alta, cioè più facile guarda per certi versi andare a prendere Torsved dal Sassuolo, perché c'ha solo un anno di contratto, un giocatore che piace già da tempo.
1: Poi è in rotta, no, col Sassuolo comunque.
0: Se non rinnova il contratto poi lui, il Sassuolo è costretto anche a venderlo, solo che secondo me la tattica su Torsved deve essere, se capita l'occasione lo prendiamo, perché andare tra virgolette ad aggredire ora Torsved sulla situazione contrattuale di un anno solo eccetera, si trova molta resistenza, cioè solo se c'è una cosa che odia tra virgolette è che si vada, no, a cercare un proprio giocatore quando è in scadenza, cercando, no, di fare leva su questo. Potrebbe essere complicato, ma allo stesso tempo secondo me potrebbe essere anche una delle soluzioni. Cioè se dovessi dire solo se per me è uno che sta solo, alla fine lo vende, perché se non gli rinnova secondo me non lo vuole finire a scadenza di contratto.
1: Sì, gli fa quasi più comodo.
0: Torsved non esageri nel portare la mano, perché rischia veramente se no di rimanere a scadenza.
2: Che poi c'è una variabile, io l'aggiungo sempre a questo discorso, Torsved va ai mondiali con la Norvegia, quindi in caso magari di exploit, che non è nemmeno così impossibile per una nazionale che abbiamo visto è molto molto forte, probabilmente la miglior Norvegia di sempre, anche meglio di quella del 94, potrebbe alzare anche la sua valutazione, la prestazione mondiale.
0: Ma assolutamente, però sai, insomma, io mi ricordo a gennaio quello che è accaduto su Torsved, ho visto soprattutto Giovanni Carnevale molto seccato e molto arrabbiato per questa vicenda, per cui poi se lui prende una posizione difficilmente la cambia, per come lo conosco io credo che questo giocatore abbia finito il suo percorso a Sassuolo, ma penso che siano convinti anche loro, ma il modo giusto, casomai, se è un interesse vero della Fiorentina, per fare una trattativa che non susciti reazioni negative né da una parte né dall'altra, cioè va fatta bene bene, e quindi vediamo. Però secondo me, avendo un anno solo di contratto, può essere un obiettivo per il Cagliari.
1: Sì, che poi riporto lo sconforto di Alessandro in un certo senso, perché dice facciamoci fregare ancora dal Sassuolo, tutti mezzi giocatori tipo Empoli, però ecco, dal
2: è
1: tuo
2: un grande pezzo di Tommaso Loreto, scusate se cito Firenze per la
1: non penso abbia scritto questo,
2: no, non questo, ma insomma analizzato i vari scambi Fiorentina-Sassuolo negli anni, ricordo Lirola, mi ricordo Duncan,
1: cioè non si sono mai rivelati così remunerativi per la Fiorentina, così prolifici,
2: no.
0: Secondo me sono stati venduti bene dal Sassuolo,
1: forse sì.
0: Questo, secondo me la differenza vera è questa, vuol dire anche Duncan ho pagato mi sembra 16 milioni, per cui
2: pazzesco,
1: sì, o meno.
0: Il problema
2: Maxim Lopez
0: è soprattutto com'è?
2: Maxim Lopez anche tra gli altri.
0: Maxim Lopez, il problema è quanto li hai pagati, chiaramente poi condiziona il giudizio sul rendimento, no? Che fa la differenza, perché se tu paghi un giocatore 30 milioni e poi si dimostra un giocatore magari che poteva valere 7-8, per dire, è normale che poi dopo viene, ma allora però ragazzi, questo è successo, cioè voglio dire, è successo anche negli anni alla Fiorentina, voglio dire, di vendere a volte dei giocatori molto in maniera più ampia a livello economico rispetto a quello che è il loro effettivo valore, cioè questo è il gioco delle parti, poi magari ora perché siamo rimasti a parlare del Sassuolo, ma succede un po' a tutti, voglio dire, di vendere dei giocatori a un prezzo maggiore rispetto all'effettivo valore, ma perché
1: vedi il Parma l'anno scorso,
0: che li chiedono e via.
1: Certo.
2: Kevin,
1: vabbè.
2: Prince Boateng anche.
1: Cosa? Quando?
2: Dal Sassuolo alla Fiorentina. Tra Boateng, Lirola, Maxim Lopez e Duncan, qual è stato l'investimento peggiore?
1: Quanto l'avevi pagato Boateng?
2: Non tantissimo, ora vado a ricontrollare,
1: secondo
2: però
1: me era pochissimo.
2: Qual è stato l'investimento peggiore secondo voi? Boateng, Lirola, Duncan, Maxim Lopez.
0: Ma Maxim Lopez a livello caratteriale probabilmente, forse anche lui come giocatore non si è dimostrato forse quello che ci si immaginava, però se penso un po' a anche, voglio dire, anche Boateng, no? Alla fine è stato preso per fare il centravanti, ma non era un centravanti, quindi c'è stato anche un equivoco secondo me dal punto di vista dal punto di vista tattico.
1: Sì, Duncan
0: invece per me era un giocatore che poteva essere molto utile, però chiaramente
2: non a quella cifra,
0: erano troppi.
2: Milione per Boateng dell'estate del 2019, passaggio Sassuolo Fiorentina, poi pazzesco, poi finì anche credo dopo sì al Barcellona o forse era prima,
1: vabbè. era prima. Proprio l'anno prima,
2: vabbè,
1: sì, che poi vabbè non si capisce. Dice poi tornò, ma vedi anche questo fraintendimento famoso, perché già allora si dimostrarono forse non così competenti noi certi dirigenti della Fiorentina, perché prendi Boateng per fare il centravanti, insomma, quando proprio centravanti non è mai stato. Comunque abbiamo la pausa pubblicitaria, ci stanno arrivando diversi messaggi non solo sugli innesti, sulle eventuali entrate, ma anche sulle uscite, in particolare una su Comuzzo che secondo me è interessante, però prima una breve pausa e poi torniamo. Nick e Nick

0: Torniamo in diretta su Radio Firenze Viola. Questi sono Nick e Nick, Niccolò Santi, Niccolò Ceccarini e Alessandro Di Nardo ancora per qualche giorno fino alla prossima settimana.
1: Hai mai visto sui social quelle compilation dove c'è It's you and me, you and me and my friend Steve?
0: Che saresti tu?
1: Steve.
0: My friend,
1: cioè, nel
0: Alex.
1: Senso una coppia rovinata dal terzo incomodo in quel caso. Tra l'altro nel periodo non collegato grande analisi tecnico-tattica di Stefano Cherubini su Lirola. Ci ha spiegato anche la sua heatmap, i suoi punti di forza, il suo rendimento a Firenze.
0: Punti di forza,
1: contattare 055 77 111 71 per sapere cosa pensa Stefano Cherubini.
0: Lo dico, è stato molto,
1: Lirola.
0: Molto, molto veloce, no? Come analisi sui suoi punti di forza.
1: Laconico come
0: vabbè.
1: Sempre.
0: Eccoci qua, Niccolò Ceccarini è ancora in nostra compagnia. Ti leggo qualche messaggio, Cecca. Allora, intanto su Comuzzo, dicevo, no? C'è Dido che ci scrive: ma Comuzzo rimane? Perché è sempre stato un po' in questi ultimi anni la possibile gallina dalle uova d'oro della Fiorentina. Poi per un motivo o per un altro è rimasto. Adesso quanto vale Pietro Comuzzo?
2: Ti ho perso, mi stavi dicendo su Comuzzo?
0: Sì, ti chiedo quanto vale Comuzzo oggi e se la Fiorentina può cederlo, se è un giocatore in vendita.
2: Ma io penso che la Fiorentina non lo voglia vendere, ma se dovesse arrivare un'offerta la potrebbe prendere in considerazione. Secondo me non si può stare sotto i 20 milioni di euro.
0: Sì, l'anno scorso l'Atalanta ad agosto ne offrì 25 addirittura, l'Alilal 40 comprensivi di bonus. Quest'estate potrebbe arrivare un'offerta monstre, perché lui non ci vuole andare in Arabia, questo mi sembra abbastanza chiaro. L'Atalanta la rifiutò alla Fiorentina perché mancava poco alla fine del mercato e non sapeva come sostituirlo, no? Cecca?
1: Ci sta pensando, ci
0: niente
1: sta
0: via
1: pensando,
0: no? lo ricontattiamo Niccolò Ceccarini. C'è qualche piccolo problema di connessione per il nostro Cecca, ma appunto tra pochissimo lo abbiamo di nuovo per girare i vostri messaggi al 348 75 13933. Vi ricordo che siamo in diretta anche sul nostro canale YouTube, lo ricordo perché siete un po' moscetti, insomma ho capito, ma però noi siamo lo stesso in diretta nonostante il caldo. Eccoci di nuovo con Niccolò Ceccarini.
2: Scusate, ma c'era un po' di movimento, quindi era andato a vedere se usciva qualcuno, magari parlante, si poteva andare anche in diretta.
1: C'è stato un parlante?
2: No. Sì, c'è stato un parlante, sì, no, non c'è stato nessuno, infatti sono andato un attimo a vedere, poi alla fine il telefono praticamente l'ho messo sull'altra mano e quindi non sono riuscito a sentire la domanda che mi avevate fatto, quindi vi chiedo scusa ragazzi.
0: No, nel frattempo me la sono dimenticata anch'io.
1: Comuzzo, gallina dalle uova d'oro, sì. Se è nato prima l'uovo o la gallina, eccetera eccetera, insomma tutte domande da fare a Niccolò Ceccarini.
0: E questa è la risposta, tra l'altro.
1: Sì, sì, ci sta.
2: Sì, la risposta sulla gallina dell'uovo d'oro può essere questa, no, non ne vedo altro, cioè voglio dire. Tra l'altro gallina d'oro è ex obiettivo dell'Arsenal, questo.
0: Ah, ecco. Insieme a Luis Laserpe c'era anche.
1: Che citiamo oggi per la prima volta, penso.
0: Già. Senti, ma stamani il Tirreno, se non sbaglio, anzi no, Tutto Sport scriveva che Pongracic c'è un altro di giocatori in vendita. Però insomma, è anche un po' troppo, no? Alla fine mi sembra che Pongracic non sia esattamente il giocatore col quale fare cassa.
2: Ma allora, io su Pongracic, ragazzi, devo dirvi la verità, ho delle sensazioni diverse. Cioè, ho la sensazione che invece lo vogliano tenere. Io sono dell'idea che se arrivasse un'offerta sarebbe il caso di darlo via. Però conoscendo un po' quello che arriva dalla Fiorentina, sentendo un po' i messaggi dall'interno, loro non hanno questa intenzione. Cioè, non è che hanno messo il cartellino sopra Pongracic per dirgli bisogna che vada via e trovati un'offerta. Mi sembra di intuire che lo vogliono tenere. Poi è chiaro, se ne hanno 20 milioni e tutto è vendibile e allora siamo a posto. Però a me risulta un'informazione diversa, cioè che francamente loro i due centrali in questo momento, più Comuzzo, quindi parlo di Ranieri e di Pongracic, loro li vogliono tenere, così almeno è quello che ho capito io. Quindi può darti anche che poi magari gli scenari possano cambiare, ma al momento non mi sembra che sia in vendita Pongracic. Poi se mi chiedi pensi che sia la cosa giusta, no, perché io personalmente lo cambierei.
1: Per me non sono d'accordo. Per me è uno da cui ripartire Pongracic.
0: Sì, anche io.
1: Che ha fatto oggettivamente male, però nel male si vede, è il classico ragazzo che a fine anno ai colloqui i genitori si sentono dire questo è intelligente ma non si applica. Secondo me con Grosso può far bene, è sempre nella mia visione della Fiorentina che può puntare un po' più in alto, è uno dei pochi che vedo un livello successivo. Lo ha dimostrato male e poco a inizio carriera. Lui era uno del, è uscito fuori dalle giovanili del Bayern. Io credo che non a quei livelli, ma possa arrivare a livelli più alti di questi. Però ma certo è un 97, non si parla di un 2007.
2: Sì,
1: 2006.
2: Sì, ma io guarda, penso questo, che la mia è una valutazione personale sul giocatore che non mi convince, ma questo non serve a nulla, sì, perché faccio il giornalista, quindi sono totalmente ininfluente in questa valutazione. Se dalla Fiorentina arriva un messaggio diverso, che è quello di tenerlo, vuol dire che Grosso gli ha detto che deve rimanere. Secondo me è questo, cioè, la lettura deve essere questa, cioè, certo, probabilmente se Pongracic non è sul mercato è perché Pongracic, Ranieri, ma soprattutto Pongracic viene considerato un giocatore importante per questa Fiorentina per l'anno prossimo, quindi con l'idea di rilanciarlo. Io penso che sia questa un po' la logica, voglio dire, dell'informazione che vi abbiamo dato.
0: Allora, visto che buon Alessandro Di Nardo citava sia il Bayern Monaco che il classe 2007, mi viene da pensare a Guido Della Rovere. Ecco, ma ti sei fatto un'idea della logica, caro Nick Cecca, delle smentite della Fiorentina? Perché ieri esce fuori questo interessamento per Guido Della Rovere, no? Talento del Bayern Monaco. Poi oggi la Fiorentina smentisce, ma perché? Cioè, come poi a voler dire gli altri sono tutti veri? Cioè, a gennaio smentirono Noslin, che senso ha?
2: Sì, non lo so, su questo fatto delle smentite sono molto curioso anch'io, per un semplice motivo che se ci senti bene, quando si parla delle smentite che arrivano sono smentite fatte in un certo modo e su alcune situazioni. Penso a Sarri, con il quale, no?
0: Sì,
2: appena venne fuori l'idea, no, che ci poteva essere Sarri per la Fiorentina, la smentirono subito.
0: Ma anche Mourinho,
2: non hanno smentito per esempio le voci sul direttore sportivo, su Paratici, perché ricordiamo che Paratici a un certo momento sembrava dovesse andare alla Roma, al Milan, ovunque tranne che restare alla Fiorentina. È vero che se il direttore sportivo non reputa giusto che debbano essere smentite certe voci perché non le ritiene che siano determinanti per quanto riguarda il futuro della Fiorentina, visto la sua volontà di rimanere, io credo che da questo punto di vista ci sia però anche a volte bisogno di dire qualcosa. Sì, è un po' particolare questa gestione della comunicazione della Fiorentina,
0: no, sai cosa?
2: E altri meno, boh.
0: Mi sono fatto l'idea che magari non vogliono far passare obiettivi concreti per obiettivi sfumati e quindi dico no, ma non è vero che abbiamo provato a prenderlo.
1: Perché ci hanno già provato.
2: Sarri veniva a piedi, per cui Sarri veniva magari anche pagando di tasca sua, però probabilmente forse, non lo so, ecco, non so se è questa la spiegazione, perché ora della Rovere io non lo so che cosa voglia fare nella vita, se vuole giocare nella Fiorentina o meno, oppure se lui nell'opportunità che si era posto davanti pensava di andare da altre parti, la Fiorentina magari non ci arriva, allora decide di smentire questa cosa. Però è tutto molto relativo, ecco, io credo che o si prende una strada o se ne prende un'altra, ecco, nel caso la Fiorentina ha deciso un po' sì, un po' no, un po' sì, un po' no, ecco.
1: Nick, hai qualcosa, hai le pipas dietro? Le tue
2: no,
1: pipas?
2: No, sinceramente no, guarda,
1: cosa propone pazzesco il menù di Parma? C'è qualcosa?
2: Come al solito non ho mangiato un tubo,
1: certo.
2: Sono arrivato qui verso mezzogiorno, sono stato a fare le mie chiacchiere di mercato, ho fatto quello che dovevo fare, nel senso che i miei rapporti, tra virgolette, ho salutato il mio amministratore delegato e niente.
1: E quindi si torna a casa a stomaco vuoto, no? Perché ci chiedono notizie, sì, croccanti di calciomercato. In alternativa allora, ci poteva essere una pipa scroccante o qualcosa di croccante.
2: No, assolutamente, perché qui tra l'altro ti segnalo un grande regionale veloce da Bologna a Parma di qualità, stamani.
1: Quanto ci mettono?
2: Mi sono entusiasmato. Ecco, vedi, qui c'è un altro pullman, questo qui invece mi porta per la Coppa d'Africa.
0: Certo.
2: No, dicevo, quanto ci mette? Ci mette un'oretta fatta bene.
1: Ah, veloce, a un certo punto.
2: Un'oretta Bologna Parma, si fa Modena, Reggio Emilia, Anzola nell'Emilia.
1: Una bella fermata. Guarda, sì, Nick, faccio un 4-5 passi indietro per parlare dell'allenatore che dovrebbe essere spodestato da Fabio Grosso. Io lo faccio sempre questa domanda perché sono un vanolista e vanoliano della prima ora. Ma Vanoli che fa?
2: Vanoli, secondo me, in questo momento non credo abbia delle offerte concrete in Serie A, perché comunque anche questa, no, che sembrava potesse andare via da Parma alla fine rimane, per me quella poteva essere una strada da percorrere. Bologna scelto tedesco, per quanto riguarda il Napoli, chiaramente le scelte le ha già fatte con Allegri / italiano, e quindi secondo me gli rimane qualcosina all'estero. Che c'era stato un interessamento, non so di preciso, ecco, che cosa possa aspettarsi ora Paolo Vanoli, però secondo me lui, anche dovesse rimanere fermo, è il primo a subentrare, cioè secondo me è una squadra che vuole lottare per la salvezza, oppure che ha cominciato male la stagione e vuole un attimo raddrizzarla, penso che sia il primo nome che in Serie A verrà fatto chiaramente a un certo livello, perché
1: certo, poi si è fatto anche un curriculum con quest'anno, sì. Spero non si ritagli il ruolo di Davide Nicola, per quanto insomma Davide Nicola ha fatto bene, cioè il subentrato di lusso anche per il resto della carriera. Pensavo alle tre neopromosse, ma non dovrebbero cambiare, forse il Monza con Paolo Bianco.
2: Ma potrebbe anche essere.
1: Vanoli Monza?
0: Potrebbe essere. Cheat. No,
2: Dipende, certo. dipende sempre da cosa succede, ragazzi. È tutto lì il discorso. Cioè, secondo me inizialmente è difficile che ci possano essere delle novità. E invece, magari, sai, quando il campionato comincia, le situazioni poi vanno in una certa direzione. E allora può essere tutto diverso.
0: Allora, Radio Firenze Viola, Nick, vai con un messaggio vocale per Niccolò Ceccarini, sentiamo.
3: Buon pomeriggio Nick e Alex. Fino a quando non tornano dall'America, calcio mercato, i nomi che escano sono tutte cose campate in aria. La cosa interessante è sapere l'organizzazione di Zebi, ecco. Tutti quelli che ha preso lui in carica, sapere cosa succederà su questi ragazzi che lui ha osservato, sapere cosa ha deciso per il futuro di questi giocatori.
1: Guarda, lo scriveva stamani La Nazione, ovviamente si parla di Moreno Zebi, responsabile dei prestiti Viola, che avrebbe deciso una strada più o meno comune per tutti, ovvero o nuovo prestito o cessione. Quindi nessuno dei prestiti sono oltre 25, se non sbaglio, i prestiti
0: totali. 27,
1: poi c'è da togliere Lucchesi, che è stato riscattato, però forse 26. Allora,
0: sono abbastanza convinto 27 in realtà. Ah no, è vero, sì, perché se toglie lui, sì.
1: Con tutto questo, insomma, Moreno Zebi avrebbe deciso, secondo me, insomma, sono tanti giocatori, difficile trovare, ne abbiamo parlato eoni di ore in questa radio, abbiamo fatto anche tutta la lista, è difficile salvare qualcuno, anche per le esperienze che hanno fatto recentemente.
0: Sì, in realtà Fausto Dall'Elba, caro Cecca, degli Scoglio nati Viola, scrive: ma Ardere e Amatucci saranno rientrati attenzionati, cioè saranno rientri attenzionati?
1: Attenzionati, cioè, giocatori... è un verbo che non mi piace, non so se a te piace, Cecca.
0: O torneranno in prestito?
2: Io questo non te lo so dire, non hanno fatto per niente male questi ragazzi, bisogna riconoscerlo, cioè, hanno fatto secondo me anche un buon campionato, però da qui a dire che verranno attenzionati mi sembra abbastanza difficile. Io ho la sensazione che alla fine vadano via un po' tutti quelli che sono stati, diciamo così, anche mandati in giro ai prestiti. Secondo me la Fiorentina li manderà via, cioè quelli che rientreranno li faranno ripartire, però ora è difficile, perché oggi ci chiedete mille cose, esatto. Ma non sappiamo se naturalmente queste cose si potranno realizzare o meno, perché bisognerà vedere anche quello che sarà il pensiero di Vanoli su alcuni giocatori che possono rientrare, però tendenzialmente, se me lo chiedi adesso, penso che ripartiranno.
0: Allora, ci scrive anche Marco Forza Viola, dice: se venite alla Sagra a fare delle trattative di mercato, vi riserviamo anche una saletta privata.
1: Ma lo conosci Stefano? Grande.
0: Sì, ma anche io l'ho conosciuto.
1: Ma fa proprio Forza Viola di cognome lui? No, mi sembrava Marco Forza Viola di cognome.
2: Ma alla Sagra dove
1: questa? Nick, ma ne stiamo, vedi, Nick ha un problema di attenzione, soprattutto quando ha il telefono. Stiamo parlando da due settimane della Sagra del Ranocchio, 5, 6, 7 giugno, al Circolo di Brozzi, con Stefano Cherubini che serve ai tavoli, con anche un calcino cui potete giocare, con ci sono dei campioni, cioè, in carica per il calcino, per il biliardino no, allora potrete sfidare i giocatori di pari livello, con anche la specialità che è il ranocchio fritto. Non ho fatto una grande pubblicità al ranocchio fritto perché a me non piace molto, però de gustibus,
0: insomma, c'è che è la decima volta probabilmente in due giorni che lo diciamo, a questo punto
1: vacci
0: dai,
2: ci andrò dai, ora quando rientro da Parma ci vado subito.
0: Senti, ci scrive Flaviona della Svezia che ci manda la foto, guarda, le foto ufficiali della nazionale norvegese per i mondiali. Ecco, ci sono dei vichinghi, insomma. C'è...
1: Non c'è Beltran?
0: No.
1: I vichinghi, no, però c'è Holland. Tutti altri giocatori, e c'è la possibilità, insomma, di... Secondo me, ecco, vabbè, è molto difficile capire tra le 48 squadre quale può essere la sorpresa, anche perché poi sarà un mondiale lungo di oltre 40 giorni, però eyes on the Norway, occhi sulla Norvegia, perché ha una squadra molto forte e ce ne siamo accorti nel doppio confronto del 2025, finito con un parziale tremendo per la nazionale italiana di calcio.
0: Sì, poi vi leggo anche un po' uno sfogo di quello di Massimo da Sesto. Vai. Fiorentino dice: i discorsi li porta via il vento. Josef deve solo dare a Paratici un centino al quale aggiungere quello che si ricava dalle vendite per fare una squadra che possa competere, e penso che l'acquisto di questi giocatori sia fattibile. E fa un po' una lista, no? Dice: centrocampo Cavi Guerra, terzino di fascia
1: Guerra.
0: Però Guerra mi piaceva di più.
1: Vabbè.
0: Sei sicuro?
1: Sì.
0: Vabbè, comunque lo sappiamo, terzino di fascia del Belgali. Al posto di Dodò, Promise David.
1: Mi piace questa pronuncia.
0: Sì. No, è una promessa. Attacco al posto di Gudmundsson, Girassi. Punta.
1: Ma come fai a prendere Girassi? Vabbè, no, niente.
0: No, però questa è la lista sua.
2: Forse ci vuole più di un centro.
1: Ma come fai a prendere Girassi?
0: Aspetta, perché non è mica finita. Ragazzi. Come punta al posto di Ken, Antonio Nusa.
1: E ma poi, come fai?
0: No, al posto di Harrison, Christian Torsvelt, mezzala Bella Kochamp, difensore centrale di Ed Spence, terzino sinistro al posto di Gosens. Vabbè, mi sembra che ci voglia un po' più di...
1: Bella Kochamp secondo me è un nome aggredibile sul mercato. Tra l'altro fece un partitone nell'ultimo Fiorentina-Verona a dicembre. Poi Nick, dici te, cioè, per me c'è sempre il problema di percezione rispetto alla realtà di questa piazza, perché se oggi mi viene a dire che puoi prendere Girassi, che è l'attaccante del Borussia Dortmund, mi sembra che qui ci può uscire la sigla di Scherzi a parte.
2: No,
1: magari ci casca.
2: Tra l'altro io credo che oggi si voglia parlare molto di mercato nella Fiorentina, no? Di quelle che possono essere le operazioni di mercato della Fiorentina. Però tutti i nomi che escono chiaramente sono frutto ancora di un qualcosa che non è ovviamente più che concreto, perché sicuramente hanno delle idee, però ancora da qui a dire quali sono gli obiettivi strategici della Fiorentina sicuri, secondo me se ne passa, per cui chi ci ascolta in questo momento vuole sapere, rispondo con: avete visto quanto ci hanno messo a prendere l'allenatore, cioè quanto tempo hanno preso per prendere l'allenatore e poi per dare anche l'addio a Vanoli? Io non credo che ci sia questa grandissima velocità nell'arrivare a prendere dei giocatori in entrata, anche perché dovranno, come giustamente dicevate anche voi, andare in America e avere anche un quadro un po' più ampio di quello che si può fare o non fare. Probabilmente questo inciderà, nel senso che non è che puoi andare... Buonasera direttore, non è che questo può andare naturalmente a incidere su quella che può essere la sensazione di aver subito degli attacchi. Per me ci vorrà un po' di tempo e dovranno essere un po' ponderati, perché in base a quello che vendi ci sarà anche quello che compri. Ecco.
0: Comunque, visto che tu sei molto operativo, insomma, lì a Parma sentivo salutarvi anche un direttore, non so se...
1: Uno dei 20.
0: Ci vuoi rivelare chi?
1: Odio, dei 19, perché il Milan ancora il direttore sportivo non ce l'ha, no? Quindi può essere uno dei... Si toglie...
2: Il Milan qui è rappresentato praticamente da Presidente Scaroni e basta. Sì.
0: Ah, ecco.
1: Il Milan non ha cariche in questo momento, al di là poi di Ibrahimovic, che però è del fondo, insomma. E poi appunto del Presidente Scaroni, cioè ci sono diversi posti vuoti al Milan.
0: Sì, poi
1: c'è l'allenatore.
0: No, vabbè, ma al Milan c'è un caos che la metà basta. Dicevamo di Ferrari, il direttore generale della Fiorentina, che rappresenta i Viola a Parma, no? Alla stesura del calendario, non è dato sapere dove è Paratici per adesso. Starà facendo mercato, anche se può essere un po' presto.
2: O magari a sistemare le ultime cose con Grosso, ci sta anche questa cosa, che possa fare, voglio dire, il punto della situazione anche sul mercato con Fabio Grosso, perché ormai siamo a parlare, voglio dire, di situazioni che sono talmente evidenti che non c'è più niente da nascondere, se non quello che naturalmente ormai è tutto fatto, l'operazione è chiusa, quindi probabilmente faranno anche un punto. Io non mi meraviglierei se lui dovesse nei prossimi giorni essere già a Firenze per fare per conoscere Viola Park, per capire un po' anche quelle che sono le strutture e soprattutto anche per cominciare a fare qualche piccola riunione operativa, perché sicuramente si saranno già parlati, però tra il parlare e poi vedersi, mettersi a un tavolo e dire mi serve questo, quest'altro ancora, chiaramente, ecco, io credo che questo punto avverrà a breve.
1: Poi
2: dopo la fase decisionale sarà il ritorno dagli Stati Uniti.
1: Poi sai, lui è un grande fan anche del tennis, l'abbiamo visto l'anno scorso a Wimbledon, se non sbaglio, con Pilar Fogliati.
0: Certo.
1: E ricordiamo che stasera c'è Arnaldi contro Cobolli, semifinale, seconda semifinale del Roland Garros, due italiani in campo, quindi magari può essere volato anche a Parigi. In questo momento in campo Menzi contro Zverev, con il tedesco in vantaggio al terzo set, 7-5, 6-2, 2-5 l'ultimo set per
0: sì,
1: Menzi,
0: che non è il nuovo numero da contattare.
1: No, quello è il 348-75-39-33 oppure 055-77-111-71.
0: Che poi il mio cuore è diviso, so che non interessa a nessuno, ma stasera non so, cioè voglio dire, io non so chi tifare, perché ho
1: un sono per Cobollone nostro.
0: Ma in questo momento io ho un tennista solo nel cuore, che è Musetti.
1: Guarda come ride.
0: Cobollone ti ha fatto
1: ridere. E questa è colpa sua, Nick.
2: Vabbè ragazzi, se la sua mamma è di Strada in Chianti è uno dei nostri, no?
0: Certo, sì.
1: Ah,
0: sì.
1: Lupacchiotto, l'abbiamo detto e ridetto in tutte le salse. È proprio
0: però
1: un sefardito frascio.
0: È il Giglio sul collo, però dai.
1: Sì,
0: è piace
1: tra
0: pensare che sia legato un po' anche al viola.
1: Un gran tennista, vedremo chi andrà in finale stasera.
0: Va bene, allora caro il mio Nicolò Ceccarini, in questo finale di Nick & Nick su Radio Firenze Viola ti faccio ascoltare un messaggio vocale, sentiamo.
4: Voglio darvi una notizia che chi si programma amico di Sarri dovrebbe sapere. Allora, non più di 3 mesi fa la Fiorentina ha contattato, quindi 3 mesi fa, Maurizio Sarri. Hanno parlato e di comune accordo Paratici e Sarri, perché la telefonata è venuta proprio le due, hanno deciso che non era il momento adatto perché Sarri venisse alla Fiorentina, più che altro perché Sarri vorrebbe fare molto bene e Paratici non si era sentito di garantire subito un mercato scoppiettante. Detto questo, si sono lasciati in buonissimi rapporti e hanno detto che ne avrebbero riparlato in futuro.
1: Va sì, bene.
0: Beh, se così fosse
1: 67 anni Sarri, non è il momento questo.
0: No, però Cecca, se così fosse, cioè, Sarri potrebbe anche smettere di autoproporsi alla Fiorentina alimentando le speranze di una buona fetta
1: però,
0: della piazza.
1: Scusami, quando è che si è autoproposto?
0: No, anche recentemente a un evento, io non mi ricordo l'evento, se ne era parlato ieri l'altro anche con Cecca. Lui ha un tifoso ha risposto: "Ah, io ci vengo subito".
1: Che deve dire?
2: Alla Maggiolata, mi sembra.
0: Esatto.
2: Cioè,
1: quindi...
0: forse andare vicino ad Arezzo,
1: quindi,
0: insomma.
1: Vabbè, no.
2: No, però io ragazzi trovo questa ricostruzione, io la prendo ovviamente con dovizia di particolari, ma non la trovo particolarmente corrispondente alla realtà, perché cioè, per quale motivo si sarebbero dovuti prendere, cioè non è il momento per incontrarsi ora, che si fa, si va avanti e, boh, non lo so, ecco, mi sembra un po' strano, perché non è il momento, lui sarebbe venuto a prescindere, per cui perché non ci doveva essere il momento, o questo non poteva essere il momento giusto.
1: 67 no, anni, 67.
2: Sì, ma al di là di questo, francamente, che si siano visti e per dirsi non è il momento, cioè ci si vuole bene ma non è il momento.
1: Mettiamo un altro po'.
2: Ci sta, voglio dire, io non ne prendo atto e non voglio certamente indagare, anche perché non sono nelle condizioni di poterlo fare, però visto che lui veniva volentierissimo, probabilmente forse anche il discorso delle pretese o della squadra sarebbe diventato secondario.
0: Va bene Cecca, allora prima di farti ascoltare l'ultimo vocale della trasmissione c'è il messaggio di Luca che dice: secondo te, caro Nicolò Ceccarini, cosa dirà la società alla presentazione di Grosso, che lo hanno sempre voluto fortemente, che era la prima scelta, cioè mentiranno sapendo che chi li ascolta sa che mentono, e che voi farete finta di crederci?
1: Sì.
2: Ma io credo che una società quando presenta un allenatore la prima cosa che dice è sempre stata la nostra prima scelta,
0: certo.
2: O quantomeno è l'allenatore che abbiamo fortemente voluto e che pensavamo potesse essere l'allenatore giusto per la nostra struttura, per il nostro futuro, quindi non diranno mai che hanno contattato altri allenatori, ma questo non vale per la Fiorentina.
0: Ma Fabio era la nostra seconda scelta, ora ce l'abbiamo e vabbè, comunque proviamo con lui.
2: Che devono dire? Poi ragazzi, poi a noi credo che alla fine siamo molto interessati a questo discorso, se è la prima, la terza, la quarta, l'ottava scelta, che è tutto relativo, cioè poi alla fine conta se compri i giocatori e se porti a casa i risultati. Poi se anche era la centesima scelta non si ricorda più nessuno, ma la vera domanda da farti è: li compreranno i giocatori forti per poter fare una grande Fiorentina fin da subito?
1: Nelle prossime
2: poi Grosso a ottenere dei risultati importanti alla Fiorentina? Questa è la domanda, il resto.
0: Ok. Ultimo messaggio vocale per Nicolò Ceccarini, vai.
5: No, i calendari sono bellissimi perché metti caso esce le prime 3 o 4 partite, anche 5 abbordabili, no? Senza grandi concorrenti. Dopo parte la bambola, bisogna fare 15 punti nelle prime 5 partite, perché se no stiamo dimenticandosi e ci siamo salvati alla penultima giornata. Meraviglioso.
0: Una botta di realismo, eh. Così.
1: Sì.
0: Va bene.
2: Eccoci.
0: Niccolò Ceccarini. Grazie.
2: Però noi siamo fiduciosi.
1: Ma ce la dici una partita della prima giornata senza citare il Grassina? Secondo te che partita ci può essere?
0: E neanche lui.
2: Frosinone Juventus alla
1: prima. Ce lo segniamo. Frosinone Juventus.
2: Va bene.
0: Ci risentiamo lunedì con Niccolò Ceccarini.
2: Ciao ragazzi.
1: Grazie Nick.
0: Grazie. A presto.
1: Sa chi preme il pulsante oggi?
0: In che senso?
1: C'è un pulsante che aziona un algoritmo che stila i calendari. Tra l'altro quest'anno avranno fatto anche, hanno messo un discriminante in più, ovvero non mettere il derby di Roma nel weekend delle ATP di Roma, almeno quello.
0: Esatto, insomma, almeno una cortesia. Va bene, noi ci risentiamo lunedì perché comunque continui a intrufolarti, no? A dare un'occhiatina qui qua dentro.
1: Sì, sbircio, sono un guardone.
0: Grazie a Stefano Cherubini al coordinamento tecnico, la linea va a Garisca al Vento, c'è il buon Jack Galassi insieme a lui Sauro Fattori, da Niccolò Santi e Alessandro Di Nardo. Ciao!

0: Mandala.
1: La prossima ora di trasmissione è offerta da
2: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi, tifosi viola e non solo. Al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta.
3: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
4: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
3: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
4: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
3: Istitutogiglio.it.
4: Contattaci oggi stesso, 800 13 47 87.
5: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
6: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
7: Ora, cioè si rifà. Sentila. E allora...

0: Ora!
1: Eccoci qua, microfono aperto dal buon Marco Tonelli. Stiamo seguendo in diretta con voi l'evolversi del calendario. C'è questa novità quest'anno, a detta del presidente della Lega di Serie A, Simonelli, voler anticipare il formulario del calendario per aiutare i tifosi. Anche questa mi sembra una grande eresia, perché sì, sai con chi giochi, ma non sai quando giochi, cioè a volte fanno delle cose che vabbè. Comunque sappiamo già comunque che affronteremo la Roma alla prima di campionato, poi avremo un filotto di squadre da metà bassa classifica, quindi assolutamente pericolose, perché sappiamo tutti bene che chi parte per un obiettivo come la salvezza parte forte tendenzialmente, almeno la regola è quella. E poi all'ottava avremo un'altra bellissima partita con l'Inter, ora è uscita la giornata 23, Fiorentina Udinese il 7 di febbraio, quindi sono andate avanti, poi tanto troverete sulle nostre pagine. 14 febbraio San Valentino, c'è un bellissimo Frosinone Fiorentina da mister Alvini, l'amico Alvini, Massimiliano Alvini, che avremo qui per il centenario, quindi il 29 d'agosto. Poi c'è il ritorno con l'Inter il 21 di febbraio. Chiaramente siamo a Ganzamenti in Viola, l'appuntamento del venerdì iconico con il mitico G, senza il mitico Alberto Di Chiara, che a ritirare l'ennesimo premio, perché è strapremiato e la sua carriera glielo permette, quindi riconoscimenti su riconoscimenti, un po' latitante in queste ultime puntate, ma la porteremo in fondo lo stesso. Il G ci regala sempre delle grandi sorprese. Io vi ricordo, se volete fare qualsiasi tipo di domanda, al 348 7513 933, rispondiamo praticamente a tutti. E poi se volete chiamare allo 055 77 111 71. Ganzamenti in Viola, ed ecco qua il mio compagno di viaggio che mi accompagna in questo studio desolato. Sono sempre solo abbandonato, sì. G, guarda qui sta storia, sì. Devo dire,
0: io volevo chiamare, volevo fare una chiamatina, no? poi volevo fare un vocale. Si può? Si
1: certo
0: vuole?
1: Che si vuole.
0: No,
1: certo,
0: sì,
1: certo.
0: Sì, si vuole, si vuole. Allora, anche
1: ciao,
0: oggi
1: G,
0: il nostro caro Di Chiara purtroppo ci ha lasciato.
1: Sì.
0: Per oggi, ovviamente, mentre siamo in due, e quando siamo stati in due per una volta, si è fatto di tutto, perché voi lo sapete, quando poi c'è l'intervallo fra la prima e la seconda parte, quando siamo in due si fa madonna, nulla, no, proprio nulla,
1: cose inenarrabili.
0: Proprio perché non c'è niente da narrare, ma io sono contento, oggi ci siamo messi abbastanza in posizione,
1: sì,
0: che
1: dai,
0: non ci si impalla, no, non, ci si impalla.
1: Sì,
0: adesso, non ci si impalla, no? Chi è quell'attore, grande attore, che sulla sua tomba ha voluto, fosse scritto, non fu mai impallato? Chi è? Lo sai?
1: No.
0: Vittorio Gassman. Lui volle, non fu mai impallato, ed è vero, perché lui era sempre davanti, cioè effettivamente essere impallato per un attore è una cosa orrenda. Quindi allora noi siamo insieme, io ti guardo, no? Cioè, per guardarti devo voltarmi dalla parte opposta da dove ti vedo sullo schermo, però ti guardo, ti mangio la pappa al capo, insomma,
1: sì.
0: Quasi. Sì.
1: Occhio alla cervicale, G.
0: Sì, sono vecchio. Ma senti, ti sento un pochino moscino.
1: No, perché
0: vorrei.
1: Ti spiego, perché sto leggendo tanti messaggi che ci arrivano, numerosissimi, che commentano la prima giornata di campionato. Come tu sai bene, da noto intenditore di calcio, come tu sai,
0: sì.
1: E oggi in diretta stiamo raccontando anche il calendario della prossima Serie A, che vede partire la Fiorentina.
0: Perché non ci si fa aspettare,
1: no,
0: non si può aspettare, è una cosa
1: business,
0: che sale dal basso, viene su e poi quando
1: business.
0: La Roma, è
1: la
0: vero,
1: Roma,
0: ho sentito,
1: bravo,
0: lo dicevi,
1: si va a Roma,
0: o Roma o morte. Ma qualcuno, un vecchio umorista, disse o Roma o Orte. Roma ferroviaria. Orte si cambia. Allora. No, morte, no, la morte, meglio, niente. Io preferisco la vita, la vita, per dire un'altra cosa. Vabbè, sono stato bravo, no? Ho detto quella cosa lì. Però ti volevo chiedere, prego, visto che siamo in due tête a tête, no? Tête a tête, volevo dire, ma qual è la differenza fra noi esseri umani e gli animali? La più grande differenza che c'è, dici, il pelo, no, cos'è?
1: Ma sesso, cosa può essere? Da animale ad animale, fondamentalmente.
0: Ci sono, no, animali, direi proprio
1: animali senza.
0: No, te vedo che rimani sulla crosta terrestre. No, voglio dire,
1: la differenza c'è.
0: La differenza proprio fra gli umani e gli animali, la differenza più grande, cioè una differenza importante.
1: Sì.
0: No, perché poi diciamo, guarda quel cane come espressivo, sì, no? Cioè, sì, sì, gli manca solo la parola, no? Ecco, perché non ci arrivano,
1: certo,
0: a che cosa?
1: A
0: qual
1: parlare
0: è la cosa più importante? Bravo, bravo, bravo, è la parola, è la parola. La parola, noi abbiamo la parola, noi pensiamo con la parola, noi possiamo leggere, scrivere, loro poverini no. Devono fare dei gesti, delle cose, leccare, sì, abbaiare, ombiacolare.
1: Sì,
0: ecco, per farsi intendere, hanno una loro grande dote. Infatti, i cani sono usati per certe ricerche. I gatti ti sentono il padrone che arriva quando ancora all'angolo della strada, prima di arrivare al portone, se ne accorge. Quindi c'è un qualcosa, ma la parola è una cosa importantissima e noi la riduciamo a una merda, cioè praticamente la sgorbiamo, la insultiamo. Noi insultiamo la parola quando diciamo le parole sbagliate, quando sbagliamo i congiuntivi, per esempio. I congiuntivi, te li sbagli mai i congiuntivi?
1: No,
0: te
1: mi
0: li
1: capita spesso,
0: sì, no,
1: sì, mi capita spesso,
0: no, se capita. Ma no, non mi sembra, non mi sembra che tu sbagli i congiuntivi,
1: no, però
0: succede, per la verità sono due stagioni e ti sento, sì, non credo, non mi sembra. In ogni caso, è importantissima la parola, perché senza la parola, che deriva dall'intelligenza, no? Intelligenza, cioè noi siamo superiori. Beh, allora abbiamo inventato la guerra, le bombe, le osse, insomma, ammazzare le persone. Gli animali no, non hanno questa cattiveria, se lo fanno per fame, per istinto, per sopravvivenza, per difesa, per qualsiasi cosa, per difendere i bambini, i loro cuccioli.
1: Giusto.
0: Ma noi abbiamo questo problema che, essendo intelligenti, perché noi possiamo scegliere fra uccidere o non uccidere, fare la guerra o non fare la guerra, essere cattivi o essere buoni, e scegliamo spesso essere cattivi. Ecco, ma questa intelligenza a noi perché ci è stata data? Per lasciarci fare tutte le peggiori maialate nel mondo. E per maialate non intendo quelle sessuali, vero? No, certo. Proprio le cattiverie, perché io sto vedendo un mondo che ho un'età, non ho mai visto così brutto, non l'ho mai visto, no, sinceramente. Quindi c'è qualcosa che non va. E poi, scendendo anche, come dire, per esempio, ti potrei chiedere, ti chiedo di declinare un verbo, no?
1: Sì.
0: Un verbo, per esempio, l'indicativo presente del verbo redarre, ecco, qual è?
1: Indicativo, redarguito?
0: No, redarre. No,
1: redarre. E redarre?
0: Sì, sai cosa vuol dire?
1: No. Redarre?
0: Come no?
1: Redarre.
0: Cioè,
1: mescolare? Mescolare,
0: no,
1: nemmeno.
0: Cioè, vorrebbe dire scrivere, mettere su carta.
1: La redazione, diciamo, che poi viene.
0: Redarre, bravo, sì.
1: Io redatto, tu hai redatto.
0: No, questo è un indicativo presente.
1: Quindi?
0: Sì,
1: trovi,
0: quindi,
1: e io ti ho detto, quindi, il titolo di studio, allora, è il battesimo, capito?
0: Allora la risposta che tu dovevi darmi
1: qual è?
0: Non era io redag, era il verbo redarre non esiste.
1: Ah, che ne so io, per me poteva essere.
0: Non esiste, perché molti pensano, no, guarda, io leggo articoli
1: io
0: di pseudo, pseudo sì, ma viene dal verbo redigere.
1: Ah, redigere.
0: Il verbo vero è redigere. Molti, io leggo giornalisti che scrivono redarre.
1: Ah, sì,
0: redarre, ah, non sento quello che non esiste.
1: No, io redarre
0: è un errore.
1: Io redarre non lo dico, no, questo te lo
0: beh, non sapevi nemmeno cosa avrebbe mai voluto dire.
1: Il 25 aprile andiamo a Torino contro la Juventus, 25 aprile ritorno Juventus Fiorentina,
0: sarà una liberazione, sarà
1: il 2 maggio, bravo, il 2 maggio a Bologna, fino ad arrivare, perdonami, 35esima giornata, giochiamo in casa con la Roma, il 9 maggio, siamo all'ultima giornata, 36esima giornata Lecce Fiorentina, quindi a maggio, metà maggio, 16 maggio Lecce Fiorentina, 36, manca le ultime due giornate che andremo in diretta, ovviamente.
0: Madonna, come si fa? Come si fa a non sapere le ultime due giornate?
1: Io so bollo.
0: Tornando alle parole,
1: vai,
0: posso?
1: Prego.
0: Sì, dunque, c'è per esempio le malattie, ci sono le malattie che tante persone non sanno, le medicine, nomi delle medicine, le persone li storpiano, no? Io quando ero bambino vivevo nelle case popolari. C'era gente molto semplice, certo. No? E sentivo dire a queste signore: il mio marito c'ha la lucciola, cioè che c'ha la lucciola? La lucciola, quell'animalino che c'ha il culo luminoso, che bellino, meraviglioso, le lucciole. Oppure pensavo, la lucciola c'ha un amante, perché le lucciole,
1: certo,
0: sono le prostitute,
1: sì,
0: eccetera. Quella canzone famosa: noi siamo come le lucciole, brilliamo nelle tane. Schiave, eccetera. Effettivamente, canzone che esisteva prima che io nascessi, pensate. Ecco, quindi, no, invece no, lei voleva dire: mio marito ha l'ulcera.
1: Ah,
0: ma diceva la lucciola, capito?
1: Sì,
0: no,
1: sì,
0: guarda,
1: sì,
0: dicevano tutti la lucciola, e tu, perché questi mariti c'erano tutti l'ulcera. Tutti, mio marito ha la lucciola. Ecco, queste cose qui, da un po', da una parte mi fanno ridere, dall'altra parte vedo. Insomma, spero che anche tutta questa ignoranza che c'era quando ero ragazzino io si sia un pochino, insomma, sia svanita, sia migliorato il tutto. Ma proprio per questo io ho preparato una cosina da ascoltare. Ecco perché poi si arriva a De Faroline. Oggi ascolteremo due sondazzi, due telefonate, una ora e una nella seconda parte.
1: Va bene.
0: Sì. Così almeno invece di fare il sondazzaio tutto
1: insieme,
0: ne facciamo una e una.
1: Allora, qui, prima però di mandare in onda il sondazzo, ti dico stazzo, che l'ultima in casa sarà Fiorentina Monza e poi andremo il 30 di maggio, quindi l'ultima di campionato, di nuovo a Roma, iniziamo a Roma e finiamo a Roma con la Lazio, quindi Lazio Fiorentina il 30
0: a Lazio
1: di maggio. Iniziamo a
0: tu
1: Roma
0: sei da
1: con la
0: Lazio.
1: Roma. No, io viola
0: di avere, tu sei da Lazio, sei da Lazio,
1: non sono un Lazio. Quindi no, 30 maggio
0: comunque.
1: Lazio Fiorentina. Poi diamo spazio anche ai nostri amici da casa. C'è un amico, ti ricordo un aneddoto. Fra si chiama. Quando
0: fra,
1: si giocò l'andata
0: Francesco.
1: Quando si giocò l'andata della finale di Coppa Italia con il Parma, ricordo quel giorno il G al sondazzo diceva di non mettere il parmigiano sulla pasta. Evento eccezionale. Do you remember?
0: I don't remember at all.
1: Allora, annaggia,
0: I'm sorry. I'm very sorry.
1: Francesco caro non si ricorda questo episodio, un aneddoto che lo riguarda, dove impediva. Io adoro il parmigiano, lo metto su tutto, quindi a me guarda.
0: Ma certo, io lo metto doppia, tripla, quadrupla porzione. Sì.
1: Poi
0: sì,
1: c'è un messaggio comunque del Bondo Viola
0: tanto,
1: che magari leggiamo dopo. Poi Claudio Viola da Bergamo ti chiede, caro G. Ma grosso lo mangi il panettone grosso?
0: Il panettone, senti, di cose grosse io sinceramente ne faccio volentieri a meno, a meno che non siano semi femminili o glutei femminili.
1: Grande Claudino Viola Bergamo. Ok,
0: perché
1: basta. Io
0: doveva prendere per il culetto.
1: No, perché il nuovo allenatore si chiama Grosso, per quello lui faceva un gioco di parole. Se lo mangia,
0: scusate
1: il
0: la mia
1: ignoranza. o se Grosso mangia
0: io panettone. Sono sì no panettone insomma no. Nei panettone nell'allenatore panettone però si può mangiare di insomma normale insomma ma vabbè, allora vediamo un po' se si riesce a ascoltare questa poi cosa che insomma ha molte sfumature. Via al numero uno.
1: No, il primo, il nome, chiedono il nome dalla regia. Ci dici il nome, Gianni? Del primo contenuto?
0: C'è scritto uno.
1: C'è scritto uno.
0: E poi c'è scritto anche la signora.
1: La signora
0: Arterio.
1: Ti sento di regia, Arterio.
0: Mi sentono.
1: Sì, ti sento.
0: Sì. Allora.
1: C'ha Gloria,
0: non
1: c'ha
0: mi ricordo
1: Gloria.
0: Cosa ho scritto.
1: Vabbè, manda Gloria, vai.
0: No, la Gloria no.
1: La Gloria no.
0: No, voglio.
1: Allora quell'altro.
0: Ma ci sono i numeri.
1: Ci sono i numeri. Abbiamo un attimo,
0: uno,
1: un momento.
0: E due.
2: È pronto, signora?
3: Pronto?
2: Sì, pronto, signora?
3: Sì?
2: Mi scusi se la disturbo, sono una signora di 87 anni, mi chiamo Elvira Tira Sassi. Senta, io ho un uccellino che mi è uscito, è scappato dalla gabbia, no? E poverino, un pappagaccino tutto colorato che mi faceva tanta compagnia. Purtroppo è scappato, mi hanno detto, cioè, prova a sentire quella signora, forse deve essere, se l'hanno visto entrare in casa sua.
3: Io lo sai, io sto in via Castaldi,
2: Sì, lo so.
3: Certo. Anche lei è per qui in questa zona?
2: Siamo nella stessa zona, per questo una signora mi ha detto.
3: Sì, proprio... no, io guardo ora nelle stanze, no? Per l'appunto oggi ho anche le finestre aperte.
2: Appunto, deve essere qui. Ascolti me, signora. Questo pappagaccino si chiama Cincirillino.
3: Cincirillino.
2: E quando si chiama, lui viene subito, capito? Se c'è, viene. Mi fa il favore proprio subito in questo mese di chiamarlo. Faccia così, Cincirillino proprio.
3: Sì, senta.
2: Lo faccia, signora.
3: Mi dia il numero di telefono. Che poi se lo trovo la chiamo.
2: No, signora, me lo faccia subito, così almeno sono sicura se c'è o non c'è.
3: Ma se, come faccio a dirglielo?
2: In questo momento, ora lei sta al telefono e fa Cincirillino, se c'è lui viene. Provi. Signora?
3: Cincirillino?
4: Lo sta cercando. Vai, ancora. Ancora? Sta facendo? È partita? Ha detto due volte.
3: Non c'è uccelli, non c'è pappagallini.
2: Signora, ha provato a vedere le mutande di suo marito?
3: Ma che era imbecille, me ne ero già accorta io, eh.
2: Ma che le è andata in giro a fare Cincirillino, me ne ero accorta anch'io, sa?
3: No, io Cincirillino non l'ho fatto. Che...
2: Lei l'ha detto due volte.
3: No.
2: L'ho sentita bene, signora. Andate a dire Cincirillino, lei si vergogni perché è anche bugiarda. E se vuoi trovare un uccello, anche se muscio, guardi nelle mutande di suo marito e magari lo trova.
3: Certo che ci si diverte in tante maniere, eh. Certo che...
2: Quando si gongi, quando certo, ci sono i gongi ci si diverte sempre. Sì.
3: Certo che ci si diverte in tante maniere, la gente si è scema forte.
2: E i gongi sono anche spesso bugiardi. Non l'ho chiamato. Lei l'ha chiamato, le senti sapere.
3: No, io Cincirillino non l'ho chiamato perché io mi sono accorta che era un imbecille.
2: Non è andata in giro quella casa a dire almeno due volte Cincirillino, eh?
3: Senta signora, io ho tanta di quell'educazione, ma non mi permetterei mai di a telefonare alle gente per certe stupidate.
2: Alle gente, eh? Senta signora, ma visto io siamo due signore, voglio dire.
3: Sì.
2: Lei ha chiamato Cincirillino, l'ho sentita bene perché io sono anziana ma ci sento bene. Allora,
3: sì, lei è anziana, ma più che anziana, io guardi verso gli anziani, ho molto rispetto.
2: Lo vedo, sì.
3: Lei più che anziana è stupida, che è quella che è grave.
2: Grazie del rispetto, è stata molto rispettosa. Io ho 87 anni,
3: ma stupida è per 170 anni, signora. Lei è di molto stupida.
2: Ma signora, forse lei è più giovane, è molto più stupida di me, chiamare Cincirillino, andate via,
3: Pronto?
5: Pronto signora?
3: Sì.
5: Buongiorno.
3: Buongiorno.
5: Qui è l'associazione Donne Stupide Italiane. Le abbiamo dato una tessera ad honorem. Lei ha chiamato due volte Cincirillino perché una signora che poi tra l'altro era anche un uomo, glielo posso anche dire, ero io, gliel'ha chiesto per telefono. Sì. Quindi lei signora è veramente una signora che si merita la nostra tessera.
3: Sì. Va bene, io la vostra tessera la prendo e me ne
5: e se ne vanterà, se ne vanterà.
3: Ecco, signora. bravo, me ne vanterò. Più vi dovete vantare voi per la vostra associazione. Caspita! Per la vostra associazione avete una bella intelligenza, guardi, me ne meraviglia, se era una donna potevo dire arteriosclerotica. Mi fa meraviglia!
5: Cosa poteva dire se era una donna arteriosclerotica?
3: Potevo dire era arteriosclerotica, ma
5: era arteriosclerotica! Signora, le do la tessera doppia le do!
3: Sì,
5: doppia gliela do la tessera! Ad onorem, onorem, onorem!
3: Va bene! Va bene, a questo punto vantatevi, potete andare in giro a vantare, a raccontare, si prende in giro le gente, andate!
5: Le gente, sì, arteriosclerotica, le gente, noi stiamo prendendo nota, tripla!
3: Va bene, me la di anche doppia, ma la faccia finita,
5: no,
3: ma
5: tripla.
3: Si vergogni!
5: Ma signora, si vergogni lei!
3: Io me ne sto in casa a fare le mie faccende, siete voi che avete dato noia!
5: Ma sarà mica lei un po' arteriosclerotica?
3: Ora, vi ritrovo, perché io siccome c'ho il telefono sotto controllo.
5: Ah sì, ecco, gliela diamo quadrupla sì. La tessera, quadrupla, sì. Anche questa, mancava solo questa.
3: Stamani questi qui dentro sono capitati, chi l'ha seminati oggi questi qui? Vergognatevi, ma sentite che gente c'è ancora cretina al mondo, mi ascolti? A me ne dia 10 tessere, me ne dia 10 quanto gli pare.
5: Signora, tutte quelle
3: sì, va bene, tanto c'ho la casa grande, mi c'entrano. Stando in casa a fare le mie faccende.
5: Sì,
3: non
5: signora.
3: Vado a noia la gente.
5: Ma signora,
3: si rende conto quanto è cretino?
5: Io le auguro di non essere mai arteriosclerotica comunque, perché le gente hanno il telefono sotto controllo. Capito? Bisogna stare attenti, Signora? Signora?
1: Ah però!
0: Cloritica, capisci? Ecco, questa sarà stata 30 anni fa, la signora sarà sicuramente morta,
1: sono tutti morti. Cioè, certo. Basta che il sondazzo muore, fammi capire come funziona.
0: No, campano, ma è molto tempo che è successo questo.
1: Con la voce giovanile.
0: Sì, come no, bella sarà stata veramente.
1: Bella.

0: ma la sentiremo nella seconda parte. La prima parte mi sembra che sia quasi scaduta. Tu che dici, che sei sempre attento?
1: Abbiamo il tempo di leggere ancora qualche messaggio di un amico che aveva detto l'intruso Viola, aveva detto la prima con la Lazio. Se volete pronostici sicuri, chiedete a me, che ho pronosticato la Lazio la prima di campionato, però ha azzeccato la città.
0: Non è la Roma.
1: Infatti si gioca a Roma, quindi ha azzeccato l'ultima lui con la Lazio, visto? Però all'inverso, ha azzeccato la città e la squadra ha azzeccato quella dell'ultima di campionato.
0: Ma cos'è? Un gioco anche questo? Un
1: sì, perché dovevano indovinare con chi avrebbe giocato la Fiorentina la prima di campionato.
0: Ah, è un ganzo. Davvero. È l'ultima con Monza,
1: no, con la Lazio, con Lazio, l'ultima in casa col Monza.
0: In casa.
1: L'ultima al Franchi.
0: Monza, se se non sbaglio, è stato promosso adesso
1: quest'anno,
0: Monza,
1: bravo, è ritornato in Serie A quest'anno anche loro con una proprietà straniera, americana, non mi ricordo, sì, americana, e sono tornati.
0: Da quale romanzo? Da quale romanzo è tratto il personaggio La Monaca di Monza?
1: Da La Monaca di Monza. Se no si chiamava il frate di Monza o il prete di Monza, capito?
0: Mi asca tutte le palline
1: della
0: tennis.
1: La Monaca di Monza.
0: Oddio. Dove vive? In che romanzo?
1: Sì,
0: La Monaca di Monza.
1: Gianni, perdonami, oggi si infiamma la polemica. Tu devi avvertire quando interroghi, non lo dici quando interroghi. Io pensavo che spiegavi oggi. Che cavolo! Dai.
0: Ma ho anche spiegato. Ho spiegato cose sulla lingua, sulla differenza fra gli uomini e gli animali.
1: Bravo.
0: Si passa a qualche interrogazione.
1: Va bene, ora
0: se permetti.
1: Facciamo così: tanto ci dobbiamo fermare per la pausina. Verifico su Google e poi ti rispondo nella seconda parte, ok?
0: Va bene, ma è troppo facile.
1: No, io ci ho provato.
0: A dopo,
1: se ci cascavi.
0: A dopo,
1: pubblicità
0: Nini,
1: per
0: a dopo.
1: Noi, a dopo.
2: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
1: Eccoci qua, Tonelli mi fa gli scherzi di là dal vetro. Allora, prendendo spunto dal messaggio WhatsApp arrivato al 348-7513-933 dal mitico Maurino, Mauro, che prima ci ha mandato una foto strepitosa di me, Giacomo Galassi e Chiara Andrea Bevilacqua. Allora, Costa, l'anno prossimo grosso Endure. Non poteva essere che appuntamento più appropriato. Sì, perché abbiamo anche l'ufficialità direttamente dalla pagina, dal sito della CF Fiorentina, quindi grosso oggi 5 giugno alle ore 19:35 è ufficialmente 19:30 circa, è ufficialmente il nuovo allenatore della Fiorentina per la prossima stagione. Quindi parte dopo la PMP Pioli Pradè la FF di Fabio Paratici e Fabio Grosso, quindi doppi Fabi. Quindi ci auguriamo intanto tanto un bellissimo in bocca al lupo a Fabio Grosso, e quindi che possa essere anche per lui una stagione dove si può consacrare e farci godere un po', perché ne abbiamo bisogno, ragazzi, che ne dite voi, che insomma l'ultimo decennio non ci ha regalato tante soddisfazioni, sono state più le delusioni, le amarezze, le notti magiche trasformate in notti drammatiche. Nel frattempo stiamo seguendo anche la nostra nazionale italiana, allenata dal mio mitico bomber Andrea Soncini, il Cobra, che sta battendo in quel di Pisa, la nazionale femminile ovviamente, 1-0 la Serbia, se non vado errato, la controllerò, sì, Italia-Serbia. Penso siano già le partite di qualificazione per il prossimo mondiale, quindi speriamo che le donne riescano ad andare almeno al mondiale. Quindi grosso allenatore della Fiorentina, partiamo da Roma, arriviamo a Roma, perché iniziamo a Roma con la Roma e finiamo a Roma con la Lazio, e nel mezzo tutte le altre partite. Eccomi G, dimmi tutto, ora è tutto il canale.
0: Grosso.
1: Sì,
0: non
1: grosso.
0: È quello che con un suo rigore fece vincere l'Italia.
1: Mondiale, bravissimo, nel 2006.
0: Un mondiale, è vero?
1: Vedi, fai finta di non sapere di pallone.
0: Non so nulla. No, anche perché non riuscirei come te, come tutti i bravissimi giornalisti di questa radio, di questa bellissima radio, non riuscirei a parlare tutti i giorni dello stesso argomento. Non ce la farei proprio.

0: Non ce la fa, ma anche se fosse parlare di...
1: Guarda, è complicata.
0: Di donne nude. Parliamo di donne nude tutti i giorni. Non ce la farei nemmeno in quel caso lì.
1: Non ci credo.
0: Anche se mi piacesse.
1: No, scusami, Gianni, eri un leone da televisione e radio. Facevi programmi della durata di 3-4 ore. Era maratone tutti i giorni.
0: 4 ore.
1: Appunto. E ora mi viene.
0: Ma non parliamo mai dello stesso argomento. Parliamo di molti argomenti. Tutti argomenti diversi.
1: Ah, però.
0: Ma no, perché no. Parlavo dello stesso argomento?
1: No, ci mancherebbe. No.
0: Comunque no, non certo di sport, di calcio.
1: Certo.
0: Mi ricordo però che una volta avevamo un televisore lì, no? Uh-huh. Allora la radio non si vedeva. Sì. Oggi invito tutti a guardarci perché siamo belli, specialmente Nicoletti. Hai una bellezza, guarda,
1: no,
0: che,
1: guarda,
0: che farebbe...
1: Dirompente.
0: Sì, farebbe schizzare...
1: Schizzare
0: il vulcano, no, voglio dire, c'era Tomba che scendeva per una gara importantissima, perché io entravo a mezzogiorno e quindi a mezzogiorno alle 4 e mi capitò di vedere Tomba e dissi: signori, vi faccio la radiocronaca. Fece una radiocronaca di quella discesa di Rolo Slalom, che fece una cosa incredibile, mi venne così bene, ma così bene che proprio a rifarla, cioè mi fossi preparato, no, mi venne come anche con un sempre di più, no? E vinse Tomba, vinse, non dico grazie a me, ma venne veramente bene, cioè così, ma presa in un momento. Poi basta, io non potrei ragionare di nessun argomento singolo, qualsiasi argomento fosse, non parlo di calcio, di Fiorentina, di qualsiasi argomento, sempre dello stesso.
1: Però Gianni,
0: non
1: calcio,
0: ce la farei.
1: Il calcio da tanti argomenti, poi c'è la polemica sterile, c'è la critica costruttiva, c'è il nulla cosmico, c'è la fuffa, però il calcio quotidianamente offre spunti, cioè, ora c'è il mercato, per esempio, ora c'è stato oggi il calendario e l'ufficialità di Fabio Grosso allenato dalla Fiorentina, quindi ogni giorno ci sono argomenti su cui discutere nel calcio.
0: Certamente, poi ci sono le partite,
1: mondiali,
0: ogni partita ha una storia.
1: Se noi chiuderemo le dirette con la prima giornata, anzi no, c'è l'11 la partita inaugurale, ma il 12 inizia ufficialmente il campionato del mondo negli Stati Uniti, in Messico, in Canada, quindi ci sono i mondiali quest'anno. Quindi
0: noi abbiamo ancora una
1: diretta live,
0: una puntata,
1: e poi due speciali,
0: il prossimo
1: due puntate
0: venerdì.
1: Speciali dove ci sarà il best of di questa bellissima.
0: Allora io sono scritto, allora ecco, benissimo, allora quindi dunque ecco,
1: torniamo a noi
0: se arriva Vannacci,
1: ecco. C'è anche il generale Vannacci.
0: Parlando anche di insomma, tu sei stato mai cazzottato, picchiato, aggredito?
1: Una volta.
0: Sei stato aggredito?
1: Una volta. Mi è caduto anche un dente. Un incisivo.
0: È caduto da solo?
1: No, proprio a causa di un cazzotto. Un diretto, dato bene, tra l'altro.
0: Ah, chi è stato questo?
1: Un litigio fra amici. Eravamo amici in quel momento, poi l'amicizia si ruppe dopo questo episodio.
0: Ma dov'è successo? Qui a Firenze?
1: Sì, ti dico anche dove, alla Guerrina, lì vicino allo stadio, il Pallaio. Ti ricordi dove c'è la Costoli, la piscina Costoli? Ma si parla di.
0: Certo, in realtà.
1: Oggi ho 55 anni, ne avrò avuto 20, quindi fai il calcolo te di quanti anni, 18, 20, 19, 20, di una trentina di anni fa, 35 anni fa abbondanti.
0: Davvero? Sei stato fortunato.
1: Sì.
0: Io mai. Male. Eppure ne ho fatte, ne ho provocate di persone. Io posso ricordare dei momenti in cui ho sfiorato, come dire, l'aggressione.
1: Dal verbale alle mani.
0: Ma,
1: diciamo.
0: No, c'era questo signore che faceva lo psicologo in televisione, sì. Io non lo sapevo, uh-huh. E gli ho fatto una telefonata del sondazzo, uh-huh. Non sapevo chi fosse, mi prendeva a caso, uh-huh. E, perché lui aveva messo, no, a caso rispondevo a degli annunci che mettevano le persone in quel periodo, no, niente, lui voleva incontrare una ragazza per andare a ballare in sala da ballo con questa ballerina, uh-huh. E io feci la ragazza, feci la voce femminile, tutto quanto, uh-huh. E lui ci cascò in pieno, sì, proprio, sì. Però nelle nostre conversazioni, perché furono più telefonate, perché vedevo che stava abboccando alla grande, uh-huh. Con questa voce un po' melliflua, a un certo punto quest'uomo disse a questa donna, cioè, però io ti avverto, non riesco, non sono tanto maschile, insomma, insomma disse che non gli si elevava, non gli si elevava, non aveva erezione, bravo. Ecco,
1: a quei tempi non c'erano gli additivi che si usano oggi, immagino.
0: Effettivamente era un po' pure, lui voleva solo ballare, non cercava donne, capito, per fare chissà cosa, lui voleva ballare. Andare a ballare, diciamo che era forse più gay che no, ma essere. Comunque era, fu riconosciuto alla radio la voce, questo, certo. Faceva delle trasmissioni televisive e io non lo sapevo, niente, lui risalì, glielo dissero, uh-huh. E arrivò da me alla radio, e non aveva buone intenzioni per niente, sputtanato per sempre, la sua trasmissione chiusa, caspiteria. Finito, lui era, perché ci sono anche tanti pregiudizi, allora
1: certo,
0: c'erano ancora,
1: immagino,
0: di più,
1: cioè, sto parlando, ci sono, certo.
0: Sto parlando degli anni 80, ecco, mentre c'era più libertà di linguaggio, sì, io potevo dire qualsiasi cosa, nessuno m'ha mai denunciato per questo, censurato, le censure ci hanno provato, insomma, prese un c'era lì alla radio un bel portacenere dionice, molto pesante, molto pesante, me lo prese in mano e così praticamente me lo misurò sulla testa, così, con un tremito così addosso, Allora io dissi, qui bisogna fargli un sondazzo dal vivo, dal vero, altrimenti io muoio, questo mi fa la testa, certo. Un buco nella testa, e lo guardai negli occhi, mm-hmm. Come con uno sguardo languido, mm-hmm. E dissi, però peccato, perché potremmo essere amici io e te. Quello mi guardò, fremeva e piano piano riposò il portacenere pesantissimo dionice e andò via. Mentre usciva dalla porta si voltò e mi disse, sì, è un vero peccato, avremmo potuto essere amici.
1: Ma pensa a te, che inguaribile romanzo.
0: Gli ho rovinato l'aria, gli ho fatto tutto, quel povero uomo, ma io se lo sapevo non lo facevo, se sapevo era un personaggio noto, io non l'ho mai visto né seguito.
1: L'avrei risparmiato,
0: certo. Però quando ero lì e facevo la ragazza, l'ho proprio circuito alla grande. Per dire, sono stato sul punto di essere ucciso, però malgrado tutto questo, quello che ho fatto, perché ho fatto di tutto, ho fatto anche cose buone, come qualcuno ha fatto anche cose buone, ma ho fatto anche del male, tipo telefonare a una signora, no, un signore, sono l'amante di sua moglie, io sono l'amante di sua moglie, cioè, per dire,
1: di avrà fatto,
0: farà piacere una cosa del genere, credo di no, credo che possa creare, certo, problemi in famiglia, quindi, però non ho mai avuto nemmeno uno schiaffettino, niente, ecco.
1: Gianni, ti puoi ritenere fortunato,
0: sì, perché te sei stato, ti ha perso un dente,
1: oddio, gli ho dato anche a lui, devo essere sincero, l'ha buscata anche lui, però il danno, diciamo, il danno permanente ce l'ho avuto io, diciamo.
0: Sì, ma vedete, te l'ho fatto rimettere.
1: Sì, vabbè,
0: eh?
1: Sai, dopo un tot di anni sì, di farli, sono menate, sono sempre menate, fidati Gianni. Ora, a parte ora andrò diretto alla dentiera a sto punto, quindi scavallerò e provvederemo.
0: Ma io ma pazienza, ma sei giovane ancora, sei un virgulto.
1: Ma una vita vissuta la mia, intensa, dissoluta.
0: Una vita, una vita vissuta, sì, me lo immagino, in vita intensa, certo. Quante donne t'ha avuto! Ma che ti credi di essere Alberto Di Chiara? Credi di essere Alberto Di Chiara? Te credi di essere Alberto Di Chiara?
1: No, ne approfitto perché non c'è Di Chiara per prendermi le luci della ribalta, in buona sostanza.
0: Dai, di cara. Il bello, mancando lui manca la luce, anche se lui sta zitto, sta lì fermo, illumina d'immenso, via. Ecco. Allora, appunto, venendo alle minacce, alle cattiverie, ti faccio questo, ti faccio quest'altro, vorrei passare al secondo sondaggio di oggi. Ecco,
1: che ha creato
0: dissenso.
1: Ha creato attesa,
0: nel senso che io questo qui lo provoco, ma a un certo punto si sente che io faccio una specie di marcia indietro, perché lui crede di aver individuato me come una certa persona. E all'inizio io dico sì, sono quella persona, ma poi capisco che quello va lì ad ammazzarlo, allora io cerco di tornare indietro. Però è veramente divertente. Voglio la gloria, questa è una delle telefonate più tremende del sondazzo.
1: Vai, va. Ascoltiamo.
2: Pronto? Buongiorno, senta, io aspiro alla gloria. Io aspiro alla gloria.
3: Di chi è?
2: Gloria. Gloria.
3: Sì, ma lei chi è?
2: Ah, chi sono io? Vabbè, io sono uno scrittore. Siccome vorrei conoscere tanto la gloria, che è sua moglie?
3: Sì, ma che vuole la gloria, scusa?
2: Cosa voglio? Io la voglio, la desidero. Io desidero la gloria, la voglio. La voglio.
3: Sì, che vuoi, due coltellate o scherzo?
2: Come due coltellate? Come si permette?
3: No, ma io se ti trovo...
2: Vabbè, perché è legittimo. Ascolta, è legittimo aspirare alla gloria.
3: Voglio, se no ti denuncio.
2: Cosa sarebbe a dire? Come sarebbe a dire? Io voglio la gloria! Io voglio la gloria! Capito?
3: Sì, io t'ammazzo, avviso?
2: No, ma la gloria sarà mia!
1: Però la gloria l'ha avuta.
3: Io t'ammazzo anche la mamma, sta attento.
2: Cosa ammazzi te?
3: Pronto?
2: Voglio la gloria a tutti i costi, la voglio e sarà mia!
3: Ascolta.
2: Per sempre, nei secoli!
3: Io ti dico che stavo lì, ti dico, te ha voglia di scherzare, no?
2: No, io voglio la gloria.
3: Te che sei quell'imbecille che lavorava all'esattoria?
2: Sì.
3: Ecco, ora so chi sei, non ti fa trovare perché ti ammazzo anche stasera.
2: Anche stasera?
3: Sì.
2: Ah sì?
3: Sì.
2: T'aspetto!
3: Ecco, aspettami allora.
2: Ma io voglio la gloria sarà
3: sì,
2: mia.
3: Intanto io so dove stai te, anzi vengo subito ora a chiapparti a casa tua. Aspetta.
2: Ma dove? Ma dove? L'esattoria?
3: Conta figlio di Troia, ma
2: non so, non sono quello dell'esattoria. Non sono quello.
3: Ti taglio le butelle e te le infilo un culo, capito? Prima ti inculo e poi ti sgozzo, capito?
2: Finocchio,
3: ma ti sgozzo, ti taglio la gola e ti mangio il sangue, capito? Se una partita e rompi i miglioni, ti fa una fattura, ti fa morire alla svelta, sta attento. Non ci scherza con me, figlio di Troia, ti ammazza anche la mamma, non mi faccio la coglione. In ci sono stato 15 anni io.
2: Oh, capito?
3: Ci arrivo anche un'altra volta per sgozzare un bastardo come te, capito?
2: L'ergastolo ci voleva per te, l'ergastolo!
3: E io spero che tu morissi di tutti tu, capito? Magari so chi sei, ora ti lavo l'occhio e te le infilo in culo e poi ti taglio la gola e te la butto nella fontana del Montone.
2: La fontana di Traio! Ti volevo dire solamente questo.
3: Signor di Troia, ma che vuoi fare un troiaio? C'è anche un cittino, e vuoi?
2: Io voglio la gloria, perché sono un grande scrittore! Io voglio la gloria! E l'avrò, perché la gloria mi cingerà il capo con l'alloro!
3: E io ti taglierò la gola e ti sgozzerò come un agnello! E ti sacrificherò a Satana! Se ti ho disogni io ti ammazzo.
2: Oh, dillo, dille tutte, dille, sfogati, sfogati.
3: Ascolta, non è sfogati, dimmi come ti chiami.
2: Io voglio la gloria.
3: Sì, dimmi come ti chiami.
2: Io voglio la gloria.
3: E io ti ammazzo, sei tua madre.
1: Gloria, Gloria.
0: Da da da
1: sto girando. Avevi rischiato grosso, caro G, questo rischiato grosso.
0: Un po' ci ho pensato dopo questa telefonata. Ho detto, ma non risalirà mica la fonte, perché insomma, certamente. Ma tanto ora come ora.
1: Lì sul filo del rasoio, veramente. Allora, una cosa.
0: È morto, è già morto. Sono tutti morti.
1: La strage, strada.
0: No, effettivamente, cioè, quando te ti senti dire ho fatto 15 anni di galera, questo è pronto a tutto, ti ammazzo,
1: era
0: molto discorso,
1: aggressivo, era parecchio aggressivo, l'ho sentito, era
0: sì, aggressivo. Cioè, insomma, aveva una buona dialettica di minacce, ecco, non era male, e si è anche capito la città, effettivamente, vero, non hai capito te, però
1: no.
0: Dimmi che non hai capito,
1: no, non hai capito
0: di che città,
1: no,
0: ah, bravo.
1: ho un paio di dubbi sulla città. Però ora non mi sfugge l'etnia, le origini, no, di questo personaggio.
0: È inconfondibile, ha detto una certa cosa. Ah, sì. In ogni caso non importa, io non ero quello del. Ma magari è andato a ammazzarlo, chi lo sa?
1: Chissà,
0: perché io non lo so.
1: Non sapremo mai.
0: Dopo le mie telefonate, che cosa è successo
1: chissà.
0: Se qualcuno ha ammazzato qualche altra persona.
1: Qualcuno ci richiamasse.
0: Sarebbe bello, no!
1: No,
0: assolutamente. Ecco, che poi mi diceva la gente, ma a te le persone poi dopo le richiami per dire che era tutto,
1: per dire che era uno scherzo,
0: sì, per dire guarda, era una cosa così,
1: una battuta, butade
0: col cazzo, no,
1: cinico, un cinico come il cinico, ragazzi,
0: c'era gente che si arrabbiava veramente, ecco, e sul momento mi avrebbe veramente fatto del male, ma io ho fatto del male, però credimi, se io ho rotto un coglione,
1: sì,
0: 100.000 coglioni mi ascoltavano, nel senso di persone,
1: sì, ovvio,
0: intendo persone,
1: certo,
0: che hanno i coglioni, ecco,
1: parole,
0: e hanno riso nei posti più squallidi, i luoghi di lavoro, i posti di lavoro, gli ospedali, ecco, i luoghi a scuola, i ragazzini a scuola mi ascoltavano di nascosto.
1: Beh,
0: c'è un famoso personaggio che mi ascoltava di nascosto. MR
1: Matteo Renzi.
0: Bravo.
1: MR ce n'è uno solo.
0: Sì, a me. Sì, me lo disse, ascoltavo di nascosto, dall'età di 16 anni, cioè. Ha già imparato tutto da me, credo abbia imparato soprattutto i sondazzi, perché io parlavo anche di cose più serie, più importanti. In ogni caso è bene così, vedere tutti i lati, l'ignoranza della signora che diceva arteriosclerotico e che negava di aver detto c'è in cirillino,
1: senti,
0: e che diceva
1: Gianni,
0: c'ho il telefono sotto controllo,
1: fermo. Ti chiedono, ma se le avessi ricevute te queste domande, come avresti reagito?
0: Per telefono?
1: Ovvio. Chiedi al G, se le telefonate gliel'avessero fatta a lui, come avrebbe reagito? Non so se te l'hanno mai fatta questa domanda, G. Se tu eri la vittima di uno scherzo, di una telefonata,
0: allora,
1: di quelle che facevi tu.
0: Sì. No, non sono stato vittima di telefonate, ma della vita.
1: Ah, okay.
0: La vita, credimi mio caro, ti riserva molti sondazzi.
1: Ah.
0: Cioè, in pratica, io che facevo queste cose alle persone che... insomma architettavo,
1: certo,
0: tutte le situazioni,
1: certo,
0: e poi rincaravo la dose, eccetera, nella vita ho subito molti sondazzi, cioè ma veri, non finti in tempo di una telefonata,
1: no, in veri, veri, reali, vita, reali.
0: Di persone.
1: Intanto la nazionale italiana femminile è sul 2-0 nelle qualificazioni mondiali contro la Serbia, quindi bene. Andrea Soncini, il Cobra 2-0 a Pisa, Italia 2 Serbia 0, quindi siamo sempre sul pezzo all'82esimo minuto.
0: Qual è la più bella?
1: Sono belle ragazze.
0: Qual è? Tutte.
1: Non lo so, i nomi non li conosco.
0: Sono belle?
1: Sì, infatti, sono non belle atlete.
0: Non ce l'ho presente. Io nella mia carriera una volta fui chiamato a fare una presentazione di una squadra femminile.
1: Allora ci racconta Checco una bella. Gianni, diamo spazio a Checco che ci manda un messaggio che a me piacciono, Checco. Questo tipo di messaggi. Cara Radio Firenze Viola, grazie. Io ascoltavo IG con mia mamma quando andava in onda dopo pranzo su Radio Bruno, ti risulta? E ridevamo tanto.
0: No, scusa, ferma.
1: Era Radio.
0: Radio Blu. Tanto non esiste.
1: Vivevamo tantissimo. Ora la mia mamma, poveri piccina, è disabile al 100% e non parla più. L'altro giorno gli ho detto che ti ho sentito per radio con i Nicoletti e lei ha riso tantissimo. Grazie mille davvero. Grazie Checco, ecco. Ci fa tanto piacere. L'obiettivo è quello, ci proviamo. Qualcuno lo coglie, qualcuno no, qualcuno possiamo piacere, a qualcuno no. Però è il nostro intrattenimento dove si parla anche di temi e argomenti anche un pochino più.
0: Ed è quello di cui parlavo prima.
1: Bravo.
0: Prima io parlavo, ti dicevo, grazie, se io ne prendo una cavia, diciamo, sì. No? Ma ne faccio godere tantissimi. Ecco, e vale la pena perché tanta gente che soffre, che sta male, i vecchi, i ragazzini, cioè, che imparano tante cose.
1: Vero.
0: Effettivamente io sì, prendevo delle cavie, lo so, certo. Però per fare del bene a tanta
1: siamo arrivati al termine
0: gente.
1: Il Bomber Viola ci suggerisce di tifare Curacao al Mondiali e noi tiferemo Curacao, ne parleremo venerdì prossimo del Mondiale che inizia. Io ringrazio Gianni, il mitico G, che è stato mattatore anche per questa ora su Radio Firenze Viola. E ringrazio Marco Tonelli in regia. Dopo di noi c'è il Brivido Viola, quindi i ragazzi del Brivido Sportivo, il mitico, lo storico Tommy Borghini e Leo Matteucci, che faranno il Brivido Viola. Poi non so se Tonelli ha dato i nomi fantasia reali, ma dopo lo petto.
0: Brivido,
1: vuoi fare un saluto a te e ai nostri amici da casa e a ricordare l'appuntamento con l'ultima puntata di venerdì prossimo?
0: L'ultima puntata live di questa stagione.
1: E poi quindi, serate come dire, best.
0: Sì, basta. Allora, ragazzi, e siamo sempre noi, no?
1: Voi, bravo, grande G.
0: Tutti.
1: Radio Firenze Viola, buonanotte, buon divertimento e buon proseguimento con i nostri programmi. Ciao.

0: scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: La prossima ora di trasmissione è offerta da
0: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi Viola e non solo, al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta.
2: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
3: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
2: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
3: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
2: Istitutogiglio.it.
3: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
4: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
5: Toscana Costruzioni, 20 anni di esperienza al tuo servizio, ristrutturazioni chiavi in mano, tecnici specializzati sempre a disposizione e possibilità di effettuare le certificazioni APE. Trasforma la tua casa in serenità grazie ai nostri pagamenti rateali. Ci trovate in via di Marignolli 19 a Firenze. Per info preventivi contattaci ai numeri 327 86 94 000 e 334 38 89 003 oppure visitate il nostro sito www.toscanacostruzioni.com. Toscana Costruzioni, un partner che ti accompagna dal progetto al risultato finale. Contattaci ora.
0: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Firenze non è solo viola. Calcio Più On Air, la trasmissione a cura della redazione di Calcio Più su tutto il calcio dilettantistico fiorentino.
6: Buonasera amiche e amici di Radio Firenze Viola e benvenuti a una nuova puntata di Calcio Più On Air, la trasmissione radiofonica di Calcio Più. Saluto Sara in regia e come sempre in studio Benedetta Ghelli. Ciao Bene.
7: Ciao Giulio, buonasera a tutti.
6: E torna Samuele Tofani, ciao Samu.
8: Ciao, buonasera, buonasera a tutti. Buonasera, non commentiamo.
6: Ti sei ripreso? Ti sei ripreso, dai, ti sei ripreso piano piano. Penultima puntata.
8: Ho finito di cuocere e sono uscito
6: dal forno. Penultima puntata di questa stagione di Calcio Più On Air. Che numero, Benedetta?
7: 33.
6: 33, molto bene. Quindi chiuderemo a 34, ma avremo modo di informarvi anche sui nostri prossimi appuntamenti. Dopo il numero della puntata, il numero di telefono e poi andiamo a vedere la copertina.
7: Esatto, il 348-7513-933. Scriveteci i messaggi durante la trasmissione, li leggeremo come sempre molto volentieri.
6: Calcio Più è in edicola da questa mattina nella sua versione cartacea, classica, consueta, e nella sua versione digitale su calciopiu.org. Quasi tutto deciso, il titolo che abbiamo dato alla prima pagina di oggi. C'è un'azione, un gol del Novoli giovanissimi nella Coppa Toscana.
7: Bravo il
6: contro il Prato,
7: no?
6: Nord. Bravo il fotografo.
7: Dai, diciamo,
8: avuto... una bella foto,
7: la foto di copertina per chi ci segue anche sul canale 90 due può vederla, è del nostro Giulio, che non è solo un giornalista conduttore radiofonico ma anche un bravo fotografo.
6: Mi diletto, vi ho preso l'attimo, sono stato abbastanza fortunato. Comunque un Novoli che ha vinto appunto contro il Prato Nord, quasi tutto deciso, non solo in questa partita, in generale, perché ci avviamo, Benedetta, alla fase finale,
7: sì,
6: della stagione,
7: esatto,
6: in cui si cominciano a decidere anche le ultime competizioni.
7: Esatto, sì, si stanno delineando un po' i tabelloni delle fasi finali dei vari campionati, non solo giovanili ma anche dilettanti. In questo caso quasi tutto era relativo proprio alla partita, al triangolare uno dei triangolari della Coppa Toscana Giovanissimi, quello che vede appunto impegnati Lucignano, Novoli e Prato Nord. Ci sarà domani mattina lo spareggio per decidere chi tra Lucignano e Novoli si qualificherà per i quarti di finale, in quanto appunto Lucignano e Novoli sono arrivate appaiate in testa al girone a pari punti, insomma tutto pari.
6: Tutto pari, quindi servirà proprio il sorteggio, no? La cosiddetta monetina, anche se poi non so se sarà quello il metodo, in ogni caso sarà la sorte a decidere chi delle due andrà avanti. Non solo calcio maschile però in prima pagina questa settimana.
7: Esatto, c'è anche una foto del Rinascita Doccia, la prima squadra che milita appunto, ha vinto il campionato di eccellenza femminile, è protagonista anche in Coppa Italia, appunto il titolo a caccia del double, perché il Doccia si è qualificato alle semifinali di Coppa Italia d'eccellenza femminile. Guardiamo velocemente anche qualche titolo, partendo dalle fasi scudetto, che poi sarà l'argomento di apertura della nostra trasmissione. Zei trascina la Sestese, la finale è a un passo, avanti anche il Tau Under 15, eliminato invece il Tau Under 17. Primavera 1, dopo 43 anni lo scudetto torna a Firenze, la Viola è campione d'Italia. Under 15 di Serie A e B, Fiorentina ed Empoli a braccetto in semifinale, ora sfida rispettivamente a Milan e Inter. Eccellenza, il Grassina vede la D a 180 minuti, l'ultimo ostacolo è la Sant'Egidiese. Unioress regionali, Avventurina trionfa il Montelupo, Baggiani alza anche la Supercoppa. Chiudiamo infine con la Coppa Toscana, i tornei Under 19 e Under 15 entrano nel vivo, Casentino in finale Under 17 raggiunge la Rondinella. Questo torneo è più avanti rispetto a Unioress e Giovanissimi.
6: E il piede della nostra prima pagina, per usare un gergo tecnico, ci ricorda anche l'appuntamento, ne parleremo nel corso della puntata, per questa domenica. Domenica 7 giugno si svolge a Montelupo Fiorentino il quinto torneo Calcio Fair Play, organizzato da Calcio Più, da Calcio Fair Play, un appuntamento ormai tradizionale, no? Di ogni anno saranno protagoniste
7: quinta edizione,
6: infatti sì, assolutamente cambia la location, da Pontedera passiamo a Montelupo quest'anno, due campi su cui si sfideranno le squadre della categoria Esordienti B 2014, ovviamente ci saranno partite, risultati, classifiche, però poi appunto, come ci ricorda anche il nome, è un torneo prima di tutto all'insegna del Fair Play, ci sarà lo spazio per le partite applaudite, quindi insomma è quello è il senso poi principale di una manifestazione che ormai è diventata un punto di riferimento per il calcio toscano e che vede protagonista appunto la nostra redazione insieme a Calcio Fair Play. Diceva Benedetta Samu che il primo argomento di questa puntata, e non potrebbe essere altrimenti, sono proprio le fasi scudetto, e direi di cominciare da chi ci sta facendo sognare anche quest'anno, ovvero la Sestese, finale a un passo, direi che non lo si dice solo per scaramanzia, ormai il risultato dell'andata della squadra di Rossi è veramente molto molto indicativo.
8: Direi a meno di un passo, in questo biennio la Sestese non ha mai perso uno scarto che sarebbe necessario a Legino, e mi raccomando Legino, sono tenuto anche.
7: Io ancora non ho imparato
8: Legino
7: a dirlo comunque.
8: I tifosi, la tifoseria a Torino è andata dallo Spier, che ne eri benvenuti, molto bravo della Sestese, a raccomandarsi di, si dice pronuncia Legino e quindi Legino. Mai la Sestese ha perso in questo biennio con tre reti di scarto, sarebbero tre reti di scarto necessarie a Legino per pareggiare il conto della partita d'andata. La Sestese ha vinto 4-1, sono le semifinali scudetto, e quindi il prossimo passo è la finale di Guidonia. 4-1 per la Sestese, partita mai in discussione da un certo punto in poi, perché in realtà la Sestese era partita forte, ha segnato Fiorentino subito dopo 6 minuti sulla rimessa laterale girata, e di sinistro si vede che Fiorentino in queste categorie, conosciuto o non conosciuto dagli avversari, fa sempre la differenza, anche se ne sono tempo, ha sbagliato un rigore, ha tirato anche abbastanza male, centrale Sotero ha fatto una bella figura, il portiere del Legino che si chiama Rossi, anche lui uno dei tanti Rossi, Andrea in questo caso, però aveva pareggiato subito il Legino, ha pareggiato Palomba con una punizione da più di 35 metri, forse anche 40, notava Luca Erico, che è un capo scout della Sestese in tribuna, che il pallone si è abbassato negli ultimi 6-7 metri, forse con la barriera davanti non ci sarebbe stato modo di disegnare quella traiettoria lì. È chiaro che nessuno, e nemmeno Fantini, il portiere della Sestese, si aspettava un tiro potente a quel modo, ben piazzato in quel modo da quella distanza, anche se la rincorsa era abbastanza esplicita. L'1-1 ha retto per buona parte del primo tempo, in realtà quasi tutto il primo tempo, poi ha segnato Zeh, il grande protagonista di questa fase scudetto, doppietta di nuovo, sono 8 le reti segnate in questa fase in 5 partite, da mezzala, perché poi Zeh è 10 sulle spalle, ma da un po' di tempo sta giocando mezzala sinistra, nel senso centrocampista del centrocampo a te, quindi ottimi tempi di inserimento, anche in questo caso si è inserito su un'azione sviluppata da, su un break di Cesarano della propria area di rigore da sei quarti avversaria, poi tiro di Verzicco rimpallato, assist di Nesti, tiro di prima da fuori area, 2-1 per la Sestese alla pausa, ha segnato il 3-1 Atuman su una spizzata di testa del Fiorentino, per la prima volta è riuscita la Sestese a approfittare dello spazio che si era aperto alle spalle della difesa del Legino, era stato quello che era mancato al Fiorenzuola nei quarti di finale, la possibilità di difendersi in area, di concedere poco spazio tra le linee difensive e portiere. Legino ce l'ha fatta per un'ora di tempo, poi non ce l'ha fatta più, si è infilato Atuman, ha segnato il 3-1 nel finale, 90esimo esatto, 45esimo e 90esimo minuti, le due reti, ha segnato di nuovo Zeh, di nuovo alle spalle della difesa, stavolta è riuscito addirittura a scartare Andrea Rossi, 4-1, tre reti di scarto a favore della Sestese alla fine della semifinale d'andata. Peraltro la Sestese ha giocato in casa tutte e tre le partite d'andata di questa fase, il primo turno, quelli che poi sarebbero ottavi, anche se poi ottavi non sono perché ci sono anche dei triangolari, comunque simile agli ottavi, quarti di finale, semifinale in questo caso, 4-1. Non vedo come la Sestese possa non arrivare in finale, si gioca a Guidonia quest'anno e sarà di fatto una finale in trasferta, perché l'altra finalista quasi certamente sarà la Vigor per Conti, attesa, c'era un corridoio spalancato dall'altra parte del tabellone. La Vigor per Conti ha vinto 4-0 sul campo del Lycos, di nuovo la semifinale sarà forse ancora di più una formalità, c'è una rete in più di vantaggio e c'è da giocare il ritorno in casa, quindi diciamo ci si aspetta se stese Vigor per Conti a Guidonia tra 10 giorni.
6: Una squadra storica insomma del Lazio, la Vigor
8: è
6: per
8: una
6: Conti,
8: delle più note, una delle più forti,
6: quindi insomma la provincia di sarà un bel esame per la Sestese, però insomma anche l'anno scorso era un'avversaria di grande dignità, no? Quella che poi fu affrontata anche dalla Lastrigiana in finale,
8: la Renato
6: Curiangolana, altra squadra di grande tradizione, poi insomma il campo parlò in maniera esplicita.
8: Sì, l'anno scorso
6: però
8: non fu nemmeno una finale di fatto, sì, 5-0 esatto, deciso, esatto. Poi già nella prima mezz'ora si è già capito la partita sarebbe era già andata.
6: Sarà poi il campo come sempre a parlare. Io direi, Samu, di stare sulle note positive per adesso e poi parliamo anche
8: attesa.
6: Sì,
8: esatto.
6: Sì. Quindi parliamo prima dell'Under 15, quindi i due Tau che ci rappresentano alle fasi nazionali. L'Under 17, e ne parleremo a brevissimo, ha dovuto abbandonare la competizione da spettatore di fatto, invece l'Under 15 aveva bisogno di un pareggio, è arrivata una vittoria, un grande segnale, no? Anche in vista del prossimo turno.
8: Un'ottima vittoria. Questo Tau, tra tanti aspetti positivi che ha, c'era uno e forse più positivo di quegli altri, ha due, forse no, diciamo anche tre calciatori sono fuori categoria, qualcuno direbbe fuori classe, sono molto giovani per esprimersi in questo senso, comunque che si vede che fanno cose diverse rispetto agli altri, non solo ai compagni, soprattutto agli avversari. Vado squadra campione di Liguria, diciamo la Liguria tradizionalmente non esprime squadre che escono avanti da questo primo triangolare, no? Il primo triangolare mette a confronto campione della Toscana, Liguria ed Emilia Romagna, di solito se la giocano Toscana ed Emilia Romagna, anche se poi non è mai detto niente. Il Vado che ha accusato innanzitutto un divario fisico, correvano meno calciatori del Vado e erano anche in larga parte più piccoli di quelli del Tau a livello fisico, e Tau però è più forte non solo a livello fisico ma soprattutto in alcuni interpreti. Uno è Giovannelli e va bene, però poi di fatto Giovannelli, che è portiere, ha dovuto effettuare solo una parata al quarto, una bella parata però una soltanto. Fiore è uno dei fuoriclasse di questo Tau, un po' in ombra nel primo tempo, però non si è acceso a tratti, ma quando si è acceso ha deciso la partita, è stato lui a costruire l'azione del vantaggio. Alla mezz'ora si diceva a Tau sarebbe bastato un pari perché Tau aveva vinto con lo Zola Predosa la prima partita, poi lo Zola Predosa aveva vinto col Vado la seconda partita, sarebbe bastato un punto per arrivare a 4 nel triangolare. Il Tau non ha giocato per il punto, ha giocato da subito per vincere, una serie di occasioni subito nel primo tempo, nel primo quarto d'ora, sia per Giardina Papa sia per Turco solo davanti al portiere, parata del portiere, un lob alto e poi questa azione, un break di Fiori dalla propria area di rigore all'area di rigore avversaria. Ottima la decisione dell'arbitro che incontra, era un nostro regionale di Livorno, di concedere il vantaggio sul tentativo di fallo di Favilla al momento del passaggio. E l'altro, uno degli altri fuoriclasse del Tau, ha segnato di interno destro la rete del vantaggio. L'altro fuoriclasse è Fusco, che già l'anno scorso era stato decisivo in questa fase contro il Forlì, segnò sotto il Tau la rete decisiva del 2-1, portò il Tau al triangolare successivo, poi il Tau arrivò addirittura a giocarsi la finale scudetto. E quest'anno gran protagonista, consacrato capocannoniere della squadra, 24 reti per Fusco in questo campionato, con la doppietta di questo fine settimana arriva a 26. È stato lui a segnare di testa sul calcio d'angolo la rete del 2-0, e sul calcio d'angolo il Tau ha segnato anche la rete del 3-0, l'ha segnata Masla, ne aveva segnate solo un'altra in questa stagione, in camionette sulla rete in campionato, una rete in questa fase. È bello vedere giocare il Tau Alto Pace, bello vedere giocare questa squadra. Vannini si sa, ha dei principi di gioco molto chiari, è bello vedere giocare una squadra a questi livelli con un trequartista puro, perché di fatto poi il Tau gioca un 4-3-1-2 con Turco sulla tre quarti, vero numero 10 con due punte. Il Tau aveva segnato anche una rete sullo 0-0 annullata per un fuorigioco, paletta su dell'assistente Ilona Cernecova, che è un nome da citare anche solo
7: paletta
8: per dire
7: fa molto ridere paletta su,
8: no, perché la derivazione onomastica è chiara e no, ci sono solo due posti nel mondo nei quali il cognome si flette, e uno è la Russia e l'altro è molto più vicino, ma non c'è tempo per raccontare come si declinano i cognomi a Montespertoli,
7: non ci
8: allarghiamo. Rete annullata, questo per dire che il Tau ha subito soltanto una rete nello specchio al quarto minuto e poi poteva dilagare, tre reti poteva già segnare nel primo tempo, e c'è molta attesa per la seconda fase. Tauri poserà nella prima giornata del triangolare, che lo vede impegnato contro il Donatello. Abbiamo scoperto in maniera ufficiale che è maschile Donatello, squadra della provincia di Udine. Non è la prima volta che una squadra nota e capita con l'avversario della, come avversaria della Toscana in questa fase. L'altra squadra è la campione della Lombardia, la Virtus Ciserano Bergamo. Queste due squadre si affrontano sul campo del Donatello domenica. Il Taos ha già che giocherà in casa contro Donatello e in trasferta a Bergamo. L'ordine dipende, cioè dipende dal risultato della prima partita del triangolare tra queste due squadre. Quella che perde gioca, o gioca per prima contro il Tau, nel modo in cui ho detto adesso. Se pareggiano tocca subito al, al Donatello. È chiaro che il Tau a questo punto spera di giocarsi in casa l'ultima partita, quindi di andare in trasferta a Bergamo tra 10 giorni e poi di giocarsi l'ultima partita in casa, sapendo già il risultato dovrà fare tendenzialmente vincere. Conta anche lo scarto spesso se le due squadre arrivano all'ultima giornata avendo fatto, avendo vinto di fatto entrambe la prima partita, conta con quanto scarto l'hanno vinto sulla seconda. È un po' la situazione che ha fatto male all'altro Tau, che è il Tau Under 17, gli allievi, squadra di Paoletti, abbiamo seguito tutto l'anno, campione di Toscana in questa categoria. È stata eliminata, dicevi bene Giulio, prima da spettatrice. Si sapeva che con due pareggi sarebbe stato quasi impossibile accedere al turno successivo. Passa il Piacenza, ne abbiamo parlato anche radio. Piacenza mi ha fatto un'ottima impressione quando l'ho vista al Topascio, aveva fatto 1-1 al Topascio. Il Tau col 2-2 subito rimonta sul campo del Ligorna, di fatto si era quasi chiamato fuori. È vero che con un pareggio stretto, cioè di fatto 0-0, sarebbe rimasto in corsa. C'era divario e si era visto tra Piacenza e Ligorna. Piacenza ha vinto, anche se poi per vincere ha avuto bisogno degli ultimi minuti della partita, 1-0, poi aveva pareggiato Ligorna 1-1. Sarebbero contate le ammonizioni in caso di arrivo alla pari di tutte le squadre a due punti, no? Tre pareggi nelle tre partite. E poi ha vinto Piacenza, ha vinto 3-1, va avanti il Piacenza, incontrerà i nostri amici, i miei amici del Charlis Muzzane, che abbiamo, che ho conosciuto l'anno dello scudetto dell'Africo. Sono una squadra che, diciamo, sono molto simpatici, sono posti in maniera molto aperta nei confronti di questo giornale, oltre che di me, che è un conto nulla. E come dire, ovviamente non è che erano contenti perché c'ero io come Samuele, erano contenti perché c'era un giornale a raccontarli. Non ci tocca rivedere i Charlis Muzzane perché il Tau è stato eliminato. Passa e Piacenza, Ferrini, Charlis e Piacenza saranno le squadre che si sfideranno nel triangolare di semifinale. C'è questa formula del doppio triangolare, quindi prima fase triangolare, seconda fase triangolare, due triangolari di semifinale, centro del certo sud, Grifone, Nardò per scontro diretto e Licos nella parte bassa del tabellone. Diciamo la Toscana sta a guardare in questa categoria, va avanti negli juniores under 19 e nell'under 15, cioè giovanissimi.
6: Un'altra Toscana che lascia la fase nazionale,
8: fammi
6: benedetta.
8: Dire 19-19,
6: bravissimo, perfetto, non sprechiamo questo vantaggio comunque, che ci siamo guadagnati, siamo già, vabbè. Perché c'erano anche le fasi nazionali,
7: esatto,
6: under 18,
7: under
6: la Querce
7: 18, hanno già, insomma, abbiamo già scoperto le finaliste di questa fase finale. Non c'è la Querce perché appunto con la sconfitta maturata in gara 3 domenica in casa con la Fonte Meravigliosa, la Quercia ha chiuso al terzo posto il quadrangolare 2 della fase nazionale under 18 e quindi passa la Fonte Meravigliosa, che ha vinto praticamente tutte e tre, tutte e tre le partite, e adesso affronterà in finale. La finale, lo ricordiamo, si giocherà a Guidonia un giorno prima della finale degli juniores, quella appunto in cui ci auguriamo di poter vedere la Sestese, quindi sabato 13 giugno si sfideranno Fonte Meravigliosa, che ha stravinto il secondo quadrangolare, e Lucento, che invece ha trionfato nel quadrangolare 1.
6: Ci sono poi le squadre che, esatto, invece hanno già festeggiato ampiamente ormai quasi un mese fa, anche qualcosa di più, quelle che hanno vinto i campionati regionali, e in questo caso parliamo dei campionati regionali giovanissimi, sì, esatto, e allievi, si sono sfidate nella juniores, certamente si sono sfidate nella Supercoppa di categoria. Ci sono state,
7: esatto,
6: due edizioni, no?
7: Bene, poi non si è giocata, esatto, quella allievi. Quest'anno si sono giocate due Supercoppe, entrambe lo stesso giorno, è stato lo scorso sabato. La Supercoppa regionale nazionale giovanissimi che è andata in scena a Foiano. Hanno partecipato, appunto, come dicevi poco fa Giulio, le tre vincitrici dei gironi regionali, che sono il Montemurlo, vincitore del girone B, il Calci del girone C e il Foiano invece del girone D. Queste tre squadre si sono affrontate in gare di andata e ritorno nella mattina e nel pomeriggio di sabato. A trionfare alla fine è stato il Calci, anche in maniera netta, praticamente conquistato 10 punti sui 12 disponibili. Ha ottenuto, appunto, una vittoria all'esordio per 2-0 contro i padroni di casa del Foiano. È arrivato poi un pareggio senza gol col Montemurlo. Nelle sfide del pomeriggio, diciamo nelle partite di ritorno, sono arrivati due successi netti, e quindi il Calci di Marianini e Balestri ha, dopo il campionato stravinto, stradominato dall'inizio nel girone C, si è preso anche la Supercoppa regionale. Si è giocata, appunto, dicevamo, anche la Supercoppa regionale Juniores, in contemporanea in questo caso nel pomeriggio di sabato a Venturina. Hanno partecipato anche in questo caso le vincitrici dei tre gironi BCD, che lo ricordiamo, appunto, sono il Montelupo, nell'ordine Montelupo, Venturina e Grassina. Il successo in questo caso è andato al Montelupo. È stata in questo caso una Supercoppa un pochino più combattuta, perché il Montelupo ha esordito con una vittoria contro il Grassina, ha vinto 2-1 grazie ai gol di Cintelli e di Esposito, e poi ha pareggiato 0-0 nella decisiva sfida contro il Venturina, anch'esso vittorioso in gara 1 contro il Grassina. In quel caso però la vittoria era arrivata per 1-0. Al termine delle tre gare, quindi, è stato il Montelupo a trionfare, perché appunto a parità di punti conquistati, che sono 4 come quelli del Venturina, a fronte della parità nello scontro diretto, della stessa differenza reti che c'è stata, appunto, tra Amaranto e Biancocelesti, è stata la rete in più segnata dal Montelupo, appunto, a far arrivare, appunto, la Supercoppa a Montelupo. E, appunto, noi restiamo sul Montelupo, sulla Supercoppa Juniores, andando adesso ad ascoltare le parole di due dei protagonisti della Supercoppa, ma diciamo dell'intera stagione degli Juniores del Montelupo. Sono Cristiano Baggiani, che è il tecnico amaranto, e il capitano Vittorio Bentivoglio. Li ha sentiti il nostro Riccardo Palchetti proprio al termine della Supercoppa.
9: È stata un'altra giornata molto calda, faticosa, ma anche stimolante, contro due formazioni importanti. Avevano già inserito anche qualche giocatore probabilmente in ottica del prossimo anno, e sono comunque due squadre importanti. Ci siamo divertiti, alla fine era una festa per tutte e tre le squadre, che hanno fatto cavalcate importanti e hanno portato il campionato Elite, che è sempre un lustro importante per un settore giovanile.
10: Mister, siete risultati sostanzialmente i migliori fra i migliori, avendo ragione sia del Venturina che del Grassina. Ha sicuramente fatto la differenza la forza del gruppo, penso all'ultima partita decisiva contro i padroni di casa, dove siete riusciti a portare fino in fondo lo 0-0 e poi vincere per il maggior numero di reti segnate, nonostante più di un tempo disputato in inferiorità numerica.
9: Ma sì, abbiamo sofferto. Siamo in festa. Abbiamo sofferto da quando siamo rimasti in 10. Sicuramente il loro possesso palla, sono molto bravi a tenere palla con l'uomo in più, venivano su con tutti e due terzini. Abbiamo sofferto, hanno avuto un paio di occasioni dove sicuramente potevano meritare di più. Anche noi poi sulla ripartenza abbiamo avuto due occasioni, credo sostanzialmente un pareggio giusto fra due squadre diverse, noi più granitici, più bravi nella fase non possesso, loro molta qualità, tanto gioco. L'ennesima soddisfazione di un gruppo credo fantastico, da grandi valori umani oltre che tecnici.
10: Mister, un'ultimissima chiosa prima di salutarci, un doppio trionfo con dedica speciale, immaginiamo, vero?
9: È venuto oggi Fede qui con noi, è bello, ogni volta che si vede vengono in mente, sono proprio dei brividi che sentiamo, e vederlo così sorridente che festeggia è tanta roba, ragazzi, credetemi, è tanta roba. Sono contento, e la dedica sicuramente a lui e a tutti voi ragazzi che sono stati con lui amici prima che compagni.
11: Come penso ormai tutti sappiano, abbiamo avuto un grave episodio che ci ha colpito duramente durante l'anno, però siamo stati bravi a combattere per lui. Lui ci ha dato la forza dall'ospedale e questa vittoria, anzi queste vittorie, sono soprattutto per lui, per Fede.
10: Vittorio, parlando invece specificamente di oggi, che cosa pensi tu da capitano che abbia fatto la differenza in vostro favore sul campo?
11: Oggi si è visto proprio la squadra, la pasta di cosa siamo fatti. Infatti abbiamo fatto 0-0 nella seconda partita, con un'espulsione nel primo tempo che poteva danneggiarci particolarmente, però grazie alla nostra compattezza e forza siamo riusciti a pareggiare. Invece nella prima partita siamo stati bravi, perché dopo essere andati in superiorità numerica abbiamo segnato subito su punizione e poi non ci siamo fatti prendere dal panico quando abbiamo subito il pareggio. Abbiamo continuato ad attaccare e fortunatamente siamo riusciti a fare il 2-1. Quindi siamo contenti.
10: Vittorio, ti faccio un'ultima domanda prima di salutarci. Riavvolgiamo stavolta il nastro e parliamo della stagione che è stata prima di arrivare ad oggi. Voi avete vinto il campionato di rincorsa, ma c'è stato un momento prima dell'ufficialità del vostro trionfo in cui come gruppo avete capito che avreste davvero potuto farcela?
11: Allora, noi abbiamo fatto 2 sconfitte consecutive con Vianova e Firenze Ovest, e dopo quelle 2 partite tutti ci davano per morti. Però la settimana d'allenamento dopo la seconda sconfitta ci siamo guardati negli occhi, il mister ci ha parlato e penso che da lì abbiamo iniziato a crederci più di tutti e siamo entrati in campo con una cattiveria ancora più forte. E forse con quelle vittorie lì abbiamo messo pressione al Calenzano e poi siamo riusciti ad agguantare.
7: E questi erano appunto Cristiano Baggiani e Vittorio Bentivoglio, allenatore e capitano degli juniores regionali del Montelupo, freschi vincitori della Supercoppa regionale. Restiamo per un attimo sempre sui campionati regionali, soltanto per ricordare un paio di appuntamenti, perché appunto non si è giocato questo fine settimana, ma si stanno svolgendo ancora i 3 tornei regionali juniores, allievi e giovanissimi. Ci saranno le finali giovedì 4 giugno allo stadio Bozzi di Firenze. Si giocheranno le finali del torneo allievi e del torneo giovanissimi. Si parte appunto, la giornata di finale si apre alle 18:30 con la finale giovanissimi tra Sestese e Grosseto, a seguire poi alle 20:30 ci sarà invece la finale della categoria allievi, che vedrà sfidarsi Venturina e Cattolica Virtus. Ovviamente come sempre, come tutte le finali, le seguiremo sulla nostra app Campionando Calcio Più, sui nostri social, insomma vi terremo informati in tempo reale sulle finali. Mentre il torneo regionale juniores, siamo alle semifinali, gli juniores torneranno in campo sabato 6 giugno, si sfidano da una parte Africo e Pro Livorno Sorgenti, dall'altra invece Atletico Lucca e Sporting Cecina. Chi vincerà ovviamente si qualificherà per la finale, che si giocherà sempre allo stadio Bozzi di Firenze, in questo caso giovedì 11 giugno.
6: 2 belle finali, quelli che ci aspettano giovedì, 4 squadre importanti, quindi vedremo come andrà a finire, ve lo racconteremo. A proposito di Coppa Toscana, ma in questo caso quella dedicata alle squadre provenienti dai campionati provinciali, si sono giocate le 3 Coppe Toscana nel weekend, juniores, allievi e giovanissimi. Siamo a punti diversi della manifestazione, partiamo dagli juniores, dove si è concluso il secondo turno con il ritorno degli accoppiamenti e l'ultima giornata del triangolare, che ha visto trionfare il Signa, capace di chiudere al primo posto vincendo appunto gara 3 con la Virtus Comeana. Virtus Comeana che però passa comunque il turno come miglior seconda e ai quarti di finale affronterà in trasferta l'Atletico Levan e Leona. Per il Signa invece ci sarà l'impegno sul campo del Casalguidi, che ha eliminato ai rigori l'Antella dopo che i tempi regolamentari erano finiti con un risultato uguale, complementare in realtà a quello dell'andata, cioè 1-0 per la squadra che invece all'andata aveva perso 1-0, ovvero l'Antella. Si sfideranno poi Cortona Camucia e Lucchese, capaci di eliminare rispettivamente Forcoli Valdera e Santa Maria. Il Cortona Camucia ha vinto 3-0 l'andata e 5-0 il ritorno, quindi non c'è stata storia. La Lucchese invece si è fatta bastare uno 0-0 dopo aver vinto 2-1 all'andata. L'ultimo quarto di finale sarà quello tra Invicta Sauro, che ha travolto 5-0 il Don Bosco Fossone dopo aver vinto 3-2 anche la gara d'andata, e Antella, che come dicevamo ha perso nel doppio confronto col Casalguidi ma è stata ripescata come miglior seconda. Quindi riepiloghiamo il quadro dei quarti di finale della Coppa Toscana Juniores: Atletico Levan e Virtus Comeana, Cortona Camucia Lucchese, Invicta Sauro Mauro Antella e Casalguidi Signa. Noi rimaniamo su questa competizione, approfondiamo il tema con uno dei protagonisti. Abbiamo detto del Cortona Camucia, che ha superato davvero in grande spolvero questo turno. Nel turno precedente aveva eliminato addirittura la Cattolica Virtus, quindi un ottimo cammino fin qui quello del Cortona, e ne ho parlato con il capitano Edoardo Maglioni. Siamo con Edoardo Maglioni, capitano degli juniores del Cortona Camucia, che si sono appena qualificati ai quarti di finale della Coppa Toscana. Edoardo, partiamo proprio dal doppio confronto con il Forcoli Valdera, che vi ha visto vincere nettamente sia all'andata

0: Ci racconti quella partita e quanta carica vi ha dato passare il turno contro una squadra così blasonata?
1: La partita con la Cattolica è stata da parte nostra emozionante, perché eravamo sotto il 2 e grazie alla nostra voglia di vincere poi noi siamo andati a pareggiare la partita e a vincerla poi ai rigori. E questa situazione non mi era mai successa personalmente, è stata una grande emozione. E vincere poi contro di loro è stata appunto una carica per le prossime partite che abbiamo affrontato e poi vinto.
0: Riavvolgiamo il nastro e torniamo al campionato che vi ha visto chiudere al terzo posto a soli 4 punti dal Sansovino campione. C'è qualche rimpianto per non essere riusciti a vincere?
1: Il rimpianto di non vincere il campionato lo abbiamo sicuramente, perché come hai detto tu sono stati solo 4 punti a separarci dal traguardo. Però alla fine ha vinto la Sansovino e c'è da fargli solo i complimenti, perché sono stati più determinati di noi. Alla fine la Coppa è stata una rivelazione, perché poi non l'avevamo mai affrontata, ma fin da subito ci ha gasati, perché queste cose noi le avevamo solo viste in TV per ora.
0: Una delle più grandi difficoltà della Coppa Toscana, peraltro, è rimanere concentrati e dosare bene le energie fisiche e mentali dopo una stagione lunga e dispendiosa. In che modo ci state riuscendo e quanto merito c'è del mister sotto questo aspetto?
1: Dopo una lunga stagione non è facile rimanere concentrati, ma soprattutto non hai le energie di prima. Il caldo poi non è un fattore che aiuta tanto. Infatti mister ogni settimana ci preparano al meglio e corriamo ogni martedì. Quando poi andiamo in campo effettivamente corriamo più degli altri, come ci dice lui, anche se a noi non è una cosa che ci fa troppo felici.
0: Proiettiamoci dunque ai quarti di finale, dove affronterete in casa la Lucchese, che a sua volta ha eliminato prima il Galluzzo e poi il Santa Maria. Che cosa ti aspetti dai vostri avversari e come preparerete questa partita che, a differenza dell'ultimo turno, si svolgerà in gara secca?
1: Sicuramente sarà una partita combattuta. La Lucchese è da sempre una bella società e chiaramente la loro squadra rispecchierà la loro nomea. Noi proprio per questo ci prepareremo al meglio e non vogliamo essere da meno, perché vogliamo andare fino in fondo e vincere chiaramente. Per quanto riguarda la gara secca, sarà una partita tutta da seguire, perché si combatterà fino all'ultimo e noi poi abbiamo la fortuna di giocarla in casa e avere i nostri tifosi a nostro favore, e per questo vi faccio in bocca al lupo per sabato.
0: E questo era Edoardo Maglioni, il capitano degli juniores del Cortona Camucia. Dalla Coppa Toscana Juniores alla Coppa Toscana Allievi, che in realtà vedeva soltanto una partita in scena questo fine settimana, di fatto la rondinella, dopo aver staccato il pass per la finale lo scorso weekend, aspettava la sua avversaria. Si è giocata domenica l'altra semifinale tra Casentino Academy e Tegoleto, finita 0-0, vinta ai rigori dal Casentino Academy con il punteggio totale di 4-1, e dunque la finale della Coppa Toscana Allievi vedrà sfidarsi al Bozzi rondinella e Casentino Academy. Chiudiamo il quadro delle coppe con la Coppa Toscana Giovanissimi. Accennavamo, insomma, guardando la prima pagina, si sono conclusi domenica i triangolari validi per il primo turno della Coppa Toscana, ed è un quadro quasi completo quello dei quarti di finale, perché appunto nel triangolare 1 il Novoli, battendo 2-0 il Prato Nord, ha chiuso a parità di tutti i criteri, parità di punti, differenza reti, reti segnate, scontro diretto con il Lucignano, e quindi domani alle 11 attraverso il sorteggio scopriremo chi tra le due accederà ai quarti di finale e andrà quindi ad affrontare in trasferta la Pro Soccer Lab, che invece ha travolto 5-2 a domicilio l'Avane e ha stravinto il proprio girone. Nel triangolare 3 la vittoria per 5-2 contro il Pontassieve ha consentito al Rosignano Solvay di passare il turno e se la andrà a giocare in casa contro il Montespertoli, contro il Migliarino, che ha vinto sul campo del Montespertoli 1-0 e quindi ha vinto il suo triangolare. Erano tutti triangolari in questo turno per quanto riguarda la Coppa Toscana Giovanissimi. Altra sfida dei quarti sarà quella tra Roselle, 4-1 al Tegoleto domenica, e Atletico Piombino, a cui invece è bastato l'1-1 con il Mai Tascani per chiudere in testa il proprio raggruppamento. L'ultimo quarto di finale infine sarà quello tra Dicomano, vittorioso 6-4 nello scontro diretto sul campo degli Ospedalieri, e Montignoso, che ha pareggiato 1-1 con la Virtus Rifredi. Sono arrivate a pari merito in testa al triangolare, ma il Montignoso è passato in virtù della migliore differenza reti, di fatto un gol subito in meno, e questo ha fatto la differenza. Quindi riepilogo dei quarti di finale di Coppa Toscana Giovanissimi: Atletico Piombino Roselle, Dicomano Montignoso, Migliarino Rosignano Solvay e Pro Soccer Lab contro una tra Lucignano e Novoli. Questo il quadro della Coppa Toscana Giovanissima, in generale della Coppa Toscana di tutte le categorie. Cambiamo argomento, Benedetta, perché andiamo dai provinciali, in questo caso dalle coppe provinciali, invece ai campionati nazionali. Ovviamente c'è la Fiorentina Primavera, esatto, che si è presa la scena e ha fatto la storia.
2: Esatto, prima appunto l'avrei detto, prima di guardare che cosa è successo nello specifico del weekend, in queste fasi finali dei vari campionati nazionali, doveroso appunto anche

0: noi qui a Calcio Pioneer soffermarsi sulla vittoria della Fiorentina Primavera. L'abbiamo letto nel titolo, la Fiorentina è tornata a vincere lo scudetto in questa categoria dopo 43 anni. Ovviamente non siamo troppo abituati agli scudetti, no, quindi insomma ci fa piacere, ovviamente
1: qualche finale, no, ultimamente,
0: esatto ci fa piacere celebrarlo. Come detto, la partita col Parma è finita 2-1, decisa da due nomi noti della squadra viola, che sono Braschi e Quadio, e quindi complimenti alla Primavera Viola, alla Primavera di Galloppa, protagonista di una grande stagione, e complimenti anche a un'altra Fiorentina, così mi do l'assist per parlare di un'altra formazione viola protagonista alle fasi finali dei campionati nazionali. È l'Under 15, che nel weekend si è qualificata per le semifinali scudetto. Ai viola di Balestracci è bastato un pareggio, 1-1 in casa della Roma, vantaggio viola con Plepi e poi pareggio giallorosso sul rigore con Pica, perché appunto la partita d'andata a Firenze era finita 2-0 per la Fiorentina. La Fiorentina è dunque in semifinale e affronterà adesso il Milan. L'andata delle semifinali si giocherà a Firenze il 7 giugno, il ritorno a Milano invece il 14. Nell'altra semifinale di questa categoria è protagonista un'altra squadra toscana, è l'Empoli, che sabato ha bissato invece il 2-0 esterno dell'andata contro il Genoa, battendo appunto i rossoblù con lo stesso punteggio, in questo caso tra le mura amiche, gol di Chico e Cribì. L'Empoli se la vedrà in semifinale con un'altra milanese, l'altra, che è l'Inter. L'andata si gioca a Milano il 7 giugno, il ritorno a Empoli invece il 14 giugno. Ci sono altri due, un'altra Fiorentina e un altro Empoli protagoniste, sono quelle under 17, entrambe sono qualificate ai quarti di finale della fase scudetto, e questa fase è momentaneamente ferma per gli impegni delle nazionali. La Fiorentina insomma la ripresa affronterà il Genoa, mentre l'Empoli la Lazio. Non è riuscita invece a qualificarsi ai playoff, che aprono le porte alla fase finale, invece la Fiorentina Under 18, perché nell'ultima giornata di campionato è arrivata una sconfitta per i viola di Cappadella. 3-1 è stato il risultato finale a Parma. La Fiorentina quindi ha chiuso la stagione all'ottavo posto con 57 punti. In questo campionato Inter e Roma, che sono arrivate prima e seconda, sono direttamente in semifinale scudetto. Bologna, Torino, Cesena e Atalanta invece cercheranno il pass per la fase finale attraverso i playoff, che si giocheranno giovedì. Chiudo velocemente ricordando un altro appuntamento importante che riguarda invece gli juniores nazionali, con protagoniste insomma altre squadre toscane. Sabato si è giocata gara 2 del triangolare, dei vari triangolari della fase finale. Era di scena l'Aquila Montevarchi, che è tornata subito in campo dopo il KO interno in gara 1 contro lo Scandicci. Per i rossoblù è arrivata purtroppo una nuova sconfitta, sempre per 2-0, per mano questa volta del Piacenza, e quindi si interrompe qui il cammino dell'Aquila, protagonista comunque, ci fa piacere sottolinearlo, insomma di una grande stagione. Resta in corsa lo Scandicci e sarà decisiva in questo caso gara 3, che si giocherà sabato al Bartolozzi, quando lo Scandicci ospiterà proprio il Piacenza, con l'obiettivo di prendersi 3 punti, perché le due squadre arrivano a questo scontro diretto di fatto con gli stessi punti e lo stesso risultato. Entrambe hanno battuto 2-0 il Montevarchi, quindi per poter provare a continuare il sogno tricolore.
1: Andiamo velocissimo da un argomento all'altro, perché non l'abbiamo detto, ma oggi sarà una puntata un po' più breve, chiuderemo alle 20, d'altronde è giorno di festa, anzi colgo l'occasione per ringraziare Radio Firenze Viola, che anche oggi ci ha messo a disposizione lo studio, la regia ovviamente, grazie Sara, e quindi andiamo veloci da un argomento all'altro e parliamo adesso di dilettanti. Lo facciamo con il nostro Riccardo Palchetti, che oggi è in collegamento con noi. Ciao Riccardo.
2: Ciao Giulio, buonasera a tutti.
1: Ben ritrovato. Allora, c'è tanto di cui parlare, perché è vero che siamo alle battute finali, però poi sono le partite che contano davvero, Riccardo, a partire dai campionati di Serie D, Eccellenza, Promozione. Raccontaci tutto, e in particolare poi le gare in cui le nostre squadre toscane sono state protagoniste.
2: Esatto, per quanto riguarda il calcio nostrano, quindi il calcio toscano, ci sono tre grandi tematiche da affrontare quest'oggi, che sono l'eccellenza, la promozione e la prima categoria. Partendo dall'eccellenza, questa è stata una domenica a agrodolci, perché sapevamo di avere due squadre impegnate nel primo turno degli spareggi a carattere nazionale alla ricerca di un posto in Serie D. Le cose non sono andate come due anni fa, quindi non siamo tornati ai fasti di due anni fa, però ecco, non sono state neanche drammatiche, per così dire, come lo scorso anno. Domenica agrodolce perché, partendo dalle note meno liete, il Viareggio è stato costretto a salutare la sua corsa incappando in un rovinoso KO in Sardegna dopo l'1-1 dell'andata, infatti, dove agli uomini di Mister Fiale non era bastato il gol di Ctella, e l'Ilva Maddalena a portarsi in vantaggio con Casazza nel primo tempo durante la gara di ritorno della scorsa domenica, prima del momentaneo pari bianconero con Purro. Però le zebre alla distanza cedono purtroppo il passo e subiscono altri tre gol nel finale, nell'ottica del definitivo 4-1 che plasma così il definitivo aggregato di 5-2 e spedisce all'ultimo atto l'Ilva Maddalena, che se la vedrà per completezza di informazioni con la Pietra Lunghese, formazione umbra che si è imposta ai tiri di rigore sulla Fermana dopo essersi fatta raggiungere sul 2-2 dai marchigiani. Dall'altro lato invece, passando adesso alle note liete, il sogno del Grazina continua, sogno che è partito sin dalle semifinali del nostro girone B e che spedisce adesso gli uomini di Mister Cellini a soli 180 minuti dal ritorno al semiprofessionismo. Fra l'altro ero anche a vedere la partita, il Grazina ha vinto con merito, estremamente, superando i Monti Prenestini con un perentorio 4-1, ha aperto le danze Frezza di testa al 36esimo su calcio d'angolo, raddoppio di Dini su rigore in avvio di ripresa, compagine romana sulle gambe, tris di Corsi al 68esimo, poi i laziali hanno comunque un'impennata d'orgoglio nei minuti conclusivi e accorciano le distanze con il loro uomo più rappresentativo, che è Flavio Colasanti, aveva segnato anche una doppietta all'andata, ma in pieno recupero la doppietta personale di Dini chiude una volta per tutti i conti e permette dunque ai rossoverdi di duellare in finale con la Sant'Egidiese, che è una formazione dell'Interland di Teramo, ha partecipato al girone unico abruzzese, per l'esattezza rappresenta Sant'Egidio alla Vibrata, ha vinto per l'appunto da primi playoff del girone unico abruzzese, in seguito poi si è imposta sia in casa che in trasferta nel doppio confronto con l'Arset Labor Ferrara. Dal momento che Grazina e Sant'Egidiese avevano avuto identità di percorso tra casa e trasferta in questa bagarre per quanto riguarda le semifinali, per decidere l'esatto dipanarsi di questo doppio confronto è servito il sorteggio che ieri ha decretato che a giocare l'andata in casa sarà proprio il Grazina, domenica 7 giugno, ritorno in terra abruzzese una settimana dopo partita decisiva domenica 14 giugno. A proposito di partite decisive, ce ne sarà un'altra questa domenica per quanto riguarda il campionato di promozione, dove la scorsa si è conclusa senza appello gara 2 del triangolare finale. Casentino Academy aveva perso per 2-1 in casa col Barberino Tavarnelle, quindi non ha avuto la possibilità di riposarsi, è stata chiamata ad affrontare il Pietrasanta, che però ha avuto ragione sugli aretini per 4-0, azzerandone di fatto le già flebili residue speranze di avanzare di categoria. Colpo di grazia che poi alla formazione aretina è stato dato anche dal Viareggio, che è condannato ancora ad affrontare l'Eccellenza, quindi non potrà liberare astrattamente il proprio posto con un salto in Serie D. Pietrasanta che presidia al meglio le mura amiche grazie alla rete di Tocchini, alla doppietta di Remedi e al sigillo finale di Mancini, e affronterà dunque in gara 3 il Barberino Tavarnelle. Però attenzione, perché qualora questa sfida dovesse concludersi senza vincitori né vinti, sarebbe previsto un ulteriore spareggio per la domenica successiva, ed entrambe le formazioni tiferanno peraltro per il Grazina, quindi non solo, come diceva Samuele qualche settimana fa, lo farà anche il Calenzano per questioni legate agli juniores, ma anche Barberino Tavarnelle e Pietrasanta, perché se i rossoverdi dovessero staccare il pass per la D, finirebbero per liberare un posto proprio a chi dovesse risultare sconfitto da quest'ultimo appuntamento. Ci sono anche altre notizie rilevanti per quanto riguarda la prima categoria, perché la quasi infinita bagarre in questione legata per l'appunto ai playoff, che è la più lunga in assoluto a carattere regionale, farà sì che per l'appunto domenica sarà Audace Galluzzo intercomunale Monsummano la finale con in palio un posto in promozione, perché i gialloblu di Mister Perini, che avevano perso lo spareggio contro il Calenzano all'interno del girone C in quel di Montelupo Fiorentino, proprio sempre in quel di Montelupo Fiorentino, superano per 2-0 in semifinale l'Atletico Lucca, segnano Santucci e Rosi, due reti peraltro equamente divise per ciascuna frazione, mentre dall'altro lato ai pistoiesi basta la sola rete di Sali per mandare al tappeto il Tegoletto, che come ben sappiamo aveva avuto l'accesso automatico a questa bagarre dal momento che aveva perso la finale di Coppa, ma che per l'appunto la vincente della Coppa, l'Incisa, aveva vinto anche il campionato liberandone il posto. Quindi si disputerà domenica prossima Audace Galluzzo intercomunale Monsummano, fra l'altro sul campo neutro di Agliana, ma si disputerà unitamente a questa anche la finale per il terzo e quarto posto tra le due sconfitte, che sono Atletico Lucca e Tegoleto, proprio per determinare la graduatoria che sarà rilevante ai fini di eventuali ripescaggi.
1: Esattamente, vedremo come andrà, vedremo chi sarà ripescato insomma ci sono ancora dei verdetti per questo finale di stagione. Riccardo, nel ringraziarti come sempre per il tuo contributo alla trasmissione, ti salutiamo e ti restituiamo la parola per lanciare la scheda che è presente anche oggi, e il protagonista è un calciatore che hai citato nel raccontare appunto le gare del weekend.
2: Esatto Giulio, il mio ringraziamento per parte mia va come sempre a voi e a tutti coloro che ci hanno seguito fino a questo punto. Nel ricordarvi anche per parte mia l'appuntamento con la puntata di settimana prossima, vi lascio con la mia scheda d'eccellenza, come tu osservavi per l'appunto perfettamente. Si tratta di un ragazzo che ho citato praticamente all'inizio, un classe 98, italo-albanese, ha anche presenze e reti con la nazionale under 19 albanese per quanto sia nato a Montepulciano. Nel corso della sua carriera ha accumulato tantissima esperienza soprattutto in eccellenza, vincendo anche qualche campionato, l'ultimo dei quali la scorsa stagione con il Camaiori, che stravinse e uccise il girone A di eccellenza per così dire. Ha giocato sempre in blu amaranto la prima parte di questa stagione, poi si è accasato al Viareggio, ha segnato 6 gol nella seconda fetta dell'annata e l'ultimo, il settimo, purtroppo ai fini di aggregato non è stato decisivo, perché è uno di quei due che non sono bastati contro i 5 dell'Ilva Maddalena, che poi ha superato la semifinale del, quindi il primo turno della bagarre nazionale per quanto riguarda i playoff d'eccellenza. Stiamo parlando dunque dell'attaccante del Viareggio, classe 1998, Daniel Ctella.
3: Daniel Ctella, nato a Montepulciano il 1 maggio del 1998, è un attaccante italo-albanese impiegabile alternativamente come centravanti o alla destra, che non soltanto vanta, tra le altre cose, presenze e reti con la nazionale albanese under 19, ma che nel corso di questa stagione si è anche trasferito tra le file di un Viareggio impegnato nel girone A della nostra eccellenza. Daniel, dopo aver completato la trafila delle giovanili in forza alla Pianese, esordisce in prima squadra nella stagione 2014-2015 proprio con i bianconeri, che in quegli anni erano stabilmente militanti nel campionato di Serie D. Dal 2016, in seguito, egli comincia a vivere una lunga serie di esperienze in prestito, partendo sempre in seno all'Inter Lanzenese dalla Sinalunghese. In rossoblù, anzitutto, egli strappa la salvezza in categoria regina grazie al settimo posto finale, imponendosi al contempo come secondo miglior marcatore dei suoi con 7 reti, dietro le 9 di Tony Passer nel corso della stagione 2016-2017. Dopo essere rimasto in forza alla Pianese durante l'anno successivo, nel 2018 Daniel passa invece a un Foiano fresco di salto in eccellenza, una volta aggiudicatosi il decisivo spareggio col Prato Vecchio. La sua avventura in Valdichiana, tuttavia, non dura molto, dal momento che, nuovamente a titolo temporaneo, alle porte di dicembre, egli viene ceduto al Grassina. Il suo impatto in rossoverde è più che positivo, dal momento che infatti, nella restante fetta dell'annata, realizza 6 gol contribuendo alla vittoria del campionato dei propri colori, a cui basta a tal proposito il successo di misura contro la Lastrigiana alla penultima giornata per mettersi definitivamente alle spalle il Poggibonsi. Daniel, tuttavia, non prosegue il proprio percorso col Grassina in Serie D, accasandosi, per restare dunque ancora in categoria regina, alla Massese all'alba di una stagione 2019-20 pesantemente condizionata dall'avvento del Covid, esattamente come la successiva, che nello specifico lo vede dividersi tra Certaldo e Tuttocuoio. Nell'estate del 2021, invece, è il San Miniato Basso ad aggiudicarsene il diritto alle prestazioni, prelevandolo a titolo definitivo per fargli proseguire ancora la carriera in eccellenza. Tra le file giallorosse, Daniel conquista il terzo posto in regular season in un girone B vinto dal Livorno, ma dopo il 2-1 rifilato al Perignano in semifinale playoff si trova in seguito costretto a masticare amaro assieme ai compagni in occasione dell'ultimo atto, perso con un netto 3-0 contro la Cuoiopelli. In vista dell'anno seguente, ad ogni modo, Daniel cambia ancora aria, sposando il progetto di un San Marco Venza che tuttavia, impegnato nel girone A della nostra categoria regina, sarà infine obbligato a salutare quest'ultima a causa della decisiva sconfitta patita ai playout contro il Tuttocuoio. Già a dicembre, però, egli non farà più parte della rosa degli Apuani, scegliendo infatti di proseguire l'annata sempre nel medesimo raggruppamento con un Perignano che, approdato direttamente in finale playoff grazie alla forbice vantata dal proprio secondo posto sul Castel Fiorentino V, cade tuttavia proprio in quest'ultima occasione contro la Cuoiopelli. Accasatosi successivamente al Camaiore, Daniel c'entra dapprima un terzo posto in campionato con annessa sconfitta in semifinale playoff contro la Zenit Prato e, in seguito, una splendida e indiscussa vittoria del girone A di eccellenza che nel 2025 proietta i blu amaranto verso una meritata Serie D. Dopo quasi 2 anni e mezzo tra le file del Camaiore, infine, durante l'ultimo mercato di riparazione, Daniel si trasferisce al Viareggio, contribuendo con 6 gol al secondo posto in campionato dei suoi. L'ultimo sigillo in ordine cronologico, però, però nell'andata del primo turno degli spareggi nazionali contro l'Ilva Maddalena non sarà sufficiente agli uomini di Mister Fiale, che a causa del rovinoso 4-1 patito in Sardegna qualche giorno fa hanno infatti dovuto dire addio ai sogni di rientro nel semiprofessionismo.
1: E questa era la scheda di Daniel Ctella ad opera del nostro Riccardo Palchetti, che ritroveremo anche martedì prossimo in quella che sarà l'ultima puntata di Calcio Pioner per quanto concerne questa stagione. In chiusura di questa puntata invece torniamo a ricordarvi l'appuntamento di cui parlavamo in apertura, ovvero il torneo che si disputerà domenica 7 giugno a Montelupo Fiorentino, il quinto torneo Calcio Fair Play organizzato da Calcio Più e dall'associazione Calcio Fair Play, che vedrà scendere nei due impianti di Montelupo, nei due terreni di gioco che ci ospiteranno, le squadre della categoria esordienti B 2014. Quest'anno è l'annata, tante squadre che si sfideranno in un torneo bello, avvincente, con tante partite a cui assisteremo e che vi racconteremo, dove ovviamente il fair play sarà al primo posto, però poi ci sarà anche ovviamente il campo e i ragazzi che proveranno nel rispetto del gioco, delle regole, dell'avversario a vincere le loro partite. Ci sarà lo spazio per delle partite applaudite, che sappiamo essere il progetto di punta di Calcio Fair Play, ne abbiamo parlato in maniera approfondita anche qui a Calcio Più On Air e su Calcio Più durante questa stagione, e quindi
0: lo dicevamo anche martedì Andrea Vaglini, esatto, ospite insomma proprio qui a Calcio Più On Air.
1: esattamente, comunque un torneo appoggiato dal Comune di Montelupo, dal settore giovanile scolastico, dalla FIGC Toscana, quindi insomma
0: per
1: un appuntamento storico.
0: Per chi c'è, ci vediamo domenica a Montelupo, altrimenti insomma magari rimandiamo l'appuntamento al prossimo numero di Calcio Più, in cui ci sarà ampio spazio insomma dedicato al torneo con tutte le foto delle protagoniste, un po' il racconto di questa giornata di Montelupo. Speriamo non troppo calda,
1: intanto è un po' più vicina degli anni scorsi, appunto cambia la location, come dicevo quest'anno siamo a Montelupo Fiorentino, più vicina per noi chiaramente, poi certo, le squadre arrivano un po' da tutta la Toscana, no? Quindi è anche bello vedere varie realtà che si affrontano e ci sarà
0: sono
1: spazio per tutti.
0: Sono le prime esperienze per questi ragazzi,
1: esatto,
0: che sono giovani a livello regionale, no?
1: Quindi. Sì, esatto, si confrontano con squadre fuori dalla loro provincia di competenza, insomma, quindi sarà una giornata di calcio, di aggregazione, no? Pranzi tutti insieme lì, anche i ragazzi si divertiranno sicuramente, e ne parleremo anche sul giornale come diceva Benedetta, quindi l'appuntamento è a domenica con il quinto torneo, la quinta edizione ormai del torneo Calcio Fair Play. Noi siamo in chiusura di questa trasmissione, ricordiamo un po' di appuntamenti ovviamente con Calcio Più On Air per martedì prossimo qui su Radio Firenze Viola, ripeto l'ultima puntata, ci saluteremo per quanto riguarda questa stagione.
0: Chiudiamo a 34,
1: chiudiamo a 30, peccato Verona, potevamo fare cifra
0: diciamo,
1: tonda,
0: come
1: ma
0: i gironi in sovrannumero degli juniori, secondo me sono 34 giornate, giusto? Quindi
1: sì,
0: dai,
1: esatto,
0: siamo un campionato
1: esatto,
0: un po' più lungo del...
4: Siamo un campionato in sovrannumero, non è detto sia una cosa bella, ma...
0: Vabbè, dai, però... un rimando al nostro calcio.
1: Assolutamente, tante cose di cui parlare anche nella prossima puntata, e per tutto quello insomma che avviene poi in questi giorni, finali di coppe eccetera eccetera, l'appuntamento è sempre con Calcio Più, i nostri social su Instagram calciopiu.1982 in particolare, e l'app di Campionando Calcio Più, dove seguiremo tutte le partite e ovviamente nello specifico anche le finali di giovedì. Siamo ai saluti ragazzi, grazie Benedetta, grazie Samuele,
0: grazie
1: alla
0: a te
1: prossima.
0: Giulio, buona serata a tutti, a martedì.
1: Saluto anche Sara Masso Simone, che ha curato la regia anche in questo giorno di festa della Repubblica, è stata qui con noi, quindi grazie doppiamente Sara per questa puntata. E noi come sempre chiudiamo con lo spazio dedicato al calcio femminile, ormai la voce la conoscete, quella della nostra Sonia Nuzzi, che ci racconta cos'è accaduto, tanto è successo tanto nel fine settimana per quanto riguarda il calcio femminile. La rubrica ormai consueta è Calcio Femminile On Air. Ciao.
5: Benvenuti all'appuntamento col calcio femminile. Quello appena passato è stato un fine settimana ancora ricco di partite, nonostante la stagione calcistica stia volgendo al termine, e di grandi soddisfazioni, a cominciare dalla prima squadra della Rinascita Doccia, che continua la sua splendida galoppata in Coppa Italia d'Eccellenza ed è andata a vincere in Abruzzo sul campo del Pineto con un corposo 5-1, guadagnando l'accesso alle semifinali. Peccato solo che tutti questi bei successi arrivino lontano da casa e dal proprio pubblico per le rossoblu stesi. Le sei bizzarrie del calendario hanno infatti imposto una serie continua di trasferte in questo percorso, dal ritorno degli ottavi a Roma, ai quarti in Abruzzo e ora la semifinale che si svolgerà addirittura a Catania, per non parlare dell'eventuale finale che verrà giocata nel Lazio. Nelle finali juniores nazionali si è invece fermato il cammino del Rinascita Doccia, battuto in casa dal forte Torino, costretto ad uscire di scena ad un passo dalle semifinali. Questo non intacca comunque il grande percorso disputato dalle ragazze di Mister Barbato, arrivate alla fase nazionale dopo una cavalcata trionfale in Toscana, dove si sono imposti a suon di vittorie e di gol. Rimanendo sempre a livello nazionale, è cominciata bene l'avventura della Fiorentina Under 15 nei quarti di finale. La squadra viola, impegnata a Napoli, ha infatti colto una preziosa vittoria, che sarà molto utile in vista della gara di ritorno che si giocherà a Firenze domenica prossima. Passiamo ora ai campionati regionali. Nella Coppa Toscana di promozione si sono conclusi i gironi di qualificazione e domani sera, mercoledì 3 giugno, verranno disputate le semifinali, che saranno Zenit Prato Tegoleto e San Vitale Candia, che un po' a sorpresa ha estromesso la già promossa Folgor Maglia, contro il Firenze Sud. Le vincenti si affronteranno nella finalissima in programma domenica prossima 7 giugno a Firenze. Sabato scorso sono state disputate le semifinali di Coppa Toscana Juniores, che si sono concluse con due risultati molto netti: vittorie con 4 gol di scarto sia per il Livorno 5-1 sul campo della Folgor Maglia, sia per il Pisa 4-0 sul Coiano Santa Lucia Prato Social Club, che proprio in questi minuti stanno scendendo in campo, il Bozzi di Firenze, per la finalissima, dando vita ad un derby che promette scintille. Si è concluso domenica il girone A della seconda fase di Under 17, che ha incoronato regina la squadra della M Aglianese, dopo un lungo testa a testa con Rinascita Doccia, la stessa Aglianese che ha guadagnato l'accesso alla finale di Coppa Toscana, quinto trofeo Maniscalco, contro la CF Arezzo, che si svolgerà mercoledì 7 giugno sempre al Bozzi. Cominciano intanto ad arrivare le prime novità da parte delle società femminili, che trovano spazio nelle due pagine di Calcio Più. Per questa settimana è tutto, appuntamento alla prossima.

0: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: La prossima ora di trasmissione è offerta da
0: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi Viola e non solo, al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta.
2: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
3: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
2: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
3: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
2: Istitutogiglio.it.
3: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
4: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
5: A Firenze ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione energetica. Affidabilità e professionalità garantite. Contattaci al 331 43 82 462 per un preventivo personalizzato. MK Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste.
0: Tifosi Viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontassieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio 8.
6: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
7: Amore mio, storie e personaggi dal mondo viola.
6: La storia della Fiorentina e molto altro, raccontato su Radio Firenze Viola.
8: Cari amici di Radio Firenze Viola, buongiorno, ben ritrovati. Dunque, si attende l'ufficialità di Fabio Grosso alla Fiorentina. Il Sassuolo ha comunicato ieri sera la risoluzione del rapporto con il tecnico e nelle prossime ore è atteso l'annuncio ufficiale del suo arrivo alla Fiorentina. Lunedì poi ci sarà il viaggio del DG Ferrari e del DS Paratici negli Stati Uniti per confrontarsi soprattutto sul budget con la proprietà e poi potrà partire il mercato, un mercato che potrebbe essere davvero intenso per quel che riguarda le uscite e anche le entrate naturalmente. 348 7593933, come sempre il numero per i vostri messaggi WhatsApp scritti e vocali, per le vostre chiamate il numero da utilizzare è lo 0557711171. Saluto Luciana Magistrato. Ciao Luciana.
9: Ciao Lorenzo, buongiorno.
8: Dunque, si attende Fabio Grosso, ne parliamo ormai come di un tecnico che di fatto fa già parte della Fiorentina da settimane, perché manca soltanto l'annuncio ufficiale e poi potremo parlare anche più concretamente degli obiettivi della Fiorentina. Del resto alcuni nomi sono già usciti, sono già stati accostati vari profili alla Fiorentina, però nel momento in cui arriverà Grosso poi si potrà capire ancora meglio la direzione del mercato della Fiorentina e i giocatori che potranno davvero essere i grandi obiettivi della Fiorentina.
9: Eh sì, io credo che Paratici abbia già avuto modo, no, di parlare con Grosso e di progettare un po' il futuro e la Fiorentina che vogliono. Ovviamente poi c'è questo viaggio, quindi dal viaggio si capiranno anche tante cose riguardo magari il budget, quindi anche le possibilità economiche entro le quali si deve muovere Paratici con il suo team di mercato, e quindi insomma i nomi possono variare anche in base a quello. Però mi sembra che Paratici voglia rendere una Fiorentina più internazionale, spettacolare, bella da vedere. Questo deve essere la base, ma nello stesso tempo mi sembra anche di capire che voglia comunque una Fiorentina anche giovane, no? Che faccia anche con quello che ha in casa, che quindi con i propri giovani laddove è possibile, perché poi non è che hai tutti giovani forti nonostante abbiano vinto lo scudetto, ma poi la primavera è un'altra cosa rispetto alla Serie A. Quindi Paratici deve essere bravo a capire quali giocatori, insieme a Grosso ovviamente che poi li allena,
8: cioè ti aspetti insomma un mix di giovani e senatori?
9: Sì, e senatori. Per questo non capisco ancora bene, ad esempio un De Gea, un Gosens. Gosens non è andato benissimo, cioè da dirlo quest'anno. Bisogna capire che vuole fare con questi giocatori, cioè non può puntare solo su una squadra, no? Giovani, certo, di giovani, certo. Ma ci vuole anche qualcuno che faccia da chioccia, che porti la sua esperienza. Per questo sarà fondamentale anche capire che vorrà fare con i big, che vorranno fare con i big.
8: Sì. Però continuiamo a parlare di grosso e lo facciamo con un ospite speciale, un ospite che conosce molto bene Fabio Grossi. Fabio Grosso, stiamo parlando di Mario Palazzi. Buongiorno e benvenuto innanzitutto.
10: Buongiorno a voi.
9: Buongiorno a voi.
8: Mario Palazzi è stato lo storico vice di Serse Cosmi e ha avuto modo di lavorare con Fabio Grosso dal 2001 al 2004 nel Perugia. Che effetto le fa Fabio Grosso alla Fiorentina? Ancora manca un annuncio ufficiale, ma insomma possiamo già considerarlo virtualmente allenatore della Fiorentina.
10: Sicuramente è un effetto piacevole, ma è un effetto piacevole anche perché se l'è meritata questo salto, in questa squadra che è la Fiorentina, se l'è meritato con il lavoro, con la dedizione, insomma, che ha dimostrato in queste stagioni, e quindi sono contento per lui. È chiaro, questo deve essere un punto di partenza, anche se la Fiorentina fa parte di quel nucleo di squadre più importanti d'Italia, quindi vedremo, ma io ho sempre pensato, conoscendo Grosso, Fabio, che potesse avere un futuro anche da allenatore interessante, perché era già in campo, si vedeva che aveva una propensione particolare anche per fare l'allenatore.
8: Ecco, lei naturalmente conosce bene la piazza di Firenze, lei è toscano, sì, e oltretutto, sì, ha vissuto, sì, la piazza di Firenze da giocatore della Rondinella, sì, e quindi le chiedo se Grosso, dal suo punto di vista, potrà magari inizialmente avere qualche difficoltà nel gestire le pressioni di Firenze, oppure comunque, avendo vissuto da giocatore piazze importanti, piazze dove i risultati sono assolutamente richiesti in maniera anche abbastanza veloce, mi riferisco all'Inter ma anche al Palermo, ecco, avendo vissuto queste piazze così calde, magari potrà già essere abituato a questo tipo di pressioni. Cosa ne pensa?
10: Io penso che sia già abbastanza abituato a certi tipi di pressione, anche se le ha avute molto di più da calciatore, però Grosso ha un carattere molto, molto tranquillo, molto, pensa molto al lavoro, è dedito alla sua professione, quindi non si fa tanto coinvolgere, emotivamente, se non per le cose, insomma, più importanti. Io credo che la piazza di Firenze è una piazza importantissima, deve cominciare a conoscere Grosso, ecco, che Grosso è un allenatore di quelli che non è che ama molto farsi pubblicità, nel senso, piace lavorare, piace fare il suo lavoro al meglio, però insomma anche la città di Firenze naturalmente avrà il tempo, dopo poco tempo che ci sarà Fabio Grosso sicuramente l'apprezzerà, perché oltretutto un ragazzo giovane, un allenatore che ha delle idee, un allenatore che sta dimostrando veramente che può condurre anche una squadra di grosso livello come la Fiorentina.
8: Luciana Magistrato.
9: Sì, buongiorno Mario.
10: Buongiorno.
9: Le volevo chiedere innanzitutto è stato lei a mettere Grosso sulla fascia? Mi ricordo questa cosa che girava a Perugia, ecco.
10: Sì.
9: Come andò,
10: no,
9: insomma? Quindi un po' deve a lei le sue fortune, no, Grosso?
10: Beh, che le sue fortune in particolare le deve a se stesso, perché è stato, certo, bravo. È stato bravo, ma il cambio di ruolo che c'è stato quando è venuto da noi a Perugia, che mi ricordo giocava nel Chieti, è venuto da noi a Perugia, il cambio di ruolo, sì, che sono stato abbastanza influente sul cambio di ruolo di Fabio Grosso, ma non perché probabilmente avevamo delle situazioni particolari che non avevamo dei giocatori sulla fascia sinistra, e l'abbiamo provato con Cosby l'abbiamo provato sulla fascia sinistra, e così è stata una diciamo una cosa, un'invenzione che però con il piede che aveva, con il piede che aveva, con tutte le soluzioni che poteva trovare, magari in Serie A giocando nel ruolo come giocava da trequartista poteva avere anche qualche difficoltà in più, sì. invece sulla fascia è dimostrato che poi è diventato anche campione del mondo, ha giocato in piazze importantissime, quindi evidentemente la scelta che avevamo fatto, in particolare che avevo fatto io, era una scelta giusta.
9: Sì, perché quella partita c'era lei in panchina, insomma Cosmi non poteva.
10: Sì, ma poi successe tutto durante la settimana, in una partita amichevole, che con una partita di con una serie minore, e non avevamo, mi ricordo, avevamo problemi a sinistra. Ah, dico, mettiamo Grosso a sinistra, tant'è che Cosmi mi disse no, ma e che ci fa a sinistra? Dico, vediamo un po' come si può se la può cavare a sinistra. Da lì, da quella partita a partiti giocò sempre sulla fascia sinistra. Poi quello che ha fatto, la strada che ha preso è stata quella, fino ad arrivare all'apoteosi del campionato del mondo. Io c'è massima soddisfazione da parte nostra, perché insomma un ragazzo che si presentava dalla Serie C, arrivare in Serie A e arrivare subito a dei livelli importanti, a dei rendimenti importanti, in un ruolo che era un po' scoperto, diciamo, in quei tempi lì, era un po' scoperto in Italia quel ruolo di esterno sinistro, e poi queste palle che metteva tagliate, queste situazioni importanti, insomma, poi se ne sono accorti tutti naturalmente della bontà del calciatore, ma il merito è il suo, perché anche un ragazzo creduto molto serio, molto legato a principi, a valori umani, quindi per me la Fiorentina ha fatto, ora io non so se ci sarà l'ufficialità o no, meno,
9: a breve ci sarà.
10: Quindi per la Fiorentina secondo me ha fatto una scelta intelligente sotto tutti i punti di vista, anche perché è una scelta, diciamo, per progettare anche un qualcosa che non possa durare qualche mese, ma possa durare l'arco di qualche stagione.
9: Senta, e come allenatore invece, lei fa anche l'allenatore tuttora, che gioco è quello di Grosso?
10: È un gioco di Grosso, lui ha anche questa capacità, anche questa duttilità, che prima cosa riesce ad adattarsi anche ai tipi di giocatori che ha a disposizione, questo secondo me è l'aspetto più importante di un allenatore, insomma, però diciamo che di qualche canone suo ce l'ha, per dire, a volte preferisce giocare anche con il 4-3-3, bisogna avere 4-2-3-1, insomma, non è spazia un pochinino, non è uno dei soliti integralisti di soli che magari cresce con una etichetta e poi la tiene, anche una duttilità anche mentale importante. Naturalmente bisogna vedere i giocatori che gli vengono messi a disposizione, perché è normale che poi in fase di costruzione di squadra un'idea chiara ce l'avrà lui. Io credo che però insomma con il direttore sportivo, con chi fa, ci saranno dei continui colloqui per capire. E poi dopo, quando è stato effettuato sono stati effettuati tutti i movimenti di mercato, allora all'inizio del ritiro potremo vedere che tipo di gioco, che tipo di soluzione può trovare, perché a volte cambiando un giocatore, cambiando la tipologia di un giocatore, può cambiare anche la tipologia di gioco di una squadra.
8: C'è dubbio.
10: se il giocatore è influente, quindi è importante, questa ce l'ha, c'ha l'utilità, quindi secondo me non mi preoccuperei tanto del tipo di gioco che può piacere a Grosso o meno, ma a seconda dei giocatori che ha a disposizione sicuramente trova la soluzione per poter giocare in una maniera o in un'altra. Anzi, i moduli di gioco sono importanti quando tu hai giocatori importanti, allora diventano, quando tu hai giocatori che possono essere tutti, possono fare diversi ruoli. Ora con queste rotazioni che ci sono a livello moderno, bisogna essere bravi nella campagna acquisti, ecco questo secondo me, perché a prescindere, per tutti gli allenatori, quelli bravi o meno bravi, bisogna avere materiale di calciatori a disposizione che possano fare, che possano rendere al massimo.
8: E da questo punto di vista sarà importante il feeling che sicuramente c'è tra Paratici, direttore sportivo della Fiorentina, e lo stesso Grosso, perché comunque Paratici ha già avuto Grosso, lo ha stimato nel corso degli anni e quindi ha poi preso
10: questo secondo me in tutte le società di calcio a livello di Serie A in Italia il feeling tra direttore sportivo e allenatore deve essere al 100%, perché è normale che i risultati partono, la base è quella, dal rapporto che c'è tra il direttore sportivo e l'allenatore, da lì parte tutto il meccanismo positivo o anche negativo a volte, se non ci sono rapporti. Io credo che Paratici, conoscendo Grosso, la scelta l'abbia fatta proprio in virtù del fatto che lo conosce, e quindi sa che può Paratici non è uno è uno degli esponenti maggiori a livello dirigenziale, a livello di direttore sportivo del calcio, quindi avrà valutato bene e sicuramente per me ha valutato nella maniera giusta, perché non ci sono altri in questo momento. Grosso secondo me è un allenatore, uno tra gli emergenti, chiamiamolo emergente, è uno tra quelli che ha più idee, che ha più idee chiare, che ha più concetti di gioco che poi può applicare naturalmente al di là degli schemi di gioco che può adottare.
8: Ecco, prima sottolineavo i trascorsi di Mario Palazzi da giocatore della Rondinella, e allora c'è un nostro ascoltatore, Luca, che dice: grandissimo Mario, lo ricordo col suo magico sinistro alla Rondinella, che all'epoca era una gran bella squadra, batteva benissimo i calci d'angolo, era la Rondinella di Renzo Melani.
10: Vabbè, qui siamo veramente sulla storia, certo. Bellissima. Io sono rimasto anche molto molto colpito da in positivo dalla vittoria del campionato di questa società, anche se le mie dirigenze erano dirigenze veramente Brunetto Vannacci, Della Lunga,
8: grandi personaggi,
10: i personaggi che hanno fatto, diciamo,
8: lo stesso Renzo Melani.
10: Renzo Melani in assoluto, anche lui uno dei Pino Vitale, Carlo Nesi, cioè si parla
8: Ugo Poggi.
10: Qui si parla di monumenti della città di Firenze. Io veramente ci ho giocato 7 anni intervallati, perché poi dopo sono andato a Reggio Emilia, sono tornato ad Arezzo, però la Rondinella che sia in Serie D è una bella cosa, sono contento, ma spero che riesca a riottenere dei successi come ottenevamo noi ai nostri tempi. Ma poi la bellezza è stata che io ho giocato anche con campioni, ho giocato con Luciano Chiarusi, ho giocato con Bedin, ho giocato con Guido Magherini, ho giocato, ma ora me ne viene in mente, con Claudio Merlo, era il top Pino Vitale, poi
8: anche con Sergio Berti, e poi è diventato
10: Sergio Berti ancora lavorava in comune prima di diventare un procuratore di grandissimo livello a livello calcio, perché Sergio Berti aveva anche una dote. sapeva già come si poteva sviluppare il calcio, ha capito? Quindi ha fatto procuratore nei momenti giusti, Sergio, ma come Pino Vitale, c'era veramente, io ho imparato tantissimo, perché veramente era una scuola giornaliera, ma veramente la Rondinella ce l'ho veramente nel cuore.
8: E poi la bellezza della Rondinella era anche legata al fatto che potevano essere parcheggiati, tra virgolette, certi giocatori giovani, ma di talento in quella squadra, e non a caso poi tanti giocatori sono passati dalla Rondinella, si sono affermati, penso a Sebastiano Rossi, tanto per fare un esempio, ma
10: Sergio Domini, Rossi, Alessandro Bertoni,
8: Maurizio
10: Bertoni,
8: Rossi, che poi ha fatto le fortune del Vicenza,
10: Maurizio Rossi, lo stesso Pazzagli, i portieri, insomma, Pellicanò ha giocato nella Rondinella, e quindi se rischio di fare brutta figura non ricordarli tutti. Si può ricordare i goleador, Luca Gabriellini,
8: certo,
10: che era venuto dal Napoli, che giocava, aveva debuttato a 16 anni con i Napoli in Serie A.
8: Rebonato,
10: capocannoniere di Serie B, Sergio Domini, Marco Marchi,
8: Luciano Bartolini, che ha esordito con la maglia della Fiorentina e poi ha giocato nella Rondinella. Luciano Bartolini.
10: Luciano Bartolini. Allora vogliamo parlare di William Barducci, ricorda lei? Sì.
8: Questo me lo ricordo.
10: Barducci centravanti, fece due gol in Coppa Italia contro il Milan quando c'è stato un anno a Firenze. Ha giocato nella Rondinella anche Barducci, non ricordo male, se la memoria non mi inganna. Ma noi abbiamo avuto veramente.
8: C'erano giovani di talento e anche dei senatori, dei giocatori magari che venivano a chiudere la loro carriera alla Rondinella, dando però un grande apporto. Penso ad esempio a Mozzini, ce lo ricorda anche Max Dalcampi. Mozzini aveva vinto lo scudetto in Torino.
10: Mozzini è arrivato dopo noi.
8: Sì, dopo.
10: Intorno
8: agli 83-84. Sì,
10: Mozzini è arrivato dopo, però sì, mi ricordo. Ma che tutti, cioè, ma la Rondinella veramente. E poi arrivavano dei giocatori fortissimi e che davano proprio il loro impegno. Non è che abbassando la categoria per dire magari si sentivano, no, aiutavano. Mi ricordo Luciano Chiarugi, mi ricordo Magherini, mi ricordo, cioè, abbiamo avuto dei giocatori che hanno calcato campi importanti, che veramente davano l'anima. Era un calcio romantico veramente, bellissimo. So che hanno fatto anche, stanno facendo anche un docufilm sulla Rondinella,
8: poi c'è stata proprio di recente la grande festa
10: non sono potuto, sono stato invitato ma non sono potuto intervenire per motivi familiari, quindi mi dispiace molto, però spero che ci sia un'altra occasione. Comunque la scelta di Grosso è una scelta secondo me azzeccata.
8: Certo.
10: Il pubblico di Firenze il pubblico di Firenze si dovrà abituare a una persona molto calma, molto, cioè, nel senso, molto come si dice, non introverso, ma insomma Grosso è uno che gli piace, uno tranquillo, a cui piace lavorare, a cui piace, ecco, nella tifoseria fiorentina secondo me deve capire subito questa cosa qui, perché l'entusiasmo che c'è a Firenze la conosco, io ho giocato nella Rondinella, ma l'entusiasmo dei tifosi fiorentini, che poi è bello, l'avessero tante società, entusiasmo che hanno i tifosi fiorentini, a volte un pochino si esagera, insomma, però diciamo che è la scelta giusta, non è che sperando che le cose poi, però io vorrei anche, però vorrei spendere anche, se mi consentite, due parole su Vanoli, perché se no, Vanoli è stato bistrattato, è stato poi all'ultimo probabilmente la gente, la tifoseria in generale si è accorta che questo ragazzo ha fatto un lavoro importante, perché è entrato in una situazione veramente veramente critica, veramente con uno spogliatoio che ora io dall'esterno, però avendo fatto calcio da tanti anni, credo che sia stato uno spogliatoio veramente difficile, vuoi per tante vicissitudini, ma anche tra diciamo nel gruppo squadra, non è che ci fosse stato, invece ha rimesso a posto tutto con grande sacrificio, con grande umiltà, e questo ragazzo qui secondo me merita altre chance importanti, perché ha fatto bene, e naturalmente voglio fare un plauso, perché diciamo da allenatore tante situazioni forse le capiamo un pochino più degli altri, e penso che ci ha messo proprio tutto l'anima e è riuscito a fare una bella impresa, perché Fiorentina stava attraversando un periodaccio.
8: Lascio la parola a Luciano Magistrato per l'ultima considerazione. Prima però un paio di messaggi, perché ce ne sono di curiosi per Mario Palazzi. C'è Massimo che dice: il vostro ospite ha anche la voce uguale a Serse Cosmi. Evidentemente, essendo stato per tanti anni
9: vicino a
8: Serse Cosmi.
10: No, ho il mal di gola, glielo dica al nostro.
9: Mario ha la voce più chiara di solito.
10: Poi Cosmi ha le tonalità che vanno e vengono come
8: riesce a cambiare voce,
10: passa dal falsetto alla voce cava, così, a parte le battute, no, io perché ho un po' di mal di gola, non è che era. e dopo, dopo tanti anni insieme, un po' di voce probabilmente ci l'avrò presa.
8: E poi tornando alla rondinella, c'è il nostro ascoltatore che dice che Barducci, ex Primavera Viola come Bartolini e Bertoni, capitano era Maccanti, detto Omone per la sua stazza.
10: Mamma mia, Omone, uno spettacolo. Ecco, vedi, era una di quelle persone che mi ero dimenticato, una delle colonne della rondinella, grande, grande. Poi ha fatto anche il collaboratore nostro a Livorno quando abbiamo allenato in Serie A Livorno con Cosmi, è stato anche nostro collaboratore Maccanti, collaboratore tecnico. No, ma qui ci sarebbe veramente, dopo quando finisco la telefonata, il collegamento, poi sì, ci ripenso e dico: ma quanto sei stato stupido, Mario, a non ricordarti Tizio Caio, perché veramente ce n'è una ce n'è una marea. Maccanti, ora è Casarotto, Casarotto che ha fermato tutti gli attaccanti più forti che c'erano, era un divertimento. Diventa difficile proprio, era un calcio diverso.
8: Sì, era un calcio genuino, sì.
10: Se poi vogliamo parlare di Renzo Melani, non so i campionati che ha vinto.
8: Certo. Veniva definito il Trapattoni della Serie C.
10: Renzo Melani è un mito, praticamente è un mito. E io sono stato sfortunato perché Renzo Melani per me aveva mi voleva bene, mi vedeva bene. Non è mai arrivato a allenare in Serie B o in Serie A, se no probabilmente sarei stato probabilmente con lui da qualche parte, però credo che sia l'allenatore vincente a quei tempi lì. Poi era veramente classico manager, ha fatto la storia anche lui della rondinella.
8: Certo, assolutamente. Poi c'è Franco che scrive: è un piacere sentire Mario a Radio Firenze Viola, mi piaceva come giocava e forse meritavi di più. Franco dalla Ripa dell'Olmo ad Arezzo.
10: Franco dalla Ripa dell'Olmo è un mio paesano, sarà anche mio cugino,
9: quindi è di parte,
10: sicura di parte, non ha tutti i torti, però se è andata così, ma già per me era importante nel calcio a quel livello lì, quando giocavo io a calcio, per arrivare a giocare in Serie A bisognava veramente essere dei giocatori non forti tecnicamente, bisogna essere mostri, perché le differenze erano talmente. Ora probabilmente il calcio è diventato un calcio più fisico, più basato su certi parametri che non sono quelli tecnici. E infatti purtroppo non mi voglio ripetere, ma se non siamo al mondiale evidentemente è perché probabilmente anche dal punto di vista dei settori giovanili non si lavora più sull'estro, sulla fantasia, si lavora solo su cose meccaniche e i gesti tecnici ormai li conoscono in pochi. Bisogna ritornare a lavorare sull'uno contro uno, sui gesti tecnici proprio fatti, quelli semplici. Una volta c'erano le forche, no?
8: Per
10: colpire di testa. Ora se andate a vedere le categorie inferiori, se va a vedere le categorie inferiori, non c'è un bambino, un ragazzino che possa colpire di testa nella maniera giusta. Sono tutti messi storti. E io rimetterei tutte le forche, rimetterei tutti i muri, ha capito? Perché è fondamentale. Si sta andando verso veramente l'abbandono della tecnica. Il gioco del calcio è tecnica, non è altro.
8: È vero.
10: Chiaro. E questa fisicità veramente da palestra. Allora, certo, ai miei tempi c'era della gente che giocava con la classica pancetta di chi deve birra, però tecnicamente c'erano dei giocatori fantastici. Era una disquisizione.
8: Sì, assolutamente. Un altro messaggio curioso da parte di Simone da Perugia, non so se lo ricorda questo episodio che ci viene raccontato da Simone da Perugia, che dice: ho avuto il piacere di incontrare Grosso a San Sisto, gli detti un catalogo di una nota ditta e consegna suggerati a domicilio, chiaramente poi non diventò cliente, questo non se lo può ricordare naturalmente Mario Palazzi, però ci voleva raccontare questo episodio del nostro Simone da Perugia, mentre un altro ascoltatore ricorda che c'era anche Alessandrelli nella rondinella, Giancarlo Alessandrelli, portiere che vive ad Arezzo, tra l'altro.
10: Ma che scherzo, no, siamo amicissimi con Giancarlo, ci vediamo, poi abbiamo giocato insieme alla Rondinella, sì, lui è no, Giancarlo Alessandrelli, terzo portiere della Juventus per una vita,
8: sì, poi
10: la sua sfortuna, la sfortuna Giancarlo che era un gran portiere, sì, è stata quella che purtroppo ha giocato quella partita con la Juventus,
8: sì, contro l'Avellino,
10: sì. Che l'unico secondo tempo che Zoff gli ha fatto giocare in tutta la sua carriera a livello di campionato, sì, è entrato e probabilmente, cioè, hanno preso 3 gol, sì, hanno pareggiato 3-3, quella è stata un pochino, sì, la cosa, però, sì, però non ha inficiato sicuramente l'abilità, anche alla Rondinella ha fatto benissimo Alessandro. Rondinella c'è una bella storia di portieri, eh?
8: Eh sì, da Landucci, Sebastiano Rossi, anche, sì, anche Mareggini se non ricordo male.
10: Mareggini assolutamente, anche Mareggini, anche Bianchi, ai miei tempi, sì, giocava Bianchi.
8: Sì.
10: Bianchi, estroso, fortissimo. Bianchi è un po' la Martinez. Quello,
8: sì, non so se Bianchi è dalle parti di Viareggio, se non ricordo male. Potrebbe essere, mi sembra, non vorrei sbagliarmi.
10: No, Bianchi, no. Bianchi mi sembra che sta nel centro storico. C'aveva un negozio di frutta e verdura. Mi sembra, quindi nel centro storico, no, fiorentino proprio. Mi sa.
8: Ho capito.
10: Bianchi,
8: perfetto,
10: no, sì,
8: no, allora mi confondo con un altro Bianchi, anche lui portiere.
10: Però una bella tradizione, sì, no, di portieri, ma la Rondinella bisognerebbe fare non una trasmissione, ci vorrebbe veramente un mondo per ricordare tutti i giocatori
8: è vero.
10: Che sono passati dalla Rondinella.
8: Va bene, grazie mille allora,
9: grazie Mario.
8: A Mario Palazzi,
10: grazie a voi, è stato un piacere, e forza Fiorentina, la scelta di Grosso è una scelta intelligente, fatta bene,
8: sì.
10: Vi ringrazio,
8: grazie davvero.
10: In bocca al lupo a voi, alla trasmissione, alla Fiorentina.
8: Crepi, grazie. A presto, grazie mille, grazie. Abbiamo fatto dunque con Mario Palazzi anche questo excursus sulla Rondinella. Hai sentito quanti nomi
9: devi invitare al nido della Rondine.
8: Sì, è vero, ora lo diremo perché suggeriremo anche, insomma, la presenza di Mario Palazzi in studio quando ci sarà la trasmissione sulla Rondinella, perché chiaramente è un pozzo di notizie sulla Rondinella, di ricordi.
9: Infatti, era un fiume in pieno,
8: sì, assolutamente.
9: Poi con te va a nozze, perché quando si parla di Amarcord, di ricordi,
8: sì,
9: io sono un po' più fiacca da questo punto di vista, non ho molta memoria.
8: Parlando invece di Grosso, ecco, cosa ti aspetti come prima mossa a livello proprio di arrivi? Secondo te ci sarà magari il suggerimento di prendere qualche suo fedelissimo dal Sassuolo? Si è parlato di Volpato, non so fino a che punto possa essere definito,
9: sì, sai,
8: un fedelissimo Volpato.
9: Può anche essere un buon prospetto ora ai mondiali, insomma, si alza un po' anche il prezzo se dovesse soprattutto fare una bella figura ai mondiali con l'Australia, ricordiamo,
8: sì,
9: che ha scelto lui ha la doppia cittadinanza, sì, ha fatto le giovanili con le giovanili con l'Italia e poi ha scelto, però visto che l'Italia altronde ai mondiali non ci sta andando, ha scelto poi l'Australia, quindi staremo anche a vedere quanto si protrae il mercato su di lui, no? Perché poi c'è anche questa incognita quando i giocatori vanno al mondiale. Io ho anche visto, ad esempio, ho sentito le parole di Solomon, che insomma, sì, mi sembra che potrebbe anche rimanere, quindi come si era detto, no? Le percentuali variavano, a volte si pensava dovesse non essere riscattato e non rimanere, invece al di là del riscatto che non c'è stato,
8: se ci sarà per la Fiorentina lo spazio per una trattativa, no? Per abbassare,
9: sì, certo,
8: il prezzo,
9: ecco,
8: 10
9: esatto,
8: milioni magari
9: anche vero che
8: almeno, a 7,
9: ecco, almeno di 10 non è che trovi tanto, lì l'incognita sono le condizioni fisiche, però ecco, quello che mi aspetto è che si sistemi un po' l'attacco, sia con la decisione su okay, Ken, anche se lì c'è la spada di Damocle, no? Della clausola, quindi se poi nel periodo di luglio, nei primi 15 giorni di luglio ti chiedono il giocatore a quella cifra, se lui vuole andare poi ovviamente va, perché c'è la clausola, e quindi bisogna prendere una decisione su Ken, su Piccoli, e soprattutto bisogna riprendere

0: non mi strapperei i capelli, però sinceramente magari un uomo spogliatoio, una chioccia, una persona anche da un certo punto di vista tranquillo, pacato, no? Che sa anche capire, sa fare anche spogliatoio, nel senso sa capirli, ci vorrebbe. E poi, De Gea, come dicevamo prima, sì. C'è questo nome, ci sono questi nomi, Mandas, che per carità nella Lazio la stagione precedente, non l'ultima, qualche ha fatto diverse presenze, sì, sì. Ha fatto anche bene, sì, ha parato,
1: vero,
0: anche i rigori,
1: vero,
0: si è messo
1: però,
0: in luce,
1: però insomma, poi passare da De Gea a Mandas il passo è lungo,
0: ha perso una stagione. Io quindi quando vedo questi nomi, anche Bento che ora è in Arabia, cioè non lo so, io
1: classe 99 l'Al Nassr,
0: sì,
1: brasiliano,
0: senso non so.
1: Insomma, mi sembra che sarebbe, non voglio dire un salto nel buio, ma insomma, ripeto,
0: l'avranno valutato,
1: no,
0: mi voglio
1: certo,
0: anche
1: però
0: fidare,
1: ripeto,
0: ecco,
1: però ripeto, però. Passare da De Gea, che magari non avrà avuto una stagione che possiamo
0: per
1: annoverare tra le sue
0: sicurezza.
1: Migliori, però nella seconda parte ha fatto vedere di essere ancora determinante, ancora decisivo con le sue parate, quindi ecco, prima di lasciarlo partire a cuor leggero bisogna avere la certezza che il suo sostituto possa dare delle garanzie assolute, ecco. È vero che c'è uno stipendio molto alto, De Gea percepisce 3 milioni e quindi se la Fiorentina vuol davvero abbassare il monte ingaggi qualche cessione dolorosa dovrà esserci,
0: sì, diciamo che
1: però il ruolo del portiere è sempre molto delicato. Ne parliamo anche con Mario Cassano che è in collegamento con noi. Ciao Mario.
2: Ciao Lorenzo, ciao a tutti.
0: Buongiorno.
1: Benvenuto, c'è anche Luciano.
2: Buongiorno.
1: A me. E insomma, stavamo parlando di questa vicenda portiere con la Fiorentina che sta riflettendo sul da farsi. De Gea è un portiere di valore assoluto, però pesa questo ingaggio particolarmente elevato che percepisce dalla Fiorentina, 3 milioni di euro, e quindi insomma, in virtù della necessità della Fiorentina di abbassare molto ingaggi, potrebbe anche essere sacrificato, potrebbe essere fatto partire. Cosa ne pensi?
2: Ma io penso che tutto parta da quello che a livello di progetto uno vuole fare. È chiaro che se io creo una squadra alla ricerca subito di obiettivi importanti, e chiaramente anche il monte ingaggio si alza e il ruolo del portiere diventa determinante, probabilmente uno come De Gea potrebbe anche essere considerato un punto fondamentale per un nuovo progetto ambizioso sin da subito, nel momento in cui comunque prendi un allenatore giovane, quindi ti colleghi con un progetto basato anche sui giovani e anche sulla crescita, non nell'immediato ma nel futuro, mettendo comunque delle basi solide, probabilmente per età e per monte ingaggio non è profilo giusto, ed è giusto che ti guardi in giro. Da lì al dire vado a prendere un portiere dall'Arabia o da altre parti, probabilmente si ritorna sempre lì, non c'è qualcosa nel panorama anche interno o comunque nel panorama italiano da poter considerare, da poter valutare? Cioè andare a prendere un signor nessuno dall'Arabia, non puoi prendere a parità di esperienza e di signor nessuno qualcuno in Italia? Non lo so.
1: Certo, no, però ecco, continuando le riflessioni su De Gea, ieri Massimo Maranella di Sky, che è intervenuto qui a Radio Firenze Viola durante Palla al Centro, sottolineava che tra le varie analisi che possono essere fatte su De Gea da parte di Grosso ci potrebbe essere anche il gioco con i piedi, perché comunque la ripartenza dal basso è una delle caratteristiche del gioco di Grosso, e quindi De Gea da questo punto di vista potrebbe non offrire tutte le garanzie necessarie per questo tipo di soluzione di gioco. Sei d'accordo, ecco, sul fatto che
2: io ricordo che quello che si dice oggi è essere la costruzione al basso l'ha inventata Guardiola, e se Guardiola ha preso Donnarumma, evidentemente che non fa dei piedi, diciamo, il suo punto di forza, probabilmente si continua a ragionare con si arriva sempre esimi, ecco, nel senso, se chi l'ha inventata ha cambiato strategia e ha detto probabilmente portiere è importante che pari, continuare a scegliere i portieri per quello che è la costruzione al basso e non per quello che fa tra i pali inizia a diventare un pensiero ormai obsoleto, se chi l'ha creato è già andato oltre. Poi io faccio una domanda, ma Martinelli? Cioè,
0: infatti era la domanda che stavamo per farti noi.
1: Sì, sì.
2: Quindi se tu vai a cercare un portiere

0: dall'Arabia Saudita o da dove arriva, vuol dire che tu non lo ritieni valido più come portiere.
1: Oppure non lo ritieni ancora pronto, ritieni che debba fare un altro anno di esperienza alla Samp.
0: Va bene, ma la domanda è: quindi tu ritieni pronto uno che arriva da un campionato arabo più di Martinelli?
1: Questo mi devi dire tu quali sono le differenze, magari, ecco, si parla
0: da
1: un per quanto riguarda Bento,
0: ignorante.
1: Si parla di un classe 99, è vero che arriva dall'Arabia, però comunque ha una serie di campionati alle spalle in Brasile.
0: Ma va bene, ma nel senso, da fuori ti dico, io l'ho mandato in prestito in una piazza importante, comunque, quindi anche non è che l'ho mandata in una piazza in cui non, al Sud Tirol, dove non c'era pressioni, certo. E non c'è tutto, l'ho mandato in una piazza importante, che l'esperienza fondamentale di un portiere è riuscire a rendere sotto pressione. Sotto pressione mediatica.
2: Poi si dovevano salvare, era un momento difficile.
0: Delicato, non è che ti ho fatto fare un campionato tranquillo, contestazioni, ha vissuto anche quello. Nel momento in cui io lo mando a fare lì 6 mesi e poi a giugno decido di mandar via il portiere titolare e prendere un altro portiere e valuto dei profili venendo da campionati ben minori, vuol dire che io l'ho monitorato e non lo ritengo valido, perché se no non c'è un'altra spiegazione che tu puoi dare a questa scelta. Io la logica è: l'ho mandato, l'ho ritenuto valido, si è fatto le ossa 6 mesi, una piazza importante, ha fatto bene, perché reputo che abbia fatto bene, l'ho tenuto 6 mesi già dentro casa l'anno scorso e quindi lo conosco già. A giugno mando via il portiere, richiamo indietro lui. Se poi a gennaio vedo che non rende, a gennaio lo rimanderò in Serie B e ne prenderò un altro, però in partenza non è una logica che tu vada su un altro profilo se non quello di poter prendere un giocatore. Allora faccio un discorso diverso, no? Allora lo mando in Serie B, però io prendo un giocatore d'esperienza già pronto per questo campionato e poi lo riporto dietro, e allora può avere una logica.
1: Certo. Guarda, a questo proposito dice un nostro ascoltatore, Andrea da Chianciano Terme: riportiamo a casa Favasuli per Dodò. Favasuli, giocatore del Catanzaro.
2: Favasuli non è più della Fiorentina.
1: No, la Fiorentina lo può riprendere, lo può riacquistare, ecco, c'è la possibilità della Fiorentina del 50% sulla futura rivendita, però potrebbe anche riacquistarlo. Ecco, e poi dice Falcone per la Porta. Falcone, che comunque è un portiere ormai che ha una certa esperienza.
0: Ma avrebbe una logica. Cioè, io dico, ma Martinelli lo rimando in Serie B a farsi le ossa, ulteriormente a farsi le ossa, perché io voglio un portiere pronto con esperienza qui, o comunque con esperienza in campionati paragonabili a quello della Serie A. Avrebbe una logica, ma butto nomi a caso, Di Gregorio in uscita dalla Juventus, cioè posso valutare i profili che comunque hanno già fatto 1, 2 campionati, 3 campionati per un'età che comunque può avere già un'esperienza alle spalle. Ma dar via De Gea per prendere, non riportare a casa lui, non dargli una possibilità a Martinelli per prendere un profilo che comunque è una scommessa, perché rimane una scommessa, allora scommessa per scommessa scommetto sul mio. Cioè non ha, è una, non so se queste sono voci, se sono cose che vanno oltre le voci, ma per me vuol dire l'unico motivo per cui puoi valutare un altro profilo giovane, diciamo giovane e inesperto, e sì, perché non reputo valido quello che ho dentro.
1: Sì,
0: io
1: sì. Comunque, ecco, tornando a Bento, è un portiere che ha una certa esperienza, è vero che arriverebbe dall'Arabia, però ha anche fatto parte del giro della nazionale brasiliana, 7 presenze con la maglia della nazionale brasiliana, quindi ecco, sì, una scommessa, però non proprio
2: una scommessa per il nostro campionato.
0: Per me, quando un portiere fa una scelta di andare a svernare in certi lidi, cioè abbiamo avuto l'anno scorso anche l'esperienza degli allenatori che rientrano da certi campionati, siamo già rimasti scottati con un allenatore, per me è uno staccare la spina. Nel momento in cui tu stacchi la spina e fai 1-2 anni fuori in questi campionati, secondo me poi tornare,
1: certo,
0: non è mai
1: riproporsi
0: facile.
1: È difficile, sì, certo.
0: Non
1: certo.
0: È facile, non è o meglio, casi in cui giocatori che sono rientrati da 1-2 anni da queste situazioni e riescono ad essere competitivi al 100% sin da subito o per un periodo medio lungo in un campionato in cui le pressioni e le tensioni sono di nuovo completamente diversi, non è facile, soprattutto per un ruolo delicato come può essere quello del portiere. Ma la logica è, per me la logica che deve, in cui si deve, uno dovrebbe comunque rendersi conto, è la scelta dell'allenatore, te lo fa capire, perché tu hai preso un allenatore che comunque è un allenatore giovane, che lavora sui giovani, che non ha ancora avuto esperienze in grandi squadre, quindi comunque tu crei un allenatore con un gruppo che tendenzialmente dovrebbe seguire la filosofia dell'allenatore. Ma il momento migliore del dire do via quello di esperienza ingombrante con un monte ingaggio importante per riportare un ragazzo che avevo il dubbio anche l'anno scorso di poterlo lanciare, o lancialo e basta, ormai, cioè, è il momento per poter sfruttare. Magari uno dovrebbe lavorare su una scelta di un portiere di esperienza da affiancare,
1: da mettere alle spalle, sì certo, certo.
0: Ma la cosa logica è quello di lanciarlo, avere il coraggio del dire lo reputo valido, lo lancio, alle spalle gli metto comunque un portiere che mi dà un po' un perin della situazione, sicuramente, cioè, non lui inteso, non come lui, proprio persona, però
1: come età e come
0: età e come esperienza, che può accettare il ruolo di secondo, ma che se chiamato in causa tutto sommato può fare comunque un passami il termine, un tappabuchi per un periodo che ti può portare a gennaio a dire ho sbagliato la scelta, devo ripartire anche da quel ruolo. Sì, però sì. Io non capisco per quale motivo uno non debba avere il coraggio di poter lanciare, si ritorna al discorso, ma se non li lanciamo noi i giovani in una realtà come la Fiorentina dell'anno prossimo, che comunque è un anno quasi zero, senza competizioni europee, senza nulla, ma chi li deve lanciare i giovani?
1: Cioè, sì, certo. No, è vero, insomma, infatti parlavamo all'inizio della trasmissione della possibilità di vedere una Fiorentina con un mix di giovani e esperti. Luciana, però volevo sentire anche la tua considerazione, la tua domanda per Mario Cassano.
2: Sì, no, io ti chiedo, Christensen, che fine secondo te deve fare? Ecco, nel senso, va ceduto? Nell'ultima partita ha fatto anche bene, insomma, è stato applaudito, l'unico giocatore che è stato applaudito, tra l'altro, dai tifosi, però ecco, una partita insomma non è che faccia proprio primavera, diciamo.
0: No, però, cioè, nel senso, c'è stato chi l'ha visto tutto l'anno,
2: certo.
0: Non parlo di partite, perché poi la partita è chiaro, gioca il titolare e basta, però c'è stato chi l'ha visto tutto l'anno, chi lo conosce sotto l'aspetto umano, perché poi in uno spogliatoio, soprattutto per chi probabilmente non gioca sempre titolare, in alcuni casi l'aspetto umano è più importante dell'aspetto tecnico, quindi uno sicuramente come potenziale potrebbe essere un'alternativa da mettere a Martinelli e dire io parto con loro due con l'idea di far giocare Martinelli, poi è chiaro, le cose bisogna sempre conquistarsele sul campo, ma comunque ho un portiere che mi ha dimostrato che se chiamato in causa sporadicamente, tutto sommato il suo lo fa in un campionato senza coppe, senza nulla, potrebbe essere il dualismo corretto, portare Martinelli e Christensen e vedere poi quello che succede, nella speranza che Martinelli possa esplodere definitivamente, come può aver fatto un Carnesecchi, o come comunque squadre che hanno avuto il coraggio di prendere giocatori della Serie B, perché poi tutto sommato l'Atalanta così ha fatto con Carnesecchi, l'ha mandato alla Cremonese, l'ha ripreso, l'ha riportato indietro, poi lascia fare che è infortunato e compagnia bella, ha avuto il coraggio di buttarlo titolare, ma se io non ho il coraggio di buttarlo titolare non capisco mai neanche che materiale ho tra le mani, fondamentalmente. E Christensen in questa situazione di dubbi tra virgolette può essere anche la figura, se sotto l'aspetto umano accetta il ruolo comunque di potersela giocare, ma partendo un gradino dietro, può essere anche un profilo che ti può permettere di non dover andare a spendere soldi in un ruolo di un secondo portiere, o comunque prendere dei punti di domanda, ma già hai una persona che conosci dentro da poter gestire.
1: Un paio di messaggi per te, Mario. Intanto c'è Guido che scrive: signor Cassano ha ragione, guardate Retegui dopo un anno in Arabia come gioca male. E poi Ale da Casentino che dice: concordo con Cassano, Martinelli titolare con Terracciano e Lezzerini in panchina. Terracciano dovrebbe essere ripreso alla Fiorentina, sì,
2: perché... no, non è più della Fiorentina sì.
1: Evidentemente lo vuol rivedere alla Fiorentina,
2: forse Christensen intendeva Martinelli, Christensen e Lezzerini
1: oppure una figura come Terracciano,
2: ok, sì
1: Che ne pensi, Mario? Quello che dicevamo, ecco.
0: No, era, segue la logica del discorso, anche sì, perché sì, poi ritorno a dire.
1: Tra l'altro, scusami, per leggere un altro messaggio, così aggiungiamo anche un particolare. Dice Max: la gente, se si parla di ridurre gli ingaggi, non penso che un portiere che vada a giocare in Arabia guadagni meno. Ecco, a questo punto, dice, punterei su Martinelli. Pensate che Bologna molto probabilmente farà esordire quest'anno il terzo portiere Pessina come titolare. Sì, Pessina, che ha già esordito in Serie A, potrebbe decidere di puntare anche per la prossima stagione su Pessina. Sì, vai, sì. Mario, scusami.
0: No, no, ma nel senso, in un mondo in cui soldi ce n'è pochi in generale da spendere e da investire, avere la fortuna di poter gestire un materiale dentro senza dover spendere soldi, comprare o o strapagare qualcuno che non sai come ti può rendere, io mi sembra quasi uno schiaffo alla miseria. Ecco, investire delle risorse probabilmente in dei ruoli e in delle componenti di cui tu realmente puoi averne bisogno, piuttosto che andarmi a creare un problema dove sulla carta potrei già tranquillamente essere coperto ed avere il momento perfetto per combinazione. Sai, si fosse qualificata in Champions League la Fiorentina, dice, che faccio, tornare Martinelli dalla Serie B per, ho certo bisogno di qualcuno di spessore, ma comunque certo, l'anno prossimo è un anno di transizione per la Fiorentina in cui devi buttare delle basi, hai la fortuna di non avere distrazioni infrasettimanali se non la Coppa Italia gestita tranquillamente, cioè, ma non capisco per quale motivo, cioè, è l'anno perfetto, non capisco per quale motivo uno non debba avere il coraggio in una piazza come Firenze, che probabilmente ha più voglia di vedere ragazzi che,
1: sì, sì,
0: che si sciudano la
1: assolutamente,
0: maglia,
1: assolutamente,
0: piuttosto
1: sì,
0: che
1: oltretutto guardando la storia della Fiorentina alcuni portieri sono stati lanciati in Serie A proprio giovanissimi, penso ad esempio a Giovanni Galli che ha esordito a 19 anni e poi ha fatto la carriera che ha fatto, ecco, quindi evidentemente
0: è il momento
1: si può fare, sì,
0: per combinazioni e anche per voglia che ha la piazza, cioè probabilmente una piazza come Firenze in questo momento è molto più propensa a sopportare un errore e a supportare un errore di Martinelli piuttosto che supportare un errore di uno che arriva dall'Arabia, da 2 anni d'Arabia,
1: sì.
0: Ma cioè, avere un ragazzo che si suda la maglia, che è cresciuto nel vivaio, che c'ha il viola probabilmente tatuato dentro,
1: certo, è
0: la figura che cerca la piazza di Firenze in questo momento, cioè, non cerca altro che gente che suda la maglia. Il risultato in questo momento è una conseguenza dell'atteggiamento e di quello che uno ha dentro, e in questo momento Firenze ha bisogno di voglia, di gente che crede, di gente che è cresciuta con dei valori e di gente che si suda quello che va a fare la domenica in campo. Con questo atteggiamento viene perdonato anche l'errore o il risultato mezzo e mezzo. È normale che se io devo prendere atteggiamenti di gente che guadagna milioni d'euro e che arriva da campionati a destra e a manca, viene qui con un atteggiamento strafottente e che poi non ti suda il campo, è normale che poi la piazza di Firenze esplode.
1: Assolutamente.
0: Ma
1: sì,
0: è giusto che sia così.
1: Sì, sì.
0: Ma è stato chiaro il messaggio che ha mandato: non ce ne frega del risultato, ci frega del sudare e del non essere presi in giro.
1: Sì, sì. Ecco, al di là di tutte le considerazioni giuste che hai fatto, però ti chiedo anche un giudizio su Mandas, perché comunque se ne parla ormai da diversi giorni di questo portiere che è di proprietà della Lazio e che arriva da andato in prestito in Inghilterra al Bournemouth e non ha collezionato neanche una presenza.
2: Esatto.
1: Quindi insomma, arriverebbe un portiere dopo un anno di inattività praticamente, ecco.
2: E ci si chiede se il club inglese lo riscatterà, ma io non credo, con quelle premesse non credo.
0: Ma a quel punto il ragionamento doveva essere inverso: lascia fare che poi la Lazio nelle ultime parte di campionato gli è esploso in mano un
2: Motta.
0: Portiere però io la Lazio in questo momento a livello di piazza la paragono molto a Firenze come livello, diciamo, come griglia di partenza, mettiamola con questi nomi. Io se la Lazio non l'ha ritenuto valido di poterlo tenere, poterci puntare, poterci credere, non capisco per quale motivo lo ritorno, sì, con un materiale interno tuo, perché ci debba puntare la Fiorentina.
1: Sì, sì, cioè un conto se punto su Martinelli, ma passare da De Gea a Mandas, francamente.
2: Forse perché si era creato anche un dualismo lì con Provedel, più esploso Motta, come dicevi tu. Quindi forse Mandas voleva anche andare a giocare.
1: Sì, Motta ancora non era esploso, però.
2: Ma Motta era rientrato Provedel. Sì, sì, era rientrato Provedel.
0: Motta è esploso perché giustamente si era fatto male Provedel e è andato a sostituire. Però tutto sommato, se la Lazio teneva Mandas un elemento su cui poter
1: puntare, se lo teneva,
0: probabilmente lo avrebbe tenuto, avrebbe insistito per tenerlo, gli avrebbe fatto modo e maniera di poterci puntare già loro.
1: Sì, sì, c'è dubbio. Intanto c'è Max, la gente che ti fa i complimenti, dice complimenti al vostro ospite, parole sante. E allora torneremo a sentirti presto, Mario. Per il momento grazie.
0: Vediamo.
2: Grazie.
0: Sono curioso anch'io di vedere come si evolverà la situazione. Veramente curioso.
1: Torneremo a parlarne, grazie Mario, grazie. Buona giornata.
0: È sempre un piacere, un abbraccio a tutti.
1: Grazie, grazie a Mario Cassano, ex portiere della Fiorentina. Dobbiamo fermarci, Carla Luciana. Sì. Ritorniamo tra poco con i messaggi dei nostri ascoltatori al 348 753 933 e poi ovviamente tanti altri collegamenti. A tra pochissimo.
3: Radio Firenze Viola.
4: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
5: Allora, purtroppo sta per arrivare la disgrazia grosso, purtroppo ne devo prendere atto, perché avrei fatto di tutto, mi sarei anche incatenato ai Viola Parchi per non far arrivare questo gobbo mezzo allenatore che non ha neanche un bel gioco. Ma detto questo, ormai mi auguro perlomeno che gli diano i giocatori adatti per il suo gioco di poco paleolitico, che è fatto solo di contropiede. Quello che mi scappa da ridere, no? Perché io l'ho sentito, Paratici vuol dare un gioco internazionale, una Fiorentina internazionale con Grosso, che gioca in contropiede. Il vostro messia Paratici ha partorito Grosso, un contropiedista.
6: Scusate, ma io leggevo i giorni scorsi sui giornali che Paratici voleva confermare Vanoli, però la piazza di Firenze gli ha fatto cambiare idea. Mi spiegate un attimo questa affermazione, perché io non la capisco.
7: Scusatemi, sono Pier di Bologna. Come fate a discutere uno come De Gea, che uno a livello mondiale, ok? Ok? L'anno scorso ci ha dato 15 punti, e se a Grosso non gli van bene i piedi, se lo tiene con me, hai capito? Se no che ce lo porti lui nel migliore di De Gea, va bene? Perché qua Grosso ce le fa già girare, non va bene Fagioli, non va bene De Gea, non va bene Grosso. Per Bologna, grazie e buona trasmissione.
8: Ciao ragazzi, Marco da Cantù, essendo non un tifoso ma un ultras dentro, anch'io sono stanco di tutti questi mezzoni da comprare di qua e di là che non servono a niente. Se bisogna, la storia della Fiorentina racconta che le stagioni migliori vengono fatte con giocatori tirati fuori, giovani. Ma vedi, anche lo stesso Battistuta non era nessuno ed è cresciuto a Firenze, ne potrei dire tanti altri. Forza Viola sempre.
9: Il tuo sposo può essere tranquillo, i giornalisti sempre, e la Pravda, i giornali sportivi pro Juve si arrampia sugli specchi, anche andando da Juve a fare delle figurucce, vedi caso Vlaovic. Quindi sei detto, dai, che deve venire a Firenze, poi Mandas e Bento sono tutti bidoni, e quindi se piglia troppo, gli hanno offerto, giustamente difende. Ma giocatori del genere, con un allenatore comunque non espertissimo e Grosso alle grandi livelli, e ci vuole gente, due o tre esperti tipo Gosens, lui eccetera, rimane in tutti i modi, ma si scherza davvero. I bombi.
1: Grazie a queste note vocali da parte dei nostri ascoltatori al 348 753 933. C'era anche un nostro amico da casa che sottolineava che qualcuno ha fatto capire che la piazza di Firenze ha contribuito a far cambiare idea a Paratici sul nome dell'allenatore.
2: Era
1: questa è una considerazione di, non mi ricordo chi, però ecco, non nostra, almeno non mia,
2: di un direttore di giornale, che è stato, però era lo stesso che il giornale aveva scritto 99%, quindi evidentemente a lui è stato dipinto un quadro così, cioè che doveva essere tenuto Vanoli e che probabilmente per la piazza non è stato tenuto, però questo viene smentito un po' dal fatto che poi Grosso non è che lo voglia la piazza, ecco, altrimenti non, certo, verrebbe Grosso se, sì, Paratici dovesse stare dietro al volere della piazza. Sì, ecco, questo mi sento di dirlo, al di là di smentite o meno, che non sta mai bene farle a chi non le ha dette, ecco, non è vero, sta a noi smentire le cose.
1: No, assolutamente. E poi c'era anche un altro nostro amico da casa che sottolineava che in fondo Grosso è soltanto un contropiedista e il messia Paratici ha partorito questo tipo di allenatore. Vedremo se effettivamente sarà un semplice contropiedista o se magari ci sarà un'evoluzione di Grosso.
2: Vedo una certa cattiveria verso il direttore sportivo, cioè forse sarebbe il caso anche di stare anche un pochino più calmi, ecco, di aspettare a giudicare una persona, non dopo 4 mesi che è qua. E io sono di questo avviso, insomma, aspettiamo.
1: Nel frattempo andiamo a salutare Nicola che ci ha chiamato allo 055 7711 171. Ciao, benvenuto.
10: Ciao carissimi, io vi seguo sempre. Mi è piaciuto molto l'intervento che ha fatto prima Cassano sul portiere,
1: sì,
10: perché se vi ricordate io ho chiamato già in altre occasioni, sempre alla vostra trasmissione, sostenendo la causa di Martinelli. Per me, poi tu che sei anche un esperto, ti ricorderai che Buffon aveva 17 anni, certo, quando esordì, Donnarumma aveva anche la stessa età.
1: Certo. Cioè, io ho fatto l'esempio di Giovanni Galli, è chiaro, stiamo tornando indietro parecchio.
10: Però quello che hai citato te, Giovanni Galli c'era 19,
1: sì,
10: era ancora più piccoli, 17 e 18. Quindi voglio dire, ma perché dobbiamo andare a pescare dei profili anche un po', come diceva giustamente Cassano, dalla rabbia, dopo l'esperienza anche con Pioli, che insomma io ho visto dei video.
1: Abbiamo perso Nicola. Ecco, vai, ti abbiamo recuperato, se ti abbiamo perso per un secondo, vai.
10: Ecco, no, stavo dicendo, dei video anche quando si parlava di come Pioli allenava in Arabia, cioè il gioco in Arabia è un gioco completamente diverso rispetto a noi. Ora noi ci sta un gioiellino in casa, dobbiamo assolutamente valorizzarlo. E poi sull'allenatore, allora io sono del parere che prima di tutto deve essere ancora ufficializzato. Io valuterò Grosso dopo la campagna acquisti e in base ai calciatori che lui sceglierà insieme a Paratici per fare questa nuova Fiorentina. Quello sarà il momento clou dove possiamo dare un giudizio su questo qua. Ora, prima che inizi tutto quanto questa baronda, è inutile stare a dire ma si trova a prendere quello. Se la società ha scelto questo, dobbiamo vedere un attimo che valore aggiunto porterà Grosso, però lo si può valutare soltanto in base poi alla campagna acquisti e alla squadra che verrà formata da lui. E poi vedremo i risultati. Però ora è prematuro dare qualsiasi giudizio dicendo doveva venire quello, doveva venire quell'altro. Se la società ha deciso, ha preferito questo allenatore, vediamo cosa farà con la campagna acquisti insieme a Paratici, perché anche lì, ragazzi, Paratici, io a gennaio non so se tutti i calciatori che sono arrivati le ha scelti lui, per ora Paratici è lui il re del mercato, è lui che ci deve far vedere come riesce a ripiazzare gli esuberi e come riesce a prendere quelli nuovi validi. Prima diceva giustamente Magistrato che praticamente la Solomon ha anche detto che vorrebbe rimanere, gli è nata la bambina, mi pare, due settimane fa. Quindi può darsi che c'è anche un legame affettivo che lo lega ulteriormente a questa grandissima città. Però Paratici ci deve far vedere quello che fa qui in mercato e Grosso come organizza la squadra e poi rivaluteremo. Ma su Martinelli, ragazzi, voi di Radio Firenze Viola portate avanti una campagna sui giovani, che anche alcuni elementi della primavera vanno valorizzati. Ma
1: infatti ne abbiamo parlato e ne continueremo a parlare anche nel prossimo collegamento che faremo.
10: Bene,
1: tra poco
10: vi auguro un buon proseguimento. Ciao,
1: grazie a Nicola. Naturalmente chi vuol chiamarci, chi vuole intervenire in diretta può farlo attraverso lo 055 7711 171. Insomma, Martinelli come titolare già nella prossima stagione incontrerebbe anche il favore di, credo, di discreta parte della tifoseria, perché comunque c'è sempre curiosità nel vedere all'opera i giovani. In questo caso si tratta di un portiere di cui si parla da tantissimo tempo, un portiere che ha fatto la sua esperienza per 6 mesi alla Samp da titolare in una piazza comunque complicata, perché le pressioni non mancano a Genova, in una categoria, la Serie B, non semplice. Ecco, oltretutto la Sampdoria ha dovuto anche fronteggiare una situazione assolutamente difficile, perché doveva salvarsi, era entrata in,
2: sì,
1: nei bassi fondi della classifica.
2: Erano sicuramente, poi una piazza calda, insomma, quella di Genova in generale, sia da una parte che dall'altra, e poi c'è molta rivalità tra le due squadre, quindi si cerca sempre di fare una meglio dell'altra. E, beh, il discorso che ha fatto Cassano è stato un discorso logico, lo ha detto lui stesso, cioè la logica vorrebbe questo, però staremo a vedere. Io ripeto, per ora terrei De Gea, poi se vengono fatte delle valutazioni sugli ingaggi, questo non lo so, però ecco, se deve essere un fatto economico, non so che dire, nel senso che ce lo dovranno dire loro.
1: Vabbè,
2: ecco,
1: certo,
2: dovrà essere chiara, ce lo dovrà spiegare, altrimenti io penso che De Gea non sia un problema della Fiorentina, ecco, non sia un problema per la Fiorentina, anzi il suo non giocare con i piedi, io so, all'antica, per me il portiere importante è che pari e che non faccia entrare palloni in porta. Poi magari non è stato neanche tanto aiutato, perché forse la difesa che aveva davanti non era proprio
1: tra le più ermetiche,
2: o meglio tra le più adatte al suo tipo di questo discorso faceva anche Mareggini spesso, almeno in collegamenti passati, cioè se non è adatto alle uscite, se non è bravissimo nelle uscite, mettigli davanti una difesa e magari riesca a sopperire, no, a questo difetto, chiamiamolo difetto, perché
1: sì,
2: poi per il resto ha fatto sempre miracoli
1: rispetto all'anno prima.
2: Sì, però lui ha fatto miracoli,
1: sì.
2: Ha fatto lui miracoli l'anno prima, no? Lo abbiamo sottolineato tutti.
1: Sì.
2: L'anno dopo, che lui ne ha fatti un po' meno, si sono visti i limiti, e noi abbiamo dato la colpa solo a lui, senza capire che invece non era aiutato
1: la
2: dalla difesa.
1: È stata data anche a Pogracic, a Ranieri, al calo di Comuzzo, a tutti,
2: alla squadra che
1: nessuno
2: non ha aiutato la difesa, quello sicuramente.
1: Tornando alla questione portiere, poi andiamo a salutare il prossimo nostro interlocutore. Stefano Tax dice: rispondo io sulla questione portiere, perché evidentemente Martinelli non è ritenuto pronto come vari Buffon, Donnarumma e Galli, non è un problema di piazza.
2: Sì,
1: San Siro non
2: io.
1: Mi sembra meglio dei Franchi come pressioni. Andiamo però a salutare Andrea Giannattasio adesso in collegamento con noi. Ciao Andrea.
11: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
2: Ciao,
1: parliamo
2: Andrea.
1: Ancora di grosso, perché oggi sulla Nazione c'è un tuo bel pezzo che ripercorre quella che è stata la tesi a Coverciano da parte di Grosso per conseguire il patentino di allenatore UEFA Pro, e ciò che emerge che è importante per Grosso, sì, la tattica, ma prima di tutto viene la testa, insomma l'importanza della preparazione psicologica per Grosso.
11: Ma sì, perché poi in realtà questa tesi, che definirei tesina perché sono 19 pagine, e vi dico la verità, è un po' sorprendente, perché io altre tesi un po' l'avevo vista.
2: Non si è voluto sprecare.
1: Si è voluto spremere troppo.
11: La sensazione è che come un tempo si diventava campione del mondo e si aveva automaticamente l'abilitazione per allenare, secondo me è stato fatto, diciamo così, una sorta di a lui, così come a tutti i campioni del mondo, perché poi nel 2013 hanno preso il patentino UEFA Pro quasi tutti quei calciatori che hanno vinto il mondiale con Lippi in Germania, magari è stato permesso di fare un lavoro un po' meno elaborato. Comunque sia,
2: forse hanno dovuto fare i due step, cioè sono andati subito al master, credo.
11: In ogni caso bisogna essere molto onesti: di quell'Italia tanti sono diventati allenatori, alcuni anche con discreti risultati, perché insomma ora magari non è che stiamo parlando di José Mourinho o di Guardiola, però comunque sia Gattuso è arrivato in alto, e Pirlo comunque sia arrivato da qualche parte, Cannavaro allena nazionale dell'Uzbekistan, insomma ce ne sono altri che hanno fatto dei percorsi.
2: De Rossi,
11: esatto.
2: Nel 2006 ce ne stanno tanti, sì.
11: Gilardino stesso,
2: sì.
11: Alla fine quella nazionale ha partorito tanti tanti buoni allenatori, e Grosso speriamo possa essere uno di questi. Dicevo, della tesi che lui ha fatto, mi ha colpito il fatto che non si parla in nessun modo, ma è una scelta naturalmente, non è che sei impreparato in tal senso, non si parla di tattica, non si parla di pallone vero e proprio, non si parla di modelli da seguire. Devo dire che io ho avuto l'opportunità l'anno scorso di leggere con attenzione la tesi di Raffaele Palladino, sì, anzi di 2 anni fa, di Raffaele, sì, Palladino, e in quel caso lì Palladino per esempio dedicava tanto spazio alla tattica, a come si difendeva, parlava dei modelli che aveva avuto in dirigenza con Galliani e Berlusconi, quindi era stata una scelta di fare un elaborato diverso. In questo caso lui ha sostanzialmente dedicato queste 19 pagine al rapporto psicologico, al rapporto umano che ci deve essere tra il tecnico e i calciatori, che deve essere un primus inter pares. Allora, il titolo della tesina è molto eloquente, è questo: atteggiamento, mentalità e motivazione, poi tattica e moduli. E lui, un po' così, all'interno di questo elaborato, ripercorre un po' quello che è secondo lui il ruolo del tecnico all'interno dello spogliatoio e quali devono essere le parole giuste, gli atteggiamenti giusti per stimolare il senso del dovere di uno spogliatoio, ma anche le ambizioni di uno spogliatoio, che sono alla base di qualsiasi target si voglia raggiungere in stagione.
1: Certo, poi leggendo un po' il tuo pezzo si sottolinea come l'allenatore debba essere motivatore, sia necessario credere nella forza del collettivo, insomma quando arrivano momenti difficili non bisogna scaricare la colpa su un singolo, ma bisogna sempre ragionare in base al collettivo, che sembrano essere comunque diciamo così delle sottolineature abbastanza banali, ma che comunque sono importanti.
11: Se lui affronta un po' più situazioni, cioè all'interno di queste pagine lui per esempio si pone davanti a più momenti di vita di spogliatoio. Per esempio una cosa che dovrà per forza di cose vivere lui è intanto il modo in cui si dovrà porre a nuovi calciatori che non ha mai allenato, sì, e quindi con chi legare, in che modo legare, e lui parla chiaramente di leader che devono essere tanti all'interno dello spogliatoio. E poi, come giustamente ricordavi Lorenzo, c'è anche una parte di questa tesi dove lui si sofferma a parlare di come affrontare i momenti di difficoltà e come ricordavi lui sconsiglia fortemente di andare all'uno contro uno col giocatore che magari in quel contesto ha fatto un erroraccio, ma di stimolare tutta la squadra affinché tutti diano man forte per superare i momenti di difficoltà. Diciamo che è un lavoro anche molto introspettivo, perché secondo me lui tira fuori in queste pagine e rielabora in queste pagine tante delle esperienze vissute da calciatore. Lui io direi la cosa più interessante, o comunque sia la frase più divertente che secondo me lui mette all'interno del suo lavoro, è proprio l'ultima. Io prima di essere un allenatore che vuole vincere, spero di essere un allenatore che può convincere. Chiaramente si parla del 2013, quindi sono passati 13 anni, ha avuto tantissime esperienze, le prime assolutamente fallimentari, ma in un'intervista che lui ha fatto, mi sembra a Sky di recente, raccontava che volutamente lui ha spesso accettato sfide che sembravano impossibili, anche a costo di fallire, perché voleva provare. Poi, secondo me, l'ultima parte della carriera di Grosso, se togliamo quelle 7-8 partite a Lione, ma erano in un contesto oggettivamente proibitivo per tutti, hanno raccontato di un tecnico che ha centrato sempre gli obiettivi che gli erano stati richiesti, quindi la promozione con Frosinone, la promozione con il Sassuolo e la salvezza in ciabatte con il Sassuolo. Quindi è un allenatore che nel corso degli anni, secondo me, qualcosa veramente di concreto l'ha fatto vedere. Noi dobbiamo sempre ricordarci che ha allenato squadre che avevano quegli obiettivi lì, perché Sassuolo potesse avere l'obiettivo andare in Champions League quest'anno, quindi credo che sia riuscito a fare il massimo. E francamente, vedendo i commenti dei tifosi neroverdi ieri quando è arrivata la notizia della risoluzione tra lui e il Sassuolo, lo hanno salutato con grande dispiacere, veramente con grandissimo dispiacere, ne hanno riconosciuto il grande valore umano, la grande sincerità e il bel lavoro fatto. Quindi penso che questo sia un buon biglietto da visita, poi dovremo naturalmente valutarlo sulla base di quelli che saranno gli obiettivi che si darà la Fiorentina quest'anno.
1: Luciana, ti giro anche il messaggio di Alessio al 348 7593933. Sì, sì, a te, a te, poi Andrea. Sì, sì, a te, Andrea, naturalmente. No, e riguarda quello di cui stavamo parlando, non è che riguarda un'altra questione. Dice: un allenatore non deve essere solo motivatore, che è una cosa importante, ma deve anche dare un'identità di bel gioco, perché nel calcio di adesso non basta motivare i giocatori. Questa è una mentalità tutta italiana retrodatata ed è per questo che l'Italia non va ai mondiali. Ti aspettavi?
12: Ma lui sceglie volutamente di non parlare.
1: Sì, sì, certo, certo, certo. Poi comunque
2: ribadiamo
1: l'argomento
2: anche, di una tesi,
1: anche che è una
2: che
1: tesi di 13 anni fa, lo abbiamo già detto, no, però poi, ribadiamo. Cioè, in 13 anni poi si può anche cambiare qualcosa rispetto a, ad alcune certezze.
2: Ma adesso prendi in considerazione un argomento, non è che puoi, puoi stare a parlare di tutto. Ma io non capisco lo scetticismo, cioè non lo so, forse ci aspettavamo da un, l'ho detto anche io questo, cioè che magari da Paratici ci si aspettava un nome più altisonante che riuscisse a convincere più persone. In questo momento la Fiorentina non è neanche quella squadra che attrae, perché comunque no, dei no ci sono stati quando c'è stato uno sguardo un pochino più internazionale, come dicevo prima, e anche per quello l'ho detto. Con Grosso comunque per me è stata fatta una scelta giusta. Io tutto questo gioco brutto non lo vedo, cioè spero invece sia un gioco anche brillante, un 4-3-3 che possa far esprimere al meglio alcuni giocatori che abbiamo, e quindi staremo a vedere. Però,
1: non mi dà l'idea di un calcio scintillante,
2: no,
1: ecco.
2: Non
1: però
2: è un
1: però sono pronto a ricredermi,
2: magari,
1: ci mancherebbe. Però ecco, quando penso al Sassuolo di Grosso, non penso al gioco coinvolgente, al gioco entusiasmante.
2: Non ho parlato di calcio champagne, però insomma, neanche un calcio deprimente. D'altronde con Palladino non ci piaceva il gioco, ma ci siamo anche divertiti, perché insomma abbiamo comunque vinto spesso, visti i punti raggiunti, è stato fatto un record di punti, per cui è che si tende sempre a criticare. A noi non piaceva neanche il calcio italiano, perché poi si prendevano gol, quindi mettiamoci d'accordo. L'unica cosa invece che volevo chiedere ad Andrea, sì, che magari è anche quello che interessa agli ascoltatori, è a che punto siamo quindi con Grosso, cioè ora si è liberato, che cosa succede ora?
12: Allora, intanto, rispetto a quello che vi dicevo nei giorni scorsi, mi è stato detto questa mattina che davvero poi la partenza verso l'America dei dirigenti Viola sia lunedì 8 giugno. Quindi, a conti fatti, io mi aspetto che la firma arrivi tra oggi e domani, poi domenica difficilmente si lavora. Poi non so se sarà una firma fatta direttamente in sede o telematica, io presumo che possa arrivare anche a Firenze, che ultimamente quando sono venuti vari Palladino, Pioli,
2: in questo momento mi risulta che non ci sia, però
12: ecco, no, ma infatti magari arriva domani.
2: Sì, no, infatti magari anche nel pomeriggio, non lo so, poi ci sono anche i calendari, almeno Ferrari di sicuro andrà alla presentazione dei calendari, poi non so se vuole accoglierlo anche lui, insomma saremo.
12: Sì, penso di sì, direi di sì. Secondo me può essere domani un giorno buono, perché a questo punto con la risoluzione fatta col Sassuolo, certo, direi che non ci sono più dubbi. Io capisco lo scetticismo, io invece lo capisco lo scetticismo.
2: Ma no, ma lo capisco anche io.
12: Aspettavano, secondo me, un nome un po' più di spessore, però la cosa che mi conforta è che è vero che Paratici ha sondato prima altri tecnici di curriculum maggiore, da Maresca a De Zerbi e penso anche a Farioli e Iaola, però nel momento in cui sente dire di no, lui ha messo, da quanti mesi è che ne parliamo di Fabio Grosso? Saranno due mesi,
1: sì,
12: che ne parliamo.
1: Sì, certo.
12: Quindi è sicuramente un nome che lui ha valutato e studiato con attenzione per oltre due mesi, oltre a conoscerlo già da prima, per averlo avuto come giocatore e allenatore della primavera, l'ha studiato anche negli ultimi mesi, quindi non è la scelta dell'ultimo minuto presa perché oddio che
2: no, è ponderata, certo.
12: È ponderata, quindi se il direttore sportivo è andato su un elemento del genere, ci dobbiamo fidare, dopo sì. Ripeto, il campo è assoluto giudice. Sì. Cioè, certo. Non si può sbagliare da questo punto di vista.
1: Sì. Un po' di messaggi, poi ringraziamo.
12: E poi dico anche un'altra cosa, che è una mia ferma convinzione. Sì. Si è parlato in queste settimane, secondo me, molto a sproposito di un Paratici che potrebbe andare via, Paratici di qua, Paratici di là, depresso, in lotta intestina con qualcuno. Se Paratici avesse voluto prendere una decisione facile sul tecnico, non prendeva Grosso, perché sa perfettamente che è una decisione, non dico impopolare, ma che sicuramente trova, non trova subito morbido a Firenze. Ha preso un allenatore mediamente giovane, si fa per dire, perché è del 77, con appena 2 anni di Serie A alle spalle, quello col Sassuolo e penso un anno da un'altra parte, insieme a Verona, se non mi ricordo male, e basta. E quindi sicuramente se è una scelta così complicata e così anche da difendere, lui sicuramente non è uno che l'ha fatta perché poi da 5 minuti se ne va. Ha fatto una scelta importante, una scelta di calcio ferma, e lavora sicuramente difendere. E quindi la vedo come quasi una conferma del direttore sportivo che vuole veramente costruire qualcosa di serio con una sua scelta forte.
2: Sicuramente poi è anche avallata questa scelta anche dai suoi collaboratori, perché lo abbiamo anche ricordato, insomma, che anche Goretti lo voleva anni fa per il Perugia. Voi direte, vabbè, era un altro, no? Però per dire che la stima, insomma, piace anche a Goretti, per dire, non solo a Paratici, quindi significa che è una stima allargata, ecco.
1: Certo. Dario, il nostro ascoltatore, dice: io prima di Grosso avrei tenuto Vanoli. Dario da Volterra. Alessio dice: signora magistrato, parli per sé, a me il gioco d'italiano piaceva parecchio, anche se mi stava antipatico come persona, andava a avere identità alla squadra. Perché Paratici non ha sondato Sarri, che sarebbe venuto di corsa ed è 100 volte meglio di Grosso? E poi Yuri dice: sono d'accordissimo con Luciana, non ci sta mai bene nulla, facciamo pace col cervello. E poi Neri da Pistoia, psicologo, filosofo, amico, ma uno che sta a valutare i giocatori e sa come sfruttarli al meglio non c'è? Queste alcune delle considerazioni dei nostri ascoltatori.
12: Che Sassuolo abbiamo valorizzato un sacco di calciatori, cioè io penso che Moremovic e Izzet, che sono la coppia centrale, prima che arrivasse Grosso non erano così famosi, ecco. Sì, poi sono d'accordo che ha avuto anche
1: giocatori di grande qualità, insomma, ci sono quattro giocatori che sono andati al mondiale nel Sassuolo,
12: certo, da Tosvet, Matic a centrocampo, Volpato, Lorientè, Berardi in attacco, Pinamonti che non è secondo me il cialtrone che qualcuno vuol far passare, un buon centravanti, ha avuto dei buoni giocatori, però su tante secondo me ci ha messo il cappello, è stato bravo.
1: No, è vero, ha avuto anche i suoi meriti, però ecco, non dimentichiamoci che comunque Sassuolo ha fatto un bel campionato anche grazie alle qualità di certi giocatori.
2: Perché è difficile anche allenare una squadra, però, che non ha grossi obiettivi, no? Veniva dalla.
1: Certo, e anche quello è il punto su cui dovrà essere valutato Grosso, cioè, perché qui.
2: No, che è difficile far rendere al meglio,
1: sì,
2: anche
1: al tempo
2: quando
1: stesso,
2: non hai
1: pressioni,
2: a un certo punto sedersi, quando non hai.
1: Però qui in partenza
2: importante.
1: Ci sono delle aspettative, quindi bisognerà capire Grosso come riuscirà a reagire di fronte a questo tipo di ambiente anche. E poi c'è chi ci chiede cosa ci aspettavamo da Paratici, questo è Stefano 69, lui è il grande dirigente ma lavora per la Fiorentina, mica siamo il Paris Saint Germain, Manchester, Bayern Monaco, gli allenatori conoscono come è stata gestita in 7 anni questa società, solo per noi tifosi e per voi giornalisti la società viola è la migliore del mondo, no, non è che è la migliore del mondo, certamente, poi bisogna avere lo sguardo un po' più ampio e insomma bisogna anche fare delle valutazioni obiettive su quello che vale oggi la Fiorentina, su quello che è la Fiorentina agli occhi di giocatori di livello internazionale. Andrea, grazie, se non hai niente da aggiungere.
2: Grazie Andrea.
1: Buon lavoro.
12: No, a voi, buona giornata. Ciao.
1: Grazie Andrea Giannattasio, il bomber.
2: Abbiamo parlato di Vanoli, no? Non abbiamo capito se ci sarà un annuncio oppure
1: un ringraziamento
2: magari
1: a parte
2: aspettano
1: società.
2: Un ringraziamento verrà fatto il 30 giugno, cioè io non me lo aspetto ora, no?
1: Beh, allora non puoi annunciare Grosso,
2: perché tu
1: annunci Grosso e poi il 30 di giugno ringrazi Vanoli,
2: perché Grosso lo annunci per il primo di luglio, cioè lo annunci ora ma per il primo di luglio, quindi vabbè, ma è una cosa fattibile, non è che non sia fattibile,
1: avrebbe poco senso,
2: è ovvio che poi no. Cioè l'errore è stato far filtrare, perché poi ufficialmente non l'ha detto nessuno, però far filtrare e far tenere un po' sulle spine Vanoli stesso. Ma Vanoli a questo punto ha il contratto che scade al 30, tanto fino al 30 verrà pagato andando proprio, no,
1: sì,
2: sul
1: ma
2: materiale.
1: Ma anche se lo saluti prima lo paghi lo stesso, cioè non è che se lo
2: sì,
1: saluti
2: però,
1: prima
2: cioè lo saluti, ma fino al 30 resta il tuo allenatore, è ovvio.
1: Sì, ma la squadra non c'è più, cioè, la squadra no, non, è, non ovvio, è che deve allenare però, qualche giocatore.
2: Cioè non so se aspettarmelo ora, ecco, questo saluto o il 30, questo ancora devo capirlo, non sono riuscita ancora a capire bene.
1: Tanto il Pompe Viola scrive: grosso con i tifosi del parterre, dovrà farsi dare delle cuffie dalla Fiorentina per non sentire le sicure lamentele che ci saranno. Date retta a me, a Firenze dura come un gatto in tangenziale. E poi andiamo a sentire anche un po' di messaggi vocali, perché ce ne sono al 348 753 933.
13: Sì, signora magistrato, io sono cattivo e sono cattivo nei confronti di una persona come il signor Messia Paratici, che quando era alla Juventus faceva i giri di campo in sempre a Nedved e Agnelli per sfidarci e pigliarci sorpresa il lino. Capito? A me il fatto che sia diatore a me non me ne importa niente. E comunque voglio ricordare che io sono una persona onesta, parlo di cose oggettive. Quando Paratici è diventato direttore sportivo della Juventus, quando andò con Viamarotta, lui la Juventus l'ha quasi distrutta da un punto di vista economico, prendendo Vlahovic da noi e Chiesa, pagandoli trenate di soldi, dandogli stipendi allucinanti. Infatti ora che è successo? L'hanno persa a zero. Queste cose però non si ricordano del Messia Paratici.
14: Buongiorno signora, vi fa una domanda: ma perché non potevamo prendere Aquilani? Scommessa per scommessa? Che dobbiamo dare una chance a qui signore, eh? Uno juventino che viene un'altra volta, un altro juventino e viene a Firenze. Io qua rimango allibito, Fabio.
15: Ma stichelme, come dicono qui in Romagna. Salmi, come dice voi a Firenze, lasciate e basta. Fiorentini, molti sono proprio ridicoli, eh? Già criticare Grosso, già criticare Paratici. Ma lasciate fare, andate in ferie fino a settembre, dai! Almeno fino a agosto, dai, su, fate basta. Non dico voi giornalisti, dico ai tifosi. Dai, su, che adesso vedremo a posto tutto, dai! Tanto ogni anno siamo sempre lì, non è che vogliamo. Speriamo che quest'anno un pochettino di andare meglio dell'anno scorso. Ciao a tutti.
16: Ciao carissimi, sono Claudio De Campi. Beh, volevo dire che io spesso, almeno tre volte al mese, vado alla Spalma del Gran Canaria e ho raccolto ultimamente, sono tornato una settimana fa, ho raccolto un po', diciamo, i commenti di Amatucci, no? Sì. Cioè con la maglietta 16, e però è un 7, lo chiamano, cioè praticamente è un, per loro è un 7, è un numero un po' strano per noi qui, però sono contentissimi. Dice: è partito piano piano, commettendo degli errori, e poi si è comportato in una maniera eccezionale. Lo amano a Matucci e a Las Palmas, prendiamolo in considerazione. Grazie a tutti, un abbraccio da Claudio.
1: Non è il solo a dire prendiamo in considerazione Matucci, il nostro amico che ci ha descritto anche i progressi che ci sono stati a parte di questo giocatore che ha giocato in seconda divisione in Spagna. Comunque potrebbe essere assolutamente provato in ritiro da Grosso che continua a ricevere messaggi non certo entusiasmanti, ecco, diciamo così, Luciana.
2: Ma a parte era sempre lo Messia Paratici, sì, tra virgolette, perché no. È ovvio che Grosso non stuzzichi, anche perché non è un personaggio, cioè non è un personaggio, non si è creato un personaggio per cui non lascia entusiasti i tifosi. Però l'importante è che arrivi con serietà, consapevole di essere su una piazza diversa anche dal Sassuolo, dove è stato, dove lì ha potuto lavorare serenamente, qui invece si deve mettere a anche i tappi nelle orecchie, la testa nell'elmetto, come si usa la testa dove la metteva nel carro armato. Perché anche se cioè, si alza l'asticella anche per lui, e quindi è chiamato a fare qualcosa di più. Vedremo soprattutto la squadra che gli verrà messa a disposizione. Io sono più curiosa di quello, ecco, che dell'allenatore. Ormai so che è grosso, anche se non è ufficiale, ma insomma è stato detto che è lui, per cui andiamo avanti, ecco. Io farei un passettino, sì, avanti. Inutile ora starmi a lamentare, certo, qui a settembre, certo, come diceva
1: anche Renato da Cattolica. Non, sì, capisco queste critiche a Paratici e Grosso. Anche voi della stampa non avete dato la Fiorentina? No, noi anzi stiamo dicendo che bisogna cercare anche di aspettare prima di criticare Grosso. Vediamolo all'opera. Comunque è una scelta che Paratici ha fatto, prendendosi anche delle responsabilità, perché non è che Grosso scaldi o entusiasmi la piazza, e questo Paratici lo sa bene, però si è preso questa responsabilità. Diceva un altro nostro ascoltatore: perché non puntare su Aquilani? Perché evidentemente aveva in testa questo nome, Paratici ha cercato anche altri allenatori dal profilo diverso, dal curriculum internazionale superiore, però eccetera. Appunto conosce i pregi di questo allenatore, si è preso questa responsabilità di ingaggiarlo come allenatore della Fiorentina, e quindi adesso poi ne risponderà anche Paratici, anche di questa scelta che ha fatto.
2: Poi un allenatore va accompagnato, va difeso. Ma certo, perché io devo accompagnare un allenatore se non sono convinto, sicuro e convinto, no? Cioè la responsabilità è la mia, lo scelgo io, e io mi aspetto che lui faccia bene e che la piazza capisca e lo accolga bene, perché non sarebbe neanche giusto, no? Non accoglierlo bene fin dall'inizio, cioè diamogli tempo, sì, anche se non dovesse partire con 5 vittorie di fila, no? Ma magari qualche pareggio, diamogli tempo, e non, cioè io non gli metterei, ecco, non lo boccerei prima di vederlo all'opera, ecco, né lui né Paratici.
1: Andiamo a salutare anche un altro esperto di calcio come Matteo Roggi. Ciao Matteo, benvenuto.
17: Ciao Lorenzo, ciao Luciana,
2: ciao, ciao Matteo.
1: Naturalmente ci sono già delle critiche preventive nei confronti di Grosso, infatti, c'è parecchio scetticismo intorno a lui. Quando ci siamo visti qualche mese fa si parlava dell'allenatore della Fiorentina del futuro, tu avevi fatto, se non ricordo male, il nome di De Zerbi?
17: E poi fu... è andato in Inghilterra.
1: Sì, sì, certo, però sì, quando ci eravamo visti ancora era libero.
17: Bruciata, sì. Ma lo fece in base a non all'andamento di Manoli, ma a un ragionamento logico che è figlio del calcio. Cioè, un direttore sportivo nuovo con un progetto di 4 anni è normale, e diciamo nel 90% dei casi fa finire la stagione all'allenatore che non ha portato lui, e poi inizia il progetto con un allenatore di sua scelta, proprio in virtù di quelle responsabilità di cui parlava la Luciana. Lasciamoli lavorare e poi ognuno si assumerà le responsabilità chi ha fatto le scelte dell'allenatore e chi ha scelto i calciatori da schierare in campo.
1: C'è un altro ascoltatore da Pistoia che proprio sul tema Grosso dice: ma sapete dirmi nella carriera di Grosso quante volte l'abbiamo sentito lodare dalla critica e dai colleghi per il suo modo di giocare? Di Francesco, De Zerbi, Fabregas, Runiaic, Aquilani, Abate, Alvini, questi sono gli unici che nell'ultimo decennio sono stati attenzionati dal mondo del calcio per idee nuove, poi ci sono gli onesti lavoratori. Ecco, sei d'accordo anche con questo elenco che è stato fatto di allenatori che in qualche modo hanno lasciato un segno dal punto di vista del gioco, della proposta di gioco,
2: del gioco?
17: Cioè, Lorenzo, ci sono diverse tipologie di allenatori, ci sono gli Iachini, che rispecchia un po' di quello che rappresentava, che era quando giocava a calcio. Ci sono degli allenatori che esprimono un gioco differente, magari un po' più innovativo o con idee un po' più moderne. Per quello che mi riguarda, preferisco un allenatore che la domenica mi porta a casa i punti piuttosto che uno che mi fa giocare benissimo la squadra, ci si diverte 3 domeniche, poi torni a casa, non vinci una partita e nessuno è contento. Sì. Quindi la coperta è sempre...
1: Però questo identikit non corrisponde perfettamente a De Zerbi, eh? visto che avevi portato avanti il nome di Zebbi, adesso voglio, ma io voglio non provocarti.
17: Avanti, non mettermi in bocca parole che non ho detto, no? Sì. Così avevamo parlato, certo, e ho buttato sì, là un nome che poteva piacere a me. Però io sento di parlare, ho sentito qualche ascoltatore che ha lasciato dei commenti, volevano un nome un po' più altisonante, ma faccio un esempio, fosse venuto Mourinho, non è che Mourinho splende per il gioco espresso, cioè gli allenatori, come mi ha insegnato mio padre, quelli più forti non sono quelli che fanno giocare meglio la squadra, sono quelli che si fanno comprare i giocatori migliori.
1: È vero, sì.
17: Cioè, lo stesso Fabio Capello non è che
1: ma anche Conte, anche Antonio Conte.
17: È incredibile alla squadra, cioè ti scavetti, leccavi le dita in tribuna. In realtà portava a casa il risultato perché aveva tutti i giocatori migliori e aveva la forza di farsi comprare dalla società i giocatori migliori. Ma detto questo, Grosso ha firmato, è stato annunciato.
1: Manca poco.
17: E allora lasciamo ricominciare. Insomma, Firenze è venuto Fabio Paratici, che è uno dei migliori dirigenti a livello internazionale, giovane, quindi fa parte, no, del diciamo un po' del nuovo ciclo, perché insomma, in Italia abbiamo avuto dirigenti che sono stati sulle poltrone, veramente erano andati ben oltre l'età pensionabile. Lui è uno nuovo, ha lavorato alla Juve, che è un grande club, che possa piacere o meno, siamo fiorentini, siamo di DNA un po' contro la Juve, ma nessuno

0: in attesa della firma e dell'annuncio, sicuramente è frutto di un ragionamento di svariati incontri nei quali avranno sicuramente parlato del budget, che è preponderante per il mercato, avranno parlato dell'aspetto tecnico. Io credo che se si conferma Grosso, quindi ci sarà l'ufficialità di Grosso, io credo che Grosso abbia già parlato con i giocatori per capire chi deve rimanere e chi può andare via. Quindi secondo me la maggior parte del lavoro da quel punto di vista è già stato fatto. Poi è un anno in cui ci sono i mondiali, quindi ci sarà un mercato che è storicamente un po' più lento, ci sarà da capire chi compreranno, magari di solito si lasciano liberi due o tre slot per magari qualche come li definiscono, qualche crack, qualche giocatore sconosciuto che fa un mondiale straordinario. Quindi se tutto deve partire, ma se c'è Grosso vuol dire che è stato scelto in una rosa di allenatori che non è detto che abbiano detto tutti di no, ma probabilmente qualcuno così dopo un incontro sarà stato scartato perché magari non ha dato una buona impressione. Vero è che Firenze è una piazza difficile, vero è che Grosso ha avuto esperienze in piazze più piccole, ma insomma poi alla fine la domenica hai 11 avversari, un arbitro e la lunghezza e la larghezza del campo vale per tutti, certo. Quindi poi le chiacchiere stanno a zero. Certo. Io lo lascerei iniziare con grande serenità, come sempre massima fiducia, arrivati a gennaio si fa il punto della situazione e si vede poi se sono da criticare o non sono da criticare.
1: E allora sentiamo ora che la considerazione di Luciano Magistrato.
0: Per,
1: sì.
0: Per il momento vanno solo ed esclusivamente sostenuti, cioè sì. Creiamo un ambiente positivo.
1: Luciana, vai con la tua considerazione dopo questa, questa lunga
2: dopo
1: analisi.
2: Matteo, mi fai parlare dopo Matteo.
0: Non voglio farvi parlare.
2: Il nostro ospite, esatto. Scusami, sentiamo un
1: sì, no, la tua considerazione è che poi riproponi per Matteo, ecco,
2: sì,
1: non è
2: sì,
1: che deve
2: no,
1: essere
2: ecco.
1: Esclusiva per noi,
2: sì, sì,
1: anche
2: sì.
1: Per Matteo.
2: Senti, ma che allora già in parte lo hai detto, no? Però che cosa ti aspetti dalla Fiorentina di Grosso? Ecco, quali giocatori possono andare bene? Che tipo di scelte faranno? Ecco, volendole anticipare, ovviamente per parlare, perché poi le scelte staranno a loro, quelle cose.
0: Esatto, io non so le cose, ma a logica prima si fa una chiacchierata con i ragazzi per capire chi veramente.
2: Certo, questo lo
0: sente,
2: dicevi anche.
0: Sente chi veramente sente la maglia.
2: Questo anche poi Ken, riguarda anche Ken.
0: Ma riguarda tutti, ovviamente riguarda tutti. Poi è chiaro, se dopo un'annata del genere ti arriva un'offerta clamorosa che ti può mettere sul piatto qualche decina se non qualcosa di più di milioni di euro, perché nel ragazzo non ci sta, è giusto che vada, ne verrà un altro, cioè non vedo francamente non così non è che mi metterei a piangere, perché sicuramente se va via Ken arriva un altro altrettanto bravo, quindi io sono convinto di questo. Fatta la valutazione sui ragazzi che hanno voglia di sentirsi questa maglia importantissima e meravigliosa addosso, dopo vai a fare i conti col budget, quindi c'è da capire la società cosa ha messo a disposizione, c'è da capire che tipo di mercato possono avere i ragazzi che abbiamo, quindi Fagioli, Ken, De Gea con un contratto importante, sono tante cose da capire. Vedo molti giovani, vedo molti giovani in ritiro, molti giovani che vengono su, magari quelli che sono stati un po' in prestito, qualche ragazzo della primavera in ritiro con la prima squadra, e poi l'allenatore farà una scrematura e il mercato di agosto o dei primi di settembre ci dirà quali sono le scelte definitive. Ma dopo un'annata complicata come questa, dove insomma gli obiettivi sono cambiati in corsa, quindi dal dover vincere, fare un anno straordinario, l'obiettivo è diventato la salvezza, quindi se vogliamo bravo Vanoli è stata centrata, sì. Bisogna ripartire da chi veramente merita di giocare sotto la curva Fiesole.
1: Merita di indossare la maglia della Fiorentina e esatto, dimostra attaccamento esatto. A questa casacca.
0: Esatto, poi da lì poi può venire tutto, quando c'è la voglia di lottare, di sudare.

0: la qualità c'è anche nei ragazzi della primavera, e sicuramente il direttore e il nuovo allenatore avranno già eventualmente individuato qualche calciatore da portare, avranno probabilmente, sono dei mesi che ci lavorano, anzi sicuramente Paratici da quando è entrata in Fiorentina ha
1: anche
0: iniziato
1: prima
0: a lavorare per la stagione successiva. Quindi adesso ripartiamo da chi ama il colore viola, chi ama la curva, da chi merita di indossare sta maglia. Poi da lì è tutto in discesa.
2: Matteo, ti saluto dicendo che ci stanno seguendo con attenzione anche da un noto ristorante nella zona di Piazza Libertà, via Bolognese.
1: Sì, che salutiamo.
2: No, cos'è, via Bolognese? No, via,
1: sì, sì, via
2: o via Faentina, no?
1: No, è via Bolognese.
2: Via Bolognese, sì, sì. Ci stanno seguendo con attenzione, mi hanno mandato una foto, adesso ci stanno guardando anche sul canale 92 del Digitale Terrestre, quindi avranno fatto sicuramente un'analisi approfondita anche su quello che hai detto fino a questo momento. Matteo, grazie per il tuo intervento.
0: Ragazzi, un abbraccio, buon lavoro.
1: Ciao,
2: grazie a Matteo Roggi, e siamo arrivati alla conclusione della nostra trasmissione. Sono volate via queste tue ore, Luciana.
1: Eh sì, sono volate via, e tanto ci ritroveremo presto, dai.
2: Certo, assolutamente, anzi poi rimanete naturalmente qui su Radio Firenze Viola, perché tra poco, come sempre, arriva Palla al Centro.
1: E dunque, secondo me, quando ci ritroveremo già avremo l'allenatore.
2: Tu dici? Ah, certo,
1: ufficialmente.
2: Quando ci ritroveremo qui io
1: sì,
2: in trasmissione, quello per forza, assolutamente
1: di sicuro.
2: Grazie a tutti ancora, rimanete sulla Radio Firenze Viola, tra poco arriva Palla al Centro, buon proseguimento.
1: Ciao.

0: prossima ora di trasmissione è offerta da
1: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi viola e non solo, al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta.
2: Da 40 anni Faboc 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Faboc 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26.
3: Lo sportage più grintoso e raffinato

0: Via Autochia Firenze, a Sesto Fiorentino, Borgo San Lorenzo e Firenze Sud, zona Barlungo, uscita raccordo.
1: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive.
2: Tifosi Viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'Arrosto Girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo Arrosto Girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
3: Tifosi Viola, l'Arrosto Girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
4: Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
5: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
6: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
5: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
6: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
5: Istitutogiglio.it.
6: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
7: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
8: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Dimento sulla viola. Notizie, ospiti, opinioni e collegamenti.
9: Tutto ciò che fa Fiorentina
8: è su Radio Firenze Viola.
10: Buongiorno, buongiorno da Palla al Centro, buongiorno da Luca Calamai e fatemi subito ringraziare Luis La Serpe che mi accompagnerà in queste due ore, un bravissimo collega, un grande amico, naturalmente stavamo parlando di biciclette, in attesa iniziasse la trasmissione, lo ringrazio perché oggi non c'è Tommaso Loreto che ha staccato per qualche giorno la spina e quindi di che cosa parleremo? Naturalmente tanto mercato, parleremo anche di giovani, perché insomma questi ragazzini viola sono al centro di tanti interessi, di tante riflessioni e anche di qualche grande dubbio sul fatto se poi riusciranno a trovare un loro percorso oppure restiamo sempre alla volontà di puntare sui giovani, poi però quando c'è da farne giocare qualcuno siamo fermi a zero. E poi ancora questo viaggio negli Stati Uniti che si avvicina, alle parole del presidente Commisso che sono lì come un riferimento, insomma tanti argomenti, tanti nomi nuovi di mercato. Vi dico la verità, non c'è nessuno da aeroporto, come ci dice il nostro amico Costantino Nicoletti, quindi ho ancora la convinzione, in fondo la speranza, che poi un grande manager come Paratici ci sorprenderà tutti. E vi ricordo subito i contatti per essere insieme a noi in queste due ore: 348 7513 933 per messaggi audio e scritti. E saremo due ore in compagnia degli amici e degli ascoltatori di Lady Radio, per loro il 3925 72 7775. Se avete domande, volete parlare direttamente con me o con Luis, il numero è 055 7711 171. Luis al volo e tanto non ci si vede, quindi innanzitutto mi fa ancora più piacere. Cosa ti è rimasto delle parole di Commisso e cosa ti aspetti dal viaggio in America?
11: Cosa mi è rimasto delle parole di Commisso? Sicuramente ha dettato un futuro, ha dettato una prospettiva interessante per i tifosi della Fiorentina e per la Fiorentina. Adesso servono i fatti, perché bellissime parole, per l'amor del cielo. Ci ho ritrovato tantissimo dentro del discorso famoso di Al Pacino in ogni maledetta domenica. Va bene, però a questo punto servono i fatti. mi ha dato una buona impressione il fatto che sembra che lui, insieme naturalmente a Rocco, abbiano deciso di prendere Paratici per ripartire, per dare nuova linfa a questa Fiorentina. E il fatto che sia arrivato poi Paratici, effettivamente con un contratto a lunga scadenza, mi fa pensare che effettivamente ci sia voglia di...
10: Guarda Luis, io sono andato dritto oggi nell'editoriale mio. Io ho detto che se si chiede a Paratici di recuperare 60 milioni dei passivi agli ultimi due mercati, siamo completamente fuori rotta. Ma anche se si dovesse chiedere a Paratici, accontentati di una gestione in autogestione, scusate il gioco di parole, quello che te puoi comprare per quello che vendi, e anche lì non vedrei margini di quel rilancio che io ho intravisto nelle parole di Commisso. Per cui oggi ho detto, gli diamo, abbiamo fatto spendere 92 milioni a diamo almeno 30 milioni per un anno extra budget a Paratici, e io sono convinto che fra un anno lui te ne restituisce 90.
11: Io sono convinto ce ne siano di più.
10: Più di 30 addirittura.
11: Io sono convinto ce ne siano di più, perché comunque con 30 fai il giusto e l'onesto. Beh, anche se poi va detto, ma lo sappiamo, non è che c'è un giocatore che costa 20 milioni, paghi 20 milioni cash. 90 su 100 lo distribuisci per gli anni del contratto, quindi se lo paghi 20 milioni e lo metti a 5 anni a contratto, lo paghi 4 milioni l'anno, quindi, insomma, non è che sia però mi piace questa idea di rilanciare e di voler dimostrare, perché poi vedi Luca, il Paris Saint Germain ci sta dimostrando che le figurine non servono a nulla.
10: Esatto.
11: Servono i giocatori adatti al gioco dell'allenatore e un unicum tra allenatore e direttore sportivo. Questi sono, e noi le abbiamo avuto la dimostrazione, perché quando arrivò Prandelli, e ti ricorderai, era stato preso Guidolin, no?
10: Certo,
11: poi disse arrivederci, grazie, no? Perché è arrivato Corvino. Corvino e Prandelli hanno lavorato all'unisono e i risultati si sono visti.
10: Allora, sai che dal mio vocabolario sono sparite un paio di parole e Max, la gente, naturalmente si diverte a punzecchiarmi. Il titolo della puntata: anno di transizione. Ecco, io ho tolto due parole dal mio vocabolario: anno di transizione e programma triennale. Questi per me non esistono. Allo 055 7711171 c'è Pierluigi. Grazie di essere con noi, Pierluigi.
12: Ciao ragazzi.
11: Grazie per ragazzi.
10: Vai.
12: Ciao ragazzi. No, vi volevo dire, io da stamattina che seguo Radio Firenze Viola dalle 10,
10: sì,
12: da chi si compra, ok? E non mi piace il fatto di mettere in discussione il nostro portiere titolare,
10: sì,
12: e non mi piace il fatto di mettere in discussione Fagioli, perché Fagioli, cioè, i giocatori forti devono entrare, non mi interessa se è grosso, la pensi in un modo, la pensi in un altro, i giocatori forti devono giocare e sarà lui ad adattarsi a Fagioli, non Fagioli a lui. Quello è, capito?
10: Guarda, guarda Pierluigi, io stamani nel Caffè Nero Bollente ho detto che non solo lo tengo Fagioli,
11: ma
10: lo farei addirittura capitano, perché io penso che penso invece, ti devo dire, lo sai che cosa è il ragionamento De Gea, sai, io penso su De Gea,
12: ma lo so che è la passione di Fagioli, lo so,
10: no, io penso che De Gea sarebbe fondamentale tenerlo ancora un anno.
11: Esatto.
12: Un anno massimo due, così fai maturare i nostri dietro.
10: Esatto, tutto. Però guarda, anche ieri Massimo Marianella, che è anche amico di De Gea, oltre a grandissimo ammiratore, ieri quando mi ha detto io non avverto quella volontà di tenerlo al 100%, mi ha un po' preoccupato, perché io credo che il percorso più normale sarebbe,
12: per me quest'anno va tenuto,
10: va bravo, un anno De Gea, poi facciamo completare
12: quest'anno
10: il percorso,
12: va tenuto, poi vediamo come gioca l'altro portiere,
10: Martinelli, e gli facciamo completare un percorso e poi lo vediamo. Grazie per Luigi, grazie dell'intervento. Così come ringrazio Michele Fratini che ci accompagna.
11: Grazie, grande
10: parte.
11: Michele.
12: Ciao,
11: Michele.
12: Ciao Luca, Michele. Ciao Tommy, buonasera
10: a
12: tutti.
10: No, c'è Luis Laserte.
11: Ciao Luis.
12: Grande Luis, grande, ciao, ciao a tutti.
10: Senti, ma te sei mandato in bicicletta, Michele? No, te giocavi a pallone.
12: Io pedalavo, sì, pedalavo, ma con scarso esito, e dopo un po' il fiato mancava.
10: Però se vuoi fare, ti fa un piano di rilancio Luis Laserte.
11: Sì, ti fa un piano di rilancio.
10: Allora, Michele, c'è tra tutti i nomi che stai leggendo, oggi viene fuori il nome di Cambiaghi, ogni giorno vengono fuori dei nomi. C'è qualcuno che ti è venuto da dire questo è giusto per la Fiorentina?
13: Ma secondo me il giocatore, ora è vero costa 30 milioni, ma ho preso qualche giorno fa che il giocatore in uscita dal Napoli è Vergara. Allora, se Piccoli costa 28 e Vergara nel 2004, insomma, Vergara è nel 2003, scusatemi, è nel 2003, sì, 2003, sì. Vergara, e 30 milioni, Vergara è un talento, cioè Vergara ha infiammato addirittura Napoli quando si è affacciato, è stato in prestito alla Reggiana 2 anni fa, Vergara è un talento.
10: Ma in che ruolo lo metteresti? Perché poi
13: Vergara sbaglio dietro le punte.
10: Perché qui si gioca 4-3-3.
13: 4-3-3, allora li fai fare male anche l'esterno, ma lui sa giocare ovunque, ma io per Vergara lo metterei anche il modulo, metterei un 4-3-1-2, l'albero di Natale, lui dietro le punte, ma è un talento vero, cioè.
11: Ma lui gioca ragazzo anche esterno, Michele?
13: Sì,
11: non mi ricordo male, però, c'ha una bella corsa, una bella falcata.
13: Deve avere più campo, lui deve avere campo, tutto campista, certo. Uno che non dà punti di riferimento, va bene anche aggiuntivo esterno, soprattutto del quartista. Vergara è sul mercato, della Lente fa capire che vorrebbe 30, magari 30, 25, io lo prenderei subito.
10: Allora,
13: a prendere corsa.
10: Sergio Dall'Elba vi propone Orsolini subito, che ne dici?
13: Un altro giocatore, però prenderei anche Isaac, mio, attenzione perché la Lazio non ha, come noi, non ha perfino europei.
10: Non te lo danno Isaac.
11: Beh, quello vediamo.
10: Non è un profilo che se lo vuoi te lo prendi te e lo porti a giocare a Figli.
11: È un bel profilo, ragazzi, però il ragionamento, non so cosa ne pensate, è che se si può fare 4-3-3, ricordiamoci che i due esterni devono essere giocatori che fanno almeno 8-9 gol. Almeno, basso, perché nei 4-3 con i due esterni devono fare gol.
13: Ditemi voi chi ha questi esterni, fanno 8-9 gol il campionato italiano, nessuno.
11: Il campionato italiano no,
13: Orsolini non ce l'ha nessuno, lui oggi segna l'assento gli attaccanti.
11: Sì.
13: Perché segna l'assento, non fa nemmeno a 20 reti gli attaccanti il campionato italiano.
11: Questo è un problema di calcio italiano, però sostanzialmente il 4-3-3 funziona così.
13: Si parla d'Italia, d'altronde non ci sono, cioè nel senso oggi purtroppo ha detto bene Luis, perché poi alla fine sono punte esterne, dovrebbero segnare anche loro punte esterne. Il problema è uno solo, che oggi per vincere così con le vecchie ali sulla fascia dovresti fare 4-3, in modo che ce l'hai tutte e due le ali di riferimento con l'attaccante di entrare. Il problema è che oggi tutti emulano o vorrebbero fare il 3-5-2 che va a ammazzare proprio l'ala, la vecchia ala, dunque, e lo fanno per ora gli allenatori moderni. Io sono per il calcio antico, dunque pensa un po' te, io giocherei anche un libero staccato, posso dire, per me.
11: Gli esterni guarda, sono d'accordo con te che non ce n'è tanti,
10: non
11: che
10: ce n'è
11: gol.
10: Tanti.
11: Allora, intanto partiamo da un altro assunto. Andiamo a pensare che si possono andare a cercare i giocatori. Perché come è stato scovato dal Genoa Gudmundsson, va bene? Si potrà trovare. Io ho molta fiducia nello scouting della Fiorentina per come è stato strutturato da Paratici. È lì, a me non mi interessa che arrivino. Guarda, se ne parlava prima Michele, non so se hai sentito. Il Paris Saint-Germain ti ha insegnato che le figurine non servono a nulla. Servono giocatori adatti per i giochi dell'allenatore.
10: E forti, giovani.
11: Forti, meglio giovani forti.
10: E devi scovare. Allora, Stefano Taxi ricorda a ragione che Orsolini ci ha schifato una volta. Però Stefano, io ti devo dire la verità, se lui venisse, mi turo il naso, credo che sarebbe un giocatore importante.
13: Magari.
10: Fece il fenomeno, Orsolini fece il fenomeno, diciamoci la verità.
13: Orsolini però se vai a fare quella ricetta che è una scala tecnica, a parte il gioco aereo non gli manca niente. È un mancino, ha potenza,
10: bravo
13: con la palla a piedi, ha tecnica, accelerazione, ha reti, alle reti sulle cose, ha tutto.
10: Allora sposo completamente il messaggio di Neri da Pistoia, ma totalmente, perché caro Michele, lui suggerisce Liberali e Favasulli.
13: Io l'ho già detto, però
10: questi
13: in radio,
10: sono due ragazzi speciali.
13: No, io in radio l'ho già detto, Luca, non voglio prendere prendere merito, ma l'ho già detto. Liberali tutti dicevano che era piccolino, era un piccolo grande calciatore, era giovane forse, piccolo in quel senso. Fasoli, sono sincero.
11: Quello è stato
13: bene.
11: Tanta non roba, venderlo per
13: non è
11: un
13: stato
11: palo.
13: Sottovalutato, non è stato aspettato, però sono sincero. Fino alla primavera è andato benissimo, è andato a Terni così e così, figlio d'arte sicuramente, dunque il calcio casuale lo ispira, no? Cattima giusta calabrese, cattima giusta Reggio Calabria, però è esploso secondo me con Aquilani, che l'aveva già avuto in primavera, che l'ha saputo valorizzare, però Favazzoli ha avuto un momento di buio. La Fiorentina non l'ha aspettato, perché forse non è che non ci ha creduto.
10: Comunque ricordiamo che la Fiorentina si è ha tenuto il 50% sulla rivendita. Sì, è chiaro che poi lo rivuoi, lo devi pagare. Cioè,
13: un altro calciatore che a me piace molto, che io mi stava parlando, è Cancellieri.
10: A me non piace Cancellieri.
13: A me
10: allora,
13: tanto,
10: guarda, su questo ci si
13: ti dico perché. A me tanto. Allora, l'annata l'ha fatta ad Empoli quando era in prestito da Roma, però questo ragazzo nel 2002 romano tutte le sue facce, stava a Roma nel settore giovanile, poi è passata a Lazio, non aveva un prestito, ha fatto Verona, ha fatto Parma fino all'anno scorso benissimo, e lui invece è un giocatore è versatile, duttile, è uno dei pochi attaccanti che ha anche la fase di rientro, che vuol dire che prende l'uomo e sale, a me piace moltissimo, strutturato bene, io ti dico, secondo me è un giocatore utilissimo.
10: Sì, però a me piace più Isaksen della Lazio.
13: È un altro giocatore, ma lì
10: però non te lo danno, perché ti danno Cancellieri o ti danno quell'altro. Michele, c'è un amico Francesco che ti chiede se ti piace il Rowe del Bologna.
14: Sì.
13: Io dal Bologna onestamente prenderei solamente Orsolini, basta, prendere Fabiano Rowe, buoni giocatori, prenderei Ferguson del Bologna.
11: Ah, ecco. Questo
13: prenderei lui, Ferguson,
11: anche se non è più un ragazzino, però è uno che insomma...
13: Sì, però scozzese, molla mai, davanti ha avuto un infortunio 2 anni fa, è tornato bene, la mediana, diciamo, il centro del campo fa legna e non solo, tra l'altro può fare anche il centrale difensivo dove lui nacque in quel ruolo, prenderei lui, allora, lui mi va bene, Ferguson, tanta roba, quantità, prendiamo lui.
10: Però io qui vi chiedo, e chiedo anche a te, Luis, e qui abbiamo dei giocatori che non sono Ferguson, ma che possono entrare dentro quell'identikit, penso a Fabian, penso a Fazzini, e che si fa di questi?
13: No, ma prima di loro, e rimetto la faccia, perché bisogna dirlo prima, certo, facile dopo, ognuno, io dico che Jonas Harder in ritiro farà ricredere.
10: Allora Harder è un ragazzo profilo, della Fiorentina, ha fatto benissimo 2006. A Padova, lo dico, quindi potrebbe anche finire.
13: Secondo me lo tengono.
11: Quello sta sulle valutazioni di Grosso, Michele. Tutti, è chiaro che bisogna anche andare a vedere i giocatori che hai in casa, no? Perché poi magari Grosso
13: e dice questo, ma Harder lui.
11: No, Harder sì, chiaro.
13: Harder giocatore, Harder si può dire, Harder giocatore. Rubino tornerà, anche lui Tommaso, è un 2006 a Carrara, ha fatto venire abbastanza bene, bisogna vedere, magari in quel ruolo potresti anche ricoprire, a me piace molto anche Tommy, ma Harder giocatore puro, cioè proprio puro, certo, Harder 2006 certo, fortissimo certo, della Fiorentina, certo. secondo me lo tengono. Poi allora dici, alla clausola purtroppo alta, gliel'ha messa abilmente la Lazio, i 50, fino a un certo punto non puoi prenderlo, un altro a prendere, ha avuto anche Paratici un anno solo, mi sembra nel 2012, e l'altro è Nicola Rovella 2001.
10: Ecco, a proposito, guarda, Alan da Firenze ci ricorda che Isaksen sembra che debba operarsi di pubalgia, e tra l'altro, se ti ricordi, anche Rovella ha avuto problemi di pubalgia. Questi sono
13: quello, ce l'hanno il 90%
10: di campanellini d'allarme.
13: Sì, 90% ce l'hanno, Luca.
10: Michele, 90%. L'amico Ale dal Casentino ti chiede: Michele, quanto tempo credi che servirà a Cruci per arrivare? Per arrivare
13: ma Cruci, innanzitutto, ieri è riuscito, grazie anche a lui, soprattutto a lui, a far andare avanti in finale all'Under 17.
10: Sì,
13: esatto. Ricordiamo, è un 2010, dunque, anche sotto età, è già arrivato a vincere l'Under 18 a Viareggio, è già nella primavera, sta allenando verso tempo. Secondo me, quanto gli ci vorrà? Il campo parla, qualità, è bravo, si sa dove lo metti, gioca, può ricoprire diverse parti del campo, iniziò come trequartista, al pedigree di Montevarchi, dunque quello vero, di quello vero, dei quanti veri quelli lo mollano. E secondo me, ecco, Roger Federico avrà tanta strada, non davanti a sé, ma da percorrere, da che sta già percorrendo.
10: Ma i tempi, ti senti giusta di sbilanciarti sui tempi?
13: Io dico un anno e mezzo butto dentro.
10: Un anno e mezzo butto dentro.
11: Oh, sarebbe l'ora, perché si parlava prima dei giovani. E caro Michele, qui ormai in Italia si è perso il lume della ragione, perché non si può considerare giovani ragazzi del 2000.
13: È vero.
11: Ragazzi, perché i vari desolati, ora diciamo, ma tu vai ai tempi dei tempi, Busso, ma anche più avanti. Hanno fatto il loro esordio, c'erano 16-17 anni, poi si rimane a bocca aperta. Oh, ma come mai nella Liga Spagnola, nella Premier League, li fanno giocare prima? Perché
13: allora,
11: è così.
13: E qui dico un'altra cosa, ha ragione, bravo Luis. Allora, se noi pensiamo che la Fiorentina ha vinto un meritatissimo scudetto,
10: sì,
13: ma con gente brava come Branchi, che ha 20 anni, 2006, allora do ragione a te, perché il 2006 dovrebbe essere già a giocare da un anno o due, e dunque dice, ma abbiamo fatto una primavera ho capito, ma contano i giovani. Io non ti dico nemmeno di giocare con il sotto età, come fanno tanti, per andare già all'età di 14 anni, quando in meno, perché vogliono fare le ossa. Questo non lo voglio dire, però ricordiamoci che non solo la Fiorentina hanno vinto lo scudetto meritatissimo dopo 43 anni, san felicissimi con i giovani, però a 19-20 anni
11: deve essere già professionista, sì, perché all'estero sei già professionista da due anni.
13: Ti dirò, ma anche in Serie D, ma non solamente nei professionisti, in Serie D a fare un campionato vero, e Braschi potrebbe fare la Serie B tranquillamente, perché sì, è forte Braschi, sì, è forte, cioè vede la porta, non è che uno fa 20 anni con i giovani, tra virgolette giovani, non riesce a vedere la porta, il ruolo è quello. Anzi, conterà qualche magari centrale difensivo della sua età in Serie B, dunque, però dico, a quell'età bisogna giocare da due anni.
10: Senti, risolviamo questa pratica, perché tanto arrivano tutte le volte, arrivi te, caro Michele, arrivano le due o tre domande su Patino. Ti chiedo, prendo quella di un amico, di un carissimo amico di Budapest. Oggi lo prenderesti ancora, Michele? Ti chiede
13: Ma
10: Sandro.
13: Certo che sì. Ma allora, dico i motivi. Allora, a parte l'Arsenal ha avuto ragione, perché non gli ha dato lo spazio e sono arrivati al capo del mondo perdendo contro un Paris Saint Germain, però vi stavo vincendo 1-0, dunque ce la sono combattuti. Però dico, Arteta ha avuto ragione alla fine, però dico, Patino, portiamolo a Firenze, poi il mare lo troverà sicuramente, perché
10: il mare
13: lo
10: troverà sicuramente. Ce l'hanno ora, l'anno nuovo si può andare.
11: Ma e Patino si trova sempre il mare, no? Dai, giù, in qualche maniera si trova, dai, quel Patino.
13: Bravo, il mare si trova sempre, e per me ognuno, ripeto, però è facile dire, parlare sui social, parlare, però sa quanti giocatori inespressi rimangono lì. Lui l'opportunità l'avrà anche avuta all'Arsenal, considerato non da me, da Liam Brady, altro mancino, che mancino, nonostante noi lo ricordiamo perché fece quel gol a Catanzaro, voglio ricordare Brady all'Arsenal, all'Inter, ma nemmeno all'Asco, alla Sampdoria, voglio ricordarlo lì, e voglio ricordarlo come grandissimo, perché prese anche Niccolò Galli,
10: bravo,
13: e Giovanni,
10: bravo,
13: all'Arsenal,
10: bravo,
13: dunque bravo. Un grandissimo Liam Brady,
10: bravo. Allora 3-4-8-7-5
13: se l'ha preso lui, secondo me qualcosina ha visto era mancino come lui,
10: non c'è dubbio,
13: ruolo come lui, ed è la forte più veloce lui.
11: Ma quanto costa?
10: Patino ormai è andato, non si via più. Allora 0557711171 per parlare direttamente con noi, messaggi audio scritti al 348 7513 933. Siamo, lo ripeto, con gli ascoltatori Lady Radio, per loro il 3925727775. Lorenzo D'Agliana ti propone quattro nomi, devi essere sintetico perché siamo invasi di messaggi. Allora sono Rovella, ma abbiamo già spiegato i suoi problemi, Dobbik, Christensen dell'Udinese e poi c'era Montipò, il portiere.
13: Sì, su Montipò a me piaceva molto anche Falcone, come portiere da mettere. Come Falcone ho seguito all'epoca di Gavorrano, quando era in C e veniva dalla Sampdoria in prestito, e non cresceva, era Mingherlino. Ora Falcone, ecco, io lo prenderei come portiere, aggiungo, perché molti, gli altri onestamente, a parte Rovella, gli altri li abbiamo, sì, Cristi, abbiamo simili giocatori, dovrebbero arrivare i giocatori che fanno la differenza. Dunque secondo me questi non la fanno la differenza. In porta si diceva, ai tempi quando lui smetteva i dischi e ci faceva ballare, si diceva basta, il portiere sia da 6. All'epoca sì. No, perché che oggi la gente, vi lascio poi tranquilli, dice ma quello è un bel portiere, ma i portieri più grandi il preparatore non l'hanno mai avuto, prima tiravano la palla con le mani, il portiere si buttava.
11: Ora c'è questo,
13: ora ci sono tutti gli algoritmi,
11: i piedi, e quindi
13: c'era l'istinto, il senso della posizione, la forza di rinvii, l'area piccola. Dunque dico, a prescindere Falcone, il portiere deve saper parare veramente, altrimenti si aprono gli alberghi, vanno a farlo lì, che lo fanno bene, tanti alberghi lusso, portieri, siamo te le trovi a voglia,
10: allora, tantissimi. Bruno vuole il tuo parere su Ndoye. Dice, secondo lui bisognerebbe andarlo a prendere subito ora che non gioca.
13: Però ha avuto l'opportunità lui, a Verona no. Sai cos'è? È caratteriale, secondo me. Ricorda un po', sì, voglio dire, come carattere del Leao, come carattere, non come gioca. È un po', non è indolente, come carattere, non è un carattere facile, perché in campo avrebbe anche il colpo. Se non hai continuità e ti mettono tutto a sedere, un motivo ci sarà, o sbaglio. Allora,
11: no.
13: È un caratteriale, non i caratteriali onestamente dobbiamo prendere i giocatori che facciano facciano per la causa della Fiorentina.
11: Esatto.
13: Il spogliatoio vince anche in campo, sta lo spogliatoio, non ce l'hai. No, i giocatori
11: ne abbiamo avuto la dimostrazione quest'anno, no Michele?
13: Sì. Bravo,
11: la squadra probabilmente era anche una squadra di un certo livello, però quando poi scoppia lo spogliatoio, allora lì le cose vanno per il verso sbagliato, anche perché sostanzialmente il calcio è un gioco di squadra, e se manca il concetto di gioco di squadra, arrivederci, grazie.
13: È vero.
10: Luis, poi lo voglio sapere anche da, ovviamente da Michele, ieri è venuto fuori questo João Mario della Juventus che non piace, io non ho trovato uno e me ne ha parlato bene, e qui mi dicono, ragazzi, prima di cambiare Dodò con un giocatore così pensiamoci non bene ma benissimo.
11: Ma allora, io Dodò comunque credo abbia fatto il suo percorso a Firenze, per come la vedo io. Andare a cercare un altro giocatore con quelle caratteristiche non è facile, ma non è detto che non te lo debba trovare. Ma Mario era partito molto bene prima a Bologna e poi in Portogallo, se non sbaglio, sì, è andato. Sì. Però alla Juve, però stai lì alla Juve, voglio dire, ragazzi, vogliamo parlare di Vlahovic? Cioè, io veramente, è andato in missione lui laggiù, dice guarda, vado in missione così faccio saltare il banco, perché insomma un giocatore che segnava a Firenze ogni domenica va laggiù e poi dopo rimane il Cerino in mano. Quindi il fatto che non abbia fatto bene a Torino mi vale giusto, ecco, sinceramente vediamo, non so neanche quanto costa, allora, non ho visto il costo del cartellino, però è un giocatore che lo so, in quei 2 anni non aveva fatto male né a Bologna e tantomeno a Portogallo.
10: Allora, un'ultima domanda per Michele.
13: No, ma poi scusate, vai. Vorrei aggiungere.
10: No, vai tranquillo.
13: Ciao Mario, a parte Porto, Bologna, Juventus, non ha mai toccato la nazionale A in Portogallo. Dunque i nazionali portoghesi valgono tantissimo. Lui la nazionale A non l'ha mai visto. Dunque dico, è un 2000, dunque 26 anni nel pieno dell'attività. Allora dico, se lo prende lui vado a pescare sempre in quella Lazio lì, attenzione, purtroppo, ma che ce l'ha con la Lazio? No. Allora a quel punto lì prendo un classe 93 sicuro, che si chiama Manuel Lazzari. Allora attenzione a Lazio, lui mi piace tanto, dice ha 32 anni, ma oggi è un più a 40, se sta bene in conduzione via ci può stare. Io prenderei più là, allora quel punto di Lazzari, è una realtà, ha toccato anche la nazionale, dirai non ha vinto nulla, però prenderei lui, tra i tanti, prenderei lui, Lazzari, che non costa nemmeno tanto, allora a quel punto lì prendiamo gente che può fare la categoria, conosce il campionato italianissimo, prendiamo lui, quando si fa al mercato.
11: Certo. Ma scusa, ma perché secondo te è un supermercato? No, te lo chiedo, ma seriamente, senza fare la battuta, è un supermercato la Lazio?
10: No, cioè, ma la Lazio.
13: Sì, perché la Lazio ora non avendo bravissimo.
10: Ragazzi, la Lazio è una bomba orologeria.
13: Bravo. Ora è perfetto lui se alla Lazio, perché tutti vogliono andare via, ti piglio io.
11: Mi sembra che oggi Zazzaroni ha dipinto la Serie A in maniera per me corretta, insomma, con la Juve che è in una situazione di confusione, il Milan anche, il Napoli non si sa, la Roma è anche lì, insomma, non è che ci sia, ma che direttore sportivo se non sbaglio. Insomma, la Fiorentina avrebbe la possibilità di inserirsi.
10: Non è che noi scoppiamo di brillantezza,
13: ma sicuramente
10: abbiamo bisogno di dimostrare che quello che noi pensiamo, io e te, poi vada all'atto pratico. Ma quando mi dicono, ma cosa dici, il sesto posto, ragazzi, se c'è un momento che se hai voglia di investire e per costruire la squadra forte, se c'è un momento di andare a aggredire lo stato confusionale di alcune grandi storie del calcio, è questo.
11: E ci si ricollega a quello che ha detto.
10: E se non vai ora, poi andiamo a applaudire magari il come ci fa anche girare le palle.
11: Il presidente cosa ha detto? Scusa Michele, presidente cosa ha detto? Bisogna rilanciare la Fiorentina, riportarla e riportarla nel posto che gli compete, e sta lì, ragazzi. Se non è sesta, è settima, sarà quinta, ma insomma, non è che ci sia da stare tanta
10: gente.
11: Se
10: sei un conduttore, sai che siamo arrivati alla fine. Fiorentina. Ti do 10 secondi, perché poi dobbiamo chiudere.
13: La Fiorentina ha una grande fortuna nella sfortuna, perché più che soldi ha un pacchetto giocatori da sfoltire che potrebbe monetizzare. Dunque, e qui mi fermo, qui si vede l'abilità della Fiorentina, della proprietà, della società, quando devi vendere, non quando devi comprare, ora si vede, ora, che dico, se la Fiorentina deve riscattare i giocatori brescianini, quanta, hai 35 giocatori rosa, forse 10 devi andare via per esubero, su 10 giocatori deve essere bravo a monetizzare, esatto. 50 milioni, 5 milioni a giocatore, lì ti voglio, ti saluto,
10: grazie.
13: Saluto a tutti.
10: Ciao Michele. Grazie davvero a Michele Frattini, ci scusiamo, siamo andati un pochino lunghi, una breve pausa e poi torniamo.

0: La prossima ora di trasmissione è offerta da
1: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi viola e non solo, al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta.
2: Attenzione tifosi viola, da giugno 2025 nel cuore di San Niccolò il pizzacchiere con la nuova gestione vi aspetta con le autentiche pizze toscane, sia da sport o comodamente a domicilio. Scaricate l'app o visitate ilpizzacchiere.com e ottenete subito il 20% di sconto. Non perdete tempo, il gusto vi aspetta e sempre forza viola!
3: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio dal 1991 è qui per aiutarti.
4: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
3: Con la divisione Biopelle ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
4: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
3: Istitutogiglio.it.
4: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
5: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
6: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
7: Radio Firenze Viola.
8: Buon pomeriggio Radio Firenze Viola. Ragazzi, sia chiaro, non voglio insegnare nulla a nessuno, mi balocco con voi, eh. Mi diverto, mi stuzzico, mi piglio in giro, mi fa arrabbiare. Che c'entra? Poi alla fine è di vero, però poi come potrei avercela con voi? Andiamo. Io ho anche il grandissimo attore Loreto come mio assistito, figuriamoci. Assistito, io gli trovo il lavoro, gli trovo da piangere a funerale, figuriamoci. Comunque, se voi volete potete invitare in trasmissione, eh? A tua volta sono stato, Pietro mi invitò insieme ai Bembe e ora posso venire con voi due e tu vedrai che se mi mettono in mezzo io a voi due fuori i capelli di Pietro.
9: Ragazzi, non fatevi troppe illusioni, perché Commisso quando ha detto noi non pensiamo in piccolo, appunto loro pensavano grosso, è questo che intendeva, capito? Quindi non fatevi troppe illusioni per il futuro.
10: Allora, volevo dire questo, io non ho assolutamente interesse, come dite voi, a vedere un acquisto da aeroporto, perché per avere un acquisto da aeroporto prima di tutto bisogna avere soldi per comprarsi l'aeroporto, altrimenti non ti puoi permettere un acquisto d'aeroporto. Io spero in tanti nomi sconosciuti, perché in questo caso vuol dire che Paratici ha lavorato da Paratici.
11: Ma vi rendete conto che state parlando di un video preconfezionato di un soggetto che gli hanno preparato il test e l'ha letto così come gli era? Paratici lo portavo io, a parte se fosse vero sarebbe una disgrazia, perché Paratici volete sopravvalutato, questo direttore sportivo che ha distrutto il bilancio della Juventus, e questo mi fa piacere, ora viene qui a distruggere il nostro. No. È una cosa allucinante. Poi cosa vi aspettate dal viaggio in America? Ma cosa non volete aspettare? Siamo in dismissione con questi, dopo 7 anni di niente, ma perché non se ne vanno? Perché non se ne vanno?
12: Buongiorno ragazzi, scusate, ma quale Orsolini? Ce l'abbiamo in casa un esterno molto, secondo me, molto più forte di Orsolini. E se sta bene Solomon, ce l'abbiamo. Cosa andiamo a cercare Orsolini? Come salta l'uomo Solomon, Orsolini io non l'ho visto mai fare quello che fa Solomon quando sta bene.
13: Luis, e dipende dove tu vai, imbecile, e patino ci vuole un ventino l'ora ci vuole.
14: Sì.
13: Verso Livorno 15 euro l'ora, tu lo pigli un bel patino che ha fatto su
14: Folloni anche me.
13: Scusate, ma a me non mi fa ridere. Gio a Mario. Ma non ha mai giocato, ma dove ha giocato? La Juve non ha giocato, il Bologna non ha mai giocato, Mario, ragazzi, ma chi vuol dire? Poi e si parla, fa Fasulli, Trapani, Fortini, la Fiorentina giovane, e mi parlai poi Gio a Mario. Ma per favore, allora fa Fasulli tutta la vita, scusate. Gio Mario? Ma dove ha giocato? Peggio di Dobrato.
14: Allora, grazie a tutti voi, grazie ai messaggi. Sì, ne abbiamo toccati di tutti i colori. E vi ricordo 348 7513 933 per messaggi audio scritti. Saremo ancora un'ora e mezzo con gli ascoltatori di Lady Radio, per loro il 3925727775, e allo 055771171 si è prenotato Fabio. Ciao Fabio, grazie di essere con noi.
15: Ciao ragazzi, ciao Luigi,
16: ciao Fabio,
15: ciao, buongiorno, ciao ciao. Allora, a parte no, di quest'ultima carrellà, a parte quello lì, ragazzi, la frustrazione con le gambe, ragazzi, io veramente mi si guarda un po' il sole, perché quello lì siamo in dismissione, si schianta tutti, madonna, anzi, che le, vabbè, a parte questo, vi volevo dire, allora, a parte bisogna, io sentivo parlare prima, no, che si parlavano dei giocatori, sì, che si poteva, sì, mettere, no, però io vi volevo chiedere a voi anche, ma Luis, ma basta, ma non ci siamo un po' stancati di sentir parlare di strutture fisiche in questi ragazzi giovani, di ragazzi, visto come si diceva prima, mi diceva prima, non ricordo il nome, lo ascolto sempre, una, non ricordo il nome dell'ospite che aveva,
14: Michele Fratini.
15: Quello sì, bravo, però ho visto Mingherlino, quell'altro non era Mingherlino, poi è diventato grosso, ragazzi, ma Pizarro che l'era grosso,
16: no,
15: ma Liberani che l'era grosso,
16: come diceva Guardiola, si deve giocare a calcio, si deve giocare a pallavolo, né a basket,
15: e nemmeno a rugby, esatto. E bisogna giocare con piedi, ragazzi, la fantasia là un è grossa, la fantasia l'è smilza, la fantasia l'è sgusciante in mezzo al campo, a noi ci serve quello, a noi,
14: guarda,
15: ci serve imprevedibilità,
14: tocchi un tema spaventoso,
15: che le, magari può diventare anche buono, io sono di partito, di no, ma che però le lento come la cosa, capito? Non si vuole, ragazzi, serve gente fresca, fantasia. E poi ultima cosa, poi vi lascio, vabbè, un monte di
14: no
15: gente,
14: comunque guarda, cioè, seguendo il tuo ragionamento, l'amico Neri da Pistoia mi scrive: Pizarro 1,60 m, De Sisti 1,69 m, Pecci 1,72 m, Amatucci 1,73 m, e ha fatto solo degli esempi, no, per dire,
15: ma certo,
14: chi ha la testa, la testa vale più dei centimetri, chi
16: non
14: ha
16: mi sembra
14: testa
16: che
14: è talento, ovviamente
16: il Maradona fossero
15: Il piede vale più dei centimetri, ragazzi, perché quando Liberani lanciava d'esterno sulla corsia e noi allo stadio si guardava, si diceva, ma lanciava, lui aveva già visto uno che partiva su quella corsia e noi dalla curva non ci si rendeva nemmeno conto che quella palla l'arrivava uno, lui l'era avanti a tutti, serve gente con questa visione, se poi è 1,60 m, se un novedano è un novedano come 60 come un novedano,
16: anche Dunga non era molto alto, ma lo vedevano e lo sentivano più che tutto.
15: Ragazzi, basta parlare di struttura fisica, soprattutto sui ragazzi che devono gestire il gioco a centrocampo. Capisco la difesa, capisco l'attacco di Ampigliale, ma il giocatore, come nella pallavolo, c'è quella più, come si chiama, il play della pallavolo, ce n'è una che è sempre più piccina di quell'altra, sì, è quella che mette tutte le palle a quelle che devono schiacciare sotto, e bisogna ragionare di fantasia, bisogna tornare, perché il calcio italiano, finché non si ritorna a parlare invece di strutture fisiche e di fantasia, sarà morto, ragazzi, sarà morto. L'ultima cosa, poi vi lascio, tutti ragazzi, a Firenze bisogna che capiate anche voi, tanto tutti i nomi che vengano fatti non andranno mai bene, come avete detto voi, le figurine le non servono più a nulla, e sono contento anch'io che Paratici e tiri fuori i nomi che nessuno ce l'ha in bocca, perché vuol dire che sta lavorando bene, perché i nomi che li soliti, se visto quest'anno, che fine fanno? E De Gea va tenuto, perché De Gea in un gruppo forte è uno dei, se non il più forte, è uno dei più forti, quest'anno De Gea era come l'era, perché era tutta una parrocciata.
14: Hai ragione, De Gea, guarda,
15: il gruppo forte De Gea, e te lo fai il 20% più forte tutto il gruppo, ragazzi, e non scherziamo.
14: Hai ragione, guarda, io credo che De Gea e Ken siano i grandi dubbi e i grandi tormenti di Paratici, che avrà tanto a lavorare. Grazie davvero Fabio, un grande piacere, così come è un grandissimo piacere avere con noi, rubargli qualche minuto, al collega Andrea Santoni. Ciao Andrea.
17: Ciao Luca, carissimo, come state?
14: Tutto bene, sono qui con Luis La Serpe.
16: La vita non ci si vede,
14: è diventato un grande personaggio. La prima cosa che ti voglio chiedere, però, non è legata alla Fiorentina, però oggi mi ha fatto riflettere, cioè che italiano potrebbe andare a allenare in Turchia. Allora,
16: sembra già fatta, tra l'altro,
14: sì,
16: con un bel contratto, 6 milioni di anni.
14: Te che tra l'altro hai anche grandi rapporti e amicizie nel mondo degli allenatori. Che succede? Cioè, noi non ci abbiamo creduto, cioè, non ci si fida. Perché non ci si fida di italiano? Che secondo me qualcosa penso abbia dimostrato, no, nei suoi fatti.
17: Ma guarda Luca, questa cosa qui degli allenatori italiani all'estero, bisogna cominciare probabilmente a cambiare occhiali, nel senso cioè non è che la globalizzazione e le compenetrazioni funzionano soltanto in una direzione. Io credo che l'italiano, allora, se vogliamo parlare di italiano, il focus sull'italiano sicuramente è un allenatore importante, un allenatore di quella onda nuova di allenatori italiani che si sta affermando. È un personaggio non facile, ma non dal punto di vista tecnico-tattico. È un uomo che ha idee chiare, ambizione, lo dimostra il fatto di tanti cambiamenti.
14: Si può anche dire che ha vinto, perché ha vinto una Coppa Italia col Bologna,
17: adesso ha anche vinto, probabilmente, non lo so. Io anche vedendo quello che ha fatto di buono, di importante negli anni, mi sembra che si stia affermando come un allenatore meno da campionato e più da competizioni diverse,
16: da coppe, perché, Andrea.
17: Perché un po' questo dice, perché comunque in campionato, al di là delle straordinarie stagioni di Spezia, poi insomma settimo, ottavo posto, con squadre per carità che non erano di primissima fascia, no? Però con grandi percorsi, prima nelle coppe, nella Conference con noi, poi la Coppa Italia, quindi, ma insomma è un dettaglio, è una banalità, perché ancora siamo è presto per capire, e quindi questo è. Ma per il discorso generale, Luca, allora, ci sono in questo momento circa 200 allenatori italiani che allenano in giro per il mondo. È italiano l'allenatore della squadra più iconica del mondo, che è il Brasile. È italiano l'allenatore chiamato dal City a sostituire l'allenatore più iconico degli ultimi 20 anni, che per Guardiola è stato chiamato Maresca, che peraltro in questo momento è il campione del mondo in carica per club,
14: il
17: titolo vinto col Chelsea l'anno scorso. C'è Farioli che l'anno scorso per aver perso rocambolescamente il titolo in Olanda con l'Ajax, sembrava fosse un ballon de sé, e poi è andato a vincere alla stragrande in Portogallo. Insomma, diciamo, c'è tutto un mondo, e se, per non contare dei CT, che se ce ne sono una quindicina, insomma, alle Comore, al Congo, al Nepal, ovunque. Cioè. Quindi probabilmente, attenzione, e finisco, la Turchia, il campionato turco, se ci fosse sfuggito, sta diventando campionato straordinariamente attrattivo.
14: È il prossimo che rischia di superarci.
16: A livello sportivo proprio, perché per dire anche nella palla volo femminile, dati fatto agli allenatori delle nazionali, tornando delle nazionali di pallavolo femminile, sono tutti italiani, ma al di là di quello, in Turchia anche lì c'è una crescita esponenziale.
14: No, ma hanno strutture,
16: hanno strutture.
14: E ragazzi, non ci raccontiamo barzellette. L'UEFA ci ha fatto un regalo, perché in realtà la Turchia era tranquillamente in grado di organizzare l'europeo per conto loro, ma tranquillamente in grado, ma per tenere in piedi un qualcosa di storico, perché noi siamo la storia del calcio mondiale, ci hanno buttato dentro, ma se no la Turchia sta crescendo, ragazzi, sta crescendo.
17: Ma è un paese di una forza pazzesca, al di là delle valutazioni politiche sul sistema, sulla gestione del paese, senza volerla buttare in politica. Stiamo parlando di un paese che con i 15-16 milioni di turchi che stanno in Germania è un popolo di 100 milioni di persone, di età media la metà della nostra, c'è una forza pazzesca. Osimhen, che va via dal Napoli, non è che va a giocare in Olanda o in Francia, va a giocare in Turchia. Faccio un esempio così banale.
14: E poi
17: Tedesco, che dovrebbe tornare, si è combattuto per il titolo l'anno scorso, a proposito di italiani,
14: esatto, e Duccio mi ricorda, e comunque l'italiano va a prendere 6 milioni netti l'anno, sono caramelli,
17: sono cifre da top, no?
16: Trovo più corretti per me i 6 milioni a italiano, e se non altro a un suo identikit, perché le squadre italiane,
14: ma se gli stanno arrivando un sacco di messaggi, è scarso, ma che
16: vabbè, lasciamo perdere, però ha un suo modo di allenare e di giocare. lo riconosci italiano, e comunque ha vinto una coppa, va bene? Per andare avanti anche nelle coppe. A differenza di un De Zerbi, secondo me 14 milioni gli stavo dando l'anno dai,
14: a lui non gli piace De Zerbi, guarda, a lui
16: no, non
14: piace,
16: non mi piace, non mi sembra,
14: capisce
16: Andrea,
14: questa De Zerbi mania.
16: 14 milioni l'anno, insomma, oggi mi pare per 5 anni, ma anche se fossero per 2, ma perché, cioè, cosa ha fatto De Zerbi nella sua carriera? È questo che mi chiedo io.
17: Gioca un calcio come si dice, perché poi adesso c'è questa cosa qui, no, nel senso, no, gioca un bel calcio, speriamo che si giochi bene, e quindi adesso siamo appunto questi sono dibattiti straordinari, no, nel senso che come dire, un po' l'uovo e la gallina, non si capisce mai da che parte, va bene tutto, cioè qualsiasi punto di vista, però diciamo, per quanto riguarda questa sponda straniera, è una dimensione che sempre di più si proporrà, no? Perché poi comunque prima vi ricorderete, no, che era vietato anche per gli allenatori avere procuratori, adesso non è più così da tempo, e questo pure c'è un peso, perché voglio dire, poi credo che insomma, quando Tedesco è andato, non per anni fa, non mi ricordo, Tedesco è andato in Turchia, no, sembrava anche lì, insomma, vabbè, hanno fatto una scelta,
14: pace a Tedesco e pace italiano. Mi interessa moltissimo, interessa ai nostri ascoltatori il tuo parere invece su Grosso, perché sta arrivando ovviamente, allora, ci ha fatto impazzire ai mondiali con quelli in Germania, e poi è un uomo umile, questo già me lo rende simpatico, no,
17: Luca,
14: non è stato
17: Luca,
14: uno catapultato dall'altro.
17: È un tema, allora, il tema Grosso per me è un tema di particolare emozione, perché Grosso per me, prima ancora di essere l'eroe di Germania, è stato un giocatore, io a quei tempi seguivo per il Corriere dello Sport anche in Perugia, mi capitava spesso, e quindi veramente, come mi era capitato di vedere col Palermo un giovanissimo Dybala e di rimanere con gli occhi in mano, e io quando con Serse si ragionava, con Serse Cosmi, di questo ragazzo riconvertito, mi pareva, pur nel Perugia, un giocatore di grande prospettiva. Quindi io sono legatissimo a Fabio, che peraltro è uscito dal Coverciano tra gli applausi, come peraltro è riuscito Palladino. Io te lo dico, lo dico perché a Firenze siamo particolari, va bene? Perché questo è. Quindi io non so come viene visto Grosso, qual è la valutazione della città, ecco, nei confronti. Io so che è un straordinario professionista, un ragazzo serissimo, molto misurato, che arriva alla prova del 9, perché comunque Firenze, per quanto sappiamo essere, come dire, più il peso del passato, no? che lo dicono i numeri, eccetera, che non un presente fatto di finali, di finali di Coppa Italia, di Conference, diciamo, io per stare agli ultimi anni, però alla fine riparte da un piazzamento quasi semi disastroso, d'accordo? Perché insomma, la squadra, nessuno pensava che si sarebbe arrivata, insomma, alle vecchie quote, alle quote salvezza degli anni 70, insomma, esatto. Quindi io su Grosso credo sia una scelta importante, una scelta prospettiva, è una via di mezzo, non è un emergente, non è neanche un allenatore di età matura o di vittorie nel palmarès, di quelle, no, che fanno la differenza, perché si diceva italiano ha vinto la Coppa Italia come una coppa ha vinto Gasperini, che è Gasperini dopo una carriera lunghissima, no, per dire, quindi poi vincere, alzare un trofeo, poi ti cambia la prospettiva, non c'è dubbio, no? E Fabio questa cosa qua, diciamo, a livelli più alti, è una cosa che deve compiere. Io credo che sia una scelta secondo me importante, ecco, che scioglie anche, insomma, il nodo Vanoli sì, Vanoli no, giustamente Bisogna anche cominciare giustamente adesso a guardare avanti, a guardare
16: il
17: nuovo allenatore. Chiude il capitolo dell'anno scorso, abbiamo credo tutti ringraziato Vanoli per quello che ha fatto. D'altra parte, guarda, posso dire una cosa?
16: Certo.
17: Guarda, Vanoli se aveva

0: dai tempi della Sampdoria di Mantovani ad oggi. Ci sono degli atteggiamenti che le società non possono, cioè non possono derubricare, certo, a un fatto semplicemente occasionale, no? Mm. Quindi non puoi tenere.
1: Ti volevo chiedere una cosa, Andrea.
0: Un allenatore che è stato salvato rispetto alla società del resto, ecco, questo dico io.
1: Tu hai parlato di Fabio Grosso, no? E della sua tesi, tra l'altro è vero, è uscito tra gli applausi e il risultato. Ma la cosa che mi ha colpito, allora, il problema della Fiorentina di quest'anno è stato lo spogliatoio, no? C'è stato di tutto, sì, e di più. Lui ne fa la base della sua tesi, parte da lì, lui parte spogliatoio, spirito di squadra, spirito di sacrificio, ognuno aiuta l'altro. Una volta cementato l'atteggiamento mentale, questo lo traduce poi in campo con un'identità tattica ben definita. E non mi sembra banale per il post Fiorentina di quest'anno.
0: No, no, tutt'altro, però tra l'altro guarda, sono
1: stiamo perdendo, vediamo se lo recuperiamo.
0: Lo stiamo sopra i mostri sacri dei ragionamenti. Poi adesso noi ci piace particolarmente accapigliarci su i 3-4, spostare le pedine, fare tutta le scacchiere, eccetera, eccetera. Che sono, figuriamoci se non sono importanti. Poi naturalmente siamo quelli che poi si adombrano che c'è troppa tattica nel nostro calcio. È un discorso, perché non voglio aprire il discorso su bambini, cioè,
2: perché quello è il grande problema.
0: Il calcio di strada è una roba. Io metto ormai come diceva la mano alla pistola sul calcio di strada. Si diceva per la strada che non c'erano campi sportivi, mia peraltro, cioè, parliamoci altro. Detto da un ragazzo del 59. Ma a parte queste battute, no, ma ragazzi, cioè, la gestione di spogliatoio ormai nel calcio di adesso, di micro aziende, di individualismo, di gente che entra con l'iPad e sente, esatto, la musica fino a un minuto prima di entrare in campo, cioè sono meccanismi, sono modelli dove ormai ogni giocatore ha poi il preparatore personale, c'è un mondo nella realtà, no? Noi si continua a raccontarcelo come se avesse ancora una dimensione a misura di squadra, ma in realtà fare squadra ora è complicatissimo.
2: No, è difficilissimo.
0: Complicatissimo. E è quindi difficile. Se non parti da quello, se tu hai voglia di avere le idee chiare e avere di essere un mostro nei litigamenti, nei raddoppi, nell'occupazione dello spazio e tutte le cose che siamo in grado di insegnare al mondo ancora, però se non hai questa sensibilità e se non sei riconosciuto ora, esatto, se non ti riconosca la squadra, non ti riconosce questa capacità, e tu fai fatica, insomma.
2: No, fanno fatica tutti, Andrea.
0: Esatto,
2: hai visto la fatica che ha fatto Antonio Conte a Napoli, tutti i problemi che ha avuto nei rapporti con i giocatori, l'Inter perché c'è Marotta, al Milan si è sfasciato tutto. Alla Roma c'è stata una guerra per bande tra Ranieri, c'è la Lazio, non ne voglio parlare nemmeno, è difficile nel calcio di oggi, ragazzi, perché i calciatori oggi sono sempre più piccole aziende, e questo segreto che faceva parte di quella tesi di Grosso era figlia del suo calcio.
1: Sì.
2: Oggi il calcio purtroppo sta cambiando.
1: Almeno che non tu abbia la società della tua.
2: Grazie Andrea.
1: Ciao Andrea.
0: No, figurati a voi, buon lavoro.
2: Grazie davvero. È una riflessione estremamente importante. Io prendo tutti questi pareri positivi che arrivano da Grosso e arrivano da addetti ai lavori,
1: sì,
2: e gente che l'ha conosciuto. Quindi vanno assorbiti, anche perché io invece nel nostro micromondo, non so nel tuo micromondo, Luis, io non avverto questo grande entusiasmo.
1: No, assolutamente.
2: Di Grosso, no? Allora ecco perché io sono contento che arrivano questo tipo di messaggi, proprio perché chi lo conosce, chi ci ha lavorato, può avere un valore. Prima di andare in pausa, la prima ora è volata via, leggo un messaggio di Renato. Lo dico a Luca, amico, ti faccio un elenco e ragiona. Presto e bene non stanno insieme, la fretta fa i gatti ciechi. Più alto vuoi costruire un palazzo, prima devi scavare in giù, andare in fondo. Prima si scava e poi si comincia ad andare in alto. Lo capisci? Lo capite? Se vuoi varare una grande nave, assicurati di trovare un fondale molto profondo prima di varare. Ti bastano per capire, vi bastano, cari frettolosi.

0: Si dice Renato da Sesto, questo è il tuo parere, Renato, lo abbiamo letto. Io quelli del, sul lago di Como ci deve essere molto fondo, perché in due anni sono andati in Champions
1: fatto...
0: e non hanno
1: ma
0: fatto il ragionamento.
1: C'è un diverso,
0: ragazzi,
1: una programmazione, dai.
0: Il segreto è che ci vuole competenza.
1: Poi Como lo voglio vedere quest'anno,
0: sì,
1: quest'anno
0: è ma ci vuole competenza e storia. Allora, io ho quasi 70 anni. Lo storico della Fiorentina è la quinta realtà d'Italia. Se noi ci accontentiamo di guardare nel... dobbiamo avere pazienza, dobbiamo... No, nel calcio la pazienza non esiste. Nel calcio esiste competenza, investimenti, scelte corrette. Tutto questo è quello che parla.
1: Poi le ripartenze...
0: Ma questo è il mio parere, Renato, il tuo parere.
1: Le ripartenze
0: vale
1: della
0: come
1: Fiorentina,
0: sempre,
1: Luca, sono sempre state molto interessanti.
0: Esatto.
1: A cominciare da Prandelli, passando per Montella, e poi con Italiano. E anche con Palladino, se vogliamo.
0: Cioè, con i primi della Valle, col calcio d'oggi, eravamo tutti in anni in Champions.
1: Certo.
0: E non ci siamo mai andati perdendo 40 milioni l'anno. Date 5 anni a 40 milioni, date 200 milioni in più ai della Valle. Con i della Valle si è fatto la squadra per provare a vincere lo scudetto.
1: Sì.
0: Con Gomez. E allora di che si parla? Non vi dico nemmeno Cecchi Gori, che se non succede quell'infortunio a Batistuta si vince il campionato. Ma se a noi va bene, avete pazienza. Dobbiamo avere pazienza, va bene arrivare a settimi. Questo è il vostro parere. Che
1: ma
0: è
1: non ha detto questo il presidente.
0: Ma è sacrosanto, ma non è il mio parere. E io invito tutti coloro che hanno i ragazzi giovani, che hanno i nipoti come io, a ricordargli cos'è stata la Fiorentina, i campioni che abbiamo avuto. Ma questo è il mio parere, Renato, è il tuo, è importante quanto il mio. Torniamo subito.
2: Radio Firenze Viola. Hai una scuola? Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
4: Ciao ragazzi, Luis, ero piccino io e dicevano la Roma la tiene Mediobanca in piedi perché sennò sarebbe fallita, il Milan, la Lazio. Ma non guardiamo le altre, perché le altre di riffa o di raffa ripartono e bene. Pensate che il Milan non spenda, non rifaccia la squadra da Champions. Quindi non guardiamo le altre, pensiamo a noi, che ci sa già diversi problemi.
5: Ciao Luca, ciao Luigi. Volevo fare una provocazione, parlare di Ken. Ma al posto suo potrebbe venire uno come Davis dell'Udinese, che non se ne parla più.
6: Buongiorno. No, sentendo dire che questo è l'anno buono per aggredire l'alta classifica, perché la Roma è comunque nei casini, senza un direttore sportivo, l'Inter è uguale, il Milan non se ne parla, la Juventus, figuriamoci. Non capisco se sto ascoltando una replica di anno scorso o è una puntata in diretta. Cristiano.
7: Buon pomeriggio. Io vorrei proporre un sondaggio. Quanti tifosi hanno fiducia in questa società ancora? Quanti seguono ancora con passione la Fiorentina, la Serie A?
0: Questo è un grande tema. Questo
7: secondo
0: è un grande
7: me,
0: tema.
1: Bella domanda.
7: Abbiamo preso una brutta sigla.
8: Sì, ciao ragazzi, Renzo da Firenze. Per me Paratici è stato troppo sopravvalutato. Secondo me non è nulla di che. Da quello, ma già riscattare Brescianini e quell'altro del Bologna a 30 milioni di euro, cioè voglio dire, ce ne vuole.
1: C'è un obbligo.
8: E Fabian. E poi senza Marotta non ha fatto niente. Ecco, tutto qua.
9: Buon pomeriggio, ma sento dei discorsi ora sulla fisicità dei giocatori ed è logico che i giocatori come Maradona e la gente lì, Baggio, questa gente io non erano grandi, però sappiamo già il calcio, va a ritrovare ora i giocatori lì, va a detacchello, ora monta tutto il fisico e corrono, corsa, fisico e via, che anche non ci sono i giocatori lì e purtroppo si è vinto poco anche con quei giocatori lì, sicché non lo so, via, boh. Va bene, ma comunque giocatori piccoli va bene per giocare a calcetto, ma ormai nel calcio a 11 e c'è oggetto il fisico,
1: ma
9: poi
1: ci vuole anche i piccoli, dai.
9: Bene, ma per ora mi sembra sia così.
0: Allora, grazie a tutti voi per i messaggi, ancora un'ora insieme anche con gli ascoltatori di Lady Radio, 348 7513933 per i vostri messaggi audio scritti, per gli ascoltatori di Lady Radio il 3925727775, allo 055771171 si è prenotato Stefano. Ciao Stefano e grazie di essere con noi.
1: Ciao Stefano.
10: Grazie a voi.
1: Ciao buonasera. Stefano,
10: ciao, ascoltavo e volevo dire la mia sul fatto dei giocatori. Allora, sì, ma tutto penso e spero che invece di parlare cominci veramente a essere una Fiorentina giovane, con qualche giocatore di esperienza, ma io mi auguro di tornare allo stadio e cominciare a, cioè di ritornare dopo tanti anni, non ci può più allo stadio, ma ci ritornerei volentieri se questa squadra fosse piena di giovani, perché secondo me è questo il futuro, soprattutto la Fiorentina ma anche l'Italia.
11: Sì.
10: Per il fatto che la struttura fisica dei calciatori è una moda, e questo è un popolo, gli italiani sono un popolo di modaioli. C'è un periodo che vanno quelli con la struttura, ci vuole tutti gente pennelli di 1,90 m, ma di 1,90 m già nel calcio sono un po' a saperlo fare.
1: Ibrahimovic.
10: Sono un po', i giocatori hanno sempre avuto il talento e la storia calcistica sono giocatori normali, a volte anche piccoli, ma perché è normale? Quando uno ha un po' di centro basso è chiaro che ha una sensibilità, soprattutto una disinvoltura nel trattare la palla, diversa da uno di 1,90 m. È anche una logica, oltre ad avere la grande sensibilità dei piedi e il grande cervello, che è quello che conta nei giochi di calcio di più, anche la struttura lo facilita, no? Il dribbling, anche a calciare bene la palla, perché un giocatore più coordinato calcia ancora meglio la palla. Quindi è un discorso anche non solamente di moda, ma il giocatore piccolo è chiaro che abbia qualcosa in più su quella, è la qualità tecnica, è normale,
0: non c'è dubbio.
10: Però c'è sempre una moda, ma la moda, vedo? Se si fa di moda il pennellone, tutti faranno di pennellone.
0: No, ma vedi, sono tutte mode, sì. Stefano, no? Allora, l'altro passaggio fino a qualche anno fa, correggimi te, che sei stato anche a livello del settore giovanile una figura che li qualche anno fa i portieri dovevano essere tutti 1,90 m.
1: Sì. Sì.
0: Ora sì, alti, ma soprattutto devono saper giocare a copiedi.
1: Copiedi e essere molto rapidi.
0: Ogni momento si cambia a seconda di quello che è la filosofia. E poi vi dico che Messi sarà, quanto sarà Messi? Non lo so. Provate a buttare per terra Messi.
1: Esatto.
0: Perché sono strutture, come diceva Stefano, bacino basso.
1: No, lo butti giù. Qualche Pizzarro, non lo buttavi giù.
0: Butta giù Zola. Ragazzi, cioè, l'importante è bisogna sapere giocare a pallone, ragazzi. Cioè,
1: se
0: coniughi fisicità, corsa e talento, hai fatto il giocatore perfetto. Ma ha voglia, sì.
10: Dai, Coppa dei Campioni. La figlia e quella accanto, Neves, e sono altri metri 60, 70 forse, 75.
0: Sì, ma sono quelli.
10: I portoghesi, se tu li guardi nel mezzo del campo, quasi tutti sono giocatori poco di struttura ma di grande qualità tecnica. Ma i giochi di calcio, se si comincia a ragionare con quello, il pennellone e ce la fa la canestro. A me mi va bene il giocatore difensore dietro che c'è 1,90 m, mi va bene. Ma anche grande centro la punta deve essere alto, ma chi l'ha detto?
1: No, Guardiola l'ha detto in più di un'occasione, non mi ricordo in quale partita fu polemica, perché appunto sulla sua squadra aveva giocatori non troppo alti, forse era ancora a Barcellona.
0: Lui
1: rispose, dice, ma guardate, noi si gioca a calcio, si deve mica giocare a pallavolo o a basket.
0: Va bene, grazie al tuo intervento, Stefano. Allora Luis, io torno un po' indietro perché ti hanno bastonato, te lo dico francamente.
1: Eccomi qua.
0: Allora, Omar dice, italiano non merita 6 milioni l'anno, è una vergogna. Manuel dice, ma trovi davvero corretto, Luis, 6 milioni italiano? Il tuo sport è il ciclismo.
1: Sì, dove non ci sono 6, forse sì, tra grandi. Allora, a tutte e due rispondo che se facciamo il paragone De Zerbi italiano, io trovo più corretto i 6 milioni l'anno, che sono tanti, mi sembra una roba da pazzi, infatti in Italia nessuno li dà, i 6 milioni l'anno che i Besiktas pare voglia dare a Italiano, che se non altro ha fatto tre finali, ce l'ha vinte, bene, tre finali l'ha fatto e una l'ha anche vinta, perché ha vinto una Coppa Italia, cosa che a Bologna non accadeva da tempo immemore. Mi dite De Zerbi cosa ha vinto? Ma io non ce l'ho con De Zerbi, per l'amor del cielo, ha un buon procuratore che evidentemente riesce a fargli fare dei buoni contratti, perché De Zerbi di vincere cosa ha vinto? Quindi è questa la cosa che io rimango perplesso. Poi anche a me mi lascia un po' di stucco 6 milioni, però tra i due dico, ma 6 milioni a Italiano sono sempre tanti, ma se non altro qualcosa ha fatto. De Zerbi, io lo so perché gli hanno dato 14 milioni l'anno per 5 anni, mi pare, o 4, ma sì, sarebbe uguale. Sarebbe uguale, ma perché? Cioè, cosa ha fatto per meritarsi queste cifre? Allora a Luis Enrique se ne dà 3,40 e l'anno? Cioè, voglio dire,
0: non c'è dubbio. Allora, Chiara dal Mugello ci ricorda che stasera e domani c'è la festa della Curva Fiesole, se sì, non sbaglio, allo Stadio Franchi. Sono per due giorni, quindi è sempre un momento
1: che quella vince sempre.
0: È un momento di, io credo c'è proprio una necessità assoluta di trovare, ritrovare identità, ritrovare entusiasmo, insomma tutte queste
1: io
0: cose
1: quest'anno la curva un si po' è superata, sbarrite.
0: Allora
1: quest'anno si è superata, cioè riuscire a mantenere, come dicono quelli bravi, una plomba anglosassone in una stagione come questa, boh, non lo so se la curva Fiesole degli anni 70-80 l'avrebbe fatto. Invece qualche, sono stati bravi, intelligenti, hanno capito che,
0: però tanto, c'è stato anche grande dibattito, certo, sull'atteggiamento, certo, delle scelte della curva Fiesole. Non c'è dibattito invece nei minuti che ci regalerà un numero uno in assoluto, Pino Vitale. Ciao Pino.
11: Ciao Luca, buonasera a tutti.
1: Ciao Pino.
0: Allora, ci sono tantissimi messaggi e la stragrande maggioranza dei messaggi è dedicata a Fabio Paratici. C'è chi gli dice salvaci te, c'è chi è contento del fatto che non escono nomi perché dice tanto lui arriverà e prende gente sconosciuta. C'è anche però, ti devo dire la verità Pino, gente che è un po' diffidente, gente che ride sul fatto che gli dobbiamo solo chiedere di camminare sulle acque perché ormai gli diamo un'importanza assoluta. Io credo che anche Paratici si mette in gioco in un livello forse che non ha mai vissuto nella sua carriera.
11: Beh, sicuramente le difficoltà che ha trovato qui a Firenze non l'ha mai trovate in assoluto, per una questione proprio di vita. Perché alla Sampdoria iniziava, era un giovane ed era protetto da Beppe Marotta e poi sono andato alla Juventus e in una grande società con grandi ambizioni, e lui è stato bravo a fare la squadra, a fare i giocatori, ma prima era protetto da Marotta e poi da Andrea Agnelli. Qui non c'è protezione, non c'è niente, si deve decidere di fare una squadra con una società che secondo me non esiste.
0: Sì.
11: E sicché lui sicuramente gli avranno dato carta bianca, ma bisogna vedere come, se deve vendere per fare la squadra, sono troppe cose, non si sa. Allora partiamo dal primo concetto. Fabio Paratici è un uomo di calcio bravo e sa fare il suo lavoro, sicché in assoluto, se ha la possibilità, cercherà di fare la migliore squadra possibile secondo quello che ha a disposizione.
0: Certo.
11: E questo è chiaro. Sicché intanto per la prima volta dopo 7 anni ci sono dirigenti di calcio. Ora però poi a dire di quello che farà, intanto guardiamo questo incontro che viene in America, cosa dirà la mamma, perché a me quando ho letto la lettera di Joyce sui quotidiani mi scappavo da ridere, ragazzi. Vediamo cosa gli diranno loro di fare, se è vero che metteranno a disposizione dei soldi oppure se diranno che dovranno fare una gestione equilibrata. Tu sai, io stimo molto i dirigenti,
0: sì,
11: e questo forse delle volte non lo vogliono sentire, ma il calcio è fatto di queste cose, di equilibrio. Quindi fanno tornare anche i conti. Io ti ho portato sempre l'esempio di uno che non mi è simpatico, però dico che è bravissimo, che è De Laurentiis del Napoli.
0: Sì.
11: Perché? Perché i conti tornano, è una delle poche società che fa tornare i conti. Se la bravura del manager è anche quella, però per ora nella Fiorentina c'è troppi punti che non si può conoscere, non si può sapere, non si sa chi vogliono tenere. Quella che diciamo non dice nome, che fanno? Che sei un giornalista di vecchia data e anche bravo. Secondo te i giornalisti non saprebbero i movimenti che fanno? È difficile sfuggire alla stampa, puoi sfuggire un nome, sì. Ma se ne cambi cinque e da qualche parte del fuori il procuratore perché è mio tuo, perché è mio di quell'altro. Si c'è i segreti, io credo stiano lavorando anche tanto sulle cessioni.
0: Non c'è dubbio. Però, ecco, ed è una cosa che ti volevo chiedere, Pino, è proprio questa. Te ci hai insegnato e ribadito che vendere bene è importante come comprare bene. Uguale,
11: uguale,
0: cioè, non c'è differenza. Uguale. Allora, noi di Paratici, allora io non sono amico di Paratici, lo ripeto, non c'ho una conoscenza molto
11: ma
0: formale.
11: Non c'è
0: no, no, ma arriva la domanda, che ti volevo fare. Non sono amico, cioè non ho una conoscenza amicale, no? Perché quando lui era alla Juve io i rapporti li avevo con Marotta, eccetera eccetera. Allora, di Paratici tutti mi dicono bravissimo a trovare i giocatori, li vede, è uno di calcio, bene. Ha dimostrato con i fatti che non gli tremano le braccia andare a prendere Cristiano Ronaldo, che è un'operazione fantasmagorica. Ha sempre lavorato su livelli di grandi giocatori, nessuno mi ha mai parlato se Paratici è bravo a vendere. A te che ti risulta, per quello che può essere una tua esperienza, ha anche questa dote?
11: Ora lo vedremo. Perché sai, quando siamo alla Juventus è anche più facile, delle volte ti vengono a chiedere i giocatori. Ora la Fiorentina ha dei giocatori e deve scegliere. Io credo che lui e Goretti, anche se poi leggo stanno preparando una squadra di scouting, tutte cose belle, io leggo tutte cose come, che potrebbero succedere, benissimo. Ora però il tempo 15-20 giorni, un mese, lui si vede fatti, Luca,
0: esatto.
11: Si vede più le ombre, sicché poi si vede come vendono i giocatori, a quanto li vendono. Tu sai, io sono stato uno dei primi a dire che gennaio non mi ha convinto,
0: sì,
11: come mercato,
0: sì.
11: Poi se mi dici dirigente, benissimo, perché la venuta del dirigente in una società che non sa cosa vuol dire dirigente ha portato lui a parlare con l'allenatore, a parlare con i giocatori, avere una certa forza, entrare nello spogliatoio e vedere la gente sulle panche che ti ascolta, e sicuramente questo l'ha fatto Paratici, e sì che questo insieme all'allenatore è il merito della salvezza. Però ora bisogna costruire una squadra. Ci sanno, c'è la famiglia disposta a investire, vuole fare con i soldi che si incassa. Siamo in alto mare, Luca. Io in questo momento, siccome non sono un mago, non voglio giudicare, perché tu sai, a me mi piace anche essere critico, però con dei fatti. Ora siamo allenatori, io spero sicuramente che lui abbia il tempo, sicuramente un uomo di calcio, e se gli danno il tempo fa la squadra, però bisogna vedere cosa fa la società, perché dipende sempre dalla società.
0: Non c'è dubbio. Senti, ci sono due grandi giocatori che secondo me, se lui trova la possibilità di venderli, vende, che sono Ken e De Gea. Io poi mi chiedo, a me hanno insegnato che
11: anche Dodò, credo,
0: sì,
1: Dodò in primis.
0: Dodò secondo me è già, già sull'autostrada. Io credo che però su Ken ci siano delle valutazioni da fare, cioè se non arrivano a 30 milioni o si fermano a 30 milioni, che fai? Ti accontenti di fare comunque grande plusvalenza?
11: Luca, io sono uno di quelli che ti segue sempre, sicché lo sa questa domanda che tu fai. Giustamente parte da 62, ma 62
0: no,
11: nessuno.
0: Da nessuno.
11: Il giocatore può valere 35-40, però poi bisogna vedere
0: chi ci metti?
11: Noi bisogna fare la squadra, ma poi bisogna vedere anche l'intenzione del giocatore. Se, siccome a Firenze in questo momento non è ben accetto, però noi c'ha bisogno di un grande centravanti e lui 2 anni fa è stato un grande centravanti, quest'anno poi come nave perché si è fatto male, ma quando poi doveva già la nazionale stava bene, insomma, e troppe cose, però se uno sta male non può giocare. Però poi te devi avere un centravanti forte, come devi avere un portiere forte. Per me se vendono De Gea e partano Marinelli, non ho paura.
0: Ecco, io te ti avresti paura. Questo tipo di coraggio?
11: Sì, io no, non ho paura, sono convintissimo di questa operazione qua. Perché se vuoi abbassare la busta paga, ricordati la Fiorentina è settima nella busta paga.
1: Non ti ingaggi, sì.
11: In questo momento siamo troppo alti. Però poi bisogna vedere i giocatori che non si può prendere. Noi siamo una società, i fiorentini sono un popolo che non si contenta di partecipare.
0: No.
11: Fiorentini vogliono già qualcosa che non riescano a giocare.
1: A noi di Coubertin non ci è mai piaciuto. L'importante è partecipare, diceva De Coubertin. Ecco, lui
11: esatto.
1: No.
11: Noi a no. Noi non ci piace. Ci piace combattere per qualcosa. Importante.
1: Senti, ti volevo chiedere, Moreno Zebi, che sta lavorando appunto sui prestiti e quanto pare abbia già sistemato le caselle, te vai lì, quell'altro arriva e va di là, quest'altro arriva e va di qua, il che non mi sembra proprio banale, cioè il fatto che già arrivano i prestiti e tu sai già dove metterli o dove venderli, mi sembra una buona cosa.
0: I prestiti?
11: Sì,
1: i prestiti che arrivano, quelli che tornano.
11: Però la mia esperienza mi dice... che nessuno ora corre a fare le squadre, ora si corre a prendere i giocatori più importanti, no? Ora c'è anche un mondiale da vedere, e specialmente i giocatori di seconda fascia, che dovrebbero essere quelli che insomma ci devono dare spazio, di regola vanno via da ultimo. Perché le squadre poi si fanno anche da ultimo con quello che avanza. Siccome i giocatori c'è la Fiorentina, come c'hanno tante altre squadre,
1: certo.
11: Ce n'hanno tanti. Oggi leggevo un quotidiano, diceva il Napoli forse De Bruyne e Lukaku, e il presidente dice vabbè, se andranno via i giocatori ce ne sono tanti. Il concetto è questo.
0: Sì, è vero. È vero.
11: Si aspetta, ora è un momento di attesa. Non ne vedo ora. Che una società possa pigliare 10 giocatori, non è così.
1: No, però come hai visto, è venuto fuori, no, il problema, madonna, ora rientrano tutti questi giocatori, come si fa? Come
11: no,
1: non si
11: ma
1: fa?
11: Sicuramente penso Goretti e gli uomini
1: Zebi e Gianni
11: di Fabio sono a lavorare per dire a questo sentiamo che guarda eventualmente se lo prendi te, sicuramente c'è dei movimenti ma non c'è le corse.
0: Anche perché se l'obiettivo Pino
11: per sistemare queste pratiche
0: l'obiettivo è cercare di prendere qualche soldo, cioè oggi
11: sì, cercare
0: oggi,
11: di accumulare qualche soldo
0: oggi chi fa le corse per Nzola. Poi magari il 29 d'agosto puoi trovare
1: qualcuno te lo prende certo.
11: Esatto.
0: E Beltran chi te lo piglia oggi?
11: Ora non te lo piglia nessuno, poi verrà il momento che te tu lo prendi magari 10 milioni e te ne pigli 4 e te, te lo levi,
0: certo.
11: E il concetto diventa quello.
0: Non c'è dubbio.
11: Si trovano le soluzioni, ma si trovano in fondo, non all'inizio.
2: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. La prossima ora di trasmissione è offerta da Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi, tifosi viola e non solo. Al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta. Da 40 anni Faboc 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Faboc 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26.
12: Ho fame, babbo, ho fame, ma questo cibo non mi piace.
13: Avremo bisogno di trovare del cibo sano, controllato, biologico, gustoso.
14: C'è Velvet Pet, ha tutto, tanto cibo sano e accessori per tutti gli animali, cani, gatti e roditori.
15: Velvet Pet, via

0: Happy Auto Kia Firenze. A Sesto Fiorentino, Borgo San Lorenzo e Firenze Sud, zona Barlungo, uscita raccordo.
1: Liberati dal dolore e dallo stress. Il centro Tuina a Firenze è quello che fa per te. Con il metodo di terapia manuale, risultati già dalla prima seduta garantiti. Trattiamo dolori cervicali, lombari, il dolore cronico e molto altro. Adatto a tutte le età, dai bambini agli anziani. Prenota ora la tua seduta gratuita e scopri come tornare a vivere senza dolore. Ci trovate in via Gordigiani 58 BC a Firenze. Per info e prenotazioni 345-5208-611.
2: Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia. Da oltre 30 anni i Rovini Pneumatici Driver Center è al vostro fianco. Esperti in gomme e cerchi per ogni tipo di veicolo. Vendita, montaggio e assistenza di alta qualità per autovetture, moto, autocarri e mezzi agricoli. E c'è una grande novità: noleggio minivan da 9 posti, perfetti per gite e vacanze. Siamo Arval Center. Ci trovate in via delle Città 54 a Certaldo. Aperti da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19 e il sabato dalle 8.30 alle 12. Contattaci allo 0571 65 12 51. Da Rovini Pneumatici, servizio completo, assistenza totale e un tocco di passione Viola per le tue ruote. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio dal 1991 è qui per aiutarti.
3: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
2: Con la divisione Biopelle ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
3: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
2: Istitutogiglio.it.
3: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
4: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
5: Radio Firenze Viola.
6: Incoming message.
7: Leggila, ascoltala, guardala.
8: Buon pomeriggio dalla redazione.
9: Si apre in Spagna il quarto viaggio apostolico di Papa Leone XIV e il secondo in Europa dall'inizio del pontificato. Da Madrid alle Canarie, passando per Barcellona, il pontefice affronterà i grandi temi della pace, del disarmo e delle migrazioni. Durante il volo verso la penisola iberica è tornato anche sulla crisi in Medio Oriente, affermando che in Iran non è una guerra giusta. Accolto a Madrid dal re Felipe VI con gli onori militari, Leone XIV incontrerà anche una delegazione di vittime degli abusi nel clero e interverrà per la prima volta davanti al Parlamento spagnolo.
8: Intanto resta alta la tensione nel Golfo, dove il comando centrale statunitense riferisce di aver colpito postazioni radar iraniane e abbattuto 4 droni diretti verso Hormuz. Donald Trump continua a sostenere la possibilità di un accordo di pace, mentre Teheran chiede lo sblocco di parte dei beni congelati come condizione per l'intesa. E nel frattempo si registrano nuovi raid israeliani in Libano, con l'esercito che riferisce di soldati uccisi, mentre il Bahrain condanna gli attacchi iraniani contro basi americane.
9: La cronaca: tragedia nelle Marche, dove una violenta esplosione ha provocato il crollo di una palazzina a 2 piani a Porto Sant'Elpidio, in provincia di Fermo. Il bilancio è di 1 morto e 3 feriti, mentre i soccorritori sono ancora al lavoro alla ricerca di una donna dispersa sotto le macerie. Secondo le prime ipotesi, all'origine della deflagrazione ci sarebbe una fuga di gas.
8: Il caro affitti continua a pesare sulle famiglie italiane. Secondo un'analisi della CNA, dal 2019 ad oggi i canoni sono aumentati tra il 19 e il 50%. Nelle principali città del paese, con Milano e Firenze in testa alla classifica dei rincari. Un fenomeno che non colpisce soltanto studenti e lavoratori, ma che rischia di penalizzare anche imprese e sviluppo economico, a causa della crescente difficoltà nel trovare personale disposto a trasferirsi.
9: Il governo prepara una nuova proroga del taglio delle accise e il rifinanziamento del sistema delle accise mobili per contenere il costo di benzina e diesel. L'obiettivo è limitare l'impatto dei rincari su famiglie e imprese, mentre il ministro Adolfo Urso assicura che i prezzi restano sotto controllo. Critiche però dai sindacati. Per Maurizio Landini si tratta solo di misure temporanee che non affrontano le cause strutturali del caro energia.
8: E infine lo sport con il tennis. Il Roland Garros si prepara ad incoronare una nuova regina. A contendersi il titolo femminile saranno la russa Mirra Andreeva e la polacca Maja Cialinska, entrambe alla loro prima finale slam in carriera. Domani la finale maschile tra Zverev e Cobolli.
9: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
6: scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola,

0: giugno 2026, senti quanti sei in questa giornata di sabato che segna il ritorno di Firenze in campo, 14:05 in questo momento. Un saluto da parte di Fabio Ferri
1: e Sofia Ferreri, ciao a tutti.
0: Eccoci qua, tornati in tandem perché l'ultima settimana ti avevo lasciata con il buon Righi, anche se poi, no, con Dimitri eri?
1: Con Dimitri,
0: scusami. Sì, ero scappato. Fra l'altro anche settimana prossima, ti avverto, non ci sarò perché arriva il calcio storico, ho quell'appuntamento. Però torniamo a far tandem e torniamo come sempre, no, a parlare di calcio, ma anche di altri sport in generale. Definizione che ci piace poco, ma invece ci piace svariare su tutto il fronte d'attacco, direbbe qualcuno.
1: Certo,
0: quindi oggi
1: su tutto il fronte d'attacco
0: si guarda oggi. Dimmi cosa si guarda oggi.
1: Come cosa si guarda?
0: Non essendoci la partita del campionato di calcio, cosa ci guardiamo oggi?
1: Allora, c'è la MotoGP, c'è domani, ci sarà il Roland Garros. E poi abbiamo anche la Formula 1.
0: Oh, meno male. No, perché se mi cadevi sulla Formula 1 mi arrabbiavo. Poi nella notte, per gli appassionati di sport americano, c'è stata anche gara 2 delle Finals NBA, con la seconda vittoria dei New York Knicks, che così insomma vanno in testa al comando di questa serie e potrebbero riportare un anello a New York dopo tanto tanto tanto tempo. Ovviamente però, detto che c'è la voglia di svariare, oggi apriamo parlando anche delle novità viola,
1: ecco,
0: in particolar modo di quella legata al saluto a Vanoli, che è stato appunto salutato anche dal numero uno della Fiorentina, ovvero da Commisso. Che sensazioni ti ha dato il saluto con cui la Fiorentina si è separata da Vanoli? Perché io devo dire, ho letto quelle parole, per carità, c'è sempre un po' di retorica in certi momenti,
1: certo,
0: e quindi insomma sono messaggi sempre un po' precompilati, se vogliamo, però in realtà tra le righe ho trovato una genuina affezione nei confronti di un uomo che sì, saluta la Fiorentina, ma ha fatto tanto per il club.
1: Beh, assolutamente. Allora, parto dall'inizio. Tu, Fabio, non c'eri scorsa settimana. Abbiamo fatto un gran ringraziamento.
0: Sì, l'ho sentita la tua lettera. Cosa pensi? Che non ti segua?
1: Ok, perfetto. Mm-hmm. Quindi quello per noi è il ringraziamento che pensiamo che meriti. Mm-hmm. Un allenatore che ha fatto quel che ha fatto, che non è stato poco, effettivamente. E di conseguenza, beh, la Fiorentina, diciamo, la dirigenza l'ha ringraziato a suo modo, possiamo dire così.
0: Sì, ovviamente, però poi ponendo fine a questo rapporto, infatti già siamo là appesi al telefono, direi, per capire quando arriverà poi l'ufficialità del nuovo allenatore, anche per provare a costruire la Fiorentina della stagione 2026-2027. Con chi potremmo parlare di questo argomento, secondo te?
1: Beh, secondo me con un personaggio che si chiama, inizia con Iccolò.
0: E prosegue con Ceccarini?
1: Probabilmente sì.
0: Allora, vediamo se c'è al telefono. Nick?
2: Buon pomeriggio a tutti.
1: Buon pomeriggio.
2: Sono proprio io, dovrei essere io, ancora non lo so, vorrei cambiare anche sesso, però potrei anche essere ancora io per qualche mese. Ecco,
0: Potresti anche non farlo, ma potresti effettivamente.
2: Sì, io piacerebbe diventare uno struzzo, ecco, sinceramente, sì, è una cosa che, però non credo di poter mantenere, diciamo, gli organi principali, ecco, però uno struzzo non mi viene bene, ecco, mi parli di uno struzzo. Ecco.
0: Beh, non lo so, mi fa venire in mente qualche romanzo di weird fantasy, una roba brutta.
2: Comunque
0: se castruzzo
2: può diventare l'animale che vuole, voglio dire, ecco, non è che
0: dopo ti possono dire sei uno struzzo.
2: lo so. Però sarebbe bello, esatto, io lo faccio per quello, no?
0: Certo.
2: Sei uno struzzo, cicca, a quel punto
0: brutto struzzo,
2: cicca, la cambierò in un'altra maniera, ecco.
0: Vabbè, senti, a parte le consuete bischerate introduttive, ci domandavamo un po' come valutare il saluto a Vanoli, no? Perché comunque si sapeva, era nell'aria che Vanoli non sarebbe stato l'allenatore della Fiorentina la prossima stagione. Si sa anche che Grosso verosimilmente è il suo sostituto, però mancava l'ufficialità del saluto. E intanto ti chiedo di giudicare quello, il saluto sentito, mi verrebbe da dire, da parte della Fiorentina a un allenatore.
2: Sì, no, ma il saluto ci sta tutto, anche perché comunque lui merita veramente il massimo e verrà, per me, per quanto mi riguarda, io gliel'ho detto anche a quattro occhi, per me sei quello che ha evitato nell'anno del centenario un qualcosa che sarebbe rimasto nella storia in negativo, e quindi io per questo personalmente, ma poi ognuno fa quello che vuole, lo ringrazio perché ci ha messo tutto, ci ha messo la dedizione, ci ha messo il lavoro, ci ha messo la volontà, sorreggere questa squadra che faceva acqua da tutte le parti. Sicuramente ha fatto anche degli errori, però chiaramente c'è chi li ha commessi più grandi di lui, e lui è stato quello che è andato a ripararli questi errori e ha permesso alla Fiorentina di attraccare in questo porto chiamato salvezza. Posso dire che secondo me hanno aspettato troppo a dirgli la verità, ma Paolo Vanoni è troppo intelligente per non averla capita. Ci sono modo e modo nella vita di poter gestire i rapporti, e la Fiorentina secondo me non è stata elegantissima, perché comunque gli ha chiesto 48 ore, poi altre 48 ore, poi altre 48 ore, risposta alle vacanze, le ferie, eventualmente se poi c'era anche qualche altra cosa da mantenere in stand-by. Lo ha fatto, secondo me sbagliando, perché tanto ormai la storia era abbastanza chiara, però poi alla fine hanno fatto bene a fare questo comunicato nel quale dicono sostanzialmente la verità, cioè che naturalmente questa storia non è finita male grazie soprattutto al suo lavoro, alla sua dedizione, al suo staff e a tutto quello che naturalmente lui ci ha messo. Chiaramente non era da solo, però ecco, è riuscito un po' a portare in fondo quella che è stata la sua missione. E io mi sarebbe piaciuto, visto che poi alla fine le cose, noi che facciamo il mercato le sappiamo da tempo e le sapeva sicuramente anche lui, però qualche volta ecco è bene anche farsi un po' più, come posso dire, di coraggio e di non nascondersi e dire le cose come stanno. Ecco, tanto non c'era niente di male, Paolo lo sapeva, aveva già capito che probabilmente non ci sarebbe stata la possibilità di continuare con la Fiorentina. Chi gli sia dispiaciuto è evidente, certo, perché chi è legato naturalmente a un certo tipo di ambiente poi diventa difficile da staccarsi. Però diciamo che questo è un incidente di percorso, dai, hanno fatto un incidente di percorso nella comunicazione, spero gli serva da lezione per le prossime volte, speriamo che sia l'unico errore di questa stagione.
0: Quando arriva la comunicazione di Grosso?
2: Ma Grosso per me ha già fatto tutto con la Fiorentina, quindi io non lo so, dipende da loro quando annunciare il suo arrivo, perché comunque ha già l'accordo per due stagioni con l'opzione sul terzo, sono d'accordo sui soldi, sono d'accordo sullo staff, per cui è solo una questione di tempo, e io penso che per me potrebbe già all'inizio della prossima settimana essere a Firenze. Perché no, magari sì, potrebbe starci.
0: Buoni messaggi, dai.
1: Allora, Simone ci scrive: 5 giugno 2019 la Fiorentina e Firenze hanno smesso di fare calcio. 6 giugno 2026, quando ricominceranno la Fiorentina e Firenze a fare calcio? Grazie, da Simone da Valdisieve.
2: Non lo so, diciamo che quando la Fiorentina ha cominciato un nuovo corso eravamo tutti molto fiduciosi nella speranza che ci potessero essere dei presupposti per poter far bene le cose. I soldi sono stati messi, l'abbiamo detto mille volte, non sono stati spesi purtroppo bene, sono stati fatti tanti, troppi errori, a volte anche per volontà, diciamo, per, come posso dire, per comprensione, anche per rapporti umani, perché comunque si è voluto mantenere un certo staff lavorativo anche per una questione, voglio dire, di rapporti, no? Di stima, che credo anche sia per certi versi giusto avere, ma poi c'è sempre un limite a questo tipo di stima, perché se poi le cose non funzionano benissimo bisogna anche guardare in faccia la realtà, però questo fa parte anche di un'umanità che non è poi così frequente, ecco, nella vita di tutti i giorni. La Fiorentina non ha ottenuto in questi 7 anni quello che magari sperava, avrebbe sicuramente meritato almeno di vincere una conference, questo sì, però non ha meritato, i tifosi della Fiorentina non hanno meritato certo di doversi stare 3 anni a salvare per 2-3 giornate dalla fine sempre col fiato sospeso. Ecco, questo penso che debba essere anche detto, certo. Quindi voglio dire, a questo punto sono passati 7 anni e oggi c'è Fabio Paratici e vediamo se lui riesce in qualche maniera a dare uno scossone, no? Un po' a infatti questa tendenza che è quella della Fiorentina, che non è certo una tendenza di una squadra estremamente ambiziosa, ecco.
1: Infatti ti volevamo appunto chiedere quali pensi che siano i reparti su cui spenderanno di più dopo, diciamo, il mercato un po' disastroso che è stato fatto precedentemente.
2: Ma sai, qui bisognerebbe capire anche quanti soldi ci sono, perché poi alla fine le squadre si fanno in base a quello, non è che uno può andare lì con i coupon oppure con gli sconti, bisogna fare una squadra con un senso logico, adatta all'allenatore, e naturalmente capire anche quanto puoi spendere e quanto non puoi spendere, perché se non puoi spendere sei costretto evidentemente a vendere, e certo, devi vendere prima per poi acquistare dopo, poi magari ci può essere un cubaggio, però vediamo quando ci sarà questo viaggio negli Stati Uniti e cosa riusciranno ad ottenere nel caso eventualmente dal presidente commisso, da Marco Stefan, da una chiacchierata ulteriore, se le dritte saranno quelle di vendere e poi comunque sia di pianare un po' la situazione per poi dopo ritornare a fare investimenti, anche perché poi bene o male mi sembra che avendo messo sul mercato De Gea, Gosens, Dodò, Fortini, se arriva un'offerta anche Fagioli, Ken e Gudmundsson, se sono bravi a vendere possono anche portarsi a casa diversi soldini. Poi mi direte voi, certo, poi vanno sostituiti questi giocatori, assolutamente sì, ma non è necessario spendere non so 30 milioni per un giocatore. Uno può prendere magari, non lo so, un Solomon a 7-8 e intanto prende un buon esterno, e poi magari un portiere lo puoi anche ritrovare bravo senza andare a spendere tanti soldi. Insomma, ci sono tante cose da fare, ecco, in questo mercato della Fiorentina. Però io ribadisco, come non sono tenero su delle cose che ho visto in questi anni, e le ribadisco e le confermo tutte, allo stesso tempo voglio dare molta fiducia oggi a questa nuova società, perché per me l'arrivo di Paratici è l'inizio di una nuova società. Non so quanto ci starà, questo è un altro discorso, però finché lui c'è io appoggio la scelta di Grosso, perché comunque se c'è un direttore che prende una decisione bisogna supportarla. L'importante è che facciano chiarezza su quelli che sono gli obiettivi immediati della Fiorentina, e questo secondo me è l'aspetto principale.
1: Certo, e stavamo anche parlando appunto di quanto la Fiorentina riuscirà ad ottenere dalle vendite. Cosa ne pensi appunto del nodo di Ken? In che modo riuscirà a sciogliersi e in che direzione secondo te?
2: Questo è un bel problema, è lo stesso problema che il Milan ha per Leao, perché io francamente ho letto anche le dichiarazioni di Leao dal ritiro della nazionale portoghese. È ovvio, no, che quando poi i giocatori vanno nei ritiri delle rispettive nazionali si tirano fuori di Sassolini, no? Pensa sì. De Bruin, quello che ha detto su Conte, che può anche, voglio dire, che ci può anche stare, voglio dire che non ha certo tutta questa simpatia per il gioco di Conte, eccetera. Però non è mai elegante, secondo me, dirlo quando non c'è, cioè le cose vanno dette in faccia, ecco. Quindi magari se questa cosa a lui non gli è andata bene, e credo non sia successo, perché altrimenti Stellini non avrebbe, che è il collaboratore di Conte, non avrebbe risposto in quel caso a De Bruin. Leao ha detto, mi ha colpito questo fatto, no? Dice, sono stato spesso impiegato non nel mio ruolo, ho fatto tutto quello che potevo, ma avevo anche dei problemi fisici, la posizione in campo non mi ha aiutato, e quindi è giunto il momento anche che prenda un'altra strada. È anche vero che l'anno scorso e l'anno prima non mi sembra che avesse fatto delle cose così eccezionali Rafael Leao, perché probabilmente la memoria anche dei calciatori spesso è una memoria che va nella direzione in cui gli fa comodo a loro, cioè non a quello che fa comodo alla realtà. Tornando a Ken, Leao secondo me non ha offerte e potrebbe andare in Arabia. Ken in questo momento non ha un'offerta vera e propria, è una clausola accessoria da 62 milioni di euro, e quindi bisogna essere parecchio bravi nel trovare eventualmente una soluzione. Cioè io dico che la Fiorentina, non so, che questa cosa dà molto fastidio anche dirla, perché tutti sono convinti, no, che perché noi ci abbiamo una clausola allora dobbiamo vendere i giocatori a 60 milioni di euro. Ma se la Fiorentina riuscisse già a prenderne 40, io parlo da un club non europeo compresi bonus, dovrebbe essere soddisfatta, perché comunque la stagione di Ken non è stata per niente negativa, e quindi qui si dovrà vedere anche l'eventuale bravura di Paratici, che naturalmente non è il nostro signore, che non è che si può inventare un pezzo.
1: Certo.
0: Abbiamo un messaggio per te, Nick.
1: Sì, Babbo Viola ci sta scrivendo. Nick, Caprile è prendibile?
2: Non penso che Caprile, i Caprile, i Vicario, non penso siano sulla nostra falsariga. Può essere più facile magari Mandas, altre soluzioni magari di portieri di questo tipo, ma Caprile non credo, perché ha una valutazione di 20 milioni, non li spenderanno mai 20 milioni per un portiere, anche perché l'obiettivo secondo me è cercare, no, di sistemare un pochino anche il bilancio e abbassare il monte ingaggi se possibile, per cui andare a poi a spendere tutti questi soldi per Caprile la vedo molto complicata, la vedo molto difficile, però mai dire mai, magari no, ecco, l'unica cosa che mi piace che sento un sacco di nomi stranieri, un sacco di giocatori che arrivano da paesi variegati, cioè dal Brasile, c'è chi naturalmente ha tirato fuori nomi italiani, ma comunque anche di altri campionati. Questo mi fa pensare che stanno cercando delle soluzioni che possano essere più giuste, ecco, per la Fiorentina rispetto anche al recente passato in cui si è cercato molto soprattutto nel nostro campionato, e purtroppo cercare il nostro campionato significa conoscenza un po' più limitata, non conoscenza limitata in senso assoluto, però un margine di movimento limitato, perché nella Serie A non è che ti offre una grande occasione, soprattutto prezzi troppo alti.
1: Parlando invece di nomi internazionali, c'è stato questo interessamento per Vieri, e secondo te appunto cosa ne pensi? Pensi che sia un nome fattibile o pensi che sia uno dei tanti nomi che
0: vengono
1: citati?
0: Diciamo dal Brasile ne parlano tanto.
1: Sì.
2: Sì, allora io ho cercato di capire un po' la situazione di questo Vieri, quindi è stata brava anche Yvonne da noi, la nostra collega che lavora sul Como, perché comunque è riuscita a trovare questa notizia e che naturalmente ci dà la possibilità anche di ampliare un po' la conoscenza di questo giocatore. Io credo che loro lo prenderebbero volentieri, però sono distanti in questo momento come richiesta, cioè nel senso che la Fiorentina vuole spendere sui 10-12 milioni e la richiesta invece è più alta. Per me, se va via Comuzzo, fanno un rilancio, però deve andare via Comuzzo, perché la mia sensazione è che loro vogliano ripartire da Pongracic sicuramente e tenere Ranieri. Comuzzo lo terrebbero, ma se arriva qua un'offerta lo danno via, e allora a quel punto va messo dentro un altro difensore centrale, per cui Vieri sì, e gli piace anche questo Gustavo Sá, che comunque è un giocatore un po' atipico, perché non è proprio un vero e proprio esterno, è un po' un Gudmundsson, tanto per capirsi, e quindi vediamo se magari questi due nomi possono accendersi nelle prossime settimane, ecco, vediamo un po'.
0: Nick, invece parlando di budget, sì, che mercato ti aspetti da parte della Fiorentina? Perché sappiamo insomma che l'anno scorso è stato speso molto, che c'è stato un disavanzo anche piuttosto cospicuo, certo un po' di cassa si potrà fare attraverso il mercato in uscita, però che mercato ti aspetti? Quale non ti voglio dire cifra verrà spesa sul mercato, ma quale fascia della Serie A in quale fascia della Serie A sarà dentro la Fiorentina?
2: Questa è una bella domanda, grande Fabio. Io francamente non so risponderti, perché naturalmente non conosco quello che la Fiorentina ha a disposizione. Certo, io penso che la Fiorentina grandissime spese, almeno allo stato attuale, non le può fare. Però, come ho detto prima, se dovessero vendere, faccio un esempio, arriva un'offerta a 35 per Fagioli, no? Dall'Inghilterra, tu vendi Fagioli e naturalmente cominci ad avere anche un piccolo tesoretto per rafforzare quel settore. Poi rafforzare parliamone, perché comunque 20 Fagioli va trovato un giocatore forte quanto Fagioli, non so se sul mercato puoi risparmiare dei soldi e tenere una parte per poter fare altri investimenti. È tutto relativo, cioè non è che siamo pronti a tenti via se spendo un botto di soldi. Io non credo sia questo il discorso, io penso che ci si debba un po' arrangiare e capire se poi c'è un'apertura ulteriore da parte della proprietà. Arrangiare vuol dire vedere anche se c'è qualcuno che può andare via a delle condizioni giuste, come ti ho detto prima. Non è facile oggi dare delle previsioni, anche perché io non sono in grado di poterlo fare, quindi io quando le so le cose le dico, certo. E come vedi non ho paura a dirle, perché penso che la gente debba anche sapere quello che oggi la Fiorentina è, purtroppo, cioè che non è più quella di una volta, e deve riconquistarsi una credibilità importante anche a livello nazionale. Ma io non parlo solo di risultati sportivi, io parlo proprio di società di peso. Dobbiamo ritornare a essere una società un po' più di peso all'interno del calcio italiano, e mi sembra che in questo momento siamo un po' deboli. Quindi per esempio Torsved è un nome, tornando sul mercato, che francamente potrebbe starci a scadenza di contratto 30 giugno 2027. A Fabio Grosso piace molto, come piace Volpato, però lì si ritorna sempre al solito discorso: se il giocatore va a forzare col Sassuolo, è la volta buona che Carnevale non gli darà mai la possibilità di uscire e lo tiene lì a scadenza. Io questo lo so per certo, perché comunque lo conosco talmente bene che quando c'è qualcuno lo fa incazzare è la volta che lo tiene lì a tutta randa. E quindi a maggior ragione anche lì, se la Fiorentina volesse andare a fare un'operazione col Sassuolo, deve andare a presentarsi un'offerta dignitosa, perché diventa poi comunque complicato. Torsved può essere un nome, ho visto oggi, no, che riportavano anche altri nomi, come quello di Miretti, che è tornato di attualità. E sai, io credo che il problema principale di tutta questa squadra fondamentalmente è sostituire Ken, cioè capire se vendono Ken con chi lo sostituiscono, e questa secondo me è la cosa più difficile oggi da poter capire, perché i centravanti, cioè guarda la Juve che fa una fatica enorme, a proposito complimenti a Dusan Vlahovic per il suo comportamento, e comunque insomma questi 80 milioni che la Fiorentina ha preso dalla Juventus li ha presi bene, e comunque mi sembra che anche il suo comportamento nell'uscita dalla Juve sia stato veramente un comportamento pessimo, ecco, perché andare a chiedere tutta una serie di soldi in un club che comunque sia lo ha preso come top player, vedi quando sono a volte strani, no?
0: Cioè, oltre all'ingaggio ovviamente erano come 10 milioni per essere rimasto, bonus alla firma di 10 milioni.
2: Ti devo dire la verità, ho anche la sensazione che qualcuno gli abbia fatto credere di essere più bravo di quello che è, e quindi allo stesso tempo a volte sono in questi, ci sono dei giocatori che non sono considerati benissimo secondo me, perché guarda ti posso garantire,
0: beh, forte è forte, non si può negare che sia un attaccante,
2: no, certo,
0: forte.
2: Io guarda, ieri ho visto anche Giorgio Chiellini, perché ero a Parma, che naturalmente sta cercando di trovare una quadra su una società che oggi fa un po' acqua da tutte le parti, perché anche la Juve, insomma, lui deve sottostare a Daniel Comolli, ma e ora con tutto il rispetto, Giorgio Chiellini, so che questo magari detto alla radio della Fiorentina non è proprio il massimo della vita, però Giorgio Chiellini è stato un grande professionista, un grande calciatore.
0: Penso che questo lo riconoscano anche i tifosi della Fiorentina, magari con grande simpatia per
2: la Juve, però ti dico, Giorgio è anche una persona intelligente, quindi uno che sa di calcio eccetera, però ha un margine di manovra limitato, e la Juve oggi ha un margine di manovra anche economico limitato, per cui però io non ti posso garantire che gli hanno fatto una bella offerta, questo lo so per certo, hanno fatto 6 milioni e mezzo, quasi 7 per 4 anni, e lui poi ha detto di no per motivi XYZ, ecco.
0: Che poi in realtà sono molto facilmente deducibili, poi ognuno si faccia la sua idea. No, lo sai perché ti chiedevo quella cosa di in che fascia della Serie A sarà la Fiorentina a livello di spesa sul mercato? Perché negli ultimi anni ci sono stati vari sorpassi, prima quello dell'Atalanta, poi quello del Bologna, adesso è arrivato il Como che di gran carriera ha sorpassato la Fiorentina. Leggo con curiosità anche di un Venezia, no? Di questa variabile Venezia pronta a spendere tanti soldi sul mercato. Ti chiedo se c'è un rischio di avere un'altra squadra che si va a inserire, diciamo, nella middle class, forse qualcosina in più della middle class della Serie A, perché ora, la Fiorentina sarebbe una nuova squadra rompiscatole, ecco.
2: Sì, ora magari Venezia cercherà di rafforzarsi per ottenere una salvezza tranquilla, no? In questa prima stagione, Fabio, non penso che possano già puntare a qualcosa di più importante, però l'idea loro è quella di essere, cioè, ora il nuovo Como mi sembra eccessivo, però quantomeno cioè, voglio dire, se il Venezia fa una squadra comunque migliore di quelle che abbiamo visto, tipo Pisa e Verona, anche per la retrocessione comincia a essere un problema in più, perché di solito le neopromosse sono quelle, no, che si devono salvare, e sono quelle che naturalmente possono avere anche più difficoltà a rimanere in Serie A, però alla fine se quelle che vengono, voglio dire, dalla Serie B cominciano a venire in Serie A con anche, per esempio, guarda, il Frosinone, che tra l'altro sarà il secondo avversario in campionato della Fiorentina, in occasione anche del centenario, perché quella partita ci giocherà di sabato 29, perché cade proprio in occasione del centenario, penso che la Fiorentina chiederà l'anticipo alle 20:45 del sabato, fa una filosofia diversa. Io ieri, parlando anche con Stirpe e con Renzo Castagnini, mi hanno praticamente fatto capire che loro devono fare con quello che hanno. Hanno Aldini, si fidano di questo allenatore, sanno che per fare in Serie A dovranno fare una squadra un po' diversa rispetto a quella che avevano in passato o hanno avuto quest'anno, però vogliono rimanere nella loro filosofia, che deve essere quella di una società sana, quindi non potranno fare più di tanto. Quindi Frosinone sceglie questa strada, il Venezia chiaramente, se ha un po' più di soldi, sceglie un'altra strada.

0: è dura, ecco, io penso che sicuramente almeno farà un campionato migliore, mi sento di dire solo un campionato fammi vedere la campagna acquisti e ti dirò magari l'eventuale posizione,
1: anche perché fare peggio, no, come si dice,
0: fare peggio diciamo
1: quasi fare peggio vuol dire Serie B.
0: Penso che non faremo 4 punti nelle prime 10 partite, ecco, questo mi sento quasi di escluderlo, ecco.
1: Bene, quindi cerca non solo esperto di mercato, ma anche grande, non so, cartomante.
0: Dire, insomma, praticamente quello che si è visto nelle prime 10 giornate del campionato della Fiorentina è una cosa che da quando io seguo questa squadra non mi era mai successo, quindi queste cose dovrebbero accadere una volta solo nella vita, ecco.
1: Vabbè, caro Cecca, ci sarebbero ancora milioni di domande che vorremmo farti, ad esempio volevamo anche chiederti del Milan, ma vedo adesso che sono le 14.30 che ti abbiamo praticamente preso in ostaggio, manca solamente il giornale di oggi da farti esibire in una foto da mandare a amici, familiari per chiedere il riscatto, quindi direi di liberarti in realtà.
0: Ora domani c'ho questo doppio appuntamento, c'ho il Grassina che gioca contro la Sant'Egidiese, la partita l'andata della finale per quanto riguarda l'eccellenza nazionale, gara di andata, poi contestualmente sono a Roland Garros a sostenere Cobolli e contestualmente insomma faccio la preparazione con l'Argentina per il mondiale, quindi tutto sommato una giornata un po' piena e però riesco ugualmente a rispondere a Radio Firenze.
1: Sei il top, ti ringrazio Cecca.
2: Grazie,
0: un saluto a tutti, buon pomeriggio, ciao ragazzi, ciao.
1: Andiamo in pausa, non prima di aver ricordato che si dice Roland Garros. La S si dice stranamente perché è una manifestazione francese, ma la S si mette in fondo. No, perché all'inizio ho un po' sbagliato io. Ci siamo un po' mangiati quella S, adesso lo volevo dire. La S si legge.
3: Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola. Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, a tratti instabile su Alpi e Prealpi con qualche rovescio, a tratti fin sull'Alto Piemonte, ampie aperture sui restanti settori. Temperature stabili con massime tra 23 e 28 gradi. Al centro, giornata stabile e soleggiata con qualche nuvolamento pomeridiano sui rilievi e la sera sull'Adriatico, ma senza fenomeni. Temperature in lieve rialzo con massime tra 26 e 30 gradi. Al sud, soleggiato salvo residua variabilità al mattino sulla medio-alta Puglia, in un contesto comunque asciutto. Temperature in rialzo con massime tra 27 e 32 gradi.
5: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
6: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
7: Oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
6: Andiamo, via, chi l'è? Lo zio di Corin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
7: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
8: Salve a tutti, sono qui in Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì dalle 10 alle 12, ci sarò io in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
7: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.
9: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
10: Radio Firenze Viola ha liberato la belva. E il suo è un richiamo preciso.
11: È inaccettabile.
10: Per vostra fortuna, avete un domatore.
11: Ascolta, belva, facciamo che a moderare vengo io, perché se coi tuoi richiami piovo un querele, ti rompo come i Bluetooth.
10: Ogni lunedì, dalle 19 alle 20, con Dimitri Conti e Tommaso Loreto.
12: S'apre il dibattito.
11: Uno.
12: Contro tutti!
13: Quello che è accanto a lei è matto.
7: Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che

0: 10. No, dai, non è possibile.
1: E invece sì. La radio che ha imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata. Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso. Se sei stanco di parlare di ripartenza dal basso e di terzini a piedi invertiti, dal lunedì al venerdì su Radio Firenze Viola va in onda C'è Polemica. Dalle 9 alle 10 in compagnia di
2: Dario Baldi.
1: Una città, una squadra e la vena critica che caratterizza tutti i fiorentini. C'è Polemica, solo su Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
3: Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
1: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
3: Ti stiamo aspettando!
4: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
1: Contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
5: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
6: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
7: Radio Firenze Viola.
8: Ed eccoci, ritornati in diretta in questo 6 giugno 2026, 14.37, sempre Fabio Ferri
9: e Sofia Ferreri
8: in vostra compagnia. Sofia, che mi faceva notare che in precedenza non abbiamo ricordato i numeri di telefono a cui contattarci, detto che l'interazione comunque non manca. Ragazzi, bravi.
9: Grazie per i vostri messaggi. Ricordiamo che ci potete scrivere al 348-75-13933 o chiamare allo 055-77-11171.
8: Poi purtroppo Sofia non vuole leggere i messaggi, quindi
9: non è
8: mi
9: vero,
8: tocca un po' riprenderla. Dai, leggiamone un
9: adesso
8: po'. Adesso
9: leggiamo. Roberto da Bagno Ripoli ci scrive: state facendo dei nomi di acquisti che minimo chiedono 20 milioni, quando poi dite che non possiamo spendere. Effettivamente.
8: Ma
9: non abbiamo un ottimo scouting. Allora cerchiamo nel mondo giocatori da 4-5 milioni.
8: Detto che sono d'accordo, se poi questi giocatori, come dire, performano sopra i 4-5 milioni di valore. Però non mi pareva si fosse fatto grandi nomi da 20 milioni.
9: Forse Cecca.
8: Quindi tutta colpa di Cecca.
9: Tutta colpa, scarichiamo la colpa.
8: Esatto, bravissima.
9: Su di lui.
8: Facciamo un po' di nomi, dai, a proposito.
9: Simone ci fa un po' di nomi, potrebbero essere presi in considerazione per gli acquisti della Fiorentina: Fran García, Carvajal, Ceballos, Valsic, Isaac Centresoldi, Gonzalo García.
8: No, cioè mi verrebbe da dire la stragrande maggioranza di questi nomi non è in orbita fiorentina, forse Isaksen, forse Vlasic, Ceballos. Ragazzi, a me piaceva da morire quando si palesò sul palcoscenico internazionale con la Spagna Under 21. Non ha trovato tantissimo spazio una volta arrivato al Madrid. Secondo me è un giocatore che comunque gira sull'orbita fiorentina. Vabbè.
9: Mentre Andrea da Milano ci scrive: sì, ma quando firma Grosso?
8: Ne stavamo
9: accennando prima, probabilmente speriamo che prossima settimana sia l'ufficialità.
8: Quello che ci ha detto Cecca è che in realtà il contratto è già lì, già firmato, e i 2 anni di contratto sono già certi per Fabio Grosso. manca l'ufficialità, manca il momento delle foto, manca il comunicato ufficiale in cui si dà il via poi all'avventura di Grosso sulla panchina della Fiorentina. Ma non ci sono dubbi, appunto, come detto anche da Sofia, novità attese in avvio di prossima settimana. Andiamo a parlare anche delle novità che riguardano la Serie A a 360 gradi, perché c'è il Festival della Serie A a Parma in corso di sviluppo proprio in queste ore, e noi abbiamo la possibilità di parlare con il collega di Tutto Mercato Web, Ivan Cardia, che è in collegamento con noi e che ringrazio per dedicarci un po' del suo tempo in una giornata sicuramente ricca e densa di appuntamenti.
2: Ciao, buon pomeriggio, grazie a voi.
9: Ciao.
8: Tanti interventi interessanti, abbiamo finito di ascoltare poco fa, poco prima dell'inizio della nostra trasmissione, quello di un grande della Serie A come Alex Del Piero. Partiamo però da quanto successo soprattutto a livello di sorteggio, perché abbiamo scoperto il calendario della Serie A e quindi possiamo fare un primo commento su quella che sarà la Serie A 2026-2027, guardando la Fiorentina fra l'altro con approccio subito di quelli belli stimolanti, perché c'è la Roma alla prima giornata.
2: Sì, anche quest'anno si devono affrontare tutte.
8: Non, quello non cambia.
2: Come dicono tutti i dirigenti, il commento più ovvio è sempre quello. Sì, sono stati svelati ieri i calendari. La Fiorentina ha oggettivamente l'avvio in salita, perché comunque poi insomma la Roma è reduce da un'ottima stagione, ha continuità in panchina e quindi sarà un bel avvio fondamentalmente, insomma, anche appunto affascinante, complicato poi per lanciare il nuovo anno, un campionato che avrà un po' più di respiro rispetto all'anno scorso, probabilmente a livello anche di spazi, perché sappiamo che è stato un tema nella scorsa stagione per una serie di problematiche che ci sono state. Quest'anno, complice il fatto ovviamente che non ci siano i mondiali dopo il campionato, ci sarà un po' più di margine, sperando che poi non serva più di tanto, ecco. Non so, quello della Fiorentina io mi sembra poi abbastanza equilibrato, poi a parte gli scherzi, secondo me è vero che deve affrontarle tutte, mi sembra avere una discreta alternanza, forse c'è quel Como, Milan, Juve, Bologna-Roma nella parte finale, diciamo che la chiusura è forse un po' complicata, ecco.
8: Sì, senza dubbio, se vuoi appunto eventuali difficoltà nel chiudere la pratica se la Fiorentina dovesse essere in corsa per qualcosa. È prestissimo, ovviamente è impossibile chiederti un pronostico su quella che sarà la 2026-2027 come stagione, però un minimo di idea ce la possiamo avere, anche, non lo so, legata a certe situazioni. Dico, l'Inter, per quanto possa essere alle prese con l'addio di Dumfries, però riparte da alcune certezze. Il Milan mi sembra in questo momento parta invece da certe fragilità. Cioè, alcune idee su quella che sarà la prossima Serie A ce le possiamo già fare oggi?
2: Sì, ce le possiamo assolutamente fare. Poi tra l'altro i calendari sono sempre, anche per il mondo, il variegato mondo dei social, l'occasione di dare spazio a tutte le dietrologie di questo mondo. Oggi vedevo uno dei tanti account Twitter che si occupano di questo, che metteva a confronto i calendari delle Inter, Napoli, Como e Roma, come se l'Inter avesse più spalmati big match. Poi nel calendario del Como c'era segnato per big match Como-Sassuolo, che ora non voglio togliere nulla al Sassuolo, però non penso sia proprio una classica del calcio italiano. Sul Milan la cosa che tanto anche colpisce in realtà è che ieri di fatto c'era, durante i calendari, il massimo dirigente del Milan previsto era il team manager Alberto Marangon, tra l'altro ex Fiorentina, tra l'altro bravissimo professionista, che però mandato, sì. Sì, diciamo che era in mezzo ai presidenti e agli amministratori delegati delle altre 19 società di Serie A, in molti casi presidenti e amministratori delegati, perché in diversi casi sono, diciamo, la Juve aveva per dire il presidente, l'amministratore delegato e Chiellini, che diciamo è il capo del lato sportivo, per fare un esempio, cioè era un po' abbandonato, ma no, ripeto, grandissimo professionista, cioè non discute lui, sì. Però l'immagine che ha dato il Milan anche ieri è veramente tanto tanto tanto confusionaria, se non hai praticamente non hai nessuno al vertice, parti molto in ritardo. L'Inter secondo me è nettamente la grande favorita, sta se centrerà lo scudetto, è una cosa che di fatto dalla fine del ciclo della Juventus poi non è più capitata che una stessa squadra vinca due anni di fila. Secondo me l'Inter ha le qualità per poterlo fare, troverà delle avversarie un po' più competitive, perché secondo me la Juve sarà, diciamo, alzerà un po' l'asticella, la Roma lo stesso, il Napoli è un po' un'incognita, vedremo come andrà Allegri, e poi dicevi prima la Fiorentina se sarà in corso per qualcosa alla fine, beh, io mi vorrei augurare di sì, perché insomma la stagione poi c'è stata la salvezza abbastanza agevole, però è stata abbastanza, cioè la Fiorentina, la grande Fiorentina, al di là della insomma della città di Firenze, dei tifosi viola, però fa bene il calcio italiano, cioè più squadre di certo spessore ci sono, più il campionato che diventa competitivo.
8: A proposito di campionato, di competitività, quanto ti aspetti competitive le italiane nelle coppe europee? Perché anche da questo punto di vista la stagione 2026-2027 segna un po' una serie di novità importanti, ovviamente la più clamorosa è quella del Common Champions, però insomma cambia anche un po' l'organico di quelle che vanno a difendere la Champions League, con la Roma che ritrova appunto la massima competizione continentale. In generale, riusciremo a recuperare un po' di gap? Sentivo ad esempio Chivu che parlava della difficoltà per l'Inter di arrivare nelle fasi conclusive della manifestazione, diceva proviamo almeno a conquistare gli ottavi, no?
2: Sì.
8: Te che sensazione hai?
2: Beh, allora, se uno guarda i nomi delle squadre che vanno in Champions League, dovrebbe immaginarsi meno competitive, perché è ovvio che è la prima volta da più di 20 anni a questa parte che non ci sono contemporaneamente né Juventus né Milan, quindi ti presenti comunque con al netto dell'Inter, poi con il Napoli che in Champions non è mai andato troppo lontano, la Roma che torna e il Como che esordisce, e dice insomma quest'anno sarà dura. In realtà secondo me andrà meglio dell'anno scorso, io sono abbastanza convinto di questo, perché l'Inter deve far meglio e ne ha le potenzialità di far meglio. Quest'anno, insomma, nel campionato appena concluso, la stagione appena conclusa, ha dato palesemente la priorità alla Serie A, ma io credo che l'anno prossimo tutti da Marotta a Chivu sappiano di dover far meglio, e mi aspetto che lo facciano. Il Napoli farà meglio, perché voglio dire fa peggio di quello che ha fatto l'anno scorso in Champions, dove è uscito, non è arrivata nemmeno ai playoff, era trentesima mi sembra alla fine della league phase. Beh, credo sia impossibile fare peggio, quindi farà sicuramente meglio. Sono molto curioso di vedere il Como sotto un aspetto, cioè noi negli anni abbiamo sempre visto le nostre big fermarsi davanti ai paletti del fair play finanziario, di dire non possiamo fare investimenti perché tanto la UEFA ci blocca. Poi in realtà se guardiamo all'estero, il Barcellona li fa, il Manchester City li fa, il Paris Saint Germain li fa, mettono soldi e del fair play se ne fregano, perché evidentemente riescono a gestirlo. Ecco, io sono molto curioso del mercato del Como, perché se loro i soldi ce li hanno sicuramente, certo. Voglio dire, se faranno vedere che li spendono e che ciò nonostante riescono anche a soddisfare, diciamo, le indicazioni della UEFA sotto quel profilo, vuol dire che tante altre grandi società italiane ci hanno mentito, semplicemente non avevano soldi da spendere, non è che la UEFA gli impedisse di farlo. Io sono molto curioso di vedere come lavorerà il Como quest'estate. Poi per chiudere il quadro, dico che non avere Juve e Milan in Champions è ovviamente una diminuzio per il calcio italiano, perché sono insomma due delle tre grandi tradizionali, e anche a livello di appeal, di tifosi, tutto quello che vogliamo. Averle in Europa League detto che il Milan per ora è soltanto un casino, un caos, però magari si sistemerà, mi fa pensare che almeno una delle due possa avere l'ambizione di vincerlo, cioè di vincere la competizione. Cioè la Juventus ha un allenatore e idealmente, immaginando qualche correttivo, una rosa che la pone di diritto tra le favorite alla vittoria dell'Europa League. Il Milan è più difficile esprimersi perché ad oggi sai nemmeno di chi stai parlando, sì, no, fondamentalmente, però come blasone ti aspetti che possa partecipare non soltanto per arrivare agli ottavi dell'Europa League, ma magari qualcosina in più.
9: Sì, Ivan, grazie. Noi ti volevamo anche chiedere, secondo te, facendo un parallelismo con l'Inter, che comunque sta avanzando interessamenti verso Palestra, andando verso la costruzione di una squadra, diciamo, più giovane, pensi che anche la Fiorentina possa intraprendere un percorso del genere orientandosi appunto su una squadra più giovane, oppure sia ancora troppo bloccata dal parametro di quanto a soldi, insomma, quanto alle spese che possono essere fatte?
2: Sì, sicuramente la questione economica c'è. La Fiorentina intanto secondo me sta facendo una scelta molto interessante con l'allenatore, perché Fabio Grosso è uno di quelli che stanno dimostrando, dopo essere partito magari con qualche difficoltà, però sta dimostrando di poter diventare un grande allenatore, e non lo dico io, ma ieri per esempio qui a Parma ha detto Fabio Capello che qualcosina di grandi allenatori vuole dire, ne capirà pure. Ha detto Grosso è diciamo quello tra i giovani allenatori italiani che mi sembra il più interessante e il più promettente, quindi secondo me quella è già una bella scelta. Poi vedremo come si muoverà Paratici, come si muoverà il mercato della Fiorentina. Secondo me comunque non deve sottovalutare del tutto la rosa che ha a disposizione, perché la scorsa annata un pochino falsa alcuni giudizi, perché secondo me la rosa della Fiorentina, nonostante tutto, nonostante forse qualche problema di personalità che c'è, però a livello di elementi, diciamo, di qualità tecniche, in molti calciatori, in molti elementi ha dei componenti validi, quindi secondo me deve anche puntare a rivalutare un po' alcuni giocatori della Fiorentina che evidentemente nell'ultimo campionato non hanno retto a livello delle proprie potenzialità.
8: Assolutamente, assolutamente. Guarda, prima di salutarti ti giro un messaggio che ci arriva al 348-7513-933, ce lo scrive Giova, che parla di una delle notizie che riguardano la nostra Serie A, una delle notizie delle ultime ore, con Italiano, mister ambizioso, dice lui nel suo messaggio, che appunto sappiamo ha raggiunto l'accordo con il Besiktas, si parla di un accordo molto redditizio per il tecnico ex Bologna e Fiorentina. Dice lui 6 milioni annui, riflettiamo su cosa è diventato il calcio. Mi verrebbe da fare la riflessione amara su cosa è diventato il calcio fuori dall'Italia, cioè nel senso da altre parti magari i soldi da spendere ce li hanno, ecco.
2: Sì, in Turchia poi ne hanno parecchi, compensano evidentemente con la questione monetaria un gap competitivo, perché è anche urbano, nel senso che andare a vivere a Istanbul è una bellissima città, un po' complicata da vivere, e comunque magari la periferia calcistica dell'impero, la cosa secondo me non la facciamo sulla Turchia. La Turchia tra l'altro ha introdotto delle normative fiscali molto vantaggiose, che forse da noi potrebbero anche essere utili, perché da noi è stato demonizzato il decreto crescita e invece una mano poteva darla, e soprattutto nel momento in cui l'abbiamo tolto, nel campionato successivo gli stranieri sono aumentati del 5%, quindi vuol dire che non era il decreto crescita il problema.
8: Aggregare la situazione.
2: Esatto, se lo usi per portare grandi professionalità come Italiano lo è per il calcio turco, forse ne guadagni ancora di più. Mi ha sorpreso che sia finito lì. So che Italiano divide molto l'opinione pubblica a Firenze, secondo me è un ottimo allenatore. Non ho trovato bellissimo come la gestita De Laurentiis, perché in fin dei conti Italiano nell'incontro che c'è stato gli aveva detto: bene, vengo da voi, datemi il tempo di dire al Bologna che ci separiamo, cioè mi sembrava una cosa corretta. E poi invece la sera, il giorno dopo, insomma, De Laurentiis ha chiamato invece Allegri. Capisco perché sia accaduto, perché ovviamente giustamente Giovanni Manna, che è il direttore sportivo del Napoli, che voleva Allegri, ha detto al suo presidente: ma scusa, se non scelgo io l'allenatore, cosa sto a fare qua? Quindi capisco le dinamiche, però insomma secondo me l'italiano non ha fatto nulla di male in questo caso. Mentre in passato su alcuni rinnovi di contratto non è stato sempre trasparente con le proprie società, in questo caso secondo me è stato, cioè, ha fatto soltanto una cosa corretta, e non è stato molto elegante il suo interlocutore.
8: Ok. Beh, sicuramente, insomma, mi sembra anche una doverosa precisazione, visto che in passato ci ricorderemo, anche prima del passaggio alla Fiorentina, c'erano state inevitabilmente storie tese, no, con lo Spezia, che insomma si sentiva un po' abbandonato, peraltro sì, a pochi giorni dall'inizio della preparazione dal suo allenatore. Ivan, grazie mille, ti lasciamo ovviamente al Festival della Serie A a Parma, e torneremo sicuramente a disturbarti poi nei prossimi giorni. Grazie intanto per il tuo contributo.
9: Grazie Ivan.
2: Grazie a voi, buon proseguimento. Grazie. Ciao.
8: E allora, fatto il punto anche sul calendario, tu dove la guarderai la prima? Perché è un bel match, a Bologna, insomma, mica roba da trascurare, Dove la guarderai? Dove ancora, le guardi le partite di solito?
9: Ancora non lo so, solitamente a casa, a Firenze.
8: Solitamente a casa? Un po' triste a casa.
9: Sì.
8: Non ti va di fare stadio alla prima del campionato?
9: Beh, sì, sarebbe carino.
8: Bene, quindi ti prepariamo un accredito, dai. Noi ci fermiamo intanto per qualche istante, torniamo tra pochissimo per parlare ancora di Serie A, anche per fare un approfondimento su Fabio Grosso con chi lo conosce bene. Sì. E dunque restate con noi.
9: A tra poco.

0: radio del cuore. È Radio Firenze Viola.
1: La prossima ora di trasmissione è offerta da
0: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi Viola e non solo, al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta.
2: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
3: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
2: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
3: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
2: Istitutogiglio.it.
3: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
4: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
0: Radio Firenze Viola.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: Si apre in Spagna il quarto viaggio apostolico di Papa Leone XIV e il secondo in Europa dall'inizio del pontificato. Da Madrid alle Canarie, passando per Barcellona, il pontefice affronterà i grandi temi della pace, del disarmo e delle migrazioni. Durante il volo verso la penisola iberica è tornato anche sulla crisi in Medio Oriente, affermando che in Iran non è una guerra giusta. Accolto a Madrid dal re Felipe VI con gli onori militari, Leone XIV incontrerà anche una delegazione di vittime degli abusi nel clero e interverrà per la prima volta davanti al Parlamento spagnolo.
5: Intanto resta alta la tensione nel Golfo, dove il comando centrale statunitense riferisce di aver colpito postazioni radar iraniane e abbattuto 4 droni diretti verso Hormuz. Donald Trump continua a sostenere la possibilità di un accordo di pace, mentre Teheran chiede lo sblocco di parte dei beni congelati come condizione per l'intesa. E nel frattempo si registrano nuovi raid israeliani in Libano, con l'esercito che riferisce di soldati uccisi, mentre il Bahrain condanna gli attacchi iraniani contro basi americane.
6: La cronaca, tragedia nelle Marche, dove una violenta esplosione ha provocato il crollo di una palazzina a due piani a Porto Sant'Elpidio, in provincia di Fermo. Il bilancio è di un morto e 3 feriti, mentre i soccorritori sono ancora al lavoro alla ricerca di una donna dispersa sotto le macerie. Secondo le prime ipotesi, all'origine della deflagrazione ci sarebbe una fuga di gas.
5: Il caro affitti continua a pesare sulle famiglie italiane. Secondo un'analisi della CNA, dal 2019 ad oggi i canoni sono aumentati tra il 19 e il 50%. Nelle principali città del paese, con Milano e Firenze in testa alla classifica dei rincari. Un fenomeno che non colpisce soltanto studenti e lavoratori, ma che rischia di penalizzare anche imprese e sviluppo economico, a causa della crescente difficoltà nel trovare personale disposto a trasferirsi.
6: Il governo prepara una nuova proroga del taglio delle accise e il rifinanziamento del sistema delle accise mobili per contenere il costo di benzina e diesel. L'obiettivo è limitare l'impatto dei rincari su famiglie e imprese, mentre il ministro Adolfo Urso assicura che i prezzi restano sotto controllo. Critiche però dai sindacati. Per Maurizio Landini si tratta solo di misure temporanee che non affrontano le cause strutturali del caro energia.
5: Infine lo sport. Con il tennis, il Roland Garros si prepara ad incoronare una nuova regina. A contendersi il titolo femminile saranno la russa Mirra Andreeva e la polacca Maja Cialinska, entrambe alla loro prima finale slam in carriera. Domani la finale maschile tra Zverev e Cobolli.
6: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
0: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
7: Oh, grande Tommaso.
8: Pietro.
7: Allora?
8: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
7: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
8: Ma davvero?
7: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
9: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
0: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. Firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.

0: Ed eccoci, eccoci, eccoci, ritornati in diretta con l'appuntamento di oggi 6 giugno 2026 con Firenze in campo, 15.01 in questo momento. Un saluto ancora da parte di Fabio Ferri
1: e Sofia Ferreri, ciao a tutti.
0: Con Marco Tonelli, al di là del vetro, non l'avevamo citato ancora, il regista sventurato di quest'oggi, il nostro Marco Tonelli, che è già in daffarato per attivare il prossimo collegamento, perché ovviamente vogliamo parlare nel dettaglio con un ex professionista, un ex calciatore, oggi allenatore, che sicuramente ci può aiutare a tratteggiare meglio anche Grosso, ma in generale il calcio di Fabio Grosso, quello che ha messo in mostra con il Sassuolo in questa stagione, ma in generale poi quello che ha fatto nel corso della sua carriera. Abbiamo anche un messaggio vocale da parte, lo dico all'ottimo Tonelli, che poi insomma magari ce lo fa anche ascoltare, ma prima andiamo da Davide Di Michele, che con grande piacere ritroviamo qua su Radio Firenze Viola. Grazie mille, mister, di aver accettato il nostro invito.
2: Salve, buonasera a voi.
1: Salve.
0: Un piacere poter parlare con Davide Di Michele della Fiorentina che sta nascendo, con ovviamente le voci di Grosso, che ormai sono pronte a diventare da voci ufficialità per quanto riguarda il ruolo di nuovo allenatore della Fiorentina. Io faccio un passo indietro perché le voglio chiedere un po' un punto di vista su questa stagione e poi anche sul lavoro di Vanoli, no? Che ieri è stato salutato dalla società, è stato salutato dal presidente anche con un messaggio che ha voluto ringraziarlo, perché comunque ha ottenuto l'obiettivo per cui era stato chiamato.
2: Beh sì, sicuramente è stata una stagione particolare per la Fiorentina, no? Le attese, le premesse erano totalmente diverse da quello che poi è avvenuto nel corso dell'anno. Inizialmente con Pioli si pensava di fare un campionato come quello dello scorso anno, con uno step superiore, e questo non è avvenuto. Vanoli è venuto in un momento particolare della Fiorentina, dove si è ritrovata risucchiata in una zona dove non era abituata a stare, per quell'organico che aveva, e sicuramente sono nate grandissime difficoltà, perché quando non sei abituato a lottare per determinati obiettivi, sicuramente diventa tutto più difficile, diventa tutto più in salita, visto che la Fiorentina è la partita per portare sia la Conference, ma da avere uno step successivo, no? L'Europa League, certo. Per quello che si era creato lo scorso anno. Però penso che Vanoli abbia fatto un grandissimo lavoro, perché non è semplice, non è facile prendere una squadra in quella situazione, con grandissime difficoltà mentali più che fisiche, perché tanti, tanti infortuni, e soprattutto a livello mentale. Ha lavorato tanto sulla testa per riportare quei giocatori a un livello superiore, ci è riuscito facendo un grandissimo lavoro e soprattutto portando anche a sprazzi anche un buon calcio, perché poi quando ci sono queste difficoltà non è neanche semplice giocare a calcio, no? E invece ha dimostrato di aver fatto un grandissimo lavoro, e penso che questo è la riconoscenza della società e di una città che ha gradito la sua grande umiltà e la sua grande bravura nelle grandissime difficoltà di portare a casa una salvezza difficile, perché non era semplice. Oggi possiamo dire che era semplice la salvezza, ma quando ti ritrovi immischiato in situazioni dove non sei abituato, tutto rimane molto più difficile, e quindi vanno fatti i complimenti, perché Vanoli per me ha fatto un ottimo lavoro.
1: Assolutamente. E Davide, secondo lei quale sarà l'impatto di Grosso a primo acchito verso la piazza di Firenze, perché comunque sappiamo che è una piazza abbastanza complicata?
2: Beh, sicuramente l'impatto sarà un impatto forte, perché parliamo di una città, di una società importante che ha vissuto grandissimi momenti e vuole riportare la Fiorentina ad alti livelli,
1: certo.
2: Vedendo anche i giocatori che sono stati acquistati, quelli che acquisteranno quest'anno. E sicuramente Grosso, se sarà lui al 90%, ma anche qualcosa di più, porterà sicuramente una ventata di entusiasmo, di gioco, perché ha dei giocatori di grandissima qualità. La Fiorentina, stiamo parlando di una squadra forte con giocatori importanti, dove sicuramente farà delle richieste per avere altri giocatori che portino qualità e possano fare il salto di qualità che magari non sono riusciti quest'anno a fare. In questi ultimi due anni Fabio ha fatto veramente molto molto bene. L'unico ostacolo che può essere è che va in una piazza che vive di calcio e vuole fare calcio e vuole essere vuole fare un campionato importante. Penso che questa sia una grande sfida per Fabio e per la città stessa, però ha dimostrato che sa far giocare la squadra molto bene. Il Sassuolo quest'anno ha fatto ottime cose e penso che a Firenze lì possa fare veramente bene se riesce a gestire la tensione e la pressione della piazza.
0: Sarà 4-3-3, immagino, no? Grosso comunque si è distinto anche quest'anno per l'utilizzo di questo modulo. È un calcio quello di Grosso che come definirebbe David Di Michele?
2: Ma sì, sicuramente quest'anno ha fatto un 4-3-3 perché a Sassuolo aveva giocatori da 4-3-3. A Firenze sicuramente dovrà vedere quelli che rimarranno, che ci saranno, e poi dovrà andare a collocare quello che potrebbe essere il modulo in virtù dei giocatori che ci sono e quelli che prenderà, perché poi dopo gli obiettivi possono essere pure tanti, ma se non riesci a prenderli poi devi anche saper andare a prendere altri giocatori che poi vanno a compensare. Io penso che rimarrà perché ci sono giocatori da 4-3-3 nella Fiorentina, vedi Ken, vedi Gudmundsson, vedi lo stesso Harrison. Ce ne sono tanti, Fagioli è un ottimo play, Mandragora è una squadra forte, la Fiorentina, due giocatori importanti. Sicuramente l'anno prossimo vorranno tutti mettersi in evidenza perché vogliono riscattare quest'annata che non è andata non positivamente come tutti pensavano e speravano, no? Quindi penso che Fabio lavorerà tanto su questo.
1: Assolutamente, e l'attacco è proprio uno dei reparti su cui la Fiorentina sta guardando, e quindi lei terrebbe Solomon, Gudmundsson, Harrison, diciamo che darebbe fiducia a questi nomi.
2: Guarda, Solomon all'inizio è partito in sordina, ma poi alla fine, tra metà e la fine del campionato, ha fatto grandissime cose, è stato l'uomo in più per la Fiorentina. Penso che è un giocatore che a Grosso piaccia molto. Vedi che Laurenti, vedi Berardi del Sassuolo, Solomon ha quel tipo di caratteristica. Sicuramente nelle corde può avere qualche gol in più Solomon, perché ha grandissima qualità. Magari quest'anno non è riuscito per la situazione della Fiorentina del campionato, con le difficoltà, e penso che quest'anno magari possa essere un'arma importante per Fabio Grosso, Solomon. Poi insieme a Ken, poi c'è Piccoli, sicuramente a destra dovrà trovare un giocatore col piede invertito che possa fare liberarsi della situazione, ecco.
0: Io insisto su Gudmundsson perché è uno dei più chiacchierati in città, e quindi dopo due anni che magari non hanno completamente convinto i fiorentini, David Michele comunque ci punterebbe per un terzo anno.
2: Gudmundsson è un giocatore importante, parliamo di un giocatore veramente importante. Ora devi solo trovare la collocazione giusta nel 4-3-3, dove farlo giocare, dove lui predilige di giocare, perché lui ha sempre giocato come seconda punta o trequartista. L'esterno lo può fare perché ha le qualità, però secondo me lo allontani troppo dalla porta, lui potrebbe avere delle difficoltà. Però se è un giocatore intelligente, di grandissima personalità, si deve mettere a disposizione e fare il possibile per fare il massimo possibile. Se poi non riterranno o l'allenatore insieme alla società, il giocatore, che magari è una strada percorribile, dovranno trovare una soluzione per tutti che sia la migliore e andare a cercare un sostituto che possa far meglio. Però è un giocatore, stiamo parlando sempre di un giocatore importante come Gudmundsson, che se è in giornata ogni allenatore lo vuole in squadra.
0: Per caratteristiche si rivede un po' in Gudmundsson, ai suoi tempi era comunque un giocatore talentuoso, proprio come l'islandese, si rivede un po'?
2: Ma sì, c'ha qualcosa in comune, ce l'abbiamo, sì. è un giocatore che gli piace, è un giocatore anche molto intelligente lui, perché sa fare determinate cose nel momento giusto e sa lavorare per la squadra e sa lavorare anche individualmente. Infatti a inizio stagione aveva fatto molto bene, poi piano piano si è un po' perso, però poi alla fine è riuscito fuori anche lui, e penso che questo sia un giocatore che a grosso piaccia molto, ma non è l'unico a cui piace più Gudmund, però secondo me a Fabio questo giocatore gli piace molto molto molto.
0: Bene, bene, bene. Allora staremo a vedere come lo impiegherà. Ma ha sentito Grosso recentemente?
2: No, non l'ho sentito, questo no. Però siccome ho giocato con lui insieme a Palermo e so che gli piacciono i giocatori di qualità, perché poi alla fine anche lui, anche se era un terzino sinistro, aveva qualità anche quindi sì. Si rivede, insomma, ecco. Poi è un giocatore che salta molto facilmente l'uomo, mette palla a gol, fa gol, e sono giocatori che in questo momento, in questo calcio, sono fondamentali e importanti.
0: Ma che ragazzo era ai tempi in cui giocava Grosso, anche a livello caratteriale, che tipo era?
2: Tranquillissimo, molto tranquillo, molto educato e uomo squadra, anche se silenzioso, però trasportava con l'atteggiamento, con il temperamento, bastava uno sguardo, capivi subito, un giocatore veramente intelligente, perché e poi l'ha dimostrato sia nei mondiali e poi nella sua grande carriera che ha fatto.
0: Assolutamente. A proposito dell'Italia, so che Sofia volevi un po' intervenire.
1: A proposito di questo temperamento, infatti si è visto negli anni che ha passato anche su come ha fatto emergere giovani talenti, e a proposito di giovani volevamo dare uno sguardo alla nazionale che si è recentemente disputata e volevamo chiederle il suo parere per quanto riguarda, diciamo, questa scelta di prediligere una squadra che si aggira attorno all'età media, di cui si aggira appunto attorno ai 20 anni.
2: Ma sì, sicuramente è una scelta, in questo momento è una scelta giusta, perché dobbiamo fare un riciclo, no? Dobbiamo dare grande responsabilità, ma soprattutto grande fiducia in questi ragazzi, giovani italiani, che secondo me in Italia ce ne sono tanti, bravi, forti e di grandissima prospettiva. Bisogna avere un po' più di coraggio, e Baldini sta facendo secondo me il percorso che serve all'Italia per riportarla dove meritiamo di stare, perché sono 3 anni che non andiamo al mondiale ed è un male per tutti, e soprattutto per questi ragazzi giovani è una vetrina fondamentale, importantissima, crescita sia a livello mentale ma soprattutto a livello di esperienza, che possono farli maturare in maniera molto più veloce. Quindi penso che Baldini stia facendo un lavoro giusto ed equilibrato per quello che è il momento dell'Italia adesso.
0: Bene, allora continueremo ovviamente a seguire il lavoro di Baldini con grande curiosità, anche perché poi coinvolge un giocatore della Fiorentina come Endur, un giocatore che potrebbe tornare magari a Firenze come Favasuli, quindi insomma ci sono tanti anche spunti di interesse in ottica viola. Davide Di Michele, è stato veramente un piacere parlare con lei, poi se scappa la telefonata a Grosso magari torniamo anche a disturbarla, ecco.
2: Va bene, quando volete, certo, sicuramente, con molto molto piacere.
0: Grazie mille, mister, buon lavoro.
1: Arrivederci
2: a voi.
0: E beh, dai, divertente parlare con Davide Di Michele, che ci ha ricordato anche dei suoi trascorsi nel Palermo insieme a Fabio Grosso, e che ci ha parlato un po' di questa scelta della nazionale, ovviamente con Baldini, di andare sulla linea verde. Del resto Baldini è il tecnico dell'Italia Under 21, che in questo momento sta facendo le veci anche del CT della nazionale maggiore. Sai cosa c'è? Mi stavo leggendo un po' l'altro giorno, no? Le date di nascita di questi ragazzi che abbiamo visto in campo contro il Lussemburgo.
1: Sono veramente giovani.
0: Sono tutti giovani, ovviamente, no? A parte Donnarumma, che era schierato titolare, che è il capitano, che è un po' la figura di garanzia, se vogliamo, per l'Italia. Favasuli 22 anni, Comuzzo 21, Chiarodia 20, Bartesaghi 20, Lipani 21, Pisilli 21, Ondurre un 2004 di 21 anni pure lui, Cherubini 22 anni, Esposito 20, Coleoscio 21. Insomma, la formazione, come dicevi tu, under 21 a tutti gli effetti. A me ha colpito una cosa. Chiaro Dia, che forse è il giocatore che conosciamo anche un po' meno di quelli chiamati da Baldini, che è un classe 2005, quindi deve ancora compiere 21 anni. Sì. In realtà, anzi, no, scusami, l'ha compiuto ieri, sai?
1: Okay. Perché quindi gli facciamo 5 gli auguri.
0: Gli facciamo gli auguri, assolutamente. Quindi ne ha fatti 21 da poco. Beh, lui, ragazzo di origini italiane, ovviamente, ma nato in Germania, in Bassa Sassonia. È un ventunenne che già nel 2022-2023 ha mosso i primi passi in Bundesliga con il Werder Bremen.
1: Questo è significativo,
0: sì, secondo me questo ci fa pensare, perché secondo me in Italia invece questo passaggio arriva, non solo secondo me, ma è sotto
1: dai
0: gli
1: fatti
0: di tutti,
1: si vede, sì.
0: Arriva un po' più tardi, e quindi dovremmo essere bravi a imparare anche da un calcio che magari un tempo guardavamo anche con un po' di superiorità come quello tedesco, ma che sulla valorizzazione dei giovani obiettivamente ci sa fare più del nostro.
1: Speriamo che questo possa essere un passo timido verso la ricostruzione di un tipo di gioco e di scelta dei giocatori che va appunto in questa direzione qua.
0: Sì, anche se ti dico la verità, proprio tutti così giovani mi sembra sì un esperimento interessante, ma non mi dà l'idea, detto che ovviamente ti confronti con una maglia che ha un valore diverso, perché comunque tu vai a giocare per l'Italia, non per l'Italia Under 21. Però essere in campo sostanzialmente con i tuoi compagni dell'Under 21 cambia poco lo scenario, secondo me.
1: Dici?
0: È chiaro, c'è Donnarumma là, te lo vedi, il pilastro, il totem, che incute anche un po' di timore magari. Però ecco, mi sarebbe piaciuto che sì, avanti col progetto giovani, ma integrarlo un po' di più in quelle che poi possono essere anche le certezze dell'Italia. Penso ai vari Barella, Tonali, giocatori che bene o male sappiamo che anche nel prossimo giro di qualificazioni ci saranno, ecco.
1: In modo tale, dici, che possano fungere da punto di riferimento per i ragazzi e guidarli, diciamo, verso una transizione e l'affermazione.
0: E magari comincia anche a integrare un po' i due gruppi, no? Quello un po' più giovane e quello un po' più maturo.
1: Che è il passo, diciamo, più difficile che è richiesto a quest'età o a questo percorso della carriera.
0: Secondo me è un qualcosa che è un po' mancato. Poi, detto questo, insomma, ci mancherebbe, chi sono io per criticare le scelte di Baldini, però ecco, mi sarebbe piaciuto un pochino più di questo tipo di considerazione. Andiamo avanti anche con un po' di messaggi.
1: Sì, allora Silvano da Montemurlo ci scrive: era il lontano 1968, prima giornata di campionato, Roma-Fiorentina 1-2, cominciava la grande cavalcata per il secondo scudetto. Avevo 17 anni, ora sono nonno, speravo di vedere un'altra vittoria, ma ho i miei dubbi. Saluti da Silvano. Beh, ci dispiace tantissimo.
0: No, grandi saluti a Silvano. Ci dispiace ovviamente l'attesa lunghissima, quantomeno però Silvano, tu l'hai vista una vittoria così importante. Sofia, a livello anagrafico, penso abbia potuto giusto intercettare l'ultima Coppa Italia, se non sbaglio, che è datata 2001.
1: Sì.
0: Quindi è l'unica cosa che può dire di aver visto tra virgolette vincere la Fiorentina nel suo arco di vita. Visto tra virgolette, perché insomma c'eri, ma non eri ancora pronta per andare allo stadio. Tra l'altro, prima dicevo: ah, sei pronta ad andare allo stadio per la prima giornata di campionato? E devo dire che però ho commesso non ero neanche accorto.
1: Ma
0: ho detto Bologna invece
1: Fabio,
0: che Roma.
1: Ti scusiamo perché ti vogliamo bene.
0: Sì, non è vero, però comunque l'apprezzo. Vedo che ci sono, ovviamente, lamentele sulla gestione degli audio, ma del resto Sofia non li vuole mandare.
1: No, questa non sono io.
0: No, Sofia veramente terribile, mi dice no, ma non li facciamo sentire.
1: Non è vero, non ascoltate.
0: Tutta colpa di Sofia, ragazzi. Sentiamo un audio intanto.
3: Buongiorno ragazzi.
0: Ciao.
3: Allora ci siamo per grosso, via.
0: Sì.
3: E non mi dite che anche voi non pensate che dopo due partite magari che ci saranno dei problemi, che come sempre accade, non parta subito qualche frasettina un po' piccante dal parterre di tribuna? E secondo voi Grosso, il caratteroso introverso, come la prenderà questa cosa? Datemi i vostri pareri. Poi Fabio, dai, non la rimproverare la Sofia, dai, è così dolce. Ciao da Massi.
0: Ragazzi,
1: allora,
0: è ingannevole la Sofia,
1: ringraziamo
0: sembra
1: Massi
0: dolce, sembra.
1: Ed è centrato esattamente il punto di quello che stavamo parlando prima. perché appunto un carattere del genere che riesce magari a far emergere giovani, riesce ad avere dei rapporti umani, a parlarci, a farli aprire, poi effettivamente se si va a scontrare con delle casistiche un pochino più taglienti, possiamo dire, può andare anche a incidere sul suo animo. Però diciamo che anche questo fa parte del suo lavoro come allenatore. Conosce, penso che conosca bene la piazza di Firenze e di conseguenza penso che anche psicologicamente possa essere, diciamo, pronto a questo impatto, come stavamo appunto discutendo prima.
0: Ma allora, ragazzi, io ho detto che poi ovviamente ognuno reagisce in maniera diversa, però un professionista, e questo lo dicevo anche nei casi Spalletti, Ancelotti, Sarri, Gasperini, quando ci sono state le varie lamentele su quanto è ingombrante il tifo fiorentino anche a livello vocale nel corso di una partita, magari anche con frasi non propriamente d'amore. Però questo lo voglio dire oggi per grosso, lo dicevo all'epoca, se un professionista è influenzato da quello che viene detto nel parterre di tribuna, beh, allora fa un torto a se stesso, secondo me. Mi verrebbe da dire che uno che ha sopportato la tensione di calciare un rigore in finale dei mondiali dovrebbe essere anche in grado di sopportare la tensione di qualche improperio che gli viene rivolto contro.
1: Questo effettivamente è vero.
0: Cioè, voglio dire, insomma, certo. Fra l'altro Fabio Grosso, che nella sua esperienza giovane ma non così breve da allenatore, perché lui comunque ha cominciato con la primavera della Juventus nella stagione 13-14, c'è stata anche l'esperienza a Lione con Piazza Caldissima, e vi ricorderete anche, non ricordo se gli fu tirato un sasso o comunque una bottiglia che ruppe il vetro del pullman del Lione, lui riportò anche una ferita all'occhio, quindi insomma di piazze calde mi pare ne abbia già viste qualcuna. Grosso in carriera, ricordiamo, l'ha giocato anche oltre che per il Palermo, per l'Inter, per la Juve, insomma non mi preoccupano, ecco.
1: Sì, semplicemente si esporrebbe dal punto di vista di un lavoro differente che va a portare, però effettivamente psicologicamente è abbastanza formato.
0: Secondo me sì. Poi che c'entra, Sassuolo è una realtà sicuramente molto più tranquilla rispetto, certo, a Firenze, l'ultima esperienza ce l'ha avuta a Sassuolo e quindi non con una tifoseria proprio ostica. Vai pure.
1: Marco ti risponde, assolutamente no, caro Fabio. Non sono d'accordo di richiamare vari Barella, Tonali, e ci hanno fatto saltare tre mondiali, quindi ora devono stare zitti e a cuccia. La maglia azzurra bisogna sudarla, e te lo dico non solo da tifoso viola ma anche da nazionalista convinto. Quindi questo è l'opinione di Marco.
0: Vabbè, ma ognuno può avere la sua opinione, sì, giustamente. Sì, sì. Secondo me la nazionale che proverà a qualificarsi ai prossimi campionati europei sarà un giusto mix.
1: Probabilmente
0: tra questi,
1: sì,
0: ragazzi che si stanno affacciando appunto alla nazionale maggiore e un po' di veterani. Io capisco l'incazzatura per non essere al mondiale per la terza volta consecutiva, la provo anch'io, cioè sono il primo che è super dispiaciuto per non essere quest'estate, anzi tra cinque giorni, a grigliare fuori birrette e nazionale, ci mancherebbe altro.
1: Le birrette sono un elemento,
0: importante,
1: fondamentale, del tuo immaginario.
0: No, perché per me birretta gelata, maxi schermo, e si sta tutti fianco a fianco a tifare la nazionale, quindi per me è un'estate da dimenticare, rovinata, come un'estate senza vacanze. Però non possiamo mica allora decidere che da ora in poi tutti quelli che hanno fatto parte del ciclo nazionale fino all'altro ieri non li convochiamo più.
1: Cioè, certo, il discorso di Marco è meglio perdere, però meglio rischiarla con dei giovani in campo ai quali non sono state date ancora occasioni, piuttosto che con persone che hanno preso varie volte.
0: Sì. Poi,
1: però sono punti di vista.
0: Ripeto, secondo me Tonali, Barella e varie ed eventuali ci saranno nelle prossime convocazioni dell'Italia, quando ci sarà un CT che non è Baldini. Anche perché, ragazzi, quelli messi in campo magari non si conoscevano nemmeno benissimo nell'ultima occasione con Lussemburgo, però era un amichevole un po' così,
1: certo, non c'era lo stesso spirito
0: particolare, tutto quello che volete. Abbiamo vinto 1-0 con Lussemburgo, cioè nel senso, non è che hai fatto calcio champagne e allora possiamo fare a meno dei big di questa nazionale, non puoi fare a meno di Bastoni perché non lo so chi c'era, c'era Comuzzo insieme a Chiarodia, no, ancora non ci siamo a quel punto. Comunque ognuno poi può avere la sua opinione, ci mancherebbe altro. Allora
1: ci dovrebbe essere un altro audio?
0: Ma non le volevi far sentire, ma avevi detto.
1: Non è vero, non sono
0: va
1: io.
0: Va bene, dai, ascoltiamo.
4: Ciao ragazzi, guardate il calendario. Se proprio vogliamo pensarci, con una Fiorentina in lavorazione e con il nuovo allenatore Grosso, mi ricorda tanto l'ennesima prima partita a Roma con l'esordio di Vincenzo Italiano. Ciao da Marco, il mobilista.
0: Quindi déjà vu. A proposito di déjà vu, tu prima... dell'inizio della trasmissione mi stavi parlando di un esordio di campionato con la Roma.
1: Sì, un esordio del,
0: questo,
1: dell'anno,
0: no, che citava 21-22. Esattamente.
1: La Fiorentina proveniva da una stagione deludente e aveva appunto vinto nella prima, nel primo scontro contro la Roma.
0: No, perso.
1: Contro lo scontro della Roma, però poi si qualificò per la Conference.
0: Beh sì, quello è vero. Tornò in Europa.
1: Dopo comunque una stagione altamente negativa.
0: Beh, dei punti di contatto quindi ci sono, perché veniamo da una stagione altamente negativa, c'è un'altra volta un esordio con la Roma e c'è sicuramente l'ambizione di tornarci in Europa, un po' da parte di tutti i tifosi della Fiorentina, anche se me lo immagino già il coro di messaggi di chi dice sì, ok, torniamo in Europa, ma evitiamo la Conference perché ci siamo anche rotti le scatole.
1: Ci dovrebbe essere un altro audio?
0: No, andiamo ad ascoltarlo.
5: Buongiorno ragazzi, ciao. Caro Fabio, mando un messaggio appunto sulla nazionale. Allora, tu hai detto bisognerebbe integrare un po' di più l'Under 21 con giocatori in pianta stabile. Io dico no, non tanto. E ti spiego perché. Perché quei giocatori che erano prima in pianta stabile hanno fallito clamorosamente per 3 anni. Quindi è giusto un grosso cambiamento. Ora, passi un giocatore di talento come Calafiori o come Tonali, che comunque la prestazione, oltre ad essere di talento, la prestazione ce l'hanno sempre messa. Ma giocatori come Barella e Bastoni, che hanno reso pochissimo se non niente quando sono stati chiamati in nazionale, per un po' di tempo almeno, anche basta. Avanti con persone nuove, con giocatori nuovi. Io ho visto ad esempio questo Lipani, bravo.
0: Molto bravo.
5: Ci stiamo, proviamolo. E così come altri giocatori. Cioè, chi ha fallito? Ma perché deve avere una seconda chance? Ora ditemi cos'ha di più Politano rispetto a Coleoscio. Secondo me ha più tecnica Coleoscio di Politano. Poi Politano ha molta più esperienza. Ma basta con certi giocatori.
0: Guarda, fra l'altro hai preso il giocatore che a me, tra virgolette, a livello di presenza in campo e di minutaggio concesso nel corso dei playoff per andare al mondiale, sembrato avuto più minutaggio inspiegabilmente, perché io, con tutto il rispetto per Politano che è un buon giocatore, ma avrei puntato su altri che magari riuscissero a saltare l'uomo in dribbling, ma questa è una considerazione tutta mia. Marco era d'accordo con te, Marco il Pecora, che ci aveva scritto poco fa un messaggio, era d'accordo con te sostanzialmente, quindi
1: sì, c'è questo...
0: non più fiducia in quelli che hanno fallito l'operazione mondiale. Io però continuo a dirvelo ragazzi, la nazionale oggi la vediamo in campo così, poi non si potrà fare a meno anche di quelli che magari hanno avuto un rendimento più scadente. Aggiungo anche che dubito che Barella e Bastoni abbiano giocato male intenzionalmente perché volevano rovinare il percorso dell'Italia verso il mondiale. Penso siano i primi dispiaciuti, anche
1: certo,
0: perché per un calciatore non fare il mondiale comunque è una macchia sulla carriera, soprattutto per giocatori che a livello di club invece hanno fatto la finale di Champions e al mondiale non l'hanno mai visto.
1: O comunque. Quindi...

0: ridotto di tutta la Serie A si è salvato a discapito di squadre che hanno investito più dei salentini. In alcune stagioni la Fiorentina ha avuto monte ingaggi sicuramente inferiori a quello del Milan, ma poi è riuscita ad arrivare davanti. Bisogna tutto vedere a livello di qualità del lavoro, quali saranno le scelte del mercato e quanto sarà brava la Fiorentina a far quadrare i due discorsi, quello del bilancio e quello del bilancio tecnico.
1: Se me lo permetti, Fabio, mi è venuto in mente un parallelismo che si può fare, che è come quello dei vestiti della serie, cioè? Che non sempre se compri vestiti veramente costosi allora puoi
0: bene.
1: Vestirti bene e viene fuori un risultato positivo. Anche con prezzi più ridotti può venire fuori una combinazione comunque che funziona.
0: Ci stai dicendo che tu sei una grande appassionata di mercatini, vai a comprare le cose vintage in giro?
1: Diciamo che la bellezza di un capo non dipende dal costo, ecco,
0: e
1: o
0: nemmeno
1: dal brand,
0: quindi
1: ecco.
0: Mamma, ma senti che bel messaggio
1: per le nostre ascoltatrici.
0: Sì, poi da parte di una modella, quindi lo dobbiamo dire, perché eri a scattare, me l'hai detto,
1: no.
0: Quindi si può dire da parte di una modella che così, secondo me sarebbe bello, no? Aprire su Corriere della Sera Sofia Ferreri, due punti contro le grandi griff della moda. Ecco,
1: ma non ho detto
0: questo. Sarebbe fantastico.
1: Però...
0: tra l'altro immagino dopo ti cercherebbero molto di più. Va bene, dai, a parte mettere in difficoltà l'ottima Sofia, ci fermiamo per qualche istante. Torniamo tra poco, fra l'altro, anche con... dai, la soddisfazione di fare complimenti a un grande sportivo fiorentino.
1: Sì.
0: E quindi ci divertiamo.
1: Non ve lo spoileriamo, però.
0: Esatto, bravissima, infatti non lo volevo spoilerare.
1: Ok,
0: vai.
1: A tra poco.
0: A tra poco.
2: Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, a tratti instabile su Alpi e Prealpi con qualche rovescio, a tratti fin sull'alto Piemonte, ampie aperture sui restanti settori. Temperature stabili con massime tra 23 e 28 gradi. Al centro, giornata stabile e soleggiata con qualche nuvolamento pomeridiano sui rilievi e la sera sull'Adriatico, ma senza fenomeni. Temperature in lieve rialzo con massime tra 26 e 30 gradi. Al sud, soleggiato salvo residua variabilità al mattino sulla medio-alta Puglia, in un contesto comunque asciutto. Temperature in rialzo con massime tra 27 e 32 gradi.
3: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascolta.

0: fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola, accende la tua passione, leggila, ascoltala, guardala.
1: Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No, dai, non è possibile!
2: E invece sì, la radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
3: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
4: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
3: Andiamo, via, chi è lo zio di Orin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
4: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
5: Salve a tutti, sono qui. In Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
4: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.
2: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire

0: Seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
1: Oh, grande Tommaso.
2: Pietro.
1: Allora?
2: Male, sono sempre in traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
1: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
2: Ma davvero?
1: Guarda, basta tu la scelgi, tu vai alla F e tu clicchi.
0: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
3: Finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
0: Contattaci telefonicamente al 333 579 5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
3: Ti stiamo aspettando!
4: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
0: Contattaci telefonicamente al 333 579 5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
5: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
6: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
3: Radio Firenze Viola anche in DAB. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
0: E invece sì. La radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.

0: questa, perché poi la parte bella delle trasmissioni, secondo me, sarebbe da trasmettere un po' stile camera caffè, no? Quando ci fermiamo alla pausa e poi lì veramente partono le peggiori riflessioni sui massimi sistemi, sulle unità di misura, sul sistema internazionale, sui centimetri, decilitri anche.
1: Decilitri di birra
0: che non berrò, cara la mia. No, in realtà, guarda, ma tu ce l'hai una squadra per cui fare il tifo? Te l'avevo già chiesto, forse.
1: Sì, ho detto la Spagna.
0: Ah, è vero, perché tu sei molto spagnola.
1: Sì, però dai, cioè, devo tifare Italia io.
0: Sì,
1: anche
0: vabbè,
1: se non
0: prima
1: c'è.
0: Italia non c'è.
1: Ho capito,
0: una
1: però.
0: Ma puoi tifare. Cioè, simpatizzare, dai, non tifare.
1: Simpatizzare.
0: La Spagna, Spagna. Dai, Spagna. Però c'è quella questione, no, che comunque, perché te, diciamola tutta, sei più catalana che spagnola.
1: No, vabbè, ora non c'entra niente.
0: Più barcelloneta, che... no, vabbè, però secondo me è molto interessante invece sapere per chi tifano i nostri amici da casa o per chi faranno appunto un po' il tifo quelli da casa.
1: Assolutamente.
0: Quindi scrivetecelo se
1: ce lo potete
0: voglia.
1: Scrivere al 348-7513933 o chiamarci allo 055-77-11171
0: e ci dite: io tiferò per Curaçao tutta la vita, Curaçao per sempre. Ti piace Curaçao?
1: Ma
0: no. Non ti piace? Non hai un po' il gusto degli outsider, dei piccoli, degli sconfitti, no? Te sono nazionali forti.
1: Sì, dai, diciamo di sì.
0: Ah sì, sei così, eh?
1: Ma no, allora,
0: sei
1: forte,
0: per i
1: no,
0: primi
1: perché
0: della classe.
1: Forte no, perché tipo in Italia, quindi...
0: Noi ci riteniamo forti nonostante tutto, cioè siamo degli illusi, dei sognatori.
1: E infatti prima i nostri ascoltatori ci stavano scrivendo un'altra cosa che non mi va giù, è che Baldini verrà cambiato con un altro, non lo trovo giusto.
0: Boh ragazzi, io ho grande simpatia nei confronti del personaggio, non lo conosco quindi non posso dire la persona, cioè quello che mi arriva dai media di Baldini mi affascina perché mi sembra un uomo diverso rispetto a un calcio che... ha dei valori non sempre così sposabili, invece Baldini mi sembra sempre dalla parte giusta della storia. C'è anche da dire che per me l'allenatore della nazionale deve essere un allenatore di altissimo profilo. Baldini magari è bravissimo, ci mancherebbe altro, però è un allenatore che negli ultimi anni ha fatto soprattutto Serie C e che non ha mai allenato i grandissimi campioni del calcio italiano, quindi non lo so, io...
1: Beh, poi si ricerca sempre nuovi stimoli, noi l'abbiamo potuto vedere in questi giorni con la sostituzione di Vanoli, non è sempre meritocratica la scelta.
0: Certo, sì, questo sono piuttosto d'accordo. Allo stesso tempo, come diceva anche Vanoli, non voglio essere riconfermato per riconoscenza o per queste forme, no, di pietismo che mi sono anche un po', mi fanno venire le bolle, diciamo così. Mi sembra lo stesso discorso si possa fare per Baldini. Per carità, Baldini può essere anche l'uomo giusto in questo momento d'emergenza, il maniglione antipanico da premere per uscire dall'edificio in fiamme. Però una volta che poi l'edificio è tornato agibile, ecco, io affiderei ad altro direttore il controllo della struttura. Però, vabbè, questo è il mio punto di vista. Sempre con la grande simpatia e grande rispetto del lavoro che sta portando avanti Baldini, sia in Under 21 sia adesso in Nazionale Maggiore.
1: Ancora Damiano ci scrive: accetterò Grosso solo quando si farà ricrescere i capelli ed avrà il taglio tipo telefilm anni 80.
0: Sì, perché ce l'aveva effettivamente un po' di tempo fa questo taglio un po'...
1: Possiamo fare questo appello al futuro nuovo allenatore.
0: Ti piacciono gli anni 80 come stile?
1: Sì, molto.
0: Sì, ti piacciono?
1: Sì, sì,
0: pensavo
1: sì.
0: Demolissi anche gli anni 80, visto che insomma, ti piace demolire tutto quello che viene dal passato. Insomma,
1: non
0: sei
1: è vero,
0: una
1: non
0: persona.
1: Ascoltate.
0: Non ascoltatelo. Va bene, va bene, va bene. Allora, a proposito di nazionale italiana, tra poco siamo in collegamento con un atleta dell'aeronautica, un nazionale azzurro, un grande tifoso della Fiorentina, uno con la statura e struttura per giocare anche centravanti volendo, perché lui so che gli sarebbe sempre piaciuto giocare da centravanti, magari di sfondamento. Sicuramente a Roma, allo Stadio Olimpico, ha sfondato, nel senso che ha messo là una grande misura, una misura di 22 metri e 14 centimetri. Tra pochissimo siamo in collegamento con il grande Leonardo Fabio Fabbri, ovviamente, per parlare di Getto del Pesu, ma anche di Fiorentina, perché poi lui è talmente tifoso, è talmente appassionato della sua città, che sentivo la sua intervista in inglese, no? Nel post della vittoria al Golden Gala di Roma, e diceva: ah, sono contento di quanto ho fatto, no? Certo. Di aver vinto, della misura oltre i 22 metri, di essermi messo alle spalle Kovacs, Cruiser e anche Walsh, sono contento di averlo fatto a casa. Poi si guarda intorno, vede che è all'Olimpico e dice: certo, non è Firenze, ma va bene lo stesso. Leonardo Fabbri, ciao.
2: ciao a tutti.
1: Ciao,
0: perché insomma l'Italia è casa, però insomma poi Firenze è casa, casissima.
2: Sì. No, sinceramente non me lo ricordavo di questo aneddoto, ma mentre
1: non sfugge niente.
0: L'hai detto te, l'hai detto te.
2: Infatti mi hanno fatto sta domanda, perché comunque il Golden Gala c'è stato un paio di volte a Firenze, sinceramente è sempre stato molto apprezzato, più di Roma. Quest'anno insomma è stata una bella edizione, c'era tantissima gente, quindi purtroppo penso che non verrà più riproposta a Firenze, almeno di altre necessità, però insomma è sempre bello gareggiare a Firenze.
0: Certo, certo. Peraltro tra poco sei in gara a Lucca, quindi comunque a pochi chilometri da Firenze, ma di questo parleremo più avanti. Intanto, Leonardo, vogliamo tornare al Golden Gala, a questa misura di 22.14. Si può dire a un momento di luce dopo un po' di difficoltà, insomma, ne avevi parlato anche qua, a cuore aperto mi verrebbe da dire, durante la nostra trasmissione, cosa ti dà questa vittoria di Roma?
2: Ma no, dà tantissimo, alla fine come le persone, insomma, basta un ricordo brutto, insomma, per cancellare tutte le cose belle. A me basta una cosa bella per cancellare tutte le cose brutte, quindi l'ho vista proprio come momento della svolta, perché insomma purtroppo lo sport e la vita sono così, cioè tutto un sali e scende, a volte va bene ma tante volte va male, quindi bisogna avere l'intelligenza nel capire cosa migliorare dopo le cose vanno male, e poi insomma prima o poi chi si impegna viene sempre ripagato. E sono contento perché insomma una notte così appunto mi ripaga di tanti sacrifici e tante delusioni.
1: E pensi che possa aver fatto la differenza, diciamo, andare con un animo differente, magari un pochino più leggero, un pochino più orientato al divertirsi, come abbiamo cercato di capire dalle sue dichiarazioni?
2: Ma sì, sicuramente sì, infatti anche il giorno prima ho trovato i social esplosi per video miei che mi ero messo a fare i salti.
0: E lasciamolo alla rissa, direi, con tutto il rispetto, sì. Leonardo, ma lo lascerei alla rissa di Apichino.
2: Meglio, sì, perché la forza di gravità purtroppo non è mia. Però ecco, sì, sono arrivato a Roma 3 giorni prima della gara, ho proprio cercato di fare tutte cose che mi avrebbero reso felice. Ho comprato un box di carte Pokémon, ci siamo messi a aprirle con gli altri pesisti a tavola, ho fatto i salti in lungo appunto il giorno prima, tutte cose belle. Poi ovviamente in gara mi sono ritrovato prima della gara e lì ovviamente la pressione c'era, però insomma ho cercato di avere solo pensieri positivi. Mi sono ricordato invece degli ultimi 2 Golden Gala che sono andati male, mi sono ricordato dell'Europeo vinto lì 2 anni fa. E quindi dai, insomma, avevo veramente voglia di far bene, perché le ultime 2 gare in Diamond League erano andate non male, però insomma non come volevo, però in Italia volevo insomma far bene.
0: Senti, come dicevo, secondo me ci sono diversi dati significativi nella tua prestazione. La misura, che è oltre i 22 metri, che insomma è quindi una misura di elite assoluta per quanto riguarda il getto del peso. Il fatto che ti sei messo alle spalle quelli che comandano la disciplina, perché Kovacs, Cruiser, Walsh sono i più forti in circolazione, quindi cioè fiducia su fiducia mi verrebbe da dire.
2: Quello sì, infatti sono molto contento di questo. Avevo un po' paura di Kovacs perché domenica eravamo in Marocco, ha fatto 22.58 che ho detto: cavolo, io sto bene, ma questo è appena arrivato dall'America, c'è il jet lag e tutto, a Roma questo magari io rischio di far tanto ma non vincere. E invece dai, è andata bene. E nel lancio del peso alla fine è così, magari nelle altre discipline c'è tanta gente che non ti fa tutte le tappe, da noi invece tutti vanno a fare tutte le gare, quindi ogni volta diventa una finale olimpica, però è bello, insomma, poter sempre partecipare ai massimi livelli, vincere, ti dà l'opportunità, insomma, anche di crescere e vincere gare importanti, quindi è una gara, insomma, che c'ha molto valore.
1: E come avevamo accennato prima, comunque c'è molta pressione prima delle gare, devi essere presente mentalmente per sostenere, diciamo, lo sforzo fisico. E che consiglio daresti invece tu agli atleti che come te hanno subito magari critiche negative e quindi poi vieni influenzato anche dall'aspetto psicologico della pressione in generale? Che consiglio daresti tu a persone che magari hanno vissuto la tua stessa situazione?
2: Ma allora, io la sto vivendo abbastanza male, sto imparando un po' adesso a gestirla e ho un rapporto molto difficile con i social, okay. Sono sempre stato uno che leggeva molto e invece adesso o non li leggo, cioè magari li guardo perché comunque sono ragazzo normale come tutti,
1: certo.
2: E c'ho anche del tempo libero tra gli allenamenti e non è che posso fare grandi cose durante il riposo, quindi comunque i social li uso, magari adesso cerco di evitare di guardare i commenti di qualsiasi post, perché anche magari post di altri trovi sempre almeno un bischero, insomma, che si diverte a infamare gli altri, quindi già solo evitare di leggere i commenti mi fa stare meglio e è una cosa che consiglio. E anche quella la mattina, magari appena svegli, di non guardare magari il telefono, sì, ma non i social, e fare altro, che anche quello ti attiva invece di stare al telefono, poi ti rende stanco.
0: Io lo voglio dire, con il profilo ufficiale della Savino del Bene, complimenti, te l'abbiamo fatti addirittura due volte.
2: L'ho visto.
0: Lo sai che, insomma, noi ci teniamo a te come te ci tieni.
2: L'ho visto.
0: Ascolta, no, prima parlavo di Lucca, che è il tuo prossimo appuntamento, se non sbaglio, appunto domani.
2: Esatto, domani pomeriggio, sì.
0: E, tra l'altro, parlando, no, prima dicevi a Roma, ho cercato di ricordarmi quanto avevo fatto bene per l'Europeo. Lucca è un posto dove comunque storicamente c'hai delle buone vibrazioni, mi verrebbe da dire.
2: Lucca sì, ho sempre fatto molto bene. La pedana non mi piace, sinceramente, una delle pedane che meno mi piace. Però ci ho fatto due gare, una 22:59 e una 22:31. Quindi
0: ci potrebbe stare.
2: Spero di poterti dire che non mi piace neanche domani, a quanto pare porta bene. No, però comunque essendo vicino a Firenze c'è tanti tifosi, c'è un bel clima, quindi alla fine, sai, il più delle volte conta più quello, appunto, per l'aspetto mentale che tante altre cose, perché comunque ad alti livelli sono queste piccole cose che fa la differenza.
0: Sì, poi tu sei un po' una dinamo, secondo me, cioè ti serve un po' quel tipo di sensazioni, ti fanno rendere il doppio, secondo me, non lo so.
2: Ma
0: ho questa,
2: sì,
0: impressione.
2: Più che altro, più che la condizione fisica, appunto, è proprio tutto il contesto, no? Te arrivi lì, c'è un bel clima, sembra proprio quasi una festa, no? Cioè anche all'Olimpico adesso sono entrato, invece negli altri anni c'era meno gente. E comunque non è neanche bellissimo per noi gareggiare all'Olimpico, perché per carità, comunque facciamo sempre 20-25 mila persone al Golden, certo. Gala, però sembra deserto comunque all'Olimpico.
0: È un pianto enorme.
2: Te entri e dici, cavolo, però un po' triste, no? Invece quest'anno forse c'erano 30-35, quindi un po' di più, però già col fatto che non c'era Jimbo Tamberi a gareggiare, erano tutti in curva nord e nel rettilineo. E quindi già faceva un effetto diverso, no? Era già più ok, bene, bello. E già quello ti dà, insomma, magari 1% in più per fare bene.
0: Senti, prima di portarti anche a un piccolo pensiero sulla Fiorentina, lo sai che non ti puoi esimere, noi vogliamo sapere la tua. Hai citato ovviamente, no, quel reel dove ti abbiamo visto fare il salto in lungo sotto l'attento occhio di Marcel Jacobs, che appunto ha guardato il tutto, non so pensando cosa, però al di là di questo ha fatto un'ottima gara anche lui, andando sotto i 10 secondi e tornando a essere, se non sbaglio, l'europeo più veloce della stagione. Quindi ti chiedo anche da collega, ecco, di commentare un po' Marcel.
2: No, sono molto contento anche per lui, ovviamente, perché appunto anche lui dopo l'Olimpiade vinta, a maggior ragione, ha una risonanza magnetica molto mediatica, scusa, molto più anche della mia. e quindi sicuramente non ha vissuto bene gli ultimi anni. Lui comunque è arrivato quinto all'ultima Olimpiade con 9,85, che comunque sì, 4 centesimi più lento di quello con cui ha vinto all'Olimpiadi, quindi comunque è un niente. E anche da lì, insomma, critiche su critiche, ovviamente, quindi sono contento per lui perché scende sotto i 10, è sempre tanta roba. Lo vedo bene, sono contento sia tornato con Camossi dopo essere stato in America, e quindi bene, ovviamente è la seconda gara, quindi tutti sappiamo e ci aspettiamo che possa fare molto meglio poi anche in vista degli europei.
0: Assolutamente, forza ragazzi, noi facciamo.
2: E a vedermi insomma, ringrazio il fatto che mi piace mangiare, perché se fossi stato se fossi stato più leggero non ce n'era neanche per lui.
0: Ma glielo dici te questo?
2: Glielo dici, tanto, ma io ci scherzo sempre, no. Dio.
0: A quei ragazzi della velocità glielo dici, vi è andato bene, sì. Perché effettivamente tu, lo ricordava anche Sofia, sei, come dire, allenato da chi faceva velocità.
2: Sì.
0: Sei stato allenato da chi faceva velocità, via.
2: È vero.
0: In casa.
1: E dando uno sguardo invece alla Fiorentina, cosa pensi della stagione passata, di questo cambio di allenatore, e cosa ti aspetti dalla stagione futura?
2: Ma allora, la stagione scorsa, insomma, io in questo momento dell'anno, l'anno scorso, ero gasatissimo, ma aspettavo veramente un campionato dove si potesse tornare in Champions, clima alle stelle, e poi l'ho vissuto veramente male. Dopo, penso, la terza sconfitta, veramente l'ho vissuta veramente malissimo. E ne parlavo stamattina, sono andato a Coverciano con Antognoni, e siamo entrambi un po' dispiaciuti, insomma, per come è stato salutato Vanoli, perché insomma ha fatto un miracolo, e penso avesse meritato, insomma, un saluto migliore, anche perché secondo me si sapeva di già.
0: Sì.
2: E per il futuro son contento per Grosso, sono un grande fan della difesa 4.
0: E quindi va bene.
2: E come penso tutta Firenze,
0: visto dopo gli ultimi anni di difesa 3.
2: Ma anche con Palladino l'anno scorso, insomma, esatto. Penso ormai siamo tutti sulla stessa barca, che la difesa 3 sia la cosa migliore. E
0: a 4.
2: Quindi dai, difesa 4, sì. Abbi pazienza.
0: No, ma mancherebbe. No.
2: E quindi dai, sono fiducioso. Mi gaserà adesso sto periodo, a me il periodo del calciomercato mi gasa sempre tantissimo. E quindi dai, speriamo ci possa portare qualche colpo, qualche insomma emozione, aspettativa. E poi sta il campo e speriamo bene.
0: Assolutamente. Staremo a vedere quello che potrà fare la Fiorentina nel corso del mercato. Ce l'hai un nome che ti stuzzica prima di salutarti? Un nome magari per la Fiorentina del domani? Uno che ti piacerebbe vedere a Firenze? Non vale dire Yamal, eh?
2: Oddio, allora, sono stato a vedere il Nottingham l'anno scorso.
0: Ah, è vero, me lo ricordo.
2: E mi ha impressionato un sacco Gibbs White.
0: Allora dai.
2: Non so se sia ancora al Nottingham, ma penso che sia veramente forte.
0: Beh, fra l'altro, se non sbaglio, è rientrato anche nelle convocazioni dell'Inghilterra. Non mi ricordo male. C'è pure lui. Ora magari lo guardiamo. Dai.
2: Gibbs White, non mi vengono tanti nomi, sinceramente, però Gibbs White, oppure Traoré del Pisa.
0: Se
2: dovesse andare via Dodò
0: esterno a tutta fascia,
2: mi piacerebbe Traoré del Pisa, che mi piaceva tanto quando era in Serie B 2 anni fa, e l'anno scorso insomma è partito bene, poi anche con la Fiorentina fece bene all'andata, andava a vederla, e lui secondo me, se dovesse partire Dodò, sarebbe un bell'acquisto, perché è parecchio veloce, stacca, sale, corre parecchio.
0: Mi piace, sì, una bella chiamata, poi è un po' fuori anche dagli schemi, mi piace come chiamata.
2: Dai, un po' esotica.
0: Va bene, Leonardo, ancora immensi complimenti per quanto grazie fatto a Roma. Noi, come sai, facciamo il tifo per te, quindi
2: grazie,
0: pensa,
2: grazie,
0: pensa a noi che tifiamo per te, non pensare a chi ti critica.
2: meglio va.
1: Ancora complimenti.
0: Grazie, grazie a te, grazie.
1: Ciao.
0: A te e buona Lucca. Allora, no, Gibbs White non è rientrato tra i 26. Secondo me, però, non può rientrare nemmeno nelle mire della Fiorentina, perché aveva una valutazione di mercato da Premier, sopra i 60 milioni. Quindi, direi non roba per la Fiorentina. Allora, un po' di cose da ricordare. Non abbiamo dato per niente spazio alla sprint race della MotoGP. Ricordo che si corre sul nuovo tracciato d'Ungheria, con la vittoria di Marc Marquez davanti a Costa, terzo Bezzecchi nella sprint, quindi Ducati davanti a tutti, ma l'Aprilia comunque mette Bezzecchi sul podio. Ricordiamo che tra pochi minuti, tra due minuti, prendono il via le qualifiche della Formula 1. Domani invece, da ricordare, l'appuntamento con il Roland Garros e con Cobolli in finale contro Zverev. Ci spiace un po' per Arnaldi, no? Che non ha potuto giocare la semifinale tutta azzurra con Cobolli, però ha avuto dei problemi, l'ha raccontato, no? Non si è capito bene che tipo di problemi, ma ha avuto dei problemi. E ricordiamo anche un appuntamento tutto fiorentino, tutto viola, legato alla curva Fiesole.
1: Certo, infatti rispondiamo anche al nostro ascoltatore Alex, che ci chiede a che ora inizierà la festa della curva Fiesole stasera. Ho appena controllato, inizierà alle 4, quindi tra poco.
0: Bene, quindi precisa e puntuale come sempre la nostra Sofia, che peraltro potreste anche incontrare alla festa. Questo ve lo do come spoiler, non si sa quando, a che ora, ma potrebbe esserci.
1: Potrebbe
0: anche Sofia.
1: Succedere.
0: Sei contenta?
1: Sì.
0: Vabbè, dai, sei la solita. Vabbè, dai, siamo in chiusura dell'appuntamento di oggi, mentre vedo ovviamente celebrità e vipponi a Monte Carlo pronte a seguire le qualifiche che prendono il via tra 30 secondi, tra un pochino di più, ma pochi istanti, arriva anche l'ottimo Ludovico Mauro. Giusto però anche in chiusura ricordare che domani c'è anche la finale dell'Europeo Under 17 Italia-Belgio, c'è il baby viola Federico Croci in campo alle ore 19, come ci ricorda Luca dai Castelli Romani. Questo è proprio tutto, e quindi Sofia, ci vediamo tra due settimane, perché io seguirò il fantastico calcio storico nel fine settimana prossima, quindi non ci sarò.
1: Perfetto.
0: Ci vediamo tra due settimane, mentre con gli amici di Radio Firenze Viola l'appuntamento continua tra pochissimo. Ciao.
1: Ciao a tutti.

0: ascoltala, guardala.
1: La prossima ora di trasmissione è offerta da
0: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi viola e non solo, al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta. Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricarichi e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola. Da oltre 60 anni, Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia. Da 40 anni Faboc 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Faboc 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26. Da oltre 30 anni Rovini Pneumatici Driver Center è al vostro fianco, esperti in gomme e cerchi per ogni tipo di veicolo. Vendita, montaggio e assistenza di alta qualità per autovetture, moto, autocarri e mezzi agricoli. E c'è una grande novità, noleggio minivan da 9 posti, perfetti per gite e vacanze. Siamo Arval Center, ci trovate in via delle Città 54 a Certaldo, aperti da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19 e il sabato dalle 8.30 alle 12. Contattaci allo 0571 65 12 51. Da Rovini Pneumatici, servizio completo, assistenza totale e un tocco di passione viola per le tue ruote. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
2: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
0: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
2: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
0: Istitutogiglio.it.
2: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
3: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
0: Radio Firenze Viola.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: In apertura, il governo proroga fino al 3 luglio il taglio delle accise su benzina e gasolio, lo prevede il decreto del Ministero dell'Economia pubblicato in Gazzetta Ufficiale, con gli sconti che scatteranno da domani 7 giugno, confermata la riduzione di 5 centesimi al litro sulla benzina, mentre per il gasolio il beneficio viene dimezzato e scende dagli attuali 10 e 5 centesimi. Il provvedimento confermato anche dal ministro Urso.
4: Si torna alle urne in 42 comuni italiani per il turno di ballottaggio delle elezioni amministrative. Dopo il voto del 24 e 25 maggio saranno chiamati a scegliere il nuovo sindaco i cittadini dei centri che non hanno raggiunto un risultato definitivo al primo turno. L'attenzione è concentrata soprattutto sui 6 capoluoghi ancora senza primo cittadino: Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. I seggi saranno aperti domani dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15.
5: Ultima pagina, Papa Leone XIV torna a parlare di pace e guerra durante il volo che lo ha portato in Spagna per il suo quarto viaggio apostolico. Rispondendo a una domanda sulla crisi in Iran, il pontefice ha affermato che oggi viene meno il concetto stesso di guerra giusta, nato in epoche in cui non esistevano gli attuali strumenti di distruzione.
4: Nuova escalation in Medio Oriente tra operazioni militari e tentativi di mediazione. Washington annuncia raid contro postazioni radar iraniane e l'abbattimento di 4 droni lanciati verso Hormuz, mentre Trump afferma che Teheran sarà costretta a raggiungere un accordo di pace. Dall'altra parte il governo iraniano chiede lo sblocco di parte dei fondi congelati all'estero. Intanto il Libano denuncia un pesante bilancio dei bombardamenti israeliani nel sud del paese. 9 le vittime, tra cui 3 soldati dell'esercito libanese.
5: La cronaca, ore di apprensione a Porto Sant'Elpidio, nel Fermano, dove una forte esplosione ha distrutto una palazzina causando una vittima, 3 feriti e una persona dispersa. I soccorritori scavano tra le macerie nella speranza di trovare in vita una donna che manca all'appello. L'onda d'urto ha provocato danni anche agli edifici vicini, mentre gli investigatori concentrano l'attenzione sull'ipotesi di una fuga di gas come possibile causa del crollo.
4: Il calcio, Vincenzo Italiano riparte dalla Turchia. L'ex allenatore del Bologna è stato annunciato ufficialmente dal Besiktas, con cui ha firmato un contratto di 2 anni. Il club di Istanbul punta sull'esperienza del tecnico italiano per rilanciare le proprie ambizioni nazionali e internazionali. Non vedo l'ora di iniziare, ha dichiarato Italiano al suo arrivo in città, accolto dalla dirigenza e dai tifosi bianconeri.
5: Questa è l'ultima notizia, a più tardi.
6: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli. Se fai parte di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
7: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
8: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
9: Su Radio Firenze Viola, il calciomercato non dorme mai e noi ve lo raccontiamo quotidianamente. Chi si compra? La trasmissione più democratica in circolazione, dove tutti possono dire la propria con una buona dose di irriverenza. Ogni giorno, dalle 10 alle 12, vi aspettano
10: Pietro Lazzarini, Francesco Benvenuti
11: e Fabio Ferri.
9: Chi si compra? Solo su Radio Firenze Viola.
12: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
13: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
12: Andiamo, via, chi è lo zio di Orin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
13: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
14: Salve a tutti, sono qui. In Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
13: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola. Ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini, dentro a Chi si compra inizia Uno di noi.
6: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
15: Oh, oh, brucia nelle vene. Ti amo, Viola, weekend alle. La la la la o. La la la la o. Ciao ragazzi, vi ascolto, la la o.
6: Viola Weekend. Approfondimenti e curiosità nel segno della leggerezza.
16: Buon Viola Weekend a tutti e bentrovati nuovamente in diretta su Radio Firenze Viola. 16.08 comincia il Viola Weekend anche di questo fine settimana con Ludovico Mauro che vi dà il bentrovati ancora sulle nostre frequenze in compagnia insieme a me di Lorenzo Della Giovan Paola.
17: Ciao, ciao Ludo, benvenuti.
16: Buon pomeriggio ancora una volta a tutti. Sabato 6 giugno 2026, appuntamento non banale a livello simbolico di data, perché oggi sono 7 anni esatti dall'acquisto della Fiorentina da parte della famiglia Commisso, in particolare del compianto Rocco, che appunto 7 anni fa ufficialmente diventava proprietario della Fiorentina. Oggi Rocco Commisso, come sapete tutti, non c'è più, se n'è andato lo scorso gennaio, e il presidente del club è suo figlio Giuseppe, con sua moglie e quindi la mamma di Giuseppe, Catherine, che comunque fa parte del board e continua ad avere un ruolo molto importante non solo in famiglia ma anche nell'amministrazione della società Viola. Sono le tre figure che immortalava oggi la Fiorentina in un post social con cui ricordava questa celebrazione, diciamo, i 7 anni da quando i Commisso hanno acquistato la Fiorentina. Sono stati 7 anni, sì, anche con degli acuti oggettivamente, anche con delle soddisfazioni, però anche con tanta sofferenza sportivamente e non solo, purtroppo parlando, con tante delusioni, tanti punti bassi toccati dalla squadra, dalla dirigenza, dalla proprietà stessa in questi anni. La speranza è che dopo sicuramente la stagione più tragica della loro era e una delle più tragiche della Fiorentina in tutta la sua storia, la prossima possa essere di tutt'altro respiro, a cominciare dal fatto che ad oggi c'è una figura in dirigenza, e parliamo di Fabio Paratici, che è praticamente l'unica su cui c'è della speranza da parte dei tifosi, perché ad oggi chiunque creda in Fiorentina crede essenzialmente in Paratici, perché gli altri hanno da riconquistare un credito che è svanito ormai da diverso tempo per tanti motivi.
11: Sì, sì, è la figura a cui ci si aggrappa, quella nuova, quella più esperta, più vincente, perché ha vinto anche la Juventus, ha vinto soprattutto nel periodo iniziale con Marotta. È un profilo, ne abbiamo già parlato diverse volte, di campo, di calcio, a cui appunto il tifo si è rivolto anche in maniera ufficiale con alcuni comunicati nei suoi confronti, e si rivolge perché capisce che è l'unico a cui aggrapparsi in questo momento della società, visto quanto fatto quest'anno, per provare a ripartire e a dare una svolta a una Fiorentina che inevitabilmente dovrà ponderare bene le scelte da prendere nel corso di questa estate. Una appunto è quella dell'addio di Vanoli, ed è stato ufficializzato ieri, che era il primo tassello che diciamo,
16: diciamo,
11: si aspettava,
16: lo sapevamo
11: arrivasse
16: ormai da tempo,
11: sì.
16: Però mancava l'annuncio,
11: mancava l'ufficialità, e l'altra ci aspettiamo a breve, che sia quella appunto del suo successore, ovvero sia Fabio Grosso, che si è separato ufficialmente dal Sassuolo negli scorsi giorni e che adesso appunto si appresterà a diventare il nuovo tecnico della Fiorentina. Un allenatore che abbiamo imparato a scoprire in questi giorni, analizzandone un po' storia, caratteristiche di gioco, profili che ha valorizzato in quest'anno al Sassuolo, e quindi ci aspettiamo che lui possa essere un po' quel profilo di allenatore che negli scorsi anni la Fiorentina ha avuto, per dire, con Vincenzo Italiano arrivato dallo Spezia, con lo stesso Paladino che veniva dal Monza, quegli allenatori magari no emergenti che a Firenze trovano terreno fertile per provare a rilanciarsi, a lanciarsi ulteriormente nel corso di una carriera che per il momento per Grosso non è che abbia avuto dei grandi picchi, però
16: ha avuto probabilmente più punti bassi
11: sì,
16: che
11: ha avuto il Leone come picco, nel senso di squadra di un certo livello allenata,
16: tra le esperienze però negativa
11: sì. E quindi vediamo un pochino, dai, ci vuole
16: sì,
11: più che...
16: non è il nome che scalda Firenze, nel
11: no.
16: senso, anzi,
11: anche
16: la piazza
11: se con
16: osanna
11: tempo...
16: da tempo l'arrivo di un tecnico più blasonato. Ci avevano provato l'anno scorso con Stefano Pioli, scelta che poi, unita al mercato e a tutto il resto, si è rivelata disastrosa.
11: Io vedo però che, diciamo, con il tempo si cerca anche, certo, ovviamente ci si aspettava, per dire, Maurizio Sarri, quello è ovvio, cioè oggi ci fosse Sarri alla Fiorentina l'umore, no, il sentiment dei tifosi sarebbe totalmente diverso, e su questo non c'è alcun dubbio. Però rispetto all'inizio, in cui veniva visto Grosso come un rincalzo, un vabbè, ma a questo punto teniamoci Vanoli, si inizia a vedere per Grosso non fiducia, ma comunque quasi un ok, vediamo. Cioè, stiamo a vedere cosa viene, perché comunque, appunto, mi ha detto te, Pioli l'anno scorso ha suscitato entusiasmo al Viola Park, ricordiamo, no? Prima dell'inizio della stagione, tanti tifosi
16: addirittura fecero il Viola Carpet con cui inaugurarono,
11: esatto,
16: la stagione.
11: Esatto, quindi tra virgolette trionfalismo,
16: un po' in pompa magna.
11: Esatto,
16: sì, esatto,
11: esatto. Quest'anno il profilo deve essere inevitabilmente più basso, magari poi può essere anche che con un profilo più basso riesci, cioè non sarà facile anche dal mercato, non so poi cosa ti aspetti te. Secondo me attendersi grandi nomi, e non lo dico per smorzare gli entusiasmi o perché abbiamo chissà quali notizie, però sicuramente è una cosa anche logica. Una Fiorentina fuori dalle coppe, che ha lottato per la retrocessione, è più difficile che possa attirare l'appeal di giocatori internazionali o comunque di un certo livello. Dovrai essere bravo a prendere gli scontenti da alcune squadre più importanti, a prendere il giovane che magari vai a pescare in una squadra un po' meno conosciuta, ma che può rivelarsi importante a livello tecnico e a livello di utilità per la squadra, e quindi dovrai riuscire, partendo in sordina, a tirar fuori una squadra di ottima caratura, perché poi alla fine è l'ultima Fiorentina che ritorna in Europa, quella di Italiano, dopo 5 anni di digiuno dalle coppe europee.
16: 6 addirittura.
11: 6, quasi 6, sì. Riesce,
16: cioè, l'anno dopo sarebbe
11: stato
16: il sesto,
11: torno
16: in Europa,
11: okay,
16: certo.
11: E riesce a ripartire con comunque dei nomi, perché Torreira, Nico Gonzalez, Vlahovic c'era già.
16: Guarda, lì vennero gettate delle basi effettivamente,
11: esatto,
16: per il futuro, vennero poi sfaldate.
11: Preso Driozola come terzino,
16: del,
11: sì, sì,
16: dell'anno e delle stagioni successive. Poi è l'anno del famigerato addio di Vlahovic in direzione Juventus a gennaio, qualcosa di epocale. Non era mai successo nella storia della Serie A che il capocannoniere venisse ceduto a stagione in corso, ma questa è un'altra storia che abbiamo già raccontato.
11: La similitudine è che quella fiorentina, come scrivevamo ieri su Firenze Viola, partì da Roma contro la Roma di José Mourinho in quel periodo.
16: Sì, ieri diciamo è una statistica che si tirava fuori bene perché il calendario ti ha fatto
11: l'assist. Esattamente quello, sì.
16: Partì
11: sì.
16: con Roma-Fiorentina la prima
11: giornata.
16: Esatto,
11: sconfitta per 3-1, ci fu l'espulsione di Drongoski a inizio al 17esimo e poi da lì in poi 1-0, 1-1 di Milenkovic e poi doppietta dell'ex Veretout. Quindi magari poi parti male, ma come è successo in quel caso, perché comunque oggettivamente è una partenza tosta. C'è la Roma di Gasperini collaudata con un anno in più di lavoro sulle spalle, sarà un impegno, so che è presto perché siamo a giugno.
16: Vabbè, diciamo che ad ora è più un come dire una curiosità simbolica che
11: esatto.
16: noi buttiamo
11: Infatti, di
16: lì
11: fare
16: per
11: il calendario ora oggettivamente ti toglie un po' quell'entusiasmo, ne parlavamo l'altro
16: anche perché
11: giorno.
16: Il calendario è qualcosa che interessa il giusto, anche ieri Gianluca Nani,
11: però se lo fai agosto,
16: direttore tecnico dell'Udinese, poi ti diceva il calendario è anche un po' inutile guardarlo, tanto c'è la curiosità per vedere con chi esordisci alla prima, magari per vedere come a Firenze il caso di Fiorentina Juve, c'è la voglia di guardare
11: certo,
16: quando cade
11: per
16: ieri
11: guarda.
16: La Fiorentina appunto voleva capire anche contro chi giocava la gara del centenario, sarà col Frosinone, quindi si tratterà di un appuntamento che potrà essere anche preparato bene, perché non è un appuntamento da bollino rosso, cioè se fosse stato in Fiorentina Juve o in Fiorentina Inter magari c'era anche un pochino più di pathos e di atmosfera bollente.
11: Sì.
16: Comunque detto questo, Grosso non era certamente il nome per riaccendere l'entusiasmo, però non vuol dire che per forza la Fiorentina l'anno prossimo farà un'annata in colori, perché l'anno di Italiano la Fiorentina ripartì senza coppe e anche lì da delle macerie, perché la stagione precedente, la 2021, fu comunque segnata da una salvezza ottenuta alla fine non con l'acqua alla gola come quest'anno,
11: sì,
16: ma comunque un'annata molto
11: alla
16: deludente.
11: Alla fine vidi ieri 40, perché andai a ricontrollare 40 punti, 13esimo posto. Quindi ecco, anche
16: sì.
11: la Fiorentina quest'anno poi alla fine, se uno guarda la classifica, non è che ha chiuso per dire al 16esimo posto, 15esimo posto, che è il penultimo, no? Mi sembra
16: 15esimo è arrivata la Fiorentina quest'anno.
11: Cioè, sì, non ha chiuso però con un margine, dici vabbè, allora si è salvata tranquillamente.
16: No,
11: se
16: no.
11: Però è ovvio che c'è stato della sofferenza nel corso della stagione, come c'era stata nel 2021.
16: E quindi vediamo, nel senso che per l'ennesima volta siamo nell'estate del bah, vediamo che cosa accade. Sul tecnico ci siamo già spesi, nel senso, fosse arrivato Sarri, che era richiesto a gran voce dalla piazza, era già un'altra garanzia messa lì sul tavolo. Con Grosso, un po' come era con Italiano nel 2021, un po' come era con Palladino nel 2024, stiamo un po' a vedere, navighiamo un po' nell'incertezza, vediamo se Paratici riuscirà a mettere in atto un mercato, se non per forza importante, quantomeno intelligente e funzionale per Grosso, che dovrebbe essere annunciato la settimana prossima, ma non dovrebbe arrivare a Firenze prima dei giorni subito antecedenti al ritiro, quindi ancora per più di un mesetto. Detto questo, ripetiamo anche gli appuntamenti del weekend, che cosa che facciamo sempre per il Viola Weekend. C'è stata la gara sprint in Ungheria in MotoGP, dominata da Marc Marquez, che ha preceduto Pedro Acosta, arrivato secondo su KTM. Sono in corso in questo momento le qualifiche in Formula 1 del Gran Premio di Monaco, appuntamento storico per gli appassionati del mondo delle macchine. In questo momento, tra l'altro, bandiera rossa in Q1 per un incidente, se non ho visto male, occorso a Bortoleto. Ma con Charles Leclerc davanti a tutti per il momento. E poi per l'Italia dello sport, domani Flavio Cobolli si gioca la finale del Roland Garros con Sasha Zverev, che arriva da favorito all'appuntamento, anche perché noi parliamo un po' di questo perché ci fa piacere, come sempre, poter parlare di tutto lo sport nel corso del weekend.
11: Sì, momenti in cui anche il calcio è fermo, perché il mondiale inizierà l'11 giugno, quindi in questo momento il tennis la fa da padrone e quindi è normale. È curioso quando vedi una competizione così, che ultimamente no, tutti i grandi slam sono dominati o da Sinner o da Alcaraz, che per uno perché è infortunato, l'altro perché è stato eliminato in virtù anche di una partita persa anche per il caldo e per, diciamo, appunto chiamiamola problematica fisica, ovvero sia Sinner, nessuno dei due è presente, quindi c'è la curiosità di un torneo che va a riequilibrarsi, no? È un po' come quando magari nel calcio trovi non lo so, il Real Madrid che esce in Champions quando il Real ne vinceva 3 o 4 e allora dice aspetta, forse si riequilibra.
16: Sì, ma poi un Roland Garros quest'anno con Alcaraz fuori da subito e con Sinner, esatto, uscito purtroppo con Cerundolo in quella maniera lì per il virus intestinale, sì, sì, sì. È un po' come se tu facessi la Champions per assurdo col Real Madrid che non c'è proprio e col Barcellona, dico a caso, sì, che esce al maxi girone, col PSG,
11: metti in questo,
16: sì,
11: momento,
16: sì,
11: è più,
16: esatto, esatto,
11: diciamo che c'è più equilibrio e quindi c'è curiosità. Noi ovviamente speriamo che Cobolli possa riuscire a vincere, perché il movimento tennis italiano è in netta crescita e lo dimostra il fatto che senza Sinner ti comunque hai portato, esatto, diversi italiani in fondo.
16: Considera che senza Sinner e Musetti, i nostri tennisti migliori, che sono stabilmente, sì, in top 10 da tanto tempo, l'Italia ha piazzato una semifinale interamente italiana che poi non si è giocata per i forfè di Arnaldi, e addirittura tre italiani ai quarti, quindi 3 su 8, perché Berrettini a sua volta ha ritiratosi con Arnaldi ai quarti e comunque completava il trittico del tricolore che porta Flavio Cobolli in finale. Da capire se ci sarà Edoardo Bove domani nell'angolo di Cobolli al Philippe Chatrier, dove si giocherà appunto la finale di Parigi, perché Bove è amico di Cobolli da, sì, sempre, sì, praticamente l'ha seguito molto spesso nelle sue imprese tennistiche, e Cobolli viceversa è andato a seguire Bove più volte. Sono tra l'altro entrambi legati alla Fiorentina, Bove per ovvi motivi che già sappiamo,
11: giocato, certo.
16: Cobolli è nato a Firenze e poi è cresciuto interamente a Roma, tant'è che viene un po' allacciato ogni tanto al mondo fiorentino, nonostante credo non ne sia tifoso proprio di persona, però per,
11: però è un fiorentino comunque,
16: esatto,
11: di,
16: è comunque
11: di
16: uno
11: origine,
16: sportivo,
11: certo,
16: di massimo livello che è nato a Firenze, e quindi faremo il tifo domani per lui, anche se è l'occasione della vita per Zverev, perché è una decina d'anni che gioca a questi livelli ed è sempre stato un po' l'eterno, anche ingiustamente ritenuto l'eterno incompiuto, e comunque ha vinto un ATP Finals e l'oro olimpico, però non ha mai centrato uno slam,
11: cioè, diciamo,
16: e questo
11: roba, esatto, in confronto a quello che poi fanno quando devi chiamarti top devi vincere anche in queste competizioni.
16: Considera che della sua generazione, per esempio, Thiem, che ha già smesso uno slam, l'ha portato a casa, oppure Medvedev, sì, uno, forse anche due, non mi ricordo, slam li ha portati a casa. Zverev è sempre stato da questo punto di vista bocca asciutta. Speriamo ci rimanga anche domani. Però
11: esatto,
16: domani, per la prima volta domani arriva da grande favorito, anche perché Cobolli non si aspettava nessuno di vederlo addirittura in una finale slam, che fosse pronto per fare i quarti, magari anche una semifinale ci poteva anche stare, addirittura una finale, insomma, non era facile da pronosticare. Allora, noi ci sentiamo un audio e poi ci mettiamo in contatto col primo ospite della trasmissione.
18: Buon pomeriggio. Se si guarda bene, Sassuolo ha fatto un ottimo campionato e ha valutato tutti i calciatori, un valore dai 15-20 milioni in su, e quindi mi piacerebbe sapere il rapporto di quanto sono stati pagati. E quello deve fare la Fiorentina quest'anno, deve acquistare calciatori che poi possiamo rivalutare, e a quel punto li teniamo, magari possiamo aggredire qualche giocatore di un certo valore, perché oggi quei giocatori del Sassuolo non ne possiamo comprare nemmeno uno, sarebbe un errore, non li dobbiamo trovare come ha fatto il Sassuolo.
11: Un po' esagerato secondo me il fatto che non se ne possa comprare nemmeno uno, perché comunque secondo me,
16: allora ti dico, ora ne parliamo anche con chi avremo al telefono, però la sensazione almeno mia è che di tutti i giocatori usciti in orbita fiorentina in questo momento al Sassuolo, agganciati banalmente,
11: sì,
16: perché il grosso,
11: certo,
16: sarà il nuovo allenatore, allora ce ne sarebbero due di quelli menzionati finora che farebbero al caso della Fiorentina, secondo me sono Laurenté, parecchio,
11: sì,
16: e Ismael Koné, che secondo me è un bel centrocampista. Il discorso è che per come sono appetiti da anche club più importanti, non so se possono accettare una destinazione come la Fiorentina, perché noi ci dobbiamo scontrare purtroppo con la realtà dei fatti che vede ad ora la Fiorentina essere un club che non ha la l'appeal che aveva prima e che non ha un'altra società più importante oggi, non fa le coppe, viene da un quindicesimo posto, e in panchina appunto c'è Grosso, che è un allenatore ora emergente, ma non è Guardiola, non è un tecnico di quelli che ha il, come dire, il potere di alzare la cornetta e magari incantare un po' chi ha dall'altra parte del telefono. E Torsvet e Volpato invece non so quanto possano alzare il livello, no, rispetto a quelli che ci sono già adesso in rosa. Anzi, Torsvet forse anche un doppione, considerando che hai già Beshen riscattato.
11: Esattamente, sì, quello stavo pensando io, cioè secondo me di tutti i nomi che devi andare a prendere un ulteriore centrocampista di gambe e di inserimento, boh, non ne vedo granché il senso onestamente, però se Grosso arriva e ti dice voglio lui ed è un nome oggettivamente non impossibile da prendere, ci provi, nel senso poi lì valuterà anche Paratici ovviamente, perché dipende anche, è sicuramente un binomio Paratici Grosso, lo ha scelto Paratici, si sono già incontrati e hanno lavorato non proprio direttamente, ma comunque Grosso era nella, se non sbaglio, nella next gen della Juve quando Paratici era dirigente bianconero,
16: era in primavera,
11: okay.
16: Era in primavera tanti anni fa,
11: quindi comunque era nel settore giovanile della Juventus in quel periodo, e in due cercheranno di ecco, l'importante è che ci sia, secondo me, ed è quello da cui poi partono i cicli, una coesione tra dirigenza, che in questo caso tutti noi identifichiamo con Paratici, ma c'è anche Ferrari e Goretti, e il tecnico, in questo caso Grosso.
16: Paratici e Ferrari, tra l'altro, settimana prossima, a lunedì, dovrebbero volare, sì, negli States per incontrare i commissari e ti dare un po' le somme su il budget e quelli che sono gli obiettivi veri e propri per la prossima stagione. Noi allarghiamo la discussione, come sempre, nel Viola Weekend, in apertura con Mario Tenerani, che è uno dei nostri. Ciao Mario, buon pomeriggio.
19: Ciao Ludovico, ciao Lorenzo.
11: Ciao Mario.
19: Un saluto a tutti, ciao.
16: Mario, ben trovato intanto in trasmissione. Noi, prima di accoglierti, abbiamo passato un audio di un ascoltatore che ci, diciamo, stuzzicava sui nomi del Sassuolo che sono entrati in orbita fiorentina in questi giorni, quindi Laurienté, Torsvet, Koné, Volpato soprattutto, perché appunto non sono nomi che ad oggi accendono la piazza, anche se probabilmente uno come Laurienté o come Koné potrebbe effettivamente far molto comodo. Secondo te, al di là del fatto che arriverà Grosso e verrà annunciato settimana prossima, c'è qualcuno dei giocatori del Sassuolo che può portare qualcosa in più a questa Fiorentina?
19: Ma guarda, l'idea è in tanti migrino per venire a Firenze, sono d'accordo con l'ascoltatore, è un'idea sbagliata, perché l'allenatore che si porta dietro la scuderia, anche no, ecco, poi certe volte ha funzionato, mi ricordo i tempi di Mazzone si portava dietro Cappioli, Calori, c'era tutto, 3 o 4 giocatori si poteva sempre, però e lì funzionava, e ha ragione l'ascoltatore. Io credo che ci sia un giocatore che probabilmente servirebbe moltissimo a Grosso, l'ho scritto anche nella copertina per Firenze Viola oggi, ed è perché mi risulta essere un pretoriano assoluto Grosso nello spogliatore Sassuolo, cioè proprio un uomo suo, oltre a essere, voglio dire, un centrocampista interessantissimo, però è proprio un uomo suo, allora in quel caso mi tornerebbe di più. Poi è chiaro, Volpato è un trequartista che è interessante, ma insomma lo mettiamo insieme ad altri, però ecco, se dovessi oggi puntare su uno, su solo uno che arriva dal Sassuolo, punterei su Torsvet per i motivi che vi ho detto.
11: Ma Mario, ecco, ne parlavamo poco prima del collegamento, non lo vedi come un ennesimo doppione lì a centrocampo? Poi ripeto, se Paratici e Grosso scelgono di puntarci, sicuramente ne sanno più di noi in assoluto, però mi sembra che ce ne sia diversi di giocatori di gamba, di inserimento nel centrocampo della Fiorentina, non ultimi Brescianini e Fabian arrivati a gennaio, c'è Mandragora, c'è Endur.
19: Vedete, ce ne sono tutti, ragazzi, questo è il primo punto. E il secondo, la domanda è più che giusta e io sono d'accordo con voi. Dopodiché Torsvet è certamente, ti ho detto, se lo dovesse prendere, perché è tutto da verificare, forse gli servirebbe più da uomo collante nello spogliatoio, no? Quello che lo introduce in qualche modo per il suo modo di lavorare. Poi è chiaro che nella Fiorentina ci sono giocatori come Mandragora, mi viene in mente, o Fagioli, che invece lo possono aiutare a entrare in questo spogliatoio per spiegare cos'è Firenze. Però la, anche questa tua considerazione è giusta, ragazzi, la verità è questa. Allora, Gross è il nuovo allenatore della Fiorentina, ma ancora non è ufficiale, lo diventerà, diciamo, martedì. Di giocatori per il momento non si parla, perché prima ne dovranno parlare Grosso e Paratici, poi staremo a vedere. Poi lunedì, domani l'altro, vanno a New York Paratici e gli altri per cercare di capire quanto avranno di budget, e quello è l'altro passaggio importante. Più un'altra cosa, non per autocitarmi, perché è uno sport che detesto, ma siccome l'ho scritto proprio in queste ore, quindi siamo a Radio Firenze Viola, mi sembra anche giusto restare su quel tema. Quello che mi risulta è, come minimo, la Fiorentina dovrà spendere 15 milioni per piazzare i giocatori, cioè il prezzo che dovrà pagare la Fiorentina in termini di alleggerimento rosa per pagare magari gli stipendi a qualcuno che non ha mercato. Allora gli paghi lo stipendio, però intanto

0: per 75, il restante 25 lo paga la società che ti prende, no? Oppure regalo il cartellino magari a un anno alla scadenza, e quanto potrei prendere? 3 milioni, 4 milioni, ci rinuncio, però mi levo un giocatore alla rosa. È anche, è un'altra operazione che secondo me in pochi hanno focalizzato, e io mi sono permesso di scriverla pronto oggi, perché è un altro, è un'altra questione della questione.
1: Mario, abbiamo una domanda per te dagli amici da casa, te la leggiamo.
2: Sì, perché Luca ci scrive: Torsvert se lo mette nel taschino a Brescianini, titolare della nazionale norvegese che ci ha preso a pallonate andata e ritorno, per dare una lettura anche diversa, no, del nome che facevi prima su, su.
0: Ma io ho detto giocatore interessante, infatti. Io ho detto che
2: No, esatto, no. Rispetto alla domanda che ti avevo fatto io,
0: sì,
2: diciamo.
0: Sì, certo. No, no, ma è vero, io me lo ricordo perfettamente. Ma io, guarda, che nella nazionale norvegese Lorenzo a me mi metti una benda e mi dici scegli uno degli undici a caso,
1: certo. Dove certo, coglio, coglio, ce ne sono tanti da prendere, soprattutto davanti.
2: Beh.
0: Sì, certo, però anche lì ti ricordi, no? La Norvegia, i norvegesi, tutte le risatine italiane superficiali.
1: Sì, sì, sì. La classica figura cacina italiana che
0: bravo,
1: viene spesso.
0: Bravo, bravo Ludovico, perfetto.
1: No, quindi, non c'è altro da aggiungere, prego Mario, prosegui pure.
0: No, è così, io credo che Tosved abbia questa briscola in più da giocare, cioè il fatto che, ripeto, è un pretoriano di grosso e magari un giocatore che diventa anche un po' l'allenatore in campo, bravo, saggio, no, con esperienza internazionale, gli può dare quel quid in più a grosso, ma non ho certezza che lo prenderanno. Qualcuno mi ha fatto capire, potrebbe essere un'idea.
1: Mario, al di là invece dei giocatori di casa neroverde, che sono quelli appunto più chiacchierati adesso, erano venuti fuori profili anche sudamericani nei giorni scorsi, come Vieri del Gremio, si è parlato in queste ore, non c'entra col Sud America ovviamente, di João Mario che torna dal prestito al Bologna alla Juventus, sì. Era già stato sondato...
0: No,
2: non ti risulta?
0: No, mi risulta sì, ma no, Gio Mario no, via con tutti i rispetti,
1: ecco,
0: ragazzi.
1: Questo.
0: La Juventus ci ha già provato l'anno scorso, dai, no, via.
1: Esatto, ragazzi. Noi facevamo cronaca, ciao. Ma direi che ci accogliamo abbastanza.
0: No, ha fatto
1: abbastanza.
0: Bene a far cronaca, per carità, cioè, non, ecco, io sono, diciamo, un estimatore, no, di Paratici, mm-hmm. Ecco, mi cadrebbe molto Paratici se facesse un'operazione del genere, quindi...
2: Ti aspetti un nome magari diverso, più anche sì. Magari meno conosciuto, sì. Piuttosto
0: Lorenzo, allora io dico, se ci sono degli juventini all'ascolto se ne faranno una ragione, la Juventus che ha appena finito la stagione è una delle più modeste che io abbia mai visto negli ultimi 30-35 anni di Juventus, vorrei dire anche 40, va bene, che quella di Maifredi quantomeno aveva Baggio, va bene, e basta, avanza oltre altri 2-4 giocatori. Questa è veramente una squadra modesta. In questa squadra modesta, che di fatto non è entrata in Champions League, João Mario non era considerato uno scarto.
1: Sì, sì.
0: Quindi dite, fate voi delle conclusioni.
1: Che è stato rivogato a destra e a manca essenzialmente con i prestiti.
0: Cioè il concetto è che se McKennie non trova un posto nella Juve può fare il titolare a Firenze. McKennie di solito trova il posto della Juve, però se McKennie domani trova, se Vlahovic avesse scelto di tornare a Firenze facendo fantascienza, sarebbe stato un giocatore della Fiorentina. João Mario non è da Fiorentina, punto e basta. Ma mi sembra che anche a Bologna non abbia toccato palla, mi sbaglio.
1: Sì, infatti, anche perché altrimenti il Bologna probabilmente l'avrebbe tenuto, avrebbe fatto
2: era un prezzo secco, però sì, magari
1: sì, l'avrebbe ritrattato. Appunto.
2: Avrebbe ritrattato, sì, assolutamente. Non l'hanno lasciato andare abbastanza tranquillamente, sì.
1: Per il resto, Mario, ad ora il nome che viene speso di più sia sui siti sia sui quotidiani da cui ripartire è Fagioli, quello più di tutti. Anche oggi il Corriere dello Sport ci ha fatto l'apertura sulle sue pagine dedicate alla Fiorentina, non lo so, anche secondo te è più di tutti il nome da cui ripartire per davvero?
0: Ma ragazzi, allora ha giocato un girone di ritorno molto buono, il ragazzo di quali anni ha tanta, o ex ragazzo che poi anche lui comincia a crescere.
1: Sì, 25 anni.
0: Ne ha tanta, in giro come Fagioli non ne vedo molti e quelli che ci sono costano una tombola, per cui devi ripartire da lì ed è anche facile ripartire Ludovico dal perno di metà campo, no? Dal perno, da quello che ti fa girare la squadra, è anche più naturale, no? Se ci pensi bene, ripartire

0: a lui, per carità, si può ripartire anche da un terzino sinistro se è molto forte, però di solito si riparte o da un centravanti o da un regista, vogliamo anche da un portiere.
1: Però diciamo il regista è quello un po' che coagula intorno a sé tutto l'interesse, anche tutto il fascino che ha quel ruolo, quindi si riparte sì da lui, nella speranza che il Fagioli vero sia quello che ci ha fatto vedere bellissime cose da dicembre in poi, ecco, dalla partita quella col Verona, no? Che sì, penso in casa, ma lui fu il migliore, da lì forse ne avrà steccata una, se l'ha steccata. Il resto devo dire Fagioli ha sempre fatto molto bene e io credo abbia ancora margine di miglioramento. Non so se mi fate una domanda non richiesta, ma mi do anche la risposta alla Barzullo. Non ho ancora capito, ma la cosa a noi interessa veramente, non ho ancora capito se sia un giocatore da grandissima squadra. Ecco, questo ancora io non l'ho capito. Se il suo standard sia non la Fiorentina che lotta per non retrocedere, ma la Fiorentina che lotta per il quinto o quarto posto. Ecco, se questo per lui sia lo standard massimo, ma poiché la Fiorentina riparte dalla salvezza arrivata a due giornate alla fine, deve ricostruirsi, quindi viva Fagioli tutta la vita. Speriamo di porci questo problema quando la Fiorentina sarà magari al quarto posto e capire se Fagioli sarà quel giocatore in grado di crescere ulteriormente e far lottare la Fiorentina per il primo o secondo posto, faccio un esempio, no? Cioè il mio è un discorso un po' così campato in aria, però questo è l'unico dubbio che ho su Fagioli, ve lo dico con grande franchezza. Ma non ho dubbi alcuni invece che per la Fiorentina faccia molto comodo.
2: Ma non ti ha un po' deluso, perché personalmente è stato così, la partita con il Crystal Palace in trasferta forse è stata quella che un po', in un periodo di cui parlavamo prima, positivo di Fagioli contro comunque un avversario di ritmo come quello allenato in quel periodo da Glasner, ecco, lì magari ci si aspetta, ha un po', come si può dire, non ha retto benissimo l'urto del grande match, no? Soprattutto nell'andata, poi nel ritorno è uscito per anche un problema fisico.
0: È il mio dubbio, Lorenzo, il mio dubbio è quello. Allora, lui motore non ne ha pochissimo. Allora, come può supplire? Può supplire la sua grande qualità. Se lui diventa padrone di se stesso, perché l'operazione deve fare lui è impadronirsi di se stesso, acquisire quelle certezze e quella forte autostima che gli consentano di fare veramente, non dico il fenomeno, ma il grande direttore d'orchestra, allora a quel punto lui può far saltare anche la pressione con i tempi di gioco, non se riesco a farmi capire,
2: sì.
0: Cioè, se lui non riesce a far quello, è chiaro, si torna al discorso di certi livelli che facevo prima. Dopodiché evoca una partita a me tristemente cara, perché ho indovinato come andava a finire, cioè perché purtroppo prima della partita ho detto a tutti i colleghi giovani che la avrebbe preso 3, perché non mi piaceva l'aria che si respirava a Firenze, non mi piaceva come veniva dipinto da tanti il Crystal Palace, non c'era contezza che il Crystal Palace, nonostante fosse, mi sembra, aiutami Lorenzo, 14° come mette in premio,
3: in quel momento sì.
0: Giocasse in Premier e non in
3: sì,
0: Super.
3: Ma guarda, lì Mario, è successa la stessa cosa di Norvegia e Italia che dicevamo prima, la Bravo. Classica sottovalutazione sì, del nemico.
0: Sì. Poi sentivo anche le telefonate, arrivavano alle di radio, sì, allora Crystal Palace, se va bene vale noi, vale la Fiorentina, ma comunque Crystal Palace non è irresistibile. Chi ha Crystal Palace, cos'è Crystal Palace? Quindi guarda, io noi ci sentiamo tutti i sabati, no? Quanto vi ho parlato bene di Vanoli, io anche quando veniva insultato, criticato, l'ho sempre difeso, sì, sapete, e credo di essermi speso molto in questo periodo. Ora mi fa piacere che in tanti la pensino come me. Ecco, se devo fare una critica a Paolo è su quella partita lì, e quando lo ritroverò in privato e magari spero ci prenderemo un caffè e gli farò ulteriormente complimenti, gli farò solo questa piccola critica che rivolgo a lui, alla squadra, della società non voglio neanche parlare perché naturalmente non
3: perché è stato detto tutto.
0: Sì, è stato detto tutto, ma poi io credo che Paratici in quel momento lì che ha fatto un grande lavoro in campionato su Vanoli, credo che non avesse neanche Paratici le energie mentali per spremersi con un limone anche sulla Conference, perché la Fiorentina doveva ancora salvarsi, ve lo ricordate, no?
2: Sì.
0: Per cui io credo che Paratici, non dico abbia scelto, per carità, perché non è mica stato contento di quella partita, però insomma sapeva che c'era un obiettivo che andava spiegato. Sono convinto che se la Fiorentina fosse stata ottava o settima in classifica, quella partita Paratici l'avrebbe preparata molto meglio insieme agli altri, se gliel'avrebbe fatto capire, gliel'avrebbe fatto intendere, come si dice a Firenze, a quella banda di giocatori, che cosa significava la partita. L'hanno preparata male. E poi, al di là di questo, lasciatemelo dire, non perché io voglia avere ragione, ma Crystal Palace è migliore della Fiorentina, punto. Quanto, ditemelo voi, non mi interessa, è migliore, non c'è niente da fare, perché ha dei giocatori interessanti, perché ha un gioco qualificato, perché ha una squadra di Premier, perché corre il doppio della Fiorentina, è migliore, punto e basta. Insomma, è migliore di poco, è migliore, però poco è sempre qualcosa, no?
2: No, assolutamente. Mario, ti porto sul tema di uscito dalla serata di ieri del calendario, con appunto la Fiorentina che esordirà a Roma contro la Roma e chiuderà a Roma contro la Lazio. Tra l'altro nelle prime 11 affronterà 6 delle 7 squadre l'anno scorso sono qualificate alle coppe europee: la Juventus, sì, l'Inter, il Como, il Napoli, la Roma appunto,
3: diciamo,
2: all'esordio.
3: Che il girone d'andata è compresso e difficile, soprattutto nella prima metà.
2: Esatto,
3: perché sono,
2: sì,
3: tutte lì, più
2: sono tutte accumulate in quella fase lì. È prematuro, ovviamente, lo dicevamo prima con Ludovico, perché siamo ancora al 6 di giugno negli anni passati veniva fatto, se non sbaglio, a inizio agosto.
3: Qualche anno fa era
2: qualche
3: così,
2: anno,
3: sì,
2: fa, esatto. Ed era anche un po' diverso anche a livello, magari, no, il tifoso se lo guardava con più, con magari essendo a ridosso dell'inizio, con uno spirito diverso. Però un tuo commento, ecco, su questo calendario. Sì, esatto.
0: Ragazzi, è difficile per il motivo che hai detto te, perché siamo qui, non ci sarebbe più, no, chi allena la Fiorentina si sa, ma insomma si sa da poche ore ufficialmente, anzi non si sa neanche ufficialmente, però diciamo è grosso, c'è da rifare tutta la squadra, non si sa che faranno le altre sul mercato e che faranno durante l'estate. Ragazzi, è complicato dare un giudizio. Certo, esordire a Roma in un campo che è storicamente negativo per la Fiorentina, soprattutto con la Roma, è brutto. È positivo e c'hai due partite in casa subito dopo, ecco, questo è quello che mi sento di dire. Però tu sai che condizioni sarà Frosinone, quando verrà a Firenze. Di solito le squadre piccole che lottano per retrocedere hanno delle partenze brucianti, poi magari retrocedono tipo la Cremonese, ma partono forte, quindi non lo so. Certo, ecco, se avessi dovuto scegliere mi sarebbe piaciuto esordire a Frosinone, nonostante tutto, all'Olimpico, però era impossibile perché Frosinone non era promossa e la Fiorentina la salva quasi per miracolo, no? Per cui era chiaro che incontrasse la Big. Poi c'è l'altro ragionamento, e fai te, che nelle prime 11 incontra le prime 6 di quest'anno, ma questo è il dazio che paghi quando fai un campionato purtroppo schifoso, scusate l'aggettivo brutto ma ci sta, come quello della Fiorentina. Cioè lo devi sapere. Perché giocare il 16 d'agosto Coppa Italia per la Fiorentina mi sembra una roba normale, no? Ditemelo voi. Non va bene, cioè è un'umiliazione per la Fiorentina giocare il 15 o 13 agosto in Coppa Italia. La Fiorentina deve giocare in Coppa Italia a gennaio, a dicembre, insomma, quando decidono.
3: Mm-hmm. Dagli ottavi, sì,
0: no?
3: Sì.
0: Agli ottavi, chiuso. Ma non deve essere deve essere una regola. E l'altra regola per me è che la Fiorentina dovrebbe essere in Coppa tutti gli anni. Poi, se va 5 anni di seguito in Conference e un anno e l'anno dopo va in Europa League, amen. Se poi fa 5 anni di Conference, 2 anni di Europa League, una volta ai Champions, amen. Ma sempre in Coppa devi stare. Invece ora non ci sei e chissà quando ci tornerai. Questi sono i danni veri.
2: Mario, ti leggo al volo due messaggi che sono arrivati,
0: sì,
2: da Maurizio che torna sull'argomento di Joao Mario e dice: a Bologna ha giocato bene, non lo hanno riscattato solo perché guadagna 2 milioni all'anno, lo ha detto ieri Beneforti che è stato ospite qui da noi,
0: sì,
2: a Radio Firenze Viola. E Jacopo
0: mi fido
2: invece
0: di Beneforti, se lo dice lui io non...
2: Sì, ne ha parlato bene, ha detto che ha qualità e appunto ha sottolineato del problema che ha avuto a Bologna, che è stato relativo all'ingaggio.
0: No, ma io di Beneforti mi fido, poi lui Bologna per sempre lo vedo poco, non mi sembrava di aver letto nelle cronache qualcosa che mi riportasse a un exploit di Joao Mario. Ho letto di Bernardeschi, ho letto di tanti giocatori, no. Però se Benny ha detto così, mi permetto di chiamarlo che Todoro, ho ancora 30 anni e io mi fido. Però insomma è vero che mi raccontò Sartori l'anno scorso e loro hanno un tetto ingaggio a 1,8.
2: Lui prendeva 2, sì, quindi era un po'.
0: Prendeva 2, quindi può darsi che a Bologna abbia fatto un po' meglio, però insomma a me non mi scalda, ecco, mi scalda molto più Orsolini, ecco.
2: E Jacopo invece ci ha scritto un messaggio sul centrocampo: Fagioli, Tolsvet, Amrabat sarebbe il mio sogno a centrocampo, quindi un ritorno
3: Amrabat
2: addirittura
3: alle,
2: non lo so come l'ha tirato fuori, però
0: no, però che serva uno come Amrabat è vero, quello è vero. Non Amrabat, ma che serva uno di destra, l'hanno cercato per un anno, il famoso mediano incontrista, no? Franci, sì. Flutti, Diga, chiamalo come ti pare.
3: Beh, per esempio, sì. Ismael Koné ora è anche un pochino più qualitativo, sì, un pochino più di gol, sì. Però comunque è uno che porta muscoli e gamba, per dire, in mezzo al campo, di quelli citati.
0: Quello del Sassuolo, dice.
3: Esatto, sì.
2: Costicchia, no, lui magari di più rispetto,
3: sì,
2: a
3: certo, sì, certo, sì. Era per rendere l'idea.
0: Però buongiorno, ma ci vuole uno di Ludovico, perché lo cerca la vita, si vuole. La Fiorentina ha tutte mezze ali in mezzo al campo, lo diceva, sembra, prima Lorenzo, no? Sì. È un regista, che poi, ragazzi, se la vogliamo dire tutta, e Fagioli si sta adattando a quel ruolo, perché insomma lui stesso si definiva la mezzala di regia e non un regista. Capisci? Quindi sì. Nel centrocampo a tre mi faceva l'interno, che andava in supporto qualitativo al regista, questo è nella... Invece Pioli ci ha provato a importarlo e ha fallito. Poi ci ha provato Vanoli ed è stato molto più bravo di Fioli ed è riuscito, e ora forse si sta convincendo anche lo stesso ragazzo, no, Fagioli, ma all'inizio io mi ricordo era dura, quando convincerlo a giocare in quel ruolo.
3: Sì, sì, questo va riconosciuto a Vanoli, è stato molto bravo a cucirgli addosso il ruolo del playmaker, perché Pioli ci aveva provato a farlo, sì, con sì. Fagioli, con scarsi risultati. Con Vanoli è sbocciato, perché noi, tu stesso Mario, dicevi, no, che Fagioli da più o meno dicembre in poi è decollato, ed è coinciso da quando è arrivato Vanoli poco prima, quindi questo è un merito che gli va dato tra i tanti che gli vanno riconosciuti, perché comunque salvare la Fiorentina quest'anno magari non era difficilissimo, ma non era neanche scontato per la situazione in cui era quando è arrivato, quindi su questo non
0: penso Vanoli, certo, ci mancherebbe altro,
3: non si può fare altro che dargli merito.
0: E devo dire che la società ha fatto bene ieri a fare quel lungo comunicato, perché di solito quando si saluta gli allenatori c'è il prestampato,
3: molto
0: no?
3: Schietto, sì sì, certo, sì.
0: No, devo dire che hanno fatto bene, perché, e ti dirò di più, che quello è un comunicato e secondo me non chiude la porta a Vanoli, cioè Vanoli secondo me resta comunque nella storia per il gol che ha fatto in finale Coppa Italia, per la salvezza di quest'anno, è maturata in quelle condizioni. Ma io credo che sia uno dei teatri che ho portato dalla Firenze, senti, che ti dico. Non lo so qua, perché mi sembra quelle storie un po' infinite, sai?
3: Un cerchio e che quindi, si deve chiudere.
0: Esatto, esatto. Quindi hanno fatto bene, devo dirti, dai, hanno fatto bene, perché ora, cioè, guarda, parlo di quelli come me che erano in pochi, hanno insistito, ma ci abbiamo messo tutta il nostro impegno un po' a far passare il messaggio che Vanoli meritava, no? Un saluto così. E devo dire, la cera lacca ce l'ha messa la curva Fiesole, quando, contestando duramente la squadra, due volte ha gridato i momenti diversi.
3: Ha risparmiato lui, certo.
0: Sì,
3: certo.
0: No, rispettiamo solo Vanoli. Cioè,
3: sì, sì, non solo l'ha risparmiato, ma proprio l'ha applaudito virtualmente. Sì, sì, quindi, sì, sì.
0: Perché rispettiamo solo lui, è una bella dedica, insomma, dalla curva. Quindi.
3: Mario, come sempre, grazie mille del tuo contributo. Ci sentiamo
2: ciao,
3: presto.
2: Mario.
0: Ciao ragazzi, ciao ciao.
3: Grazie, grazie, grazie a Mario Senerani, come sempre puntuale ogni sabato e come dire, con una visione ad ampio raggio, perché noi tocchiamo sempre un po' tutti i tasti possibili con Mario. È vero, nel senso, Vanoli meritava almeno un degno saluto, perché comunque io resto dell'idea che salvare questa Fiorentina non era qualcosa di pazzesco da dover fare, perché le carte in regola per farlo c'erano. Però non era neanche facile, se si considera che nessuna squadra si era mai salvata con 4 punti e basta dopo 10 giornate e con 0 vittorie dopo 15 giornate.
2: Per me ci vuole un po' di... cioè, allora, durante l'anno siamo sempre stati qui, no, il fine settimana, io la weekend, quindi
3: di continuo.
2: Ne abbiamo parlato tutte le volte, il mio pensiero è sempre stato che è probabilmente, e l'ho detto anche con amici che magari avevano anche contro Vanoli diverse remore, cioè non era un allenatore e continua a non essere un allenatore apprezzato. Può non essere magari, e non lo sarà mai, un top, ok? Mentre io lo, me lo auguro e ce lo auguro che Grosso arrivi invece a un livello superiore, però bisogna essere anche oggettivi e dire, come hai detto te, che Vanoli ha fatto un ottimo lavoro, non un capolavoro, perché i capolavori, soprattutto quando si parla di
3: recessione, esatto, l'impresa è un'altra cosa, esatto, però un ottimo lavoro,
2: però
3: sì.
2: Cioè, io ricordo il momento, al di là della matematica, delle qualità della rosa che sono indubbie, ma il momento a livello psicologico della squadra
3: in
2: era,
3: cui lui
2: era,
3: ha preso la Fiorentina,
2: era devastante,
3: sì, sì, sì.
2: E lui stesso all'inizio sembrava essere trascinato giù dal momento, perché ci ricordiamo
3: il
2: c'era
3: primo,
2: qualche voce,
3: il primo mesetto
2: dopo
3: e
2: Sassuolo,
3: mezzo di Vanoli è stato comunque molto pesante,
2: che girava,
3: considera che la Fiorentina ha vinto la prima partita con l'Udinese, era a metà dicembre, più o meno, quindi fai il conto.
2: E io mi ricordo che c'erano diversi rumors, poi in realtà non avevo mai avuto grosse conferme, ma di un Vanoli in dubbio, cioè c'era l'idea di poter cambiare anche tra i tifosi, ma cambiamolo, questo non ha trovato,
3: sì,
2: la,
3: diciamo che la società per quanto ci risulta non ha mai pensato,
2: esatto,
3: all'esonero. Però c'è stato un momento in cui c'era del malumore forte anche su Vanoli. Malumore che poi non è mai
2: dovuto
3: andato via del tutto,
2: ovviamente,
3: fino alla fine. Però nell'arco dei mesi poi piano piano un po' è stato dipanato, piano piano. Invece, come dici te, ai primi di dicembre su per giù, dopo un mesetto e passa della sua avventura, si era già molto scettici. E lì, bisogna dircelo veramente, il rischio che la Fiorentina potesse retrocedere c'era. C'è poco da dire.
2: Ma io penso che comunque la scelta sia stata giusta, nel senso che poi quando sei reduce da una pesantezza del genere, di una stagione così, con l'ambiente che giustamente per quanto fatto in campo si incupisce, provare a cambiare e dare una sterzata, una ventata d'aria fresca fa sempre bene. Che poi ci si potesse augurare fosse magari, come abbiamo detto all'inizio di trasmissione, un nome diverso rispetto a Grosso, quello sì. Però è giusto anche ripartire con volti diversi e soprattutto, cioè, voltare pagina con lo stesso allenatore
3: fresca,
2: lo potevi,
3: sì,
2: fare,
3: sì.
2: Però magari era un po' più complicato, perché questo magari succederà lo stesso se dopo Roma-Fiorentina vinci, perdi con la Roma e la partita successiva vai anche lì a fare un pareggio, un
3: ecco,
2: punto.
3: Questo è un tema interessante, esatto. Grosso, la scelta di Grosso è forte, Paratici che l'ha fatta lui ora deve anche
2: difendere,
3: perché non esiste che alle prime difficoltà venga subito messo in discussione. Poi certo, se dopo mezza stagione le cose non decollano è un conto, però devi metterci la faccia e difendere la spada tratta.
2: Guarda, ho letto ho visto un estratto dell'intervista di Kibua a DAZN con il collega, non mi viene in mente ora, Marinozzi, in cui lui rivela che a domanda se ha mai temuto di essere esonerato, perché inizio stagione c'era un periodo in cui l'Inter non andava bene, no? In cui comunque perse, e lui disse infatti che dopo la sconfitta con la Juve, quella con l'Udinese, quella con la Juventus, e quindi i risultati non arrivavano,
3: quella di inizio anno,
2: esatto,
3: sì.
2: Lui comunque qualche domanda se l'è fatta, poi anche lui stesso ha ammesso, ho sentito le parole dei dirigenti di Marotta che mi davano che ripetevano sulla conferma e davano sicurezza alla mia posizione, e io stesso ho ripreso forza. Quindi immaginiamoci un Grosso che può capitare, ripeto, è successo a Chivu, campione d'Italia con l'Inter quest'anno.
3: Sì, poi per la tempestività di polemiche che c'è in Italia, voglia se può capitare.
2: Assolutamente. Roma Fiorentina perdi. Col Frosinone in casa, giorno del centenario, pareggi. Arriva al Torino in casa, hai già fatto un punto in due partite. Cioè, cosa viene detto? Lo sappiamo cosa verrà detto,
3: sì,
2: no?
3: Sì, sì.
2: Quindi è lì che magari.
3: È un film già visto, sì.
2: Esatto.
3: Sì,
2: bisogna riuscire a dare, poi, ovvio, arriviamo alla 19ª giornata e la situazione è drammatica, allora va bene, quello davanti all'oggettività, ok, ma bisogna sostenere una scelta quando la si prende, come dicevi te giustamente.
3: Questo è il succo della questione che abbiamo essenzialmente già ampiamente ribadito. Va bene, noi ci riascoltiamo le parole di David Di Michele, che hanno intercettato i nostri colleghi Fabio Ferri e Sofia Ferreri nella trasmissione precedente, perché David Di Michele è stato un ex attaccante della Serie A, tra l'altro abbastanza recente, che ha condiviso, seppur per pochissimo tempo, lo spogliatoio con Fabio Grosso a Palermo. Si sono incrociati giusto per poco tempo, perché poi uno andava via e uno restava, però ci ha raccontato un po' come sarà il prossimo allenatore della Fiorentina, e quindi ci faceva piacere farvi riascoltare le parti più essenziali di David Di Michele a Radio Firenze Viola.
4: Beh sì, sicuramente è stata una stagione particolare per la Fiorentina, no? Le attese e le premesse erano totalmente diverse da quello che poi è avvenuto nel corso dell'anno. Inizialmente con Pioli si pensava di fare un campionato come quello dello scorso anno, con uno step superiore. E questo non è avvenuto. Vanoli è venuto in un momento particolare della Fiorentina, dove si è ritrovata risucchiata in una zona dove non era abituata a stare, per quell'organico che aveva, e sicuramente sono nate grandissime difficoltà, perché quando non sei abituato a lottare per determinati obiettivi, sicuramente diventa tutto più difficile, diventa tutto più in salita, visto che la Fiorentina era partita per portare sia la Conference, ma da avere uno step successivo, no? L'Europa League, certo. Quello che si era creato lo scorso anno. Però penso che Vanoli abbia fatto un grandissimo lavoro, perché non è semplice, non è facile prendere una squadra in quella situazione, con grandissime difficoltà mentali più che fisiche, perché tanti infortuni, e soprattutto a livello mentale ha lavorato tanto sulla testa per riportare quei giocatori a un livello superiore. Ci è riuscito facendo un grandissimo lavoro e soprattutto portando anche a sprazzi anche un buon calcio, perché poi quando ci sono queste difficoltà non è neanche semplice giocare a calcio, no? E invece ha dimostrato di aver fatto un grandissimo lavoro, e penso che questo è la riconoscenza della società e di una città che ha gradito la sua grande umiltà e la sua grande bravura nelle grandissime difficoltà di portare a casa una salvezza difficile, perché non era semplice. Oggi possiamo dire che era semplice avere la salvezza, ma quando ti ritrovi immischiato in situazioni dove non sei abituato, tutto rimane molto più difficile, e quindi vanno fatti i complimenti, perché Vanoli ha fatto un ottimo lavoro.
5: Assolutamente. E Davide, secondo lei quale sarà l'impatto di grosso a primo acchito verso la piazza di Firenze, perché comunque sappiamo che è una piazza abbastanza complicata?
4: Beh, sicuramente l'impatto sarà un impatto forte, perché parliamo di una città, di una società importante che ha vissuto grandissimi momenti e vuole riportare la Fiorentina ad alti livelli,
5: certo.
4: Vedendo anche i giocatori che sono stati acquistati, quelli che acquisteranno quest'anno, sicuramente grosso, se sarà lui al 90%, ma anche qualcosa di più, porterà sicuramente una ventata di entusiasmo, di gioco, perché ha dei giocatori di grandissima qualità. La Fiorentina, stiamo parlando di una squadra forte, con giocatori importanti, dove sicuramente farà delle richieste per avere altri giocatori che portino qualità e possano fare il salto di qualità che magari non sono riusciti quest'anno a fare. In questi ultimi due anni Fabio ha fatto veramente molto molto bene. L'unico ostacolo che può essere è che vai in una piazza che vive di calcio e vuole fare calcio e vuole essere vuole fare un campionato importante. Penso che questa sia una grande sfida per Fabio e per la città stessa, però ha dimostrato che sa far giocare la squadra molto bene. Il Sassuolo quest'anno ha fatto ottime cose e penso che a Firenze lì possa fare veramente bene, se riesce a gestire la tensione e la pressione della piazza.
6: Sarà 4-3-3, immagino, no? Grosso comunque si è distinto anche quest'anno per l'utilizzo di questo modulo. È un calcio, quello di Grosso, che come definirebbe Davide Michele?
4: Ma sì, sicuramente quest'anno ha fatto un 4-3-3, perché a Sassuolo aveva giocatori da 4-3-3. A Firenze sicuramente dovrà vedere quelli che rimarranno, che ci saranno, e poi dovrà andare a collocare quello che potrebbe essere il modulo in virtù dei giocatori che ci sono e quelli che prenderà, perché poi dopo gli obiettivi possono essere pure tanti, ma se non riesci a prenderli poi devi anche saper andare a prendere altri giocatori che poi vanno a compensare. io penso che rimarrà, perché ci sono giocatori da 4-3-3 nella Fiorentina, vedi Ken, vedi Gudmundsson, vedi lo stesso Harrison, ce ne sono tanti, Fagioli è un ottimo play, Mandragora è una squadra forte la Fiorentina, dei giocatori importanti. Sicuramente l'anno prossimo vorranno tutti mettersi in evidenza, perché vogliono riscattare quest'annata che non è andata non positivamente come tutti pensavano e speravano, no? Quindi penso che Fabio lavorerà tanto su questo.
7: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. La prossima ora di trasmissione è offerta da Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi Viola e non solo, al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta. Da oltre 30 anni Rovini Pneumatici Driver Center è al vostro fianco, esperti in gomme e cerchi per ogni tipo di veicolo. Vendita, montaggio e assistenza di alta qualità per autovetture, moto, autocarri e mezzi agricoli. E c'è una grande novità, noleggio minivan da 9 posti, perfetti per gite e vacanze. Siamo Arval Center, ci trovate in via delle Città 54 a Certaldo, aperti da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19 e il sabato dalle 8.30 alle 12. Contattaci allo 0571 65 12 51. Da Rovini Pneumatici, servizio completo, assistenza totale e un tocco di passione viola per le tue ruote. È arrivato lo Sportage più grintoso e raffinato di sempre. Scoprilo in tutte le concessionarie. La vita è il tuo sport, vivila con Sportage.
8: Auto Kia Firenze, a Sesto Fiorentino, Borgo San Lorenzo e Firenze Sud, zona Varlungo, uscita raccordo.
9: Toscana Costruzioni, 20 anni di esperienza al tuo servizio, ristrutturazioni chiavi in mano, tecnici specializzati sempre a disposizione e possibilità di effettuare le certificazioni APE. Trasforma la tua casa in serenità grazie ai nostri pagamenti rateali. Ci trovate in via di Marignolli 19 a Firenze. Per info preventivi contattaci ai numeri 327 86 94 000 e 334 38 89 003 oppure visitate il nostro sito www.toscanacostruzioni.com. Toscana Costruzioni, un partner che ti accompagna dal progetto al risultato finale. Contattaci ora.
7: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
10: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
7: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
10: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
7: Istitutogiglio.it.
10: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
11: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
7: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guarda.
12: Buon pomeriggio dalla redazione.
13: Si aggrava il bilancio della tragedia di Porto Sant'Elpidio nelle Marche, dove l'esplosione di una palazzina bifamiliare ha causato 3 vittime e 2 feriti. Dopo ore di ricerche tra le macerie, i vigili del fuoco hanno recuperato il corpo di una donna di 89 anni, mentre il figlio, estratto vivo, è morto in ospedale a causa delle gravi ferite riportate. La terza vittima è un imprenditore di 47 anni che viveva nell'appartamento sovrastante. Secondo le prime ipotesi, all'origine della deflagrazione ci sarebbe stata una fuga di gas.
12: Nuova proroga per il taglio delle accise sui carburanti. Il governo ha esteso fino al 3 luglio la misura che punta a contenere il costo di benzina e gasolio, con gli sconti in vigore da domani. Resta invariata la riduzione di 5 centesimi al litro sulla benzina, mentre per il diesel il beneficio viene dimezzato e scende da 10 a 5 centesimi. Il provvedimento sarà finanziato con quasi 150 milioni di euro provenienti dall'extragettito IVA registrato nel mese di maggio.
13: È preso il via da Madrid la visita apostolica di Papa Leone XIV in Spagna. Il quarto viaggio internazionale del suo pontificato, accolto dai sovrani Felipe VI e Letizia con gli onori di Stato al Palazzo Reale, il pontefice ha subito lanciato un appello alla pace, alla riconciliazione e al dialogo, invitando a superare divisioni e contrapposizioni ideologiche. Durante il volo verso la Spagna, Leone XIV è tornato anche sui conflitti internazionali, chiedendo di rilanciare i negoziati per l'Ucraina e affermando che nell'era delle moderne armi non è più possibile parlare di guerra giusta.
12: Nuovo scambio di accuse tra Mosca e Kiev mentre la guerra continua senza tregua. Dal forum economico di San Pietroburgo il presidente russo Vladimir Putin ha escluso per ora un incontro con Volodymyr Zelensky, accusandolo di voler soltanto rallentare l'offensiva russa. Immediata alla replica del leader ucraino, Putin ha scelto la guerra. Intanto dagli Stati Uniti arriva un primo via libera a nuovi aiuti militari per Kiev, mentre sul terreno proseguono i bombardamenti russi che, secondo le autorità ucraine, hanno causato almeno 12 morti e decine di feriti nelle regioni di Donetsk e Kherson.
13: Un matrimonio di polemiche, quello di Dua Lipa e Colin Turner, che hanno scelto Palermo per dirsi sì. Titoli poco lusinghieri della stampa britannica, il Telegraph in testa che titola «Il covo della mafia ospita le nozze dell'anno». Ira del governatore Schifani che dice «è inaccettabile» e da parte del sindaco di Palermo La Galla che afferma «lavoriamo per la legalità da decenni».
12: La MotoGP Marc Marquez domina la sprint race del Gran Premio d'Ungheria e lancia un chiaro segnale al mondiale. Il pilota spagnolo della Ducati, partito dalla pole position, ha condotto la gara dall'inizio alla fine, precedendo Pedro Acosta e Marco Bezzecchi. Proprio il pilota italiano, terzo al traguardo, consolida la leadership iridata guadagnando punti preziosi sui diretti rivali. Più difficile invece la giornata per Francesco Bagnai e Fabio Di Giannantonio, soltanto nono e decimo.
13: Questa è l'ultima notizia, a più tardi.
7: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.
14: Tutti i sabati su Radio Firenze Viola va in onda Firenze in campo. Calcio e non solo, la trasmissione di approfondimento sulla Fiorentina e sul mondo sportivo. Dalle 14 alle 17 in compagnia di
15: Fabio Ferri.
14: Firenze in campo, solo su Radio Firenze Viola.
7: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
16: Radio Firenze Viola.
3: Torniamo in diretta 17.08, questo è il Viola Weekend, siete all'ascolto delle voci di Ludovico Mauro e di Lorenzo della Giovanpaola che vi faranno compagnia ancora per un'oretta scarsa. Il nostro palinsesto continua nonostante la Fiorentina non ci sia e non ci sarà ancora per diverso tempo, ma noi non ci fermiamo mai, vi raccontiamo l'attualità, le notizie, gli aggiornamenti, vi facciamo sentire le interviste che facciamo in diretta e i contributi che raccogliamo in esterna. Uno lo sentiremo tra non molto, riguarda un addetto ai lavori della Fiorentina, in particolar modo del settore giovanile, che abbiamo già intervistato anche recentemente su queste frequenze, perché la Fiorentina Primavera ha vinto lo scudetto poche settimane fa e rimane un traguardo da celebrare in tutti i modi. Prima però facciamo ancora un approfondimento sulla prima squadra e lo facciamo con chi ha vestito per tanto tempo i colori del Sassuolo, ex portiere, parlo di Alberto Pomini che è in linea con noi e che ringraziamo per essere in nostra compagnia. Alberto, buon pomeriggio, ben trovato.
17: Buon pomeriggio a voi, grazie dell'invito.
3: Grazie per essere con noi. Beh Alberto, come ben sai la Fiorentina accoglierà Fabio Grosso per la propria panchina e sta studiando anche tanti profili delle fila neroverdi da portare eventualmente con sé. Intanto ti chiedo che scelta è quella della Fiorentina di puntare su Grosso, se lo conosci un po' anche personalmente, e che allenatore è per la piazza di Firenze?
17: Allora, la scelta della Fiorentina di affidarsi a Grosso, secondo me, è il fatto di trovare un allenatore propositivo che ha fatto vedere delle ottime cose sia a livello di risultati che a livello di gioco a Sassuolo, un gioco frizzante, un gioco per certi aspetti aggressivo, anche se comunque sempre molto calibrato all'avversario che incontra, e un allenatore di esperienza, per cui giovane ma comunque d'esperienza e pronto anche possibilmente alla piazza della Fiorentina.
2: Alberto, rimanendo sul ruolo di allenatore, ovvero sia quello di Grosso, ma anche poi mi sposto su quello che è un po' il tuo ruolo in campo, no? Il portiere, perché in casa Fiorentina c'è il profilo di De Gea che è il capitano da quest'anno, o da me, dalla scelta presa a stagione in corso di passare la fascia da Ranieri appunto allo Spagnolo, che ha un futuro non certissimo ancora a Firenze, anche se si dovrebbe andare verso la conferma. Mentre invece appunto su Grosso ti chiedo, collegandomi anche al ruolo di portiere, il suo stile di gioco, no, se per conoscerlo anche meglio, è uno che ama parecchio la costruzione dal basso o che magari è più flessibile e riesce un po' ad alternare, no, il gioco lungo a quello corto, se ci può dare qualche dettaglio in più.
17: Ma guarda, in realtà anche lì è difficile un po' darne una valutazione singola, nel senso che comunque insomma nelle squadre che ha fatto Grosso è stato molto, tra virgolette, si è adattato molto a quelle che erano anche le potenzialità e la forza del gioco. Io avendo fatto 13 anni a Sassuolo, insomma, lo guardo sempre con particolare affetto e magari con qualche attenzione in più, e ho visto che quest'anno insomma che richiedeva sia la costruzione dal basso ma non in maniera eccessiva e costante come magari tanti allenatori insistono a fare. Non so, mi può venire in mente Fabregas piuttosto che un De Zerbi, per cui anche il ruolo che ha avuto Muric quest'anno è stato a volte di costruzione di gioco, perché comunque anche con Turati, quando ha giocato, sono due portieri di qualità, ma poi anche se c'era insomma da cercare la verticalizzazione subito, era disponibile anche a cercare la verticalizzazione, anche perché comunque davanti Sassuolo aveva delle frecce che erano molto brave a sfruttare gli spazi.
3: Ecco, a proposito di questo, ce n'è qualcuna che potrebbe fare al caso della Fiorentina secondo te? Soprattutto Laurienté è stato sondato dai Viola, ancora di più Volpato, che ci risulta essere addirittura un obiettivo. Volpato che tra l'altro ha scelto la nazionalità australiana e andrà al mondiale, quindi potrebbe comunque far schizzare il suo valore di cartellino se facesse buona figura alla Coppa del Mondo.
17: Sono giocatori di indiscussa qualità per la Serie A. Laurienté aveva fatto già bene prima dell'anno della retrocessione a Sassuolo, poi in Serie B è stato protagonista, quest'anno di nuovo, quindi un giocatore che secondo me è pronto per il salto in una grande squadra. Volpato idem, un giocatore bravo soprattutto sugli esterni a rientrare, a puntare nell'uno contro uno, quest'anno secondo me è esploso e sono sicuramente giocatori che possono stare benissimo nello scacchiere Viola.
2: Alberto, sulla proiezione della prossima stagione per quanto riguarda la Fiorentina, ancora ovviamente i nomi di mercato siamo un po' agli inizi e quindi sono un po' accostamenti anche relativi al fatto che comunque Grosso ha allenato a Sassuolo, ma dovessi scegliere te, no, un reparto su cui intervenire vista la Fiorentina di quest'anno, dove andresti magari a toccare qualcosa per quanto riguarda i Viola?
17: Ma probabilmente ha fatto un ritocco un po' in generale, perché poi quest'anno insomma è stato un anno dove poi è venuta fuori la grande, perché Vanoli bisogna anche dar merito di aver tirato fuori la squadra da una situazione veramente di grande, grande difficoltà, per cui bisogna un po' capire anche esatto quello che Grosso vuol fare. Forse magari questa ricerca della profondità magari avrà bisogno di qualche innesto in più, forse davanti posso pensare, però è chiaro che bisognerà capire chi rimarrà, chi deciderà di continuare il progetto, e poi da lì penso che faranno una tabella. Però insomma, se posso in questo momento pensare a dove può servire di più, magari davanti con qualcuno che attacca più gli spazi, ecco. E i due nomi che avete fatto prima non sono un caso insomma che Grosso li possa voler portare con sé, ecco.
3: Ecco Alberto,
17: anche se poi fare le trattative con Sassuolo non è semplice.
3: No, non esatto. È mai semplice, anzi ormai lo sappiamo bene da tanti anni. Alberto, da ex portieri, Davide Gea ha fatto una stagione un po' così e così quest'anno, mentre l'anno scorso fu un monumento essenzialmente, come è di fatti perché la sua carriera parla in questo senso. Quest'anno una seconda metà di stagione buona dopo una prima con qualche incertezza di troppo. Pensi che sia ancora giusto per la Fiorentina puntare su De Gea? E siccome è cercato anche dalla Juventus, perché saltata la trattativa con Alisson, ancora oggi si parla di una Juve alla ricerca di De Gea, del Dibu Martinez e di tanti altri ancora, di Vicario, pensi possa essere una scelta anche per un grande club in questo senso?
17: Oddio, hai fatto i nomi tu, di chi,
3: sì, esatto.
17: dei nomi che sono, per cui insomma sono tutti portieri non di prima fila ma di primissima fila, sono i top al mondo, quindi è normale che la Fiorentina secondo me debba provare ad avere la forza di tenere De Gea, perché comunque insomma è un portiere, come dici tu, sia nel passato sia negli ultimi anni ha dimostrato di essere un top nel mondo. È chiaro che le squadre, soprattutto come ha detto la Juve, che magari vuole cercare personalità, posso pensare magari anche all'Inter adesso che invece è cambiato magari un po', però che cercano personalità ai grandi portieri, è chiaro che De Gea rientra nella figura di questi grandi portieri, per cui bisognerà capire un attimo anche cosa vorrà il giocatore, penso io.
2: Alberto, invece abbiamo parlato di De Gea che è un esperto, in porta la Fiorentina ha un giovane che è Martinelli, che quest'anno ha fatto metà della stagione a Firenze e la seconda parte alla Sampdoria, su cui diversi tifosi insomma si pongono dei dubbi più che altro sulla gestione, no? Quest'anno probabilmente lo si poteva mandare prima e poi magari ci dirai anche la tua, in prestito per non fargli perdere i mesi che poi ha passato qui alla Fiorentina in panchina. Ecco, un tuo giudizio su di lui e cosa faresti fossi nella società in prospettiva per valorizzare un talento come quello italiano?
17: Allora, sì, allora un talento, perché la seconda parte di campionato a Genova l'ha fatta bene. Non ti dimentichiamo che è un giovanissimo, per cui insomma ritrovarsi a difendere i pali della Sampdoria da titolare in un anno dove la Sampdoria ha vissuto un'annata anche quest'anno un po' tribolata, per cui insomma non è neanche, ci vuole anche della gran personalità a buttarsi tre pali e fare come ha fatto. Probabilmente il lavoro che ha fatto anche col preparatore dei portieri, con Walter Bressam, che io conosco molto bene, che è stato mio compagno di squadra, probabilmente gli ha dato anche quelle sicurezze. Il fatto secondo me anche di essere stato magari, come dite voi, sei mesi in più alla Fiorentina e essersi potuto allenare sei mesi in più con un grande campione come De Gea magari l'ha aiutato e non è stato necessariamente tempo perso, perché poi alla fine si tende sempre a voler correre, no, con i ragazzi, perché si dice quando c'è della qualità è giusto correre, però probabilmente noi da fuori abbiamo una valutazione che magari da dentro la Fiorentina magari poteva vedere delle cose che Martinelli potesse avere sei mesi in più a disposizione per poter crescere, per poter andare alla Sampdoria e far bene.
3: Alberto, grazie davvero del tuo contributo, ti lasciamo al tuo sabato e ci sentiremo più avanti sempre su Radio Firenze Viola.
17: Sempre gentilissimi, quando volete ci sono, molto volentieri.
2: Ciao Alberto, grazie.
17: Ciao, grazie, ciao, ciao.
3: Grazie davvero ad Alberto Pomini. Nel frattempo è finita la qualifica del Gran Premio di Monaco. Kimi Antonelli ancora il poleman, tra l'altro batte anche un record storico perché è il primo teenager della storia in pole a Monaco, 19 anni, 9 mesi e 13 giorni, batte il record di Charles Leclerc, che era finora appunto il poleman più giovane della storia, con 23 anni, 7 mesi e 7 giorni nel 2021. Niente podio tra l'altro per il monegasco, che si ferma al quarto posto, secondo Verstappen, terzo Hamilton. Tra l'altro, detto questo, una voce che non abbiamo ancora commentato e su cui volevamo un po' sentire il parere anche della gente riguardava Federico Chiesa, che stamattina ha rilasciato un'intervista a Fiume alla Gazzetta dello Sport, in cui essenzialmente si è proposto per tornare in Italia, perché si rende conto a lui stesso che a Liverpool ha passato stagioni difficili, con qualche infortunio, ma soprattutto con poco spazio. La sua carriera è arrivata a un punto di non ritorno, perché comunque Chiesa è un 97, quindi
2: come me medesimo purtroppo, ma non
3: quindi
2: sono dello stesso livello.
3: Purtroppo continua a scorrere la clessidra,
2: sì,
3: in
2: assolutamente
3: anche gli studi,
2: sì,
3: di Avanciati.
2: Sì.
3: No, Chiesa è arrivato a un punto in cui quasi ai 30 anni, perché li compirà l'anno prossimo, e sono già 3-4 stagioni abbondanti, anche di più, che è più o meno sparito dai radar
2: dall'infortunio, dai, secondo
3: esatto,
2: me.
3: Esatto, lui essenzialmente ha avuto tanta sfortuna, perché fino a quando stava bene era un giocatore devastante.
2: Secondo me è un po' come Zaniolo, cioè sono quei giocatori che per qualità, diciamo per la peculiarità che gli attribuisci, è sì una buona tecnica, perché non è che sono scarsi tecnicamente, ma soprattutto, per dire, Zaniolo ha un ottimo mancino, però soprattutto la forza fisica, lo strapotere con cui non nel loro tra virgolette prime hanno dominato. Chiesa ha avuto un prime forse, no, senza forse, più lungo, ma forse con, ma con un apice più basso. Zaniolo ha avuto un apice che, quando è arrivato a Roma, che è stato incredibile, mi sembrava veramente il nuovo fenomeno del calcio italiano. Poi si è rotto due volte il ginocchio, mi sembra tutte e due se non sbaglio,
3: tra l'altro a distanza di sei mesi. Esatto. Perché il secondo se lo fece in un Olanda-Italia con la nazionale,
2: sì.
3: Non ricordo se era lo stesso ginocchio o l'altro,
2: però comunque
3: se, il fatto che
2: se sono due, cioè anche se è uno o tutte e due, sono comunque,
3: cavolo,
2: due boss,
3: due in nemmeno un anno.
2: Capito?
3: È una sfortuna,
2: ti distrugge la carriera, cioè devi avere una forza anche mentale per ripartire poi. Però è inevitabile che giocatori così, che fanno del cambio di passo, della velocità, dell'uno contro uno, la loro qualità,
3: della stazza anche, perché
2: sterzate.
3: Comunque più sei grosso e più è difficile tornare da quegli infortuni.
2: Certo. E quindi ti tronca un po' la carriera. E Chiesa oggettivamente poi ha scelto una pista, quella della Premier e del Liverpool, in cui anche probabilmente nel suo miglior stato di forma avrebbe fatto fatica, perché in Premier i ritmi sono più alti. Ci vai dopo un infortunio al ginocchio nel Liverpool, che ha Salah, Gakpo, purtroppo c'era anche Diogo Jota, poi
3: purtroppo
2: che
3: è scomparso, è successo.
2: E diversi giocatori sugli esterni in grado di saltare l'uomo e di fare la differenza, finisci poi per... Io probabilmente mi aspettavo tornassi indietro già l'anno scorso.
3: Allora, io ricordo che la voce di un possibile rientro di Chiesa in Italia e addirittura anche alla Fiorentina,
2: sì, bravo,
3: era già venuta fuori sia l'inverno scorso, ma ancora di più quello prima, quando lui era la prima stagione a Liverpool. Giocava veramente poco e diciamo era stata ventilata questa ipotesi, poi non venne calcata neanche troppo, anche perché noi ci informammo con l'entourage e ci fecero capire che non c'erano margini essenzialmente.
2: Certo, anche
3: poi
2: a livello di ingaggi si parla di cifre di
3: Monster, e poi lui voleva continuare a giocarsi le sue carte a Liverpool. Ora, se non erro, sono due stagioni che lui è ad Anfield.
2: Sì, sicuro, sì, è la seconda, quella dell'anno scorso.
3: E nemmeno in una delle due, neanche in uno scorcio di una delle due, lui si è messo in mostra. Cioè, Chiesa non ha mai trovato costanza in Premier. Ci fu quel gol al Southampton che aveva un po'...
2: Sì, illuso. Tra
3: sì,
2: prima
3: illuso, dire. Ecco, esatto. È il verbo, anzi, pardon, l'aggettivo giusto. Resta il fatto che il vero Chiesa non lo vediamo da tanti anni. Lui stamani ha anche un po' strizzato l'occhio alla Fiorentina, perché ha detto... ce l'ho nel cuore, ci tengo molto.
2: Cioè, ha detto anche che ha la Juve nel cuore, che vorrebbe tornare. Cioè, ha detto un po' tante cose. Cioè, probabilmente ha cercato di dire il più possibile per poter tornare in tutte le piazze. Perché ha parlato bene del Como, che tra l'altro sappiamo è alla ricerca di giocatori italiani. Perché per le liste europee,
3: per le liste UEFA.
2: Quindi,
3: esatto.
2: Per dire, ecco, secondo me, io dovessi dire, a parte che poi analizziamo anche la possibilità, no, analizziamo la possibilità, lo scenario, perché non è una possibilità. In questo momento parliamo di suggestione puramente legata al nome di un ritorno a Firenze. Però, per dire, in un Como da ambizioni europee importanti, perché gioca alla Champions, Chiesa come esterno ci può stare assolutamente. Poi anche lì trovi, certo, torni a Firenze e poi lì ci sarebbe da vedere il rapporto con l'ambiente. Vai a fare il titolare non fisso, inamovibile, cioè a meno di infortuni, di problematiche fisiche. A Firenze Chiesa non penso sia qualcuno che lo mette in panchina.
3: Però io qua ti voglio e ti volevo porre la domanda, siccome lui è un po', diciamo, ammiccato alla Fiorentina, tu lo riprendi? Allora è fantascienza, non c'è niente, dico soltanto,
2: certo,
3: chiacchiere,
2: sì,
3: da bar,
2: roba,
3: in questo
2: sì,
3: caso
2: sì,
3: da
2: buttata,
3: radio,
2: certo, perché...
3: Io ti dico la mia, io non scommetterei oggi su Chiesa, né se fossi una big né se fossi la Fiorentina,
2: sì.
3: Perché mi sembra veramente anni luce distante dalla sua miglior forma, e è cronaca, perché lui è veramente anni che purtroppo si è perso,
2: sì.
3: Non so cosa ne pensi te e che cosa ne pensano i nostri ascoltatori, magari ci arriva qualche film.
2: Allora, per quanto riguarda il mio pensiero, è che io penso... andiamo con ordine. Ti leggo un messaggio di un ascoltatore, che Marco ci dice: Chiesa è bene che non ritorni, Firenze non dimentica. E questo è per mettere il punto su quello che io immaginavo è un messaggio, ma ne arriveranno altri.
3: Sì,
2: il sentimento dei tifosi.
3: Io vorrei andare oltre, cioè, Firenze questo, perché
2: ma Firenze, lo sai, è una piazza, sì, però, che fa fatica a dimenticare. Anche Vlahovic non lo riaccoglierebbe.
3: Nel 2026, da tanti anni a questa parte, i giocatori sono professionisti, fanno scelte che riguardano.
2: Stai parlando per me?
3: Cioè, se io ti dico, dal mio punto di vista, parlo per me, che io non riprenderei Chiesa, io non lo dico perché è andata alla Juve, perché è successo quel che è successo. Io semplicemente parlo di valutazione mia personale sul calciatore. Basta, non mi interessa il passaggio alla Juve e quant'altro.
2: Ho davanti anche la cartella clinica di Chiesa 2025-26.
3: Sei in contatto col medico?
2: Sono a leggere, sì, il referto del come, non so come si può, c'è il portale del medico di Federico Chiesa. 12 giorni di stop nel 25-26 per un problema fisio generale, malattia 3 giorni saltati, altro problema fisio 5 giorni, infortunio muscolare 5 giorni, problema fisio nel 23-24, qui si va ancora più indietro, 73 giorni, ed è il problema al ginocchio. È un giocatore che ha saltato diverse partite, meno di quelle che oggettivamente pensavo, riguardando anche i numeri. È rimasto fuori tanto per scelta tecnica. Io continuo a pensare che in un calcio come quello italiano, in cui gli esterni mancano, e lui è stato forse, senza forse, l'unico in Italia negli ultimi anni, e lo abbiamo visto all'Europeo, che ci ha fatto la differenza, io lo riprenderei. A Firenze poi oggettivamente in questo momento viene a fare il presidente Simone, infatti ci scrive: io lo riprenderei subito. Simo Bex invece scrive: lo vado a prendere a spese mie, in 7 anni non ho mai visto saltare infatti l'uomo a Firenze.
3: Ma infatti il problema è che quel Chiesalino ad oggi è completamente
2: sei d'accordo
3: smanito.
2: Con me che anche un Chiesa al 50%,
3: sì, allora posso dirti che per quello,
2: cioè,
3: che ha la Fiorentina...
2: è top, quel Chiesa lì è quando c'era Kvara, Leao, e c'era Chiesa, ti ricordi quel periodo?
3: Sì.
2: Cioè 21-22, no, oh, scusa, 22-23, perché Kvara arriva nel 22-23 che vince lo scudetto con Napoli. 22-23 che c'era Chiesa, Leao e Kvara. Poi Chiesa si rompe dopo il ginocchio.
3: Sì,
2: e Chiesa
3: il miglior Chiesa l'hai detto te prima, probabilmente
2: 2021.
3: A Liverpool non ti dico gioca titolare inamovibile, però si gioca il posto tranquillamente.
2: Sì, assolutamente. Chiesa era una riserva in una delle top del mondo, da noi giocava titolare Harrison, quindi bisogna anche guardare,
3: infatti,
2: a quello che abbiamo.
3: Ma
2: esatto.
3: Infatti ti dico, comprendo il ragionamento fatto così dal tifoso, nel senso che uno dice, anche un Chiesa ai minimi storici, diciamola così, per quello che ha adesso la Fiorentina ci può stare. Io facevo una, come dire, considerazione a 360 sul
2: sì, no, ma è giusto che ci siano delle riflessioni,
3: tutto
2: che
3: quello
2: è uno
3: che
2: scenario
3: dicendo è soltanto una,
2: che magari uno accende e dice: aspetta, mi sono perso qualcosa,
3: non
2: che
3: è
2: Chiesa...
3: una notizia, non è neanche nell'aria, siamo semplicemente ripartiti dalla sua intervista di stamattina, basta.
2: Esatto,
3: non c'è,
2: siccome è un nome che comunque vuoi o non vuoi, e lo stiamo vedendo dai messaggi, divide. È un nome che comunque ha fatto parte della storia della Fiorentina, senza incidere, diciamo la verità, in maniera importante, perché poi alla fine a Firenze non è che ha portato,
3: sì, nel senso,
2: però e nemmeno nella storia della Juventus, tra virgolette, perché mi sembra ha vinto lui arriva con Sarri, se non sbaglio,
3: sì,
2: e l'anno
3: lui,
2: in cui c'è Ronaldo, vince la Coppa Italia e la Supercoppa Italiana.
3: Lui non ha mai vinto lo scudetto,
2: non ha mai vinto lo scudetto,
3: perché arriva nel 2020,
2: ha avuto l'apice nel 2021 con l'Italia, di cui lui anche in questa intervista rivendica, perché
3: su quell'europeo ci fu una
2: grossa
3: firma,
2: ha inciso
3: Chiesa,
2: parecchio,
3: certo.
2: Il gol in semifinale
3: con
2: la Spagna,
3: la stappò lui
2: con l'Austria, il gol che riporta la Fiorentina, la Fiorentina l'Italia in vantaggio, quindi è un giocatore che comunque ha avuto un bel apice.
3: Che riporta, porta, perché Italia-Austria finì 0-0 e
2: sì, perché il gol di Arnautovic
3: la sbloccò Chiesa,
2: sì,
3: tra l'altro. Ecco, quella fu una partita molto simbolica, fu un po' un manifesto, perché l'Italia a 20 minuti dalla fine non solo non la sbloccava, giocava anche male e venne annullato un gol ad Arnautovic
2: per un millimetro, sì,
3: per mezza scarpa, che se è buono l'Italia probabilmente esce.
2: Sì.
3: Invece vai ai supplementari, fa gol Chiesa, fa gol Pessina,
2: sì, e
3: poi la
2: riapre
3: l'Austria
2: loro
3: con Baumgartner, se non sbaglio.
2: Bravo, sì, sì, lo ricordavo,
3: sul 2-1, e poi la porta
2: gol
3: a casa comunque l'Italia sul 2-1, però appunto Chiesa stappa quella partita, e soprattutto la semifinale con la Spagna nasce essenzialmente da...
2: Cioè, allora, diciamoci la verità, come diceva l'ascoltatore in precedenza, che a Firenze non si vedano giocatori che saltano l'uomo da diversi anni, non se ne vedano in generale molti in Italia da diversi anni, perché c'è stato Kvara, che è ora probabilmente da pallone d'oro se non ci fosse un mondiale di mezzo, c'è stato per un periodo Leao, che poi è andato in calo. C'è Yıldız in questo momento in Italia, che è anche uno a livello statistico in Europa tra quelli che salta di
3: non
2: più l'uomo.
3: Non di quella pasta, di quelli lì, però comunque un bel talento.
2: Sì, sì. Secondo me, poi vabbè, lì sai, sono giudizi personali, però per me Yıldız è forte, nel senso non è...
3: Sì, è un gran giocatore.
2: È un gran giocatore.
3: D'accordo.
2: Quindi parliamo di una nazione che a livello italiano poi non ha giocatori che saltano l'uomo da... parecchio, ma parecchio, parecchio tempo. Ti leggo un messaggio di Paolo, sì. Perché comunque il tema chiesa alla fine è abbastanza...
3: Lo sapevo, ragazzi. Guarda, facevo riferimento prima a quando venne fuori appunto questa voce, perché ricordo una trasmissione fatta qui con Niccolò Santi dei tempi supplementari, in quel gennaio in cui rivenne fuori quella voce che durò due giorni, poi sì, si spense subito. Fummo subissati di messaggi su questo, perché era un tema super divisivo.
2: Che scalda, certo.
3: Divisivo.
2: Paolo scrive: a me fate impazzire, cioè per voi il calcio si è fermato a Chiesa e Vlahovic. Ragazzi, basta, basta. Sono 6 e 5.

0: Chiesa li fanno come acquisti la Juventus nel periodo Marotta, Paratici, perché poi c'era anche Paratici appunto, secondo me fanno bene e si uniscano al gruppo della Juventus storica e vince gli scudetti. Il problema della Juve non è che, cioè, se te ti affidi ovvio a Chiesa e Vlahovic sperando che siano i salvatori della patria, che arrivino a Torino e ti riportino a vincere lo scudetto, non esiste un giocatore da solo lo fa. Figuriamoci un Chiesa o un Vlahovic che sono ottimi, barra, grandi giocatori, ma non sono fuori classe. Detto questo, sono d'accordo che si dovrebbe andare avanti, si dovrebbe andare oltre, ma qui stavamo discutendo semplicemente a livello ipotetico, dato l'intervista, come diceva Ludovico, di una possibilità, diciamo, di un ritorno di Chiesa a Firenze come scenario valutato in maniera o positiva o negativa. Per me sarebbe un arrivo che senza alcun dubbio farebbe comodo alla Fiorentina. Poi mi dici, preferisco prendere altri esterni magari anche a meno diciamo costo e a meno anche popolarità, perché Chiesa oggettivamente ha un nome anche altisonante. Sì, probabilmente preferirei andare su qualcun altro. Però se mi dici arriva Chiesa, io non storgo semplicemente.
1: Vedo che ribolle la casella, sì. 3487513.
0: Maurizio ci scrive: quando Chiesa entrava a metà secondo tempo a Liverpool si vedeva ancora velocità, classe. Pensiamoci dopo aver visto il niente l'anno scorso. Mentre Chiara ci scrive: cari ragazzi, è vero che nel 2026 i calciatori sono solo professionisti, ma Firenze non dimentica il modo in cui le vengono voltate le spalle. C'è modo e modo anche per andarsene alla squadra più odiata. E qui si ritorna sul discorso, sì, ti dicevo, delle parole di Chiesa, quando dice voglio tornare, quando dice che tornerebbe alla Juventus, che ama la Juventus, cioè, sicuramente per quanto tu possa dire che sono legato alla Fiorentina, ma poi se dici amo la Juventus non ti fai una pubblicità bellissima per tornare a Firenze.
1: Vabbè, anche dall'altra parte, allora, da sponda juventina dicendo.
0: Sì, sì, è vero, infatti provare a tenere più porte aperte, alla fine, come si dice, provare a tenere due piedi in una scarpa non è mai facile, no? Cioè, quindi in questo caso onestamente Chiesa prova a vedere di riaprirsi, sì, sì, una strada verso l'Italia, ma è ovvio che a livello ambientale sarebbe difficile come match, no? Come matrimonio.
1: Questo è un bel tema, ve l'abbiamo proposto. Ora volevamo aprirne un altro che riguarda sempre un ex viola, un tema un pochino meno scottante, perché chiaramente sulle dichiarazioni di Chiesa ci sarebbe tanto da poter costruire.
0: Ah, certo.
1: E riguarda Vincenzo Italiano, perché Italiano è ufficialmente da oggi allenatore del Beşiktaş, ha firmato un biennale a 6 milioni di euro netti.
0: Beato
1: a
0: lui.
1: Stagione. Capisco a livello economico la frase di Lorenzo. Esce quindi dai campionati top e va in Turchia, che è essenzialmente il primo campionato subito dopo i top.
0: Te come lo metti a livello? Cioè, se metti Premier League, che siamo tutti d'accordo, Liga.
1: Premier League, Serie A, Bundesliga, probabilmente Liga Portoghese, Ligan.
0: Ah.
1: Turchia, Eredivisie.
0: Io ti dico, secondo me la Francia la stai mettendo troppo bassa, per quanto il livello medio,
1: sì,
0: non sia così alto.
1: Effettivamente sì.
0: Io probabilmente metterei Premier, sì, Liga. Poi la Liga è giudicabile, se prendi il PSG vale quanto tutta la Serie A in questo momento,
1: però anche lì vince la solita squadra,
0: è un
1: movimento, tranne un anno,
0: lo so,
1: in Lille,
0: è come
1: qualche
0: lo
1: anno fa
0: discorso della Germania. Secondo me in questo
1: almeno
0: momento,
1: da
0: però,
1: noi siamo andati oltre, dopo 9 anni di Juve vince tutti gli anni una squadra diversa.
0: Sì, quello sì,
1: questo va detto.
0: Però ecco, la Turchia io la metterei dopo appunto i vari campionato francese, inglese,
1: sì,
0: portoghese,
1: sì, esatto, dopo i top,
0: dopo
1: subito
0: i top.
1: Dopo i top. E appunto Italiano va lì. Non so se avete voglia di parlarne con noi. Noi la commentavamo ieri in redazione la notizia, e anche ora un po' fra noi. Italiano, ti dico la mia, io non credo abbia mai sbagliato una stagione da quando è allenatore, perché anche quest'anno comunque ha una squadra da ottavo decimo posto, infatti arriva lì, e in Europa League con una, come dire, non lo so, non debuttante, però una Cenerentola, ecco, fa i quarti,
0: esce con la
1: battendo
0: più forte,
1: la Roma,
0: basse, sì,
1: uscendo,
0: sì,
1: con la Aston Villa nettamente superiore, che poi vince la Coppa. Ragazzi, io non trovo una stagione di Italiano da dire che Italiano ha fatto male. L'anno scorso ha scritto la storia vincendo la Coppa Italia, a Firenze lo sappiamo bene. Secondo me lui ha preso questa strada perché in Italia non aveva panchina.
0: Non era oggettivamente. Allora, se analizzi la situazione in Italia, lui aveva la pista Napoli, e lì probabilmente è la discussione che si può aprire maggiormente, perché, e l'abbiamo detto, non so se non l'ho detto la settimana scorsa quando ero con Niccolò Righi, sempre a Viola Weekend, che

0: secondo me la scelta di andare su Allegri e non su Italiano è parecchio discutibile per il Napoli. Poi magari Allegri fa benissimo a Napoli, però ecco, fa specie che un allenatore del genere, che poi fa bene ad accettare, ragazzi, perché comunque ci sono anche motivazioni economiche, ripeto, 6 milioni all'anno per andare comunque in un campionato che non è che stai andando a giocare in Asia, stai andando a giocare in un campionato comunque che ha una nazione prima di tutto che la rappresenta ai mondiali e noi non ci siamo, quindi un sistema calcistico in crescita
1: che torna ai mondiali, che dopo, torna 24 mondiali dopo 24 anni,
0: che ha diversi talenti che continuano ad emergere, e va in un campionato in cui l'anno scorso il Beşiktaş si è qualificato all'Europa League. In questo momento le dominatrici sono il Fenerbahçe e il Galatasaray, e magari vai con l'intenzione di portare quella differenza che l'italiano ha saputo sempre mettere nelle realtà in cui è andato, e l'hai detto te, perché ha sempre fatto bene e ha sempre centrato gli obiettivi richiesti. Provi magari ad accorciare il gap con le prime due del campionato turco. Dispiace perdere, per me.
1: Considera che comunque alleni una squadra blasonata,
0: esatto,
1: conosciuta all'estero,
0: certo,
1: che fa l'Europa League l'anno prossimo, e comunque,
0: cioè, lui rimane comunque
1: fai un campionato
0: League, certo,
1: subito sotto a quelli migliori.
0: È che se lo metti al pari della,
1: cioè,
0: possibilità,
1: senso,
0: di andare
1: non,
0: a
1: non
0: Napoli,
1: non è una scelta così incomprensibile.
0: No, assolutamente. Però se lo metti con la possibilità che si paventava prima dell'arrivo di Allegri, che poi ancora deve essere ufficializzato, oggettivamente Napoli o Beşiktaş, è ovvio che una piazza come Napoli, che fa la Champions League, che è arrivata seconda, che l'anno scorso ha vinto lo scudetto,
1: viene
0: una chance, cioè, secondo me se lo chiede allo stesso italiano, a parte che a Napoli non pensa andasse a prendere due spiccioli, quindi avrebbe preso comunque un ottimo stipendio, se lo chiede all'italiano ti avrebbe detto guarda, io preferivo andare a Napoli.
1: Viene più da chiedersi come mai in questo paese si sia ancora ancorati ai Allegri, Conte, bla bla bla, e ci si lasci scappare i vari Italiano, Maresca,
0: è una tematica che ti sorge proprio spontanea,
1: quelli nuovi che sono bravi e che potrebbero tranquillamente allenare nel
0: Farioli, che esatto, alcuni non hanno praticamente nemmeno, perché Farioli non ha allenato, De Zerbi ha allenato ma non ha mai avuto ha mai avuto poi la possibilità di allenare piazze, e sono secondo me allenatori
1: Maresca
0: che
1: non c'è ancora mai stato,
0: Maresca esatto non c'è stato, quindi sono allenatori che giustamente poi, perché noi siamo molto, no, ne parlavamo prima con Mario sulla Fiorentina e sull'Italia stessa in generale, siamo molto tutto noi, niente gli altri, cioè nel senso guardiamo a noi stessi, quello che fanno di fuori non ci interessa. Però in questo momento se te vai fuori e ti apri e guardi dall'esterno all'Italia, probabilmente questi stessi allenatori dicono ma perché devo tornare in un campionato che non è più il migliore in Europa e nemmeno probabilmente tra le prime 3-4. Ok.
1: Infatti io parlavo di percezione dei club, quindi sulle scelte che vengono fatte. Se invece la guardi dall'altra parte della barricata, ossia gli allenatori,
0: cioè non mi stupirei
1: la Serie A non è appetibile oggi purtroppo.
0: Poco. Se italiano fa bene in Turchia, non mi stupirei se poi venisse preso dal Crystal Palace di turno in Premier.
1: Sì, esatto, non fa.
0: Quindi non vediamo.
1: Ne andiamo a parlare con Leonardo Nevischi, collega di Tutto Mercato Web, che segue appunto il Bologna per la nostra testata madre. Ciao Leo, ben trovato.
2: Ciao, ben ritrovati a voi, grazie.
1: E grazie a te per essere in nostra compagnia. Parlavamo appunto di Vincenzo Italiano, perché dalle nostre parti fa ancora discutere. Volevamo chiederti innanzitutto come Bologna ha salutato Italiano, che ricordi ha lasciato Italiano a Bologna, e se lì è stata in qualche modo commentata la notizia del suo sbarco al Beşiktaş.
2: Diciamo che da ieri, da un paio di giorni più o meno, prima che ci fosse l'ufficialità, già il Beşiktaş aveva una nuova fetta di tifosi, che è quella fetta di tifosi che vive sotto le due torri, perché c'è tanta gratitudine nei confronti di Vincenzo Italiano per quello che ha fatto a Bologna. C'è stata molta, molta amarezza in realtà per come si sono lasciati da parte della tifoseria rosso-blu, per il possibile approdo che poteva essere quello di Vincenzo Italiano al Napoli. Ma adesso, per come si è conclusa tutta la vicenda, anche con il retroscena per il quale lui ha voluto attendere il colloquio con il Bologna prima di firmare con il Napoli, diciamo che si è un po' ribaltata la situazione, quindi c'è gratitudine nei confronti di Italiano, e gran parte della tifoseria sta augurando il meglio in questi giorni anche sui social all'ex tecnico rossoblu per la nuova avventura in Turchia.
0: Leonardo, volevo spostarmi su un altro profilo cui parlavamo appunto di italiano, che è stato a Bologna, è stato anche a Firenze. Andando invece sul lato giocatori, c'è un giocatore che viene accostato alla Fiorentina e che è passato da Bologna nel corso della seconda metà di stagione, ovvero sia João Mario. Prima abbiamo discusso anche con Mario Tenerale sul valore, no, di João Mario in relazione al fatto che comunque a Firenze andrebbe probabilmente a prendere il posto di un Dodò che non è ancora certissimo di rimanere per via anche della situazione contrattuale. Come è stato visto il suo passaggio a Bologna in prestito quest'anno? Ha, se non sbaglio, a livello di minutaggio aumentato il minutaggio rispetto a quanto fatto alla Juventus, dove aveva oggettivamente giocato poco, 373 minuti, e invece a Bologna ha trovato più continuità di impiego e, se non sbaglio, ha messo a referto anche due gol. Che giudizio dai sulla sua parentesi in rossoblù?
2: Allora, un giocatore che è arrivato in Italia con un discreto hype, perché arrivava dal Porto con una buona esperienza anche in Champions League, e poi alla Juventus non si è confermato. Al suo arrivo a Bologna c'è stato molto scetticismo anche per la formula, perché il popolo rossoblù era molto legato ad Emil Holm, quindi darlo in prestito ad una rivale, perché diciamo che la Juventus a Bologna, per quanto il Blasone sia effettivamente diverso, è comunque vista come una rivale, quindi c'è stato molto, molto scetticismo per questa operazione di mercato, salvo poi rivelarsi un'ottima operazione, perché per quanto fosse un prestito secco e non rinnovabile, quindi qualora il Bologna volesse o avesse voluto confermare João Mario, avrebbe dovuto poi contrattare nuovamente con la Juventus, però è stata un'operazione vincente, perché Holm, che ha patito storicamente per pedigree molti infortuni, anche nella sua parentesi bianconera, ha avuto una mezza stagione travagliata, e tra l'altro passerà anche i mondiali con la Svezia a causa dell'ultimo infortuni di una serie innumerevole. João Mario invece si è confermato il giocatore che si era visto al Porto, quindi si è riscoperto un nuovo giocatore rispetto a quello che si era visto a Torino. Grande capacità, grande corsa, grande tecnica, è praticamente un centrocampista prestato alla difesa per quanto riguarda la tecnica di base con i piedi. Secondo me molto buono anche in una difesa a 3, quindi come esterno di un centrocampo a 5, si è dimostrato molto utile anche in una difesa a 4, è stato valorizzato da italiano, e anzi mi aspettavo molto meno minutaggio rispetto a quello che ha avuto, proprio nell'ottica in cui ci fossero state magari delle indicazioni dalle scuderie per quanto riguarda la società, perché è stato valorizzato in fin dei conti un giocatore che a fine stagione non sarebbe rimasto a Bologna, quindi non mi aspettavo nemmeno tutto questo minutaggio, al netto anche che il Bologna ha acquistato Nadir Zortea e è stato un po' relegato lui in panchina piuttosto che il portoghese. È stato un bel impatto, condito anche da un gol in Europa League. Quindi secondo me se fosse rimasto italiano il Bologna avrebbe anche provato a tenerlo. Adesso con Domenico Tedesco bisognerà un po' valutare la rosa effettivamente, con anche l'opzione di Silvestri che vorrebbe rinnovare per un ulteriore anno, e il ritorno in rossoblù di Tommaso Corazza, quindi c'è abbondanza su quel reparto sull'esterno di destra. E quindi prima di intavolare nuove trattative il Bologna farà le due valutazioni con il nuovo tecnico.
1: Ecco, a proposito di giocatori in prestito, Leonardo, il Bologna non dovrebbe riscattare Simon Somm, che quindi tornerà alla Fiorentina. Intanto se ci confermi tutto questo, e poi che, esatto, okay. che mezza stagione è stata quella di Somm a Bologna, che tra l'altro era arrivato un po' in cambio di Fabian, che invece la Fiorentina ha riscattato perché aveva l'obbligo legato alla salvezza. Che cambio è per il Bologna questo qua? Che cambio è stato? E che stagione ha fatto Somm ora che rientra appunto a Firenze?
2: È stata una stagione piuttosto deludente quella dello svizzero. Secondo me il Bologna l'aveva più programmata come un'operazione in ottica economica, nel senso che sperava o quantomeno credeva nella salvezza della Fiorentina per poi monetizzare con il riscatto di Giovanni Fabian e non riscattare comunque Simon Somm. È un giocatore che ha espressamente chiesto Vincenzo Italiano e per questo ha un po' deluso, perché comunque c'erano molte aspettative su di lui, e soprattutto perché andava a sostituire Giovanni Fabian, che a Bologna ha lasciato bellissimi ricordi, sia per gol decisivi anche sotto la gestione di Thiago Motta, ma anche per la sua duttilità e la sua capacità fisica. Era un giocatore di prospettiva, un giocatore italiano, potenzialmente anche nel giro della nazionale, o della nazionale che verrà con il prossimo tecnico, e quindi diciamo è stata un'operazione al contrario di quella che commentavamo prima di Gio Mario ed Holm. In questo caso è stata una trattativa fallimentare, perché Somma non ha portato nulla al Bologna, sia in termini di minutaggio sia nel momento in cui è stato schierato, in termini di gol, assist o prestazioni, e comunque il Bologna è andato a privare di un giocatore come Giovanni Fabian, che poteva comunque essere una risorsa sia per la stagione in corso sia per il futuro, perché ricordiamo che è un classe 2003.
0: Leonardo, ti faccio l'ultima proprio su Fabian, e rimango quindi sul centrocampista che è ora a Firenze, perché qui almeno per quello che abbiamo visto ha faticato un po' a entrare nei meccanismi di gioco di Vanoli. C'è sì tanta concorrenza, perché la Fiorentina probabilmente nel reparto di mezzale è dove abbonda maggiormente di quantità e di qualità, però quando ha avuto le sue occasioni, rispetto a quello che stavi dicendo te, ha faticato, no, a far vedere quelle che sono le sue qualità, perché in fase di realizzativa, no, in fase conclusiva non ha trovato la via del gol come faceva appunto il rossoblù. In fase di non possesso oggettivamente non ha mai dato quel grandissimo contributo a livello, per dire, difensivo. Ecco, ti dai delle spiegazioni su questo suo mancato, no, feeling per il momento con la piazza di Firenze?
2: Per me sussistono molteplici fattori. In primis la fiducia: lui ha goduto sempre di massima fiducia sia da Thiago Motta sia da Vincenzo Italiano, anche nei momenti in cui magari veniva schierato meno durante la stagione, nonostante ci fossero anche più competizioni, quindi nonostante la Champions League di 2 anni fa, l'Europa League di quest'anno. Ci sono stati dei momenti durante queste stagioni in cui ha trovato meno spazio, ma non si è mai battuto, e ogni volta che veniva chiamato in causa rispondeva presente. Quindi in primis direi anche un discorso legato alla fiducia. Poi la stagione della Fiorentina è stata un po' travagliata, quindi entrare in quel contesto lì ed incidere subito è anche un po' complicato. In secondo luogo, secondo me, la posizione in campo, come dicevate voi, la Fiorentina abbonda quanto a mezzali. Lui è una mezzala un po' atipica, si è riscoperto un 3-4, ad esempio in un 4-2-3-1, e il giusto collante tra centrocampo e attacco, con spiccate doti di inserimento, soprattutto in quanto a terzi tempi come inserimenti aerei e quant'altro. Nel 4-3-3, secondo me, o comunque con un centrocampo a 3, con un mediano e due mezzali, fa un po' più fatica, perché non ha il piede di un impostatore, non ha il filtrante da 3-4, è più un giocatore di corsa, inserimento fisico, e dunque deve essere messo nel miglior contesto possibile per poter incidere. Secondo me è stata comunque una parentesi non del tutto positiva, ma potendoci lavorare da inizio stagione con verosimilmente, presumo, Fabio Grosso ormai, che sarà il nuovo tecnico della Fiorentina, potrà trovare secondo me molto più spazio, perché Grosso ci ha abituato anche a poter valorizzare quel tipo di giocatori lì, come i Koné, come i Torsbeck, certo. E quindi mi aspetto grandi cose per la prossima stagione da Giovanni Fabian.
1: Leonardo, grazie davvero del tuo contributo, a presto e buon lavoro.
2: Grazie a voi, buon proseguimento.
1: Grazie quindi a Leonardo Nevischi, corrispondente di TMV per il Bologna. Noi siamo arrivati alle conclusioni di questa puntata del Viola Weekend. Vi lasciamo facendovi ascoltare le parole di Valentino Angeloni, responsabile del settore giovanile della Fiorentina, intercettato da Tutto Mercato Web presso il Festival della Serie A in corso di svolgimento a Parma. Ha fatto il punto su Daniele Galloppo e sul futuro della panchina della Primavera Viola, perché appunto cambierà allenatore dopo l'addio di galoppa. Nel frattempo vi salutiamo, quindi grazie a Lorenzo della Giovan Paola,
0: grazie Ludovico e grazie agli ascoltatori, perché sono stati diversi,
1: sono stati in tanti, grazie esatto. Anche da parte del sottoscritto, grazie anche a Marco Tonelli che ha curato la regia al di là dal vetro, un saluto anche da parte di Ludovico Mauro e vi lasciamo in compagnia delle parole di Valentino Angeloni.
3: Qua con Valentino Angeloni, responsabile del settore giovanile della Fiorentina, la sua soddisfazione al termine di questa annata così importante per la primavera in particolare della Fiorentina?
4: Beh, aver riportato lo scudetto a Firenze dopo 43 anni è sicuramente quello, ma vedere gioire i ragazzi per un percorso che per tanti di loro nasce dall'attività di base, perché avevamo tantissimi ragazzi, una decina, che sono con noi da quando hanno veramente 10-11 anni, quindi si è chiuso un cerchio anche per loro, quindi una gioia per il club e per il nostro presidente che è venuto a mancare in questa stagione, e quindi per lui è una dedica speciale, per la sua famiglia, per Giuseppe e per Caterina, quindi lo dedichiamo a loro, perché sappiamo quanto ci tenevano al settore giovanile, a quello che hanno fatto, a quello che hanno costruito, quindi è una gioia che ha tantissimi aspetti e quindi ce lo godiamo in pieno.
3: Una gioia avvalorata dal fatto che ci sono tanti italiani ma anche tanti ragazzi toscani, no?
4: Sì, assolutamente, quello che volevo dire prima è che tanti di loro sono cresciuti da noi da bambini, è un'appartenenza unica, sono tutti tifosi della Fiorentina e questo è importantissimo anche per chi poi arriva da altre regioni o da altre nazioni, abbiamo pochi stranieri, ma fa sì che questi nuovi innesti capiscano l'importanza di indossare la maglia, di rispettare Firenze, il Giglio, che è una cosa unica e quindi è qualcosa di particolare.
3: Abbiamo sentito tante società parlare del fatto che è più facile prendere uno straniero rispetto a un ragazzo italiano, e la Fiorentina però dimostra che forse è solo una questione di volontà a un certo punto.
4: Sì, poi dipende dalle varie annate, dipende da, cioè, giustamente le sue età tutte hanno una loro linea, e se c'è l'opportunità di prendere un ragazzo straniero che può portare qualcosa di importante per il club, è giusto che si faccia, però è altrettanto vero che, ripeto, anche tante altre società fanno questo e stanno attenti al settore, alla parte, diciamo, della regione. Noi siamo molto attenti perché è quello che ha sempre voluto la proprietà, e quindi abbiamo continuato a farlo e ci ha portato grandi risultati, perché comunque negli ultimi 4 anni, che le vittorie più belle sono le arrivo in prima squadra di tantissimi ragazzi, negli ultimi 4 anni sono stati 16 esordienti, chi è poi rimasto a fare un percorso interno alla prima squadra, chi è in prestito in Serie B, e quindi è un percorso bellissimo e di questo siamo molto soddisfatti.
3: I tifosi hanno imparato a conoscere qualcuno di questi ragazzi di cui stavo parlando, come per esempio Martinelli piuttosto che Balbo? Vi chiedo le prospettive in particolare per questi due ragazzi, o se vuole anche lei citare altri ragazzi ancora.
4: Ce ne sono diversi, perché ne abbiamo anche tanti che in prestito in Serie B, chi ha vinto il campionato come Lucchesi che era con noi, e quindi Caiudè, Comusso, sicuramente quelli citati hanno avuto lo spazio, perché Balbo comunque il mister Manoli gli ha dato spazio, lo stesso Quadio, Martinelli è andato a giocare, ce ne sono diversi e questo è quello che ci riempie di gioia, di orgoglio. Poi il loro percorso sarà da valutare con la prima squadra, con le scelte che farà il nostro direttore Paratice.
3: Le chiedo un'ultima cosa riguardo anche all'allenatore, perché avete valorizzato insomma anche l'allenatore Galloppa, che è molto ambito. Le chiedo se ci può dire qualcosa sul suo futuro o sulla scelta eventualmente per l'anno prossimo.
4: No, stiamo valutando insieme al direttore sportivo Goretti, al direttore sportivo Paratici, il direttore tecnico Goretti, stiamo valutando quello che è poi la scelta da fare. Sì, è andata, Daniele ha fatto un percorso con noi da 6 anni, ha dimostrato di avere grandissime qualità e gli auguriamo il meglio, e chi lo prende un allenatore preparato, una persona per bene. C'era successo già con Alberto Aquilani, quindi dai, è un bel auspicio anche per lui e per il futuro, per i nostri allenatori, è un grande motivo di orgoglio.
3: Per chiudere, infatti, i tifosi della Fiorentina hanno avuto magari un'annata un po' difficile per quanto riguarda la prima squadra, ma per il futuro si può dire che ci siano ottime prospettive, no?
4: Sì, è stata una stagione difficile per la prima squadra e abbiamo sofferto tutti ovviamente, però è finita con la salvezza, che ovviamente all'inizio non era quello spiegabile, ma era a un certo punto subito diventato un obiettivo fondamentale, quindi complimenti a tutti per il raggiungimento. Per i tifosi sì, nell'anno del centenario sicuramente abbiamo dato, dai, questa vittoria ha dato un po' di gioia a loro e abbiamo aggiunto anche il trono di Viareggio che mancava da 34 anni e quindi adesso sono gioie, ripeto, che sono unite a quello che è il lavoro nostro, che dobbiamo cercare di produrre calciatori per la prima squadra. Sicuramente per il popolo viola è qualcosa di bello e importante, siamo orgogliosi di averglielo dato.
5: Radio Firenze Viola.
6: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
7: La prossima ora di trasmissione è offerta da
8: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi Viola e non solo, al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta.
9: A due passi dal cuore di Firenze, Il Vico, il ristorante pizzeria che ti fa sentire a casa. Ci trovate in via Reginaldo Giuliani 211. Venite a scoprire le nostre specialità toscane e italiane, carne, pesce e le nostre pizze irresistibili. Aperti dal martedì al venerdì a pranzo e cena, sabato e domenica solo a cena, chiusi il lunedì. Possibilità di organizzare eventi, compleanni, cene aziendali e battesimi. Ristorante pizzeria Il Vico, il punto di riferimento per chi vuole mangiare bene e sentirsi a casa. Tifosi Viola, vi aspettiamo!
10: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
11: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
10: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
11: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
10: Istitutogiglio.it.
11: Contattaci oggi stesso, 800 13 47 87.
12: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
13: Da 40 anni Fabok 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Fabok 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26.
14: Sei Viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
15: Attenzione tifosi Viola, da giugno 2025 nel cuore di San Niccolò il pizzacchiere con la nuova gestione vi aspetta con le autentiche pizze toscane, sia da sporto o comodamente a domicilio. Scaricate l'app o visitate il pizzacchiere.com e ottenete subito il 20% di sconto. Non perdete tempo, il gusto vi aspetta e sempre forza Viola! Tifosi Viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'Arrosto Girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo Arrosto Girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
16: Tifosi Viola, l'Arrosto Girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
17: Ho fame, babbo, ho fame, ma questo cibo non mi piace.
18: Avremo bisogno di trovare del cibo sano, controllato, biologico, gustoso.
19: C'è Velvet Pet, ha tutto, tanto cibo sano e accessori per tutti gli animali, cani, gatti e roditori.
20: Velvet Pet, via Pomeria 71 Prato.
21: Tutti matti per il Velvet Pet.
22: Da oltre 60 anni Chiardiruna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiardiruna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
23: Radio Firenze
0: Viola.
1: Incoming message.
2: Leggila, ascoltala, guardala.
23: Buonasera dalla redazione.
24: Pace, dialoghi e attenzione agli ultimi sono i temi al centro della visita di Papa Leone XIV in Spagna. Da Madrid il pontefice ha esortato a superare le narrazioni divisive e a costruire una cultura dell'incontro, rilanciando al tempo stesso gli sforzi diplomatici per fermare i conflitti, a partire dall'Ucraina. Dopo gli incontri istituzionali e il discorso alle autorità, oggi il Papa farà visita al centro sedi a 24 horas, struttura che offre assistenza e accoglienza alle persone senza dimora nella capitale spagnola.
23: Nuova escalation in Medio Oriente, dove proseguono le operazioni militari e tentativi di mediazione. A Gaza City almeno 6 persone sono morte e 10 sono rimaste ferite in un raid israeliano che, secondo fonti arabe, ha colpito un'area di tende per sfollati nel quartiere di Al-Rimal. Intanto gli Stati Uniti annunciano di aver attaccato postazioni radar iraniane e abbattuto 4 droni diretti verso lo stretto di Hormuz. Sul piano diplomatico, Donald Trump continua a sostenere che un accordo con Teheran sia possibile, mentre l'Iran chiede lo sblocco di parte dei propri beni congelati come condizione per la pace.
24: Il governo conferma il taglio delle accise fino al 3 luglio su benzina e gasolio, dal 7 giugno resta lo sconto di 5 centesimi sulla benzina, mentre per il diesel la riduzione viene ulteriormente ridimensionata e passa da 10 a 5 centesimi al litro. La proroga ufficializzata con un decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale sarà coperta grazie a circa 150 milioni di euro derivanti dal maggior gettito IVA incassato nelle ultime settimane.
23: Migliaia di persone sono scese in piazza ad Amendolara Marina in Calabria per la manifestazione promossa dalla CGIL dopo l'uccisione di 4 braccianti agricoli, 3 afghani e un pakistano, avvenuta nei giorni scorsi. In testa al corteo il segretario generale della CGIL, Maurizio Landini, insieme alla leader del Partito Democratico, Elly Schlein. Al centro della protesta, la lotta al caporalato, allo sfruttamento e al lavoro irregolare.
24: La cronaca si allarga all'inchiesta sull'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera. Il 22enne accoltellato a morte alla stazione di Milano Certosa nella notte tra il 26 e il 27 maggio. Dopo il fermo di un 19enne, gli investigatori sono sulle tracce di un secondo giovane destinatario di un provvedimento cautelare che si troverebbe all'estero. Secondo la ricostruzione della procura, la vittima sarebbe stata aggredita da un gruppo di almeno 17 persone al termine di un diverbio degenerato in un vero e proprio agguato. Contestata l'aggravante della premeditazione, mentre restano da chiarire movente possibili legami con le gang latinoamericane.
23: Lo sport e la Formula 1, Kimi Antonelli fenomenale a Monte Carlo, il pilota della Mercedes conquista la sua quarta pole position stagionale, precedendo Verstappen e le due Ferrari di Hamilton e Leclerc, solo sesto Russell con l'altra Mercedes. Per il tennis, Mirra Andreeva conquista il Roland Garros e firma il primo titolo slam della sua carriera. Nella finale femminile di Parigi la giovane russa ha superato con un netto 6-3-6-2 la polacca Maja Chalinska. Domani i riflettori puntati sulla finale maschile tra Alexander Zverev e Flavio Cobolli.
24: Questa è l'ultima notizia, più tardi.
25: Del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola.
26: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
25: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.

0: Eccoci qua, bentrovati, buongiorno a tutti, buongiorno Andrea, buongiorno, nonché buonasera. Presidente del Ritrovo, nonché presidente della Floragafi, nonché presidente di casa tua.
1: Stop, guarda, mi fa sempre Floragafi non la nominare. No, perché c'è tante cose, Floragafi lasciamo proprio fare.
0: Vabbè, ok, allora,
1: poi,
0: presidente,
1: scusami, questo giornato io è colpa mia. Però è così, poi ti aggiorno.
0: È finito il film,
1: Forse non è nemmeno mai cominciato. Comunque,
0: allora basta. Come si fa per questo? Vai. Si rifaccia, sì, certo.
1: Grazie,
0: ho fatto 10 secondi. Eccoci qua, buongiorno, ben trovato presidente del Ritrovo.
1: Buonasera. Ciao.
0: Oggi è sabato 6 giugno, quindi gente che si è fatto il ponte e cosa, io mi sono fatto il cavalcavia di Campo di Marte, invece fa il ponte perché lunedì lavoravo, perché devo pagare il mutuo, devo pagare le tasse universitarie dei figlioli, accidente a loro.
1: Giusto per la Berrazzano, so.
0: Sì, bravo. Comunque va bene. Senti, allora si parte ringraziando ovviamente la nostra meravigliosa Radio Firenze Viola, ci dà questa possibilità di avere questo spazio per parlare di calcio, ovviamente essendo una radio della Fiorentina, infatti affronteremo e poi nel nostro calcio e ci piace parlando del calcio inclusivo. Come va Andrea? Tutto bene? Come è passato il ponte? Hai fatto il ponte?
1: Ho ponteggiato il giusto, però insomma dai, bene, più che altro siamo in un periodo anche dove anche con l'associazione siamo in fase conclusiva, quindi insomma diciamo siamo in un momento in cui c'è le ultime cose, insomma il campionato è finito tra l'altro, quindi anche lì siamo nella fase dove ora stiamo vedendo di fare la prima azione, quindi
0: vediamo
1: di fare una cosa carina.
0: Anzi, prima di parlare di Fiorentina, allora, visto che stai parlando di campionato, campioni?
1: Sì, dai, campioni. Ufficialmente campioni della Lega degli Invincibili, sì, quindi, per il secondo anno consecutivo siamo contenti, ma veramente, cioè, la cosa mi piace di più è ovviamente sì, il traguardo raggiunto insieme, quindi quello è inutile dirlo,
0: assolutamente.
1: Piace sempre, insomma, no? Anche quando io dico sempre la stessa cosa, anche quando uno gioca a Monopoli prova a vincere, insomma, quindi fa piacere, però sta bella vedere la crescita di ognuno, so che sembra banale, però ripeto,
0: no, non c'è banalità.
1: Vedere la crescita dei ragazzi, questo vale in tutte le dimensioni, no?
0: Certo.
1: Sia che alleni una squadra di giovanissimi, sia che alleni una prima squadra, sia che alleni, appunto, in questo caso, nel mio caso, una squadra di calcio inclusivo. Vedere, anzi, forse a maggior ragione, perché partono da dei pregiudizi, per la maggior parte abbastanza importanti da parte della popolazione, e poi magari con degli strumenti devi insegnarli ad avere, a portare avanti, e vedere questa crescita è importante. Faccio gli esempi concreti, almeno si capisce
0: alcune cose.
1: Perché se no si parla dei massimi sistemi e insomma lascia il tempo e trova. Cioè, vedere, a parte dei miglioramenti tecnici, no? Quello che tu li chiedi in allenamento, vederlo poi in partita è bellissimo, l'affiatamento tra di loro, tipo un gol, mi viene in mente un gol, ok? Dove c'è un Sergio, ok? Che è andato da un altro ragazzo che doveva battere un calcio d'angolo, ora non mi sembra Tommy, ora non mi ricordo bene, insomma, chi era. E io ho detto che si stavano dicendo, si è avvicinato e sono parlati nelle orecchie, insomma apparentemente questo ha fatto un contromovimento, è tornato al limite dell'area tutto da solo,
0: bellino.
1: Tommy gli ha dato la palla fuori, questo l'ha stoppata, un controllo orientato, ha tirato una fruca devastante e ha fatto gol. Ho detto, ma pensa te, cioè questa non provata in allenamento, però frutto di un affiatamento che è loro, quindi ragazzi, è proprio di questo che si parla, insomma.
0: Assolutamente,
1: no?
0: Secondo me è proprio la cosa bella, no? Perché poi il calcio che ci piace è questo, visto quello che sta nel calcio normale, non ci piace, però parleremo avanti di Fiorentina. Quindi vanno rifatte le maglie con lo scudetto ora davanti.
1: Esatto. Infatti, una delle cose, insomma, lo possiamo dire, una delle cose che faremo è quella di fare le maglie da allenamento. E anche, insomma, come dire, se uno vuole, anche da portare a giro con i due scudetti.
0: Bellissimo. Messi,
1: no vabbè, questo è un regalo che ci tengo a fare perché se lo meritano e loro se lo meritano, insomma. Poi in ponte ci sono anche altre cose, per esempio per questo discorso d'appartenenza, no? Perché alla fine per me e per noi è uno strumento,
0: capito?
1: E il fatto di creare un inno proprio con lo stesso ragazzo Stick, no?
0: Che ha fatto la sigla
1: di Tutti in Campo, che è un ragazzo meraviglioso, amico tra l'altro di alcuni dei ragazzi che fanno parte del Ritrovo, e sta lavorando per farci questo inno del Ritrovo.
0: Grazie,
1: quindi
0: grazie.
1: Siamo tutti in attesa e non vediamo l'ora, perché sicuramente sarà una cosa meravigliosa, no? Quindi quello, piuttosto che anche alcuni gadget da portarsi a giro, tipo ora va di moda, vedo i ragazzini, c'è, che ne so, la maglia, la felpa, il cappellino, insomma qualche cosa anche da portare a giro. È un modo anche quello per lavorare su quel senso, l'appartenenza è importante,
0: appartenenza, ripeto, però fare gruppo. Fare gruppo, ma poi ti dà visibilità, no? Perché poi alla fine anche, sì, in questa associazione, quello che secondo me manca molto è la possibilità di avere visibilità, perché molte situazioni non vengono proprio non si conoscono, quindi anche solamente il fatto di quando si fece gli adesivi da attaccare alle macchine, che io ho attaccato alle macchine, faceva in benzina, per fortuna nessuno mi ha denunciato, però ti viene la curiosità perché vedi questa scritta e ritrovo, dici ma che cos'è? E poi alla fine vai su Google, scrivi il ritrovo e ti vai a vedere.
1: Guarda, mi è capitata una cosa su questo, vabbè, pazienza.
0: Bisogna
1: la racconto, vai, perché non ci potevo. Quando l'adesivo, oltre a dare visibilità, serve anche ad altro. Ecco, è il caso che è capitato a me. Praticamente io per mie cose sono un po' anche sbadata a volte, perché ne voglio fare 2000 e a volte mi perdo pezzi. Praticamente avevo lasciato un classico, le chiavi attaccate al motorino, ok? E le avevo lasciate proprio lì per prendere, insomma, sul bauletto, ok? E le avevo lasciate in centro storico e quindi con la paura che me ne trovassi tre, insomma, no? Cioè, se uno, no?
0: Anche
1: perché
0: magari uno
1: anche
0: più
1: anche
0: nuovo.
1: Un numero maggiore, insomma, uno magari un nuovo, insomma, no? Che insomma, e quindi me la sono riscata così. A un certo punto mi vedo, non me ne ero accorto logicamente, ero andato a fare quello che dovevo fare. A un certo punto mi arriva una telefonata e mi chiama un signore: sì, salve, parlo con Ritrovo. Detto: sì, sono il presidente Ritrovo, salve, mi dia. Pensavo fosse un familiare che era interessato. No, senta, io sono qui accanto al suo motorino, ho chiamato perché ho visto l'adesivo, no, ha lasciato le chiavi attaccate al motorino.
0: Ah, grande,
1: e quindi quando, ecco,
0: e diciamo che ha avuto l'idea degli adesivi,
1: esatto, vendolo la l'adesivo, oltre a creare gruppo e a dare visibilità, serve anche in caso in cui abbiate dimenticato,
0: quando hai l'arteriosclerosi galoppante nel tuo caso, ha fatto sì che venisse ritratto.
1: Mi salva.
0: Senti, il campionato vinto in scioltezza, c'è qualche giocatore del mercato che hai fatto che ha deluso e qualcheduno che invece ha dato più di quello che pensavi?
1: Allora, deluso
0: ovviamente
1: no.
0: Delusione per modo di dire,
1: nel senso c'è stato un lavoro con tutti e devo dire il gruppo è rimasto, nessuno ha mollato e quindi già quello vuol dire che nessuno ha deluso, quindi è importante. No, invece non è scontato, non è scontato, insomma, ecco. E, mentre di quelli, poi vabbè, mi piace ovviamente parlare di quelli invece hanno dato ancora più soddisfazione, devo dire ci sono dei ragazzi che ora senza ovviamente fare nomi, però provengono da strutture per minori, ok? Da strutture per minori, perché magari hanno avuto dei problemi familiari, insomma, e quindi di conseguenza sono stati messi in queste strutture. E per loro, ora, per tutti è difficile, ognuno ha le sue, questo lo sottolineo, perché se no sembra. Però ovviamente provate a immaginarvi, per chi viene da un percorso dove già a livello familiare, insomma, c'è qualche problematica, ok? In una struttura, se hai comunque un'età difficile, perché si parla ai ragazzi, almeno quando, insomma, sono venuti da me, che vanno dai 15-16 anni fino ai 18, insomma, 18-19, ok? E per loro mantenere una costanza è veramente forse un pelino più difficile, ok? Quindi perché proprio c'è tutto un discorso di, come dire, di imparare a mantenere la parola, il fatto di trovare motivazione nel farlo, no? Perché è più facile lasciarsi andare non avendo dei riferimenti importanti, insomma, no? Non dire in generale, però sicuramente è un pochino più difficile questo percorso, che con loro, grazie anche a un lavoro che è stato fatto prima di tutto con le strutture, con i familiari che comunque ci sono, anche se sono questi ragazzi all'interno delle strutture, attraverso questa rete, assistenze sociali, amministratori laddove c'erano, è stato fatto un lavoro importante e loro, nonostante dei momenti di difficoltà, perché magari la volta si inventavano la cavolata, no sto male non vengo, no mi fa male il ditino non vengo, perché c'è questo di lavoro, ecco, questa è una cosa che dico che c'è da combattere, c'è stato da combattere sempre, è una di quelle cose dove io in primis, gli altri mi danno mano, insomma non si molla niente, alla fine è stato fatto un bel lavoro proprio perché c'è stata questa costanza, magari dei momenti più critici, però poi anche loro non si sono lasciate andare e hanno portato avanti tutto, ecco, sono riuscite a portare avanti, andare avanti nel loro percorso. È più semplice mollare tutto, cioè questo
0: sì,
1: vorrei
0: molto,
1: fosse
0: più, molto più facile,
1: molto
0: sì,
1: più
0: sì.
1: facile, e invece non l'hanno fatto, e questo mi dà, come dire, stavo fatto un buon lavoro sicuramente, e penso anche che sia un gruppo che attira, capito? Quindi più la motivazione di andare alla fine, più la motivazione di vedere i propri amici, insomma, no?
0: Certo,
1: piuttosto
0: sì,
1: che buttarsi verso altre strade sicuramente non buone, oppure lasciarsi andare, non fare niente, stare a casa, buttarsi a letto, deprimersi, insomma,
0: sì,
1: no?
0: Sì.
1: Ecco, quindi questa, diciamo, in generale sono contento di tutti, devo dire. Per loro, devo dire, dato la situazione, visto anche il percorso non banale, ecco, mi sento di dire forse quelli mi hanno dato anche soddisfazione, sono stati proprio loro.
0: Bello, aspettavo. Che poi tra l'altro sono partiti senza nemmeno dirlo, però ricordiamo prima di tutto i contatti per poter dici il numero di telefono,
1: sì,
0: per tutti i contatti che quanto riguarda
1: invitiamo il regista a metterci
0: i contatti.
1: Grazie, scusa, abbiamo interrotto. Scherzo.
0: No, tutti i contatti che insomma il ritrovo c'ha i contatti per poter
1: eventualmente
0: inserirsi e aiutarci.
1: Esatto, là, per chiunque voglia partecipare all'interno dell'associazione, o comunque avere semplicemente informazioni e capire, questi sono i nostri contatti, che sono appunto il telefono è 339 19 36 542, la mail che è associazione il ritrovo tutto attaccato minuscolo @gmail.com, e ovviamente rispondiamo brevemente, insomma, non vi fate problemi, anche ripeto, anche solo per un'informazione, per capire meglio, per qualsiasi cosa, questi sono i contatti. Ora qui abbiamo anche la mail di tutti in campo, diciamo questa è più per chi volesse raccontare una propria storia, però ecco, gli altri che ho dato adesso, tra l'altro il numero di telefono è lo stesso, contattateci tranquillamente. Sono passate anche quelle realtà, che al momento da tempo insomma ci stanno sostenendo, perché come Dio diciamo sempre, da soli magari si fa prima lì per lì, in rete si va sicuramente più lontano, e se stiamo andando lontano è grazie anche alla rete che abbiamo fatto insieme a queste realtà e ai servizi sociali e alle strutture e ai familiari che abbiamo costruito negli anni.
0: Senti, sei soddisfatto della parte politica che ti stia aiutando in questo progetto? Tra le altre cose ringraziamo il Comune di Firenze per il discorso della sede, perché insomma dopo tanti anni che si è combattuto siamo riusciti grazie al Comune ad avere una sede,
1: certo,
0: che è in via, che non mi ricordo.
1: Certo, in via San Michele a Rovezzano 10A, è una contrada di via Retina, per intendersi, chi conosce la zona dove ci sono i carabinieri,
0: sì,
1: quella
0: bravo, di fronte,
1: insomma, proprio
0: di fronte
1: sì, carabinieri. Questa chiesetta insomma San Michele a Rovezzano, e siamo là. No, per rispondere alla tua domanda, sì, anzi ti ringrazio, perché ecco, in questa rete una delle cose su cui abbiamo lavorato tanto, un po' perché appunto vogliamo, come dire, sentiamo la responsabilità, allo stesso tempo vogliamo essere anche una risorsa,
0: certo,
1: per il territorio e viceversa. Lavorare ovviamente anche con le istituzioni è fondamentale, quindi parlo proprio di istituzioni, ecco, più di, sì, ovviamente si parla di parti politiche, però ecco, proprio di istituzioni che siano appunto banalmente anche una società della salute, una direzione dei servizi sociali, piuttosto che i servizi sociali intesi come assistenza sociale eccetera eccetera, piuttosto che appunto il comune, piuttosto che il quartiere. Quindi da tutti questi punti di vista abbiamo lavorato tanto e loro hanno sempre insomma risposto bene, a partire dal quartiere 2, dal nostro presidente Michele Perguidi, piuttosto che dal comune di Firenze, l'assessore allo sport che attualmente è Letizia Perini, piuttosto che al sociale Nicola Paoleso, piuttosto che Nicola Armentano della città metropolitana di Firenze, che patrocina, ricordiamolo, la Lega dei Vincibili, il campionato, insieme al CONI Toscana, Quindi tutti questi, insomma, ecco, ora sicuramente dimettevo qualcuno.
0: No, beh, certo,
1: ma insomma, quando parli di istituzioni,
0: per fortuna
1: intendo,
0: sono talmente tante, ecco, che poi qualcuno, esatto, ne erano tre, te ne ricordavo te,
1: esatto,
0: tre.
1: No, ecco, quindi, quindi, quindi, non me ne vogliano chi non ho nominato, ma ecco, inteso nel senso più generale del tema, perché si parla di istituzione a tutto tondo. Quindi hanno risposto bene, evidentemente siamo oggettivamente una risorsa per questo territorio fiorentino. E però ecco, sicuramente il merito non è solo di uno, ma certo, è di un insieme, ripeto, questo è un lavoro, io penso in generale tutti i lavori, ma nel sociale, quando lavori con le persone, bisogna, ecco, essere bravi tutti, ecco, ognuno con il suo ruolo a fare il proprio percorso, no? Per esempio, faccio un esempio sciocco, anche lì ci capiamo, insomma, no? C'è stato un progetto nel quartiere, no? Del recupero delle derrate alimentari ai 100, da portare, insomma, la roba di Via Gioberti, insomma, dei 100 botteghe ai 100 vecchi, a questo RSA. E lì questo progetto è stato fatto grazie al supporto di fondazione, i loro contatti, insomma, no? Di Fondazione Medici F3. Che ci ha dato una grandissima mano nel trovare contatti, nel creare un punto di incontro tra i 100 vecchi, appunto chi opera, le suore che operano al loro interno, e far capire, far emergere che altro la loro necessità di cibo, veramente cibo, perché
0: anche io gli ho mandato tutte le colombe, le colombe della fondazione, ecco. Basciotti, che ringrazio Paolo per la donazione,
1: assolutamente,
0: Paolo Basciotti, perché insomma è l'idea di che ci deve essere, perché io quando sono entrato che vedevo tutte queste vecchine pensavo ai miei genitori, pensavo ai miei nonni, e l'idea che comunque questi hanno, cioè, con tutti i soldi vengono buttati via per conflitti e boiate, sprechi, l'idea ci sono persone di una certa età, anziane, vecchie, perché comunque siamo, cioè, gente che debbano avere un aiuto esterno per trovare da mangiare, lo trovo allucinante, veramente, capito, pazzesco.
1: E quindi, ecco, oltre a fare una cosa bella, quindi ci hanno messo a tavolino insieme con il presidente del 100 botteghe, Duccio Gianni, che tra l'altro è anche uno scoperto, ma è un amico mio, l'ho scoperto poi dopo, ci siamo poi persi di vista, ma ho riscoperto in quel contesto, in quel caso c'era della regione, aveva dato disponibilità Francesco Casini della regione, insomma, ecco, ci hanno messo un po', sì, tutti, sì, a tavolo, e si è creata questa unione dove il ritrovo, l'associazione ha risposto e ha creato questa sinergia bellissima. Molto merito di tutto questo devo dare alla Fondazione Medici F3, che hanno preso quello, quell'altro, la nostra realtà, messo tutto a tavolino, ho detto questa è l'idea, ed è bellissima, insomma, no? E oltretutto, e concludo, questo sono stati inseriti, perché c'è il ritrovo, perché lo potevamo fare chiunque, no? Giustamente, certo. Il ritrovo fa inserimenti lavorativi per prendere queste derrate alimentari e portarle di là. Quindi io banalmente, con un Ivan che è intervenuto ogni tanto, sì, sì, e tu conosci, con il pulmino passiamo di là, prendiamo la roba e la portiamo ai 100 vecchi. Pulmino anche lì in rete dato in occasione della Rotary Run, e quindi anche lì tanta roba, e li ringraziamo. Cioè, capisci?
0: Beh, infatti volevo arrivare enorme, al ringraziamento, insomma, no, a Rotary, perché grazie, esatto, a quella corsa si fece, che io ovviamente non ho partecipato, sono venuto solamente.
1: Nemmeno io, fortunatamente, come presidente, ma meno male, perché se avrei fatto finito.
0: Ringraziamo il Rotary che organizzò, perché tutti gli anni organizza questa corsa, e quell'anno, e quest'anno è stata foto organizzata proprio per portare, per comprare un pulmino.
1: La prima
0: al ritrovo, considerando, insomma, non si parla, non vi dico le cifre, però una cifra importante, perché comprare un pulmino,
1: insomma,
0: praticamente nuovo, io lo sto cercando per l'Antellese, e c'è delle cifre pazzesche, quindi sapendo quanto è stato pagato, è stato un gesto bellissimo, non solo da Rotary, ma tutte le persone hanno partecipato a quella corsa pagando questa iscrizione, e ad arrivare a una cifra così importante ha fatto sì che cash è stato comprato questo pulmino, che serve per fare questo
1: e tante altre cose,
0: ovviamente, cioè, assolutamente,
1: insomma, no.
0: Mi hai parlato prima che c'è di questa calcio a Livorno, no? Mi dicevi che hai conosciuto questo.
1: Sì, sì, allora,
0: calcio inclusivo di Livorno.
1: Si parla di diversi anni fa, insomma, no? E ci sono realtà che fanno parte della come si chiama, che fanno parte della federazione della calcio sperimentale, non mi ricordo bene il nome, ora abbi pazienza, di cui fa parte appunto la, almeno l'ho perso un po' di vista, però c'è la Nuova Arlecchino, quindi questa squadra di Livorno, c'è il quarto tempo di appunto di Campi, di Firenze, insomma c'è un calcio per tutti della è un calcio per tutti di La Strassigna, insomma ci sono varie realtà su tutta la regione toscana,
0: quindi sarebbe interessante. Ora le distanze sono importanti, quindi
1: no non è fatto distanze, perché lì volutamente anche noi potevamo partecipare, però c'è una cosa che ci differenzia, non è che c'è uno che è meglio e l'altro è
0: no peggio. No, io parlavo di distanza di distanza di chilometrica, ma sarebbe bello se da sei squadre si riuscisse a fare una cosa un pochino più
1: allargata in quel senso. Sarebbe... scusa, non l'avevo capito, ok, e sicuramente il nostro intento anche quello di allargarlo. L'importante, come diciamo sempre, non è il cosa fai, ma è il come, è che siamo allineati, insomma, quindi ben venga, certo, diciamo sì, sempre di allargarlo anche a una settima squadra, un'ottava, quello certo. Che ci mancherebbe, ovviamente la modalità, perché per esempio questa realtà che citavo della federazione è calcio solo per atleti certificati,
0: certo, okay.
1: E quindi questa è una modalità che a noi non ci riguarda, perché invece noi crediamo nel calcio come momento di incontro nella diversità, quindi giovani a calcio, atleti certificati, atleti non certificati insieme, con un equilibrio in campo, con regolamento, certo. Ovviamente, insomma, no? E quindi è per questo che siamo incompatibili, però per dire che sul territorio c'è anche una realtà del genere, per chi avesse un'idea di questo tipo, ovviamente questa può essere una soluzione interessante. Per chi invece come me, come noi, ha un'idea di calcio inclusivo nel vero senso della parola, nel senso che in campo scendono atleti certificati non, e quindi una passione in comune si sfrutta per creare, certo, un punto di incontro, la diversità, ecco, la Lega agli Invincibili sicuramente è una risposta adatta.
0: Senti, sei stato molto esaustivo, ora per fortuna è bellino l'idea che aver parlato quasi 22 minuti di questo, dedichiamo di questi pochi 3 minuti a questa squadra di quest'anno, ci ha fatto soffrire in maniera indecorosa, no? Io ho visto tutta l'intervista del figliolo del povero Rocco, Josef e Giuseppe per gli amici, Giusi, Peppone
1: come Don Camillo.
0: Esatto, Josef. Quando ho cominciato a vedere l'intervista pensavo fosse intelligenza artificiale, no? Perché c'ha questa movenza, ho detto ma guarda che hanno inventato con l'intelligenza artificiale, si sono fatti questa pippa.
1: L'ho pensato anch'io, via, lo possiamo dire.
0: Sì, ma assolutamente
1: nulla di male, detto, però oggettivamente per un attimo l'ho pensato.
0: Poi
1: anch'io.
0: Ho cominciato a sentire, poi ho detto:
1: no.
0: Ho detto, ha fatto tante belle parole, tanti bei discorsi. Cosa ne pensi di questa stagione? Direi quasi fallimentare, perché metto quel quasi perché a Torino ci hanno dato l'unica soddisfazione, gioia, ci poteva andare perché.
1: E non abbiamo visto la B, insomma. Diciamo che quasi era per quello.
0: Senti, cosa ne pensi? Pensi che secondo te tutte quelle cose che ha detto il Peppone si avvereranno, oppure siamo sempre tutti gli anni a dire si ricomincia a zero?
1: Non lo so.
0: Dai, non c'è tanto, mi devi dedicare 2 minuti e mezzo.
1: No, è che guarda, ho fatto molta più con più facilità le primi 22 minuti. In questi 2 minuti è molto difficile perché non so cosa ho paura, capisci? Non so cosa aspettarmi.
0: Davvero,
1: perché veramente vorrei dire di sì, dice no, guarda, siamo sicuramente ora si volta pagina, via, anno zero e via andare.
0: 5 anni sballano.
1: Appunto. È l'anno zero assoluto.
0: Ora speriamo. Guarda, l'unica cosa.
1: Io lo spero, lo speriamo.
0: L'unica cosa.
1: Tutti, dai.
0: L'unica cosa che è, diciamo così, è il fatto che Pradei ha lavorato 5 anni con la famiglia americana con contratti annuali, no? Perché tutti gli anni gli veniva rinnovato, non c'era di biennale, triennale, non c'era ogni anno, va da Daniele, vabbè, se ne fa un altro anno. Questo nuovo direttore sportivo che è stato,
1: ecco,
0: un po' una.
1: Quello forse può essere la garanzia, hai ragione.
0: Con 3 anni di contratto, comunque gli hanno dato, dovrebbero avergli dato la possibilità di lavorare, quindi insomma speriamo, perché sarebbe veramente la prima volta, è l'anno zero, anche perché poi dopo 22 anni di gestione Corvino Pradè, dove quando c'era Pradè arrivava Pradè e buttava fuori i giocatori di Corvino,
1: mettiamo la mano praticamente
0: di Corvino, tornava, arrivava Corvino, buttava i giocatori di Pradè, quindi ora questo teoricamente con 3 anni di lavoro magari fanno a dicembre va via.
1: Quella è l'unica cosa che mi fa stare un pochino più tranquillo, mi fa dire sicuramente c'è una persona che fa questo lavoro dall'altro ieri, una persona in gamba, preparata, competente, gli hanno dato fiducia e hanno fatto un contratto lungo, quindi sicuramente quello mi dà più garanzie, mi fa pensare il prossimo anno, cioè il prossimo anno, già da ora, appena tornano tutti dalle dovute vacanze.
0: Dovute un po' digeri,
1: appunto.
0: Io ce l'ho dovute, loro un mare.
1: Esatto, e quindi ecco, una volta se tornano dalle vacanze, sicuramente spero, penso che facciano insomma una campagna acquisti decente, anzi più che decente, per cercare di puntare a tornare a quello che ci compete. Non dico chissà quali obiettivi, però ecco. Diciamo a combattere per entrare in Conference League in Europa sarebbe già un miracolo, insomma.
0: Senti,
1: no?
0: Io direi di fare una stagione tranquilla, la prima cosa, poi, sì, poi dopo si starà a vedere, però pensiamo a stare tranquilli perché insomma ci siamo salvati la partita. Io mi sono tranquillizzato quando si è vinto la Lazio prima.
1: Senti, ma grosso
0: boh, io quando arrivò Montella da Catania tutti e bubavano, però è arrivato 3 volte quarto.
1: Non è ufficiale ancora,
0: non è ufficiale, deve svincolarsi dal Sassuolo, quindi una volta si svincola dal Sassuolo potranno fare la presentazione del nuovo allenatore. Ora però comunque rimane un'incognita, perché
1: tanto dipende sempre dal giocatore che vengono
0: presi, assolutamente, no? Se prendi Guardiola e ci gioca un Som è un cambia nulla. Siamo arrivati alla prima pausa, siamo alla pubblicità per diritti di cronaca e nulla, ci vediamo fra qualche minuto, ciao.
2: Insieme formiamo uno squadron, tutti in campo.
3: Radio Firenze Viola. Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, a tratti instabile su Alpi e Prealpi con qualche rovescio, a tratti fin sull'alto Piemonte, ampie aperture sui restanti settori. Temperature stabili con massime tra 23 e 28 gradi. Al centro, giornata stabile e soleggiata con qualche nuvolamento pomeridiano sui rilievi e la sera sull'Adriatico, ma senza fenomeni. Temperature in lieve rialzo con massime tra 26 e 30 gradi. Al sud, soleggiato salvo residua variabilità al mattino sulla medio-alta Puglia in un

0: meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. Firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina. Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: Insieme formiamo uno squadron, tutti in campo.
2: Eccoci qua, siamo tornati dopo la pubblicità. Ovviamente si va avanti e abbiamo un bell'ospite oggi, no? Abbiamo un bell'ospite.
3: Diciamo in scia con questo periodo, insomma, no? Visto che tra un pochino si va al calcio storico, calcio storico. Andrea? Si va verso le partite di calcio storico, sono degli eventi per Firenze importantissimi, insomma, quindi ecco, ci fa piacere parlarne anche a noi, visto che è già venuto in trasmissione Alessandro Franceschi, insomma, conosciuto come Ciara dei Rossi. Oggi abbiamo il presidente dei Bianchi, Marino Vieri. Benvenuto Marino e grazie. Ciao, Marino, per essere qui con noi.
4: Buongiorno, grazie a voi di avermi invitato.
2: Allora, prima gli faccio una domanda.
3: Vai, prego, prego.
2: Senti, visto e considerato, poi si va sull'argomentazione.
3: Vai, no? Libero.
2: Prima facciamo un po' di diciane.
3: Certo.
2: Cosa ne pensi dei residenti della zona di piazza che volevano far spostare il calcio storico e ovviamente hanno perso il ricorso? Che idea ti hai rifatto su questo discorso qua?
4: No, guarda, sinceramente mi ero fatto un'idea subito molto precisa, anche perché credo che sia stata un po' una provocazione. Non è stata fatta dai residenti, ma da una persona che tra l'altro non risiede in Italia, ha degli appartamenti e io credo li affitti anche. E siccome a volte bisogna sempre andare un po' oltre il titolo del giornale, io sono curioso e quindi mi informo, e quindi ero molto tranquillo del fatto che tante volte si cerca di dare la notizia, ma poi alla fine, insomma, il problema grosso non è il calcio storico, anche se ovviamente oltre al calcio storico, diciamo, tutta l'arena rimane a volte un po' di più, perché ci vengono fatti gli eventi. Però dico, sono eventi che sono sempre stati numerosi, fiorentini e stranieri ad andarci. Sono stati eventi belli, perché io mi ricordo l'anno scorso c'è stata una partita di polo giocata proprio lì nel campo con tre cavalli, tra l'altro c'è stata l'Argentina, bellissimo. Cioè, eventi che alla fine portano anche, secondo me, un lustro alla piazza e a Firenze. Quindi io sono sempre ottimista e guardo il bicchiere mezzo pieno. Poi è ovvio che qualcuno, accontentare tutti, certo, è impossibile, no? Dico, però ovviamente a volte bisognerebbe andare anche a capire qual è il motivo vero e, diciamo, anche a così mantenere le tradizioni per quello che sono sempre state e per il valore che hanno, non solo per noi fiorentini, ma diciamo un po' per tutto il movimento, no, del calcio storico.
2: Anche perché poi, insomma, ora il calcio storico diventa un evento mondiale, perché mentre prima rimaneva nell'ambito della nostra città, ora viene trasmesso, penso, anche addirittura, penso, negli Stati Uniti, no? O sbaglio? Cioè, un evento.
4: Sì, no, noi veramente
2: è diventato una cosa mondiale.
4: Abbiamo raggiunto un livello, diciamo, grazie a, devo dire, alla collaborazione dei colori e col comune, diciamo, sono stati fatti passi avanti negli ultimi anni, per cui le partite sono comunque belle da vedere, sono comunque anche un pelino meno violente. Questo era il punto, no? Che magari poteva essere quello della meno diffusione, e anche se l'agonismo manca, perché nessuno può perdere, si gioca ovviamente un torneo all'anno, però diciamo è più un prodotto che è capito, e devo dirti la verità, poi se non c'è un po' di violenza piace anche un po' meno agli americani, soprattutto. Quindi è un gioco che è fatto così ed è bello da vedere così. Negli anni, insomma, ci sono stati dei passi falsi, però succede in tutte le famiglie.
3: Certo, diciamo che stava anche molto più regolamentato, no, rispetto a prima. Ora io prima l'ho vissuto in maniera diretta, perché insomma ci ha giocato mio padre dal, mi sembra, non mi ricordo, dall'80 al 90, ha giocato

0: Nerossi, mio zio Pino Moriella, che mi sembra che conosci, che ha giocato nei bianchi diversi anni, insomma l'ho vissuta. Però ecco, quando li guardavo in questi canali, in queste reti locali, non mi ricordo dove era, insomma, se
1: ultimamente
0: era
1: RTV
0: 38, non me lo ricordo, però ecco, ovviamente ecco, RTV 38, però ovviamente era veramente molto, cioè a volte la partita non iniziava nemmeno, cioè si mettevano tutti uno di fronte all'altro, la palla non si sapeva nemmeno dove era e si andava avanti per 5
2: a volte
0: minuti.
2: Si deve passare anche da queste partite, da questi purtroppo diciamo eventi così, per poi andare a sistemare e migliorare le cose.
0: Esatto.
1: Infatti, sono forme di protesta che poi magari al pubblico non piacciono, però per l'organizzazione vostra dei quattro colori sono fondamentali, perché è l'unico modo per far capire che ci sono dei problemi da risolvere.
0: È stato un bel percorso di crescita, infatti, sicuramente.
2: Allora, Pino Muriello intanto lo saluto con tanto affetto, perché è stato uno dei primi a cogliermi quando io ho iniziato, ero un ragazzino, e quindi un esempio, con una persona, un calciante veramente esemplare, corretto, in quegli anni non era diciamo proprio tutti così, e una guida diciamo, ecco, quindi lo veramente da prendere d'esempio, queste persone per fortuna ce ne sono. E calcio storico veniva visto in effetti un po' in quegli anni con un occhio un po' diverso, però devo dire che io trovavo sempre le persone veramente con un cuore grandissimo, e che oltre al calcio storico diciamo erano degli uomini, quindi gli uomini sbagliano a volte, fanno le cose giuste e le cose sbagliate. L'importante, ecco, diciamo, è portare avanti questa tradizione con l'orgoglio e con, diciamo, come stiamo facendo noi gli ultimi anni.
0: Ecco. Certo, ecco, proprio innanzitutto ti ringrazio sicuramente, a Pino non farà altro che piacere queste tue parole, insomma. E ti hai parlato appunto di uomini, di persone, quindi di conseguenza anche di valori, no? Perché alla fine in questa rete anche avete creato negli anni per portare avanti, per dare visibilità al calcio storico, e anche mi sento di dire per tirare fuori il più possibile quei valori che a volte venivano un po', passami il termine, nascosti, no, da questa aggressività, da questa violenza. Invece far venire fuori questi valori è importante, e proprio su questi si basa anche tutto quello che c'è dietro, un lavoro che c'è dietro anche di sociale, no? Quindi un lavoro viene fatto anche su una parte più sociale, sia di quartiere, del territorio in generale. Ecco, dato che un taglio che mi, come dire, anche per la trasmissione in cui siamo, no? Che nasce proprio per dare parola e parlare di, a dare parola a tutte le persone che si adoperano nel sociale sul territorio. Ecco, mi piace molto l'idea che anche il calcio storico abbia dei valori importanti e le trasmetta anche con delle azioni. Ok, ecco, i bianchi in questo caso cosa portano avanti anche sul territorio? Ecco, parlaci un pochino di quello che forse ne viene parlato, mi viene da dire un po' meno.
2: Sì, allora mi viene da dirti che intanto qualche anno fa diciamo c'erano meno persone anche come voi che davano la possibilità al calcio storico di parlare, no? E di raccontarsi e di anche entrare all'interno diciamo dei colori, era un po' più difficile, no? Invece negli ultimi anni per fortuna tanti sono appassionati, perché hanno frequentato, hanno visto gli ambienti e hanno visto quello che si fa. Quindi grazie anche di farmi questa domanda e darmi la possibilità di spiegare quello che comunque viene fatto tutto l'anno come colore, perché io quando sono arrivato comunque ero un ragazzino e il calcio storico mi ha dato tanto, mi ha dato visibilità, mi ha dato comunque la possibilità di essere conosciuto, e quindi io tre volte dico che comunque questa cosa va restituita a Firenze, e quindi noi come bianchi poi abbiamo francamente la fortuna di stare ancora in un quartiere che è l'unico che è rimasto ancora un po' vissuto a Fiorentini. Cioè, sono tanti ragazzi noi che hanno l'attività, che ci vivono, purtroppo è sempre più difficile, ma noi insomma si tiene duro e ci rendiamo conto anche della fortuna che abbiamo, e cerchiamo di quindi collaborare con tutte le associazioni quartiere e di essere presenti, perché poi alla fine la cosa importante è esserci per le persone, perché ora siamo sempre sui social, ci si scrive, ci si saluta, ma una pacca sulla spalla, a volte una parola data di persona vale 10 volte di più di tutto questo impegno. Quindi noi intanto È così, intanto noi guarda, nel Covid abbiamo sperimentato questa cosa con tante persone andando a portarli a casa da mangiare, andavamo a fare la spesa, si aiutava tante persone, abbiamo fatto tipo un hub lì da noi nella nostra palestra dove veniva distribuito il cibo e questo ci è stato riconosciuto dal comune, perché poi alla fine gli ultimi anni, tanti anni fa, si facevano fare a volte le brutte figure al comune di Firenze, invece negli ultimi anni li mettiamo per fortuna sempre in una buona luce, diciamo, infatti non perdono occasione per dire quanto tutti i colori si rendano disponibili e utili. Quando c'è stato da andare a spallare il fango e c'erano tutti i ragazzi di tutti e quattro i colori, quando c'è stato, che purtroppo ci sono stati due eventi perché c'è stato Campi Visenzio, c'è stato comunque anche qualche anno fa su verso Borgo, quindi diciamo la disponibilità è veramente di questi ragazzi encomiabile. Noi basiamo tutto su dei volontari che sono al campo, che danno una mano, che se c'è qualcuno c'ha bisogno nel quartiere ci sono. Noi abbiamo un ragazzo, Fabrizio Valleri, che è presidente, grandissimo giocatore, grandissimo compagno, ma anche presidente del Giardino Nidiaci. Lì svolgono un'attività incredibile per il quartiere, ci sono attività, ci sono bambini, ci sono dei presidi d'ascolto. Noi abbiamo una palestra in Piazza del Carmine che fa un po' questo, fa diciamo da punto di riferimento per il quartiere, per tutte le persone che si fermano e che hanno bisogno, e oltretutto abbiamo una palestra che fortunatamente gira alla grande, perché riusciamo ad avere tantissimi bambini, proprio Fabrizio è uno di quelli che fa il corso con questi bambini, ragazzi di quartiere che magari invece di stare in Piazza Tasso vengano lì ad allenarsi. Noi per fortuna abbiamo tanti operatori anche in palestra che insegnano pugilato, che è una disciplina che non è la violenza, ti insegna ad avere a che fare con un avversario, a rispettarlo, ad avere delle regole. Queste sono cose che ai ragazzi, se gli insegni, prima facevano il militare, no? Che è giusto o sbagliato, però ora non fanno neanche più quello, quindi veramente a volte con le generazioni di adesso si fa un po' fatica. Ma lo sport è invece un veicolo importantissimo, perché ripeto, io sono un tifoso della Fiorentina ovviamente, ma vengo allo sport a combattimento, e quando vedo che i calciatori stanno 5 minuti interi a lamentarsi, vorrei prendermi, alzarmi e andare via, perché nel pugilato, io ho fatto pugilato, quando prendevo cazzotto e sentivo male all'avversario dovevo far finta invece di non aver, che non mi avesse fatto niente, cioè si viene proprio in rugby, cioè si viene da due mentalità diverse. Quindi io vorrei insegnare a questi ragazzi non a simulare, ma a resistere, a andare fino in fondo. Io veramente dico che l'esempio di queste di persone come noi, per questi ragazzi che riescano a seguire delle regole, dei valori, un attaccamento alle cose, cioè fondamentale. Quindi già questo per me è un grande punto sociale. Poi ovviamente come società noi tutti gli anni, per esempio, facciamo il calendario a Natale, lo vendiamo ai nostri tesserati e devolviamo il ricavato sempre a un'associazione di quartiere, perché anche lì ce ne sono tante che non sono conosciute, e noi siccome abbiamo un bel bacino d'utenza, con questo possiamo dar visibilità anche alle associazioni che hanno bisogno del 5 per 1000, delle donazioni, certo, di tantissime cose. Quest'anno abbiamo preso una decisione un po' diversa, perché con tutti questi conflitti ci sono del mondo e tutte le immagini che abbiamo visto, abbiamo pensato di devolvere il ricavato ai bambini della Palestina. Quindi c'è un'associazione, PRCF, che mi sembra si chiami, e il ricavato insomma del nostro calendario è andato a loro, perché quest'anno insomma ci sono state veramente le scene imbarazzanti da vedere contro questi bambini. Quindi insomma questo è un po' diciamo quello che facciamo normalmente. Poi ci sono tante altre attività, ma insomma non vi vorrei annoiare.
1: No, guarda, noi stiamo zitti perché ci fa molto piacere, esatto, sentire quello che stai dicendo, perché secondo me la gente si deve rendere conto che il mondo non è social, il mondo reale è un altro, il mondo reale è, io ti trovo tutte queste associazioni che non conoscono è facile, no, dire la Fondazione Baciotti, Bargogni, che le conoscono perché hanno una visibilità completamente diversa rispetto al ritrovo, che ora io ringrazio ancora Radio Firenze Viola che grazie a loro ci dà la possibilità, che di nuovo sta avendo la visibilità che si merita, e poi grazie agli interventi come il tuo dà la possibilità di far sì che anche quelle che sono più piccole e meno conosciute vengano fuori, perché insomma è quello che è il nostro scopo, no?
0: Oltre sì, diciamo che l'obiettivo, no, infatti sono d'accordo, cioè l'obiettivo di questa trasmissione è proprio quello di dare voce,
1: infatti,
0: insomma,
1: bisognerebbe
0: di parlare.
1: Ci dessero tre ore al giorno,
0: ma
1: non
0: basterebbero
1: un'ora.
0: Comunque perché ce n'è così tanti. Il problema è che uno che si adopera ora è appunto Marino ne diceva alcune fatte da Bianchi in alcune occasioni, ma ce n'è veramente tantissime, infatti è bene parlarne, perché veramente c'è bisogno far conoscere. Noi conosciamo purtroppo tante parti orribili, no, della razza umana, insomma, no, parlavi della guerra,
1: parlavi di quello che è successo a Cosenza l'altro giorno, che lì hanno bruciato le persone dentro tenendo le portiere chiuse,
0: ho visto il video, no.
2: E invece guarda,
0: impressionante,
2: noi ma tutti e quattro colori. Vi dico, io c'è una cosa che mi ha emozionato tanto che fanno gli azzurri, che è l'abbraccio ai bambini disabili in piscina, cioè tutte le associazioni veramente si rendono disponibili, c'è cioè, la lotta al Parkinson, mi sembra i rossi facciano il pugilato
0: esatto.
2: I ragazzi o le persone affette da Parkinson, io devo dire che per questo nel calcio storico trovate veramente delle, cioè ci sono delle persone veramente valide, che hanno ovviamente un po' di follia, no? Perché comunque scendere in campo a fare questa cosa, questo gioco non è tanto normale, non bisogna essere, però con un cuore veramente grande e con la disponibilità verso gli altri, cioè è un po' un paradosso, no? Se vuoi, perché in campo non ti risparmi verso il tuo avversario, ma fuori veramente ci sono tantissime persone che fanno per gli altri cose incredibili.
0: No, sì, assolutamente, anche perché
1: tanta gente diceva il calcio storico serve perché poi si picchiano su quelle cose che succedono fuori dalla partita di calcio storico, magari litigi fatti fuori, magari a dicembre vanno a calcio. Invece è bellissimo il fatto che perché purtroppo il calcio storico, fino a che non ha avuto la visibilità giusta, era questo, no? Diceva si trova lì, si picchiano, se le danno e finita lì. Invece è l'incontrario, cioè sì, lì ci si dà perché è il bello di questa partita.
2: Pronta,
1: esatto. Fuori invece siamo pronta.
2: A volte,
1: in realtà che fate benissimo.
2: A volte sì, ma infatti, ma tutti i ragazzi, tutti i colori, guarda, e poi ti dico questa cosa qui, che può essere anche stata un po' vera in qualche anno, perché c'erano delle situazioni un po' così, e quindi quelle vanno ovviamente evitate, però dico, ai tempi dei medioevo, diciamo del 500, no? Quando anche i medici erano comunque all'interno del calcio storico, mandavano i loro, diciamo, come dire, mandavano i loro, le persone della loro casata, della loro famiglia, a risolvere col gioco alcune questioni. Quindi c'è, cioè, un senso di verità o una logica, c'è, no? Ognuno poi dopo ha i suoi modi per risolvere le cose.
0: Sono d'accordo, no, ma guarda, sono due cose, secondo me vanno anche un po', se vogliamo, distinte, perché nel senso, quando uno va sul sabbione, è sabbione, appunto, mi dicevi te, è un momento di confronto, anche duro, però è quello. Poi fuori, come dicevi appunto anche te, è fatto da persone, ora è fatto dei nomi, dicevi dei rossi, anche io sono rimasto molto colpito, è venuto
2: in
0: questa trasmissione un mesetto fa, ora a breve sabato prossimo e quello dopo ancora ci saranno prima i verdi, poi ci saranno gli azzurri e ci parleranno di quello che faranno anche loro, cioè è bello far venire fuori tutto quello che viene fatto dalle persone nel sociale, capito? Far venire fuori proprio tutti questi valori. Ecco, la cosa che dicevi anche del, come si può dire, del disagio giovanile, no? Di questi ragazzetti che magari sono per strada e rischiano di, passarmi i temi, un po' di perdersi, no? Ecco, è un po' col parallelo quello che ho visto anch'io nel ritrovo, ne parlavamo prima, che Andrea mi Benzimento, non so, no? Mi chiedeva chi ti ha dato più soddisfazione in questa stagione, ovviamente per carità tutti, però quelli che vivono un disagio familiare, sono magari in strutture per minori eccetera, hanno un percorso più difficile, chiaro che lì il lavoro di rete è fondamentale, e loro che non hanno mollato, anzi hanno fatto un percorso di crescita importante, chiaro, danno ancora più soddisfazione. Per questo motivo in questi giorni ho parlato anche con una coordinatrice del comune di Firenze sulla marginalità, ok, disagio quindi familiare, sociale, quindi sulla marginalità, e gli parlavo proprio di questa cosa, del lavoro che viene fatto e di progettualità anche che sono fatte o che possono essere sviluppate tra calcio storico, quindi sport da combattimento, calcio storico eccetera, e appunto ragazzetti che rischiano di perdersi. E proprio lei mi ha detto, quindi una ha detto ai lavori, insomma, no, quindi è il suo, mi ha riferito quanto è importante, e lo riporto qui in questa trasmissione, quindi a dare a voi maggiore risalto, dirvi che quanto è importante da parte di una figura come lei, istituzionale, che lavora insomma in questo settore, una cosa del genere, perché proprio sono loro i primi che, certo, a volte sono in difficoltà, non hanno risorse. Ecco, voi in questo caso siete una risorsa per il territorio e per il comune.
2: Noi abbiamo un esempio, guarda, allora noi abbiamo fatto una cosa bellissima, abbiamo in Piazza Tasso messo uno striscione e iniziato a fare degli allenamenti in quel campetto lì due volte a settimana, piano piano si stanno avvicinando i ragazzi che erano lì intorno, e questo è veramente, secondo me, una cosa che è un valore e che tocchi con mano, perché questi ragazzi che prima magari facevano altro, ora sono lì, si allenano tra di loro e magari poi dopo verranno a giocare a calcio storico in palestra. Abbiamo un esempio di un ragazzo tunisino che è di nuovo via per problemi familiari e che ora fa pugilato da noi, che Mohamed si chiama, noi adoriamo perché è un esempio, guarda, di veramente per tutti, perché è l'educazione fatta in persona, è un ragazzo che è il primo che arriva e l'ultimo che va via, ha una voglia veramente di imparare, di mettersi a disposizione e di diventare qualcuno, tanto è vero che abbiamo trovato un lavoro, abbiamo trovato la possibilità, lo stiamo facendo combattere di pugilato, e lui deve tutto a Paolo, che è diciamo una persona splendida, che è diventato il suo tutore, che l'ha preso da un centro di recupero, mi sembra a Napoli, non so dove è arrivato lui, perché arrivano, ha visto, e poi lui ha avuto la fortuna di poter avere Paolo come tutore, che l'ha portato un Santo Spirito, e da lì lui ora è un ragazzo a cui tutti vogliono bene. Ovviamente non sono tutti così, lo sappiamo, no, non vogliamo aprire problemi. Esatto, però diciamo partiamo dall'esempio di queste persone e cerchiamo di farlo con quanti più possibili, poi ovviamente usiamo abbiamo la bacchetta magica, però se riusciamo a evitare un po' di disagio alle persone che siano italiani per prima, mi va benissimo, ma anche quelli che comunque girano per il quartiere, ecco, per me questo è un compito che anche a noi spetta, no? Certo. Perché sennò tutti sono bravi solo a dire, ma nessuno a fare, certo, perché devono essere sempre gli altri a fare, capito, a risolvere le cose. Noi in piccolo però qualcosa si fa, e questo ci tengo a sottolinearlo.
0: No, è un piccolo ma è un grande, perché ripeto, cioè le istituzioni, dicevo prima, lo apprezzano tanto perché siete una risorsa fondamentale, insomma. Ecco,
1: se fa una partita sul Sabbione e ritrovo un
0: ma
1: po'
0: guarda,
1: di loro.
0: Infatti, la cosa che mi è balenata, la butto lì, poi ti lasciamo andare, Marino, però in chiusura, visto che siamo in chiusura.
1: Si dovrebbe stare un'altra ora a parlare,
0: sì,
1: con voi.
0: Sì, anche due, perché insomma, una persona veramente, insomma, bella, ecco, genuina, quindi ecco, ti ringrazio un'altra volta, ti ringraziamo di essere qui con noi.
2: Grazie mille a voi.
0: No, la cosa che mi è balenata, e ne ho parlato una volta così a battuta con Andrea, e l'abbiamo provata tra l'altro anche con i ragazzi, è quella di fare due idee, o una partita di calcio storico ovviamente adattata, insomma, no?
1: Certo.
0: Con i ragazzi miei del ritrovo, certo, quindi con i bianchi sicuramente, in collaborazione anche con gli altri colori, vediamo, insomma, oppure la versione di calcio, questo l'abbiamo fatta mi sembra sabato scorso, quello prima, c'ho un attimo un lapsus, dove eravamo anche lì, siamo sempre tanti in campo, quindi eravamo più di 20, insomma, li ho divisi in quattro squadre in previsione delle due semifinali e la finale, insomma la finalina, li ho divisi in quattro colori, ovviamente quali quattro, quali saranno, insomma, sono i quattro del calcio storico, abbiamo fatto il calcio storico seguendo il calendario di quest'anno 2026 e abbiamo fatto le partite, ragazzi, vi lascio immaginare. No, erano,
1: se ne fassi sapere,
0: erano,
1: erano i Pierguidi, no, siete esercitando.
0: Erano casatissimi.
1: Un'ora il sapione di Sant'Anna.
0: E alla fine chi ha vinto era entusiasmo. Ovviamente non vi dico che
1: no,
0: ha vinto, perché
1: sennò
0: onde evitare, appunto.
2: Noi siamo però, ovviamente a disposizione.
0: Ecco, bello, dai,
2: che tutto quello che può essere, appunto, anche lì aggregazione, integrazione, bello, bello, comunque anche di sentimento.
0: Allora,
2: un'ora passata, sì, noi siamo a disposizione. Anzi, grazie. Ma, se, anche per quello che fai te, Andrea, insomma.
0: Grazie.
1: Siamo arrivati, guarda, veramente è stato bellissimo parlare con te, si poteva andare da veramente avanti, bisogna parlare con Tommaso per allungare questo contratto, portare da un'ora, un'ora e mezza.
0: Vediamo.
1: Col solito ingaggio, ovviamente.
0: Ci andiamo qui del calcio storia.
1: Sì.
0: Si scherza, direttore.
1: No. Te l'hai levato?
0: No, andavo via.
1: No, così improvviso?
0: No,
1: vai, mandagli un messaggio dopo per chiedere scusa, però non è una... è stata una questione tecnica, non
0: vabbè,
1: no, vediamo no, beh, non
0: vabbè,
1: c'è
0: niente.
1: Comunque chiedi scusa perché non voglio che venga intrapreso,
0: no,
1: che
0: no, vabbè,
1: chi ci cioè, mena tutte e due,
0: tanto comunque dopo insomma lo devo sentire, no, anche per altre cose, insomma, però ecco, beh, sicuramente lo sentiamo, lo ringraziamo di nuovo
1: a prescindere. Collegamento bellissimo,
0: potevo
1: andare un'altra mezz'oretta per davvero.
0: Sì, ma vedi poi, cioè, quante cose ci sono dietro ai colori, cioè, nel senso, alla fine del calcio storico si parla sempre solo del sabbione, che va bene,
1: certo,
0: nel senso, voglio dire, però ecco, c'è molto altro, e qui quello che stiamo cercando di fare a tutti in campo insieme è quello di farlo vedere. Quindi con questo
1: vi ringraziamo, vi salutiamo, vi mandiamo un grande abbraccio e nulla, ci vediamo sabato prossimo.
0: Eh sì, alla grande.
1: Ciao.
3: Voce a tutti quanti, perché ogni storia conta. Siamo tutti titolari, insieme fuori.

0: prossima ora di trasmissione è offerta da
1: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi viola e non solo, al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta.
2: A Firenze ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione energetica. Affidabilità e professionalità garantite. Contattaci al 331 43 82 462 per un preventivo personalizzato. MK Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste.
3: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
4: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
3: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
4: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
3: Istitutogiglio.it.
4: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
5: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
6: È arrivato lo Sportage più grintoso e raffinato.

0: B Auto Kia Firenze, a Sesto Fiorentino, Borgo San Lorenzo e Firenze Sud, zona Barlungo, uscita raccordo.
1: Liberati dal dolore e dallo stress. Il centro Tuina a Firenze è quello che fa per te. Con il metodo di terapia manuale, risultati già dalla prima seduta garantiti. Trattiamo dolori cervicali, lombari, il dolore cronico e molto altro. Adatto a tutte le età, dai bambini agli anziani. Prenota ora la tua seduta gratuita e scopri come tornare a vivere senza dolore. Ci trovate in via Gordigiani 58 BC a Firenze. Per info e prenotazioni 345-5208-611.
2: Radio Firenze Viola.
3: Buonasera dalla redazione.
4: Pace, dialoghi e attenzione, agli ultimi sono i temi al centro della visita di Papa Leone XIV in Spagna. Da Madrid il pontefice ha esortato a superare le narrazioni divisive e a costruire una cultura dell'incontro, rilanciando al tempo stesso gli sforzi diplomatici per fermare i conflitti, a partire dall'Ucraina. Dopo gli incontri istituzionali e il discorso alle autorità, oggi il Papa farà visita al centro sedia 24 Horas, struttura che offre assistenza e accoglienza alle persone senza dimora nella capitale spagnola.
3: Nuova escalation in Medio Oriente, dove proseguono le operazioni militari e tentativi di mediazione. A Gaza City almeno 6 persone sono morte e 10 sono rimaste ferite in un raid israeliano che, secondo fonti arabe, ha colpito un'area di tende per sfollati nel quartiere di Al-Rimal. Intanto gli Stati Uniti annunciano di aver attaccato postazioni radar iraniane e abbattuto 4 droni diretti verso lo stretto di Hormuz. Sul piano diplomatico, Donald Trump continua a sostenere che un accordo con Teheran sia possibile, mentre l'Iran chiede lo sblocco di parte dei propri beni congelati come condizione per la pace.
4: Il governo conferma il taglio delle accise fino al 3 luglio su benzina e gasolio, dal 7 giugno resta lo sconto di 5 centesimi sulla benzina, mentre per il diesel la riduzione viene ulteriormente ridimensionata e passa da 10 a 5 centesimi al litro. La proroga ufficializzata con un decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale sarà coperta grazie a circa 150 milioni di euro derivanti dal maggior gettito IVA incassato nelle ultime settimane.
3: Migliaia di persone sono scese in piazza ad Amendolara Marina in Calabria per la manifestazione promossa dalla CGIL dopo l'uccisione di 4 braccianti agricoli, 3 afghani e un pakistano, avvenuta nei giorni scorsi. In testa al corteo il segretario generale della CGIL Maurizio Landini, insieme alla leader del Partito Democratico Elly Schlein. Al centro della protesta la lotta al caporalato, allo sfruttamento e al lavoro irregolare.
4: La cronaca si allarga all'inchiesta sull'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne accoltellato a morte alla stazione di Milano Certosa nella notte tra il 26 e il 27 maggio. Dopo il fermo di un 19enne, gli investigatori sono sulle tracce di un secondo giovane destinatario di un provvedimento cautelare che si troverebbe all'estero. Secondo la ricostruzione della procura, la vittima sarebbe stata aggredita da un gruppo di almeno 17 persone al termine di un diverbio degenerato in un vero e proprio agguato. Contestata l'aggravante della premeditazione, mentre restano da chiarire movente e possibili legami con le gang latinoamericane.
3: Lo sport e la Formula 1, Kimi Antonelli fenomenale a Monte Carlo, il pilota della Mercedes conquista la sua quarta pole position stagionale, precedendo Verstappen e le due Ferrari di Hamilton e Leclerc, solo sesto Russell con l'altra Mercedes. Per il tennis, Mirra Andreeva conquista il Roland Garros e firma il primo titolo slam della sua carriera. Nella finale femminile di Parigi la giovane russa ha superato con un netto 6-3-6-2 la polacca Maja Chalinska. Domani i riflettori puntati sulla finale maschile tra Alexander Zverev e Flavio Cobolli.
4: Questa è l'ultima notizia, più tardi.
2: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
5: Radio Firenze Viola anche in DAB. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
6: E invece sì. La radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
7: Dai Luca, andiamo, sono quasi le 2, comincia palla al centro.
8: Giusto, parliamo di mercato.
7: Sì, avremo anche altre rubriche, approfondimenti.
8: Mercato!
7: Ma poi ci arriviamo, con calma.
8: Chi si compra? Flash!
7: Oi oi, va bene, parliamo di mercato.
8: Bravo!
7: Allora vi aspettiamo tutti i giorni dalle 14 alle 16 a palla al centro su Radio Firenze Viola con Tommaso Loreto
8: e Luca Calamai.
2: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
9: Radio Firenze Viola.
10: Buonasera Fabrizia.
11: Buonasera Massimo e buonasera a tutti coloro che ci ascoltano. che ci guardano, ci ascoltano.
12: No, guardare
11: ma noi facciamo passare immagini del tempo per evitare che guardino noi.
12: Noi, esatto.
11: Poi capiterà in qualche momento. La scorsa puntata è stata una bella botta, cioè dallo scudetto alla quasi retrocessione. Ricordiamo che in quel tempo la Fiorentina era retrocessa solo nel campionato 37-38 in Serie B, e che era stato visto come uno smacco, come un'onta in quella stagione, giustificata dal disastro economico che aveva colto Ridolfi e paralizzato ogni possibilità di attrezzare una squadra competitiva. Ma la squadra che veniva allo scudetto due anni dopo non poteva lottare per non retrocedere. E allora, finito il campionato con tantissime tensioni, no? Si cambia tutto, cambia il presidente, perché Baglini è stanco, ha vinto, ha qualche problema di salute che risolverà nel tempo, ha qualche problema di gestione della sua industria, e passa a Ugolini, che conosce tutto perché è vicepresidente, era stato nel consiglio direttivo di Longinotti, lo è stato fin dall'inizio in quello di Baglini, e Ugolino conferma la scelta strategica della Fiorentina. La Fiorentina è una squadra che vuole stare al vertice del calcio italiano ed ha un proprio sistema per cercare di vincere e di mantenere questa posizione di preminenza sul campionato. Si chiama linea verde, si chiama capacità di produrre i migliori giovani e di andare in Italia ad acquistarli con il nostro settore giovanile fatto da Egisto Paldolfini, Aldo Biagiotti, Sergio Cervato, Biagioli, Mazzoni, cioè tutti i collaboratori, ci se ne scorda sempre un monte. Però dobbiamo decidere quale sarà il nuovo allenatore. Il nuovo allenatore è un allenatore che ha fatto la storia del calcio, perché è Nils Liedholm, mezzala della Svezia, mezzala del Milan, campione d'Italia all'inizio degli anni 50, il barone lo chiamano per la sua eleganza di giocare, uomo da grossa tecnica, che ormai è diventato italiano, ama il vino, ama le vigne, ama molto del nostro paese. Nel Varese ha dimostrato, dopo aver allenato nel settore giovanile del Milan, di poter fare l'allenatore in prima, come si diceva allora, perché c'era un allenatore in seconda, e la scelta della Fiorentina è di prendere lui. Lui arriva a Firenze, non pretende tanto, pensa di costruire una squadra che recupera i campioni d'Italia del 69 che sono rimasti in formazione, quindi Brizzi, Ferrante, Chiarucci, Merlo, De Sisti, insomma ce n'è già abbastanza. La società sceglie di non confermare Vitali, che peraltro 6 gol li aveva fatti, ma che non si era per nulla ambientato, e viene preso un grande centravanti su cui a Firenze non c'è fiducia. Si chiama Sergio Clerici, è brasiliano, è arrivato in Italia nel 61 nel Lecco, per cui 10 anni prima, perché si sta preparando il campionato 71-72, e Clerici è un giocatore di grossa classe, di carattere enorme, viene soprannominato El Gringo, e in questi anni ha assunto una scaltrezza in area unica. Clerici sarà quel usato sicuro che completerà l'attacco della Fiorentina, saranno lui e Chiarucci a prendersi il peso dell'attacco. Il portiere rimane Superchi, anche se c'è una scelta di tagliare la sua riserva, che era Bandoni, perché si taglia? Perché nell'ultima stagione c'è stata concorrenza tra i due, c'è stata tensione. Bandoni pensava che se al Superchi del 68-69 era giusto fare da riserva, al Superchi del 70-71 non era giusto fare da riserva, e infatti fu anche utilizzato di più. Però la situazione ormai aveva rotto, cioè quel rapporto che ci deve essere fra primo e secondo portiere, e la Fiorentina acquistò due portieri: Sulfaro dalla Lazio e Favaro dal Venezia, per fare appunto questo ruolo di secondo dietro Superchi. Le altre due operazioni di mercato furono operazioni diverse. Una era un talento annunciato dal suo nome, Mazzola, non era Sandro, era Ferruccio Mazzola, Mazzola secondo, centrocampista di ottimo stile tecnico e impostazione, ma che era ancora inespresso e che anche nella Fiorentina non si espresse, alternò buone prestazioni ma senza la continuità di gioco. L'altro invece era un grandissimo elemento del calcio italiano, Nevio Scala, che molti si ricorderanno come allenatore del grande Parma che ha vinto trofei, ma Nevio era un treno in campo, poteva giocare indifferentemente come terzino d'attacco, ma anche come mediano, e la sua visione tecnica e tattica, la sua forza, il dinamismo era un valore assoluto per questa squadra e rappresentò tanto in quella Fiorentina di Lidl. Detto questo, cambia anche il ritiro, basta Acqua Pendente, no? Basta, si va a Massa Marittima, è una situazione meno usuale, più familiare, perché Ugolini vuole anche giocarsi questa carta, far tornare la Fiorentina una grande famiglia, perché le polemiche dell'anno precedente, quelle del 70-71 della lotta per non retrocedere, erano legate anche all'eccentricità di questi calciatori che da giovani promesse si erano sentiti campioni arrivati e avevano cominciato a girare con le fuoriserie, a utilizzare abiti eccentrici, acconciature eccentriche, ma quelli erano anche gli anni 70, cioè in tutto il mondo, cioè si stava liberando, cioè quella dimensione giovanile. Sta di fatto, cioè, che è in questo modo che Lidl prepara il campionato, prepara la stagione. Dobbiamo subito fare conti con un grave infortunio di Ciccio Esposito, si perde il mediano ma se ne trova un altro, perché dopo due anni di prestito è tornato alla base Birillo, detto affettuosamente Birillo, il ragazzo di San Frediano che all'anagrafe si chiamava Andrea e si chiama ancora, lo salutiamo se per caso Birillo ci vede, Andrea Orlandini, che si prese la maglia di mediano e che se la tenne sostanzialmente anche quando Esposito tornò in squadra, perché Lidl era molto bravo a far giocare tanti centrocampisti, tant'è che Merlo giocò quasi tutta la stagione con la maglia numero 7, ma Merlo non faceva il tornante, Merlo continuava a fare le cose che faceva benissimo in campo. Ti piaceva Merlo?
13: Uno dei miei idoli.
11: Gli altri?
13: Io ero pazza di Cavallo Pazzo.
11: Chiarucci, I giovani d'allora, noi lo eravamo, erano tutti per Chiarucci, non c'era discussione, e c'erano anche delle scazzottate allo stadio su Chiarucci perché c'era una componente che accusava questo ragazzo di non dare mai il pallone, no? Di essere innamorato,
13: sì,
11: del pallone.
13: Era un po' così, però le era un piacere vederlo anche. Cioè, io ne ho questo ricordo.
11: Era il giocatore. Poi... che cambiava la partita, era un giocatore decisivo, sapeva fare tutto, tirava.
13: Se la giornata andava bene, perché la volta aveva delle giornate.
11: Io non è una critica, perché ne ho parlato tante volte con lui, sono sempre stato un suo sfegatato sostenitore. È che quando trovava il terzino che picchiava più del solito, lui accusava. Cioè, quando lo picchiavano duro, era un comportamento che lo frenava. Comunque, diciamo, questa Fiorentina parte per giocarsi la stagione. Non ha obiettivi predefiniti. Veniamo dalla salvezza all'ultima giornata. Vogliamo possibilmente tornare in Europa. Da questo punto di vista il percorso andrà vicino, però tutte queste cose qua le spiega Fabrizia e passiamo alla lettura.
13: 1971-72, un maestro in panchina, Nils Liedholm. Il nuovo presidente Ugolini confermò la linea verde, unica possibilità della Fiorentina per competere ai massimi livelli e sfidare gli squadroni del nord. La scelta dell'allenatore Nils Liedholm fu conseguente a questa strategia. Lo svedese era un grande maestro del gesto tecnico e dello schieramento in campo e si proponeva di fondere l'entusiasmo giovanile con l'esperienza dei calciatori stagionati, tra cui spiccavano i campioni d'Italia e il nuovo centravanti Clerici, brasiliano, ma da 11 stagioni in Italia. L'altro grande acquisto era Nevio Scala, calciatore forte e dinamico, utilizzabile sia come terzino che come mediano. Arrivarono anche Ferruccio Mazzola II, inespresso talento del centrocampo della Lazio, e due portieri, Sulfaro e Favaro, per mettere fine al dualismo che si era creato nell'ultima stagione fra Superchi, protagonista di un brutto campionato, e Bandoni, convinto di meritare la maglia da titolare. Ugolini era convinto di aver rafforzato sensibilmente la squadra, valutata ben più forte di quanto avesse reso nell'ultimo campionato. Massa Marittima era la nuova località di svolgimento del ritiro. Si voleva ritornare ad un clima familiare di cui faceva parte Mario Mazzoni, confermato come allenatore in seconda. Liedholm mostrava saggezza e interpretava così l'orribile campionato 70-71. Dopo aver vinto lo scudetto, questi ragazzi credettero di non avere più nulla da imparare e si sono smarriti alla prima sberla tra capo e collo, non capendo che nel calcio non si smette mai di imparare. La preparazione atletica, definita a lunga scadenza, fu la protagonista del ritiro. L'infortunio di Esposito, uno strappo al quadricipite sinistro, fu il primo problema che venne risolto con la promozione a titolare di Andrea Orlandini, Birillo, il ragazzo di San Frediano, reduce dai prestiti alla San Benedettese e al Prato, che fu la vera rivelazione della stagione 71-72. L'altro guaio fisico fu un ricorrente problema muscolare che afflisse Brizzi, sostituito da Galdiolo, nel ruolo di stopper con la coppia di terzini Scala Longoni. La Fiorentina superò, per migliore differenza reti rispetto al Cagliari, il girone eliminatorio di Coppa Italia. I viola espugnarono Livorno 0-3, Clerici desisti Mazzola, sconfissero il Foggia con una tripletta di Chiarugi, persero in casa contro il Cagliari con un gol di Vitali e vinsero ad Arezzo grazie a un'autorete di Tonani. Liedholm aveva delineato questa formazione base: Superchi, Scala, Galdiolo, Longoni, Orlandini, Brizzi, Ferrante, Merlo, Mazzola, Clerici, Desisti, Chiarugi. L'inizio del campionato fu caratterizzato da prestazioni positive sul piano della grinta e della combattività, ma molto povere di gioco. I promessi sganciamenti sulle fasce non si vedevano e l'affollamento a centrocampo ingolfava la manovra, il cui perno, Desisti, appariva più lento. I risultati seguivano la classica altalena fra casa e trasferta. Vittoria in rimonta con il Napoli, con gol decisivo di Clerici all'89esimo. Sconfitta in casa del Milan, 2-0. Vittoria con la Roma con lo stesso punteggio, ma con il serio infortunio subito da Ferrante, seguito da un insuccesso a Bergamo, 3-1. E da un nuovo successo in rimonta contro il Bologna, gol di Clerici all'83esimo e di Chiarugi al 90esimo. La Fiorentina stava a galla, dopo doppio pareggio a Verona e in casa col Torino. Vittoria, nonostante molte assenze, a Catanzaro e al Campo di Marte contro il Vicenza. Doppio pareggio a Cagliari e a San Siro contro l'Inter. Vittoria su autogol con il Varese. La Fiorentina risolveva i problemi senza gioco e spietatamente. Sarà questo il canovaccio di tutta l'annata, con molte vittorie e con un gol di scarto segnato nel finale.
14: La penultima gara di andata a Torino con la Juventus fu il test verità vinto dai bianconeri con gol di Bettega al 73esimo davanti a 6.000 tifosi fiorentini. Il girone d'andata fu concluso da un pareggio a reti inviolate contro la Sampdoria a Firenze, dove fece il suo esordio, entrando all'inizio del secondo tempo, Claudio Desolati. La classifica era questa: Juventus 24, Milan 22, Inter 21, Cagliari 20, Fiorentina e Roma 19. A Napoli i viola riuscirono, giocando con il solo Clerici davanti, fino all'ingresso dell'esordiente Florio, a bloccare partita e risultato. A Firenze venne restituito al Milan il risultato dell'andata, con un gol per tempo, rigore realizzato da Clerici ed autorete di Anquilletti. Nuovo pareggio a reti bianche con i giallorossi a Roma, con l'esordio di Campagna, e ancora una vittoria casalinga per 2-0 contro l'Atalanta, con una doppietta di Clerici. La Fiorentina, dopo 5 partite senza subire reti, era quarta in classifica, con un distacco di soli 3 punti dalla Juventus. L'imbattibilità della porta finì a Bologna, ma Longoni rimediò all'80esimo. I viola erano diventati una compagine estremamente cinica ed anche il Verona fu battuto 2-1 con un gol di Clerici all'89esimo. A Torino, contro i Granata, rientrò Ferrante, ma una doppietta di Bui chiuse la partita. Il rigore, trasformato dal Clerici al 90esimo, fece il risultato sul 2-1. La Fiorentina sembrava aver esaurito le migliori energie, ma contro il Catanzaro trovò il successo con un rigore realizzato da Clerici all'81esimo. Alla 23esima giornata la Juventus continuava a comandare il campionato con 32 punti, seguita da una lunghezza dal Torino e da 2 da Cagliari e Fiorentina. A Vicenza e Viola vinsero con un gol di Mazzola nel giorno del rientro di Chiarugi. La Fiorentina uscì dal campo salutata dal grido "ladri ladri" e con l'infortunio di Scala, ma era in piena lotta per lo scudetto. La classifica recitava: Juventus 34, Torino 33, Fiorentina e Cagliari 32, Milan 31, Inter 28. Nel turno successivo però i Viola persero in casa lo scontro diretto col Cagliari 0-1, rete di Riva, e da lì calarono vistosamente, collezionando nelle ultime 5 partite di campionato 4 pareggi e una sconfitta. 1-1 in casa dell'Inter, sconfitta interna contro il Mantova 0-1 e altri 3 pareggi. A Varese contro la Juventus con gol di Merlo e a Marassi con la Sampdoria. La classifica finale vide la vittoria della Juventus con 43 punti davanti a Milan e Torino 42, Cagliari 39, Inter e Fiorentina 36. Il quinto posto a pari merito con l'Inter, ma con peggiore differenza reti, valse la qualificazione alla Coppa UEFA solo per la vittoria della Coppa Italia da parte del Milan, arrivato in secondo in campionato. La difesa della Fiorentina, con 20 gol subiti, era la seconda del campionato dopo quella del Milan. L'attacco invece era stato sterile, con 28 gol segnati, 10 da Clerici e 5 da Chiarugi, in 30 gare. Buono anche il rendimento offerto nelle coppe. In Coppa Italia la Fiorentina partecipò al girone finale, arrivando seconda dietro a Napoli. Le vincenti disputavano la finale. Questo è il percorso dei viola: sconfitto a Roma con la Lazio, pareggi interni contro Bologna, Napoli e Lazio, vittoria a Bologna e altro pareggio in casa dei partenopei. Nella Mitropa Cup i gigliati erano stati inseriti nel girone con First Vienna, battuto 3-0 in Austria e 2-1 a Firenze, e Partizan Belgrado, sconfitto 3-0 a Firenze e vittorioso 1-2 in Jugoslavia. La Fiorentina vinse il girone, terminato a maggio, ma la finale contro il Selic Zenica fu spostato alla stagione successiva. Il ritorno in Europa, la combattività della squadra, la classe di Clerici e di Chiarugi, l'affermazione di Orlandini, Scala e Galdiolo, Brizzi in grande spolvero anche dal libero, con le certezze Merlo e De Sisti, facevano guardare al futuro con ottimismo.
15: Beh, è una stagione
14: di transito.
15: Di transito, però anche di risalita, ci qualifichiamo per l'Europa. Quello che fa specie, rivista più di 50 anni dopo, io me la ricordavo una bella Fiorentina, rileggendola e rivedendola, era una bella Fiorentina sui risultati, c'era tanta sofferenza e tutte queste partite finite alla fine 2-1, 1-0, no? La vittoria, questo dato clamoroso di 28 reti su 30 giornate, no? che è un dato bassissimo. Cioè, in 20 giornate una squadra che arriva quinta, seppure a pari merito, seppure dietro all'Inter per la differenza reti, lo arriva con una differenza reti di più 8, 28 gol, e con Clerici che ne fa 10, no? Per cui fa più del 33% di gol. Questo è un aspetto.
14: Sì.
15: Devo dire che il ricordo di Lidl probabilmente era legato forse al secondo campionato, dove arriverà Antognoni, dove si vedrà un po' più di gioco. Quello fu però un campionato, cioè, dove che dà anche la dimensione del calcio italiano, che una squadra con un rendimento modesto, molto pugnace, riesce a rimanere in lotta per il titolo, no? E sono la Juventus comincia i propri anni 70, però comincia il primo scudetto degli anni 70, dove ne vinceranno tanti loro di scudetti con questo. Ma più che negli anni, cioè, più che altro loro rinnovano la squadra. Sembrava che questo essere Fiat, essere la più grande industria, essere al centro delle rivendicazioni, della lotta, delle occupazioni operaie, delle fabbriche, avesse portato la famiglia Agnelli a non investire tantissimo nel calcio, mentre loro hanno questo aspetto quasi sociologico di, siccome la grossa fortuna della Fiat è stata fatta con l'immigrazione interna, strappando braccianti meridionali, esatto, per trasformarli in operai della catena di montaggio, pagandoli poco, ricattandoli perché erano,
14: andavano a casa,
15: i soldi dovevano, e dovevano tornare a casa, non loro, ma i soldi dovevano mandare a casa, in una situazione che assomiglia molto a quella in cui vivono gli immigrati africani oggi, perché gli operai della Fiat venivano dal sud e facevano i doppi turni all'interno degli appartamenti, a seconda di quello che era il turno di lavoro. Uno dormiva o di notte o di giorno, ma il letto era il medesimo, cioè non avevano nemmeno il medesimo letto. Invece la Fiat esce da questa situazione, da questo anche pudore nel non investire nel calcio, per quando negava i soldi degli aumenti contrattuali, in una situazione in cui cioè, ogni italiano aveva una macchina, ogni italiano e ogni italiana aveva una macchina, cioè la meccanizzazione del paese ormai completata, ed erano macchine Fiat, perché c'era una sorta di protezionismo di Stato verso la Fiat. Loro cominciano a costruire una squadra a misura della nuova composizione che c'è nelle fabbriche. Non sono più gli operai torinesi, o perlomeno non sono più prevalenti gli operai torinesi, ci sono ormai da diversi anni immigrati, e si arriva a prendere i Causio, i Longobucco, no? Questi giocatori che vengono dal sud e che esprimono il sud. Ma no, diciamo questo perché poi nella seconda parte con Fabio Incatasciato parleremo più della Fiorentina, e noi a questo punto dobbiamo salutare la regia.
14: Eh sì, davvero, non l'abbiamo ancora fatto.
15: Grazie,
14: grazie Stefano.
15: Grazie Stefano, grazie. E soprattutto salutiamo anche chi continua ad ascoltarci.
14: Davvero, da medaglina,
15: come diceva il Ciuffi.
14: Da medaglina.
15: Abbiamo fatto quasi i primi 50 anni, non ci siamo, ma dalla prossima puntata ci sarà una sorpresa, speriamo che sarà apprezzata, noi siamo sicuri che lo sarà.
14: Ci sembra una bella idea.
15: Non è finita la trasmissione, c'è una seconda parte con un'importante intervista a un Fabio Incatasciato sulla Fiorentina di Vidal.
2: Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala. Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi.
16: Al nord, a tratti instabile su Alpi e Prealpi con qualche rovescio, a tratti fin sull'Alto Piemonte, ampie aperture sui restanti settori. Temperature stabili con massime tra 23 e 28 gradi. Al centro, giornata stabile e soleggiata con qualche nuvolamento pomeridiano sui rilievi e la sera sull'Adriatico, ma senza fenomeni. Temperature in lieve rialzo con massime tra 26 e 30 gradi. Al sud, soleggiato salvo residua variabilità al mattino sulla medio-alta Puglia, in un contesto comunque asciutto. Temperature in rialzo con massime tra 27 e 32 gradi.
17: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
18: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
19: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
17: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
20: Radio Firenze Viola.
21: Buonasera Fabio Incatasciato, anche in questa puntata ci siamo sentiti la scorsa settimana, Fabio, siamo stati costretti dalla dittatura del tempo a troncarti, per cui abbiamo finito la stagione orribile 70-71 e dobbiamo ripartire.
22: Ripartiamo con una Fiorentina che cambia tutto. Probabilmente è difficile trovare, forse qualche altro caso c'è nella storia viola, poi lo racconteremo nelle prossime puntate, ma è difficile trovare un momento in cui la Fiorentina riparte con un nuovo

0: ovviamente, come è successo in altri momenti della sua storia. Ugolini è il vice di Baglini da tempo, è una persona che di calcio ha le sue idee, è motivatissimo in quel momento, industriale fiorentino della gomma, dell'industria che c'è nella zona di Via Pistoiese, che era la Gover. Quindi prosegue la storia che era iniziata, diciamo così, con Longinotti, di imprenditori industriali della città. Storia iniziata negli anni 60, e Ugolini fa subito due scelte, che sono due scelte nuove. Una sembra banale, ma in realtà non lo è. L'altra è una scelta di grande rottura, perché lui investe su un allenatore giovane ed emergente, oddio, nemmeno giovanissimo, però molto emergente, che è Nils Liedholm. È uno di quegli allenatori che passa da Firenze per scrivere la storia del calcio altrove, come sarà succederà altre volte. Liedholm ha fatto benissimo nel Varese, non ha fatto particolarmente bene nella stagione del Milan, che ha avuto dopo che è stato uno dei più grandi campioni della storia del Milan, ma ha fatto molto bene a Varese, ha dimostrato che sa crescere i giovani e che ha un'idea molto chiara di come farli stare in campo e soprattutto di come costruire tatticamente la squadra.
1: Fabio?
0: Pronto, ecco, sì, ci sono. Sì. Quindi, scusate, Liedholm quindi è la grande novità di Ugolini. Con Liedholm si sa di già che la Fiorentina ripartirà da zero, ripartirà da alcuni giocatori importanti che ha, non ha in realtà ceduto nessuno rispetto a due anni prima, ma è una squadra che dovrà comunque fare i conti su una straordinario settore giovanile che l'aveva corroborata già in passato, ma che non è peggiorato. Anzi, se noi andiamo a vedere le competizioni del torneo di Viareggio di quegli anni, vediamo che la Fiorentina arriva o sempre in semifinale e nella finale per il terzo e quarto posto, si avvicina anche poi l'anno successivo la vittoria finale di questo che era diventato negli anni 60 la rassegna del calcio giovanile più importante al mondo, probabilmente fra le più importanti al mondo.
1: Fabio, il modello di Liedholm sembra proprio quello, un mix intelligente tra giovani e calciatori di grande esperienza.
0: Sì, lui li vuole, è un allenatore, come ci hanno raccontato altri giocatori che lo hanno vissuto, ma non solo della Fiorentina, di tutte le altre squadre che ha allenato, che riusciva ad avere una sintonia colossale con alcuni e a fargli fare qualsiasi cosa volesse lui. Quando questa sintonia non c'era, con altri era una mezza tragedia. Ma la Fiorentina parte senza grandissime ambizioni, è già importante il fatto che si sia salvata l'anno prima. C'è molta curiosità nel vedere un gruppo nuovo, nemmeno in tanti giocatori, ma comunque nuovo nelle prospettive che ha, ma nessuno pensa che possa fare un campionato importante. Insomma, nessuno pensa che si possa superare il quinto, sesto posto, insomma si metterebbe la firma per tornare a fare i buoni campionati che si facevano negli anni 60 con Chiappella, prima ancora, ma invece viene fuori un grande campionato, possiamo dire il 71-72 è un grande campionato della Fiorentina. Nessuno se lo aspetta, ma è un campionato dove ci sono tantissime cose buone, quelle negative sono, le contiamo sulle dita una mano. Innanzitutto un gruppo di giocatori motivatissimi, nuovi, che segnano un percorso importante della squadra, due su tutti. Uno è Berillo Orlandini, che la Fiorentina fa ritornare, Andrea, ragazzo di San Frediano, fa ritornare da un lungo giro che ha fatto in Italia, è un mediano di grande

0: grande intelligenza tattica, prestante fisicamente, quando lo metti in mezzo al campo è sempre quello che capisce prima degli altri come giocare, e quando lo metti in mezzo al campo poi non lo togli più. Ma la Fiorentina vince anche un'altra scommessa, è quella di Nevio Scala, che poi sarà
1: un giocatore fortissimo,
0: fortissimo, un giocatore che un giocatore diventerà anche un grande allenatore. Nevio Scala viene ad abitare a Fiesole, in cima a Borgunto, lo dico perché insomma
1: vicino alla casa del prosciutto,
0: vicino alla casa del prosciutto dopo Borgunto, sì. Lo dico perché tanti fiesolani ancora se lo ricordano. È un ragazzo che ha grande forza fisica, ma che fino allora non è riuscito a trovare chi lo valorizzasse. Ecco, Scala è uno di quei giocatori che Lidl riusciva completamente a trasformare. Viene per fare il terzino, in realtà farà tutt'altro, perché nella difesa a zona mista con il centrocampo che Lidl mette in campo, in realtà la Fiorentina un vero terzino non ce l'ha. Si alternano lui, Orlandini, c'ha solo un centrale difensivo che è uno stopper che segnerà le difese della Fiorentina di tutti gli anni 70, che è Giancarlo Galdiolo, che è venuto una delle poche cose positive dal disastro dell'anno precedente, del 70-71, e che avrà la maglia numero 5, la maglia numero 2, ma che marcherà sempre il centravanti avversario, e lo farà, diciamo, per quasi 10 anni. L'altra novità è che Lidl fa diventare Brizzi un grande libero. Brizzi era stato un grande stopper perché riusciva tecnicamente superiore, venendo da una scuola da centrocampista, a giocare il pallone e a anticipare l'avversario senza mai fargli fallo, ha tutte le caratteristiche per giocarsi 5-6 anni da grandissimo libero, perché la palla la metteva dove voleva e tatticamente capiva prima degli altri cosa fare. Lo fa al posto di Ferrante, che comunque parte in quell'anno, ma che poi un infortunio lo terrà fuori per molto tempo, e purtroppo è un infortunio e segnerà la carriera sportiva di Ugo, perché poi l'anno dopo andrà via e le, diciamo, stagioni straordinarie che aveva fatto fino allora, lui è anche uno dei più positivi nel 70-71, un anno disgraziato, non le potrà più fare. Torna a giocare molto bene De Sisti, un altro che con Lidl capisce tutto, fa un bel campionato Claudio Mello, anche se continua ad avere qualche problema e qualche acciacco. E poi c'è il più e il meno. Il più è rappresentato da un nuovo centravanti che sarà amatissimo, confermalo, ma Massimo, perché te eri allo stadio.
1: Ce l'aveva raccontato in estate, ma è bollito, c'ha più di 30 anni, non ne frega nulla, perché Sergio Clerici era centravanti brasiliano, era arrivato 10 anni prima certo, prima in Italia a 19 anni nel Lecco, aveva girato tanto ed era un giocatore di una classe, una determinazione, e poi aveva acquisito, secondo me era diventato superiore a Altafini per la capacità di comprendere dove appostarsi in area, no? Perché cioè, sì. si fa 28 reti in quell'anno, 10 li segna Clerici.
0: Ma sono poi bellissima, guarda, l'anno, quando un anno è positivo lo capisci dall'inizio, Massimo, c'è poco da fare, a Firenze perlomeno è così. La Fiorentina inizia giocando contro una delle squadre che è stata costruita per vincere il campionato, e che è il Napoli. Il Napoli ha parte con grandi ambizioni e l'anno prima, insomma, ha fatto un campionato importante. È il Napoli ancora di cappella, la Fiorentina va subito in vantaggio con Orlandini, il Napoli pareggia con un gol di Ripari, ma all'ultimo minuto sotto la curva Fiesola, un'azione clamorosa di Clerici dalla linea di fondo, riesce a battere Dino Zoff e a far vincere la partita alla Fiorentina. Si capisce che l'area è positiva. E quella squadra sale molto, il più l'abbiamo detto è Clerici, tutte le caratteristiche di Civite, tra l'altro una capacità eccezionale di difendere il pallone che
1: non glielo levava mai,
0: non glielo levavano mai praticamente. L'altro giocatore che invece con Lidl non si trova, anche se in realtà fa comunque il suo buon campionato, è Luciano Chiarusi. Anche questo influirà sul fatto di perderlo a fine campionato, quando andrà al Milan. Lui ha diciamo confessato in qualche intervista anche negli ultimi tempi che si purtroppo si ebbe, era depresso quell'anno, non si allenava più volentieri, con questo allenatore proprio non si trovava. E d'altronde questo allenatore era un allenatore che parlava per paradossi, che raccontava sempre tutto il contrario di tutto. Lidl era già quello che abbiamo sentito tante volte anche alla Roma, no? Quando insomma stavano vincendo lo scudetto ed era contento perché si sarebbero salvati di lì a poco, insomma. Però Lidl quell'anno si diverte a lanciare anche alcuni giovani. L'anno in cui la Fiorentina lancerà giovani straordinari sarà l'anno dopo, ma ce ne sono alcuni anche importanti nel 71-72, per esempio Piccinetti, che era Claudio, che era in quel momento un grande bomber della squadra Primavera. Per esempio Campagna, che insomma nei suoi paradossi Lidl portava avanti come nuovo Rivera, diciamo.
1: No, certo? Ma Lidl era uno che se era nato in Santo Spirito lo chiamavano, diceva, lo avrebbero definito l'uomo delle supercazzole, invece sembrava questa saggezza, no? Quando era nel Milan, sì. 10 anni dopo Tosetto e i Keegan della Brianza, no?
0: I Keegan della Brianza, non c'è dubbio, sì. Ma Italo Florio, che era un altro giocatore che la Fiorentina veniva dal vivaio e che la Fiorentina faceva giocare per diverse partite in un momento in cui Luciano si era infortunato, non c'era nemmeno Ferruccio Mazzola, il fratello di Mazzola, che era venuto e fece un buon campionato. La Fiorentina, quando si tratta di giocare partite importanti, ci arriva sempre ben preparata. È un anno in cui si torna a vedere anche grandissimi match allo Stadio Comunale. Uno su tutti, la grande vittoria contro il Milan, che sta anche in quel campionato lì, è in testa alla classifica. È il 6 febbraio del 72, quella ricorderemo tutti come una partita colossale, straordinaria di Nevio Scala, probabilmente la miglior partita della sua carriera. La Fiorentina vince diverse volte in trasferta, vince alcune partite, ma insomma ricordiamone una, se vi capitasse di rivedere il gol che Clerici, visto che lo ricordavi prima, segna all'ultimo secondo, all'ultimo minuto di gioco contro il Verona a Firenze, è un gol incredibile, perché è un gol dove lui e Merlo si passano il pallone tra la tre quarti e l'area, fanno da sé, diciamo così, con la coda dell'occhio aprono in due la difesa del Verona e Clerici poi sfonda la porta sotto la curva Fiesole proprio nel 7, eccezionale. Insomma, con tutte queste vittorie, con buone partite, la Fiorentina si ritrova incredibilmente il giorno di Pasqua, siamo il 2 di aprile del 72, anche allora si giocava a Pasqua, come si è fatto la settimana scorsa. Vince a Vicenza, una partita dove invece lì torna assoluto protagonista Franco Superchi, una partita dove prende tutto, una partita anche un po' fortunosa, dove vinciamo e la Fiorentina si trova praticamente, senza nemmeno essersene accorta, a toccare quasi la testa della classifica, ok? Sono due punti che la distanziano, anzi tre punti che la distanziano dalla testa della classifica, dove si sta verificando un campionato meraviglioso, dove si sta verificando una lotta a 3 che diventa a 4, anzi a 5 con la Fiorentina, perché ci sono la Fiorentina e il Cagliari, c'è un incredibile Toro che non ha mai mollato e che sta guidando la classifica, e insomma nel dopoguerra era, dal dopoguerra era un fatto clamoroso quello lì, ma soprattutto c'è il Milan che ha guidato fino allora, il Milan di Rivera che ha guidato fino allora la classifica e che non vuole mollare, e poi c'è la Juventus, insomma sono tante squadre. Già a metà aprile la Fiorentina affronta una di queste a Firenze con il Cagliari, gioca a Firenze con il Cagliari come tante partite con il Cagliari, ovviamente con un gol bellissimo di Riva sotto la ferrovia nel primo tempo, la Fiorentina perde e si, diciamo, accompagna a fare la sua stagione di
1: si sgonfia anche la partita.
0: Si sgonfia, ma la squadra è anche un po' stanca, va vicinissima a vincere a San Siro contro l'Inter, ma poi perde alla fine per un gol fortunoso di Bedin, insomma poi perde la partita col Mantova, insomma è una Fiorentina che è tornata protagonista, non era in grado di vincere lo scudetto, che vincerà la Juve anche grazie a un torto colossale che viene fatto al Toro del nostro amico Aldo Agroppi e di Giagnoni, perché gli viene dato un gol a Genova contro la Sampdoria, soprattutto ne viene annullato uno clamoroso a San Siro contro il Milan, e quindi la Juve vince, ma la Fiorentina è tornata protagonista e soprattutto è tornato il sereno, è finita la paura, si è tornati a fare calcio con i giovani, con giocatori giusti. Questa Fiorentina che si è riassestata si può permettere anche di vendere il giocatore, uno dei giocatori più amati della seconda metà degli anni 60, più estrosi, più bravi, che è Luciano Chiarugi, che va al Milan, ma era un clima positivo in cui ci si poteva permettere anche una cessione del genere. Va via Luciano.
1: Abbiamo trovato la grinta in quella stagione, tante partite vinte
0: di Cortomuso, anch'io cercavo di dire questo,
1: come
0: esatto.
1: Dice sì, ora.
0: Sì. E di due momenti in cui si poteva spiccare il volo e fare un altro campionato, cioè davvero andare in testa, sono a gennaio, quando la Fiorentina perde a Torino una partita giocata benissimo contro la Juventus,
1: il gol di Bettega
0: che poi da lì si fermerà perché scoprirà di avere la pleurite, è una partita che i tifosi della Juve ricordano molto, e l'altra appunto è la partita con Cagliari che abbiamo ricordato prima, una partita persa di fronte a 60.000 tifosi, sfortunata.
1: Diciamo che arriva, non raccontiamo il campionato successivo, ma diciamo che ci sono degli ingressi enormi nella Fiorentina, perché
0: sì. Ma apparentemente la campagna acquisti è una campagna acquisti di perché resta Lidl, non era banale farlo restare, Ugolini ne è entusiasta. Ricordiamoci, non l'ho detto prima, Ugolini ha anche aperto un'altra novità, una ovviamente è quella di avere questo allenatore, ma dall'anno precedente, dall'estate del 71, la Fiorentina Massimo va in ritiro a Massa Marittima.
1: Più riservato, no?
0: Più riservato, particolare, è un luogo. Ugolini trova una struttura, una sorta di foresteria che sta accanto alla parrocchia, la struttura ecclesiastica, una foresteria è stata fatta per ricevere visitatori, viandanti, ma che credo non fosse nemmeno finita, tra l'altro, dove ci sono le strutture sportive lì intorno, e lui è contentissimo di andare lì. Ugolini la ricorderà tante volte questa esperienza di quel ritiro, dove la Fiorentina sta per tutti, praticamente quasi tutti gli anni della sua presidenza, tranne gli ultimi tre, e dove ritrova anche un clima di lavoro, ecco, lo diciamo perché era importante. Quell'anno arrivano due giocatori francamente che i tifosi non nutrano particolare speranza, uno è Mario Enrico Perego e l'altro è Angelo Benito,
1: fortissimamente voluti
0: da Lidl, assolutamente. L'altro è Sormani, che lui conosceva bene ai tempi del Milan, che era stato un giocatore eccezionale, perché nel Milan di Rocco aveva vinto la Coppa dei Campioni a Madrid contro l'Ajax, è un giocatore fondamentale per mandare in porta Prati e per avere quell'equilibrio sulla tre quarti che permetteva poi a Rivera di inventare e di fare quello che voleva. Ricordiamoci, stiamo parlando del Milan della Maginot, quello che metteva sostanzialmente 8 giocatori dietro la linea, e davanti c'erano Sormani, Rivera e Prati e il nostro amico Kurt Hambrin, che dalla destra o dalla sinistra inventava e andava a segnare. Però Sormani non è più quel giocatore, giocatore ormai invecchiato, qualcuno a Firenze lo dice, però erano le convinzioni di Lidl che tutte le volte in una squadra che lui allenava doveva portare un vecchio giocatore o un giocatore comunque che aveva stato bravo in passato, che lui conosceva. A volte gli riusciva, penso ad Aldo Maldera che dal Milan portò alla Roma, altre volte meno, penso a Sormani, penso all'esperienza avuta con la Roma di Buriani, no? Insomma ce n'è tante, e questa non funzionò. Insomma, la Fiorentina, Pereo era un giocatore modesto, Sormani avrebbe dovuto sostituire Chiarusi, ovviamente in una squadra che doveva giocare in modo diverso e dove non c'era più nemmeno ricordiamoci Ferruccio Mazzola, che era stato l'interno destro, ala destra di Lidl. Cosa succede? Succede che in una squadra così, che non inizia nemmeno benissimo il campionato, vince a Genova con la Sampdoria, ma poi perde subito in casa con la Lazio, una Lazio che viene dalla Serie B e che farà un campionato pazzesco, nessuno lo pensa, ma sta avvenendo l'incredibile. La Fiorentina a quel punto, gioco forza, dopo le prime 5 giornate in cui ha fatto benino malino, si trova a dover mettere in squadra i suoi giovani migliori. Quello che esordisce per primo di questi tre che racconteremo,
1: è il giocatore... la prossima volta creiamo suspense, diciamo solo come, dove e quando fa il suo esordio il primo.
0: Il primo esordisce alla terza giornata, il 15 ottobre del 72, la Fiorentina gioca contro il Verona di Cadè allo stadio Bentegodi. Ha vinto la prima partita, ha perso la seconda, è una squadra che non deve perdere a Verona quella domenica, ma soprattutto è una squadra che in quella giornata lì gioca con l'assenza, cioè va in campo con l'assenza di Vittorio De Sisti
1: e viene sostituito da un giovanissimo
0: giocatore che in realtà chi aveva seguito l'estate sapeva che la Fiorentina aveva messo le mani su un fenomeno, o comunque un giocatore di cui si parlava molto molto bene. Ora ovviamente la comunicazione a loro era diversa rispetto a oggi, ma era così. Questo giocatore che giocherà quella partita col Verona con il numero 8, con la maglia numero 8, aveva già esordito in Coppa Italia, una partita nefasta per la Fiorentina, perché la Fiorentina dell'anno della Coppa Italia era uscita subito nel girone estivo, perdendo tra l'altro in casa con il Monza 3-0. Erano gli esperimenti di Lidl. In quella partita di Coppa Italia, praticamente al risultato drammatico acquisito, stiamo parlando di Fiorentina-Monza il 27 agosto, in fondo alla partita entrò in campo Giancarlo Antonio. Giancarlo non rigioca fino al 15 d'ottobre, vai dimmi.
1: E qui ci fermiamo, abbiamo già detto tutto. Giancarlo Antognoni comincia quel 15 ottobre un'epoca lunga di 15 anni dove Giancarlo Antognoni è l'elemento costitutivo, non da solo, fortunatamente alcuni anni anche da solo, della Fiorentina. E Fabio, ci risentiamo prestissimo. Grazie,
0: grazie a te Massimo,
1: e continuiamo questo bellissimo viaggio nella nostra storia.
0: Con Antognoni è ancora più bello.
1: Capito, cioè, per cui abbiamo stappato lo champagne della Fiorentina. Va bene, grazie. Vai. A Fabio Incatasciato e a prestissimo.
0: Un saluto, ciao. Radio Firenze Viola.
2: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
3: La prossima ora di trasmissione è offerta da
2: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi Viola e non solo, al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta.
4: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive.
5: Radio Firenze Viola.
6: Eccoci qua, puntata anche stavolta del sabato dedicata al settore giovanile, Made in Viola, in questa giornata che ci permetterà di ripercorrere con uno speciale, un best of, tutto quello che è stato il materiale che vi abbiamo proposto in esclusiva quest'anno a proposito del settore giovanile della Fiorentina. Devo dire che è stata un'annata molto bella perché sinceramente raccontare nello stesso anno, quello del centenario peraltro, la vittoria dello scudetto della primavera e prima ancora a marzo la vittoria del torneo di Viareggio dell'Under 18 è stato oggettivamente soddisfacente anche per chi vi sta parlando. Però sinceramente questa sera abbiamo deciso di dare spazio un po' a tutte le giovanili viola perché siamo ormai in prossimità della metà di giugno. Molti campionati per le giovanili viola si sono conclusi, sia perché alla fine sono arrivati i trofei, sia perché alcune squadre, hanno già terminato il proprio percorso. Mi riferisco per esempio all'Under 16 che non è andata oltre gli ottavi di finale, mi riferisco all'Under 18 che non si è qualificata ai playoff, ma ci sono invece ancora due squadre che sono l'Under 15 e l'Under 17 che invece sono ancora in corsa per lo scudetto. Parleremo non tanto della stretta attualità perché, come vi dicevo, l'obiettivo della puntata di oggi di Made in Viola è ripercorrere quelli che sono stati 6 mesi di interviste con i tesserati della Fiorentina nel settore giovanile. Quindi intanto fatemi ringraziare la parte tecnica che è al lavoro anche in questo sabato per la messa in onda di questa puntata di Made in Viola, e poi fatemi ringraziare la Fiorentina perché tutti i contributi che adesso via via lanceremo sono stati realizzati al Viola Park, tanto per cominciare, nella casa della Fiorentina, e grazie al contributo, alla collaborazione dell'ufficio stampa della Fiorentina. Quindi ringrazio in particolar modo Alessio Avola che è stato veramente un compagno di viaggio formidabile in questa prima stagione di Made in Viola, che sono convinto anche l'anno prossimo sarà regolarmente con voi e vi racconterà le gesta per esempio di una primavera che dovrà difendere il titolo dei campioni d'Italia. A settembre avrà già la finale di Supercoppa Italiana contro l'Atalanta, si dovrebbe giocare a Milano, poi aspettiamo di capire i dettagli da parte della Lega e poi soprattutto altre squadre che dovranno seguire l'esempio dell'Under 20 e provare a vincere il tricolore. Buonasera da parte di Andrea Giannattasio, non vi avevo ancora salutato. Direi a questo punto di partire. Abbiamo una serie di file di best of che abbiamo radunato grazie appunto al lavoro e alla regia in questi ultimi giorni, e il primo file da cui partiamo, la prima intervista che ci andiamo a riascoltare è quella che abbiamo realizzato come nella puntata zero di Made in Viola, ovvero sia la primissima che abbiamo fatto mesi e mesi fa, e la facciamo a uno dei più grandi protagonisti del settore giovanile viola, ovvero sia Riccardo Braschi, il centravanti della Fiorentina Primavera. 19 reti in stagione, 2 reti nelle finali scudetto, una contro il Bologna e una contro il Parma sul rigore, giocatore che ha avuto un'annata formidabile anche perché ha avuto l'opportunità di esordire in Serie A, di giocare anche degli spezzoni notevoli di partita, insomma 45 minuti a Roma, 45 minuti con il Genoa. E quindi proprio dal centravanti, da Riccardo Braschi, partiamo andandoci a risentire che cosa ci ha raccontato il classe 2006.
7: Ovviamente non posso stancarmi di fare gol, che è il mio lavoro, il mio obiettivo, quindi cerco sempre di dare continuità alle prestazioni, magari se possibile aiutare col gol, quindi no, ovviamente non mi sono stancato.
6: Sei perfettamente in linea con il rendimento dell'anno scorso, proprio come numero di gol, come prestazioni. Ti chiedo se ti sei dato un target quest'anno. Lo scorso anno avevi anche dei compagni che segnavano come qualcuno più di te. Ora quest'anno sei forse un punto di riferimento maggiore, quindi ti chiedo se hai un numero di gol prefissato che ti sei dato.
7: No, non ho numeri, però guardo partita dopo partita, cerco, so che sono a 6 gol, posso farne tanti altri, e quindi non mi do numeri e cerco di non darmi, non pormi limiti, diciamo.
6: Senti, la sensazione che ho avuto io, che ti seguo da diversi anni, è che rispetto a tanti tuoi compagni lo senti molto di più il gol, ma non come centravanti, lo senti perché per te ha un valore diverso segnare con quella maglia, la maglia della Fiorentina, sì, della tua città. È così, e che valore ha per te indossare questa maglia?
7: Per me è un onore incredibile, perché sono da sempre tifoso, tutta la mia famiglia è viola, e quindi per me segnare e far gol con questa maglia è un valore aggiunto.
6: La tua partita della Fiorentina, della storia della Fiorentina che tu hai vissuto da tifoso, cioè che sei andato allo stadio o in caso in trasferta, che ti ricordi come maggior piacere?
7: Ovviamente il 4-2, mi ricordo con chi ero, dove, tutto. No, ero a casa dei miei nonni a vedere la partita, eravamo sotto, poi abbiamo rimontato, stava bellissimo. Poi mi ricordo mio babbo mi tirava su, mi volava per l'aria. E invece più recente, che ricordo tanto, è stato l'anno scorso, che ero in curva contro Fiorentina-Inter, il 3-0.
6: Immagino che questo tuo legame con la maglia viola possa essere anche un motivo per cui quando poi fai gol scegli di esultare, no? Mi mando quelle che erano esultanze di grandi bomber della Fiorentina, mi viene in mente la tua mitraglia che hai fatto a Frosinone per Batistuta, ma se non ricordo male hai fatto anche il violino di Gilardino. È qualcosa che studi prima? E se mi spieghi perché poi hai scelto queste modalità per festeggiare?
7: No, queste esultanze vengono in modo scherzoso, parlando con compagni, magari di un gol fatto in allenamento, quindi viene tutto in modo scherzoso. Per dire, la mitraglia che ho fatto col Frosinone è stata fatta perché in campo c'era Batignani, che io lo chiamo Batigol, e quindi ce l'abbiamo fatta insieme.
6: Senti, c'è però, partendo, no, da questo riferimento che abbiamo fatto a Gilardino e a Batistuta, un attaccante del presente o del passato a cui ti ispiri, magari hai dei movimenti che provi a replicare in campo? Per esempio nel tuo gol di Frosinone io ho rivisto molto Giroud, che si gira in aria e fa gol. Ecco, è un modello lui, ce ne sono altri a cui ti sei ispirato, magari non ora ma proprio nel corso del tuo percorso formativo?
7: Detto sinceramente, non mi sono mai ispirato a nessuno. Poi ovviamente magari prendo il meglio degli attaccanti, mi piacciono di più, ma non ho proprio un idolo di riferimento, non ho nessuno a cui mi ispiro.
6: Oggi in Serie A chi è l'attaccante più forte secondo te?
7: Secondo me è Ken. Sicuramente sì.
6: Lavorare poi con lui è un vantaggio.
7: Sì. E poi un altro attaccante che piace tanto può essere Lautaro. Sì.
6: Andando avanti con chiaramente la nostra analisi, il nostro percorso all'indietro di quelli che sono stati i contributi, le interviste realizzate con i tesserati viola, restando sempre in primavera, adesso abbiamo un po' di file legati tutti all'Under 20, non possiamo, dopo il bomber, dopo Braschi, non parlare anche del capitano, di Niccolò Trapani, classe 2006, terzino destro, alcune volte utilizzato a sinistra, 3 gol e 6 assist, non sono pochi per lui, che ha alzato il trofeo Giacinto Facchetti nella finalissima contro il Parma di settimana scorsa, praticamente era giovedì della settimana scorsa. E quindi ci sentiamo quello che ci ha raccontato Niccolò Trapani. Devo dire, ragazzo intelligentissimo, credo, senza togliere nulla agli altri, l'intervista più interessante che ho fatto ai calciatori della primavera quest'anno, perché ve ne accorgerete, è un ragazzo di una pasta completamente diversa, per cui ce lo andiamo a ascoltare. Niccolò Trapani, il capitano della primavera, eccolo. Più di una volta hai detto che Galloppa ti chiede di migliorare magari in zona gol, ecco, non so se ti ha detto qualcosa di particolare dopo quella meravigliosa rete che hai fatto con la Roma.
8: No, sì, il mister spesso mi chiedeva di migliorare sugli ultimi metri e ero d'accordo con lui, e sì, ultimamente stiamo mettendo qualche gol, qualche assist, e sì, mi sta facendo i complimenti, ma mi chiede sempre di raddrizzare le antenne, di rimanere concentrato e di continuare a lavorare così.
6: È un po' quella rete l'emblema del fatto che questa primavera non molla mai, nel senso che è una squadra che Sì, ha avuto qualche periodo un po' di flessione, però è sempre pronto a riscattarsi. Poi un gol che riassume la vostra filosofia come squadra.
8: Sì, ha ragione, perché più di un'occasione magari siamo andati sotto non meritando, ma siamo una squadra, questo forse lo si deve al gruppo che siamo, che non molla mai, conosce i propri mezzi e fino all'ultimo secondo la vogliamo ribaltare. Mi viene in mente Milano col Milan, oppure anche con la Roma eravamo passati sotto, in casa col Bologna. Comunque ci basta un episodio per riaccendersi e è un fatto molto importante, ce lo dobbiamo tenere stretto.
6: Siamo all'ultima sosta di campionato, poi c'è il rush finale. Ti chiedo se ti senti di fare un bilancio di questi tre quarti di stagione, quanto siete soddisfatti dell'annata, se pensi che potevate avere qualche punto in più, perché poi nel percorso qualche gara agli ultimi minuti vi è sfuggita di mano.
8: Ma sicuramente il bilancio è positivo, perché comunque siamo primi a pari merito e nell'ultima sosta è comunque un piazzamento importante. È vero, come detto te, che abbiamo lasciato magari qualche punto per strada che ci dispiace, con prestazioni che meritavamo sicuramente di vincere. Penso magari a Cesena, penso a Milano con l'Inter, penso alla Coppa Italia col Sassuolo, che non meritavamo assolutamente di uscire. Poi a Torino, esatto, il Torino, e poi magari un pizzico di rammarico per la Youth League, che anche vedendo il percorso ha fatto l'Inter sarebbe stato bellissimo arrivare in fondo, ma quanto riguarda il campionato siamo sull'onda giusta.
6: Domanda secca: vi sentite più forti, vi sentite la squadra da battere in questo campionato primavera?
8: Ma io credo che nello spogliatoio sappiamo le nostre potenzialità e ci riteniamo una delle squadre più forti del campionato, ma questo ci deve essere solo di forza, non di presunzione, ma di poter affrontare ogni avversario sapendo che imponendo il nostro gioco possiamo battere chiunque.
6: Senti, riparto da te, dalla tua carriera, Puntema, Belmonte, poi 11 anni alla Fiorentina, quest'anno la fascia di capitano. Intanto, che cosa vuol dire, essendo ormai arrivati quasi alla fine della stagione, aver indossato questo riconoscimento? Che gratificazione è stata per te e che cosa ti permette di dare in più in campo, una cosa del genere?
8: Sicuramente hai detto bene, dopo 11 anni magari finire l'ultimo anno delle giovanili con la fascia è sicuramente un segno di riconoscimento e anche un momento per dire ho fatto il percorso giusto. Pian piano ogni anno a migliorare, è sicuramente un onore, perché comunque l'obiettivo del settore giovanile da quando inizio comunque il punto più alto è la primavera, e giocarmela con la fascia è sicuramente un orgoglio, e in campo mi dà il senso comunque magari più di appartenenza, che anche quando fai la semplice entrata in campo con la fascia e l'inno della Fiorentina ti senti contento.
6: Senti, facciamo finta di essere nello spogliatoio, o prima o durante la partita, non so poi se hai questo funzione anche durante. Sei tu che fai il discorso alla squadra, che li motivi, oltre al mister ovviamente, ma il ruolo di capitano che hai ti consente anche di fare un discorso al gruppo, e che corde tocchi, che concetti tocchi con i tuoi compagni?
8: Sì, questo diciamo è un fatto molto soggettivo, diciamo ognuno la vive come pensa sia meglio di viverla. Diciamo che spesso è il mister che parla prima delle partite, e poi a me piace, in base a chi gioca, conoscendo ogni ragazzo, parlare singolarmente, magari tirarli fuori qualcosa in più. So che magari un giocatore X ha piacere di sentirsi delle cose prima della partita, quello che magari non vuole essere preso per chiacchierare, vuol rimanere concentrato. Quindi avendo la fortuna di essere 11 anni qui, e noi essendo una squadra che cambiava veramente poco durante gli anni, riconosco che ogni persona vuole quello che io penso sia giusto e cerco di tirarli fuori qualcosa che può risultare utile per la prestazione.
6: Complimenti, perché non è facile, perché non è che hai a che fare con 4 persone, hai a che fare con 20 persone,
8: sì,
6: insomma.
8: Sì,
6: certo. Insomma, è un compito difficile, ma
8: sì. La vivo serenamente, come visto tanto abbiamo sempre molto tempo, quindi non per forza solo nel prepartita uno può magari fare 2 chiacchiere, ma a mensa, mentre mangiamo, mentre ascoltiamo la musica, mentre magari entriamo in campo per vedere com'è il campo, puoi già dar qualche consiglio per il movimento, come può essere qualcosa di carismatico per tirar fuori qualcosa all'altro.
6: Andiamo avanti nella nostra analisi delle interviste fatte nel corso di questa stagione ai tesserati della primavera. Adesso ci andiamo a sentire quello che ci ha raccontato Davide Azzeni, classe 2007, giocatore molto interessante, 2 reti e 4 assist per lui al primo vero anno di primavera. Lo scorso anno era in under 18 dove aveva fatto benissimo, ha giocato secondo me molto bene soprattutto nella seconda parte di campionato, essendo, come vi dicevo, un 2007, credo che l'anno prossimo farà ancora parte dell'under 20, quindi sarà a disposizione della primavera e del successore di Daniele Galloppa, che ancora è top secret, tra l'altro, insomma, per quelle che sono le nostre informazioni dovrebbe essere una figura esterna alla Fiorentina, non ci dovrebbe essere la promozione di Marco Capparella. In ogni caso, insomma, Davide Azzeni, buonissima stagione per lui e anche una bella intervista che abbiamo fatto nei mesi scorsi. Ci andiamo a sentire una sintesi, una selezione di quello che ci ha raccontato ai nostri microfoni Davide Azzeni.
9: Sei un personaggio di cui magari si parla un po' poco, parlando di primavera, che però dà veramente tanta sostanza e tanta qualità alla squadra. Ti rivedi un po' in questa definizione? C'è un ragazzo un po' fuori dalle luci dei riflettori, ma che però sa dare sempre il suo contributo.
10: Sì, diciamo che mi rivedo molto in quello che hai detto. Sono un ragazzo che dentro il campo magari non se ne parla tanto, anche vedendo magari gli obiettivi personali, guardando i gol, guardando gli assist, però sì, sono un ragazzo che comunque dentro il campo dà tutto e aiuta sempre la squadra, anche magari non essendo un perno principale.
9: Tra l'altro ti abbiamo visto personalmente in diverse posizioni, mezzala, trequartista, ma tu come nasci e soprattutto dov'è che ti trovi meglio?
10: Allora, nasco come in under 15 come esterno alto e poi grazie al mister Capparella mi sono adattato da mezzala e quest'anno con Galloppa ho trovato il nuovo ruolo di trequartista, già provato con Capparella, ma quest'anno comunque provato al massimo e sfruttato tutte le mie caratteristiche in quel ruolo. E se devo scegliere un ruolo tra tutti questi, grazie al mister Galloppa scelgo il trequarti, perché comunque mi ha insegnato tante cose e mi piace, diciamo, giocare nella parte più offensiva del campo.
9: Tra l'altro il piede caldo ce l'hai, perché insomma ricordo un grandissimo gol col Genoa quest'anno. È questo aspetto che devi secondo te migliorare, cioè il numero di gol, oppure ti accontenti comunque di centellinarli?
10: Diciamo, non sono mai stato uno che pensa al gol, mi piace più anche fare assist, aiutare la squadra, poi ovviamente se arriva il gol uno è felice, però sì, sicuramente un aspetto mio da migliorare è sicuramente il gol, il tiro, sono cose che comunque voglio migliorare e raggiungere il prima possibile.
9: 12 anni alla Fiorentina è tantissimo tempo, tanti bellissimi momenti, magari il più bello, ne parleremo dopo, può arrivare a fine anno. Sicuramente il più brutto, Davide, è stato nel 2024 con la rottura del crociato, quindi io ti chiedo di raccontarci quei momenti, come sono stati per te.
10: Sicuramente non è, quando ti fai male, soprattutto un infortunio al ginocchio, non è mai bello, passi dei momenti brutti. Poi ovviamente per quanto mi riguarda io sono riuscito ad affrontarlo in un modo, diciamo, piacevole, se si può dire così, grazie a molte persone, grazie alla società, grazie al direttore come ho già detto, grazie al mister Capparella che comunque hanno sempre avuto fiducia in me, mi hanno sostenuto, quando sono rientrato sono stati bravissimi, mi hanno dato fiducia e soprattutto grazie alla mia famiglia che ovviamente in questi momenti torni a casa e c'hai un supporto incredibile, anche perché senza di loro non so se riusciresti a superare certe cose, quindi sicuramente la famiglia è stata una cosa importantissima in quel momento e poi ovviamente la società mi è stata dietro, il direttore, i mister, i compagni, tutti.
9: Anche perché era un momento, se non ricordo male, brillante, la chiamata in nazionale, avevi l'Europeo alle porte e la maglia azzurra resta comunque un obiettivo per te nel tuo percorso anche quando finirà quello del settore giovanile.
10: Certo, sicuramente oltre a rappresentare Firenze è un sogno di ogni bambino, anche vestire la maglia azzurra, rappresentare il proprio popolo, il proprio paese, quindi l'obiettivo della maglia azzurra rimane e rimarrà, ci sarà sempre. Poi ovviamente ho avuto un po' di sfortuna in quello che è successo, però sono abbastanza tranquillo e determinato a riconquistare ciò che mi spetta.
9: L'abbiamo salutato prima, mi sembra che ci sia un bellissimo rapporto tra te e mister Capparella, che era l'allenatore di quel momento difficile che hai passato, per cui ti chiedo se nel tuo lunghissimo percorso qua a Firenze nel settore giovanile è stato veramente l'allenatore che ti ha dato qualcosa in più anche a livello non solo tattico ma di autostima, di crescita mentale.
10: Sicuramente a livello di autostima mi ha dato tantissimo, poi per quanto riguarda anche l'aspetto tattico mi ha aiutato, ma ce ne sono stati anche altri. È stato sicuramente un passaggio importante della mia carriera, però sì, come lui ce ne sono stati altri. A livello di autostima penso sia stato il migliore della mia carriera.
9: E con Mr. Galloppa come ti trovi?
10: Molto bene, c'è stata una piccola fase inizio anno in cui ovviamente non ero magari pronto al salto in primavera, anche venendo da un infortunio, quindi c'è stata una fase in cui ero un po' giù, un po' demoralizzato, però grazie comunque ai consigli e agli aiuti dalla parte tattica di Mr. Galloppa e di tutto lo staff, ora mi trovo benissimo e va tutto bene.
6: Restando sempre in primavera, ma chiudendo il cerchio, passando dal campo alla panchina, beh, quest'anno vi abbiamo fatto sentire anche le parole di Luca Antonelli. Luca Antonelli che dallo scorso anno è il vice di Daniele Galloppa, un'amicizia nata ai tempi del Parma, naturalmente quando i due giocavano in giallo-blu. Poi Antonelli ha preso un percorso diverso, è andato a giocare all'estero, ha smesso chiaramente più tardi rispetto a Galloppa, e quando si è trovato a dover iniziare un percorso da allenatore ha avuto la chiamata dell'amico Galloppa che lo ha convinto a venire alla Fiorentina. È una persona che parla poco, dà risposte molto stringate, lo sentirete adesso che ci riascoltiamo il contributo fatto con lui, però è certamente stata una figura determinante nella cura della fase difensiva della primavera quest'anno, che è stata certamente grazie a Cospo, grazie a Quadio, grazie a Sadotti, grazie a chiaramente tutti gli altri componenti del reparto arretrato, un blocco che ha contribuito a vincere la regular season e poi il campionato. Luca Antonelli, il vice della primavera, il vice di Galloppa, ce lo risentiamo ai nostri microfoni. Intanto cominciamo a descrivere chi è Luca Antonelli. Di sicuro una persona che ama parlare poco, ecco, anche perché per fare questa intervista un po' di tempo ci è voluto, mister.
11: No, sì, sono una persona molto riservata fuori dal campo e mi piace parlare più singolarmente che davanti a tutti, quindi anche interviste, anche quando giocavo, non mi sono mai piaciute, però ogni tanto devo farle.
9: Da qualche anno ha cambiato veste, chiaramente da calciatore all'allenatore, per cui le chiedo intanto come è cambiata la sua quotidianità, ecco, quindi rispetto a quando giocava, la nuova veste, il nuovo ruolo, le nuove norme che deve seguire e anche insomma il suo rapporto con i ragazzi.
11: Ma è cambiata totalmente, perché era molto più facile fare il giocatore che fare l'allenatore, perché il giocatore quando finisce l'allenamento basta, non pensi più a niente, mentre l'allenatore quando finisce l'allenamento praticamente inizia a ripensare subito a quello che è successo e a quello che sarà il giorno dopo. E il rapporto con i ragazzi, io penso di essere su questo molto bravo, perché sono uno che piace ridere, scherzare, quindi penso mi vogliono tutti bene i ragazzi.
9: Nella fase conclusiva della sua carriera c'era già un po' l'idea di iniziare il percorso dell'allenatore e di farlo in un settore giovanile?
11: No, ti dico la verità, no, io ho fatto gli ultimi due anni della mia carriera a Miami, ho fatto un'esperienza con la famiglia, poi sono tornato, Daniele mi ha chiamato che c'era questa opportunità di venire a Firenze a fare la Fiorentina primavera e ho accettato subito, perché poi qua al Viola Park è qualcosa di meraviglioso.
9: Immagino l'amicizia con Mr. Galloppa nasca dai tempi di Parma, e come mai proprio la Fiorentina? Ecco, perché io immagino che magari avessi avuto anche altre proposte tra quella Viola.
11: No, sì, con Daniele abbiamo giocato un paio di anni a Parma insieme, ma poi siamo sempre stati in contatto, siamo andati tanti anni in vacanza insieme con le rispettive compagne e con gli amici. E Fiorentina primavera perché comunque volevo provare da secondo prima. Daniele mi ha dato questa opportunità e appena mi ha chiamato io ho accettato subito.
9: Direi calcio quasi una ragione di vita per la famiglia Antonelli, da grande Dustin, suo padre, fino a lei. È davvero così? È una vocazione che va avanti da generazioni?
11: Sì, sì, anche mio fratello ha giocato comunque in Serie D, adesso allena la prima squadra del Lugano femminile. Sì, mio papà non mi ha mai obbligato a fare, mi ha detto fai quello che ti senti, divertiti, ascolta i più grandi, ascolta il mister, non è mai entrato in queste situazioni.
9: Due anni e mezzo per il momento sulla panchina della Fiorentina, se la sente di fare un bilancio tra trofei vinti e finali ottenute, tanti ragazzi che sono arrivati in prima squadra?
11: Sì, che l'obiettivo principale nostro è portare più ragazzi possibile in prima squadra o a girare tra Serie B e Serie G. Penso che abbiamo fatto un grandissimo lavoro, perché comunque abbiamo fatto tre finali. L'anno scorso purtroppo è andata male qua la finale scudetto contro l'Inter, però abbiamo vinto la Coppa Italia e penso che il lavoro sia stato veramente tanto.
9: Nel bilancio di quasi tre anni di lavoro non posso non chiederle un ricordo di Rocco Commisso. Insomma, lei ha elogiato molto giustamente il Viola Park, questa è forse la miglior cosa fatta in tanti anni di gestione, per cui un suo ricordo del presidente che ci ha lasciato poco più di un mese fa.
11: No, sì, beh, ha lasciato questa struttura che è magnifica, forse unica in Italia sicuramente, ma anche in Europa e nel mondo. Ha fatto tanti finali anche con la prima squadra, è stato un po' sfortunato a non vincere neanche una. Però bisogna solo dirgli un grande grazie.
9: Oggi quando magari parla con un suo giocatore rivede un po' il Luca Antonelli di quando era nel settore giovanile e stava crescendo.
11: Sì, noi cerchiamo di non fargli fare gli errori che magari abbiamo commesso noi da ragazzi per poterli mettere subito in guardia su quello che può succedere anche all'esterno del campo.
9: E quindi un po' si rivede di quando era ragazzo.
11: Sì, beh, perché comunque le dinamiche sono quasi le stesse, è vero che i ragazzi sono completamente cambiati perché è un'altra generazione, però sì, mi rivedo in tanti di loro.
9: C'è un allenatore che l'ha influenzata maggiormente nel suo percorso professionale, che è iniziato da poco a livello di allenatore, però nel corso di quando della sua parentesi da calciatore immagino avrà avuto modo di ispirarsi a qualcuno.
11: Sì, io ho avuto la fortuna di avere, anche se qua non è molto amato, ma ho avuto la fortuna di avere un paio di anni Gasperini, che è un fenomeno, e poi ho avuto la fortuna anche di avere Mihajlovic, che come persona è una persona top, quindi mi ispiro a loro due.
9: Si dice che la Fiorentina primavera, al di là del primo posto, e poi ci andremo, sia la squadra che gioca meglio a livello del campionato italiano under 20. È d'accordo, e quanto vi inorgoglisce questa serie di aggettivi?
11: No, beh, sicuramente tanto, se poi sono le altre squadre a dirlo ancora di più. Sono cose che proviamo durante la settimana, poi quando vengono in campo è sicuramente motivo d'orgoglio per tutto lo staff.
9: Lasciamo adesso la primavera, ne abbiamo parlato tanto, abbiamo celebrato a dovere lo scudetto vinto dall'under 20 e quindi chiudiamo la pagina dedicata appunto alla squadra che fa da anticamera ai più grandi e scendiamo via via di categoria. Dall'under 18 arriveremo fino all'under 15, che tra l'altro, ripetiamo, è insieme all'under 17 la squadra del Vivaio Viola, che è ancora impegnata nelle finali scudetto. L'under 18 ha avuto un anno un po' particolare, come particolare è la categoria dell'under 18, è una categoria dove i migliori vanno in primavera e quelli che giocano meno vanno in 17. Quindi anche per Marco Cappanella, il tecnico della appunto formazione under 18, non è stato un anno facilissimo. Eppure in un anno complesso è arrivato intanto il successo storico del torneo di Viareggio, con la vittoria per 4-1 sul Rijeka, una vittoria che mancava dal 92, pensate un po', insomma, a 34 anni. E poi nonostante poi la formazione viola sia arrivata ottava in classifica, mancando di un punto la qualificazione playoff, insomma, la Fiorentina ha fatto una grandissima rincorsa. Questo è chiaramente stato un campionato quindi buono. E Marco Cappanella nel corso dell'anno ci ha parlato di quello che è il suo metodo di lavoro e di quello che è il suo credo, le sue aspirazioni e i suoi sogni. Ce lo sentiamo. Marco Cappanella, allenatore dell'Under 18 a Radio Firenze Viola. Se si guarda indietro, lei com'era 6 anni fa quando è arrivato e come si ritrova oggi? Le piace la versione di Marco Cappanella che sta vivendo questo 2026?
12: Sono arrivato con grande emozione e continuo ad avere grandi emozioni con i ragazzi, ecco, una crescita costante, una crescita che mi fa piacere per loro, per tanti che arrivano in primavera, in prima squadra. Il nostro compito è quello di mandarli più su possibile e cercare di togliergli magari le piccole lacune che hanno. Tante hanno grosse lacune, che poi è lì che fa la differenza, che riesci a sopperire a tutto questo e vedi dei cambiamenti costanti mese per mese di tutti i ragazzi.
9: Poi di contorno lei arriva qua nel 2020 e si trova ad allenare le giovanili in campi di periferia, perché ancora il Viola Park non c'era, e oggi invece si ritrova qua da dove stiamo registrando. Che cambiamento è stato questo? Quanto l'ha aiutata nel suo lavoro iniziare a lavorare in una struttura come questa?
12: Ma è stato sempre un crescendo, perché poi è normale che il Viola Park ti ha dato quell'appartenenza in più. Tutti gli allenatori che ci vediamo tutti i giorni, ci confrontiamo, ci diamo una mano, cerchiamo di trovare soluzioni diverse, e perciò c'è un confronto più diretto. Prima era un po' più difficile perché meno che non facevi una cena fuori, ma era completamente diverso. È normale che eravamo un po' più distanti, ecco, perché io in under 15 mi ricordo mi allenavo a Firenze Ovest e gli altri stavano ai Campini, tanti al Bozzi, perciò era un po' difficile avere un confronto diretto. Ogni tanto ci incontravamo e facevamo delle riunioni tecniche grazie al direttore che faceva tutto questo per noi.
6: Lei, se non ho visto male, quando giocava in carriera ha cambiato 17 squadre, potrei sbagliarmi come numero.
12: Non lo sapevo.
6: Ho fatto un po' il conto, tra tante categorie tra l'altro. Oggi si trova qua da 6 anni, insomma, passare da 17 squadre con magari durata di 1, 2, 3 anni al massimo a 6 anni qua a Firenze penso sia qualcosa di particolare. Quindi che cos'è per lei che è romano oggi Firenze? Cosa rappresenta?
12: Romano, diciamo ex romano, perché poi alla fine da Roma sono andato via a 16 anni, sono andato a Piacenza.
6: L'ha fatta tutta l'Italia praticamente?
12: L'ho fatta tutta, ho fatto tutte le categorie, sono arrivato tardi in Serie A, sono arrivato presto a 23 anni, poi ho avuto dei problemi importanti a Perugia il primo anno di Carletto Mazzone. Ho avuto 10 mesi di stop dovuto a un ipertiroidismo dovuto da stress, sono stato 10 mesi fermo, ho sofferto tanto, però quello mi ha fatto crescere perché secondo me ancora non ero maturo per affrontare la massima serie.
6: Da allenatore invece quanto le è servito scalare ogni anno una categoria o magari qualche anno lei è rimasto sempre in under 18 come quest'anno, l'anno scorso era sempre in questa categoria, però ecco passare volta a volta una categoria superiore magari spesso con lo stesso gruppo di lavoro quanto le è servito?
12: È fondamentale, fondamentale perché poi ogni anno provi situazioni diverse e riesci a creare un'empatia importante con i ragazzi per almeno 2 anni e anche sbagliando riesci ad avere la giusta situazione per far crescere loro, ecco, noi studiamo per far crescere loro e quella è la cosa più importante. Poi il risultato io dico che è una conseguenza di quello che esprimi durante gli allenamenti, è una conseguenza di quello che vuoi ottenere, ecco, io voglio ottenere il risultato con il gioco. Sono un appassionato del gioco del calcio, non mi piace una palla buttata, anche se anche quella è una giocata, però non voglio tenere sempre la palla io e soprattutto per i giovani è una cosa importantissima perché crescono a livello tecnico. Io do molta libertà soprattutto a livello offensivo perché esprimono la massima creatività, ecco, io ero un giocatore così creativo, estroso,
6: numero 10,
12: ero un numero 10, perciò è normale che non volevo che un mister mi chiedeva chissà che, però mi faceva esprimere la mia fantasia.
6: Oh, parliamo adesso di una delle due squadre che è ancora impegnata nella lotta per lo scudetto, deve ancora letteralmente iniziare perché i quarti di finale per lo scudetto partiranno per questa categoria il 10 di giugno, quindi tra pochi giorni, ed è l'under 17 di Stefano Guberti che è arrivata seconda in campionato. Il 10 giugno l'andata a Genova contro il Genoa, il 17 giugno al Viola Park il ritorno contro i rossoblù, e la volontà è quella di provare a vincere il campionato, comunque di fare più strada possibile. Stefano Guberti, insomma, ce lo ricordiamo all'Ascoli, alla Sampdoria, alla Roma, da qualche anno allena la Fiorentina, quest'anno una grande stagione con l'under 17, personaggio poco chiacchierato, ma ce lo andiamo a sentire perché devo dire è stata una delle interviste più divertenti che ho avuto l'opportunità di fare nel corso di questa stagione per Made in Viola. Stefano Guberti, eccolo. Allora, io ho chiaramente dato un'occhiata al vostro campionato, qualche partita l'ho vista. Quello che mi ha colpito è che l'under 17 a me pare sia veramente, si usa spesso, no? nel mondo del calcio questa espressione, ma è veramente una cooperativa del gol, cioè fanno gol tutti. E tra l'altro, qui ci aggiungo anche un'altra domanda, un po' tutti i nuovi arrivati di quest'estate hanno fatto tutti i gol già adesso. E come mai, com'è nata questa alchimia giusta e questo spirito di squadra nel riuscire tra l'altro ad essere incisivi sotto porta?
13: Ma prima di tutto io penso che nel calcio di ora lo si vede da quello che si chiede ai portieri o da quello che si chiede ai difensori, si chiede molto di più di quello che si chiedeva 20 anni fa, e quindi quello porta a portare in zona gol anche giocatori diversi dagli attaccanti. È una cosa che penso che possa essere utile non solo per loro in questo momento, ma proprio per la loro carriera, perché devono imparare a fare un pochettino tutto. È ovvio che poi ognuno è preposto al suo ruolo, però nel calcio di ora, dove per mettere in difficoltà l'avversario comunque devi muovere tanti tasselli, alcune volte si trovano in zona gol giocatori che solitamente non sono abituati a quello. È quello che noi cerchiamo di fare, comunque cercare di abituare tutti i ragazzi a saper far tutto, anche se è difficile, perché ovviamente far imparare per esempio a difendere un attaccante è complicato, però certe basi io sono dell'idea che bisogna dargli, perché comunque poi nel calcio di ora, che è iper organizzato, e tutti devono saper far tutto, ovviamente si devono specializzare più nel loro ruolo, ma il fatto di portare più giocatori comunque vicino alla porta avversaria è una cosa che mi piace. Anche il fatto comunque di voler provare a gestire noi la partita fa sì che magari andando a pressare alto alcune volte si trovano anche determinati giocatori più vicino alla porta avversaria.
6: Oh, lo diceva lei prima che ha cambiato gruppo sostanzialmente di ragazzi che ha allenato, adesso quello che aveva l'anno scorso nella 18.

0: il gruppo del 2009 ha altre difficoltà, quindi ti insegnano un sacco di cose. Quello che mi fa piacere è che penso che mi stiano dando degli spunti che possono essermi utili per la carriera, diciamo così.
1: Ci avviciniamo alle categorie più piccole, l'under 16 prima e l'under 15 poi. Partiamo dall'under 16 e dal suo tecnico Enrico Cristiani. Una stagione molto divertente quella della 16, arrivata seconda in regular season, ha fatto veramente un grandissimo percorso. E la macchia è che quando sono cominciate le finali scudetto, la 16 è uscita subito agli ottavi di finale contro il Pescara, una bruttissima sconfitta per 3-0 nella gara di andata, compromesso il ritorno nonostante la vittoria per 2-0 al Viola Park con la presenza di Federico Croci in campo. Però la 16 non è riuscita a ribaltare il punteggio e a qualificarsi. In ogni caso, prima ancora che si giocassero le finali, abbiamo comunque parlato con Enrico Cristiani, che è il tecnico della formazione Viola Under 16, che ci ha raccontato un po' il suo metodo di lavoro, come si rapporta con i calciatori e in generale cosa pensa del suo percorso all'interno della Fiorentina. Ce lo sentiamo in questa intervista di qualche mese fa, il tecnico della Fiorentina Under 16, Enrico Cristiani, eccolo.
2: È bello dare spazio anche alla sua categoria perché insomma lo scorso anno lei in 15 ha trovato con i 2010 la finale scudetto, è andata male, però quest'anno Under 16 regular season secondo posto, sarebbe primo insieme alla Roma, e adesso le finali scudetto, insomma una gran bella soddisfazione, partiamo da qui.
3: Ma sì, più che personale per i ragazzi, sì, il percorso è iniziato l'anno scorso, quindi poi fondamentalmente conoscendo meglio i ragazzi, ora c'è stato delle situazioni, cioè ovviamente non è tutto il gruppo dell'anno scorso, Croci ovviamente l'abbiamo avuto pochissimo, bene per lui. Però insomma la soddisfazione è quella di vedere una crescita giornaliera, di vedere una crescita nelle partite, di vedere una crescita nell'affrontare le difficoltà, quindi chiaro, poi siamo arrivati primi a pari punti, dispiace passare come secondi agli ottavi, però questo ci permette anche magari, se già da domenica abbiamo il Pescara, lunedì abbiamo il Pescara, che è una partita difficile, molto difficile, perché ci ha messo in difficoltà sia all'andata che al ritorno, però possiamo trovare magari delle squadre importanti già ai quarti, come il Milan mi sembra dal tabellone, e quindi speriamo di andare avanti. L'anno scorso è stato un bel percorso, diciamo, nei playoff, e quindi speriamo di ripeterlo, però diciamo che non è tanto un discorso di risultati, che ovviamente servono e danno anche un po' di certezza, no? Ragazzi, all'ambiente, eccetera. È proprio la crescita che ho visto sia mentale che fisica nei ragazzi, che un po' mi riempie di orgoglio, insomma, nel senso, poi alla fine secondo me si deve cercare di far meno danni possibile in queste categorie, perché dobbiamo, io ho un'idea, insomma, vanno lasciati liberi i ragazzi di interpretare il calcio e non ingabbiarli troppo, no? in schemi o piuttosto che indicazioni troppo rigide. Io ritengo che debbano fare esperienza, ritengo che debbano, e per fare esperienza appunto devono essere lasciati liberi di interpretare il gioco, e quindi sono contento perché questo lo stiamo proponendo dall'anno scorso, e i ragazzi in campo si vede che insomma anche nelle ultime partite, faccio un esempio, con Lecce siamo rimasti in 10 dopo 20 minuti, anche ingiustamente peraltro, quindi c'è due modi di reagire, no? Il modo è magari colpevolizzare l'arbitro, dire è ingiusto, eccetera eccetera, invece i ragazzi hanno reagito bene, sono stati in partita e alla fine addirittura nei minuti di recupero abbiamo raggiunto la vittoria con un 3-2, pur essendo stati sotto, e questo, sono queste le soddisfazioni poi alla fine. Poi chiaro, se arrivi primo, ti dico mia, siamo tutti contenti di aver bissato, diciamo, il primo posto dall'anno scorso, però un altro esempio che posso fare sulla soddisfazione che mi ha dato quest'annata e questo gruppo.

0: gruppo e anche i giocatori che sono andati in Under 17. Lo stesso Croci, per me è soddisfazione vederlo come martedì fare la differenza anche in nazionale con la 18, doppietta, eccetera. Li seguo.
1: Parlare del torneo di Viareggio.
0: Vabbè, questo è sulla bocca di tutti ed è giusto che sia così, però in generale vedo anche Federico una crescita, non l'ho avuto io quest'anno, non si è quasi mai allenato se non è rientro l'infortunio con noi, però ho visto anche Federico una crescita importante dal punto di vista mentale, e questo al di là è proprio un merito di Fiorentina, cioè di come viene impostato il lavoro in Fiorentina. Cioè io ho dato giustamente dei ragazzi, no, nella stagione alla 17 e hanno fatto bene, io sono contento, hanno fatto Sciarca, Balzagli, Clemente, insomma, e questo Barbone, è bello vedere ragazzi che vanno sopra, ti permette anche a te magari di far crescere qualcuno e di vedere a che punto è qualcuno, qualche ragazzo che magari gioca meno perché ovviamente ha meno possibilità, e questo è bello, ma ripeto, è proprio un atteggiamento che ha Fiorentina, quello di far fare esperienze a ragazzi, no? Anche in categoria superiore, e questo riempie d'orgoglio più di un primo posto. Cioè, allora, ripeto, Federico, ma come lui tutti gli altri mi danno soddisfazioni giornalmente, ecco.
2: Ultima intervista che riguarda il mondo viola di questa Fiorentina è quella dedicata al tecnico della Fiorentina Under 15, Mattia Balestracci. La 15 ha fatto un bellissimo campionato, è arrivato a quarta in classifica e adesso si trova addirittura alle semifinali scudetto. Ha buttato fuori l'Atalanta, ha buttato fuori la Roma e domani alle ore 11, domani domenica alle ore 11, va in scena la semifinale di andata contro il Milan al Viola Park. Quindi se potete andate. Il ritorno al centro sportivo di Vismara è tra 8 giorni, quindi la settimana prossima. Mattia Balestracci allena dei bambini, perché insomma quando sono under 15 sì, sono quasi adolescenti, ma insomma sono poco più che bambini, quindi è una categoria difficile da gestire, però ha fatto un lavoro superbo, veramente superbo. Ripeto, ha fatto già nei playoff un percorso di assoluto livello. Ce lo andiamo a sentire, è una delle ultime interviste che anche da un punto di vista temporale abbiamo realizzato, prima della semifinale, dei quarti di finale, pardon, con la Roma, quindi già stagione quasi conclusa. Ci sentiamo quello che ci ha raccontato il tecnico dell'Under 15 della Fiorentina, Mattia Balestracci. Eccolo qua. Domanda delle domande, ma a 14 e 15 anni conta più per lei insegnare a crescere o a vincere, ragazzi?
3: No, è fondamentale crescere, cioè i nostri allenamenti sono focalizzati su questo, sulla crescita individuale, chiaramente del gruppo, quindi dobbiamo formarli a 360 gradi, parte tecnica, parte fisica, parte coordinativa, parte tattica, parte mentale, tattica chiaramente individuale con accenni di tattica collettiva, perché poi comunque iniziano un percorso, no, che speriamo li porti il più lontano possibile, dove delle basi devono averle, però la parte del risultato secondo me è chiaramente una parte, perché non si può escludere, però la parte fondamentale è chiaramente quella di farli crescere come ragazzi in primis e poi come calciatori.
2: Quindi la classifica non si guarda, oppure dopo un po' bisogna cominciare a guardarla?
3: Allora, io penso che secondo me il voler vincere per i ragazzi, l'imparare a vincere, è comunque una parte formativa del loro percorso, quindi io dico sempre, dal lunedì al sabato voi dovete migliorare, pensare solo al vostro miglioramento. La domenica nel miglioramento chiaramente c'è anche il voler vincere una partita, il voler mettere qualcosa in più, sempre tenendo conto di quelli che sono gli obiettivi, quindi diciamo non siamo disposti a vincere in ogni modo, ecco, dobbiamo trovare i nostri modi per vincere.
2: Curiosità personale, sì. Mattia con una T sola, giusto? Non è un nome così comune, non so se le hanno mai spiegato i suoi genitori perché di questo nome. No, se le è capitato di vedere tante volte il suo nome storpiato con due T?
3: Il nome storpiato è praticamente la normalità. Mi hanno parlato di Mattia Bazar, ecco, questo è la motivazione che mi hanno sempre dato.
2: Giusto, giusto. Parliamo della stagione attuale, una regular season con un terzo posto molto soddisfacente. Avete iniziato i playoff con una vittoria, una qualificazione straordinaria con la vittoria di Bergamo pochi giorni fa. Era tutto preventivato, eravate dati questo obiettivo di raggiungere le finali e di giocarvela fino in fondo a inizio anno? Sempre per tornare ai famosi, certo, obiettivi.
3: Certo. L'obiettivo principale, e non sono frasi fatte, era veramente la crescita dei ragazzi, del gruppo. È un gruppo numeroso, quindi al quale abbiamo provato a dare a tutti la loro chance. Poi chiaramente l'under 15 è una categoria particolare, ci sono tante differenze fisiche, quindi abbiamo dei ragazzi che sono arrivati pronti, abbiamo dei ragazzi che fisicamente sono indietro e devono fare un percorso diverso, abbiamo ragazzi che arrivano da dilettanti, da fuori regione, e quindi chiaramente nell'obiettivo c'era veramente la crescita di ognuno di loro, e penso che lo abbiamo fatto al meglio delle nostre possibilità. Sicuramente nella crescita, come dicevo prima, ci passa anche poi il risultato, quindi l'obiettivo di fare le finali era un obiettivo che abbiamo raggiunto, e chiaramente io penso per migliorare più stai in campo più migliori, quindi l'arrivare, il passare un turno ci fa accedere altre due partite, non tanto ai quarti di finale, ma altre due partite sicuramente faranno crescere ancora di più i ragazzi, sia dal punto di vista tecnico-tattico indubbiamente, ma anche dal punto di vista mentale. Sono partite particolari, non che il campionato non lo sia, però il campionato è una partita importante, le finali come abbiamo visto domenica c'è il dentro fuori, ci sono situazioni, emotività diverse, sensazioni diverse, e quindi c'è una grossa crescita. Quindi il nostro obiettivo è arrivare il più in fondo possibile per fargli fare più partite possibili.
2: Chiudiamo questa puntata speciale di Made in Viola andando fuori dal contesto viola, sentendoci prima le parole di un ex primavera, un giocatore che era in primavera l'anno scorso e che quest'anno ha affrontato la sua prima stagione tra i professionisti, e poi chiuderemo con un'intervista a un ex giocatore della Fiorentina Primavera che non è più di proprietà della Fiorentina, ma che ha fatto una stagione da protagonista, conseguito una promozione storica. Ma non vi dico altro, prima devo lanciare l'altro file. Iniziamo quindi dall'ex Primavera, stiamo parlando di Mirko Elia, difensore centrale della Fiorentina, classe 2005, giocatore molto molto interessante, una grandissima stagione a Forlì, la sua prima tra i professionisti, tra l'altro ha rinnovato proprio l'altro ieri per altri 2 anni con opzione con la Fiorentina, quindi un bellissimo riconoscimento. Al Forlì 32 presenze e un assist tra il campionato e la Coppa Italia di Serie C, insomma un ragazzo che dopo tanta sfortuna, perché si è fatto male anche al crociato un paio d'anni fa, è riuscito a tornare in prima linea e a dare grandi risposte sul campo. Ce lo sentiamo Mirko Elia in questa intervista di un mesetto fa a Radio Firenze Viola, eccolo.
1: Manca una partita e basta alla fine del campionato, è quella col Perugia, per cui possiamo già fare, no, un bilancio della vostra stagione, l'obiettivo è stato raggiunto, e per cui ti chiedo il tuo campionato com'è stato, Mirko, cioè se è stato soddisfacente oppure no. Io inizio col chiederti se ti aspettavi di giocare così tanto, perché veramente sei sopra le 30 partite, sono tantissime.
4: Allora, come io ho già detto, non mi aspettavo di giocare così tanto, però era un obiettivo mio, dai, io sono venuto qui a Forlì perché avevo l'obiettivo di fare più minutaggio possibile. Invece della mia stagione io sono super soddisfatto, perché come ho detto io sono venuto con l'idea di fare bene, con l'idea di convincere il mister a darmi la maglia da titolare, e sono super contento perché come hai detto te ho fatto 30 presenze e abbiamo fatto un campionato discreto e sono contento, sì.
1: Ti manca il gol? Forse ti aspettavi di farne almeno uno, oppure non è mai stato un tuo obiettivo questo?
4: No, mi manca il gol, sì, avrei voluto farne anche uno, però è andata così, va bene lo stesso.
1: Come sentite, Mirko ha un evidente accento salentino che è strepitoso e simpaticissimo, e conosce molto bene Pantaleo Corvino, che non so se è la figura a cui forse devi dire più di tutti grazie per come ti ha cambiato il ruolo. Insomma, hai raccontato più volte che è stato lui a suggerirti di passare da attaccante che facevi a difensore centrale, vero?
4: Sì, io ho iniziato la mia carriera nella sua scuola calcio, che si chiamava la Corvino Soccer Academy. E io inizialmente ero attaccante, però poi il direttore ha chiamato me e la mia famiglia in ufficio e ha detto che lui mi avrebbe visto meglio difensore. E quindi da lì poi ho iniziato la mia carriera da difensore, prima da terzino, e poi piano piano mi sono centrato sempre di più.
1: Quindi gli devi dire grazie in qualche modo ancora.
4: Sì, assolutamente, assolutamente.
2: Concludiamo questo nostro viaggio sentendo la voce di un amico personale, ma anche di un ragazzo che negli anni scorsi era uno dei migliori talenti della Fiorentina Primavera. Mi riferisco a Nicolò Gigli, forse alcuni non se lo ricordano, difensore centrale, faceva coppia con Gianluca Mancini, quello che ora gioca alla Roma ovviamente. Giocatore interessante, pilastro della Fiorentina Primavera di Federico Guidi, quindi si parla di 7-8 anni fa, forse anche qualcosa in più. Ha fatto il suo percorso, ha girato tantissime squadre e poi è arrivato all'Arezzo. All'Arezzo è arrivato lo scorso anno un campionato tranquillo, e poi quest'anno sapete tutti quello che ha fatto l'Arezzo: ha stravinto il proprio girone di Serie C ed è stato promosso in Serie B dopo tanti anni d'attesa. Nicolò Gigli, che rimane col cuore viola perché è di Roma, è cresciuto qui per tanti anni e quindi è legatissimo alla Fiorentina, ci ha raccontato un po' la sua stagione lontano da Firenze, lontano da Roma, che è poi la società natale, e soprattutto della grande cavalcata, è il caso di dirlo visto che ha come simbolo il cavallino, che ha portato l'Arezzo in Serie B. Ce lo sentiamo, Nicolò Gigli, ex Primavera Viola di qualche anno fa, ai nostri microfoni. Ti chiedo quante volte l'hai cantata, l'hai risentita quella canzone brasiliana che è diventata un po' icona della grande promozione, della grande cavalcata, visto che è un cavallo il vostro simbolo, dell'Arezzo in Serie B. L'hai imparata da memoria?
5: Diciamo sì, diciamo che ho imparato parecchie parole in portoghese, ma è dalla stagione scorsa che noi ascoltiamo questa canzone. Poi diciamo che è un po' casuale il fatto di averla messa durante la stagione dopo le vittorie, sai, come inno di festeggiamento. Poi è diventato virale il giorno della vittoria del campionato, con il ballo sotto la curva, con la curva che cantava "Vai Cavallino". Ci ha scritto addirittura sia il compositore che il cantante, che hanno voluto la maglia dell'Arezzo, gliel'abbiamo dovuta spedire con tutti gli autografi. È stata veramente carina come cosa.
1: Dai, già che ci siamo, cantacela un po', dai, accennaci il ritornello.
5: E vai no Cavallino, vai. Vai, vai no Cavallino, vai.
1: Grande Nicolò. È il momento più bello della tua carriera, possiamo dirlo questo? Comunque la gioia sportiva più bella da quando sei professionista?
5: Sì, credo che sia davvero il momento più bello, e soprattutto anche il più appagante, perché in questi anni di sacrifici, di alti e bassi, comunque sono state fatte tante rinunce, ho avuto tante delusioni, tante volte sembrava che non arrivava mai quel premio, quell'obiettivo che ti fissi, no? Non è mai facile ovviamente raggiungerlo, come non è facile magari realizzare un sogno, però tu ci provi, insomma. Ci ho provato con tutto quello che avevo, era diventata un'ossessione, forse è per quello che poi sono riuscito a realizzarlo.
1: Certo, la Toscana è la tua seconda terra, insomma, dopo Roma, dopo il Lazio, la tua seconda patria, per cui ti chiedo che ambiente hai trovato ad Arezzo e che città, insomma, ti è entrata nel cuore evidentemente.
5: Dopo i 6 anni a Firenze, dove sono cresciuto e sono diventato uomo, perché sono entrato a 13 anni, sono andato via a 19, e adesso i 2 anni a Arezzo, si può dire che sono un toscano adottato. Arezzo come città è meravigliosa, perché a parte per la storia, per il piano culturale che ha, gli aretini son persone innanzitutto molto umili, disponibili, simpatiche. Vivere la città poi diciamo che ti quando c'hai bisogno di staccare la spina lo fai volentieri, perché è anche piena di parchi, insomma, per le famiglie è a grandezza d'uomo, c'è tutto. Forse per me ma renerei qui.
1: Certo. La Serie B è sempre stato un obiettivo a inizio anno, oppure lo è diventato cammin facendo durante il campionato?
5: È stato un obiettivo già da inizio anno. Sapevamo che non eravamo probabilmente i favoriti, ma eravamo tra le squadre più forti. Poi Tante squadre si sono perse durante la stagione, altre invece che non ci aspettavamo comunque hanno dato il filo da torcere fino all'ultima giornata. È stata veramente un'impresa, ecco.
2: Bene, siamo giunti in conclusione di questa puntata speciale di Made in Viola, dove abbiamo fatto riascoltare un po' i contributi migliori di questa stagione. È stato un bel pomeriggio intenso, una bella serata intensa, perché abbiamo fatto ascoltare tante voci. Devo dire, alla fine tanti hanno coronato il loro sogno. Mi viene in mente Primavera, che tutti sognavano lo scudetto, alla fine lo scudetto è arrivato, e l'augurio che possiamo fare a questo punto è che Under 17 e Under 15 concludano nel migliore dei modi le loro stagioni, sono entrambe ai playoff, anche loro con un bel tricolore sul petto per festeggiare nel modo migliore l'anno del centenario. Ringrazio la parte tecnica che mi ha assistito in questo sabato. Adesso pochi minuti di pubblicità e poi parte Extra Viola, come sempre dalle 21 alle 21:30. Questa era anche l'ultima puntata di Made in Viola. I prossimi sabati, quando mi ritroverete qui sempre a quest'ora dalle 20 in poi, parleremo di Fiorentina prima squadra e poi di settore giovanile, ci riaggiorneremo e ne parleremo nella prossima stagione, direi da settembre in poi. Grazie mille da parte di Andrea Giannattasio, ripeto, un po' di pubblicità e poi arriva Extra Viola. Buona serata, ciao.
6: Radio Firenze Viola
7: è la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola. A due passi dal cuore di Firenze, Il Vico, il ristorante pizzeria che ti fa sentire a casa. Ci trovate in via Reginaldo Giuliani 211. Venite a scoprire le nostre specialità toscane e italiane, carne, pesce e le nostre pizze irresistibili. Aperti dal martedì al venerdì a pranzo e cena, sabato e domenica solo a cena, chiusi il lunedì. Possibilità di organizzare eventi, compleanni, cene aziendali e battesimi. Ristorante pizzeria Il Vico, il punto di riferimento per chi vuole mangiare bene e sentirsi a casa. Tifosi Viola, vi aspettiamo! Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi Viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricariche e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi Viola. Tifosi Viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontassieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio 8. Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia. Tifosi Viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'arrosto girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo arrosto girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
8: Tifosi Viola, l'arrosto girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
9: Che incubo il trasloco!
10: Basta affidarsi ai migliori professionisti. Zeus Traslochi. Fanno traslochi da Dio. Forniscono tutto il materiale da imballaggio, oppure imballano loro al posto tuo. Puoi chiamarli anche per il sabato o la domenica e c'è pure il servizio deposito mobili. E se devi traslocare anche la tua cucina, ma hai bisogno di riadattarla alle tue nuove esigenze, pensano loro anche a quello.
9: Ma è fantastico!
10: Zeus Traslochi. Zero problemi. Anche per i permessi e le autorizzazioni, lascia fare a loro.
7: Zeus Traslochi, in via Bocci 105, zona Careggi.
11: Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
12: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con Extra Viola, la trasmissione di RTV 38 e Radio Firenze Viola. Tanto mercato nel corso del nostro programma, anche perché accanto a me c'è Niccolò Ceccarini, direttore di tuttomercatoweb.com. Buonasera.
1: Ciao Lorenzo, buonasera a te, buonasera a tutti e bentrovati per questo sabato 6 giugno di qualità, eh?
0: Sì, di qualità, perché
1: tutto dovremo... esaurito anche qua a Radio Firenze Viola.
0: Assolutamente, e dovremo parlare diffusamente di tutti gli obiettivi della Fiorentina per questo mercato estivo. Innanzitutto ti chiedo, così entriamo subito nel vivo della discussione, poi aspettiamo anche messaggi dei nostri amici da casa, messaggi vocali al 348-7513-933 per gli sms 331-430-3200. Ti chiedo innanzitutto quando ci sarà la firma di Grosso e quando insomma verrà annunciato il nuovo
1: Grosso
0: tecnico
1: ha già
0: della
1: firmato.
0: Fiorentina.
1: Ha già firmato. Grosso ha già firmato per la Fiorentina, naturalmente questa è una notizia che io so per certo e naturalmente verrà poi comunicata dalla Fiorentina, ma Fabio Grosso ha già firmato il suo contratto con la Fiorentina, nel senso che comunque ha già rescisso, no, con il Sassuolo, c'è stato il comunicato dell'addio a Vanoli e quindi è chiaro che Grosso ha praticamente già firmato con la Fiorentina, un contratto di 2 anni con opzione, vogliamo dire che si tratta solo di aspettare qualche ora, ma non ci sono dubbi, nel senso che io penso che all'inizio della prossima settimana la Fiorentina lo ufficializzerà, ma Fabio Grosso è già un allenatore della Fiorentina e quindi i suoi 2 anni di contratto con opzione sono già stabiliti, credo che guadagnerà bonus compreso 1,5 milioni a stagione.
0: Poi, come detto, inizieremo a parlare dei vari obiettivi, dei vari calciatori che sono già stati accostati alla Fiorentina, quelli che potrebbero spuntare anche all'improvviso come obiettivi di mercato per la Fiorentina. Però ti chiedo che cosa ti aspetti dal viaggio che è programmato per lunedì, dunque tra 2 giorni, il viaggio dei dirigenti della Fiorentina, il DG Ferrari e il DS Paratici, che andranno negli Stati Uniti per incontrare la proprietà.
1: Ma io, guarda, da questo viaggio si è romanzato tanto, questo viaggio, francamente, io non mi sto appassionando a questo viaggio, è una cosa che francamente non mi fa né caldo né freddo, non mi entusiasma nulla di questo viaggio, nel senso che comunque sia, credo che sia un atto anche dovuto dal punto di vista così del conoscitivo per quanto riguarda la Fiorentina, per quanto riguarda Fabio Paratici, che debba anche parlare direttamente con il presidente, con Joseph Commisso, con la signora Catherine. E poi vabbè, ci sarà anche Alessandro Ferrari, però non è che, cioè, sembra questo un po' la missione, no, voglio dire, di Cristoforo Colombo, che deve prendere e andare a scoprire l'America. Non c'è da scoprire niente, qui si tratta semplicemente di avere eventualmente ulteriori dettagli se c'è un budget che verrà messo a disposizione in particolar modo per questa stagione in virtù del fatto che la Fiorentina non è nelle coppe europee, oppure se questo budget non c'è va trovato in un'altra maniera. Mi sembra che già la Fiorentina si stia muovendo in una certa direzione, perché i giocatori in vendita sono De Gea, Gosens, Dodò, Fortini, probabilmente anche Fagioli se arriva una grande offerta, Gudmundsson e Ken. Quindi questi sono giocatori che la Fiorentina ha praticamente messo in vendita.
0: Quindi mi sembra che siano 7, mi sembra che tu abbia nominato 7
1: sono
0: giocatori.
1: Naturalmente c'è Dodò che si sta andando nella direzione della Roma, c'è anche la possibilità per esempio per la Fiorentina di vedere un futuro di Fortini anche all'estero, c'è da capire dove andrà Ken, se arriverà un'offerta per Ken, se ci sarà un'offerta anche per Gudmundsson. Comunque i giocatori sul mercato della Fiorentina sono questi, loro vogliono prendere degli esterni difensivi e, ecco, degli esterni offensivi.
0: Si è parlato in effetti fino ad oggi soprattutto di esterni di difesa e di esterni d'attacco, però qualcosa si muove anche a centrocampo.
1: Ma io, guarda, allora, dovesse arrivare questa grande offerta per Niccolò Fagioli, secondo me la Fiorentina potrebbe anche prenderla in considerazione, a quel punto dovrebbe poi reinvestire i soldi per prendere un altro centrocampista importante. Io non credo però che il nome che ora tu vuoi che io ti faccia abbia a che fare con quello di Fagioli, perché
0: sto parlando
1: di Thorsved, che ritorna un po' come Giovanni Battista Vico, per gli amanti della storia, parlava dei corsi e ricorsi storici, no? Che la storia comunque sia ha un ciclo che poi è ripetitivo nel corso anche dei secoli, ed è ripetitivo un po' anche quello che è il mercato della Fiorentina a volte. In questo senso c'è da dire che praticamente la Fiorentina sta pensando, o meglio, forse anche Thorsved, te lo do per certo, vuole vestire la maglia della Fiorentina.
0: Cambiano direttori sportivi, ma rimangono.
1: Però Thorsved è un giocatore che piace molto a Grosso, perché sennò sembra che la Fiorentina vada a pescare così a caso. No, assolutamente. Cioè, Thorsved e Volpato sono sicuramente due dei 50 giocatori che piacciono a Fabio Grosso, e Thorsved è un giocatore che ha un pregio, tra virgolette, che ha il contratto in scadenza 30 giugno del 2027, quindi vuol dire che ha solo un anno, non rinnoverà col Sassuolo, già a gennaio voleva venire a vestire la maglia della Fiorentina, secondo me è questa la sua volontà tuttora, però da qui a dire, tra qui a dire e fare c'è di mezzo il mare del Sassuolo, che comunque sia nell'entroterra, ma state tranquilli che quando naturalmente ci sono da aprire le dighe arriva talmente tanta acqua che ti allontanano immediatamente dall'obiettivo. Perché Carnevali non è certo uno che regala i giocatori.
0: No,
1: quindi, però, ecco, Siamo parlato di Torsved, oggi ho visto anche colleghi che hanno parlato di Miretti.
0: Miretti, sì.
1: Ci sono
0: Miretti.
1: Anche altri nomi, no? Tutto
0: sommato. Miretti, insomma, è un giocatore che Paratici, certo, conosce molto bene.
1: Si parla ancora di una piccola apertura per Solomon, se naturalmente il Tottenham chiedesse meno soldi. Però la Fiorentina deve prendere almeno quattro esterni, perché se vogliono giocare con il 4-3-3, la Fiorentina, sì, oggi non ha un esterno sul, sì, quale può fare affidamento. Quindi c'è tanto lavoro da fare, però step by step. Abbiamo l'allenatore? È Fabio Grosso, 2 anni più l'opzione. Poi il viaggio, poi il mercato, le cessioni, gli acquisti e poi cercheremo di inquadrare meglio quale sarà il futuro della Fiorentina 2026-2027.
0: Tra l'altro, a proposito di Volpato, visto che l'hai citato, c'era un nostro amico da casa che chiedeva se Volpato può essere ritenuto migliore di Solomon.
1: Allora, Volpato è un giocatore bravo, però bisogna anche essere onesti che nello scacchiere tattico di Grosso al Sassuolo, quando lui schiera il tridente titolare, ha schierato il tridente titolare, metteva Pinamonti centrale, Lorienté a sinistra e Berardi a destra.
0: Sì,
1: Volpato,
0: sì,
1: era la prima alternativa, questo va detto.
0: Sì, sì, certo, insomma, è un giocatore di grandi qualità, un giocatore che andrà ai mondiali con l'Australia, è un giocatore certamente che può ancora progredire. Bisogna capire anche quale potrebbe essere la richiesta del Sassuolo.
1: Ma la richiesta del Sassuolo è sicuramente alta. Io credo che il Sassuolo non abbia la minima intenzione di regalare un giocatore, poi tra l'altro loro venderanno anche Pinamonti, se non ho capito male, quindi c'è tutta una serie di situazioni che dobbiamo analizzare pian pianino, sì, però non ci focalizziamo sul mercato del Sassuolo, perché sennò poi si finisce col pensare che la Fiorentina debba prendere tutti i giocatori del Sassuolo.
0: La Fiorentina non può rifare il Sassuolo, non si può rifare il Sassuolo.
1: Non si può fare il Sassuolo a Firenze.
0: Uno o due giocatori,
1: ma meglio uno solo, sì, meglio uno solo per non creare poi diciamo delle situazioni, allora poi
0: no,
1: fuori,
0: ma quello
1: allora
0: deve essere il punto di partenza.
1: Ecco,
0: non si può rifare il Sassuolo.
1: Facciamo, io guarda, credimi, ho fiducia in Paratici perché comunque conosco l'uomo di calcio e so che questo uomo di calcio ha tante qualità e ha tante conoscenze ed è un bravissimo direttore sportivo. Io mi voglio fidare ciecamente di lui perché è l'unica persona nella quale io confido in questa società. Ci metto anche il suo staff e ci metto anche Roberto Guerretti,
0: certo,
1: perché è tutta gente di calcio. Però decide Fabio Paratici e noi dobbiamo credere in lui perché è l'ultima carta, l'ultimo jolly, dopodiché non ce ne sono altri.
0: Volevo tornare per un attimo sul centrocampo, poi iniziamo a sentire i numerosi messaggi vocali che stanno arrivando, perché un altro nome che è spuntato per la metà campo è quello di Lovro Maier del Wolfsburg, costo 10-12 milioni, tra l'altro il Wolfsburg è retrocesso, quindi potrebbe anche esserci una serie di giocatori che potrebbero essere ceduti.
1: È spuntato questo nome, il nome di Vieri, che peraltro stiamo parlando per la difesa. Allora, Vieri ho capito un po' l'antifona e secondo me Vieri è un obiettivo se parte con Muzzo, perché il loro modo di pensare è Pongracic viene considerato un fulcro importante della difesa della Fiorentina. Io ho un po' di dubbi, però comunque sia rispetto ovviamente chi sa di calcio molto più di me, per cui l'idea è ancora una volta considerare Pongracic il riferimento della difesa centrale della Fiorentina. C'è Ranieri, ci potrebbe essere Comuzzo, ma Comuzzo se dovesse andare via, allora a quel punto potrebbe fare un investimento su questo Vieri. Piace effettivamente anche Gustavo Sa, sono andati a vederlo un paio di volte.
0: Sì. Però si parla di un giocatore che costa 30 milioni.
1: Assolutamente sì, ed è un giocatore che però non è proprio un esterno, diciamo è un 10, no? Un trequartista, un giocatore un po' atipico. Questi sono nomi buoni, che però fanno il paio con quello che stavi dicendo te e con tanti altri che verranno fuori anche nelle prossime settimane, perché oggi il respiro è un po' cambiato, cioè si sta cercando un po', si sta setacciando il mercato internazionale perché è l'unica strada per poter provare a fare qualcosa di meglio spendendo il giusto.
0: Dicevo dei numerosi messaggi vocali che stanno arrivando al 348-7513-933, iniziamo a sentirne alcuni.
2: Lorenzo, ciao Niccolò, sono Lorenzo, l'architetto Viola di Firenze. Io, come voi, ho un'età che ho visto di tutto e di più, però a questo punto mi sento preso in giro perché abbassare il tetto ingaggi, qual è l'ambizione, qual è questa ambizione di andare dove? In Europa. Io non mi meraviglierei se si fa un altro flop, perché insomma, a parte il discorso logorroico interminabile di questo sbarbatello, ma dico, qui all'atto pratico sono anni che c'è una mediocrità assoluta, volutamente voluta, cioè proprio, scusate il gioco di parole. Ascolto la...
3: Paratici qui, Paratici là, Paratici su, Paratici giù. Paratici fa ogni cosa. Fa le pizze, fa le paste, dall'ostia alla domenica, fa ogni cosa, fa anche il mercato. Il tutto fare Paratici, il Messia. In tutto questo tutto fare, il Messia Paratici aveva detto la Fiorentina deve essere una Fiorentina internazionale anche dal punto di vista del gioco. Ha partorito Fabio Grosso, che fondamentalmente è un contropiedista. Capito? Sì, ha lavorato all'estero Fabio Grosso. Due esoneri, al Sion e ai Lioni. Ha partorito Fabio Grosso, il messia Paratici. Vai, vai.
4: Sì, buonasera, Marco da Pescia. No, io stavo guardando nella stagione appena finita che abbiamo subito oltre 60 reti fra coppe e campionato. Siccome sento parlare molto di attaccanti, centrocampisti, mi sembrerebbe da un'occhiata alla difesa. È vero che il centrocampo non copre, ma io, siccome ho visto tutte le partite, specialmente quelle in televisione, ho visto fare delle cose incredibili. Secondo me manca un centro mediano, un centro della difesa, di quelli cattivi davvero, che riesca a comandare tutta la difesa. Ecco, per esempio un Mancini.
5: Buonasera Lorenzo, buonasera Cicca. Ma secondo me Paratici e Ferrari vanno in America per far vedere a Paratici l'azienda che ha commisso. Per il resto non credo, sì, parleranno della Fiorentina, però non, per parlare della Fiorentina non c'è bisogno di andare in America oggi. Si va senza andare in America.
6: Una domanda per Niccolò: ma un centravanti non se ne parla quest'anno? Si giocherà con
1: una bella domanda.
6: Anzi, speriamo di no, se no, e si fa peggio di quest'anno.
0: E allora, tanti messaggi vocali, proviamo a rispondere a tutti. Naturalmente c'è anche un po' di pessimismo da parte dei nostri amici a casa. Allora,
1: io
0: non parla voglio, di rischio flop ulteriore.
1: No, io non credo. Allora, io non credo questo. Io credo sia giusto, anche è vero, quando si dice Paratici sembra il messia. No, Paratici non è il messia. Paratici è un dirigente che sicuramente sa fare molto bene il suo lavoro. E siccome mi sembra che da 7 anni a questa parte noi abbiamo avuto abbastanza problemi nel fare un certo tipo di lavoro sul mercato, e mi sembra che sia di fronte agli occhi di tutti quello che è accaduto, perché poi si potrebbe citare esempi di allenatori che per esempio chiedevano magari un esterno offensivo che segnava e non gli veniva preso.
0: Certo. Italiano.
1: E non facciamo nome e cognome, sì, facciamo.
0: Vincenzo italiano.
1: Quindi vuol dire ci sono state delle problematiche in tutti questi anni. Per cui ecco perché oggi da Paratici bisogna dargli fiducia, ragazzi, perché se non gli diamo fiducia, poi non è che uno deve andare a sposarsi con Paratici, deve solamente apprezzare il lavoro di Paratici e eventualmente giudicare se ci sono delle cose negative o se ci sono delle cose positive. Questo va fatto, ma visto che quando è arrivato Paratici, io guarda, ora si sta parlando di Paratici, ma se fosse arrivato Cristiano Giuntoli avrei detto le stesse identiche cose su Cristiano Giuntoli, perché sono due direttori sportivi che conoscono benissimo le dinamiche del mercato, che hanno degli staff e dei collaboratori competenti, che conoscono giocatori, vanno a vedere nei campionati stranieri delle opportunità, delle occasioni. Certo. Per questo io dico, cioè, che bisogna dare fiducia a Paratici, perché è l'unica chance che in questo momento ha il club. Cioè, ragazzi, parliamoci chiaro e tondo.
0: Certo, se non ti affidi a Paratici,
1: se non ci vogliamo
0: affidare,
1: nemmeno affidare a Paratici, vogliamo, continuiamo così, allora andiamo a vedere. Ogni anno si starà a girare la ruota a sperare di poter fare un campionato migliore rispetto a quella prima. Però questo è quello che dobbiamo dire. Cioè, oggi dobbiamo pensare che lui faccia il meglio. Se c'ha dei soldi in più rispetto a quelli che naturalmente può avere, meglio ancora, però facciamolo lavorare. Perché se no, se non si fa lavorare neanche Paratici, allora ragazzi, io non lo so voi cosa pensate, io credo che sia l'ultimo jolly che si può giocare questa società. Questo è il punto di vista mio. Poi ognuno ha quello che vuole, ci mancherebbe.
0: Tra gli altri amici da casa ce n'era anche uno che sottolineava la necessità della Fiorentina di rinforzare la difesa. Secondo il nostro telespettatore, ascoltatore, dovrebbe essere una delle priorità quella di rinforzare la difesa. A questo proposito ti chiedo se può tornare ad attualità il nome di un obiettivo di questo mercato invernale, dello scorso mercato invernale, mi riferisco a Dragusin, obiettivo difficile naturalmente.
1: Ma insomma, Dragusin sarebbe secondo me un colpo importante per la Fiorentina. Bisogna vedere poi, allora, ricordiamo che Dragusin si è un po' messo non benissimo quando ha detto, non lui, ma il suo procuratore, sì, dice, tra Firenze e Roma, a Roma si va a Roma perché a Roma ci sono i gladiatori. Sì, voglio dire, comunque gli Etruschi e i Toscani hanno cominciato, gli andrebbe spiegato che i Toscani hanno insegnato tutti a parlare italiano, ma questo è un altro discorso. L'importante è che naturalmente ci possono essere giocatori di questo livello. Io non so se Dragusin, io credo che da Tottenham partiranno dei giocatori, Dragusin, Vicario, potrebbero essere due giocatori che si rimettono sul mercato italiano. Sul Vicario, per esempio, c'è anche la Juve. Io ho una mia sensazione che sia difficile Dragusin, che poi potrebbe, che poi sia una grande opportunità per la Fiorentina, o potrebbe essere una grande opportunità per la Fiorentina, sì, perché questo giocatore rafforzerebbe notevolmente il reparto difensivo. Certo, sì.
0: E poi, restando sulla difesa, per quanto riguarda gli esterni, si è parlato anche di João Mario, giocatore della Juventus, che negli ultimi sei mesi, nella seconda parte del campionato, sì, ha giocato con il Bologna.
1: E sai, a destra qualcuno va preso, perché poi alla fine João Mario torna, penso, alla Juventus. Sì. E dopo la Juventus magari lo riceverà in prestito. Quindi è possibile, perché se ti manca Dodò, se ti va a mancare Fortini, e qualcuno a destra va messo. Ora io non lo so, no, cioè non mi sembrano giocatori di spessore, sì, così elevato.
0: Non mi sembrano giocatori entusiasmanti, ecco.
1: Entusiasmanti. Però voglio dire, alla fine cerchiamo intanto di assemblare una squadra, e in modo tale da poter vedere se questa squadra riesce magari a fare anche qualcosa di più importante, cioè rispetto all'anno scorso. Io capisco che si continua a dire bisogna andare in Europa. Sì, a parte ci sono, voglio dire, mille opportunità per andare in Europa, voglio dire. No, non è che uno deve per forza passarci dal calcio, sì, a parte le battute. Si deve andare in Europa. Certo, questa è la dimensione che deve avere la Fiorentina. Ma negli ultimi sette anni la Fiorentina ha perso un po' di sua dimensione, perché le due finali di Conference non giustificano, secondo me, il fatto che ci sia stata una crescita. C'è stata un'opportunità, questo sì, ma poi la società non è cresciuta come magari avremmo voluto. Certo, e questo è un dato di fatto. Poi
0: purtroppo non ha quella pilla che può avere in questo momento, sì, la squadra che non è facile partecipa alle coppe.
1: Cioè, voglio dire, esempio, non è nemmeno semplice poi trovare un allenatore alla fine, perché certo, Paratici, certo, ti dimostra che nonostante sia Paratici, abbia provato a sentire di qui, di là, sotto e sopra, alla fine viene naturalmente un allenatore.
0: Si
1: come
0: torna al discorso dell'appetibilità della Fiorentina in questo momento. Tanti allenatori internazionali ti ringraziano, ma
1: facciamo,
0: ti dicono di no.
1: Ma poi bisogna dare all'esterno, bisogna tornare a dare all'esterno l'immagine di una società che ha una forza, che ha un suo peso, e il peso si vede in Lega, il peso si vede, voglio dire, diciamo, nelle partite, il peso si vede anche nei rapporti che puoi costruire fuori dal contesto fiorentino. Questo bisogna fare necessariamente. Poi ora però queste sono tutte cose importanti, belle da raccontare, ma ci sono delle priorità. Le priorità è, fatto l'allenatore, fare una squadra che possa in qualche maniera migliorare notevolmente il risultato, sì, sportivo di quest'anno, e fare un mercato che sia adeguato. Poi, quando sarà completata, ecco, mi auguro che rispetto invece agli ultimi anni ci venga detto: questa è una squadra che può lottare per XY, sì, sì, Z. Certo. E così almeno siamo tutti sereni. Cioè, nel
0: che
1: senso,
0: ci sia chiarezza anche sugli obiettivi.
1: Ce lo dicono e si deve capire. Certo. Poi, per tornare ai grandi, ci vogliono 2-3 anni. Il Como, l'Atalanta, il Bologna, cioè, per fare quello che hanno fatto ci hanno messo 3-4 anni, non è che ci hanno messo un anno e mezzo.
0: La programmazione è fondamentale. Ma torniamo ai messaggi vocali arrivati al 348-75-1393.
7: Ciao Lorenzo, ciao Nicco, buonasera. Ma io, i nomi poi sono quelli, nel senso, uno non può dire quello è meglio di quello, forse è meglio di quell'altro. Io mi ricordo la prima Fiorentina di Montella, andare a vedere una prima amichevole anche, che poi fece una stagione spettacolare. Quadrado, Rossi, cioè gente che comunque sia non erano top player praticamente, cioè gente, Gonzalo Rodriguez, Borja Valero, retrocesso e Villarreal, la gente era abbastanza titubante, poi vedendola giocare ha espresso un gioco. Quindi i giocatori bisogna vedere come si trovano anche nell'ambiente, tutto lì, come gestisce l'allenatore. Ecco il discorso. Ciao ragazzi.
8: Buonasera ragazzi, scusate, con tutto il rispetto, ma ci abbiamo in casa un certo Solomon che nella mia modestia posso dire che è superiore a Volpato. Perché dobbiamo andare a spendere 20 milioni per Volpato quando ci abbiamo un Solomon a 10 milioni? Walter Darù.
9: È pieno di messaggi di gente disperata, e mi sembrano tutti disperati di professione proprio. Ma so, tutti a casa un altro anno si vincesse lo scudetto, questi gli scappano tutti.
10: A me piacerebbe che si smettesse di misurare l'ambizione, la capacità di fare bene della squadra sulla base del monte ingaggi. Il monte ingaggi della Fiorentina è una follia, lo è stato, e quelli che volevano i monte ingaggi alti sono quelli che hanno goduto quando è arrivato Ribéry a prendere 4 milioni da pensionato, o quando si dava un paio di milioni l'anno all'ex Galeotto dalla Russia, Questa è roba inutile. Il Como spende molto meno di noi, ha speso molto meno di noi, e ha fatto molto meglio.
11: Buonasera da Fabio. Io rifaccio la domanda che ho fatto ieri, un po' provocatoria, ma nel 4-3-3 di Grosso, quanti di questi attuali sono adatti a questo gioco? Ora bisogna vedere cosa riesce a fare Paratici, ma io non è che non ho fiducia in Paratici, ho poca fiducia nella società, perché in questi 7 anni oggettivamente c'è stato il nulla. Ciao, buonasera.
12: Si giocherà in 11 sicuramente, questo è l'anno zero, secondo me è la ripartenza, bisogna ripartire. Ora c'è qualcuno che capisce di calcio, forse. E poi volevo dire, ragazzi, ci vogliono i milioni e magari anche uno stadio messo un po' meglio,
0: Allora, proviamo anche in questo caso a rispondere a tutti velocemente, perché il tempo stringe. Per quanto riguarda il primo ascoltatore, abbiamo sentito, faceva riferimento alla Fiorentina di Montella, che in quel caso doveva rilanciarsi dopo una stagione che aveva visto la Fiorentina a salvarsi l'ultima giornata. Praticamente furono bravi, però lui ha citato una serie di giocatori che sì, dovevano rilanciarsi quei giocatori, però era una Fiorentina che aveva anche giocatori di grandissima qualità come Pizarro e Aquilani.
1: Sì,
0: a centrocampo,
1: certo.
0: Il livello era altissimo.
1: Poi c'era anche Borca Valero, Gonzalo Rodriguez, no?
0: Lo stesso Rossi, insomma.
1: Certo.
0: Perché non si è infortunato ha fatto la differenza.
1: No, infatti, quindi sicuramente quello è un esempio che magari si riproponesse, voglio dire, quest'anno per la Fiorentina. Sì. E io sento dire tante cose su chi potrebbe essere utile. Allora, innanzitutto Pongrasci, ce l'ho detto ora. Sì. Parisi giocherà a sinistra, basso a sinistra, appena rientrerà sarà Parisi l'esterno sinistro.
0: Gennaio,
1: Lo so, però voglio dire, comunque sia, rimarrà anche lui. Giocatore sulla fascia sinistra, centrocampo, se non arrivano offerte Fagioli gioca, cioè certo. Voglio dire, ci sarà poi un'uscita anche di Fazzini, probabilmente di altri giocatori,
0: ma quello abbiamo detto,
1: poi
0: gli esterni di difesa e d'attacco.
1: Ora gli obiettivi sono gli esterni di difesa, soprattutto a destra e una a sinistra, e poi soprattutto anche là davanti va trovato qualcuno. Io capisco che ora c'è un po' di scoramento eccetera, però ragazzi, questo prossimo anno va lasciato, cioè bisogna dargli fiducia. Guarda, io sono 7 anni che faccio una fatica enorme a parlare di Fiorentina in una certa maniera, perché comunque ci sono tante cose che non mi sono tornate e mi sono molto trattenuto. Però con questo identico spirito vi dico anche che bisogna dargli fiducia un anno, perché comunque se la palla oggi la gestisce Paratici bisogna fargliela gestire, perché voglio dire, è stata gestita per 7 anni da altre persone, vorremmo dare almeno un anno a una persona per poter fare il suo lavoro. Dopodiché io arrivo a dire un'altra cosa, per come la vedo io, se Paratici non vede niente di buono all'orizzonte va via, preparatevi, nel senso che se dovesse vedere che poi non si può proprio far nulla, sarà lui il primo, non ci sarà bisogno di aspettare, perché sarà lui il primo a dire va bene signori, io ci ho provato, arrivederci, grazie, perché lui è fatto.
0: Speriamo
1: così.
0: Che sia uno scenario che non si realizzi.
1: No, però era per dire anche agli altri, guardate, se Paratici è venuto è perché vuole fare le cose per bene, se gli riesce bene, se no sarà il primo a alzare la mano, ma ora non c'è nessun tipo di problema, Paratici resta e cercherà di fare meglio per la Fiorentina.
0: In 30 secondi, proviamo a rispondere anche ai vari ascoltatori e telespettatori che hanno chiesto qual è effettivamente la situazione di Favasuli, se questo giocatore che è stato ceduto un po' troppo velocemente da parte della Fiorentina potrebbe essere riacquistato da Viola?
1: Diciamo che la Fiorentina mantiene, anche lì non si è capito bene se il 30, o il 50. 40, il 50% sulla futura rivendita. Non lo so se la Fiorentina, perché sembra una situazione molto simile a quella di Ghilardi del Verona, no? Che la Fiorentina poteva acquistare e aveva lo sconto del 50% perché aveva, non lo so se questo verrà fatto o meno. So solo che, insomma, mi sembra che Aquilani, visto che stiamo parlando di un giocatore di Catanzaro, sarà quasi sicuramente allenatore del Sassuolo.
0: Grazie al direttore di tuttomercatoweb.com Niccolò Ceccarini, grazie a Marco Tonelli che ha curato la parte tecnica. Naturalmente domani vi ricordo gli appuntamenti con Radio Firenze Viola, con le trasmissioni in diretta nel corso del pomeriggio. Su RTV 38 naturalmente si continuerà a parlare della Fiorentina nel corso degli appuntamenti informativi, il salotto dello sport alle 20. Grazie a tutti per averci seguito, buon proseguimento serata.
1: Ciao!
13: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. è Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
14: Oh,
13: guardala,
14: allora, guardala, si può guardala, sapere guardala, chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
15: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
14: Andiamo, via, chi è lo zio di Orin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
15: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
16: Salve a tutti, sono qui, in Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di Noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
15: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a Chi si compra inizia Uno di Noi.
13: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. In campo, calcio e non solo. La trasmissione di approfondimento sugli sport fiorentini.
17: Ed eccoci, eccoci, eccoci, 6 giugno 2026. Senti quanti sei in questa giornata di sabato che segna il ritorno di Firenze in campo. 14:05 in questo momento. Un saluto da parte di Fabio Ferri
18: e Sofia Ferreri. Ciao a tutti.
17: Eccoci qua, tornati in tandem, perché l'ultima settimana ti avevo lasciata con il buon Righi. Anche se poi, no, con Dimitri eri.
18: Con Dimitri,
17: scusami. Sì, ero scappato. Fra l'altro, anche settimana prossima ti avverto, non ci sarò, perché arriva il calcio storico, quell'appuntamento. Però torniamo a far tandem e torniamo come sempre, no, a parlare di calcio, ma anche di altri sport in generale. Definizione che ci piace poco, ma invece ci piace svariare su tutto il fronte d'attacco, direbbe qualcuno.
18: Certo,
17: quindi. Oggi?
18: Tutto il fronte d'attacco.
17: Si guarda oggi. Dimmi cosa si guarda oggi.
18: Come cosa si guarda?
17: Non essendoci la partita del campionato di calcio, cosa ci guardiamo oggi?
18: Allora, c'è la MotoGP, mm-hmm. C'è domani, ci sarà il Roland Garros. Mm-hmm. E poi abbiamo anche la Formula 1.
17: Oh, meno male. No, perché se mi cadevi sulla Formula 1 mi arrabbiavo. Poi nella notte, per gli appassionati di sport americano, c'è stata anche gara 2 delle Finals NBA, con la seconda vittoria dei New York Knicks, che così insomma vanno in testa al comando di questa serie e potrebbero riportare un anello a New York dopo tanto tanto tanto tempo. Ovviamente però, detto che c'è la voglia di svariare, oggi apriamo parlando anche delle novità Viola,
18: ecco.
17: In particolar modo di quella legata al saluto a Vanoli, che è stato appunto salutato anche dal numero uno della Fiorentina, ovvero da Commisso. Che sensazioni ti ha dato il saluto con cui la Fiorentina si è separata da Vanoli? Perché io devo dire, ho letto quelle parole. Per carità, c'è sempre un po' di retorica in certi momenti,
18: certo.
17: E quindi insomma sono messaggi sempre un po' precompilati, se vogliamo, però in realtà tra le righe ho trovato una genuina affezione nei confronti di un uomo che sì, saluta la Fiorentina, ma ha fatto tanto per il club.
18: Beh, assolutamente. Allora, parto dall'inizio. Tu, mm-hmm. Fabio, non c'eri scorsa settimana. Abbiamo fatto un gran ringraziamento.
17: Sì, l'ho sentita la tua lettera. Cosa pensi? Che non ti segua?
18: Ok, perfetto. Mm-hmm. Quindi quello per noi è ringraziamento che pensiamo che meriti. Mm-hmm. Un allenatore che ha fatto quel che ha fatto, che non è stato poco, effettivamente. E di conseguenza, beh, la Fiorentina, diciamo, la dirigenza l'ha ringraziato a suo modo, possiamo dire così.
17: Sì, ovviamente, però poi ponendo fine a questo rapporto, infatti già siamo là appesi al telefono, direi, per capire quando arriverà poi l'ufficialità del nuovo allenatore, anche per provare a costruire la Fiorentina della stagione 2026-2027. Con chi potremo parlare di questo argomento, secondo te?
18: Beh, secondo me con un personaggio che si chiama, inizia con Niccolò.
17: E prosegue con Ceccarini?
18: Probabilmente sì.
17: Allora, vediamo se c'è al telefono. Nick?
19: Buon pomeriggio a tutti.
18: Buon pomeriggio.
19: sono proprio io, dovrei essere io, ancora non lo so, vorrei cambiare anche sesso, però potrei anche essere ancora io per qualche mese, ecco.
17: Potresti anche sì. Non farlo, ma potresti effettivamente.
19: Sì, mi piacerebbe diventare uno struzzo, ecco, sinceramente sì. È una cosa che però non credo di poter mantenere, diciamo, gli organi principali, ecco, però uno struzzo mi cosa? Viene bene, ecco, parli di uno struzzo. Ecco.
17: Beh, non lo so, mi fa venire in mente qualche romanzo di weird fantasy, una roba sì. brutta.
19: Però, comunque, no.
17: Comunque, se il castruzzo
19: può diventare l'animale che vuole, voglio dire, ecco, non è che
17: dopo ti possono dire sei uno struzzo.
19: lo so. Però sarebbe bello, esatto, io lo faccio per quello. Non certo. Sei uno struzzo, cicca. A quel punto mi
17: tutto struzzo
19: cicca, la cambierò in un'altra maniera, ecco.
17: Vabbè, senti, a parte le consuete bischerate introduttive,
19: sì?
17: Ci domandavamo un po' come valutare il saluto a Vanoli, no? Perché comunque si sapeva, era nell'aria che Vanoli non sarebbe stato l'allenatore della Fiorentina la prossima stagione, si sa anche che Grosso verosimilmente è il suo sostituto, però mancava l'ufficialità del saluto. E intanto ti chiedo di giudicare quello, il saluto sentito, mi verrebbe da dire, da parte della Fiorentina a un allenatore.
19: Sì, no, ma il saluto ci sta tutto, anche perché comunque lui merita veramente il massimo e verrà per me, per quanto mi riguarda, io glielo ho detto anche a Quattrocchi, per me sei quello che ha evitato nell'anno del centenario un qualcosa che sarebbe rimasto nella storia in negativo, e quindi io per questo personalmente, ma poi ognuno fa quello che vuole, lo ringrazio perché ci ha messo tutto, ci ha messo la dedizione, ci ha messo il lavoro, ci ha messo la volontà. Sorreggere questa squadra che faceva acqua da tutte le parti, sicuramente ha fatto anche degli errori, però chiaramente c'è chi li ha commessi più grandi di lui, e lui è stato quello che è andato a riparare questi errori e ha permesso alla Fiorentina di attraccare in questo porto chiamato salvezza. Posso dire che secondo me hanno aspettato troppo a dirgli la verità, ma Paolo Vanoli è troppo intelligente per non averla capita. Ci sono modo e modo nella vita di poter gestire i rapporti, e la Fiorentina secondo me non è stata elegantissima, perché comunque gli ha chiesto 48 ore, poi altre 48 ore, poi altre 48 ore, risposta alle vacanze, le ferie, eventualmente se poi c'era anche qualche altra cosa da mantenere in stand-by, lo ha fatto, secondo me sbagliando, perché tanto ormai la storia era abbastanza chiara, però poi alla fine hanno fatto bene a fare questo comunicato, nel quale dicono sostanzialmente la verità, cioè che naturalmente questa storia non è finita male grazie soprattutto al suo lavoro, alla sua dedizione, al suo staff e a tutto quello che naturalmente lui ci ha messo. Veramente non era da solo, però ecco, è riuscito un po' a portare in fondo quella che è stata la sua missione. E io mi sarebbe piaciuto, visto che poi alla fine le cose, noi che facciamo il mercato le sappiamo da tempo e le sapeva sicuramente anche lui, però qualche volta, ecco, è bene anche farti un po' più, come posso dire, di coraggio e di non nascondersi e dire le cose come stanno. Ecco, tanto non c'era niente di male, Paolo lo sapeva, aveva già capito che probabilmente non ci sarebbe stata la possibilità di continuare con la Fiorentina, chi gli sia dispiaciuto è evidente,
17: certo.
19: Perché chi è legato naturalmente a un certo tipo di ambiente poi diventa difficile da staccarsi, però diciamo che questo è un incidente di percorso, dai, hanno fatto un incidente di percorso nella comunicazione. Spero gli serva da lezione per le prossime volte, speriamo che sia l'unico errore di questa stagione.
17: Quando arriva la comunicazione di Grosso?
19: Ma Grosso per me ha già fatto tutto con la Fiorentina, quindi io non lo so, dipende da loro quando annunciare il suo arrivo, perché comunque ha già l'accordo per due stagioni con l'opzione sul terzo, sono d'accordo sui soldi, sono d'accordo sullo staff, per cui è solo una questione di tempo, e io penso che per me potrebbe già all'inizio la prossima settimana essere a Firenze. Perché no? Magari sì, potrebbe starci.
17: Buoni messaggi, dai.
18: Allora, Simone ci scrive: 5 giugno 2019 la Fiorentina e Firenze hanno smesso di fare calcio. 6 giugno 2026, quando

0: bisogna anche guardare in faccia la realtà, però questo fa parte anche di un'umanità che non è poi così frequente, ecco, nella vita di tutti i giorni. La Fiorentina non ha ottenuto in questi 7 anni quello che magari sperava, avrebbe sicuramente meritato almeno di vincere una Conference, questo sì, però non ha meritato, i tifosi della Fiorentina non hanno meritato certo di doversi stare 3 anni a salvare per 2 o 3 giornate dalla fine sempre col fiato sospeso, ecco, questo penso che debba essere anche detto, certo. Quindi voglio dire, a questo punto sono passati 7 anni e oggi c'è Fabio Paratici e vediamo se lui riesce in qualche maniera a dare uno scossone, no? Un po' a infatti. Questa tendenza che è quella della Fiorentina, che non è certo una tendenza di una squadra estremamente ambiziosa, ecco.
1: Infatti ti volevamo appunto chiedere quali pensi che siano i reparti su cui spenderanno di più dopo, diciamo, il mercato un po' disastroso che è stato fatto precedentemente.
0: Ma sai, quindi bisognerebbe capire anche quanti soldi ci sono, perché poi alla fine le squadre si fanno in base a quello, non è che uno quando ha lì coi coupon oppure con gli sconti, bisogna fare una squadra con un senso logico, adatta all'allenatore, e naturalmente capire anche quanto puoi spendere e quanto non puoi spendere, perché se non puoi spendere sei costretto evidentemente a vendere, e certo. Devi vendere prima per poi acquistare dopo, poi magari ci può essere un cubaggio, però vediamo quando ci sarà questo viaggio negli Stati Uniti e cosa riusciranno ad ottenere nel caso eventualmente dal presidente commisso, da Marco Stefan, da una chiacchierata ulteriore, se le dritte saranno quelle di vendere e poi comunque sia di sanare un po' la situazione per poi dopo ritornare a fare investimenti, anche perché poi bene o male mi sembra che avendo messo sul mercato De Gea, Gosens, Dodò, Fortini, se arriva un'offerta anche Fagioli, Ken e Gudmundsson, se sono bravi a vendere possono anche portarsi a casa diversi soldini. Poi mi direte voi, certo, poi vanno sostituiti questi giocatori, assolutamente sì, ma non è necessario spendere non so 30 milioni per un giocatore, uno può prendere magari non lo so un Solomon a 7-8 e intanto prende un buon esterno e poi magari un portiere lo puoi anche ritrovare bravo senza andare a spendere tanti soldi. Insomma, ci sono tante cose da fare, ecco, in questo mercato della Fiorentina, però io ribadisco, come non sono tenero su delle cose che ho visto in questi anni, le ribadisco e le confermo tutte, allo stesso tempo voglio dare molta fiducia oggi a questa nuova società, perché per me l'arrivo di Paratici è l'inizio di una nuova società, non so quanto ci starà, questo è un altro discorso, però finché lui c'è io appoggio la scelta di Grosso, perché comunque se c'è un direttore che prende una decisione bisogna supportarla. L'importante è che facciano chiarezza su quelli che sono gli obiettivi immediati della Fiorentina, e questo secondo me è l'aspetto principale.
1: Certo, e stavamo anche parlando appunto di quanto la Fiorentina riuscirà ad ottenere dalle vendite. Cosa ne pensi appunto del nodo di Ken? In che modo riuscirà a sciogliersi e in che direzione secondo te?
0: Questo è un bel problema, è lo stesso problema che il Milan ha per Leao, perché io francamente ho letto anche le dichiarazioni di Leao dal ritiro della nazionale portoghese. È ovvio, no, che quando poi i giocatori vanno nei ritiri delle rispettive nazionali si tirano fuori gli sassolini, no? Pensa sì. A De Bruyne, quello che ha detto su Conte, che può anche, voglio dire, che ci può anche stare, voglio dire che non ha certo. Tutta questa simpatia per il gioco di Conte, eccetera. Però non è mai elegante, secondo me, dirlo quando non c'è, cioè le cose vanno dette in faccia, ecco, quindi magari se questa cosa a lui non gli è andata bene, e credo non sia successo, perché altrimenti Stellini non avrebbe, che è collaboratore di Conte, non avrebbe risposto in quel caso a De Bruyne. Leao ha detto, mi ha colpito questo fatto, no? Dice, sono stato spesso impiegato nel mio ruolo, ho fatto tutto quello che potevo, ma avevo anche dei problemi fisici, la posizione in campo non mi ha aiutato e quindi è giunto il momento anche che prenda un'altra strada. È anche vero che l'anno scorso e l'anno prima non mi sembra che avesse fatto delle cose così eccezionali Rafael Leao, perché probabilmente la memoria anche dei calciatori spesso è una memoria che va nella direzione in cui gli fa comodo a loro, cioè non a quello che fa comodo alla realtà. Tornando a Ken, Leao secondo me non ha offerte e potrebbe andare in Arabia. Ken in questo momento non ha un'offerta vera e propria, è una clausola accessoria da 62 milioni di euro e quindi bisogna essere parecchio bravi nel trovare eventualmente una soluzione. Cioè io dico che la Fiorentina, lo so che questa cosa dà molto fastidio anche dirla, perché tutti sono convinti, no, che perché noi abbiamo una clausola allora dobbiamo vendere i giocatori a 60 milioni di euro. Ma se la Fiorentina riuscisse già a prenderne 40, io parlo da un club non europeo compresi i bonus, dovrebbe essere soddisfatto.

0: fatta, perché comunque la stagione di Kenny non è stata per niente negativa, e quindi qui si dovrà vedere anche l'eventuale bravura di Paratici, che naturalmente non è il nostro signore, che non è che si può inventare un bene.
1: Certo.
2: Abbiamo un messaggio per te, Nick.
1: Sì, Babbo Viola ci sta scrivendo. Nick, Caprile è prendibile?
0: Non penso che Caprile, i Caprile, i Vicario, non penso siano sulla nostra falsariga. Può essere più facile magari Mandas, altre soluzioni magari di portieri di questo tipo, ma Caprile non credo, perché ha una valutazione di 20 milioni, non li spenderanno mai 20 milioni per un portiere, anche perché l'obiettivo secondo me è cercare di sistemare un pochino anche il bilancio e abbassare il monte di ingaggi se possibile, per cui andare a poi a spendere tutti questi soldi per Caprile la vedo molto complicata, la vedo molto difficile, però mai dire mai, magari no, ecco, l'unica cosa che mi piace è che sento un sacco di nomi stranieri, un sacco di giocatori che arrivano da paesi variegati, cioè dal Brasile, c'è chi naturalmente ha tirato fuori i nomi italiani, ma comunque anche di altri campionati. Questo mi fa pensare che stanno cercando delle soluzioni che possano essere più giuste, ecco, per la Fiorentina, rispetto anche al recente passato in cui si è cercato molto soprattutto nel nostro campionato, e purtroppo cercare il nostro campionato significa conoscenza un po' più limitata, non conoscenza limitata in senso assoluto, però un margine di movimento limitato, perché nella Serie A non è che ti offre grandi occasioni, soprattutto prezzi troppo alti.
1: Parlando invece di nomi internazionali, c'è stato questo interessamento per Vieri. E secondo te, appunto, cosa ne pensi? Pensi che sia un nome fattibile o pensi che sia uno dei tanti nomi che
2: vengono?
1: Diciamo,
2: dal Brasile ne parlano tanto.
1: Sì.
0: Sì, allora io ho cercato di capire un po' la situazione di questo Vieri, e quindi è stata brava anche Yvonne da noi, la nostra collega che lavora sul Como, perché comunque è riuscita a trovare questa notizia e che naturalmente ci dà la possibilità anche di ampliare un po' la conoscenza di questo giocatore. Io credo che loro lo prenderebbero volentieri, però sono distanti in questo momento come richiesta, cioè nel senso che la Fiorentina vuole spendere sui 10-12 milioni e la richiesta invece è più alta. Per me, se va via Comuzzo, fanno un rilancio, però deve andare via Comuzzo, perché la mia sensazione è che loro vogliano ripartire da Pongracic sicuramente e tenere Ranieri. Comuzzo lo terrebbero, ma se arriva qua un'offerta lo danno via, e allora a quel punto va messo dentro un altro difensore centrale, per cui Vieri sì, e gli piace anche questo Gustavo Sa, che comunque è un giocatore un po' atipico, perché non è proprio un vero e proprio esterno, è un po' un Gudmundsson, tanto per capirsi, e quindi vediamo se magari questi due nomi possono accendersi nelle prossime settimane, ecco, vediamo un po'.
2: Nick, invece parlando di budget, sì. che mercato ti aspetti da parte della Fiorentina? Perché sappiamo, insomma, che l'anno scorso è stato speso molto, che c'è stato un disavanzo anche piuttosto cospicuo, certo un po' di cassa si potrà fare attraverso il mercato in uscita, però che mercato ti aspetti? Quale non ti voglio dire cifra verrà spesa sul mercato, ma quale fascia della Serie A in quale fascia della Serie A sarà dentro la Fiorentina?
0: Questa è una bella domanda, grande Fabio. Io francamente non so risponderti, perché naturalmente non conosco quello che la Fiorentina ha a disposizione. Certo, io penso che la Fiorentina ha grandissime spese, almeno allo stato attuale non le può fare, però come ho detto prima, se dovessero vendere, faccio un esempio, arriva un'offerta a 35 per Fagioli, no? Dall'Inghilterra, tu vendi Fagioli e naturalmente comincia ad avere anche un piccolo tesoretto per rafforzare quel settore. Poi rafforzare parliamone, perché comunque vendi Fagioli, va trovato un giocatore forte quanto Fagioli, non so se sul mercato puoi risparmiare dei soldi e tenere una parte per poter fare altri investimenti. È tutto relativo, cioè non è che siamo pronti a tenti via se spendo un botto di soldi. Io non credo sia questo il discorso. Io penso che ci si debba un po' arrangiare e capire se poi c'è un'apertura ulteriore da parte della proprietà. Arrangiare vuol dire vedere anche se c'è qualcuno che può andare via a delle condizioni giuste, come ti ho detto prima. Non è facile oggi dare delle previsioni, anche perché io non sono in grado di poterlo fare, quindi io quando le so le cose le dico, no, certo. E come vedi non ho paura a dirle, perché penso che la gente debba anche sapere quello che oggi la Fiorentina è, purtroppo, cioè che non è più quella di una volta, e di avere conquistarci una credibilità importante anche a livello nazionale. Ma io non parlo solo di risultati sportivi, io parlo proprio di società di peso. Dobbiamo ritornare a essere una società un po' più di peso all'interno del calcio italiano, e mi sembra che in questo momento siamo un po' deboli. Quindi per esempio Thorsved è un nome, tornando sul mercato, che francamente potrebbe starci, a scadenza di contratto 30 giugno 2027, a Fabio Grosso piace molto, come piace Molpato, però lì si ritorna sempre al solito discorso: se il giocatore va a forzare col Sassuolo, è la volta buona che Carnevale non gli darà mai la possibilità di uscire e lo tiene lì a scadenza. Io questo lo so per certo, perché comunque lo conosco talmente bene che quando c'è qualcuno lo fa incazzare è la volta che lo tiene lì a tutta randa. E quindi a maggior ragione anche lì, se la Fiorentina volesse andare a fare un'operazione col Sassuolo, deve andare a presentarsi un'offerta dignitosa, perché diventa poi comunque complicato. Thorsved può essere un nome, ho visto oggi, no, che riportavano anche altri nomi, come quello di Miretti, che è tornato di attualità. E sai, io credo che il problema principale di tutta questa squadra fondamentalmente è sostituire Ken, cioè capire se vendono Ken con chi lo sostituiscono, e questa secondo me è la cosa più difficile oggi da poter capire, perché i centravanti, cioè guarda la Juve che fa una fatica enorme. A proposito, complimenti a Dusan Vlahovic per il suo comportamento, e comunque insomma questi 80 milioni che la Fiorentina ha preso dalla Juventus li ha presi bene, e comunque mi sembra che anche il suo comportamento nell'uscita dalla Juve sia stato veramente un comportamento pessimo, ecco, perché andare a chiedere tutta una serie di soldi in un club che comunque sia, lo ha preso come top player, vedi quando sono a volte strane, no?
2: Cioè, oltre all'ingaggio ovviamente erano come 10 milioni per essere rimasto, bonus alla firma di 10 milioni.
0: Ti devo dire la verità, ho anche la sensazione che qualcuno gli abbia fatto credere di essere più bravo di quello che è, e quindi allo stesso tempo a volte sono in questi, ci sono dei giocatori che non sono consigliati benissimo secondo me, perché guarda, ti posso garantire,
2: è forte, non si può negare che sia un attaccante,
0: no, certo,
2: forte,
0: io guarda, ieri ho visto anche Giorgio Chiellini, perché ero a Parma, che naturalmente sta cercando di trovare una quadra su una società che oggi fa un po' acqua da tutte le parti, perché anche la Juve, insomma, lui deve sottostare a Daniel Comolli, ma e ora con tutto il rispetto, Giorgio Chiellini, so che questo magari detto alla radio della Fiorentina non è proprio il massimo della vita, però Giorgio Chiellini è stato un grande professionista, un grande calciatore.
2: Penso che questo lo riconoscano anche i tifosi della Fiorentina, magari sì, con non grande simpatia per
0: la Juve, però ti dico, Giorgio è anche una persona intelligente, quindi uno che sa di calcio eccetera, però ha un margine di manovra limitato, e la Juve oggi ha un margine di manovra anche economico limitato, per cui però io non ti posso garantire che gli hanno fatto una bella offerta, questo lo so per certo, gli hanno fatto 6 milioni e mezzo, quasi 7 per 4 anni, e lui ha detto di no per motivi XYZ, ecco.
2: Che poi in realtà sono molto facilmente deducibili, poi ognuno si faccia la sua idea. No, lo sai perché ti chiedevo quella cosa di in che fascia della Serie A sarà la Fiorentina a livello di spesa sul mercato? Perché negli ultimi anni, no, ci sono stati vari sorpassi, prima quello dell'Atalanta, poi quello del Bologna, adesso è arrivato il Como che di gran carriera ha sorpassato la Fiorentina. Leggo con curiosità anche di un Venezia, no, di questa variabile Venezia pronta a spendere tanti soldi sul mercato. Ti chiedo se c'è un rischio di avere un'altra squadra che si va a inserire, diciamo, nella middle class, forse qualcosina in più della middle class della Serie A, perché la Fiorentina sarebbe una nuova squadra rompiscatole, ecco.
0: Sì, ora magari Venezia cercherà di rafforzarsi per ottenere una salvezza tranquilla, no, in questa prima stagione, Fabio, non penso che possano già puntare a qualcosa di più importante, però l'idea loro è quella di essere, cioè ora il nuovo Como mi sembra eccessivo, però quantomeno cioè, voglio dire, se il Venezia fa una squadra comunque migliore di quelle che abbiamo visto tipo Pisa e Verona, anche per la retrocessione comincia a essere un problema in più, perché di solito le neopromosse sono quelle, no, che si devono salvare, e sono quelle che naturalmente possono avere anche più difficoltà a rimanere in Serie A, però alla fine se quelle che vengono, voglio dire, dalla Serie B cominciano a venire in Serie A con anche, per esempio, guarda, il Frosinone, che tra l'altro sarà il secondo avversario in campionato della Fiorentina, in occasione anche del centenario, perché quella partita si giocherà di sabato 29, perché cade proprio in occasione del centenario, penso che la Fiorentina chiederà l'anticipo alle 20:45 del sabato. Fa una filosofia diversa. Io ieri, parlando anche con Stirpe e con Renzo Castagnini, mi hanno praticamente fatto capire che loro devono fare con quello che hanno, hanno Aldini, si fidano di questo allenatore, sanno che per fare in Serie A dovranno fare una squadra un po' diversa rispetto a quella che avevano in passato o hanno avuto quest'anno, però vogliono rimanere nella loro filosofia, che deve essere quella di una società sana, quindi non potranno fare più di tanto. Quindi Frosinone sceglie questa strada, il Venezia, chiaramente se ha un po' più di soldi, sceglie un'altra strada ancora, che è quella magari di fare una salvezza tranquilla in questa stagione e poi magari vedere se si può continuare a sognare. Ecco, io credo che la Fiorentina abbia fatto un sacco di investimenti e purtroppo non si è cresciuta quasi nulla in tutti questi 7 anni, e questo è un po' un problema, perché se la Fiorentina fosse cresciuta oggi avrebbe anche una dimensione economica migliore, cioè avrebbe fatto non la Conference ma avrebbe fatto l'Europa League, magari avrebbe potuto ottenere, voglio dire, anche dei risultati sportivi un po' migliori, che l'avrebbero permesso di avere anche più appeal, Fabio, nei confronti e di allenatori nuovi e di giocatori nuovi. Tutto questo purtroppo non è accaduto, per cui capire dove la Fiorentina si potrà inserire l'anno prossimo è dura. Ecco, io penso che sicuramente almeno farà un campionato migliore, mi sento di dire solo un campionato. Fammi vedere la campagna acquisti e ti dirò magari l'eventuale posizione,
2: anche perché fare peggio, no, come si dice,
0: fare peggio
2: fare peggio vuol dire Serie B.
0: Penso che non faremo 4 punti nelle prime 10 partite, ecco, questo mi sento quasi di escluderlo, ecco.
2: Bene, quindi cerca non solo esperto di mercato ma anche grande, non so,
0: no,
2: cartomante.
0: Praticamente quello che si è visto nelle prime 10 giornate del campionato della Fiorentina è una cosa che da quando io seguo questa squadra non mi era mai successo, quindi queste cose dovrebbero accadere una volta solo nella vita, ecco.
2: Vabbè, caro Cecca, ci sarebbero ancora milioni di domande che vorremmo farti. Ad esempio, volevamo anche chiederti del Milan, ma vedo adesso che sono le 14:30, che ti abbiamo praticamente preso
1: in ostaggio.
2: Manca solamente il giornale di oggi da farti esibire in una foto da mandare a amici, familiari, per chiedere il riscatto. Quindi direi di liberarti, in realtà.
0: Sì. Ora domani c'ho questo doppio appuntamento: c'ho il Grassina che gioca contro la Sant'Egidiese, la partita d'andata della finale. Per quanto riguarda l'eccellenza nazionale, gara di andata, poi contestualmente sono a Roland Garros a sostenere Cobolli, e contestualmente insomma faccio la preparazione con l'Argentina per il mondiale, quindi tutto sommato una giornata un po' piena, però riesco ugualmente a rispondere a Radio Firenze.
2: Sei il top, ti ringrazio. Cecca,
1: grazie,
0: un saluto a tutti, buon pomeriggio, ciao ragazzi, ciao.
2: Andiamo in pausa, non prima di aver ricordato che si dice Roland Garros. La S si dice stranamente perché è una manifestazione francese, ma la S si mette in fondo. No, perché all'inizio ho un po' sbagliato io. Ci siamo un po' mangiati quella S, adesso lo volevo dire. La S si legge.

0: Viola. Sei Viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero. A due passi dal cuore di Firenze, Il Vico, il ristorante pizzeria che ti fa sentire a casa. Ci trovate in via Reginaldo Giuliani 211. Venite a scoprire le nostre specialità toscane e italiane, carne, pesce e le nostre pizze irresistibili. Aperti dal martedì al venerdì a pranzo e cena. Sabato e domenica solo a cena. Chiusi il lunedì. Possibilità di organizzare eventi, compleanni, cene aziendali e battesimi. Ristorante pizzeria Il Vico, il punto di riferimento per chi vuole mangiare bene e sentirsi a casa. Tifosi Viola, vi aspettiamo! Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia. Tifosi Viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontassieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio 8. Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi Viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricarichi e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi Viola.
1: È arrivato il momento di cambiare auto. Vieni da Camauto alle Sieci dal 1976. La passione per le auto è la nostra guida. La nostra missione è aiutarvi a trovare l'auto perfetta per le vostre esigenze, che sia un'auto nuova, chilometri zero o usata. E se hai un'auto da vendere, noi la valutiamo e te la paghiamo subito. Scegli la tua auto con noi e non perdere le nostre offerte esclusive su Facebook e Instagram. Tifosi Viola, ci trovate alle Sieci in via Aretina 266. Camauto, la scelta giusta per te.
0: Tifosi Viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'Arrosto Girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo Arrosto Girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
2: Tifosi Viola, l'arrosto girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
0: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
4: Ed eccoci, eccoci, eccoci, ritornati in diretta in questo 6 giugno 2026, 14.37, sempre Fabio Ferri
5: e Sofia Ferreri
4: in vostra compagnia. Sofia, che mi faceva notare che in precedenza non abbiamo ricordato i numeri di telefono a cui contattarci, detto che l'interazione comunque non manca.
5: Non
4: bravi
5: manca.
4: Ragazzi, bravi, bravi, bravi.
5: Grazie per i vostri messaggi. Ricordiamo che ci potete scrivere al 348-75-13933 o chiamare allo 055-77-11171.
4: Poi purtroppo Sofia non vuole leggere i messaggi e quindi mi tocca un po' riprenderla. Dai, leggiamone un
5: adesso
4: po', leggiamone
5: leggiamo
4: un po'.
5: Roberto da Bagnoripoli ci scrive: state facendo dei nomi di acquisti che minimo chiedono 20 milioni quando poi dite che non possiamo spendere. Effettivamente.
4: Ma
5: non abbiamo un ottimo scouting. Allora cerchiamo nel mondo giocatori da 4-5 milioni.
4: Detto che sono d'accordo, se poi questi giocatori, come dire, performano sopra i 4-5 milioni di valore. Però non mi pareva si fosse fatto grandi nomi da 20 milioni.
5: Forse Cecca.
4: Quindi tutta colpa di Cecca.
5: Tutta colpa, scarichiamo la colpa.
4: Esatto, bravissima.
5: Su di lui.
4: Facciamo un po' di nomi, dai, a proposito.
5: Simone ci fa un po' di nomi, potrebbero essere presi in considerazione per gli acquisti della Fiorentina: Fran García, Carvajal, Ceballos, Valsic, Isaacs, Entresoldi, Gonzalo García.
4: No, cioè mi verrebbe da dire la stragrande maggioranza di questi nomi non è in orbita fiorentina, forse Isaksen, forse Vlasic, Ceballos, ragazzi, a me piaceva da morire quando si palesò sul palcoscenico internazionale con la Spagna Under 21. Non ha trovato tantissimo spazio una volta arrivato al Madrid. Secondo me è un giocatore che comunque gira sull'orbita fiorentina. Vabbè.
5: Mentre Andrea da Milano ci scrive: sì, ma quando firma Grosso?
4: Lo stavamo
5: accennando prima, probabilmente speriamo che prossima settimana sia l'ufficialità.
4: Quello che ci ha detto Cecca è che in realtà il contratto è già lì, già firmato, e i 2 anni di contratto sono già certi per Fabio Grosso. Manca l'ufficialità, manca il momento delle foto, il comunicato ufficiale in cui si dà il via poi all'avventura di Grosso sulla panchina della Fiorentina, ma non ci sono dubbi, appunto, come detto anche da Sofia, novità attese in avvio di prossima settimana. Andiamo a parlare anche delle novità che riguardano la Serie A a 360 gradi, perché c'è il Festival della Serie A a Parma in corso di sviluppo proprio in queste ore, e noi abbiamo la possibilità di parlare con il collega di Tutto Mercato Web, Ivan Cardia, che è in collegamento con noi e che ringrazio per dedicarci un po' del suo tempo in una giornata sicuramente ricca e densa di appuntamenti.
6: Ciao, buon pomeriggio, grazie a voi.
4: Tanti interventi interessanti, abbiamo finito ad ascoltare poco prima dell'inizio della nostra trasmissione quello di un grande della Serie A come Alex Del Piero. Partiamo però da quanto successo soprattutto a livello di sorteggio, perché abbiamo scoperto il calendario della Serie A e quindi possiamo fare un primo commento su quella che sarà la Serie A 2026-2027, guardando la Fiorentina fra l'altro con approccio subito di quelli belli stimolanti, perché c'è la Roma alla prima giornata.
6: Sì, anche quest'anno si devono affrontare tutte.
4: Quello non cambia.
6: Come dicono tutti i dirigenti, il commento più ovvio è sempre quello. Sì, sono stati svelati ieri i calendari, la Fiorentina ha oggettivamente l'avvio in salita, perché comunque poi insomma la Roma è reduce da un'ottima stagione, ha continuità in panchina e quindi sarà un bel avvio fondamentalmente, insomma, anche appunto affascinante, complicato poi per lanciare il nuovo anno, un campionato che avrà un po' più di respiro rispetto all'anno scorso, probabilmente a livello anche di spazi, perché sappiamo che è stato un tema nella scorsa stagione per una serie di problematiche che ci sono state. Quest'anno, complice il fatto ovviamente che non ci siano i mondiali dopo il campionato, ci sarà un po' più di margine, sperando che poi non serva più di tanto, ecco. Non so, quello della Fiorentina io mi sembra poi abbastanza equilibrato, poi a parte gli scherzi, secondo me è vero che deve affrontarle tutte, mi sembra avere una discreta alternanza, forse c'è quel Como, Milan, Juve, Bologna-Roma nella parte finale, diciamo che la chiusura è forse un po' complicata, ecco.
4: Sì, senza dubbio. Con eventuali difficoltà nel chiudere la pratica se la Fiorentina dovesse essere in corsa per qualcosa. È prestissimo, ovviamente, è impossibile chiederti un pronostico su quella che sarà la 2026-2027 come stagione, però un minimo di idea ce la possiamo avere, anche, non lo so, legata a certe situazioni. Dico, l'Inter, per quanto possa essere alle prese con l'addio di Dumfries, però riparte da alcune certezze. Il Milan mi sembra in questo momento parta invece da certe fragilità. Cioè, alcune idee su quella che sarà la prossima Serie A ce le possiamo già fare oggi?
6: Sì, ce le possiamo assolutamente fare. Poi tra l'altro i calendari sono sempre, anche per il mondo, il variegato mondo dei social, l'occasione di dare spazio a tutte le dietrologie di questo mondo. Oggi vedevo uno dei tanti account Twitter che si occupano di questo, che metteva a confronto i calendari di Inter, Napoli, Como e Roma, come se, cioè, insomma, l'Inter avesse più spalmati i big match. Poi nel calendario del Como c'era segnato tre big match Como-Sassuolo, che ora non voglio togliere nulla al Sassuolo, però non penso sia proprio una classica del calcio italiano. Sul Milan la cosa che un po', cioè, che tanto anche colpisce in realtà è che ieri di fatto c'era, durante i calendari, il massimo dirigente del Milan previsto era il team manager Alberto Marangon, tra l'altro ex Fiorentina, tra l'altro bravissimo professionista. Che però
4: mancato,
6: sì. Sì, diciamo che era in mezzo ai presidenti e agli amministratori delegati delle altre 19 società di Serie A, in molti casi presidenti e amministratori delegati, perché in diversi casi sono, diciamo, la Juve aveva per dire il presidente, l'amministratore delegato e Chiellini, che, diciamo, è il capo del lato sportivo, per fare un esempio, cioè era un po' abbandonato, ma no, ripeto, grandissimo professionista, cioè non discute lui, però l'immagine che ha dato il Milan anche ieri è veramente tanto tanto tanto confusionaria. Se non hai, praticamente non hai nessuno al vertice, infatti molto in ritardo. L'Inter secondo me è nettamente la grande favorita, chissà se c'entrerà lo scudetto. È una cosa che di fatto dalla fine del ciclo della Juventus poi non è più capitata, che una stessa squadra vinca due anni di fila. Secondo me l'Inter ha le qualità per poterlo fare, troverà delle avversarie un po' più competitive, perché secondo me la Juve sarà, diciamo, alzerà un po' l'asticella. La Roma lo stesso, il Napoli è un po' un'incognita, vedremo come andrà Allegri, e poi dicevi prima la Fiorentina se sarà in corso per qualcosa alla fine. Beh, io mi vorrei augurare di sì, perché insomma la stagione, poi c'è stata la salvezza abbastanza agevole, però è stata abbastanza, cioè la Fiorentina, la grande Fiorentina, al di là della insomma della città di Firenze e dei tifosi viola, però fa bene al calcio italiano, cioè più squadre di un certo spessore ci sono, più il campionato che diventa competitivo.
4: A proposito di campionato, di competitività, quanto ti aspetti competitive le italiane nelle coppe europee? Perché anche da questo punto di vista la stagione 2026-2027 segna un po' una serie di novità importanti. Ovviamente la più clamorosa è quella del Como in Champions, però insomma cambia anche un po' l'organico di quelle che vanno a difendere la Champions League, con la Roma che ritrova appunto la massima competizione continentale. In generale, riusciremo a recuperare un po' di gap? Sentivo ad esempio Chivu che parlava della difficoltà per l'Inter di arrivare nelle fasi conclusive della manifestazione, diceva proviamo almeno a conquistare gli ottavi, no?
6: Sì.
4: Te che sensazione hai?
6: Allora, se uno guarda i nomi delle squadre che vanno in Champions League, dovrebbe immaginarsi meno competitive, perché è ovvio che è la prima volta da più di 20 anni a questa parte che non ci sono contemporaneamente né Juventus né Milan, quindi ti presenti comunque con al netto dell'Inter, poi con il Napoli che il Champions non è mai andato troppo lontano, la Roma che torna e il Como che esordisce, e dice, insomma, quest'anno sarà dura. In realtà secondo me andrà meglio dell'anno scorso. Io sono abbastanza convinto di questo, perché l'Inter deve far meglio e ne ha le potenzialità di far meglio quest'anno, insomma, nel campionato appena concluso, la stagione appena conclusa, ha dato palesemente la priorità alla Serie A, ma io credo che l'anno prossimo tutti da Marotta a Chivu sappiano di dover far meglio, e mi aspetto che lo facciano. Il Napoli farà meglio, perché voglio dire, fa peggio di quello che ha fatto l'anno scorso in Champions, dove è uscito, non è arrivata nemmeno ai playoff, era trentesima mi sembra alla fine della league phase. Credo sia impossibile fare peggio, quindi farà sicuramente meglio. Sono molto curioso di vedere il Como sotto un aspetto, cioè noi negli anni abbiamo sempre visto le nostre big fermarsi davanti ai paletti del fair play finanziario, di dire non possiamo fare investimenti perché tanto la UEFA ci blocca. Poi in realtà, se guardiamo all'estero, il Barcellona li fa, il Manchester City li fa, il Paris Saint Germain li fa, mettono soldi e del fair play se ne fregano, perché evidentemente riescono a gestirlo. Ecco, io sono molto curioso del mercato del Como, perché se loro i soldi ce li hanno sicuramente, certo, voglio dire, se faranno vedere che li spendono e che ciò nonostante riescono anche a soddisfare, diciamo, le indicazioni della UEFA su quel, sotto quel profilo, vuol dire che tante altre grandi società italiane ci hanno mentito, semplicemente non avevano soldi da spendere, non è che la UEFA gli impedisse di farlo. Io sono molto curioso di vedere come lavorerà il Como quest'estate. Poi per chiudere il quadro, dico che non avere Juve e Milan in Champions è ovviamente un abbinuzio per il calcio italiano, perché sono insomma due delle tre grandi tradizionali, e anche a livello di appeal, di tifosi, tutto quello che vogliamo. Averle in Europa League, detto che il Milan per ora è soltanto un casino, un caos, però magari si sistemerà, mi fa pensare che almeno una delle due possa avere l'ambizione di vincerlo, cioè di vincere la competizione. Cioè la Juventus ha un allenatore e idealmente, immaginando qualche correttivo, una rosa che la pone di diritto tra le favorite alla vittoria dell'Europa League. Il Milan è più difficile esprimersi perché ad oggi sai nemmeno di chi stai parlando, sì, fondamentalmente, no, però come blasone ti aspetti che possa partecipare non soltanto per arrivare agli ottavi dell'Europa League, ma magari qualcosina in più.
5: Sì, Ivan, grazie. Noi ti volevamo anche chiedere, secondo te, facendo un parallelismo con l'Inter, che comunque sta avanzando interessamente verso Palestra, andando verso la costruzione di una squadra, diciamo, più giovane, pensi che anche la Fiorentina possa intraprendere un percorso del genere, orientandosi appunto su una squadra più giovane, oppure sia ancora troppo bloccata dal parametro di quanto a soldi, insomma, quanto alle spese che possono essere fatte?
6: Sì, sicuramente la questione economica c'è. La Fiorentina intanto secondo me sta facendo una scelta molto interessante con l'allenatore, perché Fabio Grosso è uno di quelli che stanno dimostrando, dopo essere partito magari con qualche difficoltà, però sta dimostrando di poter diventare un grande allenatore, e non lo dico io, ma ieri per esempio qui a Parma ha detto Fabio Capello che qualcosina di grandi allenatori vuole dire, ne capirà pure, ha detto Grosso è diciamo quello tra i giovani allenatori italiani che mi sembra il più interessante e il più promettente, quindi secondo me quella è già una bella scelta. Poi vedremo come si muoverà Paratici, come si muoverà il mercato della Fiorentina. Secondo me comunque non deve sottovalutare del tutto la rosa che ha a disposizione, perché la scorsa annata un pochino falsa alcuni giudizi, perché secondo me la rosa della Fiorentina, nonostante tutto, nonostante forse qualche problema di personalità che c'è, però a livello di elementi, diciamo, di qualità tecniche, in molti calciatori, in molti elementi ha dei componenti validi, quindi secondo me deve anche puntare a rivalutare un po' alcuni giocatori della Fiorentina che evidentemente nell'ultimo campionato non hanno retto a livello delle proprie potenzialità.
4: Assolutamente, assolutamente. Guarda, prima di salutarti ti giro un messaggio che ci arriva al 348-7513-933, ce lo scrive Giova, che parla di una delle notizie che riguardano la nostra Serie A, una delle notizie delle ultime ore, con Italiano, mister ambizioso, dice lui nel suo messaggio, che appunto sappiamo ha raggiunto l'accordo con il Beşiktaş, si parla di un accordo molto redditizio per il tecnico ex Bologna e Fiorentina. Dice lui 6 milioni annui, riflettiamo su cosa è diventato il calcio. Mi verrebbe da fare la riflessione amara su cosa è diventato il calcio fuori dall'Italia, cioè nel senso da altre parti magari i soldi da spendere ce li hanno, ecco.
6: Sì, in Turchia poi ne hanno parecchi, compensano evidentemente con la questione monetaria un gap competitivo, perché è anche urbano, nel senso che andare a vivere a Istanbul è una bellissima città, un po' complicata da vivere, e comunque è la periferia calcistica dell'impero. La cosa secondo me non la facciamo sulla Turchia. La Turchia tra l'altro ha introdotto delle normative fiscali molto vantaggiose, che forse da noi potrebbero anche essere utili, perché da noi è stato demonizzato il decreto crescita, e invece una mano poteva darla, e soprattutto nel momento in cui l'abbiamo tolto, nel campionato successivo gli stranieri sono aumentati del 5%, quindi vuol dire che non era il decreto crescita il problema.
4: Aggregare la situazione.
6: Esatto, se lo usi per portare grande professionalità, come italiano lo è per il calcio turco, forse ne guadagni ancora di più. Mi ha sorpreso che sia finito lì. So che italiano divide molto l'opinione pubblica a Firenze. Secondo me è un ottimo allenatore. Non ho trovato bellissimo come la gestita De Laurentiis, perché in fin dei conti italiano nell'incontro che c'è stato gli aveva detto: bene, vengo da voi, datemi il tempo di dire al Bologna che ci separiamo, cioè mi sembrava una cosa corretta. E poi invece la sera, il giorno dopo, insomma, De Laurentiis ha chiamato invece Allegri. Capisco perché sia accaduto, perché ovviamente giustamente Giovanni Manna, che è il direttore sportivo del Napoli, che voleva Allegri, ha detto al suo presidente: ma scusa, se non scelgo io l'allenatore, cosa sto a fare qua? Quindi capisco le dinamiche, però insomma secondo me l'italiano non ha fatto nulla di male in questo caso, mentre in passato su alcuni rinnovi di contratto non è stato sempre trasparente con le proprie società, in questo caso secondo me ha fatto soltanto una cosa corretta. E non è stato molto elegante il suo interlocutore.
4: Ok. Beh, sicuramente, insomma, mi sembra anche una doverosa precisazione, visto che in passato ci ricorderemo anche prima del passaggio alla Fiorentina c'erano state inevitabilmente storie tese, no, con lo Spezia, che insomma si sentiva un po' abbandonato peraltro sì, a pochi giorni dall'inizio della preparazione dal suo allenatore. Ivan, grazie mille, ti lasciamo ovviamente al Festival della Serie A a Parma e torneremo sicuramente a disturbarti poi nei prossimi giorni. Grazie intanto per il tuo contributo.
5: Grazie Ivan.
6: Grazie a voi, buon proseguimento. Grazie. Ciao.
4: E allora, fatto il punto anche sul calendario, tu dove la guarderai la prima? Perché è un bel match, a Bologna, insomma, mica roba da trascurare, Dove la guarderai? Dove ancora, le guardi le partite di solito?
5: Ancora non lo so, solitamente a casa, a Firenze.
4: Solitamente a casa? Un po' triste a casa.
5: Sì.
4: Non ti va di fare stadio alla prima del campionato?
5: Beh, sì, sarebbe carino.
4: Bene, quindi ti prepariamo un accredito, dai. Noi ci fermiamo intanto per qualche istante, torniamo tra pochissimo per parlare ancora di Serie A, anche per fare un approfondimento su Fabio Grosso con chi lo conosce bene. Sì. E dunque restate con noi.
5: A tra poco.
3: Radio Firenze Viola.
0: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
4: Ed eccoci, ritornati in diretta con l'appuntamento di oggi 6 giugno 2026 con Firenze in campo, 15.01 in questo momento. Un saluto ancora da parte di Fabio Ferri
5: e Sofia Ferreri, ciao a tutti.
4: Con Marco Tonelli al di là del vetro, non l'avevamo citato ancora, il regista sventurato di quest'oggi, il nostro Marco Tonelli, che è già in daffarato per attivare il prossimo collegamento, perché ovviamente vogliamo parlare nel dettaglio con un ex professionista, un ex calciatore e oggi allenatore, che sicuramente ci può aiutare a tratteggiare meglio anche Grosso, ma in generale il calcio di Fabio Grosso, quello che ha messo in mostra con il Sassuolo in questa stagione, ma in generale poi quello che ha fatto nel corso della sua carriera. Abbiamo anche un messaggio vocale da parte, lo dico all'ottimo Antonelli, che poi insomma magari ce lo fa anche ascoltare, ma prima andiamo da Davide Di Michele, che con grande piacere ritroviamo qua su Radio Firenze Viola. Grazie mille, mister, di aver accettato il nostro invito.
7: Salve, buonasera a voi.
5: Salve.
4: Un piacere poter parlare con Davide Di Michele della Fiorentina che sta nascendo, con ovviamente le voci di Grosso che ormai sono pronte a diventare da voci ufficialità per quanto riguarda il ruolo di nuovo allenatore della Fiorentina. Io faccio un passo indietro perché le voglio chiedere un po' un punto di vista su questa stagione e poi anche sul lavoro di Vanoli, no? Che ieri è stato salutato dalla società, è stato salutato dal presidente anche con un messaggio che ha voluto ringraziarlo perché comunque ha ottenuto l'obiettivo per cui era stato chiamato.
7: Beh sì, sicuramente è stata una stagione particolare per la Fiorentina, no? Le attese e le premesse erano totalmente diverse da quello che poi è avvenuto nel corso dell'anno. Inizialmente con Pioli si pensava di fare un campionato come quello dello scorso anno, con uno step superiore. E questo non è avvenuto. Vanoli è venuto in un momento particolare della Fiorentina, dove si è ritrovata risucchiata in una zona dove non era abituata a stare, e per quell'organico che aveva, e sicuramente sono nate grandissime difficoltà, perché quando non sei abituato a lottare per determinati obiettivi, sicuramente diventa tutto più difficile, diventa tutto più in salita, visto che la Fiorentina è la partita per portare sia la Conference, ma da avere uno step successivo, no? L'Europa League, certo. Quello che si era creato lo scorso anno. Però penso che Vanoli abbia fatto un grandissimo lavoro, perché non è semplice, non è facile prendere una squadra in quella situazione, con grandissime difficoltà mentali più che fisiche, perché tanti tanti infortuni, e soprattutto a livello mentale, ha lavorato tanto sulla testa per riportare quei giocatori a un livello superiore. Ci è riuscito facendo un grandissimo lavoro e soprattutto portando anche a sprazzi anche un buon calcio, perché poi quando ci sono queste difficoltà non è neanche semplice giocare a calcio, no? E invece ha dimostrato di aver fatto un grandissimo lavoro, e penso che questo è la riconoscenza della società e di una città che ha gradito la sua grande umiltà e la sua grande bravura nelle grandissime difficoltà di portare a casa una salvezza difficile, perché non era semplice. Oggi possiamo dire che era semplice vedere la salvezza, ma quando ti ritrovi immischiato in situazioni dove non sei abituato, tutto rimane molto più difficile, e quindi vanno fatti i complimenti, perché Vanoli ha fatto un ottimo lavoro.
5: Assolutamente. E Davide, secondo lei quale sarà l'impatto di grosso a primo acchito verso la piazza di Firenze, perché comunque sappiamo che è una piazza abbastanza complicata?
7: Beh, sicuramente l'impatto sarà un impatto forte, perché parliamo di una città, di una società importante, che ha vissuto grandissimi momenti e vuole riportare la Fiorentina ad alti livelli.
5: Certo.
7: Vedendo anche i giocatori che sono stati acquistati, quelli che acquisteranno quest'anno, sicuramente grosso, se sarà lui al 90%, ma anche qualcosa di più, porterà sicuramente una ventata di entusiasmo, di gioco, perché ha dei giocatori di grandissima qualità. La Fiorentina, stiamo parlando di una squadra forte, con giocatori importanti, dove sicuramente farà delle richieste per avere altri giocatori che portino qualità e possano fare il salto di qualità che magari non sono riusciti quest'anno a fare. In questi ultimi due anni Fabio ha fatto veramente molto molto bene. L'unico ostacolo che può essere è che vai in una piazza che vive di calcio e vuole fare calcio e vuole essere vuole fare un campionato importante. Penso che questa sia una grande sfida per Fabio e per la città stessa, però ha dimostrato che sa far giocare la squadra molto bene. Il Sassuolo quest'anno ha fatto ottime cose e penso che a Firenze lì possa fare veramente bene, se riesce a gestire la tensione e la pressione della piazza.
4: Sarà 4-3-3, immagino, no? Grosso comunque si è distinto anche quest'anno per l'utilizzo di questo modulo. È un calcio, quello di Grosso, che come definirebbe Davide Di Michele?
7: Ma sì, sicuramente quest'anno ha fatto un 4-3-3, perché a Sassuolo aveva giocatori da 4-3-3. A Firenze sicuramente dovrà vedere quelli che rimarranno, che ci saranno, e poi dovrà andare a collocare quello che potrebbe essere il modulo in virtù dei giocatori che ci sono e quelli che prenderà, perché poi dopo gli obiettivi possono essere pure tanti, ma se non riesci a prenderli poi devi anche saper andare a prendere altri giocatori che poi vanno a compensare. Io penso che rimarrà, perché ci sono giocatori da 4-3-3 nella Fiorentina. Vedi Ken, vedi Gudmundsson, vedi lo stesso Harrison, ce ne sono tanti. Fagioli è un ottimo play, Mandragora, è una squadra forte la Fiorentina, dei giocatori importanti, sicuramente l'anno prossimo vorranno tutti mettersi in evidenza perché vogliono riscattare quest'annata che non è andata non positivamente come tutti pensavano e speravano, no? Quindi penso che Fabio lavorerà tanto su questo.
5: Assolutamente, e l'attacco è proprio uno dei reparti su cui la Fiorentina sta guardando e quindi lei terrebbe Solomon, Goodmanson, Harrison, diciamo che darebbe fiducia a questi nomi.
7: Guarda, Solomon all'inizio è partito in sordina, ma poi alla fine, tra metà e la fine del campionato, ha fatto grandissime cose, è stato l'uomo in più per la Fiorentina. Penso che è un giocatore che a grosso piaccia molto, vedi che Laurenti, vedi Berardi del Sassuolo, Solomon ha quel tipo di caratteristica, sicuramente nelle corde può avere qualche gol in più Solomon perché ha grandissima qualità e magari quest'anno non è riuscito per la situazione della Fiorentina del campionato con le difficoltà. E penso che quest'anno magari possa essere un'arma importante per Fabio Grosso Solomon. Poi insieme a Ken, poi c'è Piccoli, sicuramente sia a destra dovrà trovare un giocatore col piede invertito che possa fare liberarsi della situazione. Ecco.
4: Io insisto su Goodmanson perché è uno dei più chiacchierati in città e quindi... dopo due anni che magari non hanno completamente convinto i fiorentini, David Michele comunque ci punterebbe per un terzo anno.
7: Goodmanson è un giocatore importante, parliamo di un giocatore veramente importante. Ora devi solo trovare la collocazione giusta nel 4-3, dove farlo giocare, dove lui predilige di giocare, perché lui ha sempre giocato come seconda punta o trequartista. L'esterno lo può fare perché ha le qualità, però secondo me lo allontani troppo dalla porta, lui potrebbe avere delle difficoltà. Però se è un giocatore intelligente, di grandissima personalità, si deve mettere a disposizione e fare il possibile per fare il massimo possibile. Se poi non riterranno o l'allenatore insieme alla società, il giocatore, che magari è una strada percorribile, dovranno trovare una soluzione per tutti che sia la migliore e andare a cercare un sostituto che possa far meglio. Però è un giocatore, stiamo parlando sempre di un giocatore importante come Goodmanson, che se è in giornata ogni allenatore lo vuole in squadra.
4: Per caratteristiche si rivede un po' in Goodmanson, ai suoi tempi era comunque un giocatore talentuoso, proprio come l'islandese, si rivede un po'?
7: Ma sì, c'ha qualcosa in comune, ce l'abbiamo, sì. È un giocatore che gli piace, è un giocatore anche molto intelligente lui, perché sa fare determinate cose nel momento giusto. E sa lavorare per la squadra e sa lavorare anche individualmente. Infatti a inizio stagione ha fatto molto bene, poi piano piano si è un po' perso, però poi alla fine è riuscito fuori anche lui e penso che questo sia un giocatore che a grosso piaccia molto, ma non è l'unico a cui piace più Goodmanson, però secondo me a Fabio questo giocatore gli piace molto molto molto.
4: Bene, bene, bene. Allora staremo a vedere come lo impiegherà. Ma ha sentito Grosso recentemente?
7: No, non ho sentito questo, no. Però siccome ho giocato con lui insieme a Palermo e so che gli piacciono i giocatori di qualità, perché poi alla fine anche lui, anche se era un terzino sinistro, aveva qualità anche il piede, quindi si rivede, insomma, ecco. Poi è un giocatore che salta molto facilmente l'uomo, mette palla a gol, fa gol, e sono giocatori che in questo momento, in questo calcio, sono fondamentali e importanti.
4: Ma che ragazzo era ai tempi in cui giocava Grosso, anche a livello caratteriale, che tipo era?
7: Tranquillissimo, molto tranquillo, molto educato e... uomo squadra, anche se silenzioso, però trasportava con l'atteggiamento, con il temperamento, bastava uno sguardo, capivi subito, un giocatore veramente intelligente perché e poi l'ha dimostrato sia nei mondiali e poi nella sua grande carriera che ha fatto.
4: Assolutamente. A proposito dell'Italia, so che Sofia, volevi un po' intervenire.
5: A proposito di questo temperamento, infatti si è visto negli anni che ha passato anche su come ha fatto emergere giovani talenti, e a proposito di giovani volevamo dare uno sguardo alla nazionale che si è recentemente disputata e volevamo chiederle il suo parere per quanto riguarda, diciamo, questa scelta di prediligere una squadra che si aggira attorno all'età media, di cui si aggira appunto attorno ai 20 anni.
7: Ma sì, sicuramente è una scelta, in questo momento è una scelta giusta, perché dobbiamo fare un riciclo, no? Dobbiamo dare grande responsabilità, ma soprattutto grande fiducia in questi ragazzi, giovani italiani, che secondo me in Italia ce ne sono tanti, bravi, forti e di grandissima prospettiva. Bisogna avere un po' più di coraggio, e Baldini sta facendo secondo me il percorso che serve all'Italia per riportarla dove meritiamo di stare, perché sono 3 anni che non andiamo al mondiale ed è un male per tutti, e soprattutto per questi ragazzi giovani è una vetrina fondamentale, importantissima, crescita sia a livello mentale ma soprattutto a livello di esperienza, che possono farli maturare in maniera molto più veloce. Quindi penso che Baldini stia facendo un lavoro giusto ed equilibrato per quello che è il momento dell'Italia adesso.
4: Bene, allora continueremo ovviamente a seguire il lavoro di Baldini con grande curiosità, anche perché poi coinvolge un giocatore della Fiorentina come Endur, un giocatore che potrebbe tornare magari a Firenze come Favasuli, quindi insomma ci sono tanti anche spunti di interesse in ottica viola. David Di Michele, è stato veramente un piacere parlare con lei, poi se scappa la telefonata grosso magari torniamo anche a disturbarla, ecco.
7: Va bene, quando volete, certo, sicuramente, con molto molto piacere.
4: Grazie mille, mister, buon lavoro.
5: Arrivederci
7: a voi.
4: E beh, dai, divertente parlare con David Di Michele, che ci ha ricordato anche dei suoi trascorsi nel Palermo insieme a Fabio Grosso, e che ci ha parlato un po' di questa scelta della nazionale, ovviamente con Baldini, di andare sulla linea verde. Del resto Baldini è il tecnico dell'Italia Under 21, che in questo momento sta facendo le veci anche del CT della nazionale maggiore. Sai cosa c'è? Mi stavo leggendo un po' l'altro giorno, no? Le date di nascita di questi ragazzi che abbiamo visto in campo contro il Lussemburgo.
5: Sono veramente giovani.
4: Sono tutti giovani, ovviamente, no? A parte Donnarumma, che era schierato titolare, che è il capitano, che è un po' la figura di garanzia, se vogliamo, per l'Italia. Favasuli 22 anni, Comuzzo 21, Chiarodia 20, Bartesaghi 20, Lipani 21, Pisilli 21, Ondurre un 2004 di 21 anni pure lui, Cherubini 22 anni, Esposito 20, Coleoscio 21, insomma la formazione, come dicevi tu, Under 21 a tutti gli effetti. A me ha colpito una cosa, Chiarodia, che forse è il giocatore che conosciamo anche un po' meno di quelli chiamati da Baldini, che è un classe 2005, quindi deve ancora compiere 21 anni. In realtà, anzi no, scusami, l'ha compiuto ieri, sai?
5: Perché quindi gli facciamo 5 gli auguri.
4: Gli facciamo gli auguri, assolutamente, quindi ne ha fatti 21 da poco. Lui, un ragazzo di origini italiane, ovviamente, ma nato in Germania, in Bassa Sassonia, è un ventunenne che già nel 2022-2023 ha mosso i primi passi in Bundesliga con il Werder Bremen.
5: Questo è significativo, diciamo.
4: Sì, secondo me questo ci fa pensare, perché secondo me in Italia invece questo passaggio arriva, non solo secondo me, ma è sotto
5: l'hai
4: gli
5: fatti,
4: occhi di tutti,
5: si vede, sì.
4: Arriva un po' più tardi, e quindi dovremmo essere bravi a imparare anche da un calcio che magari un tempo guardavamo anche con un po' di superiorità come quello tedesco, ma che sulla valorizzazione dei giovani obiettivamente ci sa fare più del nostro.
5: Speriamo che questo possa essere un passo timido verso la ricostruzione di un tipo di gioco e di scelta dei giocatori che va appunto in questa direzione qua.
4: Sì, anche se ti dico la verità, proprio tutti così giovani mi sembra sì un esperimento interessante, ma non mi dà l'idea, detto che ovviamente ti confronti con una maglia che ha un valore diverso, perché comunque tu vai a giocare per l'Italia, non per l'Italia Under 21. Però essere in campo sostanzialmente con i tuoi compagni dell'Under 21 cambia poco lo scenario, secondo me.
5: Dici?
4: È chiaro, c'è Donnarumma là, te lo vedi, il pilastro, il totem, che incute anche un po' di timore magari. Però ecco, mi sarebbe piaciuto che sì, avanti col progetto giovani, ma integrarlo un po' di più in quelle che poi possono essere anche le certezze dell'Italia. Penso ai vari Barella, Tonali, giocatori che bene o male sappiamo che anche nel prossimo giro di qualificazioni ci saranno, ecco.
5: In modo tale, dici, che possano fungere da punto di riferimento per i ragazzi e guidarli, diciamo, verso una transizione e l'affermazione.
4: E magari comincia anche a integrare un po' i due gruppi, no? Quello un po' più giovane e quello un po' più maturo.
5: Che è il passo, diciamo, più difficile che è richiesto a quest'età o a questo percorso della carriera.
4: Secondo me è un qualcosa che è un po' mancato. Poi, detto questo, insomma, ci mancherebbe, chi sono io per criticare le scelte di Baldini, però ecco, mi sarebbe piaciuto un pochino più di questo tipo di considerazione. Andiamo avanti anche con un po' di messaggi.
5: Sì, allora Silvano da Montemurlo, cioè, da Montemurlo ci scrive era il lontano 1968, prima giornata di campionato, Roma-Fiorentina 1-2, cominciava la grande cavalcata per il secondo scudetto. Avevo 17 anni, ora sono nonno, speravo di vedere un'altra vittoria, ma ho i miei dubbi. Saluti da Silvano. Beh, ci dispiace tantissimo.
4: No, grandi saluti a Silvano. Ci dispiace ovviamente l'attesa lunghissima, quantomeno però Silvano, tu l'hai vista una vittoria così importante. Sofia, a livello anagrafico, penso abbia potuto giusto intercettare l'ultima Coppa Italia, se non sbaglio, che è datata 2001.
5: Sì.
4: Quindi è l'unica cosa che può dire di aver visto tra virgolette, vincere la Fiorentina nel suo arco di vita. Visto tra virgolette, perché insomma c'eri, ma non eri ancora pronta per andare allo stadio. Tra l'altro, prima dicevo, sei pronta ad andare allo stadio per la prima giornata di campionato, e devo dire che però ho commesso non ero neanche accorto.
5: Ma
4: ho detto Bologna invece
5: Fabio,
4: che Roma.
5: Fabio, ti scusiamo perché ti vogliamo bene.
4: Sì, non è vero, però comunque la prezzo. Vedo che ci sono, ovviamente, lamentele sulla gestione degli audio, ma del resto Sofia non li vuole mandare.
5: No, questa non sono io.
4: No, Sofia veramente terribile, mi dice no, ma

0: ingannevole la Sofia, ingannevole,
1: ringraziamo
0: sembra
1: Massi,
0: dolce sembra.
1: Ed è centrato esattamente il punto di quello che stavamo parlando prima, perché appunto un carattere del genere che riesce magari a far emergere giovani, riesce ad avere dei rapporti umani, a parlarci, a farli aprire, poi effettivamente se si va a scontrare con delle casistiche un pochino più taglienti, possiamo dire, può andare anche a incidere sul suo animo. Però diciamo che anche questo fa parte del suo lavoro come allenatore. Conosce, penso che conosca bene la piazza di Firenze e di conseguenza penso che anche psicologicamente possa essere, diciamo, pronto a questo impatto, come stavamo appunto discutendo prima.
0: Ma allora, ragazzi, io detto che poi ovviamente ognuno reagisce in maniera diversa, però un professionista, e questo lo dicevo anche nei casi Spalletti, Ancelotti, Sarri, Gasperini, quando ci sono state le varie lamentele su quanto è ingombrante il tifo fiorentino anche a livello vocale nel corso di una partita, magari anche con frasi non propriamente d'amore. Però questo lo voglio dire oggi per grosso, lo dicevo all'epoca, se un professionista è influenzato da quello che viene detto nel parterre di tribuna, beh, allora fa un torto a se stesso, secondo me. Mi verrebbe da dire che uno che ha sopportato la tensione di calciare un rigore in finale dei mondiali dovrebbe essere anche in grado di sopportare la tensione di qualche improperio che gli viene rivolto contro.
1: Questo effettivamente è vero.
0: Cioè, voglio dire, insomma,
1: certo.
0: Fra l'altro, Fabio Grosso, che nella sua esperienza giovane ma non così breve da allenatore, perché lui comunque ha cominciato con la primavera della Juventus nella stagione 13-14, c'è stata anche l'esperienza a Lione con Piazza Caldissima, e vi ricorderete anche, non ricordo se gli fu tirato un sasso o comunque una bottiglia che ruppe il vetro del pullman del Lione, lui riportò anche una ferita all'occhio, quindi insomma di piazze calde mi pare ne abbia già viste qualcuna. Grosso, che in carriera, ricordiamo, l'ha giocato anche oltre che per il Palermo, per l'Inter, per la Juve, insomma non mi preoccupano, ecco.
1: Sì, semplicemente si esporrebbe dal punto di vista di un lavoro differente che va a portare, però effettivamente psicologicamente è abbastanza formato.
0: Secondo me sì. Poi che c'entra? Sassuolo è una realtà sicuramente molto più tranquilla rispetto, certo, a Firenze. L'ultima esperienza ce l'ha avuta a Sassuolo e quindi non con una tifoseria proprio ostica. Vai pure.
1: Marco ti risponde: assolutamente no, caro Fabio. Non sono d'accordo di richiamare vari Barella, Tonali, ci hanno fatto saltare tre mondiali, quindi ora devono stare zitti e a cuccia. La maglia azzurra bisogna sudarla, e te lo dico non solo da tifoso viola ma anche da nazionalista convinto. Quindi questa è l'opinione di Marco.
0: Vabbè, ma ognuno può avere la sua opinione,
1: sì,
0: giustamente.
1: Sì, sì.
0: Secondo me la nazionale che proverà a qualificarsi ai prossimi campionati europei sarà un giusto mix.
1: Probabilmente
0: tra questi ragazzi che si stanno affacciando appunto alla nazionale maggiore e un po' di veterani. Io capisco l'incazzatura per non essere al mondiale per la terza volta consecutiva, la provo anch'io, cioè sono il primo che è super dispiaciuto per non essere quest'estate, anzi tra 5 giorni, a grigliare fuori birrette e nazionale, ci mancherebbe altro.
1: Le birrette sono un
0: elemento importante,
1: fondamentale, del tuo immaginario.
0: No, cioè, perché per me birretta gelata, maxi schermo, e si sta tutti fianco a fianco a tifare la nazionale, quindi per me è un'estate da dimenticare, rovinata, come un'estate senza vacanze. Però non possiamo mica allora decidere che da ora in poi tutti quelli che hanno fatto parte del ciclo nazionale fino all'altro ieri non li convochiamo più.
1: Cioè, certo, il discorso di Marco è meglio perdere, però meglio rischiarla con dei giovani in campo ai quali non sono state date ancora occasioni, piuttosto che con persone che hanno preso varie volte.
0: Poi,
1: però sono punti di vista.
0: Ripeto, secondo me Tonali, Barella e vari ed eventuali ci saranno nelle prossime convocazioni dell'Italia, quando ci sarà un CT che non è Baldini, anche perché, ragazzi, quelli messi in campo magari non si conoscevano nemmeno benissimo nell'ultima occasione con Lussemburgo, però Era un amichevole, un po' così.
1: Certo, non c'era lo stesso spirito.
0: Particolare, tutto quello che volete. Abbiamo vinto 1-0 con Lussemburgo, eh. Cioè, nel senso, non è che hai fatto calcio champagne, e allora possiamo fare a meno dei big di questa nazionale. Non puoi fare a meno di.

0: bastoni perché non lo so chi c'era, c'era Comuzzo insieme a Chiaro Dia, no, ancora non ci siamo a quel punto. Comunque ognuno poi può avere la sua opinione, ci mancherebbe altro. Allora
1: ci dovrebbe essere un altro audio?
0: Ma non le volevi far sentire, ma avevi detto.
1: Non è vero, non sono
0: va
1: io.
0: Va bene, dai, ascoltiamo.
2: Ciao ragazzi, guardate il calendario. Se proprio vogliamo pensarci, con una Fiorentina in lavorazione e con il nuovo allenatore Grosso, mi ricorda tanto l'ennesima prima partita a Roma con l'esordio di Vincenzo Italiano. Ciao da Marco, il moviolista.
0: Quindi déjà vu. A proposito di déjà vu, tu prima dell'inizio della trasmissione mi stavi parlando di un esordio di campionato con la Roma.
1: Sì, un esordio del,
0: proprio questo,
1: dell'anno,
0: no, che citava 21, l'ottimo Marco.
1: 21-22.
0: Esattamente.
1: La Fiorentina proveniva da una stagione deludente e aveva appunto vinto nella prima, nel primo scontro contro la Roma.
0: No, perso.
1: Contro lo scontro della Roma, però poi si qualificò per la Conference.
0: Beh sì, quello è vero. Tornò in Europa.
1: Dopo comunque una stagione altamente negativa.
0: Beh, dei punti di contatto quindi ci sono, perché veniamo da una stagione altamente negativa, c'è un'altra volta un esordio con la Roma e c'è sicuramente l'ambizione di tornarci in Europa, un po' da parte di tutti i tifosi della Fiorentina, anche se me lo immagino già il coro di messaggi di chi dice sì, ok, torniamo in Europa, ma evitiamo la Conference perché ci siamo anche rotti le scatole.
1: Ci dovrebbe essere un altro audio?
0: Ma andiamo ad ascoltarlo.
3: Buongiorno ragazzi,
0: ciao.
3: Caro Fabio, mando un messaggio appunto sulla nazionale. Allora, tu hai detto bisognerebbe integrare un po' di più l'Under 21 con giocatori in pianta stabile. Io dico no, non tanto. E ti spiego perché.
0: Vai.
3: Perché quei giocatori che erano prima in pianta stabile hanno fallito clamorosamente per 3 anni. Quindi è giusto un grosso cambiamento. Ora, passi un giocatore di talento come Calafiori o come Tonali, che comunque la prestazione, oltre ad essere di talento, la prestazione ce l'hanno sempre messa. Ma giocatori come Barella e Bastoni, che hanno reso pochissimo se non niente quando sono stati chiamati in nazionale, per un po' di tempo almeno, anche basta. Avanti con persone nuove, con giocatori nuovi. Io ho visto ad esempio questo Lipani, bravo.
0: Molto bravo.
3: Ci stiamo, proviamolo. E così come altri giocatori. Cioè, chi ha fallito? Ma perché deve avere una seconda chance? Ora ditemi cosa ha di più Politano rispetto a Coleoscio. Secondo me ha più tecnica Coleoscio di Politano. Poi Politano ha molta più esperienza. Ma basta con certi giocatori.
0: Guarda, fra l'altro hai preso il giocatore che a me, tra virgolette, a livello di presenza in campo e di minutaggio concesso nel corso dei playoff per andare al mondiale, è sembrato avuto più minutaggio inspiegabilmente, perché io, con tutto il rispetto per Politano che è un buon giocatore, ma avrei puntato su altri che magari riuscissero a saltare l'uomo in dribbling, ma questa è una considerazione tutta mia. Marco era d'accordo con te, Marco il Pecora, che ci aveva scritto poco fa un messaggio, era d'accordo con te sostanzialmente, quindi
1: sì, questo...
0: non più fiducia in quelli che hanno fallito l'operazione mondiale. Io però continuo a dirvelo ragazzi, la nazionale oggi la vediamo in campo così, poi non si potrà fare a meno anche di quelli che magari hanno avuto un rendimento più scadente. Aggiungo anche che dubito che Barella e Bastoni abbiano giocato male intenzionalmente perché volevano rovinare il percorso dell'Italia verso il mondiale. Penso siano i primi dispiaciuti, anche
1: certo,
0: perché per un calciatore non fare il mondiale comunque è una macchia sulla carriera, soprattutto per giocatori che a livello di club invece hanno fatto la finale di Champions e al mondiale non l'hanno mai visto.
1: O comunque quindi, che poi non saranno sicuri di poter ripermettersi un'altra qualificazione.
0: Eh beh sì, sicuramente, insomma, Bastoni un po' di più perché è un po' più giovane, ma Barella è un 97 se non sbaglio, insomma le occasioni per andare a un mondiale cominciano a sottigliarsi.
1: Concludiamo con l'ultimo messaggio prima della pausa da Fabio. Fabio ci scrive: se l'obiettivo è la riduzione del monte ingaggi, si prospetta una squadra scadente, riponiamo i sogni di rivalsa. Su questo è tutto da vedere ancora.
0: Da vedere, anch'io. Tra l'altro ragazzi, io non vorrei che poi fossero male interpretate queste parole, ma non necessariamente avere un monte ingaggi più alto vuol dire fare meglio. Cioè nel senso, il Lecce che aveva il peggior, cioè il monte ingaggi più ridotto di tutta la Serie A si è salvato a discapito di squadre che hanno investito più dei salentini. In alcune stagioni la Fiorentina ha avuto monte ingaggi sicuramente inferiori a quello del Milan, ma poi è riuscita ad arrivare davanti. Bisogna tutto vedere a livello di qualità del lavoro, quali saranno le scelte del mercato e quanto sarà brava la Fiorentina a far quadrare i due discorsi, quello del bilancio e quello del bilancio tecnico.
1: Se me lo permetti, Fabio, mi è venuto in mente un parallelismo che si può fare, che è come quello dei vestiti della serie, che non sempre se compri vestiti veramente costosi allora puoi vestirti bene e viene fuori un risultato positivo. Anche con prezzi più ridotti può venire fuori una combinazione comunque che funziona.
0: Ci stai dicendo che tu sei una grande appassionata di mercatini, vai a comprare le cose vintage in giro?
1: Non diciamo che la bellezza di un capo non dipende dal costo, ecco,
0: e o nemmeno dal brand, quindi ecco. Mamma, senti che bel messaggio
1: per le nostre ascoltatrici.
0: Sì, poi da parte di una modella, quindi lo dobbiamo dire, perché eri a scattare, me l'hai detto, no. Quindi si può dire da parte di una modella, che così secondo me sarebbe bello, no, aprire sul Corriere della Sera Sofia Ferreri due punti contro le grandi griff della moda, ecco.
1: Ma
0: così,
1: non l'ho detto.
0: Sarebbe fantastico. Tra l'altro immagino dopo ti cercherebbero molto di più. Va bene, dai, a parte mettere in difficoltà l'ottima Sofia, ci fermiamo per qualche istante. Torniamo tra poco, fra l'altro, anche con la soddisfazione di fare complimenti a un grande sportivo fiorentino.
1: Sì.
0: E quindi ci divertiamo.
1: Non ve lo spoileriamo, però.
0: Esatto, bravissima. Infatti non lo volevo spoilerare.
1: Ok, vai. A tra poco.
0: A tra poco.
4: Radio Firenze Viola.
5: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola.
0: Si ride e si scherza, perché poi la parte bella delle trasmissioni secondo me sarebbe da trasmettere un po' stile camera caffè, no? Quando ci fermiamo alla pausa e poi lì veramente partono le peggiori riflessioni sui massimi sistemi, sulle unità di misura, sul sistema internazionale, sui centimetri, decimetri.
1: Decilitri
0: anche.
1: Decilitri di birra
0: che non berrò, cara la mia. No, in realtà guarda, ma tu ce l'hai una squadra per cui fare il tifo? Te l'avevo già chiesto, forse.
1: Sì, ho detto la Spagna.
0: Ah, è vero, perché te sei molto spagnola.
1: Sì, però dai, cioè, devo tifare Italia io.
0: Sì,
1: anche
0: vabbè,
1: se
0: prima
1: c'è.
0: Italia non c'è.
1: Ho capito, però.
0: Ma una puoi tifare. Cioè, simpatizzare, dai, non tifare.
1: Simpatizzare.
0: La Spagna, Spagna. Dai, la Spagna. Però c'è quella questione, no, che comunque, perché te, diciamola tutta, sei più catalana che spagnola.
1: No, vabbè, ora non c'entra niente.
0: Più barcelloneta, quindi. Però secondo me è molto interessante invece sapere per chi tifano i nostri amici da casa o per chi faranno appunto un po' il tifo quelli da casa.
1: Assolutamente.
0: Quindi scrivetecelo se
1: ce lo potete
0: voglia.
1: Scrivere al 348-75-13933 o chiamarci allo 055-77-11171
0: e ci dite: io tiferò per Curaçao tutta la vita, Curaçao per sempre. Ti piace Curaçao?
1: No.
0: Non ti piace? Non hai un po' il gusto degli outsider, dei piccoli, degli sconfitti, no? Ti piacciono le nazionali forti?
1: Sì, dai, diciamo di sì.
0: Ah sì? Sei così, eh?
1: Ma no, allora,
0: sei
1: forte
0: per i
1: no,
0: primi
1: perché
0: della classe.
1: Forte no, perché tipo Italia, quindi...
0: Noi ci riteniamo forti nonostante tutto, cioè siamo degli illusi, dei sognatori.
1: E infatti prima i nostri ascoltatori ci stavano scrivendo un'altra cosa che non mi va giù, è che Baldini verrà cambiato con un altro, non lo trovo giusto.
0: Boh ragazzi, io ho grande simpatia nei confronti del personaggio, non lo conosco quindi non posso dire della persona, cioè quello che mi arriva dai media di Baldini mi affascina, perché mi sembra un uomo diverso rispetto a un calcio che ha dei valori non sempre così sposabili, invece Baldini mi sembra sempre dalla parte giusta della storia. C'è anche da dire che per me l'allenatore della nazionale deve essere un allenatore di altissimo profilo. Baldini magari è bravissimo, ci mancherebbe altro, però è un allenatore che negli ultimi anni ha fatto soprattutto Serie C e che non ha mai allenato i grandissimi campioni del calcio italiano, quindi boh, non lo so, io...
1: Beh, poi si ricerca sempre nuovi stimoli, noi l'abbiamo potuto vedere in questi giorni con la sostituzione di Vanoli, non è sempre meritocratica la scelta.
0: Certo, sì, questo sono piuttosto d'accordo. Allo stesso tempo, come diceva anche Vanoli, non voglio essere riconfermato per riconoscenza o per queste forme, no, di pietismo che mi sono anche un po', mi fanno venire le bolle, diciamo così. Mi sembra lo stesso discorso si possa fare per Baldini. Per carità, Baldini può essere anche l'uomo giusto in questo momento d'emergenza, il maniglione antipanico da premere per uscire dall'edificio in fiamme. Però una volta che poi l'edificio è tornato agibile, ecco, io affiderei ad altro direttore il controllo della struttura. Però vabbè, questo è il mio punto di vista, sempre con la grande simpatia e grande rispetto del lavoro che sta portando avanti Baldini, sia in Under 21 sia adesso in Nazionale Maggiore.
1: Ancora Damiano ci scrive: accetterò grosso solo quando si farà ricrescere i capelli ed avrà il taglio tipo telefilm anni 80.
0: Sì, perché ce l'aveva effettivamente un po' di tempo fa questo taglio un po'.
1: Possiamo fare questo appello al futuro nuovo allenatore.
0: Ti piacciono gli anni 80 come stile?
1: Sì, molto.
0: Sì, ti piacciono?
1: Sì, sì,
0: pensavo demolissi anche gli anni 80. Visto che insomma ti piace demolire tutto quello che viene dal passato.
1: Non ascoltatelo.
0: Va bene. Allora, a proposito di nazionale italiana, tra poco siamo in collegamento con un atleta dell'aeronautica, un nazionale azzurro, un grande tifoso della Fiorentina, uno con la statura e struttura per giocare anche centravanti volendo, perché lui so che gli sarebbe sempre piaciuto giocare da centravanti, magari di sfondamento. Sicuramente a Roma, allo Stadio Olimpico, ha sfondato, nel senso che ha messo là una grande misura, una misura di 22 metri e 14 centimetri. Tra pochissimo siamo in collegamento con il grande Leonardo Fabri, ovviamente, per parlare di getto del peso, ma anche di Fiorentina, perché poi lui è talmente tifoso e talmente appassionato della sua città che sentivo la sua intervista in inglese, no? Nel post della vittoria al Golden Gala di Roma, e diceva: ah, sono contento di quanto ho fatto, no? Certo. Di aver vinto, della misura oltre i 22 metri, di essermi messo alle spalle Kovacs, Cruiser e anche Walsh, sono contento di averlo fatto a casa. Poi si guarda intorno, vede che è all'Olimpico e dice: certo, non è Firenze, ma va bene lo stesso. Leonardo Fabri, ciao!
6: ciao a tutti.
1: Ciao Leonardo.
0: Perché insomma l'Italia è casa, però insomma poi Firenze è casa, casissima.
6: Sì. No, sinceramente non me lo ricordavo di questo aneddoto, momento
1: di sfugge niente.
0: L'hai detto te.
6: Infatti mi hanno fatto sta domanda, e comunque il Golden Gala c'è stato un paio di volte a Firenze. Sinceramente è sempre stato molto apprezzato, più di Roma. Quest'anno insomma è stata una bella edizione, c'era tantissima gente, quindi purtroppo penso che non verrà più riproposta a Firenze, almeno di altre necessità, però insomma è sempre bello gareggiare a Firenze.
0: Certo, peraltro tra poco sei in gara a Lucca, quindi comunque a pochi chilometri da Firenze, ma di questo parleremo più avanti. Intanto Leonardo, vogliamo tornare al Golden Gala, a questa misura di 22,14. Si può dire a un momento di luce dopo un po' di difficoltà, insomma ne avevi parlato anche qua, a cuore aperto mi verrebbe da dire, durante la nostra trasmissione, cosa ti dà questa vittoria di Roma?
6: Ma no, dà tantissimo, alla fine come le persone, insomma basta un ricordo brutto, insomma, per cancellare tutte le cose belle, a me basta una cosa bella per cancellare tutte le cose brutte, quindi l'ho vista proprio come momento della svolta, perché insomma purtroppo lo sport e la vita sono così, cioè tutto un sali e scende, a volte va bene ma tante volte va male, quindi bisogna avere l'intelligenza nel capire cosa migliorare dopo le cose vanno male, e poi insomma prima o poi chi si impegna viene sempre ripagato. e sono contento perché insomma una notte così appunto mi ripaga di tanti sacrifici e tante delusioni.
1: E pensi che possa aver fatto la differenza, diciamo, andare con un animo differente, magari un pochino più leggero, un pochino più orientato al divertirsi, come abbiamo cercato di capire dalle sue dichiarazioni?
6: Ma sì, sicuramente sì, infatti anche il giorno prima ho trovato i social esplosi per video miei che mi ero messo a fare i salti.
0: Esatto. Lasciamolo alla rissa, direi, con tutto il rispetto, Leonardo, ma lo lascerei alla rissa di Apichino.
6: Meglio sì, perché la forza di gravità purtroppo non è mia. E però ecco sì, sono arrivato a Roma 3 giorni prima della gara, ho proprio cercato di fare tutte cose che mi avrebbero reso felice. Ho comprato un box di carte Pokémon, ci siamo messi a aprirle con gli altri pesisti a tavola, ho fatto i salti in lungo appunto il giorno prima, tutte cose belle. Poi ovviamente in gara mi sono ritrovato prima della gara, e lì ovviamente la pressione c'era, però insomma ho cercato di avere solo pensieri positivi. Mi sono ricordato invece degli ultimi 2 Golden Gala che sono andati male, mi sono ricordato dell'Europeo vinto lì 2 anni fa, e quindi dai, insomma avevo veramente voglia di far bene, perché le ultime 2 gare in Diamond League erano andate non male, però insomma non come volevo, però in Italia volevo insomma far bene.
0: Senti, come dicevo, secondo me ci sono diversi dati significativi nella tua prestazione. La misura, che è oltre i 22 metri, che insomma è quindi una misura di elite assoluta per quanto riguarda il getto del peso. Il fatto che ti sei messo alle spalle quelli che comandano la disciplina, perché Kovacs, Cruiser, Walsh sono i più forti in circolazione, quindi cioè fiducia su fiducia, mi verrebbe da dire.
6: Quello sì, infatti sono molto contento di questo. Avevo un po' paura di Kovacs perché domenica eravamo in Marocco, ha fatto 22,58. Cioè ho detto, cavolo, io sto bene, ma questo è appena arrivato dall'America, c'è il jet lag e tutto. A Roma questo, magari io rischio di far tanto ma non vincere. E invece dai, è andata bene. E nel lancio del peso alla fine è così, magari nelle altre discipline c'è tanta gente che non ti fa tutte le tappe, da noi invece tutti vanno a fare tutte le gare, quindi ogni volta diventa una finale olimpica. Però è bello insomma poter sempre partecipare ai massimi livelli, vincere ti dà l'opportunità insomma anche di crescere e vincere gare importanti, quindi è una gara insomma che c'ha molto valore.
1: E come avevamo accennato prima, comunque c'è molta pressione prima delle gare, devi essere presente mentalmente per sostenere, diciamo, lo sforzo fisico. E che consiglio daresti invece tu agli atleti che come te hanno subito magari critiche negative e quindi poi vieni influenzato anche dall'aspetto psicologico della pressione in generale? Che consiglio daresti tu a persone che magari hanno vissuto la tua stessa situazione?
6: Ma allora, io la sto vivendo abbastanza male, sto imparando un po' adesso a gestirla e ho un rapporto molto difficile con i social. Okay. Sono sempre stato uno che leggeva molto e invece adesso o non li leggo, cioè magari li guardo perché comunque sono ragazzo normale come tutti.
1: Certo.
6: E c'ho anche del tempo libero tra gli allenamenti e non è che posso fare grandi cose durante il riposo, quindi comunque i social li uso, magari adesso cerco di evitare di guardare i commenti di qualsiasi post, perché anche magari post di altri trovi sempre almeno un bischero insomma che si diverte a infamare gli altri, quindi già solo evitare di leggere i commenti mi fa stare meglio, e è una cosa che consiglio. E anche quella la mattina, magari appena svegli, di non guardare magari il telefono, sì, ma non i social, e fare altro, che anche quello ti attiva invece di stare al telefono, poi ti rende stanco.
0: Io lo voglio dire, con il profilo ufficiale della Savino del Bene, complimenti, te l'abbiamo fatti addirittura 2 volte.
6: L'ho visto.
0: Lo sai che insomma noi ci teniamo a te come te ci tieni.
6: L'ho visto.
0: Ascolta, no, prima parlavo di Lucca, che è il tuo prossimo appuntamento, se non sbaglio, appunto domani.
6: Esatto, domani pomeriggio, sì.
0: E tra l'altro parlando, no, prima dicevi a Roma, ho cercato di ricordarmi quanto avevo fatto bene per l'Europeo. Lucca è un posto dove comunque comunque storicamente c'hai delle buone vibrazioni, mi verrebbe da dire.
6: Luca sì, ho sempre fatto molto bene. La pedana non mi piace, sinceramente. Una delle pedane che meno mi piace. Insomma. Però ci ho fatto due gare, una 22.59 e una 22.31. Quindi
0: ci potrebbe stare.
6: Spero di poterti dire che non mi piace neanche domani, a quanto pare porta bene. No, però comunque essendo vicino a Firenze c'è tanti tifosi, c'è un bel clima, quindi alla fine sai, il più delle volte conta più quello, appunto per l'aspetto mentale, che tante altre cose, perché comunque ad alti livelli sono queste piccole cose che fa la differenza.
0: Sì, poi tu sei un po' una dinamo, secondo me, cioè ti serve un po' quel tipo di sensazioni, ti fanno rendere il doppio, secondo me, non lo so.
6: Ma
0: ho
6: sì,
0: questa impressione.
6: Più che altro, più che la condizione fisica, appunto, è proprio tutto il contesto, no? Te arrivi lì, c'è un bel clima, sembra proprio quasi una festa, no? Cioè anche all'Olimpico adesso sono entrato, invece negli altri anni c'era meno gente. E comunque non è neanche bellissimo per noi gareggiare all'Olimpico, perché per carità comunque facciamo sempre 20-25 mila persone al Golden Gala, però sembra deserto comunque all'Olimpico.
0: È un pianto enorme.
6: Te entri e dici, cavolo, però un po' triste, no? Invece quest'anno forse c'erano 30-35, quindi un po' di più, però già col fatto che non c'era Jimbo Tamberi a gareggiare, erano tutti in curva nord e nel rettilineo. E quindi già faceva un effetto diverso, no? Era già più ok, bene, bello. E già quello ti dà, insomma, quel magari 1% in più per fare bene.
0: Senti, prima di portarti anche a un piccolo pensiero sulla Fiorentina, lo sai che non ti puoi esimere, noi vogliamo sapere la tua. Hai citato ovviamente, no, quel reel dove ti abbiamo visto fare il salto in lungo sotto l'attento occhio di Marcel Jacobs, che appunto ha guardato il tutto, non so pensando cosa, però al di là di questo ha fatto un'ottima gara anche lui, andando sotto i 10 secondi e tornando a essere, se non sbaglio, l'europeo più veloce della stagione. Quindi ti chiedo anche da collega, ecco, di commentare un po' Marcel.
6: No, sono molto contento anche per lui, ovviamente, perché appunto anche lui dopo l'Olimpiade vinta, a maggior ragione, ha una risonanza magnetica molto mediatica, scusa, molto più ampia della mia. e quindi sicuramente non ha vissuto bene gli ultimi anni. Lui comunque è arrivato quinto all'ultima Olimpiade con 9,85, che comunque è 4 centesimi più lento di quello con cui ha vinto all'Olimpiadi, quindi comunque è un niente. E anche da lì, insomma, critiche su critiche, ovviamente, quindi sono contento per lui, perché scende sotto i 10 è sempre tanta roba. Lo vedo bene, sono contento sia tornato con Camossi dopo essere stato in America. E quindi bene, ovviamente è la seconda gara, quindi tutti sappiamo e ci aspettiamo che possa fare molto meglio poi anche in vista degli europei.
0: Assolutamente, forza ragazzi, noi facciamo.
6: E a vedermi insomma, mi ringrazio al fatto che mi piace mangiare, perché se fossi stato più leggero non ce n'era neanche per lui.
0: Ma glielo dici te questo?
6: Glielo dici, ma io ci scherzo sempre, no. Dio.
0: A quei ragazzi della velocità glielo dici, vi è andato bene, sì. Perché effettivamente tu, lo ricordava anche Sofia, sei, come dire, allenato da chi faceva velocità.
6: Sì.
0: Sei stato allenato da chi faceva velocità, via.
6: È vero.
0: In casa.
1: E dando uno sguardo invece alla Fiorentina, cosa pensi della stagione passata, di questo cambio di allenatore, e cosa ti aspetti dalla stagione futura?
6: Ma allora, la stagione scorsa, insomma, io in questo momento dell'anno, l'anno scorso, ero gasatissimo, ma aspettavo veramente un campionato dove si potesse tornare in Champions, clima alle stelle, e poi l'ho vissuto veramente male. Dopo, penso, la terza sconfitta, veramente l'ho vissuta veramente malissimo. E ne parlavo stamattina, sono andato a Coverciano con Antognoni, e siamo entrambi un po' dispiaciuti, insomma, per come è stato salutato Vanoli, perché insomma ha fatto un miracolo, sì. E penso avesse meritato, insomma, un saluto migliore, anche perché secondo me si sapeva di già.
0: Sì.
6: E per il futuro, sono contento per Grosso, sono un grande fan della difesa a 4.
0: E quindi va bene.
6: Come penso tutta Firenze.
0: Visto dopo gli ultimi anni di difesa a 3.
6: Ma anche con Palladino l'anno scorso. Insomma, esatto. Penso ormai siamo tutti sulla stessa barca che la difesa a 3 sia la cosa migliore. E
0: a 4.
6: Quindi dai, difesa a 4, sì. Abbi pazienza.
0: No, ma mancherebbe. No.
6: E quindi dai, sono fiducioso. Mi gaserà adesso sto periodo. A me il periodo del calciomercato mi gasa sempre tantissimo. E quindi dai, speriamo ci possa portare qualche colpo, qualche insomma emozione, aspettativa. E poi sta il campo e speriamo bene.
0: Assolutamente, assolutamente. Staremo a vedere quello che potrà fare la Fiorentina nel corso del mercato. Ce l'hai un nome che ti stuzzica prima di salutarti? Un nome magari per la Fiorentina del domani? Quello che ti piacerebbe vedere a Firenze? Non vale dire Yamal, eh?
6: Oddio, allora sono stato a vedere il Nottingham l'anno scorso.
0: Mm-hmm. Ah, è vero, me lo ricordo.
6: E mi ha impressionato un sacco Gibbs White.
0: Allora dai.
6: Non so se sia ancora al Nottingham, ma penso che sia veramente forte.
0: Beh, fra l'altro, se non sbaglio, è rientrato anche nelle convocazioni dell'Inghilterra. Non mi ricordo male.
6: Figurati.
0: C'è pure lui. Ora magari lo guardiamo. Dai.
6: Gibbs White. Non mi vengono tanti nomi, sinceramente, però Gibbs White. Oppure Traoré del Pisa. Se dovesse andare via Dodò
0: esterno a tutta fascia,
6: mi piacerebbe Traoré del Pisa, che mi piaceva tanto quando era in Serie B 2 anni fa, e l'anno scorso insomma è partito bene, poi anche con la Fiorentina fece bene all'andata, andò a vederla, e lui secondo me se dovesse partire Dodò sarebbe un bel acquisto, perché è parecchio veloce, stacca, sale, corre parecchio.
0: Mi piace, sì. È una bella chiamata, poi è un po' fuori anche dagli schemi, mi piace come chiamata.
6: Dai, un po' esotica.
0: Va bene, Leonardo, ancora immensi complimenti per quanto grazie. Fatto a Roma, noi come sai facciamo il tifo per te, quindi grazie, pensa a noi che tifiamo per te, non pensare a chi ti critica.
6: meglio va.
1: Ancora complimenti.
0: Grazie, grazie a te, grazie. Ciao. A te e buona Lucca. Allora, no, Gibbs White non è rientrato tra i 26. Secondo me, però, non può rientrare nemmeno nelle mire della Fiorentina, perché aveva una valutazione di mercato da Premier sopra i 60 milioni. Beh. Quindi direi non roba per la Fiorentina. Allora, un po' di cose da ricordare. Non abbiamo dato per niente spazio alla sprint race della MotoGP. Ricordo che si corre sul nuovo tracciato d'Ungheria con la vittoria di Marc Marquez davanti a Costa, terzo Bezzecchi nella sprint, quindi Ducati davanti a tutti, ma l'Aprilia comunque mette Bezzecchi sul podio. Ricordiamo che tra due minuti prendono il via le qualifiche della Formula 1. Domani invece, da ricordare, l'appuntamento con il Roland Garros e con Cobolli in finale contro Zverev. Ci dispiace un po' per Arnaldi, no? Che non ha potuto giocare la semifinale tutta azzurra con Cobolli, però ha avuto dei problemi, l'ha raccontato, no? Non si è capito bene che tipo di problemi, ma ha avuto dei problemi. E ricordiamo anche un appuntamento tutto fiorentino, tutto viola, legato alla curva Fiesole.
1: Certo, infatti rispondiamo anche al nostro ascoltatore Alex, che ci chiede a che ora inizierà la festa della curva Fiesole stasera. Ho appena controllato, inizierà alle 4, quindi tra poco.
0: Bene, quindi precisa e puntuale come sempre la nostra Sofia, che peraltro potreste anche incontrare alla festa. Questo ve lo do come spoiler, non si sa quando, a che ora, ma potrebbe esserci.
1: Potrebbe
0: Sofia.
1: Succedere.
0: Sei contenta?
1: Sì.
0: Vabbè, dai, sei la solita. Vabbè, dai. Siamo in chiusura dell'appuntamento di oggi, mentre vedo ovviamente celebrità e vipponi a Monte Carlo pronte a seguire le qualifiche che prendono il via tra 30 secondi. Tra un pochino di più, ma pochi istanti, arriva anche l'ottimo Ludovico Mauro. Giusto però anche in chiusura ricordare che domani c'è anche la finale dell'Europeo Under 17 Italia-Belgio, c'è il baby viola Federico Croci in campo alle ore 19, come ci ricorda Luca dai Castelli Romani. Questo è proprio tutto, e quindi Sofia, ci vediamo tra due settimane, perché io seguirò il fantastico calcio storico nel fine settimana prossima,
1: giusto,
0: quindi non ci sarò.
1: Perfetto,
0: ci vediamo tra due settimane, mentre con gli amici di Radio Firenze e Viola l'appuntamento continua tra pochissimo. Ciao
1: ciao a tutti.
5: Radio Firenze Viola. Eccomi. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
7: Oh, oh, brucia nelle vene, ti amo Viola Weekend Ale. La la la la oh, la la la la oh. Ciao ragazzi, vi ascolto, la la oh.
5: Viola Weekend, approfondimenti e curiosità nel segno della leggerezza.
8: Buon Viola Weekend a tutti e bentrovati nuovamente in diretta su Radio Firenze Viola. 16.08 comincia il Viola Weekend anche di questo fine settimana con Ludovico Mauro che vi dà il bentrovati ancora sulle nostre frequenze in compagnia insieme a me di Lorenzo della Giovan Paola.
9: Ciao, ciao Lore. Ludo, ciao Ludo, benvenuti.
8: Buon pomeriggio ancora una volta a tutti. Sabato 6 giugno 2026, appuntamento non banale a livello simbolico di data, perché oggi sono 7 anni esatti dall'acquisto della Fiorentina da parte della famiglia Commisso, in particolare del compianto Rocco, che appunto 7 anni fa ufficialmente diventava proprietario della Fiorentina. Oggi Rocco Commisso, come sapete tutti, non c'è più, se n'è andato lo scorso gennaio, e il presidente del club è suo figlio Giuseppe, con sua moglie e quindi la mamma di Giuseppe, Catherine, che comunque fa parte del board e continua ad avere un ruolo molto importante non solo in famiglia ma anche nell'amministrazione della società Viola. Sono le tre figure che immortalava oggi la Fiorentina in un post social con cui ricordava questa celebrazione, diciamo, i 7 anni da quando i Commisso hanno acquistato la Fiorentina. Sono stati 7 anni, sì, anche con degli acuti oggettivamente, anche con delle soddisfazioni, però anche con tanta sofferenza sportivamente e non solo, purtroppo parlando, con tante delusioni, tanti punti bassi toccati dalla squadra, dalla dirigenza, dalla proprietà stessa in questi anni. La speranza è che dopo sicuramente la stagione più tragica della loro era e una delle più tragiche della Fiorentina in tutta la sua storia, la prossima possa essere di tutt'altro respiro, a cominciare dal fatto che ad oggi c'è una figura in dirigenza, e parliamo di Fabio Paratici, che è praticamente l'unica su cui c'è della speranza da parte dei tifosi, perché ad oggi chiunque creda in Fiorentina crede essenzialmente in Paratici, perché gli altri hanno da riconquistare un credito che è svanito ormai da diverso tempo per tanti motivi.
9: Sì, sì, è la figura a cui ci si aggrappa, quella nuova, quella più esperta, più vincente, perché ha vinto anche la Juventus, ha vinto soprattutto nel periodo iniziale con Marotta. È un profilo, ne abbiamo già parlato diverse volte, di campo, di calcio, a cui appunto il tifo si è rivolto anche in maniera ufficiale con alcuni comunicati nei suoi confronti, e si rivolge perché capisce che è l'unico a cui aggrapparsi in questo momento della società, visto quanto fatto quest'anno, per provare a ripartire e a dare una svolta a una Fiorentina che inevitabilmente dovrà ponderare bene le scelte da prendere nel corso di quest'estate. Una appunto è quella dell'addio di Vanoli, ed è stato ufficializzato ieri, che era il primo tassello che diciamo,
8: diciamo, lo sapevamo ormai da tempo, sì, però mancava l'annuncio,
9: mancava l'ufficialità, e l'altra ci aspettiamo a breve, che sia quella appunto del suo successore, ovvero sia Fabio Grosso, che si è separato ufficialmente dal Sassuolo negli scorsi giorni e che adesso appunto si appresterà a diventare il nuovo tecnico della Fiorentina. Un allenatore che abbiamo imparato a scoprire in questi giorni, analizzandone un po' storia, caratteristiche di gioco, profili che ha valorizzato in quest'anno al Sassuolo, e quindi ci aspettiamo che lui possa essere un po' quel profilo di allenatore che negli scorsi anni la Fiorentina ha avuto, per dire, con Vincenzo Italiano arrivato dallo Spezia, con lo stesso Paladino che veniva dal Monza, quegli allenatori magari no emergenti che a Firenze trovano terreno fertile per provare a rilanciarsi, a lanciarsi ulteriormente nel corso di una carriera che per il momento per Grosso non è che abbia avuto dei grandi picchi, però
8: ha avuto probabilmente più bassi
9: sì,
8: che
9: ha avuto il Leone come picco, nel senso di squadra di un certo livello allenata,
8: tra poi le esperienze però negative
9: di Grosso. Sì. e quindi vediamo un pochino, dai, ci vuole
8: sì,
9: più che...
8: non è il nome che scalda Firenze, nel no. senso, anzi, anche la piazza Osanna tempo... da tempo l'arrivo di un tecnico più blasonato, ci avevano provato l'anno scorso con Stefano Pioli, scelta che poi unita al mercato e tutto il resto si è rivelata disastrosa.
9: Io vedo però che, diciamo, con il tempo si cerca anche, certo, ovviamente ci si aspettava per dire Maurizio Sarri, quello è ovvio, cioè oggi ci fosse Sarri alla Fiorentina l'umore, no, il sentiment dei tifosi sarebbe totalmente diverso, e su questo non c'è alcun dubbio. Però rispetto all'inizio, in cui veniva visto Grosso come un rincalzo, un vabbè, ma a questo punto teniamoci Vanoli, si inizia a vedere per Grosso non fiducia, ma comunque quasi un ok, vediamo. Cioè, stiamo a vedere cosa viene, perché comunque, appunto, mi ha detto te, Pioli l'anno scorso ha suscitato entusiasmo al Viola Park, ricordiamo, no? Prima dell'inizio della stagione, tanti tifosi.
8: Addirittura fecero il Viola Carpet con cui inaugurarono esatto, la stagione.
9: Esatto, quindi tra virgolette trionfalismo.
8: Un po' in pompa magna,
9: esatto,
8: sì, esatto,
9: esatto. Quest'anno il profilo deve essere inevitabilmente più basso, magari poi può essere anche che con un profilo più basso riesci, cioè non sarà facile anche dal mercato, non so poi cosa ti aspetti te, secondo me attendersi grandi nomi e non lo dico per smorzare gli entusiasmi o perché abbiamo chissà quali notizie, però sicuramente è una cosa anche logica. Una Fiorentina fuori dalle coppe che ha lottato per la retrocessione, è più difficile che possa attirare l'appeal di giocatori internazionali o comunque di un certo livello. Dovrei essere bravo a prendere gli scontenti da alcune squadre più importanti, a prendere il giovane che magari vai a pescare in una squadra un po' meno conosciuta ma che può rivelarsi importante a livello tecnico e a livello di utilità per la squadra, e quindi dovrai riuscire, partendo in sordina, a tirare fuori una squadra di ottima caratura, perché poi alla fine l'ultima Fiorentina che ritorna in Europa, quella di Italiano, dopo 5 anni di digiuno dalle coppe europee,
8: quasi sei,
9: riesce,
8: l'anno dopo sarebbe stato il sesto, torno in Europa, okay, certo,
9: e riesce a ripartire con comunque dei nomi, perché Torreira, Nico Gonzalez, Vlahovic c'era già.
8: Guarda, lì vennero gettate delle basi effettivamente, esatto, per il futuro, vennero poi sfaldate
9: preso Driozola come terzino
8: dell'anno e delle stagioni successive. Poi è l'anno del famigerato addio di Vlahovic in direzione Juventus a gennaio, qualcosa di epocale, non era mai successo nella storia della Serie A che il capocannoniere venisse ceduto a stagione in corso, ma questa è un'altra storia che abbiamo già
9: però
8: raccontato.
9: La similitudine è che quella Fiorentina, come scrivevamo ieri su Firenze Viola, partì da Roma contro la Roma di José Mourinho in quel periodo.
8: Sì, ieri diciamo è una statistica che si tirava fuori bene perché il calendario ti ha fatto
9: esattamente
8: l'assist.
9: Quello, sì,
8: partì
9: sì,
8: con Roma Fiorentina la prima
9: esatto,
8: giornata.
9: Esatto, sconfitta per 3-1, ci fu l'espulsione sì, di Drongoski a inizio al 17esimo e poi da lì in poi 1-0, 1-1 di Milenkovic e poi doppietta dell'ex Veretout. Quindi magari poi parti male, ma come è successo in quel caso, perché comunque oggettivamente è una partenza tosta, cioè la Roma di Gasperini collaudata con un anno in più di lavoro sulle spalle sarà un impegno, so che è presto perché cioè siamo a giugno.
8: Vabbè, diciamo che ad ora è più un come dire una curiosità simbolica che
9: esatto,
8: noi buttiamo
9: infatti,
8: lì
9: il calendario ora oggettivamente ti toglie un po' quell'entusiasmo, ne parlavamo l'altro
8: anche perché
9: giorno,
8: il calendario è qualcosa che interessa il giusto, anche ieri Gianluca Nani,
9: però se lo fai agosto,
8: direttore tecnico dell'Udinese, poi ti diceva il calendario è anche un po' inutile guardarlo, tanto c'è la curiosità per vedere con chi esordisci alla prima, magari per vedere come a Firenze il caso di Fiorentina-Juve, c'è la voglia di guardare
9: certo,
8: quando cade, ieri la Fiorentina appunto voleva capire anche contro chi giocava la gara del centenario, sarà col Frosinone, quindi
9: sì,
8: si tratterà di un appuntamento che potrà essere anche preparato bene, perché non è un appuntamento da bollino rosso, cioè se fosse stato un Fiorentina-Juve, un Fiorentina-Inter, magari c'era anche un pochino più di pathos e di atmosfera bollente,
9: sì.
8: Comunque detto questo, Grosso non era certamente il nome per riaccendere l'entusiasmo, però non vuol dire che per forza la Fiorentina l'anno prossimo farà un'annata in colore, perché l'anno di Italiano la Fiorentina ripartì senza coppe e anche lì da delle macerie, perché la stagione precedente, la 2021, fu comunque segnata da una salvezza ottenuta alla fine non con l'acqua alla gola come quest'anno,
9: sì, sì,
8: ma
9: sì,
8: comunque un'annata molto
9: alla
8: deludente.
9: Alla fine vidi ieri 40, perché andai a ricontrollare 40 punti, 13° posto, quindi ecco, anche
8: sì,
9: la Fiorentina quest'anno poi alla fine, se uno guarda la classifica, non è che ha chiuso per dire al 16esimo posto, quindicesimo posto, che è il penultimo, no? Mi sembra
8: quindicesimo. La Fiorentina quest'anno.
9: Cioè, sì, non ha chiuso, però con un margine, dici, vabbè, là si è salvata tranquillamente.
8: No.
9: Però è ovvio che c'è stato della sofferenza nel corso della stagione, come c'era stata nel 2021.
8: E quindi vediamo, nel senso che per l'ennesima volta siamo nell'estate vediamo che cosa accade. Sul tecnico ci siamo già spesi, nel senso, fosse arrivato Sarri, che era richiesto a gran voce dalla piazza, era già un'altra garanzia messa lì sul tavolo. Con Grosso, un po' come era con Italiano nel 2021, un po' come era con Palladino nel 2024, stiamo un po' a vedere, navighiamo un po' nell'incertezza, vediamo se Paratici riuscirà a mettere in atto un mercato, se non per forza importante, quantomeno intelligente e funzionale per Grosso, che dovrebbe essere annunciato la settimana prossima, ma non dovrebbe arrivare a Firenze prima dei giorni subito antecedenti al ritiro, quindi ancora per più di un mesetto. Detto questo, ripetiamo anche gli appuntamenti del weekend, che cosa che facciamo sempre per il Viola Weekend. C'è stata la gara sprint in Ungheria in MotoGP, dominata da Marc Marquez, che ha preceduto Pedro Acosta, arrivato secondo su KTM. Sono in corso in questo momento le qualifiche in Formula 1 del Gran Premio di Monaco, appuntamento storico per gli appassionati del mondo delle macchine. In questo momento, tra l'altro, bandiera rossa in Q1 per un incidente, se non ho visto male, occorso a Bortoleto, ma con Charles Leclerc davanti a tutti per il momento. E poi, per l'Italia dello sport, domani Flavio Cobolli si gioca la finale del Roland Garros con Sasha Zverev, che arriva da favorito all'appuntamento, anche perché noi parliamo un po' di questo perché ci fa piacere, come sempre, poter parlare di tutto lo sport nel corso del weekend.
9: Sì, momenti in cui anche il calcio è fermo, perché il mondiale inizierà l'11 giugno, quindi in questo momento il tennis la fa da padrone, e quindi è normale. È curioso quando vedi una competizione così, che ultimamente no, tutti i grandi slam sono dominati o da Sinner o da Alcaraz, che per uno perché è infortunato, l'altro perché è stato eliminato in virtù anche di una partita persa, anche per il caldo e per, diciamo, appunto chiamiamola problematica fisica, ovvero sia Sinner, nessuno dei due è presente, quindi c'è la curiosità di un torneo che va a riequilibrarsi, no? È un po' come quando magari nel calcio trovi, non lo so, il Real Madrid che esce in Champions quando il Real ne vinceva 3 o 4 e allora dice, aspetta, forse si riequilibra.
8: Sì, ma poi un Roland Garros quest'anno con Alcaraz fuori da subito e con Sinner, esatto, uscito purtroppo con Serundolo in quella maniera lì per il virus intestinale, sì, sì, sì. È un po' come se tu facessi la Champions, per assurdo, col Real Madrid che non c'è proprio e col Barcellona, dico a caso, sì, che esce al maxi
9: col PSG,
8: girone,
9: metti in questo,
8: sì,
9: momento,
8: sì,
9: è più,
8: esatto,
9: diciamo, che c'è più equilibrio e quindi c'è curiosità. Noi ovviamente speriamo che Cobolli possa riuscire a vincere, perché il movimento tennis italiano è in netta crescita e lo dimostra il fatto che senza Sinner ti comunque hai portato, esatto, diversi italiani in fondo.
8: Considera che senza Sinner e Musetti, i nostri tennisti migliori, che sono stabilmente, sì, in top 10 da tanto tempo, l'Italia ha piazzato una semifinale interamente italiana, che poi non si è giocata per i forfè di Arnaldi, e addirittura tre italiani ai quarti, quindi 3 su 8, perché Berrettini a sua volta ha ritiratosi con Arnaldi ai quarti,
9: e
8: comunque completava il trittico del tricolore, che porta Flavio Cobolli in finale. Da capire se ci sarà Edoardo Bove domani nell'angolo di Cobolli al Philippe Chatrier, dove si giocherà appunto la finale di Parigi, perché Bove è amico di Cobolli da, sì, sempre, sì, praticamente l'ha seguito molto spesso nelle sue imprese tennistiche, e Cobolli viceversa è andato a seguire Bove più volte. Sono tra l'altro entrambi legati alla Fiorentina, Bove per ovvi motivi che già sappiamo,
9: giocato, certo.
8: Cobolli è nato a Firenze e poi è cresciuto interamente a Roma. tant'è che viene un po' allacciato ogni tanto al mondo Fiorentina, nonostante credo non ne sia tifoso proprio di persona, però per
9: però un fiorentino comunque,
8: esatto,
9: di,
8: è comunque
9: di,
8: uno
9: di origine,
8: sportivo, certo, di massimo livello che è nato a Firenze, e quindi faremo il tifo domani per lui, anche se è l'occasione della vita per Zverev, perché è una decina d'anni che gioca a questi livelli ed è sempre stato un po' l'eterno, anche ingiustamente ritenuto l'eterno incompiuto, e comunque ha vinto un ATP Finals e l'oro olimpico, però non ha mai centrato uno slam,
9: cioè, diciamo poca roba, esatto, in confronto a quello che poi fanno quando devi chiamarti top devi vincere anche in queste competizioni.
8: Considera che della sua generazione, per esempio, Thiem, che ha già smesso uno slam, l'ha portato a casa, oppure Medvedev, sì, uno, forse anche due, non mi ricordo, slam li ha portati a casa. Zverev è sempre stato, da questo punto di vista, bocca asciutta. Speriamo ci rimanga che anche domani. Però esatto, domani, per la prima volta domani arriva da grande favorito, anche perché Cobolli non si aspettava nessuno di vederlo addirittura in una finale slam, che fosse pronto per fare i quarti, magari anche una semifinale ci poteva anche stare, addirittura una finale, insomma, non era facile da pronosticare. Allora, noi ci sentiamo un audio e poi ci mettiamo in contatto col primo ospite della trasmissione.
10: Buon pomeriggio. Se si guarda bene, il Sassuolo ha fatto un ottimo campionato e ha valutato tutti i calciatori, un valore dai 15-20 milioni in su, e quindi mi piacerebbe sapere il rapporto di quanto sono stati pagati. E quello deve fare la Fiorentina quest'anno, deve acquistare calciatori che poi li possiamo rivalutare, e a quel punto li teniamo, magari possiamo aggredire qualche giocatore di un certo valore, perché oggi quei giocatori del Sassuolo non ne possiamo comprare nemmeno uno, sarebbe un errore, noi li dobbiamo trovare come ha fatto il Sassuolo.
9: Un po' esagerato secondo me il fatto che non se ne possa comprare nemmeno uno, perché comunque secondo me,
8: allora ti dico, ora ne parliamo anche con chi avremo al telefono, però la sensazione almeno mia è che di tutti i giocatori usciti in orbita fiorentina in questo momento al Sassuolo, agganciati banalmente, sì, perché il grosso, certo, sarà il nuovo allenatore, allora ce ne sarebbero due di quelli menzionati finora che farebbero al caso della Fiorentina, secondo me sono Laurenté, parecchio,
9: sì,
8: e Ismael Koné, che secondo me è un bel centrocampista. Il discorso è che per come sono appetiti da anche club più importanti, non so se possono accettare una destinazione come la Fiorentina, perché noi ci dobbiamo scontrare purtroppo con la realtà dei fatti, che vede ad ora la Fiorentina essere un club che non ha l'appeal che aveva prima e che non ha un'altra società più importante oggi, non fa le coppe, viene da un quindicesimo posto, e in panchina appunto c'è Grosso, che è un allenatore ora emergente, ma non è Guardiola, non è un tecnico di quelli che ha il potere di alzare la cornetta e magari incantare un po' chi ha dall'altra parte del telefono. E Torsvet e Volpato invece non so quanto possano alzare il livello, no, rispetto a quelli che ci sono già adesso in rosa. Anzi, Torsvet forse anche un doppione, considerando che hai già Brescia riscattato.
9: Esattamente, sì, quello stavo pensando io, cioè secondo me di tutti i nomi che devi andare a prendere un ulteriore centrocampista di gambe e di inserimento, non ne vedo granché il senso, onestamente, però se Grosso arriva e ti dice voglio lui, ed è un nome oggettivamente non impossibile da prendere, ci provi, nel senso, poi lì valuterà anche Paratici, ovviamente, perché dipende anche, è sicuramente un binomio Paratici Grosso, lo ha scelto Paratici, si sono già incontrati e hanno lavorato, non proprio direttamente, ma comunque Grosso era nella next gen della Juve quando Paratici era dirigente bianconero,
8: era in primavera, okay, era in primavera tanti anni fa,
9: quindi comunque era nel settore giovanile della Juventus in quel periodo, e in due cercheranno di ecco, l'importante è che ci sia, secondo me, ed è quello da cui poi partono i cicli, una coesione tra dirigenza, che in questo caso tutti noi identifichiamo con Paratici, ma c'è anche Ferrari e Goretti, e il tecnico in questo caso grosso.
8: Paratici e Ferrari, tra l'altro, settimana prossima, lunedì, dovrebbero volare, sì, negli States per incontrare i commissari e ti dare un po' le somme su il budget e quelli che sono gli obiettivi veri e propri per la prossima stagione. Noi allarghiamo la discussione, come sempre, nel Viola Weekend, in apertura con Mario Tenerani, che è uno dei nostri. Ciao Mario, buon pomeriggio.
11: Ciao, ciao Ludovico, ciao Lorenzo.
9: Ciao Mario.
11: Saluto a tutti, ciao.
8: Mario, ben trovato intanto in trasmissione. Noi, prima di accoglierti, abbiamo passato un audio di un ascoltatore che ci, diciamo, stuzzicava sui nomi del Sassuolo che sono entrati in orbita fiorentina in questi giorni, quindi Laurienté, Torsvet, Coné, Volpato soprattutto, perché appunto non sono nomi che ad oggi accendono la piazza, anche se probabilmente uno come Laurienté o come Coné potrebbe effettivamente far molto comodo. Secondo te, al di là del fatto che arriverà grosso e verrà annunciato settimana prossima, c'è qualcuno dei giocatori del Sassuolo che può portare qualcosa in più a questa Fiorentina?
11: Ma guarda, l'idea è in tanti migrino per venire a Firenze, sono d'accordo con l'ascoltatore, è un'idea sbagliata, perché l'allenatore si porta dietro la scuderia, anche no, ecco, poi certe volte ha funzionato, mi ricordo i tempi di Mazzone si portava dietro Cappioli, Calori, c'era tutto, 3 o 4 giocatori si poteva sempre, però e lì funzionava, e ha ragione l'ascoltatore. Io credo che ci sia un giocatore che probabilmente servirebbe moltissimo a Grosso, l'ho scritto anche nella copertina per Firenze Viola oggi, ed è perché mi risulta essere un pretoriano assoluto Grosso nello spogliatore Sassuolo, cioè proprio un uomo suo, oltre a essere, voglio dire, un centrocampista interessantissimo, però è proprio un uomo suo. Allora in quel caso mi tornerebbe più. Poi è chiaro, Volpato è un trequartista che è interessante, ma insomma lo mettiamo insieme ad altri. Però ecco, se dovessi oggi puntare su uno, su solo uno che arriva dal Sassuolo, punterei sul Tolved per i motivi che vi ho detto.
9: Ma Mario, ecco, ne parlavamo poco prima del collegamento. Non lo vedi come un ennesimo doppione lì a centrocampo? Poi ripeto, se Paratici e Grosso scelgono di puntarci, sicuramente ne sanno più di noi in assoluto. Però mi sembra che ce ne sia diversi di giocatori di gamba di inserimento nel centrocampo della Fiorentina. Non ultimi Brescianini e Fabian arrivati a gennaio, c'è Mandragora, c'è Endur.
11: Vedete, ce ne sono tutti, ragazzi. Questo è il primo punto. E il secondo, la domanda è più che giusta e io sono d'accordo con voi. Dopodiché Tosved è certamente, ti ho detto, se lo dovesse prendere, perché tutto da verificare, forse gli servirebbe più da uomo collante nello spogliatoio, no? Quello che lo introduce in qualche modo per il suo modo di lavorare. Poi è chiaro che nella Fiorentina ci sono giocatori come Mandragora, mi viene in mente, o Fagioli, che invece lo possono aiutare a entrare in questo spogliatoio per spiegare cos'è Firenze. Però anche questa tua considerazione è giusta, ragazzi. La verità è questa: allora, Grosso è il nuovo allenatore della Fiorentina, ma ancora non è ufficiale, lo diventerà, diciamo, martedì. Di giocatori per il momento non si parla, perché prima ne dovranno parlare Grosso e Paratici, poi staremo a vedere. Poi lunedì, domani l'altro, vanno a New York Paratici e gli altri per cercare di capire quanto avranno di budget, e quello è l'altro passaggio importante. Più un'altra cosa, non per autocitarmi, perché è uno sport che detesto, ma siccome l'ho scritto proprio in queste ore, quindi siamo a Radio Firenze Viola, mi sembra anche giusto restare su quel tema. Quello che mi risulta è, come minimo, la Fiorentina dovrà spendere 15 milioni per piazzare i giocatori, cioè il prezzo che dovrà pagare la Fiorentina in termini di alleggerimento rosa per pagare magari gli stipendi a qualcuno che non ha mercato. Allora gli paghi lo stipendio, però intanto te lo levi dalla rosa, e se ha un contratto che è vicino alla scadenza, puoi magari anche chiudere un occhio sul cartellino e fai fuori anche quello. Questa è un'operazione, come minimo, costa 15 milioni. Qualcuno dice di più, mi direte, ma sono soldi buttati via. Però è un'operazione che ogni società deve fare per leccarci le ferite. Leccarci le ferite significa aver fatto degli errori grossi, marchiani, sul mercato. Quindi sono errori che poi vanno a ricadere in termini economici sulla rosa, e a quel punto, pur di interrompere l'emorragia, non so se sono chiaro, e la società interviene e dice: benissimo, non ti vuole nessuno, e lo trovo io, cioè il sistema dei piazzati, ti pago io anche l'ingaggio l'anno prossimo, però vai a giocare da un'altra parte, oppure te ne pago il 70%, il 75%, il restante 25% lo paga la società che ti prende, no? Oppure regalo il cartellino magari a un anno alla scadenza, e quanto potrei prendere? 3 milioni, 4 milioni, ci rinuncio, però mi levo un giocatore alla rosa. È anche, è un'altra operazione che secondo me in pochi hanno focalizzato, e io mi sono permesso di scriverla appunto oggi, perché è un altro, è un'altra questione della questione.
8: Mario, abbiamo una domanda per te dagli amici da casa, te la leggiamo.
9: Sì, perché Luca ci scrive: Torsvert se lo mette nel taschino a Brescianini, titolare della nazionale norvegese che ci ha preso a pallonate andata e ritorno, per dare una lettura anche diversa, no, del nome che facevi prima su, su.
11: Ma io ho detto giocatore interessante, infatti. Io ho detto
9: che no, esatto, no. Rispetto alla domanda che ti avevo fatto io,
11: sì,
9: diciamo.
11: Sì, certo. No, no, ma è vero, io me lo ricordo perfettamente. Ma io, guarda, che nella nazionale norvegese Lorenzo, a me mi metti una benda e mi dici scegli uno degli undici a caso,
8: certo.
11: Dove
8: certo,
11: coglio,
8: ce ne sono tanti da prendere, soprattutto davanti.
9: Beh.
11: Sì, certo, ma però anche lì ti ricordi, no? La Norvegia, i norvegesi, tutte le risatine italiane superficiali.
8: Sì, sì, sì. La classica figura cacina italiana che
11: bravo,
8: viene spesso.
11: Bravo Ludovico, perfetto.
8: No, quindi, non c'è altro da aggiungere, prego Mario, prosegui pure.
11: No, è così, io, quindi io credo che Tosved abbia questa briscola in più da giocare, cioè il fatto che, ripeto, è un pretoriano di grosso e magari un giocatore che diventa anche un po' un allenatore in campo, bravo, saggio, no, con esperienza internazionale, gli può dare quel quid in più a grosso, ma non ho certezza che lo prenderanno. Qualcuno mi ha fatto capire e potrebbe essere un'idea.
8: Mario, al di là invece dei giocatori di casa neroverde, che sono quelli appunto più chiacchierati adesso, erano venuti fuori profili anche sudamericani nei giorni scorsi, come Vieri del Gremio. Si è parlato in queste ore, non c'entra col Sud America ovviamente, di João Mario, che torna dal prestito al Bologna alla Juventus. Sì. Era già stato sondato.
11: No,
9: non ti risulta.

0: risultati con questi giocatori. Questa è veramente una squadra modesta. In questa squadra modesta, che di fatto non è entrata in Champions League, Joao Mario non era considerato uno scarto.
1: Sì, sì.
0: Quindi dite, fate voi delle
1: conclusioni. Tant'è che è stato rivocato a destra e a manca essenzialmente con i prestiti.
0: Cioè, il concetto è che se McKennie non trova un posto nella Juve può fare il titolare a Firenze. McKennie di solito trova il posto nella Juve, però se McKennie domani, se Vlahovic avesse scelto di tornare a Firenze facendo fantascienza, sarebbe stato un giocatore della Fiorentina. Joao Mario non è da Fiorentina, punto e basta. Ma mi sembra che anche a Bologna non abbia toccato farlo, mi sbaglio.
1: Sì, sì, infatti, anche perché altrimenti il Bologna probabilmente l'avrebbe tenuto, avrebbe fatto
2: era un prezzo secco, però sì, magari sì,
1: l'avrebbe ritrattato.
2: Avrebbe ritrattato, sì, sì, assolutamente. Non l'hanno lasciato andare abbastanza tranquillamente, sì.
1: Per il resto, Mario adora il nome che viene speso di più sia sui siti sia sui quotidiani da cui ripartire è Fagioli, quello più di tutti. Anche oggi il Corriere dello Sport ci ha fatto l'apertura sulle sue pagine dedicate alla Fiorentina. Non lo so, anche secondo te è più di tutti il nome da cui ripartire per davvero?
0: Ma ragazzi, allora, ha giocato un girone di ritorno molto buono, il ragazzo di quale ne ha tanta, o ex ragazzo, che poi anche lui comincia a crescere,
1: sì, 25 anni,
0: ne ha tanta. In giro come Fagioli non ne vedo molti, e quelli che ci sono costano una tombola, per cui devi ripartire da lì, ed è anche facile ripartire Ludovico dal perno di metà campo, no? Dal perno, da quello che ti fa girare la squadra, è anche più naturale, no? Se ci pensi bene, ripartire da lui. Per carità, si può ripartire anche da un terzino sinistro se è molto forte, però di solito si riparte o da un centravanti o da un regista, vogliamo anche da un portiere. Però diciamo il regista è quello un po' che coagula intorno a sé tutto l'interesse, anche tutto il fascino che ha quel ruolo, quindi si riparte sì da lui, nella speranza che il Fagioli vero sia quello che ci ha fatto vedere bellissime cose da dicembre in poi. Ecco, dalla partita quella col Verona, no? Che sì, la partita penso in casa, ma lui fu il migliore, da lì forse ne avrà steccata una, se l'ha steccata. Il resto devo dire, Fagioli ha sempre fatto molto bene e io credo abbia ancora margine di miglioramento. Non so se mi fate una domanda non richiesta, ma mi do anche la risposta alla Barzullo. Non ho ancora capito, ma la cosa a noi interessa veramente, non ho ancora capito se sia un giocatore da grandissima squadra. Ecco, questo ancora io non l'ho capito. Se il suo standard sia non la Fiorentina che lotta per non retrocedere, ma la Fiorentina che lotta per il quinto o quarto posto. Ecco, se questo per lui sia lo standard massimo, ma poiché la Fiorentina riparte dalla salvezza arrivata a due giornate alla fine, deve ricostruirsi, quindi viva Fagioli tutta la vita. Speriamo di porci questo problema quando la Fiorentina sarà magari al quarto posto e capire se Fagioli sarà quel giocatore in grado di crescere ulteriormente e far lottare la Fiorentina per il primo o secondo posto, faccio un esempio, no? Cioè, il mio è un discorso un po' così campato in aria, però questo è l'unico dubbio che ho su Fagioli, ve lo dico con grande franchezza. Ma non ho dubbi alcuni invece che per la Fiorentina faccia molto comodo.
2: Ma non ti ha un po' deluso? Perché personalmente è stato così, la partita con il Crystal Palace in trasferta forse è stata quella che un po', in un periodo di cui parlavamo prima, positivo di Fagioli, contro comunque un avversario di ritmo come quello allenato in quel periodo da Glasner, ecco, lì magari ci si aspetta, ha un po', come si può dire, non ha retto benissimo l'urto del grande match, no? Soprattutto nell'andata, poi nel ritorno è uscito per anche un problema fisico.
0: È il mio dubbio, Lorenzo, il mio dubbio è quello. Allora, lui motore non ne ha pochissimo. Allora, come posso supplire la sua grande qualità? Se lui diventa padrone di se stesso, perché l'operazione deve fare lui è impadronirsi di se stesso, acquisire quelle certezze e quella forte autostima che gli consentano di fare veramente, non dico il fenomeno, ma il grande direttore d'orchestra. Allora, a quel punto lui può far saltare anche la pressione con i tempi di gioco, so se riesco a farmi capire.
2: Sì, sì.
0: Cioè, se lui è, ma se lui non riesce a far quello, è chiaro, si torna al discorso di certi livelli che facevo prima. Dopodiché evoca una partita a me tristemente cara, perché ho indovinato come andava a finire, cioè perché purtroppo prima della partita ho detto a tutti i colleghi giovani che la partita avrebbe preso 3, perché non mi piaceva l'aria che si respirava a Firenze.

0: non mi piaceva come veniva dipinto da tanti Crystal Palace, non c'era contezza di Crystal Palace nonostante fosse, mi sembra, aiuta nel Lorenzo 14esimo come in Premier,
1: in quel momento sì.
0: Giocasse in Premier e non nella
1: sì, ma guarda lì mai è successa la stessa cosa di Norvegia e Italia che dicevamo prima, la bravo, classica sottovalutazione del nemico.
0: Sì. Poi sentivo anche le telefonate, arrivavano alle di radio, sì, allora Crystal Palace se va bene bene vale noi, vale la Fiorentina, ma comunque Crystal Palace non è resistibile. Chi ha Crystal Palace, cos'è Crystal Palace, eccetera. Quindi guarda, io noi ci sentiamo tutti i sabati, no? Quanto vi ho parlato bene di Vanoli, io anche quando veniva insultato, criticato, l'ho sempre difeso, sì, lo sì, sapete, e credo di essermi speso molto in questo periodo. Ora mi fa piacere che in tanti la pensino come me. Ecco, se devo fare una critica a Paolo è su quella partita lì, e quando lo ritroverò in privato e magari spero ci prenderemo un caffè e gli farò ulteriormente complimenti, gli farò solo questa piccola critica che rivolgo a lui, alla squadra, della società non voglio neanche parlare perché naturalmente non lo,
1: perché
0: non
1: è stato vita, detto tutto
0: sì, è stato detto tutto, ma poi io credo che Paratici in quel momento lì che ha fatto un grande lavoro in campionato su Vanoli, credo che non avesse neanche Paratici le energie mentali per spremersi con un limone anche sulla conference, perché la Fiorentina doveva ancora salvarsi, ve lo ricordate, no?
2: Sì.
0: Per cui io credo che Paratici, non dico abbia scelto, per carità, perché non è mica stato contento di quella partita, però insomma sapeva che c'era un obiettivo e andava applicato. Sono convinto che se la Fiorentina fosse stata ottava o settima in classifica, quella partita Paratici l'avrebbe preparata molto meglio insieme agli altri, cioè gliel'avrebbe fatto capire, gliel'avrebbe fatto intendere, come si dice a Firenze, a quella banda di giocatori che cosa significava la partita. L'hanno preparata male. E poi al di là di questo, lasciatemelo dire, non perché io voglia avere ragione, ma Crystal Palace è migliore della Fiorentina, punto. Quanto, ditemelo voi, non mi interessa, è migliore, non c'è niente da fare, perché ha dei giocatori interessanti, perché ha un gioco qualificato, perché ha una squadra di Premier, perché corre il doppio della Fiorentina, è migliore, punto e basta. Insomma, è migliore di poco, è migliore, però poco è sempre qualcosa, no?
2: No, assolutamente. Mario, ti porto sul tema di uscito dalla serata di ieri del calendario, con appunto la Fiorentina che esordirà a Roma contro la Roma e chiuderà a Roma contro la Lazio. Tra l'altro nelle prime 11 affronterà 6 delle 7 squadre l'anno scorso sono qualificate alle Coppe Europee: la Juventus, sì, l'Inter, il Como, il Napoli, la Roma appunto,
1: diciamo,
2: all'esordio.
1: Che il girone d'andata è compresso e difficile, soprattutto nella prima metà.
2: Esatto.
1: Perché sono tutte lì, più
2: sono tutte accumulate in quella fase lì. È prematuro, ovviamente, lo dicevamo prima con Ludovico, perché siamo ancora al 6 di giugno e negli anni passati veniva fatto, se non sbaglio, a inizio agosto.
1: Qualche anno fa era
2: qualche
1: così,
2: anno
1: sì,
2: fa, esatto. Ed era anche un po' diverso anche a livello, magari, no, il tifoso se lo guardava con più, con magari essendo a ridosso dell'inizio, con uno spirito diverso. Però un tuo commento, ecco, su questo calendario. Sì, esatto.
0: Ragazzi, è difficile. È difficile per il motivo che hai detto te, perché siamo qui, non ci sa neanche, no, chi allena la Fiorentina si sa, ma insomma si sa da poche ore ufficialmente, anzi non si sa neanche ufficialmente, però diciamo è grosso, c'è da rifare tutta la squadra, non si sa che faranno le altre sul mercato e che faranno durante l'estate. Ragazzi, è complicato dare un giudizio. Certo, esordire a Roma in un campo che è storicamente negativo per la Fiorentina, soprattutto la Roma, è brutto. È positivo e c'hai due partite in casa subito dopo, ecco, questo è quello che mi sento di dire. Però tu sai che condizioni sarà il Frosinone, quando verrà a Firenze. Di solito le squadre piccole che lottano per retrocedere hanno delle partenze brucianti, poi magari retrocedono tipo la Cremonese, ma partono forte, quindi non lo so. Certo, ecco, se avessi dovuto scegliere mi sarebbe piaciuto esordire a Frosinone, nonostante tutto, all'Olimpico, però era impossibile perché Frosinone non era promossa e la Fiorentina la salva quasi per miracolo, no? Per cui era chiaro che incontrasse la Big. Poi c'è l'altro ragionamento, e fai te, che nelle prime 11 incontra le prime 6 di quest'anno, ma questo è il dazio che paghi quando fai un campionato purtroppo schifoso, scusate l'aggettivo brutto, ma ci sta, come quello della Fiorentina. Cioè lo devi sapere. E perché giocare il 16 agosto Coppa Italia per la Fiorentina mi sembra una roba normale, no? Ditemelo voi, non va bene, cioè è un'umiliazione per la Fiorentina giocare 15 o 16 agosto in Coppa Italia. La Fiorentina deve giocare in Coppa Italia a gennaio, a dicembre, insomma, quando decidono.
1: Mm-hmm. Dagli ottavi, sì, no? Sì.
0: Agli ottavi, chiuso, ma non deve essere un. Deve essere una regola. E l'altra regola per me è che la Fiorentina dovrebbe essere in Coppa tutti gli anni. Poi, se va 5 anni di seguito in Conference, e un anno e l'anno dopo va in Europa League, amen. Se poi fa 5 anni di Conference, 2 anni di Europa League, una volta ai Champions, amen. Ma sempre in Coppa devi stare. Invece ora non ci sei, e chissà quando ci tornerai. Questi sono i danni veri.
2: Mario, ti leggo al volo due messaggi che sono arrivati. Sì. Da Maurizio, che torna sull'argomento di Joao Mario, e dice: a Bologna ha giocato bene, non lo hanno riscattato solo perché guadagna 2 milioni all'anno. Lo ha detto ieri Beneforti, che è stato ospite qui da noi.
0: Sì,
2: a Radio Firenze Viola. E Jacopo
0: mi fido di Beneforti, se lo dice lui. Io non,
2: sì, ne ha parlato bene, ha detto che ha qualità, e appunto ha sottolineato del problema che ha avuto a Bologna, che è stato relativo all'ingaggio.
0: No, ma io di Beneforti mi fido. Poi lui Bologna per sempre, lo vedo poco, non mi sembrava di aver letto nelle cronache qualcosa che mi riportasse a un exploit di Joao Mario. Ho letto di Bernardeschi, ho letto di tanti giocatori, no. Però se Benny ha detto così, mi permetto di chiamarlo che Todoro, ho ancora 30 anni e io mi fido. Però insomma è vero che mi raccontò Sartori l'anno scorso, e loro hanno un tetto ingaggio a 1,8.
2: Mm-hmm. Per cui lui prendeva 2, sì, quindi era un po'.
0: Prendeva 2, quindi può darsi che a Bologna abbia fatto un po' meglio, però insomma a me non mi scalda, ecco. Mi scalda molto più Orsolini, ecco, se devo dire.
2: E Jacopo invece ci ha scritto un messaggio sul centrocampo: Fagioli, Torsvet, Amrabat sarebbe il mio sogno a centrocampo. Quindi un ritorno
1: Amrabat
2: addirittura.
1: Amrabat, fantascienza.
2: Non lo so come l'ha tirato fuori, però.
0: No, però che serva uno come Amrabat è vero. Quello è vero. Non Amrabat, ma che serva uno. Di destra l'hanno cercato per un anno, il famoso mediano incontrista, no? Franchi, sì. Frutti, Diga, chiamalo come ti pare.
1: Beh, per esempio, sì. Ismael Koné ora è anche un pochino più qualitativo, sì, un pochino più di gol, sì. Però comunque è uno che porta muscoli e gamba, per dire, in mezzo al campo, di quelli
0: citati. Quello del Sassuolo, dice.
1: Esatto, sì.
2: Costicchia, no, lui magari di più rispetto,
1: sì,
2: a
1: certo, sì, certo, sì. Era per rendere l'idea.
0: Però buongiorno, ma ci vuole uno così, Ludovico, perché lo cerca la vita, ci vuole. La Fiorentina ha tutte mezze ali in mezzo al campo, lo diceva, sembra, fino a Lorenzo, no? Sì. È un regista, che poi, ragazzi, se la vogliamo dire tutta, Fagioli si sta adattando a quel ruolo, perché insomma lui stesso si definiva la mezzala di regia e non un regista. Quindi sì. Nel centrocampo a tre mi faceva l'interno e andava in supporto qualitativo al regista. Questa è la... Invece Pioli ci ha provato a importarlo e ha fallito. Poi ci ha provato Vanoli ed è stato molto più bravo di Fioli ed è riuscito. E ora forse si sta convincendo anche lo stesso ragazzo, no? Fagioli, ma all'inizio io mi ricordo era dura, quando convincerlo a giocare in quel ruolo.
1: Sì, sì, questo va riconosciuto a Vanoli, è stato molto bravo a cucirgli addosso il ruolo del playmaker, perché Pioli ci aveva provato a farlo, sì, con, sì, Fagioli, con scarsi risultati. Con Vanoli è sbocciato, perché noi, tu stesso Mario, dicevi, no, che Fagioli da più o meno dicembre in poi è decollato, ed è coinciso da quando è arrivato Vanoli poco prima, quindi questo è un merito che gli va dato tra i tanti che gli vanno riconosciuti, perché comunque salvare la Fiorentina quest'anno magari non era difficilissimo, ma non era neanche scontato per la situazione in cui era quando è arrivato, quindi su questo non è...
0: Senso parole, certo, ci mancherebbe altro.
1: Non si può fare altro che dargli merito.
0: E devo dire che la società ha fatto bene ieri a fare quel lungo comunicato, perché di solito quando si saluta gli allenatori c'è il prestampato,
1: molto,
0: no?
1: Schietto, sì, sì, certo, sì.
0: No, devo dire che hanno fatto bene, hanno fatto bene, perché, e ti dirò di più, che quello è un comunicato che secondo me non chiude la porta a Vanoli, cioè Vanoli secondo me resta comunque nella storia per il gol che ha fatto in finale Coppa Italia, per la salvezza di quest'anno, è maturata in quelle condizioni. Ma io credo che sia uno dei teatri che ho portato dalla Firenze, senti che ti dico. Non lo so qua, perché mi sembra quelle storie un po' infinite, sai?
1: Un cerchio che si deve chiudere.
0: Esatto, esatto. Quindi hanno fatto bene, devo dirti, dai, hanno fatto bene, perché ora, cioè, guarda, parlo di quelli come me che erano in pochi, hanno insistito, ma ci abbiamo messo da tutta la notte, tutto il nostro impegno un po' a far passare il messaggio che Vanoli, che Vanoli meritava, no? Un saluto così. E devo dire, la cera lacca ce l'ha messa la curva Fiesole, quando contestando duramente la squadra due volte ha gridato i momenti diversi,
1: ha risparmiato lui, certo,
0: sì,
1: certo.
0: No, rispettiamo solo Vanoli, cioè,
1: sì sì, non solo l'ha risparmiato, ma proprio l'ha applaudito virtualmente, sì, sì, quindi, sì, sì,
0: perché
1: sì,
0: rispettiamo solo lui, è una bella lady, ma insomma dalla curva, quindi.
1: Mario, come sì, sempre, grazie mille del tuo contributo, ci sentiamo
2: ciao,
1: presto.
2: Mario.
0: Ciao ragazzi, ciao ciao.
1: Grazie a Mario Senerani, come sempre puntuale ogni sabato e come dire, con una visione ad ampio raggio, perché noi tocchiamo sempre un po' tutti i tasti possibili con Mario. È vero, nel senso, Vanoli meritava almeno un degno saluto, perché comunque io resto dell'idea che salvare questa Fiorentina non era qualcosa di pazzesco da dover fare, perché le carte in regola per farlo c'erano, però non era neanche facile se si considera che nessuna squadra si era mai salvata con 4 punti e basta dopo 10 giornate e con 0 vittorie dopo 15 giornate.
2: Per quindi me ci vuole un po' di, cioè, allora, durante l'anno siamo sempre stati qui, no, il fine settimana, cioè, weekend, quindi
1: di continuo
2: ne abbiamo parlato tutte le volte. Il mio pensiero è sempre stato che è probabilmente, e l'ho detto anche con amici che magari avevano anche contro Vanoli diverse remore, cioè non era un allenatore e continua a non essere un allenatore apprezzato, può non essere magari e non lo sarà mai un top, ok, mentre io me lo auguro e ce lo auguro che Grosso arrivi invece a un livello superiore, però bisogna essere anche oggettivi e dire, come hai detto te, che Vanoli ha fatto un ottimo lavoro, non un capolavoro, perché i capolavori, soprattutto quando si parla di
1: recessione, esatto, l'impresa è un'altra cosa,
2: esatto,
1: però un ottimo lavoro,
2: però
1: sì.
2: Cioè, io ricordo il momento, al di là della matematica, delle qualità della rosa che sono indubbie, ma il momento a livello psicologico della squadra era devastante,
1: sì, sì, sì.
2: E lui stesso all'inizio sembrava essere trascinato giù dal momento, perché ci ricordiamo c'era qualche voce,
1: il primo mesetto
2: dopo
1: e mezzo di Vanoli è stato comunque molto pesante,
2: che girava.
1: Considera che la Fiorentina ha vinto la prima partita con l'Udinese, era a metà, sì, dicembre, sì, più, sì, o meno, quindi fai il conto.
2: E io mi ricordo che c'erano diversi rumors, poi in realtà non avevo mai avuto grosse conferme, ma di un Vanoli in dubbio. Cioè, c'era l'idea di poter cambiare anche tra i tifosi, ma cambiamolo, questo non ha trovato,
1: sì,
2: la...
1: Diciamo che la società, per quanto ci risulta, non ha mai pensato,
2: esatto,
1: all'esonero. Però c'è stato un momento in cui c'era del malumore forte anche su Vanoli. Malumore che poi non è mai
2: dovuto
1: andato via del tutto,
2: ovviamente,
1: fino alla fine. Però nell'arco dei mesi poi piano piano un po' è stato dipanato, piano piano. Invece, come dici te, ai primi di dicembre su per giù, dopo un mesetto e passa della sua avventura, si era già molto scettici. E lì, bisogna dircelo veramente, il rischio che la Fiorentina potesse retrocedere c'era, c'è poco da dire.
2: Ma io penso che comunque la scelta sia stata giusta, nel senso che poi quando sei reduce da una pesantezza del genere, di una stagione così, con l'ambiente che giustamente per quanto fatto in campo si incupisce, provare a cambiare e dare una sterzata, una ventata d'aria fresca fa sempre bene. Che poi ci si potesse augurare fosse magari, come abbiamo detto all'inizio trasmissione, un nome diverso rispetto a Grosso, quello sì, però è giusto anche ripartire con volti diversi e soprattutto, cioè, voltare pagina con lo stesso allenatore lo potevi,
1: sì,
2: fare,
1: sì,
2: però magari era un po' più complicato, perché questo magari succederà lo stesso se dopo Roma-Fiorentina perdi con la Roma e la partita successiva vai anche lì a fare un pareggio, un
1: ecco,
2: punto.
1: Questo è un tema interessante, esatto. Grosso, la scelta di Grosso è forte, Paratici che l'ha fatta lui ora deve anche
2: difendere,
1: perché non esiste che alle prime difficoltà venga subito messo in discussione. Poi certo, se dopo mezza stagione le cose non decollano è un conto, però devi metterci la faccia e difendere la spada tratta.
2: Guarda, ho letto ho visto un estratto dell'intervista di Kibua Dazon con,
1: sì,
2: il collega, non mi viene in mente ora, Marinozzi, in cui lui rivela che a domanda se ha mai temuto di essere esonerato, perché inizio stagione c'era un periodo in cui l'Inter non andava bene, no? In cui comunque sì. perse, e lui disse infatti che dopo la sconfitta con la Juve, quella con l'Udinese, quella con la Juventus, e quindi i risultati non arrivavano,
1: quella di inizio anno,
2: esatto,
1: sì.
2: lui comunque qualche domanda se l'è fatta. Poi anche lui stesso ha ammesso: ho sentito le parole dei dirigenti di Marotta che mi davano sulla, che ripetevano sulla conferma e davano sicurezza alla mia posizione, e io stesso ho ripreso forza. Quindi immaginiamoci un grosso che può capitare, ripeto, è successo a Chivu, campione d'Italia con l'Inter quest'anno.
1: Sì, poi per la tempestività di polemiche che c'è in Italia, voglia se può capitare.
2: Assolutamente.
1: Si tende a mettere in discussione tutto subito.
2: Roma Fiorentina perdi. Col Frosinone in casa, giorno del centenario, pareggi. Arriva al Torino in casa, hai già fatto un punto in due partite. Cioè, cosa viene detto? Lo sappiamo cosa verrà detto,
1: sì,
2: no?
1: Sì, sì.
2: Quindi è lì che magari.
1: È un film già visto, sì.
2: Esatto.
1: Sì,
2: bisogna stare. Riuscire a dare. Poi, ovvio, arriviamo alla 19ª giornata e la situazione è drammatica. Allora va bene, quello davanti all'oggettività, ok, ma bisogna sostenere una scelta quando la si prende, come dicevi te, giustamente.
1: Questo è il succo della questione che abbiamo essenzialmente già ampiamente ribadito. Va bene, noi ci riascoltiamo le parole di David Di Michele, che hanno intercettato i nostri colleghi Fabio Ferri e Sofia Ferreri nella trasmissione precedente, perché David Di Michele è stato un ex attaccante della Serie A, tra l'altro abbastanza recente,
2: sì.
1: Che ha condiviso, seppur per pochissimo tempo, lo spogliatoio con Fabio Grosso a Palermo. Si sono incrociati giusto per poco tempo, perché poi uno andava via e uno restava. Però ci ha raccontato un po' come sarà il prossimo allenatore della Fiorentina, e quindi ci faceva piacere farvi riascoltare le parti più essenziali di David Di Michele a Radio Firenze Viola.
3: Beh sì, sicuramente è stata una stagione particolare per la Fiorentina, no? Le attese e le premesse erano totalmente diverse da quello che poi è avvenuto nel corso dell'anno. Inizialmente con Pioli si pensava di fare un campionato come quello dello scorso anno, con uno step superiore. E questo non è avvenuto. Fanoli è venuto in un momento particolare della Fiorentina, dove si è ritrovata risucchiata in una zona dove non era abituata a stare, per quell'organico che aveva, e sicuramente sono nate grandissime difficoltà, perché quando non sei abituato a lottare per determinati obiettivi, sicuramente diventa tutto più difficile, diventa tutto più in salita, visto che la Fiorentina era partita per portare sia la Conference, ma da avere uno step successivo, no? L'Europa League, per
2: certo.
3: quello che si era creato lo scorso anno. Però penso che Vanole abbia fatto un grandissimo lavoro, perché non è semplice, non è facile prendere una squadra in quella situazione, con grandissime difficoltà mentali più che fisiche, perché tanti tanti infortuni, e soprattutto a livello mentale, ha lavorato tanto sulla testa per riportare quei giocatori a un livello superiore. Ci è riuscito facendo un grandissimo lavoro, e soprattutto portando anche a sprazzi anche un buon calcio, perché poi quando ci sono queste difficoltà non è neanche semplice giocare a calcio, no? E invece ha dimostrato di aver fatto un grandissimo lavoro, e penso che questo è la riconoscenza della società e di una città che ha gradito la sua grande umiltà e la sua grande bravura nelle grandissime difficoltà di portare a casa una salvezza difficile, perché non era semplice. Oggi possiamo dire che era semplice vedere la salvezza, ma quando ti ritrovi immischiato in situazioni dove non sei abituato, e tutto rimane molto più difficile, e quindi vanno fatti i complimenti, perché Vanoli per me ha fatto un ottimo lavoro.
4: Assolutamente. E Davide, secondo lei quale sarà l'impatto di Grosso a primo acchito verso la piazza di Firenze, perché comunque sappiamo che è una piazza abbastanza complicata?
3: Beh, sicuramente l'impatto sarà un impatto forte, perché parliamo di una città, di una società importante che ha vissuto grandissimi momenti e vuole riportare la Fiorentina ad alti livelli,
4: certo.
3: Vedendo anche i giocatori che sono stati acquistati, quelli che acquisteranno quest'anno, e sicuramente grosso se sarà lui al 90%, ma anche qualcosa di più, porterà sicuramente una ventata di entusiasmo, di gioco, perché ha dei giocatori di grandissima qualità. La Fiorentina, stiamo parlando di una squadra forte con giocatori importanti, dove sicuramente farà delle richieste per avere altri giocatori che portino qualità e possano fare il salto di qualità che magari non sono riusciti quest'anno a fare. In questi ultimi due anni Fabio ha fatto veramente molto molto bene. L'unico ostacolo che può essere è che vai in una piazza che vive di calcio e vuole fare calcio e vuole essere vuole fare un campionato importante. Penso che questa sia una grande sfida per Fabio e per la città stessa, però ha dimostrato che sa far giocare la squadra molto bene. Il Sassuolo quest'anno ha fatto ottime cose e penso che a Firenze lì possa fare veramente bene se riesce a gestire la tensione e la pressione della piazza.
5: Sarà 4-3-3, immagino, no? Grosso comunque si è distinto anche quest'anno per l'utilizzo di questo modulo. È un calcio quello di Grosso che come definirebbe Davide Di Michele?
3: Ma sì, sicuramente quest'anno ha fatto un 4-3-3 perché a Sassuolo aveva giocatori da 4-3-3. A Firenze sicuramente dovrà vedere quelli che rimarranno, che ci saranno, e poi dovrà andare a collocare quello che potrebbe essere il modulo in virtù dei giocatori che ci sono e quelli che prenderà, perché poi dopo gli obiettivi possono essere pure tanti, ma se non riesci a prenderli poi devi anche saper andare a prendere altri giocatori che poi vanno a compensare. Io penso che rimarrà perché ci sono giocatori da 4-3-3 nella Fiorentina, vedi Ken, vedi Gudmundsson, vedi lo stesso Harrison, ce ne sono tanti, Fagioli è un ottimo play, Mandragora è una squadra forte, la Fiorentina ha dei giocatori importanti. Sicuramente l'anno prossimo vorranno tutti mettersi in evidenza perché vogliono riscattare quest'annata che non è andata non positivamente come tutti pensavano e speravano, no? Quindi penso che Fabio lavorerà tanto su questo.
6: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
7: Radio Firenze Viola.
1: Torniamo in diretta 17.08, questo è il Viola Weekend, siete all'ascolto delle voci di Ludovico Mauro e di Lorenzo della Giovanpaola che vi faranno compagnia ancora per un'oretta scarsa. Il nostro palinsesto continua nonostante la Fiorentina non ci sia e non ci sarà ancora per diverso tempo, ma noi non ci fermiamo mai, vi raccontiamo l'attualità, le notizie, gli aggiornamenti, vi facciamo sentire le interviste che facciamo in diretta e i contributi che raccogliamo in esterna. Uno lo sentiremo tra non molto, riguarda un addetto ai lavori della Fiorentina, in particolar modo del settore giovanile, che abbiamo già intervistato anche recentemente su queste frequenze, perché la Fiorentina Primavera ha vinto lo scudetto poche settimane fa e rimane un traguardo da celebrare in tutti i modi. Prima però facciamo ancora un approfondimento sulla prima squadra e lo facciamo con chi ha vestito per tanto tempo i colori del Sassuolo, ex portiere, parlo di Alberto Pomini, che è in linea con noi e che ringraziamo per essere in nostra compagnia. Alberto, buon pomeriggio, ben trovato.
8: Buon pomeriggio a voi, grazie dell'invito.
1: Grazie per essere con noi. Beh, Alberto, come ben sai, la Fiorentina accoglierà Fabio Grosso per la propria panchina e sta studiando anche tanti profili delle fila neroverdi da portare eventualmente con sé. Intanto ti chiedo che scelta è quella della Fiorentina di puntare su Grosso, se lo conosci un po' anche personalmente, e che allenatore è per la piazza di Firenze?
8: Allora, la scelta della Fiorentina di affidarsi a Grosso, secondo me, è il fatto di trovare un allenatore propositivo che ha fatto vedere delle ottime cose sia a livello di risultati che a livello di gioco a Sassuolo, un gioco frizzante, un gioco un gioco per certi aspetti aggressivo, anche se comunque sempre molto calibrato all'avversario che incontra, e un allenatore di esperienza, per cui giovane ma comunque d'esperienza, e pronto anche possibilmente alla piazza della Fiorentina.
2: Alberto, rimanendo sul, sia sul ruolo di allenatore, ovvero sia quello di Grosso, ma anche poi mi sposto su quello che è un po' il tuo ruolo in campo, no? Il portiere, perché in casa Fiorentina c'è il profilo di De Gea, che è il capitano da quest'anno, o da me, dalla scelta presa la stagione in corso di passare la fascia da Ranieri appunto allo Spagnolo, che ha un futuro non certissimo ancora a Firenze, anche se si dovrebbe andare verso la conferma, mentre invece appunto su Grosso ti chiedo, collegandomi anche al ruolo di portiere, il suo stile di gioco, no? Se per conoscerlo anche meglio, è uno che ama parecchio la costruzione dal basso, o che magari è più flessibile e riesce un po' ad alternare, no? Il gioco lungo a quello corto, se ci può dare qualche dettaglio in più.
8: Ma guarda, in realtà anche lì è difficile un po' darne una valutazione singola, nel senso che comunque, insomma, nelle squadre che ha fatto Grosso è stato molto, tra virgolette, si è adattato molto a quelle che erano anche le potenzialità e la forza del gioco. Io, avendo fatto 13 anni a Sassuolo, insomma, lo guardo sempre con particolare affetto e magari con qualche attenzione in più, e ho visto che quest'anno, insomma, che richiedeva sia la costruzione dal basso ma non in maniera eccessiva e costante, come magari tanti allenatori insistono a fare. Non so, mi può venire in mente Fabregas piuttosto che un De Zerbi, per cui anche il ruolo che ha avuto Muric quest'anno è stato a volte di costruzione di gioco, perché comunque anche con Turati, quando ha giocato, sono due portieri di qualità, ma poi anche se c'era, insomma, da cercare la verticalizzazione subito, era disponibile anche a cercare la verticalizzazione, anche perché comunque davanti Sassuolo aveva delle frecce che erano molto brave a sfruttare gli spazi.
1: Ecco, a proposito di questo, ce n'è qualcuna che potrebbe fare al caso della Fiorentina secondo te? Soprattutto Laurienté è stato sondato dai Viola, ancora di più Volpato, che ci risulta essere addirittura un obiettivo. Volpato che tra l'altro ha scelto la nazionalità australiana e andrà al mondiale, quindi potrebbe comunque far schizzare il suo valore di cartellino se facesse buona figura alla Coppa del Mondo.
8: Sono giocatori di indiscussa qualità per la Serie A. Laurienté aveva fatto già bene prima dell'anno della retrocessione a Sassuolo, poi in Serie B è stato protagonista, quest'anno di nuovo, quindi un giocatore che secondo me è pronto per il salto in una grande squadra. Volpato idem, un giocatore bravo soprattutto sugli esterni, a rientrare a puntare nell'uno contro uno, quest'anno secondo me è esploso, e sono sicuramente giocatori che possono stare benissimo nello scacchiere Viola.
2: Alberto, sulla proiezione della prossima stagione per quanto riguarda la Fiorentina, ancora ovviamente i nomi di mercato siamo un po' agli inizi e quindi sono un po' accostamenti anche relativi al fatto che comunque Grosso ha allenato a Sassuolo, ma dovessi scegliere te, no, un reparto su cui intervenire vista la Fiorentina di quest'anno, dove andresti magari a toccare qualcosa per quanto riguarda i Viola?
8: Ma probabilmente ha fatto un ritocco un po' in generale, perché poi quest'anno, insomma, è stato un anno dove poi è venuto fuori la grande, perché Vanoli bisogna anche dar merito di aver tirato fuori la squadra da una situazione veramente di grande difficoltà, per cui bisogna un po' capire anche esatto quello che Grosso vuol fare. Forse magari questa ricerca della profondità magari avrà bisogno di qualche innesto in più, forse davanti, posso pensare, però è chiaro che bisognerà capire chi rimarrà, chi deciderà di continuare il progetto, e poi da lì penso che faranno una tabella. Però insomma, se posso in questo momento pensare a dove può servire di più, magari davanti con qualcuno che attacca più gli spazi, ecco. E i due nomi che avete fatto prima non sono un caso, insomma, che Grosso li possa voler portare con sé, ecco.
1: Ecco Alberto,
8: anche se poi fare le trattative con Sassuolo non è semplice.
1: No, non è mai semplice, anzi ormai lo sappiamo bene da tanti anni. Alberto, da ex portieri, David De Gea ha fatto una stagione un po' così e così quest'anno, mentre l'anno scorso fu un monumento essenzialmente come è di fatti, perché la sua carriera parla in questo senso. Quest'anno una seconda metà di stagione buona dopo una prima con qualche incertezza di troppo. Pensi che sia ancora giusto per la Fiorentina puntare su De Gea? E siccome è cercato anche dalla Juventus, perché saltata la trattativa con Alisson, ancora oggi si parla di una Juve alla ricerca di De Gea, del Dibu Martinez e di tanti altri ancora, di Vicario, pensi possa essere una scelta anche per un grande club in questo senso?
8: Oddio, hai fatto i nomi tu di chi
1: esatto.
8: dei nomi che sono, per cui insomma sono tutti portieri non di prima fila ma di primissima fila, sono i top al mondo, quindi è normale che la Fiorentina secondo me debba provare a avere la forza di tenere De Gea, perché comunque insomma è un portiere, come dici tu, sia nel passato sia negli ultimi anni ha dimostrato di essere un top nel mondo. È chiaro che le squadre, soprattutto come ha detto la Juve, che magari vuole cercare personalità, posso pensare magari anche all'Inter adesso che invece è cambiato magari un po', però che cercano personalità ai grandi portieri, è chiaro che De Gea rientra nella figura di questi grandi portieri, per cui bisognerà capire un attimo anche cosa vorrà il giocatore, penso io.
2: Alberto, invece abbiamo parlato di De Gea che è un esperto, in porta la Fiorentina ha un giovane che è Martinelli, che quest'anno ha fatto metà della stagione a Firenze e la seconda parte alla Sampdoria, su cui diversi tifosi insomma si pongono dei dubbi più che altro sulla gestione, no? Quest'anno probabilmente lo si poteva mandare prima e poi magari ci direi anche la tua in prestito per non fargli perdere i mesi che poi ha passato qui alla Fiorentina in panchina. Ecco, un tuo giudizio su di lui e cosa faresti fossi nella società in prospettiva per valorizzare un talento come quello italiano?
8: Allora sì, allora un talento, perché la seconda parte di campionato a Genova l'ha fatta bene, non ti dimentichiamo che è un giovanissimo, per cui insomma ritrovarsi a difendere i pali della Sampdoria da titolare in un anno dove la Sampdoria ha vissuto un'annata anche quest'anno un po' tribolata, per cui insomma non è neanche, ci vuole anche della gran personalità a buttarsi tre pali e fare come ha fatto. Probabilmente il lavoro che ha fatto anche col preparatore dei portieri, con Walter Bressam, che io conosco molto bene, che è stato il mio compagno di squadra, probabilmente gli ha dato anche quelle sicurezze. Il fatto secondo me anche di essere stato magari, come dite voi, 6 mesi in più alla Fiorentina e essersi potuto allenare 6 mesi in più con un grande campione come De Gea magari l'ha aiutato e non è stato necessariamente tempo perso, perché poi alla fine si tende sempre a voler correre, no, con i ragazzi, perché si dice quando c'è della qualità è giusto correre, però probabilmente noi da fuori abbiamo una valutazione che magari da dentro la Fiorentina magari poteva vedere delle cose che Martinelli potesse avere 6 mesi in più a disposizione per poter crescere, per poter andare alla Sampdoria e far bene.
1: Alberto, grazie davvero del tuo contributo, ti lasciamo al tuo sabato e ci sentiremo più avanti sempre su Radio Firenze Viola.
8: Sempre gentilissimi, quando volete ci sono, molto volentieri.
2: Ciao Alberto, grazie.
8: Ciao, grazie, ciao, ciao.
1: Grazie davvero ad Alberto Pomini. Nel frattempo è finita la qualifica del Gran Premio di Monaco, Kimi Antonelli ancora il poleman, tra l'altro batte anche un record storico perché è il primo teenager della storia in pole a Monaco, 19 anni, 9 mesi e 13 giorni, batte il record di Charles Leclerc che era finora appunto il poleman più giovane della storia con 23 anni, 7 mesi e 7 giorni nel 2021. Niente podio tra l'altro per il Monegasco che si ferma al quarto posto, secondo Verstappen, terzo Hamilton. Tra l'altro, detto questo, una voce che non abbiamo ancora commentato e su cui volevamo un po' sentire il parere anche della gente riguardava Federico Chiesa, che stamattina ha rilasciato un'intervista a Fiume alla Gazzetta dello Sport, in cui essenzialmente si è proposto per tornare in Italia perché si rende conto a lui stesso che a Liverpool ha passato stagioni difficili con qualche infortunio ma soprattutto con poco spazio. La sua carriera è arrivata a un punto di non ritorno, perché comunque Chiesa è un 97, quindi
2: come me medesimo purtroppo, ma non
1: quindi
2: sono dello stesso livello.
1: Purtroppo continua a scorrere la clessidra,
2: sì,
1: in anche gli studi,
2: sì,
1: di Via Panciati,
2: sì.
1: No, Chiesa è arrivato a un punto in cui quasi ai 30 anni, perché li comprerà l'anno prossimo, e sono già 3-4 stagioni abbondanti, anche di più, che è più o meno sparito dai radar.
2: Dall'infortunio, dai, secondo
1: esatto,
2: me.
1: Esatto, lui essenzialmente ha avuto tanta sfortuna, perché fino a quando stava bene era un giocatore devastante.
2: Secondo me è un po' come Zaniolo, cioè sono quei giocatori che per qualità, diciamo per la peculiarità che gli attribuisci, è sia una buona tecnica, perché non è che sono scarsi tecnicamente, ma soprattutto, per dire, Zaniolo ha un ottimo mancino, però soprattutto la forza fisica, lo strapotere con cui non nel loro, tra virgolette, prime hanno dominato. Chiesa ha avuto un prime forse, no, senza forse, più lungo, ma forse con un apice più basso. Zaniolo ha avuto un apice che, quando è arrivato a Roma, che è stato incredibile, che sembrava veramente il nuovo fenomeno del calcio italiano. Poi si è rotto due volte il ginocchio, mi sembra tutte e due, se non sbaglio,
1: tra l'altro a distanza di 6 mesi.
2: Esatto.
1: Perché il secondo se lo fece in un Olanda-Italia con la nazionale,
2: sì.
1: Non ricordo se era lo stesso ginocchio o l'altro,
2: però comunque
1: il fatto che
2: se sono due, cioè anche se è uno o tutte e due, sono comunque,
1: cavolo,
2: due in
1: un anno.
2: Capito?
1: È una sfortuna,
2: ti distrugge la carriera, cioè devi avere una forza anche mentale per ripartire poi. Però è inevitabile che giocatori così, che fanno del cambio di passo, della velocità, dell'uno contro uno, la loro qualità
1: e la stazza, anche perché
2: sterzate.
1: Comunque più sei grosso e più è difficile tornare da quegli infortuni,
2: certo, e quindi ti tronca un po' la carriera. E Chiesa oggettivamente poi ha scelto una pista, quella della Premier e del Liverpool, in cui anche probabilmente nel suo miglior stato di forma avrebbe fatto fatica, perché in Premier i ritmi sono più alti. Ci vai dopo un infortunio al ginocchio nel Liverpool, che ha Salah, Gakpo, purtroppo c'era anche Diogo Jota, poi
1: purtroppo
2: che scomparso,
1: è successo,
2: sì. E diversi giocatori sugli esterni in grado di saltare l'uomo e di fare la differenza, finisci poi per... Io probabilmente mi aspettavo tornassi indietro già l'anno scorso.
1: Allora, io ricordo che la voce di un possibile rientro di Chiesa in Italia e addirittura anche alla Fiorentina,
2: sì, bravo,
1: era già venuta fuori sia l'inverno scorso, ma ancora di più quello prima, quando lui era la prima stagione a Liverpool, giocava veramente poco e diciamo era stata ventilata questa ipotesi, poi non venne calcata neanche troppo, anche perché noi ci informammo con l'entourage e ci fecero capire che non c'erano margini essenzialmente,
2: certo, anche
1: poi
2: a livello di ingaggi si parla di cifre di
1: Monster, e poi lui voleva continuare a giocarsi le sue carte a Liverpool. Ora, se non erro, sono due stagioni che lui è ad Anfield,
2: sì, sicuro, sì, è la seconda, quella dell'anno scorso,
1: e nemmeno in una delle due, neanche in uno scorcio di una delle due, lui si è messo in mostra. Cioè Chiesa non ha mai trovato costanza in Premier. Ci fu quel gol al Southampton che aveva un po'...
2: Sì, illuso, tra
1: sì, illuso, ecco, esatto, è il verbo, anzi, pardon, l'aggettivo giusto. Resta il fatto che il vero Chiesa non lo vediamo da tanti anni. Lui stamani ha anche un po' strizzato l'occhio alla Fiorentina, perché ha detto ce l'ho nel cuore, ci,
2: sì,
1: tengo molto,
2: cioè, ha detto anche che ha la Juve nel cuore, che vorrebbe tornare, cioè ha detto un po' tante cose, cioè, probabilmente ha cercato di dire il più possibile per poter tornare in tutte le piazze, perché ha parlato bene del Como, che tra l'altro sappiamo è la ricerca di giocatori italiani, perché per le liste europee,
1: per le liste UEFA,
2: quindi,
1: esatto,
2: per dire, ecco, secondo me io dovessi dire, a parte che poi analizziamo anche la possibilità, no, analizziamo la possibilità, lo scenario, perché non è una possibilità in questo momento parliamo di suggestione puramente legata al nome di un ritorno a Firenze, però per dire, in un Como da ambizioni europee importanti, perché gioca alla Champions, Chiesa come esterno ci può stare assolutamente. Poi anche lì trovi, certo, torni a Firenze e poi lì ci sarebbe da vedere il rapporto con l'ambiente. Vai a fare il titolare non fisso, inamovibile, cioè a meno di infortuni, di problematiche fisiche, a Firenze Chiesa non penso sia qualcuno che lo mette in panchina.
1: Però io qua ti voglio e ti volevo porre la domanda, siccome lui è un po', diciamo, ammiccato alla Fiorentina, Tu lo riprendi. Allora è fantascienza, non c'è niente, no, di questo, soltanto certo, chiacchiera sì, da bar, è roba, in questo sì, caso sì, da buttata, radio.
2: Certo, perché
1: io ti dico la mia, io non scommetterei oggi su Chiesa, né se fossi una big né se fossi la Fiorentina, sì, perché mi sembra veramente anni luce distante dalla sua miglior forma, e è cronaca, perché lui è veramente anni che purtroppo si è perso.
2: Sì.
1: Non so cosa ne pensi te e che cosa ne pensano i nostri ascoltatori, magari ci arriva qualche film.
2: Allora, per quanto riguarda il mio pensiero, è che io penso, andiamo con ordine. Ti leggo un messaggio di un ascoltatore, che Marco, ci dice: Chiesa è bene che non ritorni, Firenze non dimentica. E questo è per mettere il punto su quello che io immaginavo. È un messaggio, ma ne arriveranno altri.
1: Sì,
2: il
1: però, sentimento, capito, dei tifosi. Io vorrei andare oltre, cioè, Firenze questo, perché
2: ma Firenze, lo sai, è una piazza, sì, però, che fa fatica a dimenticare. Però, anche Vlahovic non lo raccoglierebbe.
1: Nel 2026, da tanti anni a questa parte, i giocatori sono professionisti, fanno scelte che riguardano.
2: Stai parlando per me?
1: Cioè, se io ti dico, dal mio punto di vista, parlo per me, che io non riprenderei Chiesa, io non lo dico perché è andata alla Juve, perché è successo quel che è successo. Io semplicemente parlo di valutazione mia personale sul calciatore. Basta, non mi interessa il passaggio alla Juve e quant'altro.
2: Ho davanti anche la cartella clinica di Chiesa 2025-26.
1: Sei in contatto col medico?
2: Sono a leggere, sì, il referto del come, non so come si può, c'è il portale del medico di Federico Chiesa. 12 giorni di stop nel 25-26 per un problema fisio generale, malattia 3 giorni saltati, altro problema fisio 5 giorni, infortuni muscolari 5 giorni, problema fisio nel 23-24, qui si va ancora più indietro, 73 giorni, ed è il problema al ginocchio. È un giocatore che ha saltato diverse partite, meno di quelle che oggettivamente pensavo, riguardando anche i numeri. È rimasto fuori tanto per scelta tecnica. Io continuo a pensare che in un calcio come quello italiano, in cui gli esterni mancano, e lui è stato forse, senza forse, l'unico in Italia negli ultimi anni, e lo abbiamo visto all'Europeo, che ci ha fatto la differenza, io lo riprenderei. A Firenze poi oggettivamente in questo momento viene a fare il presidente Simone, infatti ci scrive: io lo riprenderei subito. Simo Bex invece scrive: lo vado a prendere a spese mie, in 7 anni non ho mai visto saltare l'uomo a Firenze.
1: Ma infatti il problema è che quel Chiesalino ad oggi è completamente,
2: sei d'accordo con me, che anche un Chiesa al 50%,
1: sì, allora posso dirti che per quello,
2: cioè,
1: che
2: Chiesa
1: ha
2: lì
1: la Fiorentina...
2: è top quel Chiesa lì, è quando c'era Kvara, Leao, e c'era Chiesa, ti ricordi quel periodo?
1: Sì.
2: Cioè 21-22, no, no, scusa, 22-23, perché Kvara arriva nel 22-23 che vince lo scudetto con Napoli. 22-23 che c'era Chiesa, Leao e Kvara. Poi Chiesa si rompe dopo il ginocchio.
1: Sì,
2: e Chiesa,
1: sì,
2: veniva dal
1: miglior Chiesa, l'hai detto te prima, probabilmente
2: 2021
1: a Liverpool. Non ti dico gioca titolare inamovibile, però si gioca il posto tranquillamente.
2: Sì, assolutamente. Chiesa era una riserva in una delle top del mondo, da noi giocava titolare Harrison, quindi bisogna,
1: sì,
2: anche,
1: sì,
2: guardare,
1: infatti,
2: a quello che abbiamo.
1: Ma
2: esatto,
1: infatti ti dico, comprendo il ragionamento fatto così dal tifoso, nel senso che uno dice anche un Chiesa ai minimi storici, diciamola così, per quello che ha adesso la Fiorentina ci può stare. Io facevo una, come dire, considerazione a 360 sul,
2: sì, sì,
1: sul,
2: no,
1: ragazzo.
2: Ma è giusto che ci
1: poi
2: siano delle riflessioni,
1: tutto quello che stiamo dicendo è soltanto una,
2: che magari uno accende e dice: aspetta, mi sono,
1: esatto,
2: perso qualcosa,
1: non,
2: che
1: non
2: Chiesa...
1: è una notizia, non è neanche,
2: no,
1: nell'aria,
2: no,
1: siamo,
2: è,
1: semplicemente,
2: è...
1: ripartiti dalla sua intervista di stamattina, basta,
2: esatto,
1: non c'è,
2: siccome
1: altro.
2: È un nome che comunque, vuoi o non vuoi, e lo stiamo vedendo dai messaggi, divide. È un nome che comunque ha fatto parte della storia della Fiorentina, senza incidere, diciamo la verità, in maniera importante, perché poi alla fine a Firenze non è che ha portato,
1: sì, sì, nel senso,
2: però e nemmeno nella storia della Juventus, tra virgolette, perché mi sembra ha vinto, lui arriva con Sarri, se non sbaglio,
1: sì,
2: e l'anno
1: lui,
2: in cui c'è Ronaldo, vince la Coppa Italia e la Supercoppa Italiana.
1: Lui non ha mai vinto lo scudetto,
2: non ha mai vinto lo scudetto,
1: perché arriva nel 2020,
2: ha avuto l'apice nel 2021 con l'Italia, di cui lui anche in questa intervista rivendica, perché
1: su quell'europeo ci fu una
2: grossa
1: firma,
2: ha inciso
1: Chiesa,
2: parecchio,
1: certo,
2: il gol in semifinale
1: con
2: la
1: Spagna,
2: Spagna
1: la stoppo, la,
2: esatto,
1: stappò lui
2: con l'Austria, il gol che riporta il,
1: esatto,
2: la Fiorentina, sì, la Fiorentina l'Italia in vantaggio, quindi è un giocatore che comunque ha avuto,
1: no,
2: un bel apice,
1: che riporta porta, perché Italia-Austria finì 0-0 e
2: sì, perché ho sbagliato, perché il gol di Arnautovic
1: la sbloccò Chiesa,
2: sì,
1: tra l'altro, ecco, quella fu una partita molto simbolica, fu un po' un manifesto, perché l'Italia a 20 minuti dalla fine non solo non la sbloccava, giocava anche male e venne annullato un gol ad Arnautovic
2: per un millimetro,
1: per,
2: sì,
1: per mezza scarpa, che se è buono l'Italia probabilmente esce.
2: Sì, sì.
1: Invece vai ai supplementari, fa gol Chiesa, fa gol Pessina,
2: sì, e poi la riapre
1: l'Austria con Baumgartner, se non sbaglio.
2: Bravo, sì, sì,
1: sul 2-1 e poi la porta a casa comunque l'Italia sul 2-1, però appunto Chiesa stappa quella partita e soprattutto la semifinale con la Spagna nasce essenzialmente da...
2: cioè, allora, diciamoci la verità, come diceva l'ascoltatore in precedenza, che a Firenze non si vedano giocatori che saltano l'uomo da diversi anni, non se ne vedano in generale molti in Italia da diversi anni, perché c'è stato Kvara, che è ora probabilmente da pallone d'oro se non ci fosse un mondiale di mezzo, c'è stato per un periodo Leao, che poi è andato in calo, c'è Ildiz in questo momento in Italia, che è anche uno a livello statistico in Europa tra quelli che salta di
1: non
2: più l'uomo.
1: Non di quella pasta, di quelli lì, però comunque un bel talento.
2: Sì, sì, secondo me, poi vabbè, lì sai, sono giudizi personali, però per me Ildiz è forte, nel senso non è...
1: Sì, sì, è un gran giocatore.
2: È un gran giocatore.
1: D'accordo.
2: Quindi parliamo di una nazione che a livello italiano poi non ha giocatori che saltano l'uomo da... parecchio, ma parecchio, parecchio tempo. Ti leggo un messaggio di Paolo,
1: sì,
2: perché comunque il tema Chiesa alla fine è abbastanza...
1: Lo sapevo, ragazzi. Guarda, facevo riferimento prima a quando venne fuori appunto questa voce, perché ricordo una trasmissione fatta qui con Niccolò Santi dei tempi supplementari, in quel gennaio in cui rivenne fuori quella
2: la
1: voce, che durò due giorni e poi
2: sì,
1: si spense,
2: sì,
1: subito. Fummo subissati di messaggi su questo, perché era un tema super divisivo.
2: Che scalda, certo.
1: Divisivo.
2: Paolo scrive: a me fate impazzire, cioè per voi il calcio si è fermato a Chiesa e Vlahovic. Ragazzi, basta, basta, sono 6 e 5 anni che se ne sono andati e basta, cioè superate, andate oltre.
1: Andiamo avanti.
2: Ma poi uno
1: avanti,
2: che è infamato,
1: esatto,
2: da tutti i gobbi di questo mondo. L'altro pure è che a Liverpool gli hanno fatto preparare gli spaghetti tutto l'anno. Definiti i due più grossi bidoni presi dalla Juve da noi e basta. Una volta per tutte, guardate oltre, basta. Ha detto qualche basta in questa...
1: Beh, che
2: in questo
1: bidoni,
2: momento. Ma io
1: penso,
2: lo capisco,
1: non ci accodiamo, però il ragionamento di sé per sé,
2: allora, io non sono d'accordo sulla divisione, cioè Vlahovic è una delle più grandi tra virgolette dei più grandi pacchi, se vogliamo definirlo, perché poi per me non è nemmeno scarso Vlahovic, che però per rendimento ha fatto molto meno di quanto ha guadagnato.
1: Secondo
2: a livello
1: me
2: di
1: è comunque un grande attaccante, che lì tra problemi con allenatori e ambiente non ha,
2: cioè
1: non
2: parliamoci chiaro, massimo. Se Vlahovic e Chiesa li fanno come acquisti la Juventus nel periodo Marotta Paratici, perché mm-hmm, poi c'era anche Paratici appunto, secondo me fanno bene e si uniscano al gruppo della Juventus storica e vince gli scudetti. Il problema della Juve non è che, cioè, se te ti affidi ovvio a Chiesa e Vlahovic sperando che siano i salvatori della patria, che arrivino a Torino e ti riportino a vincere lo scudetto, non esiste un giocatore da solo lo fa. Figuriamoci un Chiesa o un Vlahovic, che sono ottimi / grandi giocatori, ma non sono fuori classe. Detto questo, sono d'accordo che si dovrebbe andare avanti, si dovrebbe andare oltre, ma qui stavamo discutendo semplicemente a livello ipotetico, dato l'intervista, come diceva Ludovico, di una possibilità, diciamo, di un ritorno di Chiesa a Firenze come scenario valutato in maniera o positiva o negativa. Per me sarebbe un arrivo che senza alcun dubbio farebbe comodo alla Fiorentina. Poi mi dici: preferisco prendere altri esterni magari anche a meno diciamo costo e a meno anche popolarità, perché Chiesa oggettivamente è un nome anche altisonante. Sì, probabilmente preferirei andare su qualcun altro. Però se mi dici arriva Chiesa, io non storgo semplicemente,
1: vedo,
2: dico,
1: vedo che ribolle la casella, sì, 3487593.
2: Maurizio ci scrive: quando Chiesa entrava a metà secondo tempo a Liverpool si vedeva ancora velocità, classe, pensiamoci dopo aver visto il niente l'anno scorso. Mentre Chiara ci scrive: cari ragazzi, è vero che nel 2026 i calciatori sono solo professionisti, ma Firenze non dimentica il modo in cui le vengono voltate le spalle. C'è modo e modo anche per andarsene alla squadra più odiata. E qui si ritorna sul discorso,
1: sì,
2: ti dicevo, delle parole di Chiesa, quando dice voglio tornare, quando dice che tornerebbe alla Juventus, che ama la Juventus, cioè, sicuramente per quanto tu possa dire che sono legato alla Fiorentina, ma poi se dici amo la Juventus non ti fai una pubblicità bellissima per tornare a Firenze.
1: Vabbè, anche dall'altra parte, allora, da sponda juventina.
2: Sì, sì, è vero, infatti provare a tenere più porte aperte, alla fine, come si dice, provare a tenere due piedi in una scarpa non è mai facile, no? Cioè, quindi in questo caso onestamente Chiesa prova a vedere di riaprirsi,
1: sì, sì,
2: una strada verso l'Italia, ma ma è ovvio che a livello ambientale sarebbe difficile come match, no? Come matrimonio.
1: Questo è un bel tema, ve l'abbiamo proposto. Ora volevamo aprirne un altro che riguarda sempre un ex viola, un tema un pochino meno scottante, perché chiaramente sulle dichiarazioni di Chiesa ci sarebbe tanto da poter costruire.
2: Ah, certo.
1: E riguarda Vincenzo Italiano, perché Italiano è ufficialmente da oggi allenatore del Beşiktaş, ha firmato un biennale a 6 milioni di euro netti a stagione. Capisco a livello economico la frase di Lorenzo. Esce quindi dai campionati top e va in Turchia, che è essenzialmente il primo campionato subito dopo i top.
2: Te come lo metti livello? Cioè, se metti Premier League, che siamo tutti d'accordo, Liga.
1: Premier, Liga, Serie A, Bundesliga, probabilmente Liga Portoghese, Ligan. Turchia, Eredivisie.
2: Io ti dico, secondo me la Francia la stai mettendo troppo bassa, per quanto il livello medio non sia così alto.
1: Effettivamente sì.
2: Io probabilmente metterei Premier, Liga. Poi la Liga è giudicabile, se prendi il PSG vale quanto tutta la Serie A in questo momento.
1: Però anche lì vince la solita squadra,
2: tranne un anno
1: in Lille qualche anno fa.
2: Come lo stesso discorso della Germania. Secondo me in questo
1: almeno
2: momento,
1: noi siamo andati oltre. Dopo 9 anni di Juve vince tutti gli anni una squadra diversa.
2: Sì, quello sì.
1: Questo va detto.
2: Però ecco, la Turchia io la metterei dopo appunto i vari campionato francese, inglese, portoghese.
1: Esatto, dopo i top. E appunto Italiano va lì. Non so se avete voglia di parlarne con noi. Noi la commentavamo ieri in redazione la notizia, e anche ora un po' fra noi. Italiano, ti dico la mia: io non credo abbia mai sbagliato una stagione da quando è allenatore, perché anche quest'anno comunque ha una squadra da ottavo, decimo posto, infatti arriva lì, e in Europa League con una, come dire, non lo so, non debuttante, però una Cenerentola, ecco, fa i quarti,
2: esce con la
1: battendo
2: più forte,
1: la Roma,
2: basse, sì,
1: uscendo con la Aston Villa nettamente superiore, che poi vince la Coppa. Ragazzi, io non trovo una stagione di Italiano da dire che Italiano ha fatto male. L'anno scorso ha scritto la storia vincendo la Coppa Italia, a Firenze lo sappiamo bene. Secondo me lui ha preso questa strada perché in Italia non aveva panchina.
2: Non era oggettivamente. Allora, se analizzi la situazione in Italia, lui aveva la pista Napoli, e lì probabilmente è la discussione che si può aprire maggiormente, perché, e l'abbiamo detto, non so se non l'ho detto la settimana scorsa quando ero con Niccolò Righi, sempre a Viola Weekend, che secondo me la scelta di andare su Allegri e non su Italiano è parecchio discutibile per il Napoli. Poi magari Allegri fa benissimo a Napoli, però ecco, fa specie che un allenatore del genere, che poi fa bene ad accettare, ragazzi, perché comunque ci sono anche motivazioni economiche, ripeto, 6 milioni all'anno per andare in un campionato che non è che stai andando a giocare in Asia, stai andando a giocare in un campionato comunque che ha una nazione prima di tutto che la rappresenta ai mondiali, e noi non ci siamo, quindi un sistema calcistico in crescita
1: che torna ai mondiali
2: che
1: dopo,
2: torna
1: 24
2: ai mondiali dopo 24 anni,
1: che ha diversi
2: talenti che continuano ad emergere, e va in un campionato in cui l'anno scorso il Beşiktaş si è qualificato all'Europa League. In questo momento le dominate sono il Fenerbahce e il Galatasaray, e magari vai con l'intenzione di portare quella differenza che Italiano ha saputo sempre mettere nelle realtà in cui è andato, e l'hai detto te, perché ha sempre fatto bene e ha sempre centrato gli obiettivi richiesti. Provi magari ad accorciare il gap con le prime due del campionato turco. Dispiace perdere, per me.
1: Considera che comunque alleni una squadra blasonata,
2: esatto,
1: conosciuta all'estero,
2: certo,
1: che fa l'Europa League l'anno prossimo, e comunque,
2: lui rimane comunque
1: fai un
2: nell'Europa League, certo,
1: subito sotto a quelli migliori.
2: È che se lo metti al pari della possibilità di andare a Napoli,
1: non è una scelta così incomprensibile.
2: No, assolutamente. Però se lo metti con la possibilità che si paventava prima dell'arrivo di Allegri, che poi ancora deve essere ufficializzato, oggettivamente Napoli o Beşiktaş, è ovvio che una piazza come Napoli, che fa la Champions League, che è arrivata seconda, che l'anno scorso ha vinto lo scudetto,
1: viene
2: una chance. Cioè, secondo me se lo chiede allo stesso Italiano, no, a parte che a Napoli non pensa andasse a prendere due spiccioli, quindi avrebbe preso comunque un ottimo stipendio. Se lo chiede all'Italiano, avrebbe detto: guarda, io preferivo andare a Napoli.
1: Viene più da chiedersi come mai in questo paese si sia ancora ancorati ai Allegri, Conte, bla bla bla, e ci si lasci scappare i vari Italiano, Maresca.
2: È una tematica che ti sorge proprio spontanea.
1: Quelli nuovi che sono bravi. bravi e che potrebbero tranquillamente allenare nel
2: Farioli, sì, sì, che esatto, alcuni non hanno praticamente nemmeno, perché Farioli non ha allenato. De Zerbi ha allenato, ma non ha mai avuto ha mai avuto poi la possibilità di allenare Piazza. E sono, secondo me, allenatori
1: Maresca
2: che
1: Maresca non c'è ancora mai stato.
2: Maresca, esatto, non c'è stato, quindi sono allenatori che giustamente poi, perché noi siamo molto, no, ne parlavamo prima con Mario sulla Fiorentina e sull'Italia stessa in generale, siamo molto tutto noi, niente gli altri, cioè nel senso guardiamo a noi stessi, quello che fanno di fuori non, certo, ci, non ci interessa, però in questo momento se te vai fuori e ti apri e guardi dall'esterno all'Italia, probabilmente questi stessi allenatori dicono ma perché devo tornare in un campionato che non è più il migliore in Europa e nemmeno probabilmente tra le prime 3-4. Okay.
1: Infatti io parlavo di percezione dei, esatto, club, quindi sulle scelte che vengono fatte. Se invece la guardi dall'altra parte della barricata, ossia gli allenatori, cioè
2: non mi stupirei
1: la Serie A non è appetibile oggi purtroppo.
2: Poco. Se l'italiano fa bene in Turchia, non mi stupirei se poi venisse preso dal Crystal Palace di turno in Premier.
1: Sì, esatto, non fa
2: quindi non... Vediamo.
1: Ne andiamo a parlare con Leonardo Nevischi, collega di Tutto Mercato Web, che segue appunto il Bologna per la nostra testata madre. Ciao Leo, ben trovato.
9: Ciao, ben ritrovati voi, grazie.
1: E grazie a te per essere in nostra compagnia. Parlavamo appunto di Vincenzo Italiano, perché dalle nostre parti fa ancora discutere. Volevamo chiederti innanzitutto come Bologna ha salutato Italiano, che ricordi ha lasciato Italiano a Bologna e se lì è stata in qualche modo commentata la notizia del suo sbarco al Beşiktaş.
9: Diciamo che da ieri, qualche giorno, da un paio di giorni più o meno prima che ci fosse l'ufficialità, già il Beşiktaş

0: l'ex tecnico rossoblù per la nuova avventura in Turchia.
1: Leonardo, volevo spostarmi su un altro profilo cui parlavamo appunto di italiano, che è stato a Bologna, è stato anche a Firenze. Andando invece sul lato giocatori, c'è un giocatore che viene accostato alla Fiorentina e che è passato da Bologna nel corso della seconda metà di stagione, ovvero sia João Mario. Prima abbiamo discusso anche con Mario Tenerale sul valore, no, di João Mario in relazione al fatto che comunque a Firenze andrebbe probabilmente a prendere il posto di un Dodò che non è ancora certissimo di rimanere per via anche della situazione contrattuale. Come è stato visto il suo passaggio a Bologna in prestito quest'anno? Se non sbaglio, a livello di minutaggio, aumentato il minutaggio rispetto a quanto fatto alla Juventus, dove aveva oggettivamente giocato poco, 373 minuti, e invece a Bologna ha trovato più continuità di impiego e, se non sbaglio, ha messo a referto anche due gol. Che giudizio dai sulla sua parentesi in rossoblù?
0: Allora, è un giocatore che è arrivato in Italia con un discreto hype, perché arrivava dal Porto con una buona esperienza anche in Champions League, e poi allo Juventus non si è confermato. Al suo arrivo a Bologna c'è stato molto scetticismo anche per la formula, perché il popolo rossoblù era molto legato ad Emil Holm, quindi darlo in prestito ad una rivale, perché diciamo che la Juventus a Bologna, per quanto il blasone sia effettivamente diverso, è comunque vista come una rivale, quindi c'è stato molto, molto scetticismo per questa operazione di mercato, salvo poi rivelarsi un'ottima operazione, perché per quanto fosse un prestito secco e non rinnovabile, quindi qualora il Bologna volesse o avesse voluto confermare João Mario, avrebbe dovuto poi contrattare nuovamente con la Juventus, però è stata un'operazione vincente, perché Holm, che ha patito storicamente per pedigree molti infortuni, anche nella sua parentesi bianconera, ha avuto una mezza stagione travagliata, e tra l'altro passerà anche i mondiali con la Svezia proprio a causa dell'ultimo infortuni di una serie innumerevole. João Mario invece si è confermato il giocatore che si era visto al Porto, quindi si è riscoperto un nuovo giocatore rispetto a quello che si era visto a Torino. Grande capacità, grande corsa, grande tecnica, è praticamente un centrocampista prestato alla difesa per quanto riguarda la tecnica di base con i piedi. Secondo me molto buono anche in una difesa a 3, quindi come esterno di un centrocampo a 5. Si è dimostrato molto utile anche in una difesa a 4, è stato valorizzato da italiano, e anzi mi aspettavo molto meno minutaggio rispetto a quello che ho avuto, proprio nell'ottica in cui ci fossero state magari delle indicazioni dalle scuderie per quanto riguarda la società, perché è stato valorizzato in fin dei conti un giocatore che a fine stagione non sarebbe rimasto a Bologna, quindi non mi aspettavo nemmeno tutto questo minutaggio, al netto anche che il Bologna ha acquistato Nadir Zortea e è stato un po' relegato lui in panchina piuttosto che il portoghese. È stato un bel impatto, condito anche da un gol in Europa League. Quindi secondo me se fosse rimasto italiano, il Bologna avrebbe anche provato a tenerlo. Adesso con Domenico Tedesco bisognerà un po' valutare la rosa effettivamente, con anche l'opzione di Silvestri che vorrebbe rinnovare per un ulteriore anno, e il ritorno in rossoblù di Tommaso Corazza, quindi c'è abbondanza su quel reparto sull'esterno di destra. E quindi prima di intavolare nuove trattative, il Bologna farà le due valutazioni con il nuovo tecnico.
2: Ecco, a proposito di giocatori in prestito, Leonardo, il Bologna non dovrebbe riscattare Simon Somm, che quindi tornerà alla Fiorentina. Intanto, se ci confermi tutto questo, e poi che stagione, che mezza stagione è stata quella di Somma a Bologna, che tra l'altro era arrivato un po' in cambio di Fabian, che invece la Fiorentina ha riscattato perché aveva l'obbligo legato alla salvezza. Che cambio è per il Bologna questo qua? Che cambio è stato? E che stagione ha fatto Somma ora che rientra appunto a Firenze?
0: È stata una stagione piuttosto deludente quella dello svizzero. Secondo me il Bologna l'aveva più programmata come un'operazione in ottica economica, nel senso che sperava o quantomeno credeva nella salvezza della Fiorentina, per poi monetizzare con il riscatto di Giovanni Fabian e non riscattare comunque Simon Somm. È un giocatore che ha espressamente chiesto Vincenzo Italiano, e per questo ha un po' del

0: un po' deluso, perché comunque c'erano molte aspettative su di lui, e soprattutto perché andava a sostituire Giovanni Fabian, che a Bologna ha lasciato bellissimi ricordi, sia per gol decisivi anche sotto la gestione di Thiago Motta, ma anche per la sua duttilità e la sua capacità fisica. Era un giocatore di prospettiva, un giocatore italiano, potenzialmente anche nel giro della nazionale o della nazionale che verrà con il prossimo tecnico, e quindi diciamo è stata un'operazione al contrario di quella che commentavamo prima di Gio Mario ed Holm. In questo caso è stata una trattativa fallimentare, perché Somma non ha portato nulla al Bologna, sia in termini di minutaggio sia nel momento in cui è stato schierato in termini di gol, assist o prestazioni, e comunque il Bologna è andato a privare di un giocatore come Giovanni Fabian, che poteva comunque essere una risorsa sia per la stagione in corso sia per il futuro, perché ricordiamo che è un classe 2003.
1: Leonardo, ti faccio l'ultima proprio su Fabian, e rimango quindi sul centrocampista che è ora a Firenze, perché qui almeno per quello che abbiamo visto ha faticato un po' a entrare nei meccanismi di gioco di Vanoli. C'è sì tanta concorrenza, perché la Fiorentina probabilmente nel reparto di mezzale dove abbonda maggiormente di quantità e di qualità, però quando ha avuto le sue occasioni, rispetto a quello che stavi dicendo te, ha faticato, no, a far vedere quelle che sono le sue qualità, perché in fase di realizzativa, no, in fase conclusiva non ha trovato la via del gol come faceva appunto il rossoblù. In fase di non possesso oggettivamente non ha mai dato quel grandissimo contributo a livello, per dire, difensivo. Ecco, ti dai delle spiegazioni su questo suo mancato, no, feeling per il momento con la piazza di Firenze?
0: Secondo me sussistono molteplici fattori. In primis la fiducia: lui ha goduto sempre di massima fiducia sia da Thiago Motta sia da Vincenzo Italiano, anche nei momenti in cui magari veniva schierato meno durante la stagione, nonostante ci fossero anche più competizioni, quindi nonostante la Champions League di due anni fa, l'Europa League di quest'anno, ci sono stati dei momenti durante queste stagioni in cui ha trovato meno spazio, ma non si è mai battuto, e ogni volta che veniva chiamato in causa rispondeva presente. Quindi in primis direi anche un discorso legato alla fiducia. Poi la stagione della Fiorentina è stata un po' travagliata, quindi entrare in quel contesto lì ed incidere subito è anche un po' complicato. In secondo luogo, secondo me, la posizione in campo, come dicevate voi, la Fiorentina abbonda quanto a mezzali. Lui è una mezzala un po' atipica, si è riscoperto un 3-4, ad esempio in un 4-2-3-1, e il giusto collante tra centrocampo e attacco, con spiccate doti di inserimento, soprattutto in quanto a stessi tempi come inserimenti aerei e quant'altro. Nel 4-3-3, secondo me, o comunque con un centrocampo a 3, con un mediano e due mezzali, fa un po' più fatica, perché non ha il piede di un impostatore, non ha il filtrante da tre quarti, è più un giocatore di corsa, inserimento fisico, e dunque deve essere messo nel miglior contesto possibile per poter incidere. Secondo me è stata comunque una parentesi non del tutto positiva, ma potendoci lavorare da inizio stagione con verosimilmente, presumo, Fabio Grosso ormai, che sarà il nuovo tecnico della Fiorentina, potrà trovare secondo me molto più spazio, perché Grosso ci ha abituato anche a poter valorizzare quel tipo di giocatori lì, come i Coné, come i Torsbeck, certo. E quindi mi aspetto grandi cose per la prossima stagione da Giovanni Fabian.
2: Leonardo, grazie davvero del tuo contributo, a presto e buon lavoro.
0: A voi, buon proseguimento.
2: Grazie quindi a Leonardo Nevischi, corrispondente di TMV per il Bologna. Noi siamo arrivati alle conclusioni di questa puntata del Viola Weekend. Vi lasciamo facendovi ascoltare le parole di Valentino Angeloni, responsabile del settore giovanile della Fiorentina, intercettato da Tutto Mercato Web presso il festival della Serie A in corso di svolgimento a Parma. Ha fatto il punto su Daniele Galloppo e sul futuro della panchina della Primavera Viola, perché appunto cambierà allenatore dopo l'addio di Galloppo. Nel frattempo vi salutiamo, quindi grazie a Lorenzo Della Giovan Paola,
1: grazie Ludovico e grazie agli ascoltatori, perché sono stati diversi,
2: sono stati in tanti, grazie esatto. Anche da parte del sottoscritto, grazie anche a Marco Tonelli che ha curato la regia al di là dal vetro, un saluto anche da parte di Ludovico Mauro e vi lasciamo in compagnia delle parole di Valentino Angeloni.
3: Qua con Valentino Angeloni, responsabile del settore giovanile della Fiorentina, la sua soddisfazione al termine di questa annata così importante per la primavera in particolare della Fiorentina?
4: Aver riportato lo scudetto a Firenze dopo 43 anni è sicuramente quello, ma vedere gioire i ragazzi per un percorso che per tanti di loro nasce dall'attività di base, perché avevamo tantissimi ragazzi, una decina, che sono con noi da quando hanno veramente 10-11 anni, quindi si è chiuso un cerchio anche per loro, quindi una gioia per il club e per il nostro presidente che è venuto a mancare questa stagione, e quindi per lui è una dedica speciale, per la sua famiglia, per Giuseppe e per Caterina, quindi lo dedichiamo a loro, perché sappiamo quanto ci tenevano al settore giovanile, a quello che hanno fatto, a quello che hanno costruito, quindi è una gioia che ha tantissimi aspetti e quindi ce lo godiamo in pieno.
3: Una gioia avvalorata dal fatto che ci sono tanti italiani ma anche tanti ragazzi toscani, no?
4: Sì, assolutamente, quello che volevo dire prima è che tanti di loro sono cresciuti da noi da bambini, è un'appartenenza unica, sono tutti tifosi della Fiorentina e questo è importantissimo anche per chi poi arriva da altre regioni o da altre nazioni, abbiamo pochi stranieri, ma fa sì che questi nuovi innesti capiscano l'importanza di indossare la maglia, di rispettare Firenze, il Giglio, che è una cosa unica, e quindi è qualcosa di particolare.
3: Abbiamo sentito tante società parlare del fatto che è più facile prendere uno straniero rispetto a un ragazzo italiano, e la Fiorentina però dimostra che forse è solo una questione di volontà a un certo punto.
4: Sì, poi dipende dalle varie annate, dipende da, cioè, giustamente le sue età tutte hanno una loro linea, e se c'è l'opportunità di prendere un ragazzo straniero che può portare qualcosa di importante per il club, è giusto che si faccia, però è altrettanto vero che, ripeto, anche tante altre società fanno questo e stanno attenti al settore, alla parte, diciamo, della regione. Noi siamo molto attenti perché è quello che ha sempre voluto la proprietà, e quindi abbiamo continuato a farlo e ci ha portato grandi risultati, perché comunque negli ultimi 4 anni, che le vittorie più belle sono le arrivo in prima squadra di tantissimi ragazzi, negli ultimi 4 anni sono stati 16 esordienti, chi è poi rimasto a fare un percorso interno alla prima squadra, chi è in prestito in Serie B, e quindi è un percorso bellissimo e di questo siamo molto soddisfatti.
3: I tifosi hanno imparato a conoscere qualcuno di questi ragazzi di cui stavo parlando, come per esempio Martinelli piuttosto che Balbo? Vi chiedo le prospettive in particolare per questi due ragazzi, o se vuole anche lei citare altri ragazzi ancora.
4: Ce ne sono diversi, perché ne abbiamo anche tanti che in prestito in Serie B, chi ha vinto un campionato come Lucchesi che era con noi, e quindi Caiodè e Comusso, sicuramente quelli citati hanno avuto lo spazio, perché Balbo, comunque il mister Manoli gli ha dato spazio, lo stesso Quadio, Martinelli è andato a giocare, ce ne sono diversi, e questo è quello che ci riempie di gioia, di orgoglio. Poi il loro percorso sarà da valutare con la prima squadra, con le scelte che farà il nostro direttore Paratice.
3: Le chiedo un'ultima cosa riguardo anche all'allenatore, perché avete valorizzato insomma anche l'allenatore Galloppo, che è molto ambito. Le chiedo se ci può dire qualcosa sul suo futuro o sulla scelta eventualmente per l'anno prossimo.
4: No, stiamo valutando insieme al direttore sportivo Goretti, al direttore sportivo Paratici, al direttore tecnico Goretti, stiamo valutando quello che è poi la scelta da fare. Sì, è andata Daniele ha fatto un percorso con noi da 6 anni, ha dimostrato di avere grandissime qualità e gli auguriamo il meglio, e chi lo prende un allenatore preparato, una persona per bene. C'era successo già con Alberto Aquilani, quindi dai, è un bel auspicio anche per lui e per il futuro, per i nostri allenatori, è un grande motivo di orgoglio.
3: Per chiudere, infatti, i tifosi della Fiorentina hanno avuto magari un'annata un po' difficile per quanto riguarda la prima squadra, ma per il futuro si può dire che ci siano ottime prospettive, no?
4: Sì, è stata una stagione difficile per la prima squadra e abbiamo sofferto tutti ovviamente, però è finita con la salvezza che ovviamente all'inizio non era quello spiegabile, ma era, a un certo punto è diventato un obiettivo fondamentale, quindi complimenti a tutti per il raggiungimento. Per i tifosi sì, nell'anno del centenario sicuramente abbiamo dato, dai, questa vittoria ha dato un po' di gioia a loro, e abbiamo aggiunto anche il trono di Viareggio che mancava da 34 anni, e quindi sono gioie, ripeto, che sono unite a quello che è il lavoro nostro, che dobbiamo cercare di produrre calciatori per la prima squadra. Sicuramente per il popolo viola è qualcosa di bello e importante, siamo orgogliosi di averglielo dato.
5: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
6: Radio Firenze Viola.
1: Eccoci qua, puntata anche stavolta del sabato dedicata al settore giovanile, Made in Viola, in questa giornata che ci permetterà di ripercorrere con uno speciale, un best of, tutto quello che è stato il materiale che vi abbiamo proposto in esclusiva quest'anno a proposito del settore giovanile della Fiorentina. Devo dire che è stata un'annata molto bella, perché sinceramente raccontare nello stesso anno, quello del centenario peraltro, la vittoria dello scudetto della primavera e prima ancora a marzo la vittoria del torneo di Viareggio dell'Under 18 è stato oggettivamente soddisfacente anche per chi vi sta parlando. Però sinceramente questa sera abbiamo deciso di dare spazio un po' a tutte le giovanili viola, perché siamo ormai in prossimità della metà di giugno. Molti campionati per le giovanili viola si sono conclusi, sia perché alla fine sono arrivati i trofei, sia perché alcune squadre hanno già terminato il proprio percorso. Mi riferisco per esempio all'Under 16, che non è andata oltre gli ottavi di finale, mi riferisco all'Under 18, che non si è qualificata ai playoff, ma ci sono invece ancora due squadre, che sono l'Under 15 e l'Under 17, che invece sono ancora in corsa per lo scudetto. Parleremo non tanto della stretta attualità, perché come vi dicevo l'obiettivo della puntata di oggi di Made in Viola è ripercorrere quelli che sono stati 6 mesi di interviste con i tesserati della Fiorentina nel settore giovanile. Quindi intanto fatemi ringraziare la parte tecnica che ha lavoro anche in questo sabato per la messa in onda di questa puntata di Made in Viola, e poi fatemi ringraziare la Fiorentina, perché tutti i contributi che adesso via via lanceremo sono stati realizzati al Viola Park, tanto per cominciare, nella casa della Fiorentina, e grazie al contributo, alla collaborazione dell'ufficio stampa della Fiorentina. Quindi ringrazio in particolar modo Alessio Avola, che è stato veramente un compagno di viaggio formidabile in questa prima stagione di Made in Viola, che sono convinto anche l'anno prossimo sarà regolarmente con voi e vi racconterà le gesta, per esempio, di una primavera che dovrà difendere il titolo dei campioni d'Italia. A settembre avrà già la finale di Supercoppa Italiana contro l'Atalanta, si dovrebbe giocare a Milano, poi aspettiamo di capire i dettagli da parte della Lega, e poi soprattutto altre squadre che dovranno seguire l'esempio dell'Under 20 e provare a vincere il tricolore. Buonasera da parte di Andrea Giannattasio, non vi avevo ancora salutato. Direi a questo punto di partire. Abbiamo una serie di file di best of che abbiamo radunato grazie appunto al lavoro e alla regia in questi ultimi giorni, e il primo file da cui partiamo, la prima intervista che ci andiamo a riascoltare, è quella che abbiamo realizzato come nella puntata zero di Made in Viola, ovvero sia la primissima che abbiamo fatto mesi e mesi fa, e la facciamo a uno dei più grandi protagonisti del settore giovanile viola, ovvero sia Riccardo Braschi, il centravanti della Fiorentina Primavera. 19 reti in stagione, 2 reti nelle finali scudetto, una contro il Bologna e una contro il Parma sul rigore. Giocatore che ha avuto un'annata formidabile, anche perché ha avuto l'opportunità di esordire in Serie A, di giocare anche degli spezzoni notevoli di partita, insomma 45 minuti a Roma, 45 minuti con il Genoa. E quindi proprio dal centravanti, da Riccardo Braschi, partiamo andandoci a risentire che cosa ci ha raccontato il classe 2006.
7: Ovviamente non posso stancarmi di fare gol, che è il mio lavoro, il mio obiettivo, quindi cerco sempre di dare continuità alle prestazioni, magari se possibile aiutare col gol, quindi no, ovviamente non mi sono stancato.
1: E sei perfettamente in linea con il rendimento dell'anno scorso, proprio come numero di gol, come prestazioni. Ti chiedo se ti sei dato
8: un target quest'anno. Lo scorso anno avevi anche dei compagni che segnavano come qualcuno più di te. Ora quest'anno sei forse un punto di riferimento maggiore, quindi ti chiedo se hai un numero di gol prefissato che ti sei dato.
7: No, non ho numeri, però guardo partita dopo partita, cerco, so che sono a 6 gol, posso farne tanti altri, e quindi non mi do numeri e cerco di non pormi limiti, diciamo.
8: Senti, la sensazione che ho avuto io, che ti seguo da diversi anni, è che rispetto a tanti tuoi compagni lo senti molto di più il gol, ma non come centravanti, lo senti perché per te è un valore diverso segnare con quella maglia, la maglia della Fiorentina, sì, della tua città. È così? E che valore ha per te indossare questa maglia?
7: Per me è un onore incredibile, perché sono da sempre tifoso, tutta la mia famiglia è viola, e quindi per me segnare e far gol con questa maglia è un valore aggiunto.
8: La tua partita della Fiorentina, della storia della Fiorentina che tu hai vissuto da tifoso, cioè che sei andato allo stadio in caso in trasferta, che ti ricordi con maggior piacere?
7: Ovviamente il 4-2, mi ricordo con chi ero, dove, tutto. No, ero a casa dei miei nonni a vedere la partita, eravamo sotto, poi abbiamo rimontato, stavo bellissimo, poi mi ricordo mio babbo mi tirava su, mi volava per l'aria. E invece più recente, che ricordo tanto, è stato l'anno scorso, che ero in curva contro Fiorentina-Inter, il 3-0.
8: Immagino che questo tuo legame con la maglia viola possa essere anche un motivo per cui quando poi fai gol scegli di esultare, no? Mi mando quelle che erano esultanze di grandi bomber della Fiorentina, mi viene in mente la tua mitraglia che hai fatto a Frosinone per Batistuta, ma se non ricordo male hai fatto anche il violino di Gilardino. È qualcosa che studi prima? E se mi spieghi perché poi hai scelto queste modalità per festeggiare?
7: No, queste esultanze vengono in modo scherzoso, parlando con compagni, magari di un gol fatto in allenamento, quindi viene tutto in modo scherzoso. Per dire, la mitraglia che ho fatto col Frosinone è stata fatta perché in campo c'era Batignani, che io lo chiamo Batigol, e quindi ce l'abbiamo fatta insieme.
8: Senti, c'è però, partendo, no, da questo riferimento che abbiamo fatto a Gilardino e a Batistuta, un attaccante del presente o del passato a cui ti ispiri, magari hai dei movimenti che provi a replicare in campo? Per esempio nel tuo gol di Frosinone io ho rivisto molto Giroud, che si gira in aria e fa gol. Ecco, è un modello lui? Ce ne sono altri a cui ti sei ispirato, magari non ora, ma proprio nel corso del tuo percorso formativo?
7: Detto sinceramente, non mi sono mai ispirato a nessuno. Poi ovviamente magari prendo il meglio degli attaccanti, mi piacciono di più, ma non ho proprio un idolo di riferimento, non ho nessuno a cui mi ispiro.
8: Oggi in Serie A chi è l'attaccante più forte secondo te?
7: Secondo me è Ken, sicuramente, sì.
8: Lavorare poi con lui è un vantaggio.
7: Sì, e poi un altro attaccante che mi piace tanto può essere Lautaro, sì.
8: Andando avanti con chiaramente la nostra analisi, il nostro percorso all'indietro di quelli che sono stati i contributi, le interviste realizzate con i tesserati viola, restando sempre in primavera, adesso abbiamo un po' di file legati tutti all'Under 20, non possiamo, dopo il bomber, dopo Braschi, non parlare anche del capitano, di Niccolò Trapani, classe 2006, terzino destro, alcune volte utilizzato a sinistra, 3 gol e 6 assist, non sono pochi per lui, che ha alzato il trofeo Giacinto Facchetti nella finalissima contro il Parma di settimana scorsa, praticamente era giovedì della settimana scorsa. E quindi ci sentiamo quello che ci ha raccontato Niccolò Trapani. Devo dire, ragazzo intelligentissimo, credo, senza togliere nulla agli altri, l'intervista più interessante che ho fatto ai calciatori della primavera quest'anno, perché ve ne accorgerete, è un ragazzo di una pasta completamente diversa, per cui ce lo andiamo a ascoltare. Niccolò Trapani, il capitano della primavera, eccolo. Più di una volta hai detto che Galloppa ti chiede di migliorare magari in zona gol, ecco, non so se ti ha detto qualcosa di particolare dopo quella meravigliosa rete che hai fatto con la Roma.
9: No, sì, il mister spesso mi chiedeva di migliorare sugli ultimi metri e ero d'accordo con lui, e sì, ultimamente stiamo mettendo qualche gol, qualche assist, e sì, mi sta facendo i complimenti, ma mi chiede sempre di raddrizzare le antenne, di rimanere concentrato e di continuare a lavorare così.
8: È un po' quella rete l'emblema del fatto che questa primavera non molla mai, nel senso che è una squadra che sì, ha avuto qualche periodo un po' di flessione, però è sempre pronta a riscattarsi. Poi un gol che riassume la vostra filosofia come squadra.
9: Sì, ha ragione, perché più di un'occasione magari siamo andati sotto non meritando, ma siamo una squadra, questo forse lo si deve al gruppo che siamo, che non molla mai, conosce i propri mezzi e fino all'ultimo secondo la vogliamo ribaltare. Mi viene in mente Milano col Milan, oppure anche con la Roma eravamo passati sotto, in casa col Bologna, comunque ci basta un episodio per riaccendersi e è un fatto molto importante, ce lo dobbiamo tenere stretto.
8: Siamo all'ultima sosta di campionato, poi c'è il rush finale. Ti chiedo se ti senti di fare un bilancio di questi tre quarti di stagione, quanto siete soddisfatti dell'annata, se pensi che potevate avere qualche punto in più perché poi nel percorso qualche gara agli ultimi minuti vi è sfuggita di mano.
9: Ma sicuramente il bilancio è positivo, perché comunque siamo primi a pari merito e nell'ultima sosta è comunque un piazzamento importante. È vero, come detto te, che abbiamo lasciato magari qualche punto per strada che ci dispiace, con prestazioni che meritavamo sicuramente di vincere. Penso magari a Cesena, penso a Milano con l'Inter, penso alla Coppa Italia col Sassuolo, che non meritavamo assolutamente di uscire. Poi a Torino, esatto, il Torino, e poi magari un pizzico di rammarico per la Youth League, che anche vedendo il percorso ha fatto l'Inter sarebbe stato bellissimo arrivare in fondo, ma quanto riguarda il campionato siamo sull'onda giusta.
8: Domanda secca: vi sentite più forti, vi sentite la squadra da battere in questo campionato primavera?
9: Ma io credo che nello spogliatoio sappiamo le nostre potenzialità e ci riteniamo una delle squadre più forti del campionato, ma questo ci deve essere solo di forza, non di presunzione, ma di poter affrontare ogni avversario sapendo che imponendo il nostro gioco possiamo battere chiunque.
8: Senti, riparto da te, dalla tua carriera, Puntema, Belmonte, poi 11 anni alla Fiorentina, quest'anno la fascia di capitano. Intanto, che cosa vuol dire, essendo ormai arrivati quasi alla fine della stagione, aver indossato questo riconoscimento? Che gratificazione è stata per te e che cosa ti permette di dare in più in campo una cosa del genere?
9: Sicuramente hai detto bene, dopo 11 anni magari finire l'ultimo anno delle giovanili con la fascia è sicuramente un segno di riconoscimento e anche un momento per dire ho fatto il percorso giusto. Pian piano ogni anno a migliorare, è sicuramente un onore, perché comunque l'obiettivo del settore giovanile da quando inizio comunque il punto più alto è la primavera, e giocarmela con la fascia è sicuramente un orgoglio, e in campo mi dà il senso comunque magari più di appartenenza, che anche quando fai la semplice entrata in campo con la fascia e l'inno della Fiorentina ti senti contento.
8: Senti, facciamo finta di essere nello spogliatoio, o prima o durante la partita, non so poi se hai questa funzione anche durante. Sei tu che fai il discorso alla squadra, che li motivi, oltre al mister ovviamente, ma il ruolo di capitano che hai ti consente anche di fare un discorso al gruppo, e che corde tocchi, che concetti tocchi con i tuoi compagni?
9: Sì, questo diciamo è un fatto molto soggettivo, diciamo ognuno la vive come pensa sia meglio di viverla. Diciamo che spesso è il mister che parla prima delle partite, e poi a me piace, in base a chi gioca, conoscendo ogni ragazzo, parlare singolarmente, magari tirarli fuori qualcosa in più. So che magari un giocatore X ha piacere di sentirsi delle cose prima della partita, quello che magari non vuole essere preso per chiacchierare, vuol rimanere concentrato. Quindi avendo la fortuna di essere 11 anni qui, e noi essendo una squadra che cambiava veramente poco durante gli anni, riconosco che ogni persona vuole quello che io penso sia giusto e cerco di tirarli fuori qualcosa che può risultare utile per la prestazione.
8: Complimenti, perché non è facile, perché non è che hai a che fare con 4 persone, hai a che fare con 20 persone,
9: sì,
8: insomma.
9: Sì. Certo.
8: Quindi, insomma, è un compito difficile, ma
9: sì. La vivo serenamente, come visto tanto abbiamo sempre molto tempo, quindi non per forza solo nel prepartita uno può magari fare due chiacchiere, ma a mensa, mentre mangiamo, mentre ascoltiamo la musica, mentre magari entriamo in campo per vedere com'è il campo, puoi già dare qualche consiglio per il movimento, come può essere qualcosa di carismatico per tirar fuori qualcosa all'altro.
8: Andiamo avanti nella nostra analisi delle interviste fatte nel corso di questa stagione ai Tesserati della Primavera. Adesso ci andiamo a sentire quello che ci ha raccontato Davide Azzeni, classe 2007, giocatore molto interessante, 2 reti e 4 assist per lui al primo vero anno di Primavera. Lo scorso anno era in Under 18, dove aveva fatto benissimo. Ha giocato secondo me molto bene, soprattutto nella seconda parte di campionato, essendo, come vi dicevo, un 2007. Credo che l'anno prossimo farà ancora parte dell'Under 20, quindi sarà a disposizione della Primavera e del successore di Daniele Galloppa, che ancora è top secret, tra l'altro, insomma, per quelle che sono le nostre informazioni dovrebbe essere una figura esterna alla Fiorentina, non ci dovrebbe essere la promozione di Marco Capparella. In ogni caso, insomma, Davide Azzeni, buonissima stagione per lui e anche una bella intervista che abbiamo fatto nei mesi scorsi. Ci andiamo a sentire una sintesi, una selezione di quello che ci ha raccontato ai nostri microfoni Davide Azzeni. Sei un personaggio di cui magari si parla un po' poco, parlando di Primavera, che però dà veramente tanta sostanza e tanta qualità alla squadra. Ti rivedi un po' in questa definizione? C'è un ragazzo un po' fuori dalle luci dei riflettori, ma che però sa dare sempre il suo contributo.
10: Sì, diciamo che mi rivedo molto in quello che hai detto. Sono un ragazzo che dentro il campo magari non se ne parla tanto, anche vedendo magari gli obiettivi personali, guardando i gol, guardando gli assist, però sì, sono un ragazzo che comunque dentro il campo dà tutto e aiuta sempre la squadra, anche magari non essendo un perno principale.
8: Tra l'altro ti abbiamo visto personalmente in diverse posizioni, mezzala, trequartista, ma tu come nasci e soprattutto dov'è che ti trovi meglio?
10: Allora, nasco come in Under 15 come esterno alto e poi grazie al mister Capparella mi sono adattato da mezzala e quest'anno con Galloppa ho trovato il nuovo ruolo di trequartista, già provato con Capparella, ma quest'anno comunque provato al massimo e sfruttato tutte le mie caratteristiche in quel ruolo. E se devo scegliere un ruolo tra tutti questi, grazie al mister Galloppa scelgo il trequarti, perché comunque mi ha insegnato tante cose e mi piace, diciamo, giocare nella parte più offensiva del campo.
8: Tra l'altro il piede caldo ce l'hai, perché insomma ricordo un grandissimo gol col Genoa quest'anno. È questo aspetto che devi secondo te migliorare, cioè il numero di gol, oppure ti accontenti comunque di centellinarli?
10: Diciamo, non sono mai stato uno che pensa al gol, mi piace più anche fare assist, aiutare la squadra, poi ovviamente se arriva il gol uno è felice, però sì, sicuramente un aspetto mio da migliorare è sicuramente il gol, il tiro, sono cose che comunque voglio migliorare e raggiungere il prima possibile.
8: 12 anni alla Fiorentina è tantissimo tempo, tanti bellissimi momenti, magari il più bello, ne parleremo dopo, può arrivare a fine anno. Sicuramente il più brutto, Davide, è stato nel 2024 con la rottura del crociato, quindi io ti chiedo di raccontarci quei momenti, come sono stati per te.
10: Sicuramente non è, quando ti fai male, soprattutto un infortunio al ginocchio, non è mai bello, passi dei momenti brutti. Poi ovviamente per quanto mi riguarda io sono riuscito ad affrontarlo in un modo, diciamo, piacevole, se si può dire così, grazie a molte persone, grazie alla società, grazie al direttore come ho già detto, grazie al mister Capparella che comunque hanno sempre avuto fiducia in me, mi hanno sostenuto, quando sono rientrato sono stati bravissimi, mi hanno dato fiducia e soprattutto grazie alla mia famiglia che ovviamente in questi momenti torni a casa e c'hai un supporto incredibile, anche perché senza di loro non so se riusciresti a superare certe cose, quindi sicuramente la famiglia è stata una cosa importantissima in quel momento e poi ovviamente la società mi è stata dietro, il direttore, i mister, i compagni, tutti.
8: Anche perché era un momento, se non ricordo male, brillante, la chiamata in nazionale, avevi l'Europeo alle porte e la maglia azzurra resta comunque un obiettivo per te nel tuo percorso anche quando finirà quello del settore giovanile.
10: Certo, sicuramente oltre a rappresentare Firenze è un sogno di ogni bambino, è anche vestire la maglia azzurra, rappresentare il proprio popolo, il proprio paese, quindi l'obiettivo della maglia azzurra rimane e rimarrà, ci sarà sempre. Poi ovviamente ho avuto un po' di sfortuna in quello che è successo, però sono abbastanza tranquillo e determinato a riconquistare ciò che mi spetta.
8: L'abbiamo salutato prima, mi sembra che ci sia un bellissimo rapporto tra te e mister Capparella, che era l'allenatore di quel momento difficile che hai passato, per cui ti chiedo se nel tuo lunghissimo percorso qua a Firenze nel settore giovanile è stato veramente l'allenatore che ti ha dato qualcosa in più anche a livello non solo tattico ma di autostima, di crescita mentale.
10: Sicuramente a livello di autostima mi ha dato tantissimo, poi per quanto riguarda anche l'aspetto tattico mi ha aiutato, ma ce ne sono stati anche altri. È stato sicuramente un passaggio importante della mia carriera, però sì, come lui ce ne sono stati altri. A livello di autostima penso sia stato il migliore della mia carriera.
8: E con Mr. Galloppa come ti trovi?
10: Molto bene, c'è stata una piccola fase inizio anno in cui ovviamente non ero magari pronto al salto in primavera, anche venendo da un infortunio, quindi c'è stata una fase in cui ero un po' giù, un po' demoralizzato, però grazie comunque ai consigli e agli aiuti dalla parte tattica di Mr. Galloppa e di tutto lo staff, ora mi trovo benissimo e va tutto bene.
8: Restando sempre in primavera, ma chiudendo il cerchio, passando dal campo alla panchina, quest'anno vi abbiamo fatto sentire anche le parole di Luca Antonelli. Luca Antonelli che dallo scorso anno è il vice di Daniele Galloppa, un'amicizia nata ai tempi del Parma, naturalmente quando i due giocavano in giallo-blu, poi Antonelli ha preso un percorso diverso, è andato a giocare all'estero, ha smesso chiaramente più tardi rispetto a Galloppa, e quando si è trovato a dover iniziare un percorso da allenatore ha avuto la chiamata dell'amico Galloppa che lo ha convinto a venire alla Fiorentina. È una persona che parla poco, dà risposte molto stringate, lo sentirete adesso che ci riascoltiamo il contributo fatto con lui, però è certamente stata una figura determinante nella cura della fase difensiva della primavera quest'anno, che è stata certamente grazie a Cospo, grazie a Quadio, grazie a Sadotti, grazie a chiaramente tutti gli altri componenti del reparto arretrato, un blocco che ha contribuito a vincere la regular season e poi il campionato. Luca Antonelli, il vice della primavera, il vice di Galloppa, ce lo risentiamo ai nostri microfoni. Intanto cominciamo a descrivere chi è Luca Antonelli. Di sicuro una persona che ama parlare poco, ecco, anche perché per fare questa intervista un po' di tempo ci è voluto, mister.
11: No, sì, sono una persona molto riservata fuori dal campo e mi piace parlare più singolarmente che davanti a tutti, quindi anche interviste, anche quando giocavo, non mi sono mai piaciute, però ogni tanto devo farle.
8: Da qualche anno ha cambiato veste, chiaramente da calciatore all'allenatore, per cui le chiedo intanto come è cambiata la sua quotidianità, ecco, quindi rispetto a quando giocava, la nuova veste, il nuovo ruolo, le nuove norme che deve seguire e anche insomma il suo rapporto con i ragazzi.
11: Ma è cambiata totalmente, perché era molto più facile fare il giocatore che fare l'allenatore, perché il giocatore quando finisce l'allenamento basta, non pensi più a niente, mentre l'allenatore quando finisce l'allenamento praticamente inizia a ripensare subito a quello che è successo e a quello che sarà il giorno dopo. E il rapporto con i ragazzi, io penso di essere su questo molto bravo, perché sono che piace ridere, scherzare, quindi penso mi vogliono tutti bene i ragazzi.
8: Nella fase conclusiva della sua carriera c'era già un po' l'idea di iniziare il percorso dell'allenatore e di farlo in un settore giovanile?
11: No, ti dico la verità, no, io ho fatto gli ultimi 2 anni della mia carriera a Miami, ho fatto un'esperienza con la famiglia, poi sono tornato, Daniele mi ha chiamato che c'era questa opportunità di venire a Firenze a fare la Fiorentina primavera e ho accettato subito, perché poi qua al Viola Park è qualcosa di meraviglioso.
8: Immagino l'amicizia con Mr. Galloppa nasca dai tempi di Parma, e come mai proprio la Fiorentina? Ecco, perché io immagino che magari avessi avuto anche altre proposte tra quella Viola.
11: No, sì, con Daniele abbiamo giocato un paio di anni a Parma insieme, ma poi siamo sempre stati in contatto, siamo andati tanti anni in vacanza insieme con le rispettive compagne e con gli amici. E Fiorentina primavera perché comunque volevo provare da secondo prima. Daniele mi ha dato questa opportunità e appena mi ha chiamato io ho accettato subito.
8: Direi calcio quasi una ragione di vita per la famiglia Antonelli, da grande Dustin, suo padre, fino a lei. È davvero così? È una vocazione che va avanti da generazioni?
11: Sì, sì, anche mio fratello ha giocato comunque in Serie D, adesso allena la prima squadra del Lugano femminile. E sì, mio papà non mi ha mai obbligato a fare, mi ha detto fai quello che ti senti, divertiti, ascolta i più grandi, ascolta il mister, non è mai entrato in queste situazioni.
8: 2 anni e mezzo per il momento sulla panchina della Fiorentina, se la sente di fare un bilancio tra trofei vinti e finali ottenute, tanti ragazzi che sono arrivati in prima squadra?
11: Sì, che l'obiettivo principale nostro è portare più ragazzi possibile in prima squadra o a girare tra Serie B e Serie G. Penso che abbiamo fatto un grandissimo lavoro, perché comunque abbiamo fatto 3 finali. L'anno scorso purtroppo è andata male quella finale scudetto contro l'Inter, però abbiamo vinto la Coppa Italia e penso che il lavoro sia stato veramente tanto.
8: nel bilancio di quasi 3 anni di lavoro non posso non chiederle un ricordo di Rocco Commisso. Insomma, lei ha elogiato molto giustamente il Viola Park, questa è forse la miglior cosa fatta in tanti anni di gestione, per cui un suo ricordo del presidente che ci ha lasciato poco più di un mese fa.
11: No, sì, beh, ha lasciato questa struttura che è magnifica, forse unica in Italia sicuramente, ma anche in Europa e nel mondo. Ha fatto tanti finali anche con la prima squadra, è stato un po' sfortunato non vincere neanche una, però bisogna solo dirgli un grande grazie.
8: Oggi quando magari parla con un suo giocatore rivede un po' il Luca Antonelli di quando era nel settore giovanile e stava crescendo?
11: Sì, noi cerchiamo di non fargli fare gli errori che magari abbiamo commesso noi da ragazzi, per poterli mettere subito in guardia su quello che può succedere anche all'esterno del campo.
8: E quindi un po' si rivede di quando era ragazzo?
11: Sì, beh, perché comunque le dinamiche sono quasi le stesse. È vero che i ragazzi sono completamente cambiati perché è un'altra generazione, però sì, mi rivedo in tanti di loro.
8: C'è un allenatore che l'ha influenzata maggiormente nel suo percorso professionale, che è iniziato da poco a livello di allenatore, però nel corso di quando della sua parentesi da calciatore immagino avrà avuto modo di ispirarsi a qualcuno.
11: Sì, io ho avuto la fortuna di avere, anche se qua non è molto amato, ma ho avuto la fortuna di avere un paio di anni Gasperini, che è un fenomeno, e poi ho avuto la fortuna anche di avere Mihajlovic, che come persona è una persona top, quindi mi ispiro a loro due.
8: Si dice che la Fiorentina Primavera, al di là del primo posto, e poi ci andremo, sia la squadra che gioca meglio a livello del campionato italiano, Under 20, è d'accordo, e quanto vi inorgoglisce questa serie di aggettivi?
11: No, beh, sicuramente tanto, se poi sono le altre squadre a dirlo ancora di più, sono cose che proviamo durante la settimana, poi quando vengono in campo è sicuramente motivo d'orgoglio per tutto lo staff.
8: Lasciamo adesso la Primavera, ne abbiamo parlato tanto, abbiamo celebrato a dovere lo scudetto vinto dall'Under 20 e quindi chiudiamo la pagina dedicata appunto alla squadra che fa da anticamera ai più grandi e scendiamo via via di categoria. Dall'Under 18 arriveremo fino all'Under 15, che tra l'altro, ripetiamo, è insieme all'Under 17 la squadra del Vivaio Viola che è ancora impegnata nelle finali scudetto. L'Under 18 ha avuto un anno un po' particolare. Come particolare è la categoria, l'Under 18 è una categoria dove i migliori vanno in Primavera e quelli che giocano meno vanno in 17, quindi anche per Marco Capparella, il tecnico della appunto formazione Under 18, non è stato un anno facilissimo, eppure in un anno complesso è arrivato intanto il successo storico del torneo di Viareggio con la vittoria per 4-1 sul Rijeka, una vittoria che mancava dal 92, pensate un po', insomma, a 34 anni. E poi, nonostante poi la formazione viola sia arrivata ottava in classifica, mancando di un punto la qualificazione playoff, insomma, la Fiorentina ha fatto una grandissima rincorsa. Questo è chiaramente stato un campionato quindi buono. E Marco Capparella nel corso dell'anno ci ha parlato di quello che è il suo metodo di lavoro e di quello che è il suo credo, le sue aspirazioni e i suoi sogni. Ce lo sentiamo. Marco Capparella, allenatore dell'Under 18 a Radio Firenze Viola. Se si guarda indietro, lei com'era 6 anni fa quando è arrivato e come si ritrova oggi? Le piace la versione di Marco Capparella che sta vivendo questo 2026?
12: Sono arrivato con grande emozione e continuo ad avere grande emozione con i ragazzi, ecco, una crescita costante, una crescita che mi fa piacere per loro, per tanti che arrivano in primavera, in prima squadra. Il nostro compito è quello di mandarli più su possibile e cercare di toglierli magari le piccole lacune che hanno. Tante hanno grosse lacune, che poi è lì che fa la differenza, che riesci a sopperire a tutto questo e vedi dei cambiamenti costanti mese per mese di tutti i ragazzi.
8: Poi di contorno lei arriva qua nel 2020 e si trova ad allenare le giovanili in campi di periferia, perché ancora il Viola Park non c'era, e oggi invece si ritrova qua da dove stiamo registrando. Che cambiamento è stato questo? Quanto l'ha aiutata nel suo lavoro iniziare a lavorare in una struttura come questa?
12: Ma è stato sempre un crescendo, perché poi è normale che il Viola Park ti ha dato quell'appartenenza in più. Tutti gli allenatori che, che ci diamo tutti i giorni, ci confrontiamo, ci diamo una mano, cerchiamo di trovare soluzioni diverse, e perciò c'è un confronto più diretto. Prima era un po' più difficile perché meno che non facevi una cena fuori, ma era completamente diverso, è normale che eravamo un po' più distanti, ecco, perché io in Under 15 mi ricordo mi allenavo a Firenze Ovest e gli altri stavano ai Campini, tanti al Bozzi, perciò era un po' difficile avere un confronto diretto. Ogni tanto ci incontravamo e facevamo delle riunioni tecniche grazie al direttore che faceva tutto questo per noi.
8: Lei, se non ho visto male, quando giocava in carriera ha cambiato 17 squadre, potrei sbagliarmi come numero.
12: Non lo sapevo.
8: Ho fatto un po' il conto, tra tante categorie tra l'altro. Oggi si trova qua da 6 anni, insomma, passare da 17 squadre con magari durata di 1, 2, 3 anni al massimo a 6 anni qua a Firenze penso sia qualcosa di particolare. Quindi che cos'è per lei che è romano oggi Firenze? Cosa rappresenta?
12: Romano, diciamo ex romano, perché poi alla fine da Roma sono andato via a 16 anni, sono andato a Piacenza.
8: L'ha fatta tutta l'Italia praticamente?
12: L'ho fatta tutta, ho fatto tutte le categorie, sono arrivato tardi in Serie A, sono arrivato presto a 23 anni, poi ho avuto dei problemi importanti a Perugia il primo anno di Carletto Mazzone. Ho avuto 10 mesi di stop dovuto a un ipertiroidismo dovuto da stress, sono stato 10 mesi fermo, ho sofferto tanto, però quello mi ha fatto crescere perché secondo me ancora non ero maturo per affrontare la massima serie.
8: Da allenatore invece quanto le è servito scalare ogni anno una categoria, o magari qualche anno lei è rimasto sempre in Under 18 come quest'anno, l'anno scorso era sempre in questa categoria, però ecco, passare volta a volta una categoria superiore magari spesso con lo stesso gruppo di lavoro, quanto le è servito?
12: È fondamentale perché poi ogni anno provi situazioni diverse, e riesci a creare un'empatia importante con i ragazzi per almeno 2 anni e anche sbagliando riesci ad avere la giusta situazione per far crescere loro, ecco, noi studiamo per far crescere loro, che quella è la cosa più importante. Poi il risultato io dico che è una conseguenza di quello che esprimi durante gli allenamenti, è una conseguenza di quello che vuoi ottenere, ecco, io voglio ottenere il risultato con il gioco. Sono un appassionato del gioco del calcio, non mi piace una palla buttata, anche se anche quella è una giocata, però non voglio tenere sempre la palla io, e soprattutto per i giovani è una cosa importantissima perché crescono a livello tecnico. Io do molta libertà soprattutto a livello offensivo perché esprimono la massima creatività, ecco, io ero un giocatore così creativo, estroso,
8: numero 10,
12: ero un numero 10, perciò è normale che non volevo che un mister mi chiedeva chissà che, però mi faceva esprimere la mia fantasia.
8: Parliamo adesso di una delle due squadre che è ancora impegnata nella lotta per lo scudetto, deve ancora letteralmente iniziare perché i quarti di finale per lo scudetto partiranno per questa categoria il 10 di giugno, quindi tra pochi giorni, ed è l'Under 17 di Stefano Guberti, che è arrivata seconda in campionato. Il 10 giugno l'andata a Genova contro il Genoa, il 17 giugno al Viola Park il ritorno contro i rossoblù, e la volontà è quella di provare a vincere il campionato, comunque di fare più strada possibile. Stefano Guberti, insomma, ce lo ricordiamo all'Ascoli, alla Sampdoria, alla Roma, da qualche anno allena la Fiorentina, quest'anno una grande stagione con l'Under 17, personaggio poco chiacchierato, ma ce lo andiamo a sentire perché devo dire è stata una delle interviste più divertenti che ho avuto l'opportunità di fare nel corso di questa stagione per Made in Viola. Stefano Guberti, eccolo. Allora, io ho chiaramente dato un'occhiata al vostro campionato, qualche partita l'ho vista, quello che mi ha colpito è che l'Under 17 a me pare sia veramente, si usa spesso, no? nel mondo del calcio questa espressione, ma è veramente una cooperativa del gol, cioè fanno gol tutti, e tra l'altro qui ci aggiungo anche un'altra domanda, un po' tutti i nuovi arrivati di quest'estate hanno fatto tutti i gol già adesso. E come mai, come è nata questa alchimia giusta e questo spirito di squadra nel riuscire tra l'altro a essere incisivi sotto porta?
13: Ma prima di tutto io penso che nel calcio di ora lo si vede da quello che si chiede ai portieri o da quello che si chiede ai difensori, si chiede molto di più di quello che si chiedeva 20 anni fa, e quindi quello porta a portare in zona gol anche giocatori diversi dagli attaccanti. È una cosa che penso che possa essere utile non solo per loro in questo momento, ma proprio per la loro carriera, perché devono imparare a fare un pochettino tutto. È ovvio che poi ognuno è preposto al suo ruolo, però nel calcio di ora, dove per mettere in difficoltà l'avversario comunque devi muovere tanti tasselli, alcune volte si trovano in zona gol giocatori che solitamente non sono abituati a quello. Quello che noi cerchiamo di fare è comunque cercare di abituare tutti i ragazzi a saper far tutto, anche se è difficile, perché ovviamente far imparare per esempio a difendere un attaccante è complicato, però certe basi io sono dell'idea che bisogna dargli, perché comunque poi nel calcio di ora, che è iper organizzato, e tutti devono saper far tutto, ovviamente si devono specializzare più nel loro ruolo, ma il fatto di portare più giocatori comunque vicino alla porta avversaria è una cosa che mi piace. Anche il fatto comunque di voler provare a gestire noi la partita fa sì che magari andando a pressare alto alcune volte si trovano anche determinati giocatori più vicino alla porta avversaria.
8: Oh, lo diceva lei prima che ha cambiato gruppo sostanzialmente dei ragazzi che ha allenato, adesso quello che aveva l'anno scorso nella 18, per cui a livello professionale per lei quanto è stato difficile oppure anche stimolante cambiare completamente spogliatoio e iniziare dal 2009 quest'anno?
13: Ma io penso che è fondamentale cambiare dopo un po', perché io la cosa principale per i ragazzi, perché secondo me dopo un po' di tempo è giusto che i ragazzi abbiano anche stimoli nuovi da un allenatore diverso, che magari gli dà spunti anche diversi, ma anche per noi allenatori secondo me dopo un po' è giusto cambiare, anche per rimettersi un pochettino alla prova. Io ho iniziato pochi anni fa a allenare, quindi tutto quello che sto imparando ora è vero che l'ho vissuto a calciatore, ma è completamente diverso, è un altro mondo, è un altro modo di vedere le cose. I gruppi, anche se cambia un anno, cambiano completamente, perché il gruppo del 2008 aveva delle difficoltà, il gruppo del 2009 ha altre difficoltà, quindi ti insegnano un sacco di cose. Quello che mi fa piacere è che penso che mi stiano dando degli spunti che possono essermi utile per la carriera, diciamo così.
8: Ci avviciniamo alle categorie più piccole, l'under 16 prima e l'under 15 poi. Partiamo dall'under 16 e dal suo tecnico Enrico Cristiani. Una stagione molto divertente quella della 16, arrivata seconda in regular season, ha fatto veramente un grandissimo percorso, e la macchia è che quando sono cominciate le finali scudetto la 16 è uscita subito agli ottavi di finale contro il Pescara, una bruttissima sconfitta per 3-0 nella gara di andata, compromesso il ritorno nonostante la vittoria per 2-0 al Viola Park con la presenza di Federico Croci in campo. Però la 16 non è riuscita a ribaltare il punteggio e a qualificarsi. In ogni caso, prima ancora che si giocassero le finali, abbiamo comunque parlato con Enrico Cristiani, che è il tecnico della formazione Viola Under 16, che ci ha raccontato un po' il suo metodo di lavoro, come si rapporta con i calciatori e in generale cosa pensa del suo percorso all'interno della Fiorentina. Ce lo sentiamo in questa intervista di qualche mese fa, il tecnico della Fiorentina Under 16, Enrico Cristiani, eccolo. È bello dare spazio anche alla sua categoria, perché insomma lo scorso anno lei in 15 ha trovato con i 2010 la finale scudetto, è andata male, però quest'anno Under 16 regular season secondo posto, sarebbe primo insieme alla Roma, e adesso le finali scudetto, insomma una gran bella soddisfazione, partiamo da qui.
14: Ma sì, più che personale per i ragazzi. Sì, il percorso è iniziato l'anno scorso, quindi poi fondamentalmente conoscendo meglio i ragazzi, ora c'è stato delle situazioni, cioè ovviamente non è tutto il gruppo dell'anno scorso, Croci ovviamente l'abbiamo avuto pochissimo, bene per lui, però insomma la soddisfazione è quella di vedere una crescita giornaliera, di vedere una crescita nelle partite, di vedere una crescita nell'affrontare le difficoltà, quindi chiaro, poi siamo arrivati primi a pari punti, dispiace passare come secondi agli ottavi, però questo ci permette anche magari, se già da domenica abbiamo il Pescara, lunedì abbiamo il Pescara, che è una partita difficile, molto difficile, perché ci ha messo in difficoltà sia all'andata che al ritorno. però possiamo trovare magari delle squadre importanti già ai quarti, come il Milan mi sembra dal tabellone, e quindi speriamo di andare avanti. L'anno scorso è stato un bel percorso, diciamo, nei playoff, quindi speriamo di ripeterlo, però diciamo che non è tanto un discorso di risultati, che ovviamente servono e danno anche un po' di certezza, no? Ai ragazzi, all'ambiente, eccetera. È proprio la crescita che ho visto, sia mentale che fisica, nei ragazzi, che un po' mi riempie di orgoglio, insomma, nel senso, poi alla fine secondo me si deve cercare di far meno danni possibile in queste categorie, perché dobbiamo, io ho un'idea, insomma, vanno lasciati liberi i ragazzi di interpretare il calcio e non ingabbiarli troppo, no? In schemi, o piuttosto che indicazioni troppo rigide. Io ritengo che debbano fare esperienza, ritengo che debbano, e per fare esperienza appunto devono essere lasciati liberi di interpretare il gioco, e quindi sono contento perché questo lo stiamo proponendo dall'anno scorso, e i ragazzi in campo si vede che, insomma, anche nelle ultime partite, faccio un esempio, con Lecce siamo rimasti in 10 dopo 20 minuti, anche ingiustamente peraltro, quindi c'è due modi di reagire, no? Il modo è magari colpevolizzare l'arbitro, dire è ingiusto, eccetera eccetera, invece i ragazzi hanno reagito bene, sono stati in partita e alla fine addirittura nei minuti di recupero abbiamo raggiunto la vittoria con un 3-2, pur essendo stati sotto, e questo, e sono queste le soddisfazioni poi alla fine. Non, poi chiaro, se arrivi primo, ti dico, siamo tutti contenti di essere, di aver bissato, diciamo, il primo posto dall'anno scorso, però un altro esempio che posso fare sulla soddisfazione che mi ha dato quest'annata e questo gruppo e anche i giocatori che sono andati in Under 17. Lo stesso Croci, per me è soddisfazione vederlo come martedì fare la differenza anche in nazionale con la 18, doppietta, eccetera. Li seguo.
15: Parlare del torneo di Viareggio.
14: Questo è sulla bocca di tutti ed è giusto che sia così, però in generale vedo anche in Federico una crescita. Non l'ho avuto io quest'anno, non si è quasi mai allenato se non è rientro l'infortunio con noi, però ho visto anche in Federico una crescita importante dal punto di vista mentale, e questo al di là è proprio un merito di Fiorentina, cioè di come viene impostato il lavoro in Fiorentina. Cioè io ho dato giustamente dei ragazzi, no, nella stagione alla 17 e hanno fatto bene, io sono contento, hanno fatto Sciarca, Barzagli, Clemente, insomma, e questo Barbone, è bello vedere ragazzi che vanno sopra. Ti permette anche a te magari di far crescere qualcuno e di vedere a che punto è qualcuno, qualche ragazzo che magari gioca meno perché ovviamente ha meno possibilità, e questo è bello, ma ripeto, è proprio un atteggiamento che ha Fiorentina, quello di far fare esperienze a ragazzi, no? Anche in categoria superiore, e questo riempie d'orgoglio più di un primo posto, cioè. Allora, ripeto, Federico, ma come lui tutti gli altri mi danno soddisfazioni giornalmente, ecco.
8: Ultima intervista che riguarda il mondo viola di questa Fiorentina è quella dedicata al tecnico della Fiorentina Under 15, Mattia Balestracci. La 15 ha fatto un bellissimo campionato, è arrivato a quarta in classifica e adesso si trova addirittura alle semifinali scudetto. Ha buttato fuori l'Atalanta, ha buttato fuori la Roma e domani alle ore 11, domani domenica alle ore 11, va in scena la semifinale di andata contro il Milan al Viola Park, quindi se potete andate. Il ritorno al centro sportivo di Vismara è tra 8 giorni, quindi la settimana prossima. Mattia Balestracci allena dei bambini, perché insomma quando sono under 15 sì, sono quasi adolescenti, ma insomma sono poco più che bambini, quindi è una categoria difficile da gestire, però ha fatto un lavoro superbo, veramente superbo. Ripeto, ha fatto già nei playoff un percorso di assoluto livello. Ce lo andiamo a sentire, è una delle ultime interviste che anche da un punto di vista temporale abbiamo realizzato, prima della semifinale, dei quarti di finale, pardon, con la Roma, quindi già stagione quasi conclusa. Ci sentiamo quello che ci ha raccontato il tecnico dell'Under 15 della Fiorentina, Mattia Balestracci. Eccolo qua. Domanda delle domande, ma a 14 e 15 anni conta più per lei insegnare a crescere o a vincere, ragazzi?
15: No, è fondamentale crescere, cioè i nostri allenamenti sono focalizzati su questo, sulla crescita individuale, chiaramente del gruppo, quindi dobbiamo formarli a 360 gradi, parte tecnica, parte fisica, parte coordinativa, parte tattica, parte mentale, tattica chiaramente individuale con accenni di tattica collettiva, perché poi comunque iniziano un percorso, no, che speriamo li porti il più lontano possibile, dove delle basi devono averle, però la parte del risultato secondo me è chiaramente una parte, perché non si può escludere, però la parte fondamentale è chiaramente quella di farli crescere come ragazzi in primis e poi come calciatori.
8: Quindi la classifica non si guarda, oppure dopo un po' bisogna cominciare a guardarla?
15: Allora, io penso che secondo me il voler vincere per i ragazzi, l'imparare a vincere, è comunque una parte formativa del loro percorso, quindi io gli dico sempre, dal lunedì al sabato voi dovete migliorare, pensare solo al vostro miglioramento. La domenica, nel miglioramento, chiaramente c'è anche il voler vincere una partita, il voler mettere qualcosa in più, sempre tenendo conto di quelli che sono gli obiettivi. Quindi diciamo, non siamo disposti a vincere in ogni modo, ecco, dobbiamo trovare i nostri modi per vincere.
8: Curiosità personale, sì. Mattia con una T sola, giusto? Non è un nome così comune, non so se le hanno mai spiegato i suoi genitori perché di questo nome, no, se, e se le è capitato.

0: dare a tutti la loro chance. Poi chiaramente l'under 15 è una categoria particolare, ci sono tante differenze fisiche, quindi abbiamo dei ragazzi che sono arrivati pronti, abbiamo dei ragazzi che fisicamente sono indietro e devono fare un percorso diverso, abbiamo ragazzi che arrivano da dilettanti, da fuori regione, e quindi chiaramente nell'obiettivo c'era veramente la crescita di ognuno di loro, e penso che lo abbiamo fatto al meglio delle nostre possibilità. Sicuramente nella crescita, come dicevo prima, ci passa anche poi il risultato, quindi l'obiettivo di fare le finali era un obiettivo che abbiamo raggiunto, e chiaramente io penso che per migliorare più stai in campo più migliori, quindi l'arrivare, il passare un turno ci fa accedere altre due partite, non tanto ai quarti di finale, ma altre due partite sicuramente faranno crescere ancora di più i ragazzi, sia dal punto di vista tecnico-tattico indubbiamente, ma anche dal punto di vista mentale. Sono partite particolari, non che il campionato non lo sia, però il campionato è una partita importante. Le finali, come abbiamo visto domenica, c'è il dentro fuori, ci sono situazioni, emotività diverse, sensazioni diverse, e quindi c'è una grossa crescita. Quindi il nostro obiettivo è arrivare il più in fondo possibile per fargli fare più partite possibili.
1: Chiudiamo questa puntata speciale di Made in Viola andando fuori dal contesto viola, sentendoci prima le parole di un ex Primavera, un giocatore che era in Primavera l'anno scorso e che quest'anno ha affrontato la sua prima stagione tra i professionisti, e poi chiuderemo con un'intervista a un ex giocatore della Fiorentina Primavera che non è più di proprietà della Fiorentina, ma che ha fatto una stagione da protagonista, conseguito una promozione storica. Ma non vi dico altro, prima devo lanciare l'altro file. Iniziamo quindi dall'ex Primavera, stiamo parlando di Mirko Elia, difensore centrale della Fiorentina, classe 2005, giocatore molto molto interessante, una grandissima stagione a Forlì, la sua prima tra i professionisti, tra l'altro ha rinnovato proprio l'altro ieri per altri 2 anni con opzione con la Fiorentina, quindi un bellissimo riconoscimento. Al Forlì 32 presenze e un assist tra il campionato e la Coppa Italia di Serie C. Insomma, un ragazzo che dopo tanta sfortuna, perché si è fatto male anche al crociato un paio d'anni fa, è riuscito a tornare in prima linea e a dare grandi risposte sul campo. Ce lo sentiamo Mirko Elia in questa intervista di un mesetto fa a Radio Firenze Viola, eccolo.
2: Manca una partita e basta alla fine del campionato, è quella col Perugia, per cui possiamo già fare, no, un bilancio della vostra stagione, l'obiettivo è stato raggiunto, e per cui ti chiedo il tuo campionato com'è stato, Mirko, cioè se è stato soddisfacente oppure no. Io inizio col chiederti se ti aspettavi di giocare così tanto, perché veramente sei sopra le 30 partite, sono tantissime.
3: Allora, come io ho già detto, non mi aspettavo di giocare così tanto, però era un obiettivo mio, dai, io sono venuto qui a Forlì perché avevo l'obiettivo di fare più minutaggio possibile. E della mia stagione io sono super soddisfatto, perché come ho detto io sono venuto con l'idea di fare bene, con l'idea di convincere il mister a darmi la maglia da titolare, e sono super contento perché, come hai detto te, ho fatto 30 presenze e abbiamo fatto, dai, un campionato discreto, e sono contento, sì.
2: Ti manca il gol? Forse ti aspettavi di farne almeno uno, oppure non è mai stato un tuo obiettivo questo?
3: No, mi manca il gol, sì, avrei voluto farne anche uno, però è andata così, va bene lo stesso.
2: Come sentite, Mirko ha un evidente accento salentino che è strepitoso e simpaticissimo, e conosce molto bene Pantaleo Corvino, che non so se è la figura a cui forse devi dire più di tutti grazie per come ti ha cambiato il ruolo. Insomma, hai raccontato più volte che è stato lui a suggerirti di passare da attaccante che facevi a difensore centrale, vero?
3: Sì, io ho iniziato la mia carriera nella sua scuola calcio, che si chiamava la Corvino Soccer Academy. E io inizialmente ero attaccante, però poi il direttore ha chiamato me e la mia famiglia in ufficio e ha detto che lui ci m'avrebbe visto meglio difensore. E quindi da lì poi ho iniziato la mia carriera da difensore, prima da terzino, e poi piano piano mi sono accentrato sempre di più.
2: Quindi gli devi dire grazie in qualche modo ancora.
3: Sì, assolutamente, assolutamente.
1: Concludiamo questo nostro viaggio sentendo la voce di un amico personale. ma anche di un ragazzo che negli anni scorsi era uno dei migliori talenti della Fiorentina Primavera. Mi riferisco a Nicolò Gigli, forse alcuni non se lo ricordano, difensore centrale, faceva coppia con Gianluca Mancini, quello che ora gioca alla Roma.

0: Roma, ovviamente. Giocatore interessante, pilastro della Fiorentina primavera di Federico Guidi, quindi si parla di 7-8 anni fa, forse anche qualcosa in più. Ha fatto il suo percorso, ha girato tantissime squadre e poi è arrivato all'Arezzo. All'Arezzo è arrivato lo scorso anno un campionato tranquillo, e poi quest'anno sapete tutti quello che ha fatto l'Arezzo: ha stravinto il proprio girone di Serie C ed è stato promosso in Serie B dopo tanti anni d'attesa. Nicolò Gigli, che rimane col cuore viola perché è di Roma, è cresciuto qui per tanti anni e quindi è legatissimo alla Fiorentina, ci ha raccontato un po' la sua stagione lontano da Firenze, lontano da Roma, che è poi la società natale, e soprattutto della grande cavalcata, è il caso di dirlo visto che ha come simbolo il cavallino, che ha portato l'Arezzo in Serie B. Ce lo sentiamo, Nicolò Gigli, ex primavera viola di qualche anno fa, ai nostri microfoni. Ti chiedo quante volte l'hai cantata, l'hai risentita quella canzone brasiliana che è diventata un po' icona della grande promozione, della grande cavalcata, visto che è un cavallo il vostro simbolo, dell'Arezzo in Serie B. L'hai imparata da memoria?
1: Diciamo sì, diciamo che ho imparato parecchie parole in portoghese, ma è dalla la stagione scorsa che noi ascoltiamo questa canzone. Poi diciamo che sono un po' casuale il fatto di averla messa durante la stagione dopo le vittorie, sai, come inno di festeggiamento. Poi è diventato virale il giorno della vittoria del campionato, con il ballo sotto la curva, con la curva che cantava "Vai Cavallinho". Ci ha scritto addirittura sia il compositore che il cantante, che hanno voluto la maglia dell'Arezzo, gliel'abbiamo dovuta spedire con tutti gli autografi. È stata veramente carina come cosa.
0: Dai, già che ci siamo, cantacela un po', dai, accennaci il ritornello.
1: E vai no Cavallinho, vai, vai, vai no Cavallinho, vai, vai, vai.
0: Grande, grande Nicolò. È il momento più bello della tua carriera, possiamo dirlo questo? Comunque la gioia sportiva più bella da quando sei professionista?
1: Sì, sì, credo che sia davvero il momento più bello e soprattutto anche il più appagante, perché in questi anni di sacrifici, di alti e bassi, comunque sono state fatte tante rinunce, ho avuto tante delusioni, tante volte sembrava che non arrivava mai quel premio, quell'obiettivo che ti fissi, no? Non è mai facile ovviamente raggiungerlo, come non è facile magari realizzare un sogno, però tu ci provi, insomma. Ci ho provato con tutto quello che avevo, era diventata un'ossessione, forse è per quello che poi sono riuscito a realizzarlo.
0: Certo, la Toscana è la tua seconda terra, insomma, dopo Roma, dopo il Lazio, la tua seconda patria, per cui ti chiedo che ambiente hai trovato ad Arezzo e che città, insomma, ti è entrata nel cuore evidentemente.
1: Dopo i 6 anni a Firenze, dove sono cresciuto e sono diventato uomo, perché sono entrato a 13 anni, sono andato via a 19, e adesso i 2 anni a Arezzo, si può dire che sono un toscano adottato. Arezzo come città è meravigliosa, perché a parte per la storia, per il piano culturale che ha, gli aretini sono persone innanzitutto molto umili, disponibili, simpatiche. Vivere la città poi diciamo che ti quando c'hai bisogno di staccare la spina lo fai volentieri, perché è anche piena di parchi, insomma, per le famiglie è a grandezza d'uomo, c'è tutto. Forse per me marinerei qui.
0: Certo, certo. La Serie B è sempre stato un obiettivo a inizio anno, oppure lo è diventato cammin facendo durante il campionato?
1: È stato un obiettivo già da inizio anno. Sapevamo che non eravamo probabilmente i favoriti, ma eravamo tra le squadre più forti. Poi tante squadre si sono perse durante la stagione, altre invece che non ci aspettavamo comunque hanno dato filo da torcere fino all'ultima giornata, e è stata veramente un'impresa, ecco.
0: Bene, siamo giunti in conclusione di questa puntata speciale di Made in Viola, dove abbiamo fatto riascoltare un po' i contributi migliori di questa stagione. È stato un bel pomeriggio intenso, una bella serata intensa, perché abbiamo fatto ascoltare tante voci. Devo dire, alla fine tanti hanno coronato il loro sogno. Mi viene in mente i Primavera, che tutti sognavano lo scudetto. Alla fine lo scudetto è arrivato, e l'augurio che possiamo fare a questo punto è che Under 17 e Under 15 concludano nel migliore dei modi le loro stagioni. Sono entrambe ai playoff, anche loro con un bel tricolore sul petto, per direi festeggiare nel modo migliore l'anno del centenario. Ringrazio la parte tecnica che mi ha assistito in questo sabato. Adesso pochi minuti di pubblicità e poi parte Extra Viola, come sempre dalle 21 alle 21:30. Questa era anche l'ultima puntata di Made in Viola. I prossimi sabati, quando mi ritroverete qui sempre a quest'ora dalle 20 in poi, parleremo di Fiorentina prima squadra e poi di settore giovanile. Ci riaggiorneremo e ne parleremo nella prossima stagione, direi da settembre in poi. Grazie mille da parte di Andrea Giannattasio, ripeto, un po' di pubblicità e poi arriva Extra Viola. Buona serata, ciao.
2: Radio Firenze Viola.
3: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.

0: giugno 2026, senti quanti sei in questa giornata di sabato che segna il ritorno di Firenze in campo, 14:05 in questo momento. Un saluto da parte di Fabio Ferri
1: e Sofia Ferreri, ciao a tutti.
0: Eccoci qua, tornati in tandem, perché l'ultima settimana ti avevo lasciata con il buon Righi, anche se poi, no, con Dimitri eri?
1: Con Dimitri,
0: scusami. Sì, ero scappato. Fra l'altro anche settimana prossima, ti avverto, non ci sarò, perché arriva il calcio storico, quell'appuntamento. Però torniamo a far tandem e torniamo come sempre, no, a parlare di calcio, ma anche di altri sport in generale. Definizione che ci piace poco, ma invece ci piace svariare su tutto il fronte d'attacco, direbbe qualcuno.
1: Certo,
0: quindi oggi
1: su tutto il fronte d'attacco
0: si guarda oggi. Dimmi cosa si guarda oggi.
1: Come cosa si guarda?
0: Non essendoci la partita del campionato di calcio, cosa ci guardiamo oggi?
1: Allora, c'è la MotoGP, c'è domani, ci sarà il Roland Garros. E poi abbiamo anche la Formula 1.
0: Oh, meno male. No, perché se mi cadevi sulla Formula 1 mi arrabbiavo. Poi nella notte, per gli appassionati di sport americano, c'è stata anche gara 2 delle Finals NBA, con la seconda vittoria dei New York Knicks, che così insomma vanno in testa al comando di questa serie e potrebbero riportare un anello a New York dopo tanto tanto tanto tempo. Ovviamente però, detto che c'è la voglia di svariare, oggi apriamo parlando anche delle novità viola,
1: ecco.
0: In particolar modo di quella legata al saluto a Vanoli, che è stato appunto salutato anche dal numero uno della Fiorentina, ovvero da Commisso. Che sensazioni ti ha dato il saluto con cui la Fiorentina si è separata da Vanoli? Perché io devo dire, ho letto quelle parole. Per carità, c'è sempre un po' di retorica in certi momenti,
1: certo.
0: E quindi insomma sono messaggi sempre un po' precompilati, se vogliamo. Però in realtà tra le righe ho trovato una genuina affezione nei confronti di un uomo che sì, saluta la Fiorentina, ma ha fatto tanto per il club.
1: Beh, assolutamente. Allora parto dall'inizio. Tu, Fabio, non c'eri. Scorsa settimana abbiamo fatto un gran ringraziamento.
0: Sì, l'ho sentita la tua lettera. Cosa pensi? Che non ti segua?
1: Ok, perfetto. Quindi quello per noi è ringraziamento che pensiamo che meriti. Un allenatore che ha fatto quel che ha fatto, che non è stato poco effettivamente. E di conseguenza, beh, la Fiorentina, diciamo, la dirigenza l'ha ringraziato a suo modo, possiamo dire così.
0: Sì, ovviamente, però poi ponendo fine a questo rapporto, infatti già siamo là appesi al telefono, direi, per capire quando arriverà poi l'ufficialità del nuovo allenatore, anche per provare a costruire la Fiorentina della stagione 2026-2027. Con chi potremo parlare di questo argomento, secondo te?
1: Beh, secondo me con un personaggio che si chiama, inizia con Niccolò.
0: E prosegue con Ceccarini?
1: Probabilmente sì.
0: Allora, vediamo se c'è al telefono. Nick?
2: Buon pomeriggio a tutti.
1: Buon pomeriggio.
2: Sono proprio io, dovrei essere io, ancora non lo so, vorrei cambiare anche sesso, però potrei anche essere ancora io per qualche mese. Ecco.
0: Potresti anche non farlo, ma potresti effettivamente.
2: Mi piacerebbe diventare uno struzzo, ecco, sinceramente è una cosa che, però non credo di poter mantenere, diciamo, gli organi principali, ecco, però uno struzzo mi va bene, di uno struzzo. Ecco.
0: Beh, non lo so, mi fa venire in mente qualche romanzo di weird fantasy, una roba brutta.
2: Però, comunque
0: se il castruzzo
2: può diventare l'animale che vuole, voglio dire, ecco, non è che
0: dopo ti possono dire sei uno struzzo.
2: lo so. Però sarebbe bello, esatto, io lo faccio per quello.
0: Certo.
2: Sei uno struzzo, cicca. A quel punto mi
0: tutto struzzo
2: cicca, la cambierò in un'altra maniera, ecco.
0: Vabbè, senti, a parte le consuete bischerate introduttive, ci domandavamo un po' come valutare il saluto a Vanoli, no? Perché comunque si sapeva, era nell'aria che Vanoli non sarebbe stato l'allenatore della Fiorentina la prossima stagione. Si sa anche che Grosso verosimilmente è il suo sostituto, però mancava l'ufficialità del saluto. E intanto ti chiedo di giudicare quello, il saluto sentito, mi verrebbe da dire, da parte della Fiorentina a un allenatore.
2: Sì, no, ma il saluto ci sta tutto, anche perché comunque lui merita veramente il massimo e verrà, per me, per quanto mi riguarda, io glielo ho detto anche a quattro occhi, per me sei quello che ha evitato nell'anno del centenario un qualcosa che sarebbe rimasto nella storia in negativo, e quindi io per questo personalmente, ma poi ognuno fa quello che vuole, lo ringrazio perché ci ha messo tutto, ci ha messo la dedizione, ci ha messo il lavoro, ci ha messo la volontà, sorreggere questa squadra che faceva acqua da tutte le parti. Sicuramente ha fatto anche degli errori, però chiaramente c'è chi li ha commessi più grandi di lui, e lui è stato quello che è andato a ripararli questi errori e ha permesso alla Fiorentina di attraccare in questo porto chiamato salvezza. Posso dire che secondo me hanno aspettato troppo a dirgli la verità, ma Paolo Paroli è troppo intelligente per non averla capita. Ci sono modo e modo nella vita di poter gestire i rapporti, e la Fiorentina secondo me non è stata elegantissima, perché comunque gli ha chiesto 48 ore, poi altre 48 ore, poi altre 48 ore, risposta alle vacanze, le ferie, eventualmente se poi c'era anche qualche altra cosa da mantenere in stand-by, lo ha fatto, secondo me sbagliando, perché tanto ormai la storia era abbastanza chiara, però poi alla fine hanno fatto bene a fare questo comunicato, nel quale dicono sostanzialmente la verità, cioè che naturalmente questa storia non è finita male grazie soprattutto al suo lavoro, alla sua dedizione, al suo staff e a tutto quello che naturalmente lui ci ha messo. Veramente non era da solo, però ecco, è riuscito un po' a portare in fondo quella che è stata la sua missione. E io, mi sarebbe piaciuto, visto che poi alla fine le cose noi che facciamo il mercato le sappiamo da tempo e le sapeva sicuramente anche lui, però qualche volta ecco è bene anche farsi un po' più, come posso dire, di coraggio e di non nascondersi e dire le cose come stanno. Ecco, tanto non c'era niente di male, Paolo lo sapeva, aveva già capito che probabilmente non ci sarebbe stata la possibilità di continuare con la Fiorentina, chi gli sia dispiaciuto è evidente, certo, perché chi è legato naturalmente a un certo tipo di ambiente poi diventa difficile da staccarsi. Però diciamo che questo è un incidente di percorso, dai, hanno fatto un incidente di percorso nella comunicazione, spero gli serva da lezione per le prossime volte, speriamo che sia l'unico errore di questa stagione.
0: Quando arriva la comunicazione di Grosso?
2: Ma Grosso per me ha già fatto tutto con la Fiorentina, quindi non lo so, dipende da loro quando annunciare il suo arrivo, perché comunque ha già l'accordo per due stagioni con l'opzione sul terzo, sono d'accordo sui soldi, sono d'accordo sullo staff, per cui è solo una questione di tempo, e io penso che per me potrebbe già all'inizio della prossima settimana essere a Firenze. Perché no? Magari sì, potrebbe starci.
0: Buoni messaggi, dai.
1: Allora, Simone ci scrive: 5 giugno 2019 la Fiorentina e Firenze hanno smesso di fare calcio. 6 giugno 2026, quando ricominceranno la Fiorentina e Firenze a fare calcio? Grazie, da Simone da Val di Sieve.
2: Non lo so, diciamo che quando la Fiorentina ha cominciato un nuovo corso eravamo tutti molto fiduciosi nella speranza che ci potessero essere dei presupposti per poter far bene le cose. I soldi sono stati messi, l'abbiamo detto mille volte, non sono stati spesi purtroppo bene, sono stati fatti tanti, troppi errori, a volte anche per volontà, diciamo, per, come posso dire, per comprensione anche per rapporti umani, perché comunque si è voluto mantenere un certo staff lavorativo anche per una questione, voglio dire, di rapporti, no? Di stima, che credo anche sia per certi versi giusto avere, ma poi c'è sempre un limite a questo tipo di stima, perché se poi le cose non funzionano benissimo bisogna anche guardare in faccia la realtà, però questo fa parte anche di un'umanità che non è poi così frequente, ecco, nella vita di tutti i giorni. La Fiorentina non ha ottenuto in questi 7 anni quello che magari sperava, avrebbe sicuramente meritato almeno di vincere una conference, questo sì, però non ha meritato, i tifosi della Fiorentina non hanno meritato certo di doversi stare 3 anni a salvare per 2 o 3 giornate dalla fine sempre col fiato sospeso, ecco, questo penso che debba essere anche detto, certo. Quindi voglio dire, a questo punto sono passati 7 anni e oggi c'è Fabio Paratici e vediamo se lui riesce in qualche maniera a dare uno scossone, no? Un po' a infatti, questa tendenza che è quella della Fiorentina, che non è certo una tendenza di una squadra estremamente ambiziosa, ecco.
1: Infatti ti volevamo appunto chiedere quali pensi che siano i reparti su cui spenderanno di più dopo, diciamo, il mercato un po' disastroso che è stato fatto precedentemente.
2: Ma sai, quindi bisognerebbe capire anche quanti soldi ci sono, perché poi alla fine le squadre si fanno in base a quello, non è che uno può andare lì con i coupon oppure con gli sconti, bisogna fare una squadra con un senso logico, adatta all'allenatore, e naturalmente capire anche quanto puoi spendere e quanto non puoi spendere, perché se non puoi spendere sei costretto evidentemente a vendere, e certo, devi vendere prima per poi acquistare dopo, poi magari ci può essere un budget, però vediamo quando ci sarà questo viaggio negli Stati Uniti e cosa riusciranno ad ottenere nel caso eventualmente dal presidente commisso, da Marco Stefan, da una chiacchierata ulteriore, se le diritti saranno quelli di vendere e poi comunque sia di risanare un po' la situazione per poi dopo ritornare a fare investimenti, anche perché poi bene o male mi sembra che avendo messo sul mercato De Gea, Gosens, Dodò, Fortini, se arriva un'offerta anche Fagioli, Ken e Gudmundsson, se sono bravi a vendere possono anche portarsi a casa diversi soldini. Poi mi direte voi, certo, poi vanno sostituiti questi giocatori, assolutamente sì, ma non è necessario spendere non so 30 milioni per un giocatore, uno può prendere magari non lo so un Solomon a 7-8 e intanto prende un buon esterno e poi magari un portiere lo puoi anche ritrovare bravo senza andare a spendere tanti soldi. Insomma, ci sono tante cose da fare, ecco, in questo mercato della Fiorentina, però io ribadisco, come non sono tenero su delle cose che ho visto in questi anni, e le ribadisco e le confermo tutte, allo stesso tempo voglio dare molta fiducia oggi a questa nuova società, perché per me l'arrivo di Paratici è l'inizio di una nuova società, non so quanto ci starà, questo è un altro discorso, però finché lui c'è io appoggio la scelta di Grosso, perché comunque se c'è un direttore che prende una decisione bisogna supportarlo. L'importante è che facciano chiarezza su quelli che sono gli obiettivi immediati della Fiorentina, e questo secondo me è l'aspetto principale.
1: Certo, e stavamo anche parlando appunto di quanto la Fiorentina riuscirà ad ottenere dalle vendite. Cosa ne pensi appunto del nodo di Ken? In che modo riuscirà a sciogliersi e in che direzione secondo te?
2: Questo è un bel problema, è lo stesso problema che il Milan ha per Leao, perché io francamente ho letto anche le dichiarazioni di Leao dal ritiro della nazionale portoghese. È ovvio, no, che quando poi i giocatori vanno nei ritiri delle rispettive nazionali si tirano fuori gli sassolini, no? Pensa sì. De Bruyne, quello che ha detto su Conte, che può anche, voglio dire, che ci può anche stare, voglio dire che non ha certo tutta questa simpatia per il gioco di Conte, eccetera, però non è mai elegante, secondo me, dirlo quando non c'è, cioè le cose vanno dette in faccia, ecco, quindi magari se questa cosa a lui non gli è andata bene, e credo non sia successo, perché altrimenti Stellini non avrebbe, che è collaboratore di Conte, non avrebbe risposto in quel caso a De Bruyne. Leao ha detto, mi ha colpito questo fatto, no? Dice, sono stato spesso impiegato nel mio ruolo, ho fatto tutto quello che potevo, ma avevo anche dei problemi fisici, la posizione in campo non mi ha aiutato, e quindi è giunto il momento anche che prenda un'altra strada. È anche vero che l'anno scorso e l'anno prima non mi sembra che avesse fatto delle cose così eccezionali Rafael Leao, perché probabilmente la memoria anche dei calciatori spesso è una memoria che va nella direzione in cui gli fa comodo a loro, cioè non a quello che fa comodo alla realtà. Tornando a Ken, Leao secondo me non ha offerte e potrebbe andare in Arabia. Ken in questo momento non ha un'offerta vera e propria, è una clausola accessoria da 62 milioni di euro, e quindi bisogna essere parecchio bravi nel trovare eventualmente una soluzione. Cioè io dico che la Fiorentina, lo so che questa cosa dà molto fastidio anche dirla, perché tutti sono convinti, no, che perché noi abbiamo una clausola allora dobbiamo vendere i giocatori a 60 milioni di euro, ma se la Fiorentina riuscisse già a prenderne 40, io parlo da un club non europeo compresi i bonus, dovrebbe essere soddisfatta, perché comunque la stagione di Ken non è stata per niente negativa, e quindi qui si dovrà vedere anche l'eventuale bravura di Paratici, che